0: I kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La politica italiana ora, acque ancora agitate nella maggioranza.
2: Ancora alle prese con le misure contro il caro carburanti, il governo si prepara ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani. A confermarlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea la necessità di tenere in ordine i conti pubblici.
3: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
2: Superate le tensioni sulla legge elettorale, nella maggioranza fa discutere la richiesta leghista di potenziare la missione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli nel contrasto alla criminalità servono nuove norme, spiega il ministro della Difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco contro la legge elettorale, ma nel campo largo a tenere banco è anche la questione primarie, su cui insiste il 5 Stelle Conte.
4: Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Resta in primo piano anche l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
5: Le dichiarazioni rese da Natalia Potenza nell'interrogatorio Fiume, durato 10 ore, sono ora al vaglio dei PM. La donna ha parlato degli affari dell'ex compagno Walter Lavitola, ha raccontato la sua verità sul business del carbon credit in Africa e Sud America che ruotava attorno alla società dell'ex compagno e poi dei rapporti del faccendiere con Sigfrido Ranucci, in particolare dell'intervento del giornalista come intermediario per agevolare l'acquisto dei locali del bistrò Cefalù. La donna ha poi parlato di un incontro tra i due avvenuto nei giorni successivi all'attentato, incontro al quale si sarebbero presentati senza cellulare, circostanza smentita da Ranucci, tutto falso, in quei giorni ero in tournée, ha dichiarato il giornalista alla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, non ho mai avuto interesse negli affari di Lavitola, ha aggiunto, e poi l'ormai ex conduttore di Report ha annunciato una serie di querele nei confronti di varie testate e soprattutto che agirà in giudizio nei confronti della RAI. Paghi chi ha responsabilità nei gesti. Ho in mente i responsabili di 3 uffici, ha detto. Sono stati fatti uscire documenti riservati per dimostrare falsamente che Report costava troppo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport ora col tedesco Sascha Zverev, che dopo Roland Garros conquista anche gli US Open di tennis, battendo in finale l'americano Shelton in 4 set per 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2. E poi Kimi Antonelli e Marc Marquez, protagonisti della Domenica dei Motori. In Formula 1, straordinario Antonelli, che vince anche il Gran Premio di Spagna, sua 8ª vittoria stagionale sull'inedito circuito di Madrid. L'italiano della Mercedes precede Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Russell, ritirata l'altra rossa di Hamilton. In classifica ora Antonelli ha 81 punti di vantaggio proprio sul compagno di scuderia Russell. Sentiamolo a Sky Sport.
6: Continua a non pensarci, sai, ancora 8 o 9 gare, quindi sai, per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possa andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
1: In MotoGP, dopo aver trionfato nella sprint del sabato, Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati Ufficiali ha preceduto il fratello Alex Marquez, secondo, e Acosta, quinto Jorge Martin su Aprilia ufficiale, dietro anche ad Aldeguer. Oltre a Bezzecchi, sempre su Aprilia, inizio corsa fuori anche Bagnaia. In classifica mondiale Marquez aggancia in testa proprio Martin, con Bezzecchi ora staccato di 33 punti. Sentiamolo allora Marquez nel dopogara.
7: Sapeva che serve una gara difficile, è vero che dopo la caduta di Marco è stata una

0: perso degli equilibri è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincere la partita andando a attaccare in 8 calciatori su una palla che bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Però se si vede delle situazioni prima, noi potevamo aver fatto gol, il gol del 3-2 lo potevamo aver fatto anche noi.
1: Al Maradona il Napoli piega il Bologna per 1-0 con la rete di Lobotka a metà ripresa. In coda il Lecce batte 3-2 il Monza. Oggi alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, alle 20.45 Inter Udinese. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: La nuova stagione si apre con le stesse preoccupazioni che ci accompagnano ormai da qualche anno, cioè da quando sono arrivati i sistemi di Gen AI. Jacob Coxon non è famoso, è un ricercatore che aveva lavorato in OpenAI prima di passare ad Anthropic. Ha annunciato in settimana le proprie dimissioni, ma questa è la cosa meno importante. La cosa che invece ha fatto notizia è la denuncia che, secondo Coxon, entrambe le aziende stanno agendo in modo irresponsabile perché progettano sistemi capaci di automigliorarsi senza le condizioni per farlo in sicurezza. Passano poche ore e Ivan Hubinger, che lavora in Anthropic, lui non si è dimesso, guida un team che cerca di individuare i punti deboli delle tecniche di allineamento, cioè deve capire come evitare che l'intelligenza artificiale si comporti in modo desiderato, cioè evitare che si comporti male, detto in estrema sintesi. Allora, Hubinger ha rincarato la dose dicendo che c'è una probabilità superiore al 10% che l'intelligenza artificiale uccida tutti gli esseri umani nel prossimo decennio. Questa è una notizia di cui avrete sentito anche nei nostri giornali radio, magari anche in altre trasmissioni, perché ha fatto molto colpo. E adesso, dopo l'uscita di questi due personaggi, uno è uscito proprio anche dall'azienda, altri ricercatori di Anthropic si dicono pubblicamente d'accordo, cioè parte uno e anche gli altri gli vanno dietro, perché la vulgata di queste ultime ore è che tutti alla macchinetta del caffè si dicono preoccupati, però stanno tutti zitti. In questo caso sono altri, si sono accodati, tra l'altro bocciando Elon Musk, che invece parla di una montatura. Secondo lui tutta una montatura. Allora, devo dire che non sono cose nuove. Già nel 2023 quello che viene considerato il padre dell'intelligenza artificiale generativa, ovvero Geoffrey Hinton, aveva lanciato un allarme simile e molti amministratori delegati di startup di intelligenza artificiale lanciano allarmi simili ai grandi eventi internazionali quasi tutti gli anni, passando però la palla ai governi per una regolamentazione che per il momento non si vede all'orizzonte, schiacciata dalla concorrenza fra Stati Uniti e Cina per essere o diventare i leader dell'intelligenza artificiale. Mi sembra di vedere la stessa dinamica sul cambiamento climatico, sul riscaldamento globale.

0: Tutti sono d'accordo, si fanno grandi summit, sono stati anche firmati degli accordi, alcune nazioni cercano di fare la propria parte, però a livello globale, lo stiamo vedendo, poco accade o nulla accade. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
1: Digital News.
0: Allora, a proposito di allarmi vari, Anthropic ha pubblicato un lungo rapporto, sono 154 pagine, su come i propri sistemi siano stati utilizzati in modi potenzialmente pericolosi e su come l'azienda li abbia individuati e bloccati. I casi riguardano il periodo dicembre 25 e agosto 26. Sono moltissimi, più o meno pericolosi, e c'è ad esempio quello di un ricercatore che voleva creare una mutazione del virus dell'aviaria che avrebbe potuto scatenare una pandemia. Alcuni utenti avrebbero sfruttato i sistemi di Anthropic per cercare di progettare armi tradizionali come missili e droni, e in questo caso gli utenti sono stati individuati in Yemen per quanto riguarda i missili, anzi hanno proprio progettato un missile, fortunatamente non ha funzionato il test, perché evidentemente hanno comunque, utilizzando l'intelligenza artificiale, però hanno comunque sbagliato qualcosa. E droni sono stati individuati per persone che utilizzavano i sistemi di Anthropic per progettare droni in Russia e Cina. Insomma, casi di questo genere che sono elencati, ma anche di diverso genere, elencati in queste 154 pagine che sono proprio sul sito di Anthropic. Secondo sei gruppi di investigatori indipendenti con dati che sono stati inviati ed esaminati dalla Reuters, all'inizio di quest'anno gli agenti di intelligenza artificiale rilasciati da OpenAI hanno utilizzato più di 10 siti web per comunicazioni non autorizzate. Questi agent dovevano rispondere a delle domande e potevano andare sul web, cioè stavano facendo, i ricercatori di OpenAI hanno lanciato un test, e questi agenti appunto dovevano rispondere ad una serie di domande, potevano andare sul web ma non potevano scambiarsi informazioni tra di loro. E Reuters spiega che è come se degli studenti a cui sia vietato parlare tra loro durante un esame riescono comunque a scambiarsi le risposte in qualche modo. L'esempio che viene usato è scarabocchiando appunti sulle pareti dei bagni. Comunque il fatto è che questo è un altro caso in cui, vuoi perché i ricercatori non hanno magari progettato il test per bene, hanno programmato male il sistema, ma probabilmente hanno fatto tutto per bene, ma i sistemi di intelligenza artificiale si sono così evoluti per cui hanno trovato una strategia per bypassare le regole e trovare comunque il modo per dare delle risposte magari in maniera più efficace. Poi hanno fatto tante altre cose e gli stessi ricercatori dicono che non hanno ancora il quadro completo. Una delle accuse che viene fatta anche a OpenAI è quella di essere stata poco trasparente, cioè di non avere pubblicato informazioni di cui i ricercatori sono a conoscenza. Vabbè, vedremo. Intanto il governo statunitense ha nuovamente accusato alcune aziende cinesi di intelligenza artificiale, tra cui Alibaba, Moonshot, DeepSeek, di avere messo in piedi un'attività industriale di distillazione, cioè quel processo di addestramento dei modelli. Da modelli più grandi si creano modelli più piccoli, però si risparmiano soldi e si fa più velocemente. Ovviamente la Cina ha risposto in maniera piccata dicendo che non ci sono prove e è tutto falso, non è vero. Una notizia di metà agosto che si inserisce in questo clima e in questo rapporto tra, in questa competizione tra Cina e Stati Uniti, riguarda la società di intelligenza artificiale cinese Manus, che tornerà ad operare come società indipendente dopo che le autorità cinesi hanno imposto a Meta di annullare l'acquisizione da 2 miliardi di dollari che era stata annunciata alla fine dello scorso anno. Questa azione rientra nel sempre più frequente controllo della Cina su modelli, aziende e anche esperti in materia. Cioè, se tu sei un esperto di intelligenza artificiale, non è detto che tu possa viaggiare tranquillamente dove vuoi. Cioè, probabilmente non ti lasciano andare negli Stati Uniti. Vi do per concludere tre notizie di tre finanziamenti a startup, due italiane e una francese. L'italiana Binario con la Y, nata a fine 2025, specializzata in cyber security, ha raccolto 2,1 milioni dai venture capital. Binario utilizza modelli di intelligenza artificiale per individuare gravi vulnerabilità nei sistemi software usati dalle aziende. Ha raccolto invece 6 milioni un'altra startup italiana chiamata Cato. Avevamo anche intervistato uno dei fondatori, Zorzetto, ricordo, qualche mese fa. Cato sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per aiutare le aziende a partecipare alle gare d'appalto pubbliche italiane. La raccolta complessiva da quando Cato è nata, cioè poco più di un anno fa, circa un anno fa, di 7,6 milioni. Altro finanziamento riguarda la francese Mistral AI, che ha raccolto, qui parliamo di cifre un po' diverse, 3 miliardi di euro dai venture capital, fra cui Samsung. E tra l'altro questo è il finanziamento ad una azienda di tecnologia più alto mai registrato in Europa. Mistral punta molto sulla sovranità della propria offerta, cioè LLM sviluppati in Europa su infrastruttura europea. E quest'estate c'è stata un po' di polemica in Francia, in alcuni casi molta polemica, perché Mistral ha annunciato di integrare nella propria offerta modelli cinesi come GLM di Z.AI, e questo ha creato un po' di malumore. Benvenuti in questa nuova puntata, bentornati a chi ci conosce da tempo, benvenuti anche alla nuova stagione di 2024, puntata del 13 settembre, io sono Enrico Pagliarini.

0: tardi sarà con noi Gianfranco Giardina per parlare non solo ma anche di Apple Duo, il nuovo pieghevole presentato da Apple che è arrivata per ultima in questo settore. Poi parleremo anche di IFA Berlino che è già stato all'inizio del mese. Parleremo anche di pubblicità arrivata su ChatGPT anche nel nostro paese, tra i 30 paesi dove è stata lanciata dopo gli Stati Uniti qualche mese fa. Dunque, vorrei partire adesso invece parlando di robot umanoidi, perché ad agosto ci sono stati due eventi almeno che hanno portato gli umanoidi in primo piano, nelle home page, nelle prime pagine. Lo sbarco di Unitree alla borsa di Shanghai, che ha visto il titolo schizzare di oltre il 600%, segno di un grandissimo entusiasmo e fiducia su questa tecnologia, anche se va fatto notare che oggi il prezzo esce, quindi neanche un mese passato, oggi il prezzo è sceso sotto quello della quotazione. E comunque, sempre in Cina sono arrivate notizie e anche fotografie e video dei World Humanoid Robot Games, una competizione di, diciamo, atletica per robot umanoidi, con gare simili a quelle che gli umani fanno alle Olimpiadi di atletica. Tra l'altro, uno dei protagonisti di queste Olimpiadi è stato, di queste gare, è stato un robot proprio della Unitree che ha battuto il record dei 100 metri. Ci sono state 51 discipline, oltre 2000 robot, 666 team da 16 paesi. Per l'Italia erano presenti alcuni robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia. A che punto siamo con i robot umanoidi? Edmondo Orlotti, fondatore di Tiberion AI, esperto di intelligenza artificiale e anche di Physical AI, cioè quando l'intelligenza artificiale prende corpo e forma. Edmondo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te Enrico e un saluto agli ascoltatori.
0: Partirei dallo stato dell'arte della tecnologia, perché dalle immagini che si vedono uno potrebbe pensare che questi robot siano pronti per fare praticamente tutto, poi in realtà non è così, e anche ai giochi per robot si sono viste molte scene pazzesche, veramente incredibili, ma anche molte scene ridicole. Quindi in generale a che punto siamo?
1: Ma allora, la tecnologia ha sicuramente fatto moltissimi passi avanti, sia dal punto di vista meccanico, in termini di appunto quanto i robot sono diventati sofisticati e umanoidi, cioè molto più simili all'essere umano dal punto di vista fisico, ma si sono anche evoluti dal punto di vista delle capacità tecniche, e l'elemento di novità è proprio rappresentato dal fatto che viene utilizzata l'intelligenza artificiale in una particolare forma anche per dare forma al cervello del robot.
0: Che cosa significa dare forma al cervello del robot?
1: Beh, significa che abbiamo dei robot che sono umanoidi non solo nella forma, ma anche nel modo di comportarsi. Il primo esempio è proprio che i robot imparano. Quindi nei robot umanoidi moderni esiste una parte importante che si chiama appunto la parte di training, in cui il robot viene addestrato a compiere determinate funzioni. Questo è l'aspetto che per certi versi è il più innovativo, perché dà una maniera completamente diversa di istruire il robot rispetto a quello che veniva fatto prima. Prima i robot venivano programmati per eseguire determinate funzioni, la loro interazione con l'ambiente esterno era ovviamente presente grazie ai sensori, però i robot erano preprogrammati. Oggi i robot utilizzano modelli simili ai modelli di linguaggio a cui ci siamo abituati, con i vari ChatGPT e altro, in una forma adattata per i robot. Utilizzano modelli di linguaggio che li rendono molto più simili al comportamento umano, e tal punto che i robot vengono definiti l'estensione fisica dell'intelligenza artificiale.
0: Bentornati, una buona domenica. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Stiamo parlando di robot umanoidi. Vi ricordo che abbiamo anche un podcast dedicato al tema con il professor Noci. Lo andate a trovare sul nostro sito internet nella sezione podcast originali. Stiamo parlando di robot umanoidi con Edmondo Orlotti, collegato con noi da Abu Dhabi, dove ha fondato Tiberion AI. A proposito di addestramento, come vengono addestrati i robot umanoidi? Facendogli vedere dei video, mettendo dei sensori a delle persone che si muovono e fanno delle attività, e da lì loro imparano, cioè come?
1: Esistono essenzialmente tre metodi di addestramento. Il primo metodo, quello diciamo migliore, è prendere un robot e con un teleoperatore, quindi con una persona, con un essere umano accanto che lo guida, far fare al robot i compiti che si vuole che il robot impari. Per esempio, prendo un robot, lo porto vicino a un tavolo e gli dico di piegare un vestito. Il robot piegherà il vestito perché c'è accanto un operatore che dà proprio i comandi, guida le braccia del robot, gli muove le dita, e sulla base delle istruzioni che il robot riceve, questi dati vengono collezionati e sulla base di questi dati viene addestrato un modello. Quindi questo è il sistema migliore, il metodo fisico. Faccio imparare al robot grazie al fatto che qualcuno lo sta proprio indirizzando fisicamente. Il secondo metodo, è quello che anche hai citato, riguarda invece utilizzare gli esseri umani, quindi le persone, aggiungere al corpo delle persone dei sensori, per esempio sui gomiti o sui polsi, sulla testa con le videocamere, sensori di posizionamento, e far svolgere agli esseri umani questo lavoro. I dati vengono raccolti, tutti questi sensori registrano la posizione, le immagini, quindi i video, e vengono generati tutta questa serie di segnali che anche loro contribuiscono ad addestrare il modello che poi verrà utilizzato dal robot. Il terzo metodo è il cosiddetto metodo sintetico, in cui si usa un ambiente virtuale, un robot virtuale, e si simulano le operazioni del robot. Nell'industria questo è diventato, direi sicuramente oggi, il business principale, cioè più che vendere il robot, oggi l'industria della robotica guadagna di più dalla generazione di questi dati. Questo per un motivo abbastanza interessante. In realtà i dati utili per il robot non sono così presenti, non ci sono molti dati, anzi ce ne sono molto pochi. Quindi da questo punto di vista il mercato, quello su cui sta investendo molto, è proprio la generazione di questi dati, al punto che sono nate società che fanno soltanto questo. In particolare in Cina c'è una produzione di dati al di là di una produzione di robot, e la produzione di dati è estremamente importante, al punto che l'export, l'esportazione di questi dati al di fuori dei confini nazionali sta sempre più diventando un'attività controllata, perché i dati della robotica rappresentano un valore particolarmente strategico, grazie ai quali io essenzialmente posso spostare i cervelli in maniera virtuale da un continente all'altro, da un paese all'altro. Quindi io posso trasferire le competenze, inserirle in un altro robot, e per questo motivo c'è questa, da un lato c'è una cosiddetta caccia ai dati, che vengono pagati molto bene, e dall'altro ci sono limitazioni all'esportazione. È un altro di quegli aspetti legato alla sovranità nel mondo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo ragionare, dobbiamo estendere il concetto di sovranità anche ai dati di addestramento dei robot, perché ovviamente chi possiede poi questi dati li può utilizzare sul robot. Mettiamo che io ho insegnato a un robot a fare le saldature. A quel punto cosa faccio? Vendo o affitto un robot che è un saldatore. Questo robot è un saldatore, va e fa le saldature. Però la vera proprietà intellettuale, il vero valore, sta nel cervello del robot, sta nell'avergli fatto l'addestramento a diventare saldatore. Quindi sono dinamiche completamente nuove, ma sono per molti versi simili alle dinamiche degli esseri umani. Quando parliamo di fuga dei cervelli o quando parliamo di appunto trasferimento di talenti, le dinamiche in ambito di robotica sono per alcuni versi molto simili.
0: Molto interessante. E a proposito di sovranità, ricordiamo che a fine luglio gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di nuovi robot umanoidi e anche quadrupedi di produzione cinese per motivi di sicurezza nazionale. Allora, anche rispetto a quello che stavi dicendo, l'importazione del puro hardware forse ha un impatto sulla sicurezza nazionale minore rispetto all'importazione eventuale del software.
1: Beh sì, è particolarmente importante. Teniamo presente che questi robot, ci sono tutta una serie di problematiche poi nel mettere in un ambiente di produzione i robot, ci sono tutta una serie di questioni molte legate alla sicurezza anche da un punto di vista fisico. Il primo aspetto però, se vogliamo rimanere sulla sovranità, è che appunto questi robot normalmente sono anche connessi, o diciamo in molti casi sono connessi. Quello che si vuole avere è anche qui una sovranità dal punto di vista di quali dati il robot spedisce in giro, ad esempio. Immaginiamo, ho avuto un caso recente, immaginiamo un ospedale in cui il robot fa un'assistenza di tipo semi-infermieristico e quindi passa per le corsie, entra nelle stanze dei degenti e con le sue videocamere registra informazioni estremamente sensibili. Il controllo di queste informazioni ovviamente diventa estremamente critico e quindi da questo punto di vista la parte meccanica del robot, pur essendo importantissima ovviamente, è sicuramente meno strategica. Non voglio banalizzare, non me ne vogliono gli ingegneri meccanici, però il robot è un pezzo di metallo, quello che, di cui ci dobbiamo preoccupare è la parte di silicio che è nel robot e che cosa quel silicio fa girare dal punto di vista del software.
0: Quindi possiamo immaginare che il futuro del mercato dei robot umanoidi sia un futuro di, diciamo, svincolato tra hardware e software, cioè io compro l'hardware ed eventualmente compro anche il software, cioè l'addestramento, che, tornando anche all'esempio del saldatore, compro la qualità, la competenza della saldatura, oppure me la faccio in casa. Cioè come potrebbe, che forma potrebbe prendere il mercato, se possiamo già fare delle previsioni?
1: Ma allora, ci sono una serie di scenari. Il primo scenario è che ci saranno aziende produttrici di robot che li produrranno su larga scala, quindi saranno relativamente economici, efficaci, i pezzi di ricambio saranno disponibili, quindi avremo delle aziende che produrranno robot in grandi volumi. Queste aziende che produrranno robot in grandi volumi potranno offrire robot che hanno già delle, diciamo, capacità di addestramento, delle particolari abilità o come anche vengono chiamate delle particolari skill. Però questi robot, e ci sono già esempi, per esempio di aziende europee che importano robot fisici dalla Cina, ma li addestrano in Europa e li controllano in Europa. E il valore aggiunto, non dico che è tutto nel cervello, nell'addestramento, ma in buona parte. Quindi questo è uno scenario che vedo come il più probabile, cioè avremo della produzione di robot da paesi che hanno investito e quindi hanno tutta la filiera industriale per produrre le macchine, la parte fisica dei robot, e avremo invece delle altre aziende che si specializzeranno nel fornire l'addestramento necessario a questi robot. Parlavo recentemente con un produttore di elettrodomestici per la casa. Loro stanno già facendo dei piani per cui nella cucina che vedremo tra molto poco ci sarà la possibilità di avere un robot dietro uno sportello che avrà la capacità di eseguire tutta una serie di operazioni in casa, dal pulire la casa a rifare i letti e quant'altro, e sarà un accessorio del robot. Cosa succede? Succede che a quel punto quel robot, io compro un abbonamento che mi dà determinate abilità. Se voglio avere altre abilità, magari dovrò pagare per avere specifiche funzionalità. È un po' futuristico come scenario, ma potrei immaginare che se oggi compro un robot e l'affitto le capacità di riassettare casa, magari domani voglio che il robot sia anche capace di cucinare piatti della cucina francese, ad esempio. Allora a quel punto ci sarà l'immancabile applicazione che mi consentirà di sottoscrivere lo chef francese da scaricare sul robot. È uno scenario molto alla Matrix e non è così immediato, però è dove siamo diretti, perché quello che si aspetta nell'ambito della robotica è anche il cosiddetto momento ChatGPT. Nel caso dei robot siamo vicini, ma non siamo ancora lì. a seconda del, diciamo, dei vari futurologi o diciamo delle persone del settore, il momento ChatGPT per la robotica viene collocato più o meno entro il 2030. Quindi nel 2030 i robot dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo. Poi, diciamo, la strada, per quanto 4 anni, diciamo 3 anni e mezzo, possono sembrare pochi, in realtà sono molto lunghi in questo settore. Bisogna anche dire però che gli investimenti nella data collection, appunto nella raccolta dei dati, nell'addestramento dei robot, sono estremamente rilevanti e sono la maggior parte dei progetti su cui lavoro.
0: Molto bene, ringrazio Edmondo Orlotti per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie, a presto.

0: dicevamo del ruolo della Cina, o comunque della competizione anche in questo caso tra la Cina e gli Stati Uniti, ma in questo caso gli Stati Uniti hanno poco da dire, perché secondo Smart Analytics Global nel primo semestre di quest'anno i produttori cinesi hanno consegnato il 97% dei 19.100 robot umanoidi venduti a livello globale, con Agibot o Agibot, Unitree, Galbot, Ubitech e Leiyu nelle prime 5 posizioni. E questa settimana ha fatto notizia Xpeng o Xpeng, che ha avviato una linea di produzione per robot umanoidi con l'intenzione di metterli sul mercato dal prossimo anno. Xpeng o Xpeng è anche nota per automobili elettriche che vengono vendute non solo in Cina, anche in altre parti del mondo. Qualcuno si potrebbe domandare quanto costano questi. Beh, allora, ci sono prezzi di tutti i tipi, poi dipende dalle applicazioni, soprattutto industriali, perché le prime applicazioni saranno ovviamente industriali. Questi 19.000 robot venduti nel primo semestre sono sostanzialmente tutti i robot che vanno nelle fabbriche, ma prevalentemente per o addestramento o test per capire come inserire questi robot. Ci sono pochissime le aziende che usano già i robot in maniera strutturata. Dunque, ecco, dicevo, quanto possono costare? Beh, ci sono in Cina negozi della Unitree che vendono al pubblico, quindi uno può andare e se lo porta a casa. Poi, visto che ancora questi robot sono, diciamo la verità, magari bravi a fare una, due, tre cose, ma sono sostanzialmente impacciati, però ho visto che appunto Unitree vende i più sofisticati a prezzi dai 18 ai 24 mila euro. Se uno vuole, se li può portare a casa. Dunque, prima di proseguire parlando di pubblicità e ChatGPT, vi ricordo due appuntamenti che riguardano Radio 24. Il primo è il podcast speciale intelligenza artificiale, cioè 2024 speciale intelligenza artificiale, che riprende martedì 15 settembre, e ci occuperemo di trasparenza dei modelli di intelligenza artificiale, di watermarking. Sembra una cosa complicata, ma vedrete che è estremamente interessante il tema, partendo dalle novità dell'AI Act. L'altro appuntamento che vorrei ricordarvi è con la Digital Roundtable del 23 settembre su Fabbrica 5.0. Andate su radio24.it, sezione eventi, iscrivetevi gratuitamente per seguire questo dibattito su come la fabbrica può e deve cambiare. Anche lì molti spunti interessanti. Se volete scriverci per già in questo momento per eventuali domande da porre, no, ai nostri ospiti, ai nostri esperti, prendiamo nota. Dunque, è arrivata anche in Italia da pochi giorni la pubblicità su ChatGPT. Saluto Simone Righini, esperto di search marketing. Simone, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Ciao Enrico, grazie a te.
0: Che cosa significa e soprattutto come funziona la pubblicità all'interno di ChatGPT?
1: Allora, ChatGPT ha aperto una linea nuova di monetizzazione, che come sappiamo è il loro problema principale in questo momento. E qualche anno fa avevano detto, beh, male che vada, apriamo la pubblicità, e adesso siamo qui,
0: sì,
1: ok?
0: Sì, ci sono arrivati.
1: Adesso ci siamo. Di fatto tutti gli account free e il piano Go da 8 euro vedranno gli annunci pubblicitari, che saranno completamente separati da quello che è la risposta di OpenAI o di ChatGPT.
0: Sì.
1: E in sostanza invece questa pubblicità non apparirà agli utenti che pagano o che hanno degli abbonamenti oltre una certa soglia.
0: Bentornati, una buona domenica. Sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Abbiamo una edizione podcast, la trovate online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Simone Righini per parlare di pubblicità su ChatGPT. Come la vediamo la pubblicità? Come viene erogata, Simone?
1: Allora, funziona così. Da una parte l'investitore pubblicitario, cioè l'azienda che compra la pubblicità, oltre alla destinazione, quindi l'URL o l'indirizzo del sito internet sul quale si atterra dopo che l'utente finale avrà cliccato la pubblicità, oltre a questo bisogna dare un context hint. ok? Che è una riga di testo in cui chi vuole fare la pubblicità descrive a parole, come siamo abituati a fare con i prompt normalmente, a chi potrebbe interessare quel prodotto, in che situazione gli potrebbe interessare quel prodotto, e in sostanza descrive quello che è il vero e proprio contesto del momento di acquisto in cui si dovrebbe verificare l'interesse da parte dell'utente, che invece magari in quel momento stava parlando di tutt'altro.
0: Ok, quindi appaiono dei banner in base all'indicazione di chi investe, che spiega il contesto nel quale uno vuole che appaia quel banner.
1: Sì, non sarà niente di eccezionale. In questo momento, tra l'altro, gli strumenti che vengono dati agli addetti ai lavori sono abbastanza limitati, quindi non ci sono tutte le possibilità di filtering demografico su keyword, su dati B2B come ci hanno abituato gli altri network, però insomma è qualcosa, è un qualcosa che si mette in un contesto totalmente nuovo, tra l'altro, perché come dimensione in questo momento OpenAI in Italia come utenti ha circa 14 milioni di utenti, che in sostanza sono un terzo di quelli di Google, circa la metà di quelli di Meta e due terzi di quelli di LinkedIn, ok? Quindi è un player nuovo, di tutto rispetto. Large platform, quindi quelli sì, che rientrano anche nel DSA come grandi piattaforme, eccetera, eccetera. Quindi è un mercato da non sottovalutare, perché gli utenti comunque ci stanno passando sempre più tempo all'interno di queste piattaforme, quindi è un'opportunità nuova. I costi ovviamente non sono bassi, perché hanno fatto di fatto un branding internazionale. Per quanto mi riguarda, è semplicemente la novità più interessante che si è verificata negli ultimi 10 anni nel settore pubblicitario. Ok, poi magari non tutti sono interessati del mondo della pubblicità, però effettivamente è una delle pochissime grosse novità che si sono verificate nel periodo.
0: Sì, sì. C'è il rischio che la pubblicità influenzi le risposte? Cioè, se un grande player internazionale che produce prodotti che magari vengono ricercati, sai, adesso sappiamo che molte persone vanno su ChatGPT, sui motori in generale di intelligenza artificiale, Claude, Gemini, eccetera, eccetera, e chiedono: ma devo comprare un frullatore, che cosa mi consigli? Allora, c'è il rischio che campagne pubblicitarie influenzino anche le risposte, che dovrebbero essere neutrali. Poi sul concetto di neutralità potremmo fare delle trasmissioni.
1: Allora, diciamo che questa domanda è la domanda che ci si fa anche per tutti gli altri player da un 25 anni a questa parte.
0: Ma non c'è la risposta.
1: Quindi, allora, la risposta c'è, e c'è quella ufficiale, che è un no categorico, okay, grosso come una casa, sì, in cui loro ti dicono assolutamente no, noi siamo nudi e puri, nessun tipo di pubblicità potrà mai influenzare i nostri risultati organici, eccetera, eccetera. Io da addetto di lavori, da addetto ai lavori degli ultimi 20 anni di questo settore, ti posso dire assolutamente sì. Le presenze di pubblicità influenza e come la user experience influenza le decisioni degli utenti, e di conseguenza influenza anche i risultati organici, non in maniera diretta, algoritmica, se vogliamo credere a quello che ci dicono loro, ma sicuramente in maniera indiretta. La presenza di una pubblicità, di fatto, pensa semplicemente all'esperienza che ti ho detto prima, ok? Io avevo una chat, stavo parlando amabilmente col mio ChatGPT di turno di tubi e di idraulica, e a un certo punto, se clicco su un annuncio pubblicitario, finisce lì la mia conversazione, ok? Una conversazione che invece avrebbe continuato magari.
0: Certo, però diciamo che se io non clicco lì e rimango solo sul chatbot e continuo a dialogare, in teoria le risposte non dovrebbero essere influenzate.
1: Esatto, questo è quello che dicono loro, e questo è quello che poi dopo invece andremo a misurare col tempo.
0: Sì. Senti, un'ultima domanda. Sappiamo che la pubblicità sui motori di ricerca, i social network, è abbastanza, comunque molto precisa secondo dei casi. Quindi un investitore pubblicitario riesce a comunicare ad un pubblico molto preciso. E questo è quello che abbiamo capito noi utenti da ormai tanti anni. Allora, OpenAI, perché mi pare che al momento sia solo OpenAI con ChatGPT che offre la possibilità di fare pubblicità su un sistema di intelligenza artificiale, offre secondo te, anche questo forse non abbiamo la risposta oggi, però alcune cose già le sappiamo, offre la stessa precisione o efficacia di Google, Meta con Facebook, Instagram, eccetera, LinkedIn e tutti gli altri?
1: Allora, la precisione finisce dove inizia la privacy degli utenti, ok? Questo è lineare. E in questo momento noi stiamo dando a OpenAI qualcosa che va ben oltre la nostra privacy, ok? Perché un conto sono le informazioni con le quali noi configuriamo il nostro profilo, data in cui sono nato, città in cui vivo, tutto quello che noi mettiamo esplicitamente.
0: Sì.
1: Il problema della privacy è ciò che noi dichiariamo implicitamente,
0: d'accordo? Ah, certo.
1: E queste piattaforme hanno una valanga di informazioni implicite di cui gli esseri umani spesso non si rendono conto che stanno condividendo, ok? Allora, OpenAI ha chiamato la modalità della loro pubblicità intent first, cioè loro dicono: per noi l'intento dell'utente viene prima di tutto il resto. Ciò significa che, secondo loro, ha senso mostrare una pubblicità solo nel momento giusto in cui quell'utente effettivamente è disposto a cliccare su un qualcosa che non era contenuto nel risultato, chiamiamolo, organico.
0: Sì.
1: Questo però è come hanno disegnato la macchina. E, dall'altra parte, è una macchina che è stata rilasciata in 30 nazioni contemporaneamente. Cioè, noi non abbiamo mai visto negli ultimi 25 anni nessuno di nessuna dimensione rilasciare in 30 nazioni lo stesso prodotto, ok? In contemporanea. Quindi evidentemente hanno anche una potenza di calcolo e un modo di ascoltare le conversazioni di tutti e poi prendere decisioni che può essere anche molto più raffinato di tutto quel filtering manuale a cui noi addetti ai lavori siamo stati abituati negli anni.
0: Chiaro. Simone, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. A presto.
1: Ciao, grazie.

0: Adesso con Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, vogliamo subito parlare di Apple, che ha presentato il suo primo telefono, primo smartphone pieghevole, e poi alcuni trend tecnologici interessanti visti all'IFA di Berlino, la fiera che si tiene sempre all'inizio del mese di settembre. Gianfranco, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Ciao Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Sei stato anche tu all'IFA di Berlino, però vorrei approfittare della novità degli ultimissimi giorni, partendo dalle novità presentate da Apple, che fanno discutere, se non altro per, vedo due motivi, poi mi dici tu se ce ne sono altri. Uno è la presentazione di un telefono pieghevole. Da tanto tempo si diceva, ah, prima o poi Apple arriverà col pieghevole, ed è arrivata ultima, visto che ormai praticamente tutti i produttori, diciamo, di altri brand hanno il proprio pieghevole. E poi anche per prezzi stellari e anche prezzi in aumento. Mettiamo insieme tutte queste cose.
1: Tutti i pezzi.
0: La prima domanda che ti farei è: qual è l'interpretazione che Apple ha dato del pieghevole? Cioè, visto che tanto di pieghevoli ce ne sono tanti altri.
1: Sì, si chiama iPhone Duo, sì. Innanzitutto, un nome che nessuno si aspettava, quindi almeno su quello c'è stata un po' di sorpresa. Il resto non era da grandi sorprese, perché credo che sia uno dei prodotti Apple più anticipati degli ultimi anni, quantomeno. Tant'è vero che a Berlino, che ricordiamo, la fiera di Berlino è stata nei giorni subito precedenti all'annuncio di Apple, c'erano mock-up, custodie già di questo Duo. Era possibile averne già e vederne già la forma.
0: Cioè, dalla custodia capivi tutto.
1: Ma sì, assolutamente. Sì, sì. No?
0: L'ultima parte del nostro programma è con noi Gianfranco Giardina. Gianfranco, torniamo ad Apple Duo.
1: La grande novità, dicevamo, non è il pieghevole, o meglio, poi vediamo anche alcuni aspetti di tecnologia dove magari lo è, ma è il fatto che l'integrazione col software è stata veramente pensata, almeno per quello che abbiamo visto, molto bene. Era un po' il tallone d'Achille dei pieghevoli, cioè se io ho un pieghevole che poi magari è anche alla forma da chiuso di smartphone normale, quando si apre diventa qualcosa che è simile a un quadrato. Alla fine, se le app non sono ottimizzate per questo tipo di layout, io ho un doppio schermo che però ha un rapporto di forma che non va bene per vedere i video in 16 noni, non va bene per vedere i video verticali in 9 sedicesimi, non va bene per la stragrande maggioranza delle app che restano largamente bianche e non si ingrandiscono particolarmente. Insomma, alla fine ho qualcosa che è pieghevole, forse fa effetto wow, ma in termini di usabilità non cambia molto. Poi via via negli anni i produttori hanno fatto degli interventi su Android, in questo caso per renderlo un pochino più commestibile, ma si sa, l'ecosistema delle app è un ecosistema che è largamente fuori dal controllo del singolo produttore Android. Un po' meno per Apple, che ha una community di sviluppatori molto più fedele e poi governa end-to-end l'intera esperienza del proprio sistema operativo. E questo ha fatto, quindi le ottimizzazioni che ci sono nell'utilizzo dello schermo, con in più diciamo il formato che forse si presta un po' meglio, rende probabilmente questo telefono il più usabile dei pieghevoli. L'ultimo arrivato, ma il più usabile.
0: Sì, ma a che prezzi? Perché qua partiamo da 2300 euro.
1: Ah, vabbè, ma sui prezzi oramai in questa fase di mercato non si può più
0: ragionare.
1: Cioè non ci cade più neanche la mascella. Oramai siamo abituati a prezzi abbastanza assurdi. Un po' il costo delle memorie, un po' l'innovazione che sicuramente in questo prodotto c'è, un po' i prezzi Apple, che sappiamo essere un pochino più importanti di altri competitor. Metti insieme tutto in uno shaker, quello che esce è questo cocktail amaro da un prezzo che appunto è soltanto, parliamoci chiaro, uno smartphone per ricchi costa come o più di un, anzi più di un notebook di fascia alta.
0: Sì, perché quindi i prezzi partono da poi arrivano a...
1: Partono da nel taglio a 256, ma si arriva quasi a 4.000 euro nel taglio a 2 tera. Quindi stiamo parlando di un costo...
0: Che non ha senso. Vabbè.
1: Per pochissimi, diciamo così. Sì, sì. Ha senso, per chi se lo può permettere ha senso. Cioè, voglio dire, cioè, ci sono persone che hanno fondi e salari per cui la loro elasticità al prezzo però... è molto bassa, il gadget è bellissimo, oggettivamente, e ha anche... voglio dire qualche innovazione, per esempio, ecco, a me infatti, dei pieghevoli no, storicamente mi ha sempre dato un gran fastidio, sarò un perfezionista per certi versi, questa grande visibilità della piega nel display, cioè quando io apro il display aperto, anche nelle migliori implementazioni, per quanto sia stato mitigato negli anni,
0: un po' si vede
1: contro luce, quando c'è il riflesso si vede questo avvallamento, ma d'altronde è un display che si piega come fosse un foglio, cioè tra l'altro a 180 gradi, quindi non è che sia una pieghetta da 20 gradi, cioè è una cosa importante, con una serie di finiture nanotexture che sono le stesse o simili a quelle che Apple usa anche come optional sui suoi MacBook Pro, che ti permette di avere, come dire, la finitura opaca e una serie di laminazioni particolari, per quello che si è visto fino adesso, effettivamente la piega è molto mitigata, quasi invisibile, e questo è una bella innovazione, devo dire la verità, cioè ci piace molto, come anche la camera sotto il display. Bisognerà vedere che limiti ha, come funziona, cioè bisogna ancora evidentemente studiarlo questo prodotto, però è un prodotto che porta con sé una serie di contenuti interessanti.
0: Dunque, IFA, ricordiamo che IFA è la principale fiera di elettronica, devo dire che negli ultimi anni VivaTech a Parigi sta crescendo, però insomma nulla di paragonabile. IFA Berlino all'inizio di settembre inaugura la nuova stagione, con che tipo di trend avete visto, anche magari delle conferme di trend?
1: Sta diventando sempre più una fiera che ha nella smart home, diciamo così, la sua ragione d'essere maggiore. Per smart home non intendo solo la domotica, ma intendo tutti quegli apparecchi domestici, elettrodomestici, in questo caso grandi e piccoli, che in realtà hanno un grande impatto sulla nostra vita e possono veramente cambiarla e possono veramente aiutarci. Su quello abbiamo visto molte, molte novità, come un po' anche su qualche wearable, su qualche soluzione interessante. Di certo, l'avevamo già detto l'anno scorso, quando avevamo parlato di IFA di Pechino piuttosto che IFA di Berlino, beh, la presenza cinese aumenta pesantemente in numero e in dimensione degli stand, mentre arretra la presenza, se vogliamo, occidentale, ma anche coreana. Per esempio Samsung quest'anno non ha confermato il suo stand gigantesco che negli ultimi anni ha sempre fatto a IFA, e ha fatto un piccolo evento fuori dalla fiera con un solo prodotto novità, ma praticamente diciamo che Samsung ha abbandonato l'IFA, quindi bisogna capire che piega prende. Ma per adesso sicuramente la parte che io trovo più vivace resta quella legata alla robotica, anche non quella dei robot umanoidi, anche ce n'erano, ma soprattutto la robotica funzionale, quindi il robot aspira pavimenti, lava pavimenti, perché ormai tutti i robot lavano e aspirano, che sono sempre più autonomi. I robot per piscina, che oramai sono diventati un must per chi ha la piscina e una volta avevano il filo, adesso sono wireless, adesso girano per la piscina autonomamente a batteria, addirittura adesso con delle telecamere, vedono dove c'è lo sporco e insistono, quindi raccolgono la sabbia sul fondo se ce n'è, la foglia, e poi tantissimi robot tagliaerba, che sono già un prodotto diffuso, ma che viene via via sempre migliorato. Perché? Perché quelli prima erano basati su un filo perimetrico che doveva essere sotterrato per fare, come dire, una sorta di confine oltre il quale il robot stupido non doveva uscire. Adesso questo non si usa più, tutti quelli col filo sono, diciamo, totalmente sorpassati. Adesso è stato introdotto, poi negli anni scorsi, quelli con i GPS, con la localizzazione, che sanno dove sono e quindi gli si può dare il contorno sulla mappa, proprio come facciamo con i robot aspirapolvere in casa. Ecco, adesso però c'era il problema che sotto gli alberi, nelle zone un po' coperte, il GPS poteva non prendere così bene, e allora è stato introdotto anche il LiDAR 3D e delle telecamere, così in questo modo il robot si muove autonomamente. C'era il problema delle salite, nessun problema, introdotti i robot a quattro ruote motrici che sono in grado di salire pendenze del 90-100% senza problemi, quindi possono fare anche i giardini in maniera autonoma, anche i giardini complicati.
0: Avete visto
1: robot lavavetri anche, robot lavavetri di tutti i tipi, anche con delle unità a batteria che quindi consentono di raggiungere il vetro, che sia in interno o in esterno, senza le lunghissime prolunghe che normalmente servono, e così via.
0: Gianfranco, ti ringrazio come sempre, a presto.
1: Grazie mille.
0: Abbiamo terminato questa puntata, come sempre un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Attacco russo al confine ucraino con la Polonia per Varsavia è una minaccia reale. Le big tech dell'intelligenza artificiale vogliono rallentarne lo sviluppo, ma Trump si dice contrario. Crosetto sull'operazione strade sicure, no a militari per motivi estetici, la replica della Lega, presenza concreta ed efficace. Antonelli e Marquez, re dei motori, Zverev vince lo US Open di tennis, in Serie A ok Lecce Napoli, Juventus KO col Sassuolo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la guerra russo-ucraina, gli attacchi dei droni di Mosca vicino al confine polacco, incluso quello contro un treno diretto a Varsavia, rappresentano un'escalation nella guerra da parte del Cremlino. Lo ha detto il ministro degli esteri polacco Sikorski, chiedendo di raddoppiare il sostegno a Kiev. Il servizio.
2: La Polonia parla di minaccia reale di escalation da parte di Mosca dopo che droni russi hanno colpito l'Ucraina vicino al confine polacco. Vasto incendio in una stazione di servizio a Yaudin, droni russi sono caduti anche ad un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia, colpendo la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia nella regione di Volinia. Tutti illesi grazie a una precedente allerta ed evacuazione, a causa dell'attacco è stato fermato, per sicurezza e poi fatto ripartire, un altro treno su cui viaggiavano Boris Johnson e diplomatici europei, tra cui il nostro Fabrizio Saggio. Treno, vero target dell'attacco di Mosca, secondo Kiev. Il ministro degli esteri polacco chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina e alle sanzioni a Mosca, mentre Kiev parla di terrore russo che ormai bussa le porte di UE e NATO. La Russia si è giustificata affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. È invece rientrato l'allarme Lituania, dove è stato chiuso ieri lo scalo di Vilnius e mobilitato un caccia NATO per l'avvistamento di un drone, rivelatosi poi uno stormo di uccelli. Il tutto quando Donald Trump, dal suo golf club in Irlanda, ha esortato Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché a suo dire impattano sul prezzo del greggio. Quanto alla diplomazia, il Cremlino ha fatto sapere di non escludere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Donald Trump ha criticato le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Parole che arrivano dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani sulla possibilità che l'AI possa sfuggire al controllo umano.
3: L'intelligenza artificiale cresce troppo in fretta. In sei mesi potrebbe impadronirsi del web. Dopo Sam Altman, CEO di OpenAI, a rilanciare l'allarme sui modelli di frontiera è anche Dario Amodei. Rallentiamo, prendiamoci più tempo per sperimentazione, sicurezza e controllo dei sistemi, scrive il capo di Anthropic, riferito ai diversi incidenti avvenuti durante i test dei big del settore.
4: The companies need to work together to set standards.
3: Collaboriamo fra aziende, concordiamo limiti e standard operativi, l'appello di Amodei, intervistato dalla CBS all'indomani anche della denuncia di un suo ex ricercatore sul pericolo AI per la sopravvivenza stessa del genere umano. Attacchi hacker, propaganda, ricerche biologiche, droni kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La politica italiana ora, acque ancora agitate nella maggioranza.
5: Ancora alle prese con le misure contro il caro carburanti, il governo si prepara ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani. A confermarlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea la necessità di tenere in ordine i conti pubblici.
6: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
5: Superate le tensioni sulla legge elettorale, nella maggioranza fa discutere la richiesta leghista di potenziare la missione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli nel contrasto alla criminalità servono nuove norme, spiega il ministro della Difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco contro la legge elettorale, ma nel campo largo a tenere banco è anche la questione primarie, su cui insiste il 5 Stelle Conte.
7: Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Resta in primo piano anche l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
8: Le dichiarazioni rese da Natalia Potenza nell'interrogatorio Fiume, durato 10 ore, sono ora al vaglio dei PM. La donna ha parlato degli affari dell'ex compagno Walter Lavitola, ha raccontato la sua verità sul business del carbon credit in Africa e Sud America che ruotava attorno alla società dell'ex compagno e poi dei rapporti del faccendiere con Sigfrido Ranucci, in particolare dell'intervento del giornalista come intermediario per agevolare l'acquisto dei locali del bistrò Cefalù. La donna ha poi parlato di un incontro tra i due avvenuto nei giorni successivi all'attentato, incontro al quale si sarebbero presentati senza cellulare, circostanza smentita da Ranucci, tutto falso, in quei giorni ero in tournée, ha dichiarato il giornalista alla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, non ho mai avuto interesse negli affari di Lavitola, ha aggiunto, e poi l'ormai ex conduttore di Report ha annunciato una serie di querele nei confronti di varie testate e soprattutto che agirà in giudizio nei confronti della RAI. Paghi chi ha responsabilità nei gesti, ho in mente i responsabili di 3 uffici, ha detto. Sono stati fatti uscire documenti riservati per dimostrare falsamente che Report costava troppo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport ora col tedesco Sascha Zverev, che dopo Roland Garros conquista anche gli US Open di tennis battendo in finale l'americano Shelton in 4 set per 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2. E poi Kimi Antonelli e Marc Marquez, protagonisti della Domenica dei Motori. In Formula 1 straordinario Antonelli, che vince anche il Gran Premio di Spagna, sua 8ª vittoria stagionale sull'inedito circuito di Madrid. L'italiano della Mercedes precede Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Russell, ritirata l'altra rossa di Hamilton. In classifica ora Antonelli ha 81 punti di vantaggio proprio sul compagno di scuderia Russell. Sentiamolo a Sky Sport.
9: Continua a non pensarci, sai, ancora 8 o 9 gare, quindi sai, per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possa andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
1: In MotoGP, dopo aver trionfato nella sprint del sabato, Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati Ufficiali ha preceduto il fratello Alex Marquez, secondo, e Acosta, quinto Jorge Martin su Aprilia ufficiale, dietro anche ad Aldeguer. Oltre a Bezzecchi, sempre su Aprilia, inizio corsa fuori anche Bagnaia. In classifica mondiale Marquez aggancia in testa proprio Martin, con Bezzecchi ora staccato di 33 punti. Sentiamolo allora Marquez nel dopogara.
10: Sapeva che serve una gara difficile, è vero che dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa, pure mi ho rilassato un po' troppo all'inizio, ma dopo piano piano mi ho ripreso. Penso che abbiamo fatto una bella gara e l'importante è che 37 punti a Misano, a casa Ducati.
1: Per il calcio, nella domenica della quarta di Serie A, la Juventus cade per 3-2 contro il Sassuolo al Reggio Emilia, decisiva la rete dell'ex Azic in pieno recupero. Il tecnico bianconero Spalletti a DAZN.
11: Brucia eccessivamente perché la squadra, da ultimo, la poteva anche aver vinta, aveva meritato.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, sono avventurosamente Manuel Agnelli. Vi posso garantire sul mio onore, che probabilmente da qualche parte c'è, che stasera c'è una cantante dalla grande voce e dai tanti e diversissimi talenti qui con noi nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: E allora questa sera siamo molto felici di avere con noi Nina Zilli. Ciao Chiara.
6: Grazie, grazie mille Manuel. Troppo gentile, grazie. Per me è un onore essere intervistata da te, ma lo sai già.
2: Ma figurati, anche per me comunque parlare con te. Senti, tu hai fatto un sacco di cose, no? Diverse, di cui ovviamente cercheremo un po' di parlare, ma
6: sì.
2: C'è una cosa di cui si parla molto poco. Tu sei un'ambasciatrice di pace.
6: Sì, esatto, da un sacco di anni collaboro con da Terre des Hommes, Oxfam, Emergency, Amnesty International, insomma collaboro con tantissime associazioni umanitarie, perché credo che insomma in un mondo moderno come il nostro in fondo ci stiamo un po' dimenticando l'empatia, ci stiamo dimenticando che non tutti stiamo proprio bene bene. E in alcuni casi anche il diritto alla vita, no? Vediamo che viene completamente ignorato o calpestato. E quindi sono stata anche in territori di guerra, sono stata in Libano e l'ho girato veramente tutto, quindi sono stata al confine con Gaza, con la Siria, con tutto. Insomma, il Libano poi è una terra molto particolare, piccolissimo, e quindi non ha tante difese, per cui diciamo che un po' tutti gli sfollati arrivano là, cioè, e noi in Europa ci lamentiamo, ma se vedessimo la situazione del Libano, che è grosso come l'Emilia Romagna per intenderci,
2: certo,
6: e metà è di montagne, ecco, ha accolto milioni di persone tra siriani, palestinesi, ebrei anche, ed era una terra veramente così aperta, no? Multiculturale, parlano così tante lingue. Insomma,
2: fra l'altro quando criticano e spesso lo fanno dicendo no, perché non andate là voi? Beh, tu l'hai fatto insomma, no?
6: Quindi... esatto, sì, esatto, io avrei potuto rispondere ci sono andata, ma sai che c'è, che in quel caso non rispondo neanche, perché poi mi piace chiamare questo periodo medioevo digitale o medioevo 2.0, no? Dobbiamo iniziare a dare peso alle opinioni, perché vedere una scritta nero su bianco a noi, per esempio, che siamo degli analogici per anagrafica, è una cosa che pesa molto, no? E se pensiamo a tutte le fregnacce, scusate, che leggiamo su web, però sappiamo che hanno un potere, ci sono i ragazzini che si suicidano, quindi in fondo noi magari che siamo scafati, che abbiamo guardato gli haters negli occhi, forse di questi commenti, di questa bagarre del web, ce ne freghiamo un po' di più. Per esempio, io non leggo neanche commenti. Come Vasco Rossi, ragazzi, ho scoperto dopo un sacco di anni che sotto i video di YouTube c'erano i commenti. Cioè, potete ridere, potete ridere a questo punto. Ma
2: beato,
6: cioè,
2: lui,
6: dico,
2: beato lui.
6: Esatto, ma anch'io quando poi lui l'ha raccontato ho detto vedi che c'è un altro come me. Quindi da una parte sono fortunata, però dall'altra questo massacro e questa disinformazione anche, no? Questa violenza verbale che così tanto rifugiamo nella vita reale, non possiamo più quasi fare neanche una battuta, però poi nel web e anche in alcuni casi proprio nella realtà accade l'opposto, cioè si predica bene ma si razzola proprio
2: malissimo.
6: Male.
2: Senti, ma tornando anche al discorso che facevi prima sulla partecipazione, no? Tua personale,
6: sì,
2: come adulta, come persona, come cittadina, diciamo, e anche come artista, non pensi che gli artisti in questo periodo si stiano facendo un po' troppo i cavoli propri

0: Si sono abituati a non scoprirsi, a non prendere posizione.
1: Io ogni tanto sì, ogni tanto spero che artisti più che abbiano anche un peso mediatico, no? Più importanti di me, più non so, che dite come volete, più famosi, che cavolo ne so, non lo so, cioè che comunque abbiano un traino di masse enormi rispetto a me, dicano qualcosa, perché alla fine la nostra esposizione, così come le parole in generale, ha un peso.
0: Certo.
1: C'è sicuramente chi è mosso da interessi, ma purtroppo io credo che sia soltanto paura. Di cosa non si sa, Manuel, perché non è che ci vengono a prendere a casa a dire viva la pace.
0: Per ora.
1: Sì, per ora, esatto, perché comunque in Inghilterra ne hanno già calappiati un po' per la strada, e anche di care signore, maestre delle elementari. Quindi credo che tutta la nostra società sia mossa, no? Venga proprio strumentalizzata dalla paura.
0: Ma anche prima, però... tu hai detto una cosa molto importante, quando dicevi che ci sono modi diversi di interpretare anche il web, no? Quello che succede sul web, i commenti, gli haters, eccetera, che
1: certo.
0: Noi abbiamo visto un mondo prima, quindi un mondo senza queste cose, e siamo forse, non siamo immuni, ma siamo sicuramente più reattivi,
1: scafati,
0: più forti, no?
1: Sì,
0: rispetto ai ragazzini.
1: Sì.
0: Ecco, per lo stesso motivo, secondo me, noi dobbiamo riuscire a così comunicare questo messaggio alle nuove generazioni. Il fatto che è loro diritto protestare, è loro diritto avere un'opinione,
1: esatto.
0: Prendere posizione, è alla base, no? Dei diritti,
1: esatto,
0: civili e sociali. Ti abbiamo chiesto di scegliere dei brani. Che brano hai scelto per aprire musicalmente questa puntata?
1: Allora, io aprirei, anche e soprattutto in onore del mio grandissimo intervistatore, con i Faith No More.
0: Grande.
1: Perché siamo in zona anni 90, crossover, qualcosa mi dice che anche tu, Mike Patton, in fondo, insomma, lo hai amato come me.
0: Assolutamente sì.
1: Io ho scelto Just a Man,
0: allora.
1: Perché credo che proprio lì Mike Patton, insomma, mi faccia volare altissimo.
0: E allora ascoltiamoci, Faith No More con Just a Man.

0: Leoni per Agnelli.
1: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, che è il programma per cuori forti condotto da me medesimo, che sarei Manuel Agnelli, purtroppo per me soprattutto. Ho come ospite in questa puntata Nina Zilli e abbiamo appena ascoltato i Faith No More. E guardando i brani che hai scelto per questa puntata, viene fuori che tu hai dei grandi amori musicali che emergono un po' dalla musica che fai, ma che sei anche molto curiosa rispetto alla musica altra, no?
2: Ah, certo, sì, diciamo che mi piace tanta roba, cioè mi piace la musica e quindi ho vissuto la musica del mio tempo quando ero una ragazzina, sono nata negli anni 80, per cui ho tutte le reminiscenze anni 80 dentro di me. Però gli anni 90, insomma, sono stati gli anni della mia adolescenza, devo dire che sono stata fortunata. E poi da là, mentre ascoltavo appunto i Faith No More piuttosto che i Sublime, che invece era sempre un altro crossover ma di genere californiano, andavo all'indietro, quindi ho scoperto il rock degli anni 70, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e poi sempre più indietro fino ad arrivare alla Motown, alla Stax, insomma a tutta quella gente lì.
1: Fantastica, fra l'altro. Però allora, noi andavamo a cercarceli, no? I dischi, andavamo nei negozi di dischi. Adesso non voglio fare a tutti i costi, era meglio prima, però in teoria potrebbe essere meglio adesso, perché abbiamo a disposizione musica che prima era introvabile, no? Io, se voglio ascoltare musica del nord del Mali, posso trovarla, se voglio ascoltare il tropicalismo artico posso andarmela a trovare, però il problema è come quando noi milanesi in realtà passiamo di fianco al Duomo, lo diamo per scontato. Io ci sono salito per la prima volta a 30 anni, tanto era lì, e in realtà con le piattaforme digitali, pensando a Spotify per esempio, abbiamo a disposizione talmente tanta roba che poi non andiamo neanche ad ascoltarcela. Io ho litigato con un mio amico di Brighton in Inghilterra, perché suo figlio, dice lui, ha a disposizione tutta la musica del mondo, e io poi ho chiesto a suo figlio: ma tu cosa ascolti? E lui ascoltava i più grandi successi pop del momento, perché in realtà non te la vai ad ascoltare, come se la disponibilità ci avesse tolto totalmente la curiosità, no?
2: Sì, e questo credo che sia inevitabile. Infatti, se da una parte la tecnologia, anche artisticamente o tecnicamente, dà molte possibilità, dall'altra spegne un po' la creatività. E quindi anche la curiosità, perché la creatività viene dalla curiosità, molto spesso viene dalla noia, no? Ma se uno si riempie la vita invece di annoiarsi, per esempio, come mi annoiavo io nell'Emilia Romagna, che ho fatto dei sogni della Madonna, perché la noia è un propulsore.
1: La noia è fantastica, la noia è un lusso, però è anche, hai ragione tu,
2: ti fa scrivere le canzoni, fa sognare, non c'è niente da fare, cioè prendi in mano la chitarra, vado al pianoforte e via. E invece pensa se, io infatti mi chiedo cosa avrei combinato, ma avrei scritto 50.000 per esempio, a 25 anni, se avessi avuto sempre tutta questa roba, no? Perché prima di scrivere una hit uno deve scrivere un milione di canzoni brutte, ecco, certo, tu lo sai bene.
1: E quindi che ne ho scritte tante, vuoi dire?
2: Esatto, no, lo sai bene, no, nel senso che anche tu hai dovuto imparare. Immagino, forse, io ne ho scritte tantissime brutte prima. E quindi, insomma, non è una cosa, no, immediata, ci vuole anche del tempo, e la noia me ne ha regalato tanto. Questi ragazzi sono forse più annoiati, nel senso che guardano il telefono quasi ipnotizzati, però hanno tutti i momenti della vita pieni.
1: Verissimo, assolutamente. E a questo proposito, adesso entriamo in argomenti delicati, non che quelli che abbiamo affrontato prima non lo fossero. Sta arrivando l'intelligenza artificiale, è già qua in realtà, no? Abbiamo visto già dei prodotti di questa cosa, che in qualche modo ci fanno fare delle considerazioni anche preoccupate. Ci sono all'orizzonte delle prospettive un po' preoccupanti. Per esempio, ti faccio un esempio musicale, no? Sta avendo un grande successo, manco a dirlo, fra i più giovani, un brano che si intitola Aprimi il culo. Non so se l'hai mai sentito.
2: No, ma
1: non l'hai mai sentito?
2: Me lo segno. Aspetta, perché com'è che è?
1: Allora, aprimi il culo.
2: Sì, avevo capito.
1: Cioè, praticamente l'arrangiamento potrebbe essere Mina degli anni 70, 60 anzi.
2: Okay,
1: la voce è
2: quindi
1: perfetta.
2: Figo comunque.
1: Molto figo. La voce è fighissima. questa artista, fra virgolette, si chiama Vera Luna, ed è un prodotto dell'intelligenza artificiale, praticamente, e sta spopolando, no? Fra l'altro è veramente una contraddizione, perché da una parte ci sono movimenti che stanno risvegliando un po' la sensibilità anche a livello di uso del linguaggio, termini, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è chi si approfitta di questa cosa buttando in rete un brano che politicamente corretto non è, ma secondo me è peggio di così, diciamo, è il trionfo dell'ipocrisia, no? Tu cosa pensi di queste due facce? Da una parte siamo tornati all'epoca vittoriana, fra poco faremo l'amore col buco nel lenzuolo.
2: Esatto.
1: E dall'altra invece ci sono, l'intelligenza artificiale viene usata anche in questo modo. Non credi che ci voglia un filtro?
2: Ma guarda, io credo che, come in tutte le cose, soprattutto quelle nuove, bisogna andarci cauti, perché molte volte credo che siamo anche in grado di creare cose, vedi il web, molto potenti e in alcuni casi più grandi di noi. Quindi da una parte ovviamente c'è anche il terrore che l'essere umano, non dico diventi stupido, ma quasi, non faccia più i lavori manuali, che comunque per esempio anche sugli studi fatti sui bambini servono a sviluppare capacità cognitive fondamentali e anche l'intelligenza. Quindi sono tutte cose, la limitazione della creatività, fare gli arrangiamenti a un computer ci sta, fare cantare un computer ci sta, però credo che siano frequenze troppo pulite, che magari diventano virali come negli anni 80 la signora che scivolava sulla buccia di banana, capito?
1: Sì.
2: Però non credo che arrivino al cuore, cioè sono frequenze comunque troppo sterili. Anche se purtroppo ci stiamo abituando le cellule del corpo a frequenze del genere, no? Pensiamo solo all'autotune nella voce, toglie la fatica della corda vocale per prendere quella nota, toglie il portamento, toglie
1: lo sporco, toglie tutto quello che è interessante nell'imperfezione, per esempio.
2: Esatto, rende, ma toglie anche la tensione vocale, quindi certo, toglie per forza l'emotività.
1: Certo.
2: E devo dire che poi io non è che sono bacchettona, cioè per la trap mi piace tantissimo l'uso dell'autotune, ma la voce è più un rap, diciamo, che una melodia, no? Quindi certo. Mi dispiace invece, perché credo che, così come sia fondamentale fare la musica nelle salette, sentire la vibrazione, no? Sentire quella cassa che ti spacca il cervello insieme al rullo e il basso dentro, sia un'altra cosa per imparare a fare la musica, per sentire la musica proprio con la S maiuscola.
1: Sicuramente, sicuramente nei concerti il pubblico la differenza la sente, quando ci sono concerti di... Però un conto è l'autotune, che è un effetto, per carità, piace o non piace, ma è un effetto. Un conto è l'intelligenza artificiale, che proprio crea, no, senza quasi la partecipazione dell'uomo. Io, da parte mia, anche se sento un brano meraviglioso, scritto perfettamente, con grandi arrangiamenti e grandi suoni, che non è un prodotto dell'uomo, sinceramente non me ne frega un cazzo. Cioè, alla fine,
2: no, ma perché ha sempre... Io ne ho sentiti parecchi, perché poi sai, anche, anzi alcuni amici si divertono anche a... Si divertono anche a crearne proprio, certo, come fossero uno scherzo, no? Però devo dire che sembrano sempre la brutta copia di qualcos'altro.
1: Sì, ma arriveranno a farli bene, questo sono sicuro, che prima o poi arriveranno a farli. È che non saranno prodotti delle nostre esperienze, non saranno prodotti delle nostre emozioni, quindi chi se ne frega alla fine di avere un bellissimo pezzo, se non è vero ma è completamente finto e non è un prodotto della fantasia di qualcuno o dei sentimenti di qualcuno. Proprio non capisco il punto, sinceramente, non me ne potrebbe fregare di meno.
2: Questo credo che infatti noi forse lo capiamo meno, anche perché appunto siamo stati abituati a mettere le mani nel fango e a fare le cose,
1: certo,
2: no? Davvero, quindi abbiamo un contatto con la realtà, ma forse anche solo con la natura, che era completamente diverso rispetto ad oggi. È per questo che credo che sia veramente fondamentale ricordare come eravamo, cioè ricordare lo stato di natura di Rousseau, ricordare che siamo noi che abbiamo inventato le AI.
1: Esatto.
2: E quindi anche qui la paura non deve esistere, deve esistere il coraggio che viene dalla paura, quindi non è che bisogna stare accorti, attenti, però capire il pericolo e quindi, diciamo, con il famoso coraggio evitare il disastro, cioè perlomeno sulla carta, poi dopo.
1: D'accordissimo. Chiara, seconda canzone, che cosa hai scelto per gli ascoltatori di Leoni per Agnelli?
2: Allora, ho scelto Nina Simone, yeah. Ain't Got No, I Got Life, perché appunto, a parte tutta l'intervista, abbiamo ricordato più volte quanto ancora oggi sia importante al diritto alla vita, e quindi questa canzone è proprio il simbolo per antonomasia, sì, credo, canzone che cita ogni singolo organo e pezzo del corpo, a sottolineare che anche se la vita è proprio poi alla fine l'unica cosa che ci rimane, e noi siamo qua con questa vita che rappresenta la nostra libertà, perché alla fine è la vita che determina la libertà di una persona, ed è per questo che il diritto alla vita è così importante, perché oggi tocca ad altri, ma se domani toccasse a noi, è questo che dobbiamo capire. Non ci possiamo abituare a vedere il diritto alla vita calpestato, anche se non è quello nostro o dei nostri figli.
1: Perfetto, ascoltiamocelo ancora. I Got No, I Got Life di Nina Simone.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sto parlando con Nina Zilli. Volevo chiederti, all'inizio della puntata abbiamo ricordato che hai fatto un sacco di cose, no? Hai anche scritto un romanzo, hai recitato in un film, hai fatto molta televisione in situazioni fra l'altro molto diverse fra loro. E io posso dire che la televisione per me è stata un'opportunità enorme, anche e soprattutto a livello personale, perché mi ha insegnato a stare in mezzo alla gente rimanendo me stesso. Io avevo molta difficoltà, sì, no, in situazioni pubbliche o in grandi situazioni pubbliche,
2: certo,
1: perché ti chiedevano sempre, no, esatto, ti chiedevano sempre, sì, un compromesso, cioè adattati alla cosa. Io non riuscivo ad adattarmi, mi sembrava di violentare me stesso. Invece,
2: esatto,
1: in un certo modo,
2: che tu abbia fatto bene, infatti, perché credo che sia stata anche poi la tua forza, cioè come fai a non essere te, che sei sempre te, tutti,
1: sì,
2: i giorni comunque.
1: Non sono capace.
2: No, però la telecamera magari, cioè, uno, capito, si pietrifica, non, sì, riesce a dire quello che pensa, perché appunto non è il nostro lavoro di fatto. E io infatti la televisione la prendo come un gioco, cioè qualcosa di leggero e divertente, uh-huh, e siccome poi tra l'altro non sarebbe neanche il mio lavoro, cioè dico, metti che, nel senso, mi vengono, non so, faccia dei danni, dico vabbè, ma non è il mio lavoro, ho la scusa. No, intendo dire che in realtà, non essendo il mio vero lavoro, la riesco a vivere con gioia, cioè come un momento di
1: svago
2: leggero,
1: totale,
2: sì, di svago, esatto. E poi vabbè, ho avuto la fortuna comunque di avere anche sempre al mio fianco, cioè da Claudio Bisio, Luciano Tizzetto, ma anche solo Francesco Mandelli con i soliti idioti, per i TRL Awards, mi ricordo, quindi insomma Panariello, ho avuto delle spalle, cioè delle spalle, io anche sono stata una spalla di mitici, grandissimi artisti, Massimo Ranieri, insomma, infatti oggi devo dire che quella roba, sempre ovviamente un po' della manina sudata, delle palpitazioni, dell'agitazione che facciamo il nostro lavoro, c'è sempre, però solo in modo ultra positivo, ecco, e quindi questo è importante, perché sennò non potrei mai fare neanche questo lavoro, credo.
1: Certo. Senti, due domande secche da conduttore classico. Cosa ti dà veramente fastidio nel tuo lavoro e qual è il luogo comune che ti insegue?
2: Se allora, facilissimo rispondere. Luogo comune che mi insegue, che sono una diva, semplicemente perché mi vesto bene. Però adesso è normale, tra virgolette, vestirsi bene, no? Mentre quando io sono esplosa, i discografici volevano ancora lo jeans e la maglietta, stai calma. Quindi pensa che io guidavo il furgone di Chiara e gli Scuri, 7 maschi, una donna guidavo io, quindi diva, appunto, sì, ma non troppo, risponderei.
1: Sì, però anche lì voglio dire che non c'è niente di male, cioè si celebra un attimo di energia positiva, si diverte,
2: certo,
1: si osa, no?
2: Cioè, è lo show, ma chiaro, infatti mai rinuncerei ai miei lustrini, capito? Ma non scherziamo, ragazzi.
1: Bene.
2: Ecco, e poi cos'è che mi avevi chiesto, che era facilissima anche l'altra?
1: Cosa ti dà veramente fastidio nel tuo lavoro?
2: Ah, ok, di essere sempre sottovalutata, uh-huh, tipo per esempio, ancora oggi le persone non sanno che le mie canzoni le scrivo, le arrangio e molto spesso anche le produco io. Che mi va bene lo stesso, però no, però non lo so, quando pensi a un cantautore, cioè dopo il primo singolo lo sanno già che è un cantautore, invece sai, se ti metti il tacco e ti vesti carina, si vede che ci vuole più tempo.
1: Sì, questa è purtroppo la situazione della discografia, soprattutto in Italia, ma dove in realtà le donne fanno una fatica tripla, no? Rispetto agli uomini per essere prese,
2: sì,
1: sul
2: questo,
1: serio.
2: Sì, questo, certo, da sempre. Poi anche ricordare questa cosa, perché molti al contrario dicono, ma ci sono poche femmine che fanno l'arte, no? O la musica, la pittura, che ne so. Però ricordiamo a questi maschi che noi donne possiamo fare arte dai primi del Novecento, prima ci era addirittura vietata,
1: certo.
2: quindi siamo qui, ma da Saffo a Nina Simone c'è sempre stato, passando per Mary Shelley, ci sono sempre state delle femmine sovversive, e ci sono anche oggi, e poi so per esempio anche c'è una femmina anche in famiglia che si dà da fare in questo senso, il mondo non è ancora no gender e spero che lo diventi prima delle stime, perché non so se lo sai, ci vogliono in Italia, nel nostro paese, stime Istat, adesso non ricordo se 140 anni, una cosa così.
1: Pazzesco. Bene, con questa bellissima notizia esatto. Siamo arrivati alla conclusione della puntata.
2: Allora invitate sempre Nina Zilli in radio perché solo belle notizie.
1: Ah, guarda, nella mia trasmissione è perfetto, anzi
3: vedi? È perfetto.
2: Esatto.
1: Senti, grazie Nina, ti do un bacione, grazie mille per essere stata con noi e ci vediamo
2: grazie
1: prestissimo.
2: Grazie a te, grazie a voi, sì, un bacione e peace and love sempre.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Siamo arrivati alla conclusione della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo e chiudiamo questa puntata con un brano di una delle band che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Sono gli Xilema, che è un power trio punk rock della provincia di Cuneo con 9 anni di storico, anche se sono comunque sempre giovani, sempre in tema di raccolta carne fresca, targata Woodworm, l'etichetta che ha fatto uscire una compilation di questa rassegna. Riportano un'esperienza live riconducibile a una scena grunge degli anni 90. Nei loro testi trattano di esperienze personali influenzate da un contesto provinciale e sono tutti under 29. Come tutti i gruppi presenti nella compilation, hanno aperto anche per gli After Hours, che sarebbero la mia band quest'estate, e quindi ascoltiamoceli con Buddha del 2023. Ciao a tutti.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Dopo un'estate così difficile arriva il conto nei campi, anche se per le valutazioni finali bisogna aspettare i raccolti. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. Oggi proviamo a fare un primo bilancio dell'effetto clima, a partire dal mais, che secondo stime Coldiretti nelle aree più colpite di Piemonte e Lombardia subisce danni già oltre il 30%, con punte fino al 70%. Nelle stalle, tra giugno e agosto, la produzione di latte è calata mediamente del 20%. Gli impatti si sono sentiti nella risicoltura, in alcune aree. La raccolta nei prossimi giorni entra nel vivo, ma si teme un calo del 20-30%. Le previsioni negative non sembrano però influenzare le quotazioni, che sono letteralmente crollate rispetto allo scorso anno, anche del 50%. Ne parliamo con Roberto Guerrini, risicoltore piemontese, che coltiva 90 ettari nel biellese in piena baraggia. Guerrini, com'è andata con questa estate così calda?
2: Da metà maggio in avanti non ha più praticamente piovuto. E le temperature, come ha detto lei, si sono alzate, perché poi dai primi di giugno in avanti è sempre stato sopra i 30, 32, 33, 35 gradi, sempre tutti i giorni, con addirittura c'erano dei giorni che c'era anche il vento caldo, e quindi sembrava proprio un clima, insomma, torrido, quasi africano, devo dire la verità. E veramente non ha mai piovuto. Quelle poche piogge che ha fatto veramente non sono servite a niente, perché effettivamente di acqua ne è venuta giù ben poca. E da lì abbiamo iniziato da metà giugno in avanti, o anche in qualche zona anche dai primi di giugno, avere i problemi con l'approvvigionamento dell'acqua, perché la risorsa è sempre stata, diciamo, andata a scemare, e in alcune zone si è andato subito a tornazioni e con gravi ripercussioni sul comparto irriguo, perché in certe zone non si è riuscita più a far arrivare l'acqua. E il riso è rimasto senza acqua per più di 30 giorni, 40 giorni, quindi in qualche zona si è perso anche il 100% del raccolto, purtroppo.
1: Che impatti ci saranno sui raccolti nella sua azienda?
2: Qualcosa ho perso e perderò, però rispetto ad altri molto meno. Ho dei colleghi che perderanno il 50, 40, anche qualcuno anche l'80% del raccolto.
1: Da cosa dipendono queste differenze?
2: Purtroppo dall'acqua che era disponibile nei canali in quel momento, e da scelte anche di dove indirizzare l'acqua, perché poi si è arrivati a un punto dove scegliere veramente dove indirizzare l'acqua, la poca acqua disponibile, o indirizzarla dove un po' dappertutto e quindi non si riusciva ad arrivare in fondo da nessuna parte, o se no concentrarla solo in un appezzamento, in una risaia, perché lì si era sicuri di riuscire a portare a termine il raccolto. E così è stato, ma per me, ma per tanti altri miei colleghi. E si è dovuti arrivare a fare delle scelte di questo tipo, purtroppo, quest'anno.
1: Ricadute pesanti anche sull'ortofrutta, che potrebbe scendere del 10%, ma anche in questo caso i prezzi pagati agli agricoltori continuano a crollare, soprattutto per la frutta. Mele, susine, pere, pesche, uva da tavola e albicocche, nell'ultima settimana di agosto, sottolinea Coldiretti su dati Ismea, hanno subito tagli tra il 21 e il 25% rispetto allo scorso anno. Ci racconta tutto Stefano Mangiante, che coltiva su 12 ettari ortaggi e fiori nell'area di Ostia Antica, in provincia di Roma.
3: La durata del periodo caldo ha provocato una serie di danni, tanto dovuti appunto alle temperature elevate, che hanno ridotto le rese, hanno aumentato il rischio di malattie, perché le piante, sembra un paradosso, ma all'aumentare delle temperature in linea di massima oltre i 28 gradi, vanno incontro a un rallentamento delle proprie attività vitali, e questo le rende anche più facilmente aggredibili da parassiti. Quindi la problematica intanto riguarda una riduzione della produzione e una riduzione della qualità del prodotto.
1: Ci faccia qualche esempio.
3: I pomodori, sicuramente, paradosso che saranno più buoni quelli di novembre che quelli di agosto, perché appunto in termini proprio di sapore e profumo siamo sicuramente a un livello inferiore a quello che accadrà nel prossimo autunno. Noi abbiamo naturalmente rinnovato le piante, perché molte poi le abbiamo perdute, perché c'è anche un altro discorso accessorio che riguarda la brevità di durata delle nostre coltivazioni. Se normalmente una pianta di pomodoro produce per 3 mesi, se normalmente una pianta di zucchine produce per 3 mesi, abbiamo anche questo limite della durata della produttività che scende del 50%, quindi abbiamo dovuto rinnovare anticipatamente quelle produzioni che, quando le abbiamo messe in opera, pensavamo che ci avrebbero accompagnato fino all'inizio dell'autunno. Invece l'abbiamo perduto lo scorso mese, quindi abbiamo dovuto reimpostare immediatamente nuove coltivazioni per avere una nuova produzione nel periodo autunnale, che noi sappiamo già da adesso che sarà sicuramente, da un punto di vista qualitativo, migliore di quella che ci ha lasciato.
1: Quindi insomma un'estate difficile.
3: Difficile, c'è un aumento dei costi conseguenti alla necessità di innaffiare di più, alla necessità di effettuare più trattamenti antiparassitari, alla necessità di utilizzare più fertilizzanti nella speranza di prolungare la vita di queste piante. Tutte cose che, diciamo, vanno a incidere sui costi, e quindi il paradosso è che abbiamo avuto un prodotto qualitativamente più scarso, ma che è costato all'agricoltore sicuramente di più del solito.
1: Cosa prevede per il futuro per affrontare questi cambiamenti ormai strutturali?
3: Quello che stiamo facendo, ma tutti, è quello di selezionare delle varietà più resistenti al caldo, è quello di posticipare o anticipare determinate produzioni, nel senso che io probabilmente il prossimo anno cercherò di evitare che nei mesi centrali dell'estate possa avere una grande produzione, visto quello che è successo. Cercherò di spostarla più all'inizio della primavera piuttosto che l'autunno, perché in molti casi, le cito solo un esempio, quello delle insalate, non abbiamo portato a termine nulla, non è stato possibile arrivare al completamento della produzione, quindi noi abbiamo investito sulle sementi, sulla preparazione dei campi, sulla preparazione degli impianti di irrigazione, sulla posa in opera delle pianticelle, tutto quello che doveva portare a un prodotto finale è stato azzerato completamente dal caldo, cioè l'insalata nella nostra zona, nel nostro ambito produttivo, non è riuscita ad arrivare a produzione.
1: Come bisogna immaginare l'agricoltura del futuro? Come attrezzare le imprese e la filiera tra estati torride ed eventi estremi? Ne parliamo con Felice Adinolfi, docente di economia e politica agraria all'Università di Bologna. Adinolfi, i documenti internazionali parlano di politiche di adattamento, ma come ci si adatta a questo caos? Come immaginiamo l'agricoltura tra 5 anni o comunque anche dall'anno prossimo?
4: Il primo fronte è sicuramente il fronte tecnologico, digitale, ossia l'idea di costruire un sistema che sia capace di predire il quanto più possibile e anche di farci capire cosa va fatto, quando va fatto e dove va fatto. Cioè, quello che dico è che da oggi in poi i driver, diciamo, della digitalizzazione potranno darci molto in termini di adattamento, cioè capire anche cosa produrre, come sostituire alcune produzioni e come fare in modo di selezionare le produzioni che meglio si adattano al cambiamento climatico e, diciamo, alla volatilità di questo clima. È chiaro anche che immagino un'agricoltura molto diversa da oggi, immagino una rivisitazione degli ordinamenti tecnico-economici e sicuramente dei cambiamenti che saranno inevitabili per in qualche modo adattare una visione del futuro dell'agricoltura al presente, a quello che sarà l'immediato. In terzo luogo c'è bisogno di infrastrutture, infrastrutture per conservare, per distribuire acqua, infrastrutture che ancora devono completare la loro copertura territoriale, in particolare in Italia, per il digitale, e infrastrutture che possano consentire un accesso facile, immediato, poco costoso a servizi intelligenti.
1: In questo clima così imprevedibile, con i cicli culturali completamente stravolti, gli strumenti assicurativi possono ancora funzionare?
4: Lo strumento assicurativo serve come? Serve soprattutto uno strumento di tipo catastrofale, perché oggi gli eventi sono tali molto spesso da interessare vaste zone con un'intensità abbastanza omogenea. Si tratta quindi di rischi cosiddetti sistemici, difficili da assicurare in un normale contratto assicurativo, perché il rischio è molto vasto e quindi il rischio per la compagnia diventa molto alto. Invece con l'intervento dello Stato, della politica agricola comune, oggi mette a disposizione dei fondi per questo, si possono costruire delle valvole che intervengono in casi catastrofali, ossia quando l'agricoltore perde oltre il 70% del raccolto, per permettere a tutti quantomeno di ricostituire il capitale di anticipazione e andare avanti.
1: I prezzi agricoli continuano a scendere. Come si blinda la redditività dell'impresa tra esigenze di filiera e speculazioni?
4: Sicuramente lei ha ben detto, si tratta soprattutto di fenomeni speculativi. Ovviamente la filiera agroalimentare, soprattutto alcune filiere, parlo per esempio di quella della pasta che è stata maggiormente sotto l'occhio del ciclone, hanno un'organizzazione tale per cui la distribuzione dei poteri negoziali lungo la filiera è estremamente disequilibrata e anche gli stessi meccanismi di trasmissione dei prezzi tendono a penalizzare l'agricoltore. Quando poi in prossimità del raccolto aumentano in maniera esponenziale le importazioni da altre parti del mondo, è chiaro che questo costituisce un'ulteriore pressione sui prezzi. Come si fa a blindare il prezzo? Non lo so. Come si fa a gestirlo meglio? Sicuramente attraverso una contrattualistica di filiera e attraverso anche l'applicazione in maniera più dettagliata, più ferrea, più cogente della norma sulle pratiche sleali.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Attacco russo al confine ucraino con la Polonia per Varsavia è una minaccia reale. Le big tech dell'intelligenza artificiale vogliono rallentarne lo sviluppo, ma Trump si dice contrario. Crosetto sull'operazione strade sicure, no a militari per motivi estetici, la replica della Lega, presenza concreta ed efficace. Antonelli e Marquez, re dei motori, Zverev vince lo US Open di tennis, in Serie A ok Lecce Napoli, Juventus KO col Sassuolo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la guerra russo-ucraina, gli attacchi dei droni di Mosca vicino al confine polacco, incluso quello contro un treno diretto a Varsavia, rappresentano un'escalation nella guerra da parte del Cremlino. Lo ha detto il ministro degli esteri polacco Sikorski, chiedendo di raddoppiare il sostegno a Kiev. Il servizio.
2: La Polonia parla di minaccia reale, di escalation da parte di Mosca dopo che droni russi hanno colpito l'Ucraina vicino al confine polacco. Vasto incendio in una stazione di servizio a Yaudin. Droni russi sono caduti anche ad un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia, colpendo la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia. Tutti illesi, grazie a una precedente allerta ed evacuazione, a causa dell'attacco è stato fermato, per sicurezza e poi fatto ripartire, un altro treno su cui viaggiavano Boris Johnson e diplomatici europei, tra cui il nostro Fabrizio Saggio. Treno, vero target dell'attacco di Mosca, secondo Kiev. Il ministro degli esteri polacco chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina e alle sanzioni a Mosca, mentre Kiev parla di terrore russo che ormai bussa alle porte di UE e NATO. La Russia si è giustificata affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. È invece rientrato l'allarme in Lituania, dove è stato chiuso ieri lo scalo di Vilnius e mobilitato un caccia NATO per l'avvistamento di un drone, rivelatosi poi uno stormo di uccelli. Il tutto quando Donald Trump, dal suo golf club in Irlanda, ha esortato Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché a suo dire impattano sul prezzo del greggio. Quanto alla diplomazia, il Cremlino ha fatto sapere di non escludere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Donald Trump ha criticato le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Parole che arrivano dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani sulla possibilità che l'IA possa sfuggire al controllo umano.
3: L'intelligenza artificiale cresce troppo in fretta. In sei mesi potrebbe impadronirsi del web. Dopo Sam Altman, CEO di OpenAI, a rilanciare l'allarme sui modelli di frontiera, è anche Dario Amodei. Rallentiamo, prendiamoci più tempo per sperimentazione, sicurezza e controllo dei sistemi, scrive il capo di Anthropic, riferito ai diversi incidenti avvenuti durante i test dei big del settore.
4: The companies need to work together to set standards.
3: Collaboriamo fra aziende, concordiamo limiti e standard operativi, l'appello di Amodei, intervistato dalla CBS all'indomani anche della denuncia di un suo ex ricercatore sul pericolo AI per la sopravvivenza stessa del genere umano. Attacchi hacker, propaganda, ricerche biologiche, droni kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La politica italiana ora, acque ancora agitate nella maggioranza.
5: Ancora alle prese con le misure contro il caro carburanti, il governo si prepara ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani. A confermarlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea la necessità di tenere in ordine i conti pubblici.
6: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
5: Superate le tensioni sulla legge elettorale, nella maggioranza fa discutere la richiesta leghista di potenziare la missione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli nel contrasto alla criminalità servono nuove norme, spiega il ministro della Difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco contro la legge elettorale, ma nel campo largo a tenere banco è anche la questione primarie, su cui insiste il 5 Stelle Conte.
7: Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Resta in primo piano anche l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
8: Le dichiarazioni rese da Natalia Potenza nell'interrogatorio Fiume, durato 10 ore, sono ora al vaglio dei PM. La donna ha parlato degli affari dell'ex compagno Walter Lavitola, ha raccontato la sua verità sul business del carbon credit in Africa e Sud America che ruotava attorno alla società dell'ex compagno e poi dei rapporti del faccendiere con Sigfrido Ranucci, in particolare dell'intervento del giornalista come intermediario per agevolare l'acquisto dei locali del bistrò Cefalù. La donna ha poi parlato di un incontro tra i due avvenuto nei giorni successivi all'attentato, incontro al quale si sarebbero presentati senza cellulare, circostanza smentita da Ranucci, tutto falso, in quei giorni ero in tournée, ha dichiarato il giornalista alla Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta, non ho mai avuto interesse negli affari di Lavitola, ha aggiunto. E poi l'ormai ex conduttore di Report ha annunciato una serie di querele nei confronti di varie testate e soprattutto che agirà in giudizio nei confronti della RAI. Paghi chi ha responsabilità nei gesti, ho in mente i responsabili di 3 uffici, ha detto. Sono stati fatti uscire documenti riservati per dimostrare falsamente che Report costava troppo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport ora col tedesco Sascha Zverev, che dopo Roland Garros conquista anche gli US Open di tennis, battendo in finale l'americano Shelton in 4 set per 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2. E poi Kimi Antonelli e Marc Marquez, protagonisti della Domenica dei Motori. In Formula 1, straordinario Antonelli, che vince anche il Gran Premio di Spagna, sua 8ª vittoria stagionale sull'inedito circuito di Madrid. L'italiano della Mercedes precede Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Russell. Ritirata l'altra rossa di Hamilton, in classifica ora Antonelli a 81 punti di vantaggio proprio sul compagno di scuderia Russell. Sentiamolo a Sky Sport.
9: Continua a non pensarci, sai, ancora 8-9 gare, quindi per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possano andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
1: In MotoGP, dopo aver trionfato nella sprint del sabato, Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati Ufficiali ha preceduto il fratello Alex Marquez, secondo, e Acosta, quinto Jorge Martin su Aprilia Ufficiale, dietro anche ad Aldeguer. Oltre a Bezzecchi, sempre su Aprilia, inizio corsa fuori anche Bagnaia. In classifica mondiale Marquez aggancia in testa proprio Martin, con Bezzecchi ora staccato di 33 punti. Sentiamolo allora Marquez nel dopogara.
10: Sapeva che serve una gara difficile, okay. È vero che dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa, pure mi ho rilassato un po' troppo all'inizio, ma dopo piano piano mi ho ripreso, penso che abbiamo fatto una bella gara e l'importante è che 37 punti a Misano, a casa Ducati.
1: Per il calcio, nella domenica della quarta di Serie A, la Juventus cade per 3-2 contro il Sassuolo al Reggio Emilia, decisiva la rete dell'ex Azic in pieno recupero. Il tecnico bianconero Spalletti a DAZN.
11: Brucia eccessivamente perché la squadra, un po' da ultimo, la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita. È chiaro che ha perso degli equilibri, è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincere la partita andando a attaccare in 8 calciatori su una palla che bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Però se si vede delle situazioni prima, noi potevamo aver fatto gol, il gol del 3-2 lo potevamo aver fatto anche noi.
1: Al Maradona il Napoli

0: Il caffè della domenica di Maria Latella.
1: Eccoci, il caffè della domenica torna con la sua prima puntata di questo settembre e alla conclusione di una settimana ricchissima di eventi politici. Lasciamo perdere la parte internazionale, Donald Trump, il drone sull'aereo di Zelensky, concentrandosi sulla politica italiana. Una cosa importante, il voto sulle preferenze e poi la scomparsa di Emma Bonino e anche di l'ex ministro Raffaele Costa. Di tutto questo parliamo con Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Buona domenica, Giovanni Donzelli.
2: Grazie mille, ben trovati, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
1: Come anticipavo, dopo oltre 30 anni, voi dite, Fratelli d'Italia dice, tornano le preferenze. Giorgia Meloni ha detto, era dal 93 che gli elettori per le politiche non potevano scegliere il proprio rappresentante. Le opposizioni dicono, tornano per modo di dire, perché restano i capilista bloccati e il rischio è che solo i partiti più grandi possano davvero eleggere deputati e senatori con le preferenze. Lo spiega come se ci avessimo tutti 12 anni? Che cosa avete studiato su questo punto, che mi sembra un punto che è molto importante per voi di Fratelli d'Italia? È vero, come dicono le opposizioni, che avete fatto marcia indietro per non scontentare Tajani e Salvini?
2: No, assolutamente no, ma andiamo per ordine. Intanto nel 93 furono abolite le preferenze con referendum segni, ma l'ultima volta che si è votato con le preferenze è stato il 92. Quindi, siccome voteremo nel 2027, 35 anni dopo gli italiani potranno tornare a dare la preferenza, a scegliersi il proprio rappresentante in Parlamento. Le opposizioni ovviamente dicono si poteva fare meglio, si potevano fare opposizioni delle preferenze e ancora più preferenze. Fatto sta che è la prima volta che vengono reintrodotte. In tutte le leggi elettorali che loro hanno approvato non ce n'erano zero. Quindi qui il tema non è di chi poteva fare meglio le preferenze, di chi non l'ha mai fatta e di chi l'ha rimesse. E noi, il centrodestra, grazie a Giorgia Meloni, abbiamo ridato questa possibilità di scelta agli italiani e quindi, secondo noi, questo aiuterà anche la vicinanza dell'elettore rispetto alla politica e anche magari una maggiore affluenza, perché oltre a scegliere la destra e la sinistra, il partito politico, grazie a questa legge elettorale si sceglierà anche chi sarà il candidato alla presidenza del Consiglio e al tempo stesso anche chi sarà il parlamentare del territorio che ti può rappresentare. Poi è chiaro che come tutte le cose si fa e si cerca la soluzione migliore anche per poterla far approvare, perché è evidente che in un Parlamento in cui nessuno di noi è stato eletto con le preferenze, perché 35 anni che i parlamentari vengono eletti senza preferenze, è chiaro che mettere che si poteva essere eletti solo con le preferenze, il rischio era che non sarebbe mai passata in Parlamento, perché poi, come è successo anche alla Camera la prima volta col voto segreto, il rischio è che sempre ci sia qualche parlamentare che ha paura delle preferenze semplici.
1: Quindi, qualche sono stati parecchi l'altra volta e si dice, Donzelli, che oltre ai franchi tiratori ci siano state le franche tiratrici. Perché le parlamentari di tutti i partiti, pure della vostra maggioranza, temono che con la legge approvata di fatto si metta una barriera alla loro elezione. Cerchiamo di spiegare
2: perché. Non lo so e andrebbe chiesto a loro, perché secondo me io conosco tante donne anche nel mio partito che invece sono più contente delle preferenze che di dover essere scelte da un dirigente uomo. Cioè, le preferenze scelgono gli italiani, scelgono gli elettori, e quindi essere uomo o donna non comporta nessuna differenza, perché si viene scelti in base al alla stima che si riscuote. Certamente è utile, può dare la possibilità, e l'abbiamo previsto anche nelle nostre preferenze, che le candidature siano metà e metà, perché poi se il partito candida tutti uomini, le donne non hanno la possibilità di essere candidate. Siccome la lista è scritta sulla scheda, abbiamo previsto che ci sia un'alternanza, che non ci sia prima tutti gli uomini e poi tutte le donne, ma una volta che le condizioni sono pari, le famose pari opportunità, una volta che le opportunità di competere sono pari, le donne che hanno

0: consenso, sono ben contento di confrontarsi col consenso. Non, il criterio che una donna, se le condizioni sono pari, vale meno di un uomo, non è un concetto che posso accettare. Quindi, secondo me, era importante, e noi l'abbiamo creato, dare le stesse opportunità alle donne e agli uomini. In questa legge ci sono. Poi, ovviamente, se c'è qualche donna che è lì solo perché donna o perché qualche dirigente uomo l'ha selezionata, non riguarda Fratelli d'Italia. Tra l'altro, noi abbiamo una
1: Anche
0: donna che ha
1: perché,
0: fatto le liste, esatto,
1: certo.
0: e quindi non c'è questa cosa. Però ecco, se qualche donna vuole essere nominata e non scelta dal popolo, è una scelta sua, ma che prescinde, ci sono anche gli uomini che vogliono questo, non ha nulla a che fare col genere. Quindi il giusto equilibrio è stato trovato. Non credo che sia anche giusto che i partiti possano scegliersi alcuni che vengono, diciamo così, scelti come classe dirigente dal partito, perché ricordiamoci che molti mettono la croce solo sul partito senza indicare la preferenza, più della metà, quindi quelli stanno dicendo al partito scegli te al posto mio, quindi che i partiti abbiano una possibilità di indicare alcuni della propria classe dirigente è anche giusto, e è anche giusto che ci
1: Senta,
0: siano gli
1: Donzelli,
0: italiani che abbiano la
1: aspetti,
0: possibilità di
1: aspetti,
0: scegliere.
1: le voglio fare una domanda. Voi che avete un ufficio studi accurato, tra l'altro se ne occupa Francesco Filini, avete un sacco di sondaggi, mi dica la verità, se può. Che cosa è arrivato di tutto questo lavorio sulla legge elettorale agli elettori, ai cittadini?
0: No, molto poco e nulla, ma anche è comprensibile, è normale, e meno ne parliamo, meglio figura facciamo anche noi, però dopodiché serve, è importante e riguarda tutti, perché poi oggi non si pongono problemi ai cittadini nel momento in cui vanno fisicamente a votare, si ritrovano la scheda, chiedono tutti come si vota e quindi è importante ed è normale scegliere un sistema elettorale che sia più vicino possibile al cittadino. Poi ovviamente certi tecnicismi sono questioni di difficile comprensione anche per la maggioranza dei parlamentari, figuriamoci per i cittadini che hanno tutti i giorni ben altre incombenze e altri pensieri, insomma. Però
1: Senta,
0: la
1: legge
0: possibilità, credo, chiedo scusa,
1: le.
0: la possibilità di dare agli italiani la scelta anche del Presidente del Consiglio, che viene poi dopo scelto dal Presidente della Repubblica, ma che il partito si impegni con gli elettori, se vinco porto questo a Palazzo Chigi. E secondo me è un vincolo importante. Tante volte abbiamo visto i governi che nascevano ai tradimenti di palazzo, dai cambi di casacca, le legislature che si cambiavano maggioranze e governi, e tutto questo faceva male alla nazione e alla politica.
1: Senta Donzelli, legge elettorale a parte, più si avvicina alla fine della legislatura, più crescono le turbulenze dentro la coalizione di maggioranza. Noi qui siamo a Radio 24 e una cosa di cui appunto Radio 24, il gruppo Sole 24 Ore, ovviamente si occupa da vicino, per esempio, è la diversa posizione tra il Partito degli Italiani e quello di Salvini rispetto agli extra profitti delle banche. Faccio solo questa citazione, ma le tensioni tra i due vice premier sono piuttosto costanti. Stando così le cose, il voto anticipato ad aprile o maggio è uno scenario verosimile?
0: Ah, andiamo per ordine. Non ci sono tensioni, ma ci sono contributi diversi, che non è un modo politico per arginare il problema. Non c'è, nel senso che non c'è mai stato uno dei due partiti che ha votato diverso dall'altri in un solo voto
1: Però
0: dall'inizio della
1: hanno
0: legislatura. Ma
1: minacciato di farlo, però.
0: quello perché ovviamente non è minacciato. Uno dice io bisogna trovare una soluzione perché ho questa opinione, ma non c'è mai stato un voto diverso e non c'è mai stata una reale tensione su nessun provvedimento. Poi a volte i giornali, ovviamente abituati alla politica precedente, devono anche raccontare delle cose quando a volte non ci sono. In realtà io vedo una grande armonia anche di rapporti personali buoni tra tutti e quattro i partiti e i leader dei partiti, perché poi parliamo di tutti, ma c'è anche Maurizio Lupi con noi moderati. Vedo un'ottima sintonia tra i leader e anche tra le classi dirigenti. Poi certo, non siamo lo stesso partito, abbiamo delle diversità di opinioni, siamo compatibili ma non sovrapponibili, quindi è normale ed è giusto che ciascuno evidenzi anche le proprie particolarità, le proprie opinioni, ciò che caratterizza
1: Quindi
0: ciascun
1: alla fine,
0: partito.
1: siccome la legislatura è agli sgoccioli, per tenere insieme tutto, Fratelli d'Italia sarà costretta spesso a fare un passo indietro, per esempio sugli extra profitti alle banche.
0: Ma no, ma questo vediamo, le soluzioni si trovano. Finora, per esempio, alle banche è stato chiesto e hanno dato già un bel contributo, ed è la prima volta che la politica riesce a ottenere, a chiedere e riesce a ottenere un contributo alle banche. Non è che dicono cose così diverse Tajani e Salvini, nell'esempio concreto, per esempio. Tajani dice, invece di fare la tassa e obbligarli, dialoghiamoci e creiamo insieme l'accordo di quanto danno come contributo. E Salvini dice, è necessario che diano un contributo. Le soluzioni si trovano già in passato, e davanti a una riflessione, a riflessioni simili, il governo ha trovato, in accordo anche con le banche stesse, il giusto contributo, e quindi si è trovato e siamo arrivati alla giusta soluzione. Gli altri governi toglievano i soldi agli italiani per darli alle banche. Questo governo per la prima volta è riuscito a prendere un contributo dalle banche per darlo agli italiani. Per esempio abbiamo rinnovato i contratti.
1: Veniamo anche a quell'evento, come dire, a sorpresa, no? Che venerdì mattina ha lasciato tutti sgomenti, dispiaciuti, addolorati, la scomparsa di Emma Bonino, che ha coinciso peraltro con la scomparsa di un altro protagonista della politica degli ultimi decenni, cioè Raffaele Costa. Ma io voglio chiederle di Emma Bonino.
0: Emma Bonino è stata una donna coraggiosa, coerente, schietta, orgogliosa delle proprie idee, spesso diversissime dalle mie, a partire dal tema della liberalizzazione delle droghe, quindi non mi ci sono mai rispecchiato nelle idee, ma ho sempre stimato moltissimo la determinazione con cui portava avanti le sue idee, il coraggio, la fantasia e la semplicità del messaggio. Una donna sicuramente netta, chiara, e come dovrebbero esserci in politica, una donna che è arrivata a farsi apprezzare, a farsi conoscere senza quote rosa, e con la sua capacità, sicuramente ha lasciato il segno nella nostra società. Alcune sue battaglie, penso a battaglie importanti come quella per il divorzio, hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra società, quindi sicuramente una donna a cui le istituzioni debbono molto, giustissima la scelta del governo di riconoscere il lutto nazionale.
1: Donzelli, torniamo per un attimo alla questione elettorale. Mi faccia capire, questo emendamento complesso che il Senato ha approvato tra le proteste dell'opposizione, è a firma di un suo collega di partito, Antonella Zedda, di Fratelli d'Italia, e prevede, oltre alla soppressione della norma anti-cespugli, prevede di portare a un minimo di 6.000 firme, le firme necessarie per la presentazione alle elezioni delle liste di partiti che non sono presenti in Parlamento. Quindi un emendamento importante, che ha subito suscitato le proteste di Conte, no? Che ha parlato di un emendamento contro la democrazia. Me lo spiega e mi dice, secondo lei, a chi potrà impedire di presentarsi alla campagna elettorale?
0: Guardi, andiamo per ordine. Da cosa nasce questo emendamento? Noi avevamo previsto che ci fosse un limite alle liste finte. In poche parole, perché cosa accade? Siccome chi prende un voto in più vince alle prossime elezioni, se supera il 42% fra le due coalizioni, quello che c'è da evitare è, che è successo anche in passato, il proliferare di liste civetta che servono soltanto a portare gli elettori a prendere due voti in più, cioè liste che portano confusione, che quindi limitano la possibilità degli italiani di fare una scelta consapevole, perché se uno si ritrova sulla scheda 60 partitini e rischia di non scegliere con tranquillità, serenità. È previsto proprio anche da una serie di sentenze della Corte Costituzionale la possibilità di preservare liste vere, che abbiano una reale rappresentanza sul territorio, un radicamento, un'esistenza, perché questo serve a garantire all'elettore una scelta libera e consapevole, perché se uno si trova davanti 200 liste di cui non sa nulla, diventa difficilissimo scegliere, e non è giusto, perché non tutti gli italiani devono potersi prendere 3 mesi per studiare ciascuna lista. Quindi questa esigenza noi l'avevamo prevista stabilendo che le liste particolarmente piccole sotto una quota del 3%, non contribuivano al premio maggioranza, così da disincentivare la creazione, per tutte e due le coalizioni, centrodestra e centrosinistra, la creazione di liste farlocche.
1: Ma secondo lei perché Conte ha reagito così, diciamo, irritato?
0: Aspetti, finisco e poi arriviamo a Conte, perché anche se perdo un secondo in più le chiedo scusa, che anche gli ascoltatori almeno capiscono. Questa norma che avevamo previsto della soglia del 3% per poter contribuire, moltissimi costituzionalisti hanno detto non si può fare, perché è anticostituzionale, bisogna trovare altre modalità per impedire le liste finte. Per liste finte non intendo i partiti nuovi che nascono, intendo Forza Lazio, Forza Roma, Viva il cane e il gatto, cioè liste che servono soltanto a ingannare gli elettori. E da questo punto di vista noi abbiamo fatto questa proposta delle firme. In questo, con queste firme, qualcuno protesta, probabilmente Conte vuole aiutare Onorato perché indebolisce Renzi, tutti i litigi all'interno del centro-sinistra.
1: Ah, ho capito, quindi lei dice che è una roba interna al campo largo. A proposito di campo largo, se lei dovesse scommettere i suoi 2 cent, chi sarà il leader del campo largo che sfiderà Giorgia Meloni? Elly Schlein, Giuseppe Conte o un papa straniero?
0: Non lo so, chiunque sia, noi va bene, siamo pronti a confrontarci con chiunque, forti di quello che abbiamo fatto in questi anni e della grande leadership e carisma di Giorgia Meloni e la credibilità che l'Italia ha avuto in questi anni che non avevamo da decenni, quindi forti di questo, chiunque candideranno, saremo pronti a confrontarci sulle idee, sui programmi e anche sulla forza che abbiamo dato all'Italia.
1: A proposito di cose che avete fatto e problemi che dovete affrontare, il caro carburanti è veramente sta pesando sulle famiglie, sulle imprese. Per mettere a terra l'ultima manovra della legislatura servirà uno scostamento di bilancio?
0: No, non credo proprio. Poi vedremo, ovviamente. Però noi tutto quello che servirà agli italiani lo faremo, però non faremo come sempre, gestiremo come sempre le finanze pubbliche con la massima accuratezza. Siamo tornati per esempio in avanzo primario, e me lo dico in parolacce, prima del governo Meloni, a prescindere da quelli che sono gli interessi per il debito pubblico, si spendeva di più di quanto si incassava come Stato italiano e quindi aumentava sempre di più in modo esponenziale il debito. Intanto, grazie a come abbiamo gestito le casse dello Stato, l'Italia è in avanzo primario, cioè al netto degli interessi per il debito pubblico spende meno di quanto incassa, e al tempo stesso siamo riusciti a far diminuire di 21 miliardi le tasse agli italiani. Perché quando un politico dice gratuitamente sta sprecando in realtà i sacrifici degli italiani, perché non c'è niente di gratuito.
1: Mi piacerebbe chiederle l'opinione sull'ultima proposta, l'ultima promessa di Trump, che ha promesso una cifra che va tra i 2 e i 5 mila dollari a ciascun americano se alle elezioni di midterm voteranno repubblicano e quindi vinceranno i repubblicani, ma questo glielo chiedo un'altra volta, perché per restare sulla chiave internazionale mi preme, e ho finito purtroppo il tempo, mi preme chiederle come vede l'avanzata di Alternative für Deutschland in Europa dopo la vittoria in Sassonia, e come vede eventuali riflessi di questa avanzata di estrema destra, diciamo molto anche apprezzata a Mosca, eventuali riflessi sulla politica italiana.
0: Ma guardi, noi siamo molto sereni e proseguiamo su quello che serve e lo portiamo avanti con la massima tranquillità. L'Italia da questo punto di vista ha tenuto una posizione molto democratica, chiara. Noi ci ricordiamo quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, tutti lanciavano l'allarme democratico e in realtà abbiamo fatto vedere come si sta nelle istituzioni a testa alta. Quello che è successo in Sassonia è comunque dell'80% degli elettori che sono andati a votare, hanno fatto una scelta, vedremo nel tempo come si comporteranno e come sapranno stare nelle istituzioni, li giudicheremo per come si comporteranno e per quello che faranno, non per quello che commenta la sinistra o commentano i loro avversari sul loro pericolo, perché così è necessario fare, sempre e comunque in democrazia. Da cosa nasce questo successo? Io credo che nasca dal fatto che facevano i governi di larghe intese, che destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra governavano insieme, e quindi le persone questo non lo apprezzano mai. Un po' come era successo in Italia, quando hanno governato insieme con Draghi, Fratelli Italia è cresciuta.
1: Nasce anche da una forte crisi dell'economia tedesca che vede per esempio fabbriche chiuse nella Germania dell'Est. E allora, poiché l'economia italiana è molto legata a quella tedesca, le chiedo, non teme che per esempio gli allarmi che vengono dagli imprenditori italiani che chiedono un cambio di passo sull'energia possa avere un riflesso sul voto che nel 2027, come sappiamo, ci sarà?
0: Sì, ma il cambio passo c'è già stato. Nel frattempo ricordo che abbiamo intanto aperto al nucleare, perché è necessario, perché l'Italia da questo punto di vista ha perso decenni. Abbiamo aumentato tutto quello che sono invece le energie alternative, perché mentre la sinistra parla sempre del green, l'energia, l'ambientalismo, l'energia verde, con Giorgia Meloni sono esplose le quantità di energia prodotta con l'energia alternativa, e al tempo stesso anche sfrutteremo quelle che sono le risorse italiane. Non vedo perché non si possa utilizzare il gas e il petrolio che ci sono in Italia e importarlo da nazioni che sono più o meno confinanti con l'Italia. Ormai viviamo tutti lo stesso ambiente, non è che se inquinano la Francia o le nazioni dei Balcani noi stiamo con un'aria più pulita, respiriamo tutti la stessa aria e la differenza è che paghiamo di più l'energia.
1: Allora, grazie a Giovanni Donzelli che ha preso con noi il primo caffè della domenica e anche il primo caffè della nuova stagione del caffè della domenica. Grazie e buona domenica a lei.
0: Grazie mille, buona domenica.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, ben trovati, ricominciamo una nuova stagione di Nessuna è perfetta. Questa prima puntata sarà dedicata a due temi diversi, uno legato a una grande personalità, un grande italiano che ricordiamo proprio in questi giorni, e l'altra dedicata al tema dolorosissimo e rispetto al quale a questo punto bisognerà cominciare a parlare di qualche soluzione, di qualche progresso, perché non si può più soltanto rimanere nel lamento. Avete capito che dopo parleremo di donne uccise da uomini, ma cominciamo con un ricordo di un uomo geniale.

0: Benvenuta, buona domenica, Roberta Filippini, giornalista, grande esperta di moda, autrice di Giorgio II Armani, La vita oltre il successo, pubblicato da Marsilio. È un racconto che è qualcosa di più di una biografia autorizzata del grande italiano che è scomparso l'anno scorso, il 4 settembre del 2025. È qualcosa di più e lo si capisce già leggendo la prima pagina, nella quale appunto Roberta racconta di aver ricevuto una telefonata da un'altra Roberta che scambia per un familiare, e invece Roberta era la nipote di Giorgio Armani che ti passa appunto Giorgio, ed è cominciata così. E poi che cosa è successo?
1: Innanzitutto grazie per avermi chiamato, cercato, e buongiorno a tutti. Allora, è successo dunque ormai più di 12 anni fa. Io ero ancora molto attiva, lavoravo eccetera, e mi ha chiamato appunto Roberta, mi ha passato Giorgio, non l'ho riconosciuto. E questa sensazione di imbarazzo di non aver riconosciuto Armani mi è rimasto a lungo. Comunque, superata questa cosa, è successo che noi ci siamo incontrati per un paio di mesi, anche un paio di volte alla settimana, con lunghissimi incontri, incontri molto molto naturali, dove lui era senza reticenza, io ero naturalmente non intimidita, ma insomma garbatamente correttissima nel fargli le domande e tutto, soprattutto all'inizio eccetera. Però c'è stato un equivoco sin dall'inizio, è stato questo, cioè lui mi ha chiamato per fare un'autobiografia, ma in realtà lui voleva limitarsi a fare un qualcosa che fosse di introduzione, cornice, completamento di un grosso volume fotografico che poi ha pubblicato. Però Maria, il fatto è che lui non ha fermato i nostri colloqui, cioè non ha detto a un certo punto: guarda, adesso basta, ci siamo visti un paio di volte, metti giù quel che pensi, quello che hai raccolto. No, lui è andato avanti. Cioè siamo andati avanti approfondendo, cioè è stato a quel punto qualcosa di più di una semplici incontri per raccontarmi i dettagli della vita.
0: E ha raccontato davvero tutto. Apro a pagina 127, siamo negli anni 80, Giorgio Armani è già diventato famoso negli Stati Uniti perché la famosissima già allora Diane Keaton, la protagonista di Annie Hall, si presenta a ritirare l'Oscar indossando una giacca maschile di Giorgio Armani, e quindi comincia il suo love affair con gli Stati Uniti, che è durato fino alla fine. Ma poi c'è un capitolo che si intitola Crisi da successo. Siamo appunto negli anni Ottanta, Giorgio Armani e il suo partner nella vita e nel lavoro, Sergio Galeotti, non sanno più che fare?
1: Ma sai, sono quelle classiche crisi da sviluppo, no? Quindi loro avevano iniziato con questo studio, diciamo, di stile, e Giorgio aveva già fatto pratica anche quando già stava ancora con Cerruti, da Cerruti, faceva collezione anche per altri. Ma a un certo punto, quando ha fatto il suo marchio e ha incominciato a disegnare per se stesso e ha incominciato a produrre con gli altri, e la cosa non andava più tanto bene, perché gli facevano molte richieste, lui non riusciva a stare dietro alla produzione, non riusciva a avere soldi sufficienti per comprare tutto quello che gli serviva per fare nuove collezioni. Insomma, un meccanismo complicato che interviene in queste situazioni. E lì c'è stato, questa cosa importante di un accordo con il GFT. il gruppo finanziario tessile.
0: Che fu la svolta e fu un'intuizione felice.
1: E anche fu anche, se posso permettermi, scusa, fu anche un po' un'intuizione particolare, perché non fu una semplice licenza. Cioè lui inventò un modo nuovo di inserirsi nell'industria, perché lui conosceva ovviamente bene l'industria, aveva lavorato con Ceruti, ma lui andava lì, curava, insegnava i particolari del taglio, spiegava che lo voleva in un certo modo, controllava perfino la morbidezza delle scorte, che lui voleva morbide, mentre invece a quell'epoca i vestiti, stiamo parlando soprattutto di moda maschile, tutti volevano consistenti, capito, che durassero.
0: Senti, la parte anche, come dire, imprevista, imprevedibile, no? di queste lunghe conversazioni che avete avuto, sono le sue confidenze su lutti, amori, il grande dolore per la morte di Sergio Galeotti. Come lo racconta lui? Sergio Galeotti è stato il suo partner per molti anni e morì nell'85, mi pare.
1: Sì, sì. Innanzitutto c'è una cosa che ti devo dire, che ci collega subito anche a un altro partner storico, forse a questo punto più storico ancora, che è Leo, diciamo.
0: Leo Dall'Orco, che è stato il compagno fino agli ultimi giorni della sua vita.
1: Sì, sì, sì. E che lui ha conosciuto molto presto, è entrato nella sua vita, diciamo, praticamente quando ha fondato il marchio con Sergio Galeotti. Perché una cosa interessante di questi colloqui molto sinceri di Armani, la cosa interessante è stata il suo coraggio a parlare di queste cose. Per esempio, lui mi ha spiegato che con Sergio Galeotti la cosa è nata ovviamente come una passione, ma è stata breve la passione, è diventato immediatamente un grande rapporto di coppia, ma di coppia nel senso di sodalizio forte, fraterno, familiare, che non si è mai interrotto. E Sergio è stato quello che gli ha fatto fare il grande salto, perché lui lo spingeva veramente molto. E poi però erano tutti e due liberi di fare le loro vite, anche se hanno sempre vissuto insieme. E quando io poi Sergio Galeotti ha provato un grandissimo, grandissimo affetto, e la sua morte è stato un trauma tremendo, perché Sergio si occupava praticamente di tutta la parte commerciale, amministrativa, tutte queste cose qui.
0: Ricordo quella sfilata subito dopo la morte di Galeotti, c'ero, e ricordo che era una sfilata di lutto, perché lui la volle fare lo stesso a gennaio, ma anche la musica era luttuosa. E che cosa ti ha detto di questo grande dolore?
1: Guarda, il racconto del grande dolore e soprattutto quello di quell'anno di malattia è molto particolare, perché lui racconta che doveva cercare di vivere lo stesso, di lavorare lo stesso, e soprattutto di non far vedere a Sergio che lui si stava preparando al dopo. Ed era difficile da mascherarlo. Difatti lui non si preparava al dopo, proprio per non farglielo vedere, aveva bisogno che lui credesse di avere ancora tempo davanti. Si aiutava con le medicine, era molto sconvolto, molto sconvolto. E quando Sergio è morto, Galeotti è morto ad agosto, lui da lì per un anno ha avuto una crisi e non sapeva bene cosa fare, ma soprattutto gli altri pensavano che lui dovesse fare certe cose, e invece lui era convinto di dover tenere tutto in mano e di prendersi tutti gli incarichi e tutte le responsabilità, anche quelle che erano divise tra lui e Sergio. E questa è stata la grande svolta.
0: Certo. Roberta, perdonami, abbiamo pochissimi minuti, forse solo due, e tante cose da dire. In due minuti è un po' faticoso, però ci proviamo. Quali sono state nella vita di Giorgio Armani le donne importanti? A partire dalla madre, lo sappiamo. E poi?
1: La madre è molto importante anche la sorella. molto importante anche la sorella. Io
0: la
1: credo
0: sorella,
1: che molto
0: ce ne sono due, no? Di sorelle?
1: Rosanna. No, una sorella, Rosanna, e poi ha queste due nipoti molto legate a lui, Roberta e Silvana. E Roberta ha sempre rappresentato un po' Armani in giro per il mondo, ha fatto la sua ambasciatrice, e invece Silvana è quella che praticamente, alla quale lui praticamente ha affidato l'incarico dello stile donna, insomma, già quando lui era ancora vivo, insomma, adesso poi soprattutto adesso è lei che segue questo. E le donne sono molto importanti, hanno introdotto un certo stile e una certa visione della donna, perché la cosa importante da dire è che Armani aveva iniziato con la moda uomo, lì ha fatto la sua rivoluzione, ma poi lui sentiva, diciamo così, il passo delle donne, la loro epoca, i loro bisogni, quello che stavano facendo, e questo gli veniva da una sensibilità materna e da fratello, perché Rosanna è stata anche lei un grande personaggio, molto autonoma, molto seria, ma anche molto libera. Guarda, ti dico solo che io ho trovato una foto di Sanremo del 63, Rosanna con Mike Bongiorno faceva la valletta insieme ad altre tre, lei apparteneva già al futuro, eppure Armani era solo il suo cognome, non esisteva ancora, lei apparteneva già al futuro.
0: Roberta, proprio salutandoci, tu hai detto che questo insieme di conversazioni è rimasto in un cassetto per 12 anni. Perché Armani non volle farne un libro e perché la famiglia invece ha deciso di farlo?
1: Beh, Armani non lo volle fare, questo te l'ho detto, nasceva anche da questo equivoco, perché in realtà io l'avevo pensato volesse fare una cosa più grande, ma lui poi si è lasciato andare perché evidentemente gli piaceva anche parlare di sé, non lo faceva spesso e forse ha trovato in me un interlocutore adatto, e poi alla fine mi ha detto: guarda, io non sono ancora pronto. E non era ancora pronto perché lui non voleva che il mondo parlasse della sua vita, del suo passato, dei suoi amori, dei 10 anni prima, 20 anni prima, perché lui aveva ancora tutto davanti, ma quella ancora a me è rimasto nelle orecchie. E quindi quando poi è morto sono andata molto commossa a rileggere alcune cose sue, ho visto che non c'era niente che potesse in qualche modo danneggiare la sua immagine, e mi sono rivolta a loro, alla famiglia, e ho chiesto di poterlo scrivere. Loro naturalmente sono stati gentilissimi, ma mi hanno anche detto che volevano leggerlo. Lo hanno letto con grandissima apertura, con grandissima disponibilità, non hanno corretto nemmeno una parola, e quindi l'ho fatto.
0: Allora, vi ricordo Giorgio Armani, Giorgio secondo Armani, La vita oltre il successo, ce l'ha raccontato la sua autrice, Roberta Filippini, e lo trovate in libreria, pubblicato da Marsilio. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti, grazie.
0: E purtroppo, nella prima puntata di Nessuno è perfetta non si può non parlare di Lorena Escheri. E perché? Perché è stata l'ennesima donna uccisa in modo brutale, spettacolare, dal fidanzato che, come tanti altri maschi, lo ha annunciato al mondo. E allora, dopo aver parlato per anni, perché da anni abbiamo affrontato il tema qui a Nessuna è perfetta, io sento il bisogno di ascoltare le varie proposte. Alcune sono arrivate dai lettori del Corriere della Sera, perché c'è bisogno di azione e di trovare delle strade al più presto. I lettori del Corriere della Sera hanno risposto a un appello del giornale e hanno fatto delle proposte che gli stessi magistrati, alcune delle quali per gli stessi magistrati sono proposte da prendere in considerazione seriamente. Valeria Braghieri è tornata con noi. Buona domenica, Valeria. Bentornata tra noi.
2: Buona domenica a tutti, grazie direttore, ben ritornati.
0: Allora, Valeria Braghieri, sapete, firma del giornale, ospite, amica di Nessuna è perfetta. Dai lettori del Corriere della Sera sono arrivate varie ipotesi, un'ipotesi di fare dei percorsi psicologici per gli uomini quando una donna denuncia di essere impaurita dal proprio partner, l'educazione a scuola, e quella va bene, io la do per scontata, un servizio di assistenza ad hoc subito, che entri subito in funzione. Per le donne che denunciano, tra tutte le proposte, qual è quella che ti sembra più efficace?
2: L'assistenza ad hoc, se devo essere sincera. Allora, intanto è molto indicativo che siano le persone, e questa iniziativa del Corriere è lodevolissima, però racconta anche una società, perché è incredibile, no? Che siano le persone a suggerire delle soluzioni di buon senso e che i giudici si trovino anche nelle circostanze, illuminate circostanze, di prenderle in considerazione. Ma ti fa capire che c'è evidentemente un cortocircuito. Io sono per tutte le proposte che entrano più nel vivo nel momento in cui una situazione è già in atto, perché sono un po' sfiduciata nei confronti delle modalità con cui si possono prevenire ormai queste cose, purtroppo, e semplicemente perché quest'ultimo caso lo dimostra perfettamente. Cioè, quando dopo ogni femminicidio noi celebriamo due liturgie, il mostro isolato e la colpa collettiva. Sembrano opposte, ma fanno la stessa cosa, cioè fanno sparire l'uomo che ha agito, che in questo caso ha un nome e un cognome, come in tutti. In realtà si chiama Federico Vella, aveva un nome, e Lorena aveva paura, ma la paura, finché non diventa una denuncia in Italia, per la legge non esiste. Quindi sono per le soluzioni molto più pratiche e molto più incisive.
0: Cioè, una donna ha paura e deve trovare immediatamente ascolto e protezione.
2: Sì. Perché al momento di fatto chiedono a queste vittime di essere il primo magistrato del proprio caso. Quando le inseriscono in un circuito di allerta, di fatto le lasciano alla loro iniziativa, alla loro responsabilità, al loro sforzo anche economico, familiare. Quindi evidentemente c'è qualcosa che nella profilassi non funziona. E quindi a questo punto, secondo me, la soluzione è entrare nel vivo. Lorena purtroppo l'ha dimostrato. Lei ha fatto esattamente quello che alla fine il sistema italiano le chiede di fare, cioè ha chiamato. Purtroppo sono stati minuti ad esserle letale, ma non la pratica, ok?
0: Lorena Isceri aveva detto alle amiche e alla madre che aveva paura. Tu stai dicendo, Valeria, ecco, non doveva dirlo soltanto alla madre o alle amiche, doveva avere un punto di riferimento in cui essere presa sul serio per questo suo timore, senza aspettare che ci fosse un gesto clamoroso, o senza nemmeno arrivare a una denuncia?
2: No, io dico che esattamente evitando la denuncia, perché la denuncia in Italia ti porta in un sistema che alla fine è poco efficace, perdonatemi, ma è poco efficace, e rischia di essere quasi un'accusa nei confronti della vittima, no? Il fatto che lei dice che poi si fosse detto aveva paura ma non l'ha denunciato, che è un modo educato per dire che la colpa è anche sua, la colpa non è sua. Lei a quel punto si è trovata nella contingenza e nell'emergenza di chiamare quando era già vittima di questo evento, ha chiamato il 112, ha chiamato un amico, si è fatta localizzare. Non è passività questa, è l'ultimo atto di una che ha lottato con l'unico strumento rimasto ed è esattamente questo che dico. Allora, non continuiamo, secondo me, come suggeriscono giustamente i lettori del Corriere, a illuderci che la profilassi di questa situazione porti a qualcosa. Forse a questo punto bisogna andare diretti sull'intervento, e l'intervento anche in questo caso avrebbe funzionato. È stata una questione di minuti, perché sono arrivati, ecco, mi piace citare una piccola scena che purtroppo io ho trovato da qualche parte, non so con quanti riscontri, ma di questa poliziotta che si mette in ginocchio sul viadotto. Si mette a supplicare di fermarsi a questo assassino, perché non c'è altro modo di chiamarlo. E quindi questa è la dimostrazione del fatto che la pattuglia ha fatto tutto giusto, anche perché non sapevano ancora che lei non era più nel bagagliaio, che era già stata gettata, ma non è bastato. Ma quello che dico io è che purtroppo non si riesce ad arrivare prima, perché il meccanismo che esiste adesso in Italia è un pro forma. Allora, Lorena ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare con le condizioni che le abbiamo messo in mano.
0: Tu dici bisognava darle degli strumenti prima, ma io dico anche, concentriamoci sull'assassino. Come molti altri, ha cercato un palcoscenico. Accanto alla voglia di distruggere la persona che secondo loro li sta abbandonando, ma non è così, sono loro che hanno abbandonato le loro donne molto prima, ma comunque li stiamo in qualche modo accogliendo sul palcoscenico che cercano, perché evidentemente c'è anche questo aspetto di narcisismo esasperato in uno che annuncia, telefona, fa video, come purtroppo si ripete tragicamente in molti casi di femminicidio. È una domanda, non ho risposte, e intanto però saluto e ringrazio Valeria Braghieri, firma del giornale, che è stata con noi anche in questa domenica, e saluto voi che siete tornati ad ascoltare Nessuno è perfetto anche in questa stagione. Grazie ad Alessandro Chiappini, come sempre in regia, grazie Gaia Romani in redazione, e alla prossima domenica.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Casa degli Autori, Venezia. Alle Giornate degli Autori, il massacro. Tra un'inchiesta sulle relazioni d'oggi, il racconto sull'impossibilità di fare film, le incursioni telefoniche dei genitori illustri Marco e Luisanna e una dichiarazione d'amore al cinema, un racconto autobiografico che ha conquistato il premio al talento creativo della SIAE. Il regista e protagonista Cosimo Messeri.
3: Se uno fa un film su se stesso, sul proprio mondo che fa fatica a sbocciare, sul cinema, sulla difficoltà di fare cinema in maniera un po' diversa oggi qui, sulle relazioni amorose, sulle relazioni umane, non potevo chiamarlo che il massacro, perché è un massacro, a volte è un massacro felice, il massacro resta, ma soprattutto di una cosa sono convinto, posso dirla, cioè l'amore per il fare cinema, ecco, questa è la parte che mi piace di me, cioè che non mi ha fatto dire definitivamente basta, è il mio modo di esistere.
4: Quali sono secondo te le differenze degli approcci sulle app e nella vita?
5: La base dell'incontro tra le persone spesso è uno sguardo. Considero le app un modo in più per incontrare persone, ma non una sostituzione, non un'alternativa.
6: Sei da sola, quindi non hai nessuno, però hai una vita piena, quindi lavoro, figli, casa, la routine solida. Dici ok, quando hai la possibilità di conoscere qualcuno, mai?
7: We kind of approach people very differently in a dating apps. We don't approach them as we do in life, when we observe the movement of the body, the smiles or the intelligence of the person.
2: Questa cosa cosa ha determinato in te e nel percepire la fatica di fare il cinema oggi rispetto magari a quella dei tempi di tuo padre?
3: Io ho sempre visto tanto anche lui faticare, perché è stato un attore ed è un attore che non rientra nei canoni del protagonista, del bello, no? Comunque al mio babbo gli sono sempre arrivate tante sceneggiature, tante offerte di lavoro, ma lui a tanti ha detto di no, perché c'ha un carattere particolare, per cui se una cosa lui non ci crede non la fa. Io me lo ricordo Monicelli a cena da noi, una persona meravigliosa, e lui gli diceva: te mai detto di no al film? E mio papà gli diceva: ma Mario, quel film era brutto, dai, era troppo brutto. E Mario: c'hai ragione, cioè nel senso, tra persone schiette poi se ci si stima, si continua a stimare. Poi non è vero, il mondo del cinema è fatto di gente che si offende, e quindi anche questa difficoltà, insomma, è tutto difficile, il massacro comprende tutto.
2: E ora cosa vedi davanti?
3: Io spero che il film trovi il suo cammino, che ci siano modi per fruirlo per più persone possibili, perché sto vedendo che piace sia ai ragazzi di 18 anni che ai signori di 80, quindi mi farebbe piacere fosse visto dal maggior numero di spettatori possibili.
2: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Cosimo Messeri. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Attacco russo al confine ucraino con la Polonia per Varsavia è una minaccia reale. Le big tech dell'intelligenza artificiale vogliono rallentarne lo sviluppo, ma Trump si dice contrario. Crosetto sull'operazione strade sicure, no a militari per motivi estetici, la replica della Lega, presenza concreta ed efficace. Antonelli e Marquez, re dei motori, Zverev vince lo US Open di tennis, in Serie A ok Lecce Napoli, Juventus KO col Sassuolo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la guerra russo-ucraina, gli attacchi dei droni di Mosca vicino al confine polacco, incluso quello contro un treno diretto a Varsavia, rappresentano un'escalation nella guerra da parte del Cremlino. Lo ha detto il ministro degli esteri polacco Sikorski, chiedendo di raddoppiare il sostegno a Kiev. Il servizio.
2: La Polonia parla di minaccia reale di escalation da parte di Mosca dopo che droni russi hanno colpito l'Ucraina vicino al confine polacco. Vasto incendio in una stazione di servizio a Yaudin, droni russi sono caduti anche ad un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia, colpendo la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia. Tutti illesi, grazie a una precedente allerta ed evacuazione, a causa dell'attacco è stato fermato, per sicurezza e poi fatto ripartire, un altro treno su cui viaggiavano Boris Johnson e diplomatici europei, tra cui il nostro Fabrizio Sad. Treno, vero target dell'attacco di Mosca, secondo Kiev. Il ministro degli esteri polacco chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina e alle sanzioni a Mosca, mentre Kiev parla di terrore russo che ormai bussa alle porte di UE e NATO. La Russia si è giustificata affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. È invece rientrato l'allarme in Lituania, dove è stato chiuso ieri lo scalo di Vilnius e mobilitato un caccia NATO per l'avvistamento di un drone, rivelatosi poi uno stormo di uccelli. Il tutto quando Donald Trump, dal suo Golf Club in Irlanda, ha esortato Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché a suo dire impattano sul prezzo del greggio. Quanto alla diplomazia, il Cremlino ha fatto sapere di non escludere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Donald Trump ha criticato le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Parole che arrivano dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani sulla possibilità che l'IA possa sfuggire al controllo umano.
3: L'intelligenza artificiale cresce troppo in fretta. In 6 mesi potrebbe impadronirsi del web. Dopo Sam Altman, CEO di OpenAI, a rilanciare l'allarme sui modelli di frontiera, e anche Dario Amodei. Rallentiamo, prendiamoci più tempo per sperimentazione, sicurezza e controllo dei sistemi, scrive il capo di Anthropic, riferito ai diversi incidenti avvenuti durante i test dei big del settore.
4: The companies need to work together to set standards.
3: Collaboriamo fra aziende, concordiamo limiti e standard operativi. L'appello di Amodei, intervistato dalla CBS all'indomani anche della denuncia di un suo ex ricercatore sul pericolo AI per la sopravvivenza stessa del genere umano. Attacchi hacker, propaganda, ricerche biologiche, droni kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La politica italiana ora, acque ancora agitate nella maggioranza.
5: Ancora alle prese con le misure contro il caro carburanti, il governo si prepara ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani. A confermarlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea la necessità di tenere in ordine i conti pubblici.
6: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
5: Superate le tensioni sulla legge elettorale, nella maggioranza fa discutere la richiesta leghista di potenziare la missione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli nel contrasto alla criminalità servono nuove norme, spiega il ministro della Difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco contro la legge elettorale, ma nel campo largo a tenere banco è anche la questione primarie, su cui insiste il 5 Stelle Conte.
7: Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Resta in primo piano anche l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
8: Le dichiarazioni rese da Natalia Potenza nell'interrogatorio Fiume, durato 10 ore, sono ora al vaglio dei PM. La donna ha parlato degli affari dell'ex compagno Walter Lavitola, ha raccontato la sua verità sul business del carbon credit in Africa e Sud America che ruotava attorno alla società dell'ex compagno e poi dei rapporti del faccendiere con Sigfrido Ranucci, in particolare dell'intervento del giornalista come intermediario per agevolare l'acquisto dei locali del bistrò Cefalù. La donna ha poi parlato di un incontro tra i due avvenuto nei giorni successivi all'attentato, incontro al quale si sarebbero presentati senza cellulare, circostanza smentita da Ranucci, tutto falso, in quei giorni ero in tournée, ha dichiarato il giornalista alla Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta, non ho mai avuto interesse negli affari di Lavitola, ha aggiunto. E poi l'ormai ex conduttore di Report ha annunciato una serie di querele nei confronti di varie testate e soprattutto che agirà in giudizio nei confronti della RAI. Paghi chi ha responsabilità nei gesti, ho in mente i responsabili di 3 uffici, ha detto. Sono stati fatti uscire documenti riservati per dimostrare falsamente che Report costava troppo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport ora col tedesco Sascha Zverev, che dopo Roland Garros conquista anche gli US Open di tennis, battendo in finale l'americano Shelton in 4 set per 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2. E poi Kimi Antonelli e Marc Marquez, protagonisti della Domenica dei Motori. In Formula 1, straordinario Antonelli, che vince anche il Gran Premio di Spagna, sua 8ª vittoria stagionale sull'inedito circuito di Madrid. L'italiano della Mercedes precede Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Russell. Ritirata l'altra rossa di Hamilton, in classifica ora Antonelli ha 81 punti di vantaggio proprio sul compagno di scuderia Russell. Sentiamolo a Sky Sport.
9: Continua a non pensarci, sai, ancora 8-9 gare, quindi per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possano andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
1: In MotoGP, dopo aver trionfato nella sprint del sabato, Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati Ufficiali ha preceduto il fratello Alex Marquez, secondo, e Acosta, quinto Jorge Martin su Aprilia Ufficiale, dietro anche ad Aldeguer. Oltre a Bezzecchi, sempre su Aprilia, inizio corsa fuori anche Bagnaia. In classifica mondiale Marquez aggancia in testa proprio Martin, con Bezzecchi ora staccato di 33 punti. Sentiamolo allora Marquez nel dopogara.
10: Sapeva che serve una gara difficile, è vero che dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa, pure mi ho rilassato un po' troppo all'inizio, ma dopo piano piano mi ho ripreso, penso che abbiamo fatto una bella gara e l'importante è che 37 punti a Misano, a casa Ducati.
1: Per il calcio, nella domenica della quarta di Serie A, la Juventus cade per 3-2 contro il Sassuolo al Reggio Emilia, decisiva la rete dell'ex Azic in pieno recupero. Il tecnico bianconero Spalletti a DAZN.
11: Brucia eccessivamente perché la squadra un po' da ultimo la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita. È chiaro che ha perso degli equilibri, è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincere la partita andando a attaccare in 8 calciatori su una palla che bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Però se si vede delle situazioni prima, noi potevamo aver fatto gol, il gol del 3-2 lo potevamo aver fatto anche noi.
1: Al Maradona il Napoli piega il Bologna per 1-0 con la rete di Lobotka a metà ripresa. In coda il Lecce batte 3-2 il Monza. Oggi alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, alle 20.45 Inter Udinese. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo!

0: Radio 24, la passione si sente, quanta passione si sente in questo programma. Ben ritrovati a Non mi capisci. Federico Taddia da Roma e Matteo Bussola oggi da Milano. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, ben ritrovato dopo questa lunghissima e caldissima, va detto, estate. Finalmente è un piacere ritrovarci qui.
0: Sì, con la nuova stagione, tutta la squadra al completo, Giulia Morini come sempre con noi a scrivere le puntate, Marco Santoro in redazione, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, sarà felicissima, pensa che dai tempi di Papa Pero lei organizza vacanze, turni, ferie per essere in regia quando ci sono io, quando ci siamo noi, quindi grande festa per questa prima puntata di Non mi capisci. Come stai Matteo?
1: Tutto bene, insomma ho passato quest'estate un po' al mare con le ragazze, un po' in giro a parlare del mio nuovo romanzo. Tra l'altro ti devo dire, Fede, che io ho incontrato durante quest'estate un sacco di ragazze e ragazzi, no? Proprio nelle presentazioni di libri, anche questo è un tema, no? Per esempio, che in base al luogo comune i ragazzi non leggono più, non hanno più alcun interesse per la cultura, per le storie, e invece la nostra esperienza comune contraddice questo dato apertamente. È una cosa interessante.
0: Ma figurati, anch'io mi sono fatto la mia camminata lungo la via delle idee a seminare libri con 21 adolescenti, abbiamo parlato tantissimo di questo tema che sarà sicuramente uno degli argomenti delle prossime puntate di Non mi capisci. Oggi tante storie, una in particolare molto intensa di cui insomma siamo emozionati, anche perché avremo con noi una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans Montana, proprio per parlare di ripartenza adesso che lei sta ripartendo, si è riaggrappata alla vita. Poi tante altre storie di passione, di progetti, di idee, insomma queste Non mi capisci, e partiamo sempre come sempre con la musica emergente e la prima cantautrice con cui riapriamo questa stagione di Non mi capisci è Imma.

0: Sole, questo è il titolo del singolo di Imma, originario della penisola sorrentina, con cui accogliamo il primo ospite. Lo facciamo andando a Venezia, sono i giorni della mostra del cinema che credo si concluderà proprio oggi, e lo facciamo con un progetto che ha visto protagonisti proprio ragazze e ragazzi. Sto parlando del premio Davide Giovani, e appunto che una selezione di ragazze e ragazzi ha assegnato quest'anno il Leoncino d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Con noi c'è uno dei ragazzi che ha partecipato, viene da Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Diamo il benvenuto ad Alessandro Marchi. Ciao Alessandro.
1: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ciao Alessandro.
0: Sei ancora a Venezia?
1: No, sono tornato proprio da quasi un'oretta da Lido. Poi diciamo io sono il più comodo di tutta la giuria, quindi non è stato un viaggio particolarmente complesso.
0: Hai la voce di chi ha fatto le ore piccole, però.
1: Diciamo l'ultima sera per qualsiasi persona che vive il Lido di Venezia è sempre importante, ecco.
0: Allora, ricordiamo che il progetto è promosso da Agis Scuole insieme ad Agis, ANEC e Accademia del Cinema Italiano. Eravate una giuria, raccontaci un po', Alessandro, come avete lavorato e come avete vissuto questi giorni.
1: Ma allora, sono stati giorni molto intensi perché dovevamo giudicare tutti i film in concorso della mostra del cinema, per cui molti film e molto diversi, quindi ci siamo trovati anche a dover giudicare film che non potevano essere paragonati sotto gli stessi termini o con gli stessi criteri. Generalmente vedevamo i film in blocchi di tre, e dopo i tre ci trovavamo per fare la discussione sulle tematiche, ma anche le modalità tecniche con cui era stato presentato.

0: il film e davamo una votazione da 0 a 100 per ogni film, quindi c'era sia la parte personale del voto singolo ma anche una parte di discussione. Dopodiché, completata la visione e la votazione di tutti i film, riuscivamo a stilare una classifica. I primi tre venivano rimessi in discussione e tramite una votazione a maggioranza poi si è andato a decretare il vincitore, che quest'anno è stato Mr. Nelson di The Kill People.
1: Alessandro, senti, ma che esperienza è vivere la mostra del cinema in diretta? Perché sai, noi da fuori vediamo le foto dei VIP in motoscafo, dei red carpet, delle star, ma com'è essere lì? Che aria si respira? E soprattutto mi verrebbe da dirti, che emozione è vedere in anteprima questi film meravigliosi prima di tutti noi?
0: Ecco, infatti è proprio un'esperienza dicotomica, perché se da un lato c'è la parte appunto che tutti riprendono, che è quella del red carpet, dell'hotel Excelsior eccetera, c'è la parte invece che riguarda il cinema, ossia di solito quando arrivano gli attori non è la prima proiezione, mentre noi come giuria assieme alla stampa abbiamo il diritto di entrare alla prima proiezione, quindi siamo i primi a vedere il film in assoluto ancora prima di qualsiasi possibile recensione che ci influenzi, e si capisce veramente cosa voglia dire avere una passione per il cinema, perché comunque si trovano molte persone anche di un certo valore, ecco, anche abbastanza famose, che passano intere giornate a guardare i film rinchiusi tendenzialmente in sala d'arsena, che dà di solito le prime proiezioni del film. E oltre questo noi abbiamo avuto anche l'opportunità di fare un'esperienza ancora più privilegiata, perché oltre che vedere e votare i film abbiamo avuto l'opportunità di conoscere vari personaggi del settore cinema, che andassero sia dai registi, abbiamo incontrato ad esempio Herzog, famosissimo regista, che gli attori, abbiamo incontrato Marinelli, Musella, ma anche persone che non appaiono sullo schermo, non sono diciamo così famose, come possono essere montatori, direttori della fotografia. Abbiamo incontrato una selezionatrice del Festival di Venezia, abbiamo incontrato un giurato del Festival di Venezia, abbiamo incontrato il presidente della Film Commission, quindi cercare di capire qual è l'industria cinematografica e come poi ognuno di noi, in base alle sue passioni, possa riuscire ad entrare dentro e far trasformare la propria appunto dedizione verso il cinema in un vero e proprio lavoro concreto, ecco. Quindi abbiamo avuto questi incontri assolutamente privati e non pubblici.
2: Alessandro, eravate una giuria composta appunto da 18 studenti e studentesse provenienti da tutte le regioni italiane, in rappresentanza delle migliaia di ragazzi che compongono poi le giurie territoriali del Davide Giovani, insomma, che è un progetto ben ampio e ben articolato. Prima parlavamo di libri e adolescenti, libri e giovani, parliamoci di cinema e giovani. Come si convince un ragazzo o una ragazza oggi ad andare al cinema?
0: Ma un ragazzo e una ragazza si convincono facendogli capire una cosa fondamentale, che il cinema è in grado solo, e secondo me in particolare il cinema è in grado di restituirti, ossia di riuscire, una volta chiuso all'interno di una sala, a trovare te stesso sullo schermo, sulla proiezione. Trovare comunque una parte di te, che può essere una parte positiva o una parte di cui a volte si ha paura, o una parte triste di te, e trovare per questo compagnia in quelle che possono essere sia le gioie che le sofferenze di una vita di un ragazzo. E questo si fa non per forza con i film che di genere vengono definiti da ragazzi, quindi che raccontano storie di ragazzi, ma anche a volte con film di persone più grandi o film che non sono inerenti alla tematica giovanile, che però fanno capire che alla fine i sentimenti che noi proviamo, e soprattutto essendo ragazzi potremmo provare per la prima volta, in verità sono sentimenti condivisi da tutti. Quindi la forza del cinema è quella di non fare sentire soli soprattutto i ragazzi, che oggigiorno questo peso lo sentono sempre più lancinante, ecco.
1: Alessandro, senti, ti faccio una domanda un po' scomoda, ma sono sicuro che tu risponderai sì, con la diplomazia che ti contraddistingue. Ora, immagino che chiaramente visionare così tanti film in così poco tempo, no, sia una bella responsabilità, e naturalmente tutti noi siamo portati a immaginare che i film che si vedono durante un festival così importante siano tutti di qualità ampiamente superiore alla media, ma naturalmente senza fare nomi, assolutamente. Ti è mai capitato, proprio da appassionato di cinema, di guardare un film durante un festival così importante e pensare magari tra te e te, ma che è sta cosa?
0: Mi è capitato, e devo dire di più, mi è capitato soprattutto perché non abbiamo visto solo i film in concorso, ma anche una selezione di film fuori concorso, delle giornate degli autori e di Orizzonti, che sono le altre rassegne, e spesso noi ci siamo posti il problema, ossia questo film che non ci è piaciuto per nulla poteva benissimo essere sostituito da un film che secondo noi era molto più di pregevole fattura, di un regista che casomai era all'opera prima, che però solamente in quanto all'opera prima veniva messo in un'altra selezione. Quindi sì, è una cosa sulla quale abbiamo condiviso tutti i diversi pareri. Ci sono appunto alcuni film che quasi unanimemente non abbiamo ritenuto buoni, ecco, per quello che è un festival e quindi non un semplice cinema di intrattenimento, ecco.
2: Alessandro, prima di salutarci, c'hai prima velocemente accennato a chi ha vinto il Leoncino, e se ce lo ripeti e in una riga ci dai anche la motivazione.
0: Allora, sì, senza ripetervi la motivazione ufficiale che trovate in tutte le rassegne stampa,
2: certo,
0: ha vinto il Leoncino Mr. Nelson di You Kill People, questa pellicola che parla di un reduce della guerra del Vietnam, ma la cosa importante è che né condanna né giustifica questo soldato, perché ci fa passare, diciamo, tutta la sua fase di psicanalisi e di psicoterapia che dura diversi decine d'anni dopo la guerra del Vietnam, e ci fa capire quanto non è che lui si sentisse obbligato ad uccidere le persone, ma quanto lui lo desiderasse, quanto questa colpa sia difficile da espiare. E la cosa importante per cui abbiamo deciso di premiare questo film è il modo crudo con cui racconta questa storia, le immagini davvero impressionanti che servono come messaggio sia ai giovani ma a tutti gli spettatori per far comprendere che la guerra è davvero il male dell'umanità e deve essere estirpato il prima possibile.
2: Ringraziamo Alessandro Marchi, ricordiamo tutto l'account social Leoncino d'Oro Agic Scuola per chi volesse tutte le informazioni. Ciao Alessandro, riposati.
0: Grazie mille.

0: Scratchy Dolphin, lui è Barcaiolo e con queste sonorità cambiamo completamente argomento, Matteo, e parliamo di imprenditoria giovanile, ma non solo con chi vuol diventare imprenditore, ma chi cerca di aiutare altre ragazze e ragazzi a farlo.
1: Ma è questo poi il tema, no? La bellezza di questa storia, cioè non tanto, come dire, elaborare strategia per sé, ma cercare di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri, a disposizione dei coetanei che stanno per iniziare, diventare a proprio modo e con i propri strumenti promotore di imprenditoria.
0: Ciao Mattia, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Come si decide, come si sceglie, come si capisce a 16 anni che da grande si vuole essere imprenditori?
2: Ma guarda, secondo me è una cosa che si ha dentro fin da subito. Io perlomeno so che fin da piccolo, quando collezionavo le figurine dei calciatori Panini, poi non solo le scambiavo con gli amici, ma quelle che avevo doppie le rimpacchettavo e le vendevo agli amici, per cui alla fine è una cosa che forse c'è dentro di noi fin da subito.
0: Allora Mattia Oliva, 25 anni, appunto, un giovane imprenditore di Albese con Cassano in provincia di Como ed è fondatore di Teen Ventures, programma gratuito di imprenditoria dedicato a giovani under 20. Cosa significa tutto ciò?
2: Significa che in poche parole cerchiamo ragazzi e ragazze under 20, quindi adolescenti fino a 19 anni in tutta Italia, con appunto già grande ambizione, grande talento, grande voglia di fare. Perché purtroppo tante volte, soprattutto nelle realtà un po' più piccole di provincia, questa voglia, questa ambizione non viene incentivata particolarmente, e quindi noi invece li spingiamo sia affiancandoli a professionisti del mondo startup e venture capital italiano, sia spingendoli a mettere un po' le mani in pasta e sporcarsi le mani a cominciare a coltivare questa passione. Quindi questo è quello che facciamo.
1: Mattia, ma come si trasforma un'idea in una startup? Dacci qualche dritta. Cioè, voglio dire, è più una questione di competenze tecniche, è più una questione di lucidità, di visionarietà? Facci un breve riassunto, se poi, di quello che, insomma, nell'ipotesi migliore può succedere a un ragazzo che ha una buona idea e che si dice: ok, adesso voglio organizzarla per mettermi sul mercato, per metterla a disposizione degli altri. Da dove si parte?
2: Certo, allora guarda, non so se sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, ti dico quelli che sono i miei two cents, come si dice in inglese. Quello che vedo io è semplicemente attitudine. Io vedo, appunto, lavoro quotidianamente con ragazzi e ragazze di 15, 16, 17, 18 anni, e quello che vedo è che alla fine quelli che riescono effettivamente a portare dei risultati concreti sono quelli che non mollano mai. Ovviamente fare errori e inciampare in ostacoli fa parte del percorso, però se poi il giorno dopo ti risvegli con la stessa fame del giorno prima e continui sia a cercare ovviamente suggerimenti e consigli da chi è più avanti di te nel percorso e quindi ha già vissuto determinate situazioni e può darti sicuramente aiuto e supporto, sia a sbatterci la testa finché le cose non funzionano, ecco, quello fa la differenza.
0: Mattia, ho letto una tua bella intervista dell'amica Eleonora Chioda, no? Dove sono alcuni aspetti fondamentali, secondo me, di questo lavoro. E intanto è il fatto che molte di queste ragazze e ragazzi si sentono comunque giudicati per avere spirito imprenditoriale, che magari non vuol dire voler far soldi, però vuol dire mettersi in gioco, ok? E giudicati da chi e giudicati perché?
2: Allora, quella che è la mia esperienza, appunto, negli ultimi mesi lavorando con questi ragazzi, è che la maggior parte di questi giudizi derivano dai professori a scuola, purtroppo a volte anche dai genitori, no? in famiglia, e quindi sicuramente da quelle figure autoritarie che poi hanno un peso specifico incredibilmente importante, soprattutto durante quegli anni dell'adolescenza, che sono importantissimi per lo sviluppo della propria personalità. Sul perché è la domanda da un miliardo di euro. Quello che io cerco di fare ovviamente è cercare di far capire a questi ragazzi che semplicemente perché sono giovani e semplicemente perché sono nati in un anno specifico nella storia dell'umanità, questo non vuol dire che meritino meno attenzione degli altri. Ecco.
1: Mattia, ti faccio una domanda per piangere insieme. O forse no, ce lo dirai tu. Insomma, ecco, tu hai passato 5 anni in Florida, giusto? Ti sei laureato all'Università di Tampa, se non capisco male. E che differenze esistono? Parlo proprio di differenze, mi verrebbe da dire, strutturali, ok? Tra la realtà statunitense e quella italiana in termini di attenzione ai giovani, alla giovane imprenditoria, alle proposte di ragazzi e ragazze della tua età.
2: Ma guarda, ovviamente parliamo in maniera del tutto generale, generica, senza poi entrare nelle eccezioni, certo, dei casi specifici che esistono. Generalmente parlando, penso che sia, che tutti quanti noi sappiamo, anche banalmente tramite i film americani, che ragazzini appunto statunitensi fin dai 6, 7, 8 anni vengono spinti a fare il classico lemonade stand, no? Fuori da casa propria, dove vendono la limonata per strada ai passanti, che sono disposti anche ad aiutare.
1: Mentre da noi li multano.
2: Esatto, da noi li multano, da noi appunto vengono mandati in presidenza e vengono sospesi da scuola perché fanno progetti del genere. Prima parlavamo appunto di figure autoritarie, no? Di professori, genitori. Io purtroppo negli ultimi mesi ho sentito parecchie storie da parte di questi ragazzi che si sentono buttati giù da tante di queste figure, a partire dal ragazzo di 16 anni che fa un algoritmo per la videosorveglianza per le strade della propria città, che si sente dire dalla professoressa di non montarti la testa perché non è Steve Jobs. Ecco, questa è una cosa che probabilmente è una cosa solo nostra, purtroppo.
0: Ok, organizzi anche degli happy hours, oh.
2: Sì, si chiamano after hours, dove non c'è alcol, dato che si tratta di minorenni, per cui voglio scagionare subito da questa cosa. No, sì, ogni giovedì sera dalle 6 alle 7 e mezza di sera facciamo appunto questi webinar aperti a tutti gli under 20 d'Italia, che si chiamano after hours. Invitiamo founders, operatori di startup, investitori, anche venture capitalist, a venire a parlare appunto a questi ragazzi e condividere le loro storie, le loro esperienze, e quindi appunto insegnargli già o comunque avvicinarli a questo mondo fin da subito.
1: Mattia, ho letto una tua dichiarazione, no? Molto interessante e assolutamente in linea con quello che stavamo dicendo. Tu dici che appunto in Italia non sempre si capisce l'importanza della nostra missione, che vuole essere quella di educare all'imprenditoria. Ora, mi verrebbe da dirti che cosa vuol dire educare all'imprenditoria, cioè se significa educare al rischio, alla sfrontatezza di scommettere sulle proprie idee, o significa anche educare, come dire, al diritto di farsi ascoltare dagli interlocutori giusti?
2: Sì, su tutte queste cose. Sicuramente torniamo un po' a quello che dicevamo prima dell'attitudine, no? L'attitudine che un imprenditore o comunque qualcuno che vuole fondare azienda o startup deve necessariamente avere è la resilienza e la persistenza di non buttarsi giù appena incontra un ostacolo. Noi purtroppo, secondo me, a livello culturale abbiamo sia una tendenza, una resistenza al rischio, come giustamente dicevi tu, sia anche la tendenza a buttare giù le persone non appena falliscono un progetto o non appena fanno un errore. Invece banalmente bisognerebbe far capire che gli errori fanno parte del percorso e bisognerebbe incentivare tutti ad andare avanti, ad imparare dagli errori e continuare per la propria strada.
0: Matteo Oliva, le coordinate per contattarti se una scuola, un professore, un ragazzo, una ragazza fosse interessato al tuo percorso?
2: Assolutamente, mi trovate su LinkedIn, Mattia Oliva, la mia bio dice making things happen, far succedere cose, per cui non potete sbagliarvi, altrimenti anche la mia casella di Gmail è sempre aperta, mattia.oliva17@gmail.com.
0: Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Back, back, back.
4: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
5: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
6: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Non mi capisci.

0: L'origine del tuo disordine, distema ragazza di 20 anni che ritrova se stessa nello scrivere, nel descrivere le proprie sensazioni in musica. Con questo disordine riparte questa prima puntata della nuova stagione di Non mi capisci, come sempre, storie di ragazze e ragazzi. Federico Taddia, Matteo Bussola. Lo abbiamo annunciato sui social, l'abbiamo annunciato in apertura di puntata, che con noi oggi ci sarebbe stata Francesca, ed è qua con noi, appunto, a cui diamo il benvenuto. Ciao Franci.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Francesca.
0: Francesca Nota, 17 anni, è una studentessa milanese del liceo Virgilio, come abbiamo detto, appunto, è una delle ragazze fortunatamente sopravvissute a questa tragedia, la tragedia di Krasnaya-Montana. Franci, la prima domanda è ovvia: come stai?
1: Adesso a casa devo dire benissimo, sto riprendendo la mia vita normale, è tutto molto più bello. È tutto fantastico, anche prima, cioè io alla fine dove sono in un posto mi adeguo, mi abituo, okay. Però è diverso, è molto diverso.
0: Insomma è stato un lungo percorso, no? L'abbiamo detto, 224 giorni di ricovero al Niguarda, 50 interventi, ma guardi più al passato o guardi più al futuro ora?
1: No, io guardo, sì, anche in passato guardavo sempre al futuro. Per me bisogna sempre guardare al futuro perché bisogna vivere. Abbiamo 16 anni e dobbiamo goderci quello che in questi mesi che non ho fatto e vivere anche per i ragazzi che non ci sono più.
2: Francesca, senti, io ammetto di fare un po' di fatica. Perché sono padre di tre ragazze all'incirca della tua età e il pensiero di quello che è accaduto quella notte, cioè veramente è insostenibile, soprattutto perché quello che è accaduto, insomma, ormai è acclarato, ma del resto lo era stato da subito, è stato dovuto a una totale e criminale trascuratezza proprio di tutte le più elementari misure di sicurezza. E se penso a quel che vi è successo, il primo sentimento, ma credo quello della maggior parte delle persone, è quasi un sentimento di rabbia per quello che vi è capitato. Ti chiedo, tu, voi invece, come vi siete sentiti? Cioè, qual è il sentimento che ti ha mosso o che ti muove sopra gli altri?
1: Ma non c'è tanto un sentimento, sì, c'è sempre la rabbia per quello che sia successo, però io personalmente non è che penso tanto ai sentimenti, cioè adesso in questo momento penso di più a vivere, a divertirmi, fare proprio quello che non ho fatto e ovviamente farlo anche per gli altri e questo e ovviamente guarire.
0: Certo, perché certo. Insomma sei stata dimessa, però insomma il percorso è ancora tosto, no? per riacquisire poi l'uso di braccia, di spalle, di mani, riconquistare
1: sì.
0: Interamente la tua autonomia. E hai detto vivere anche
1: infatti,
0: per gli altri. Vivere per gli altri è forte come messaggio, è una bella responsabilità, vero?
1: Sì, molto, perché come ho detto prima, a 16 anni non si può morire, a 16 anni l'unica cosa a cui si può pensare è a divertirsi, vivere la propria vita spensierati.
2: Francesca, senti, io provo un po' di vergogna quasi a chiederti di tornare col pensiero a quella sera, ma il lavoro di chi intervista è anche quello di fare delle domande un po' difficili, si spera sempre con la giusta delicatezza. Tu cosa ricordi, se provi a ricostruire, no, la catena degli eventi, che cosa ricordi dell'esperienza di quella sera, di quella notte, che cosa hai visto?
1: Ma io ricordo il divertimento iniziale, prima che iniziassero le fiamme, con tutti i miei amici stavamo passando la serata più bella della nostra vita e poi vabbè, io ho visto incominciare le fiamme, nemmeno mi ricordo chi avevo intorno. Non mi ricordo più niente, se in quel momento ti si stacca il cervello, sono corsa a prendere la giacca e ho iniziato a salire le scale e mi sono retta al corrimano con la mano destra, ho perso una scarpa e poi a un certo punto verso la fine delle scale sono svenuta e da lì sono tutti ricordi molto offuscati, non chiari, che sono un po' riuscita a ricostruire con anche i racconti tipo dei miei genitori. Però questo ricordo. E poi sono stata portata al bar davanti il 1900 e lì mi ha trovato mio papà, e a quanto pare io gli dicevo di aver freddo perché ero tutta nuda, ma io non me lo ricordo. Ricordo il dopo di essere stata presa e tipo caricata in macchina, buttata in macchina, e il viaggio per andare giù a Sion all'ospedale, al pronto soccorso, dove era una corsa contro il tempo praticamente, perché c'era mio papà che andava fortissimo, mi ricordo proprio la velocità, e io che pensavo di morire, infatti continuavo, cioè non respiravo, continuavo a dire che ero morta, e chiedevo dai miei amici, principalmente di Sofia e di Giuseppe. E poi vabbè, sono arrivata in pronto soccorso, ricordo di essere stata messa su una barella, e da lì più niente, e da lì i ricordi arrivano a Niguarda.
0: E in questi 224 giorni a cosa ti sei aggrappata? Ai genitori, agli amici, alla scuola, all'oratorio, alla fede, a te stessa? A cosa ci si aggrappa per trovare la forza, il coraggio, per superare i momenti difficili che lo sappiamo che ci sono stati, il dolore? Dove si cerca?
1: Aggrapparsi aiuto? Sì, dai genitori principalmente, che sono quelli che mi hanno dato la maggior forza, ma anche tipo dai medici e gli infermieri, con cui si era creato un rapporto veramente stupendo. Erano come dei fratelli, delle sorelle, e quelli più grandi erano diventati praticamente come dei genitori, come degli zii, e da loro si trova principalmente il coraggio. Poi io penso sempre che in queste situazioni il coraggio si trova, cioè lo devi trovare, perché se no, se perdi tutte le speranze, poi è finita.
2: Francesca, io sono in difficoltà, nel senso che hai una maturità che sembra veramente molto molto maggiore rispetto alla tua età, quindi insomma ti faccio i miei complimenti per la lucidità e la positività che sei in grado di mettere in campo. Ti chiedo, parlando diciamo così, speriamo di cose belle, e visto che tu parlavi di forza, di ciò che vi ha dato forza, vi siete accorti, l'avete sentita la vicinanza e la solidarietà della stragrande maggioranza delle persone? Cioè vi siete accorti che la vostra tragedia ha proprio smosso le coscienze in maniera trasversale, genitori, non genitori, figli, coetanei? Cioè è stato un caso che veramente ha attraversato il paese come una scossa elettrica, e che speriamo tra l'altro porti anche a qualcosa, no? Per esempio a una maggiore attenzione alle misure di sicurezza di cui si diceva. Voi, mentre eravate in ospedale o guardandola, la sentivate questa cosa?
1: Sì, sì, si sentiva tantissimo. Io all'inizio, quando ero ancora un po' sotto farmaci molto pesanti, non capivo. Dicevo a mio papà, ma perché teniamo al TG? Proprio non capivo la gravità di quello che fosse successo. Poi dopo, quando ho iniziato a capire, ho sentito veramente tantissimo il sostegno di persone conoscenti, ma nemmeno persone che non mi conoscevano, che continuavano a chiedere di come stavo o qualsiasi cosa. E poi veramente è vero, tutti i coetanei, cioè è una tragedia che ha colpito tutte le età, cioè gli anziani che potevano essere dei nostri nonni, quelli di media età che potevano essere i nostri genitori, e poi i ragazzi come noi che potevano essere protagonisti. E poi vabbè, anche soprattutto da anche le persone, tipo i politici, abbiamo sentito tantissimo questa vicinanza, perché i primi tempi io ero ancora in terapia intensiva, purtroppo è venuto a trovarci il Presidente della Repubblica Mattarella e anche la Premier Giorgia Meloni, ovviamente io non li ho visti, purtroppo, mi sarebbe piaciuto, e anche lì io non avevo ancora capito il perché arrivassero loro. Dicevo, ma papà, perché arrivano? ma anche da persone famose come i rapper, i cantanti, da tutti abbiamo sentito la vicinanza veramente.
0: Tu fai l'animatrice in oratorio. A maggio la FOM, che è la Federazione degli Oratori Milanesi, ti ha chiesto di lanciare un messaggio a tutte le ragazze e ragazzi tuoi coetanei, no? Tu hai detto vivete la vita e cogliete l'attimo, impegnatevi sempre e date il meglio di voi. Secondo te cosa vuol dire oggi, a 16, 17, 15 anni, dare il meglio di se stessi?
1: È difficile. provare a fare qualsiasi cosa, dando tutta la forza che hai, tutto il coraggio che hai, condividendo qualsiasi cosa alle altre persone o a quello che stai facendo, mettercela tutta, utilizzare tutti i mezzi che hai a disposizione per arrivare a un fine.
2: Francesca, senti, che cosa ti attende nel tuo presente, nel tuo prossimo futuro? Anzi, aspetta, guarda, te la giro così. Che cosa speri? Che cosa sogni? Cioè, qual è in questo momento il tuo desiderio più grande?
1: Ma i desideri sono tanti, sono anche tanti realizzabili, perché sono per esempio iniziare a ritornare proprio alla vita normale, a uscire con i miei amici, tornare a scuola, perché anche se non si direbbe, manca la scuola in questi momenti, manca quella parte sociale ma anche culturale della scuola. E poi vabbè, ci sono i sogni quelli realizzabili, come salutare magari per l'ultima volta gli amici che non ci sono più, o riparlarci, riabbracciarli.
0: Francesca, grazie davvero intanto per esserti messa in gioco. Credo che poi, insomma, sia bello e importante parlarne e un po' anche riaprire spesso una ferita, quindi forse, insomma, non è anche una cosa che sicuramente farai e fai così in leggerezza, però è fondamentale farlo, no? Uno, come abbiamo detto prima, affinché non riaccadano tragedie del genere. E poi il tuo è veramente il vostro, anche un inno alla vita, no? Alla vita che vale la pena viverla, ce lo hai detto, ce l'hai dimostrato, sì. E si sente anche dal tuo entusiasmo. E la scuola anche, credo che hai fatto uno spot alla scuola bellissimo, sai, in questo momento, no? La scuola come quello spazio sociale, spazio culturale, che alla fine manca quando non lo vivi, manca quando non
1: infatti
0: non ci puoi
1: adesso
0: andare.
1: Io sono strafelice perché lunedì comincio la scuola, ovviamente con poche ore, però almeno riesco a ritornare tra i banchi. Sarà un'emozione molto bella dopo un anno.
0: Poi magari però ci risentiamo il giorno della prima interrogazione, del primo compito in classe, e ci dici se sei ancora felice, eh?
1: No, facciamo di no.
0: Va bene. Grazie a Francesca, no? Che sia un bellissimo anno scolastico e che siano giornate, settimane, mesi, vite, anni belli per te, per tutte le ragazze che ti sono e i ragazzi che ti sono attorno. Grazie davvero, ciao Francesca.
1: Grazie mille, grazie
2: Francesca,
1: a voi.
2: Francesca, un abbraccio enorme. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, grazie mille.

0: Michele Dodo, questo singolo di Lion, giovanissimo e cantautore, classe 2010, a 16 anni. Lion, Matteo, ma frasi del tipo: ma perché l'animale migliore del mondo si è estinto? Cioè, quando mai uno ha scritto un verso così bello sul Dodo? Mi piace un sacco questo pezzo.
1: Dodo nuovo animale modello.
0: Sì, sì. Insomma, la nostra musica, lo sapete, insomma, ci piace far passare la musica emergente. Tra l'altro, là è uno dei finalisti, uno dei candidati, scusate, alle targhe Officina Roversi 2026, che va proprio a setacciare, a stanare i giovani e le giovani cantautrici, i giovani cantautori. E lui, insomma, uno dei candidati a questa targa e mi piace molto. Voi, appunto, a 16 anni, quindi evviva. Ma a proposito di talenti, è il momento di accogliere l'ultima ospite di questa puntata. È davvero un privilegio per noi ospitare Martina Valentini, 24 anni, ballerina romana, diventata solista del balletto della Scala dopo aver superato il concorso internazionale indetto dal teatro stesso. Ciao Martina.
2: Ciao a tutti.
0: Ma quando senti questa presentazione ti emozioni ancora o ormai ci sei abituata?
2: No, credo che sarà difficile abituarmi, mi fa ancora strano.
0: Ti fa ancora strano. Guarda, adesso andiamo a parlare del punto d'arrivo. A me però, insomma, volevo partire dal punto di partenza, perché tu hai iniziato a ballare a 4 anni. Cioè, a 4 anni sapevi già che questo sarebbe stato il tuo futuro?
2: Sì, diciamo che comunque io da piccola ero una bambina molto, molto attiva. Appena sentivo la musica iniziavo a ballare e mia mamma, vedendo questa passione in me, ha deciso di iscrivermi in una scuola di danza vicino casa, e da lì ho cominciato a muovere i primi passi e la mia insegnante aveva visto subito che c'era qualcosa in più in me e mi ha indirizzato nella scuola del balletto di Roma, diretto da Paola Iorio.
0: Ma scusa, questo qualcosa in più che cos'è? Te lo sei chiesto? Lo hai capito?
2: Ma una passione che viene lì, un fuoco che hai dentro, lo vedi negli occhi, lo vedi nel modo di muoverti, è una cosa che vedi subito, diciamo. Quindi lei lo ha visto in me e io ero contentissima perché io amo ballare, insomma, ero piccola e già mi piaceva mettere il piccolo tutù, le scarpettine, era veramente diventata già una passione.
1: Martina, mi ha colpito molto una tua frase, una tua dichiarazione che ho letto, in cui tu dici che sei competitiva con te stessa, cioè sei molto esigente con te ma non competitiva con gli altri o con le colleghe. Ecco, mi viene in mente, nella danza, come per esempio forse anche nel tennis, no? So che tu sei appassionata di Sinner,
2: sì.
1: No? Allora,
2: sì.
1: Nella danza il peggior avversario o comunque il limite da superare ogni volta siamo noi, sei tu?
2: Sì. Diciamo che quello che avevo detto anche nell'altra intervista è: io non sono una persona che si mette a fare il paragone tra me e gli altri. Diciamo che quando inizio a ballare o quando sono sul palcoscenico mi chiudo un po' in una bolla, penso solamente a me stessa, penso a veramente fare una competizione con me, e è una cosa che ho imparato adesso, è a non pretendere troppo da me stessa, non essere troppo cattiva con me. Devo darmi del tempo e devo capire che se alcune cose non vanno bene, il giorno dopo si lavora, si migliora, si ritorna in sala e giorno dopo giorno si costruisce sempre qualcosa di più. È importante accettare il fatto che, nonostante sia un lavoro di perfezionismo, nel senso che devi essere sempre perfetto, sempre sul pezzo, può succedere che molte volte non si è perfetti, e questa è una cosa che sto imparando a gestire un po' meglio. Però sì, sono molto molto molto competitiva con me stessa, pretendo tantissimo.
0: Martina, l'hai detto, no? Ore e ore di sala, di prove, di allenamento per arrivare appunto ad essere solista della Scala, però ci sono veramente anche anni di sacrificio dietro. Ma secondo te è abbastanza raccontato alle ragazze e ai ragazzi che per raggiungere un obiettivo c'è anche la fatica?
2: Beh, sì, però diciamo che finché non lo vivi non lo capisci, ecco. Però i sacrifici sono stati tanti. Lasciare la famiglia quando ero giovane non è stato facile, lasciare la cameretta che condividevo con mio fratello, ecco, è stato un piccolo trauma, però... insomma, diciamo che io poi, essendomi trasferita a Milano e lavorando con la mia passione, il sacrificio non vi dico che l'ho sentito poco, però ero molto concentrata sulla mia carriera, no? E quindi sicuramente il sacrificio più grande lo hanno fatto i miei genitori, la mia famiglia, a lasciarmi così piccola e a vivere distanti. Però i sacrifici sono tanti, ecco, però sono tutti ripagati quando fai questo lavoro.
1: Però Martina, diamo una dimensione a questa fatica, anche per far capire a chi ci ascoltano. Prendiamola te stessa di 17 anni, 18 anni, cioè com'era una tua giornata tipo? Quante ore ti allenavi al giorno? A quante faccende eri costretta a rinunciare? Cioè, come, raccontaci una tua giornata di quell'età.
2: Allora, quando avevo 17-18 anni, noi eravamo in accademia, io ero in accademia della Scala, e iniziavamo alle 9 del mattino, quindi molto presto, e ci allenavamo anche fino alle 4, quindi tante ore di prova. La lezione era importantissima, lo è tuttora, però ora siamo un po' più concentrati sulle prove, no? Dei balletti. Prima la lezione era davvero tutto, eri concentratissimo tanto sulla lezione, poi c'erano anche le prove per gli spettacoli o gli esami che erano a fine anno, e dopodiché correvamo a scuola, perché io ho fatto un liceo coreutico serale, sempre collegato con l'Accademia della Scala, e quindi dalle 5 più o meno fino all'ora di cena eravamo a scuola stanchi, devastati insomma dalla giornata, cercavamo di raggruppare tutte le forze per studiare, ecco. A scuola era molto difficile stare attenti e soprattutto tenere gli occhi aperti.
0: Martina Valentine, grazie davvero per essere stata con noi, e davvero in bocca al lupo per la tua carriera.
2: Grazie.
0: Complimenti.
2: A voi. Grazie
0: davvero.
2: Ciao
0: Martina.
1: Ciao Martina.
2: Ciao. Ciao.
0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Il primo grazie, come sempre, alle ragazze e ragazzi che anche oggi hanno voluto e hanno scelto di condividere con noi i loro vissuti. L'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia, e poi il grazie a tutta la squadra: Giulia Morini, che con noi ha scritto la puntata e ha scelto le canzoni, Marco Santoro in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica. Matteo, come sempre, ricordiamo che siamo qua per critiche, per idee, per suggerimenti, per raccogliere storie, insomma siamo aperti a tutti. Tutto.
1: Ma certo, ma poi guarda Fede, è veramente una prima puntata tosta, intensa. Spero davvero che a chi ci ha ascoltato sia arrivata l'emozione che abbiamo sentito noi qui.
0: Grazie davvero, e l'appuntamento è ovviamente a sabato prossimo alle 14:30. Noi siamo qua. Ciao!
1: Ciao!

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Polonia denuncia l'escalation della Russia dopo l'attacco ad un treno al confine con l'Ucraina. Trump contro chi vuole rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per il capo di Anthropic, la tecnologia potrà controllare internet entro pochi mesi. In Serie A vince il Napoli, perde la Juventus. Altra vittoria per la nazionale agli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Enrico Paglierini al microfono. Iniziamo dalla situazione al confine tra Polonia e Ucraina. Droni russi ieri sono stati lanciati ad un passo dal confine. L'escalation delle azioni russe sta diventando una realtà e ne emergono esempi sempre più vicini al nostro confine, ha affermato e denunciato ieri il primo ministro polacco Tusk.
2: Colpita e incendiata una stazione di servizio a Jaudin, nella regione di Volinia, a pochi chilometri dalla Polonia, un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, per fortuna evacuato per tempo. Tutti illesi, secondo chi in realtà Mosca puntava a colpire un treno partito poco prima con a bordo Boris Johnson e alcuni diplomatici europei, tra cui il nostro Fabrizio Saggio, che rientravano da Kiev. Treno per sicurezza fermato e poi fatto ripartire, una volta cessato l'allarme. La Polonia parla di minaccia reale e di escalation. Ucraina di terrore russo che bussa le porte di UE e NATO, mentre l'Estonia esorta ad aiutare Kiev a colpire la Russia in profondità. La Russia, dopo aver spiegato di aver colpito infrastrutture per il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, ha fatto qualche concessione alla diplomazia, affermando di non escludere la ripresa dei colloqui con Kiev e Washington ad ottobre. L'inviato di Trump Kushner ha nel frattempo esortato l'Ucraina ad accettare l'idea di cedere territori, mentre Donald Trump ha sollecitato Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché, a suo dire, impattano sul prezzo del greggio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Trump ha parlato anche di tecnologia, ha criticato le forze negative, così le ha definite, che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e si schiera così dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, avverte il capo di Anthropic Dario Amodei, in pochi mesi, 6-12 mesi, potrà controllare internet. Non credo di avere compreso appieno il senso di un progresso così rapido, dice Amodei. Il numero uno di OpenAI, Sam Altman, rinvia al 2027 i piani della quotazione in borsa. Ora ci concentreremo sulla sicurezza, non è il momento opportuno di quotarsi in borsa, ha detto Altman. Prosegue con lentezza lo spoglio del voto in Svezia, dove ancora testa a testa tra le due coalizioni rivali. Il vantaggio del centro-sinistra, previsto dagli exit poll, si è assottigliato nelle proiezioni nelle ultime ore. Unica indicazione chiara il calo dell'estrema destra che appoggiava il governo conservatore uscente. Con il 75% circa delle schede scrutinate, i quattro partiti della coalizione di centro-sinistra ottengono il 49,4% dei voti rispetto al 49,2% dei quattro della coalizione opposta. L'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto oggi nel paese che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo. Questa notizia, assieme all'avanzata degli Houthi che controllano di fatto lo stretto di Bab el Mandeb e hanno costretto i sauditi alla chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest, spingono ad un ulteriore rialzo i prezzi del petrolio in Asia. Il WTI, il riferimento americano, sale del 2,2% a $102,3 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un guadagno del 2,2%, anche in questo caso a quota $107. Si è concluso a New Delhi il vertice dei paesi dei BRICS. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha avvertito che le crescenti tensioni politiche, i conflitti e le interruzioni delle catene di approvvigionamento stanno avendo un impatto sempre maggiore sui civili, esortando i paesi BRICS a affrontare e rafforzare la cooperazione e il sostegno in tutto il sud del mondo.
3: Alla fine il vertice dei BRICS di New Delhi ha contentato tutti. Il padrone di casa Narendra Modi ha potuto presentare come un successo il fluviale comunicato congiunto firmato sia dall'Iran che dagli Emirati Arabi Uniti, due paesi in guerra tra loro. Il presidente cinese Xi Jinping, a cui il prossimo anno toccheranno gli onori di casa, ha potuto lanciare due piani. Uno per rappresentare il sud globale nell'arena dell'intelligenza artificiale, l'altro per promuovere gli scambi commerciali tra le vittime del protezionismo americano. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto modo di prendere parte a un'altra passerella internazionale senza correre il rischio di essere arrestato, visto che l'India non riconosce la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Al netto dei trionfi personali dei leader, il 18° vertice dei BRICS ha riunito una decina di paesi in cui vive quasi metà della popolazione mondiale e che vogliono contare di più nella governance politica ed economica del pianeta. Un obiettivo ambizioso e legittimo, ma che non sarà facile raggiungere, perché nonostante Donald Trump, quello dei paesi alternativi all'Occidente e quello dei paesi ostili all'Occidente, restano due campi distinti. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Veniamo all'Italia, è stato dichiarato il decesso di Sean Michieli, il pescatore di 25 anni di Burano ricoverato a Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione assieme alla moglie Gabriella Querino di 26 anni. La donna risulta al momento ancora dispersa. La tragedia è avvenuta all'alba di sabato mattina quando il barchino su cui viaggiavano si è scontrato con una barca taxi. Restiamo in Veneto, ci spostiamo nel Padovano, avrebbe soffocato la suocera coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto.
4: In Veneto un nuovo delitto è maturato fra le mura domestiche. La vittima è un'anziana di 96 anni, malata, uccisa dal genero reo confesso. L'omicidio si è consumato a Villa Tora di Sanara, un piccolo comune alle porte di Padova. I due vivevano assieme. Nel pomeriggio di ieri il genero della donna, un pensionato di 70 anni incensurato, ha chiamato il numero dei carabinieri. Venite, ho soffocato mia suocera. Quando i militari sono arrivati nel condominio dove la coppia abitava, hanno trovato il corpo senza vita dell'anziana in camera da letto. L'uomo, in stato confusionale, ha detto che era stanco dei continui comportamenti irrazionali della suocera, le cui condizioni di salute nell'ultimo periodo erano peggiorate. I carabinieri hanno trasferito il pensionato alla carcere Due Palazzi. In Veneto questo è il secondo caso di omicidio che si consuma in casa e tra familiari. In un altro contesto era nato il delitto di Marano Vicentino. Una settimana fa un 15enne ha ucciso il padre a coltellate di notte durante una lite nella propria abitazione. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Padova.
0: È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che ieri a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio. Il provvedimento di fermo è scattato dopo l'interrogatorio dell'anziano che si era presentato spontaneamente ai carabinieri. Le 6:08, siamo alla pagina sportiva con Kimi Antonelli e Marc Marquez, protagonisti della Domenica dei Motori. In Formula 1 Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il ventenne italiano della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Russell, ritirata l'altra rossa di Hamilton dopo pochi giri. In classifica mondiale Antonelli ha ora 81 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell. Adesso sentiamo Antonelli a Sky sugli ultimi giri della gara di Madrid.
5: Sì, non è stato facile perché, sai, soprattutto anche tutti quei giri dietro a Charles, sai, non sapevo se mettere pressione oppure sai, salvare le gomme. E quindi è stata una situazione un po' difficile, però devo dire che sì, ho dovuto avere molta pazienza, molta pazienza, e dopo quando ha pittato avevo strada libera e sono riuscito a fare un po' il mio passo.
0: In MotoGP, dopo aver trionfato nella sprint del sabato, Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la Ducati del team Gresini del fratello Alex Marquez e la KTM di Acosta. In classifica mondiale Marquez aggancia in testa Martin con Bezzecchi ora staccato di 33 punti. Per il calcio nella domenica della quarta di Serie A il Napoli ha battuto 1-0 il Bologna mentre la Juventus è andata KO per 3-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. In coda il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi alle 18:30 Como-Parma e Torino-Roma alle 20:45 Inter-Udinese. tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4-7 lo statunitense Ben Shelton nella finale delle US Open a New York. Per Zverev è il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto a Roland Garros lo scorso giugno. Agli europei maschili di pallavolo, terzo successo di fila per l'Italia che a Modena supera anche la Slovacchia per 3-1. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché

0: dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: E buongiorno, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Pensavo oggi di affrontare con voi un tema molto delicato, a cui c'è chi ci pensa da anni e a chi invece chi decide quasi di impulso, chi ne parla apertamente, chi lo nasconde, lo tiene per sé. Vorrei parlare di chirurgia plastica, un tema su cui pesano anche un po' di pregiudizi e a volte delle informazioni non tanto chiare, direi, no? E allora stamattina proviamo a fare chiarezza. Lo facciamo con questo incontro tu per tu con il professor Marco Klinger. Professore, lei non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lo ricordo, è un chirurgo, è responsabile dell'unità operativa di chirurgia plastica all'Humanitas di Rozzano. Professore, perché lei ha deciso di fare questo, il medico, il chirurgo plastico? Che cosa l'ha affascinata?
2: Buongiorno Nicoletta, innanzitutto buongiorno a tutti. Il medico perché per emulazione ero innamorato a mio papà faceva il medico, quindi pur avendo pensato a un certo punto a fare giornalista e anche un pelino all'avvocato è stata una scelta quasi automatica. Poi mi sono accorto che in realtà a me dalla parte medica piaceva non sovrapporre mio papà ma fare una parte chirurgica. Poi volevo fare chirurgo generale, ma come tutti nella vita, sliding doors hanno prodotto il fatto che io dal primo giorno, dall'ultimo anno di medicina, fossi invece avviato alla chirurgia plastica, perché c'era questo personaggio fantastico, intrigante, che era il professor Donati.
1: Anni guarda di Milano.
2: Anni guarda, ho stato affiancato a Donati e sono diventato uno degli assistenti di Donati, di cui poi sono stato il successore in termini accademici. Ed era un personaggio talmente coinvolgente che alla fine me ne ero innamorato una settimana.
1: E lo credo. Che cosa si ricorda di questo
2: uomo,
1: suo maestro?
2: Cultura poliedrica, meravigliosa su tutto. Cultura, come dire, a 360 gradi, magari con scarsa voglia di approfondire fino in fondo, però un cervello troppo aperto per occuparsi singolarmente di ogni cosa. E poi una persona molto stimolante. Molto molto stimolante, niente era precluso, tutto era aperto, discretamente tosto, nel senso una specie di legione straniera stargli di fianco. Io ero affiancato a questo giovane professor Candiani, che era il mio gemello, che aveva 5 anni più di me, e la nostra vicinanza ad Anatti è stata per noi foriera di insegnamenti, grandi successi, grandi cose. Ci è costato come una legione straniera, nel senso che era veramente difficile marciare di fianco a lui, però era molto stimolante. Poi ci voleva bene.
1: Ecco, ha detto un po' attratteggiato, no? Esatto. Come tutte le caratteristiche di quella che è una persona che ti lascia il segno e che ti cresce. Professore, ma il chirurgo plastico deve avere una buona scuola, una grande conoscenza, competenze, ma deve anche ragionare sempre in termini di armonia, di equilibrio, di proporzioni. Quindi bisogna esserci un po' portati, sono cose che ci sono o che si possono allenare?
2: Raggiungersi è un po' di intelligenza, nel senso che, allora, il senso artistico mio di partenza vicino allo zero. Mio padre dipingeva, mia sorella anche, la zia dipingeva.
1: Però famiglia.
2: Io ogni volta che c'erano delle mostre mi aveva detto: per piacere, se c'è qualcuno, qualche critico ti chiede qualcosa, lascia rispondere a tua sorella. Il mio senso artistico era considerato vicino allo zero. Il senso dell'armonia è un'altra cosa, che è capire quello che va d'accordo, quello che esalta

0: alcune situazioni. Lì, secondo me, ci arrivi a forza di esperienza e con una certa capacità autocritica.
1: Professor Klinger, chirurgia estetica da un lato, ricostruttiva dall'altro. Ricostruire un seno dopo un tumore, intervenire dopo un incidente. Sono due mondi diversi.
0: Sembrano.
1: Si compenetrano.
0: Molto.
1: Lei in quale si riconosce?
0: Tutte e due. Mi riconosco nella parola chirurgia plastica. Chi mi definisce chirurgo estetico pensa di farmi un piacere, in realtà mi mette in imbarazzo, in difficoltà. Mi sento chirurgo plastico, che vuol dire insieme estetico e ricostruttore. Perché, Nicoletta, in realtà i principi sono gli stessi. Cioè, non esiste un buon chirurgo plastico che non sappia fare anche una buona chirurgia estetica. Così come non esiste un buon chirurgo estetico che non sia in grado di riparare o ricostruire un difetto di una pancia, di un naso, di un orecchio, quello che vuole.
1: Professore, però questo, il suo è un mestiere, è una professione che cambia velocemente, perché cambiano anche, no? Cambiano le situazioni, cambia la tecnologia, le richieste. Ecco, come lo vive dall'interno lei rispetto a 10 anni fa? Adesso ci sono richieste completamente
0: diverse. Ma siamo 1000 volte più bravi di 10 anni fa, che pensiamo già di essere 1000 volte più bravi di 10 anni prima ancora. Perché è una materia.
1: Un po' il chirurgo, se non pensa di essere
0: sì,
1: bravo.
0: Esatto. Questo è un po' vero, da una parte.
1: Ci sono un sacco di barzellette su questo.
0: Sì, infatti,
1: no?
0: Di solito, per i chirurghi plastici in particolare, se ti chiedono chi è il più bravo del mondo, eccetera, pensi subito al secondo. Nel senso di solito funziona così. Però in generale devo dire che sì, tutto cambia rapidissimamente. Sono un sacco di manovre che sono più sofisticate, più precise. Ci sono un sacco di cose da mettere insieme, Nicoletta. I tempi con i risultati, i tempi di recupero, cos'è worthwhiling. Insomma, se fai il chirurgo, se è un chirurgo equilibrato, di base hai sempre, penso come i medici, di fronte a questo benedetto piatto della bilancia.
1: Sì.
0: Pro e contro. Perché una cosa, abbia un'indicazione chirurgica, bisogna che la parte dei pro non scenda di pochino, ma che predomini di parecchio, che scenda di tanto la bilancia, quella parte lì. Allora la cosa è indicata.
1: Professore, lei però ha a che fare con persone che si rivolgono a lei come chirurgo plastico, come ricostruttivo, come estetico, e quindi vengono da esigenze, per esigenze diverse, per situazioni diverse. Penso a una ricostruzione mammaria dopo un tumore, e penso invece al paziente, alla persona, all'uomo che viene da lei per rifarsi il naso, piuttosto che trattamenti possono chiedere, oppure per ridurre
0: uomini. Mammelle, beh, fianchi, collo,
1: quindi ok. Di fronte a queste due persone, di fronte a queste due richieste, come si prepara l'uomo e come si prepara il chirurgo? E come cambia il rapporto?
0: Il rapporto non è proprio tanto differente, però. Allora, verso la paziente, come dire, malata.
1: Sì, io ho detto paziente e donna, ma potrebbe essere uomo.
0: Lì nasce, o il paziente malato,
1: sì.
0: Lì nasce il medico. Cioè, sì. Il medico nasce per quello.
1: Certo.
0: Io ho insegnato tutta la vita, insegno tutti i giorni, che secondo me non puoi fare il medico se non vuoi bene alla gente. Cioè, se tu non vuoi bene alla gente e non sollevi gli occhi mentre uno ti parla e guardi solamente il foglio in cui c'è il suo esame, in cui c'è scritto che è moribondo o che starà benissimo, vuol dire che non ami la gente. Non dovevi fare il medico, dovevi fare un altro mestiere. Il medico è uno che deve provare affetto per la persona che ha di fronte incondizionatamente, in particolare, Nicoletta, per le persone malate.
1: Certo.
0: Come sempre io penso che le persone malate non sono quelle del mondo B, dei malati. Il mondo è diviso in due categorie, il mondo dei malati e di chi ancora non sa di essere malato, quindi il mondo è sempre lo stesso. Però verso i malati l'atteggiamento è quello che deve essere di protezione, di affetto, e lì ti permette veramente di avere una marcia in più, se tu vuoi. Lì ti senti proprio gratificato nella tua professionalità e nella tua, come dire, nella tua vocazione. Di fronte al paziente estetico in realtà c'è un senso di protezione altrettanto vero, perché comunque vuoi aiutarlo nel raggiungere una cosa che per lui è importante. Quanto è importante in un mondo difficile come viviamo partire da quei dati positivi? Lo faccio io stesso, cioè a volte ho la situazione, ho la testa talmente confusa da 8700 cose che mi concentro sulle 3 cose che mi piacciono per darmi positività, una l'Inter sempre.
1: Ci sono, io guardando in giro un po' le persone, noi vediamo delle correzioni, delle molto evidenti, soprattutto sul viso femminile, forse perché le labbra molto pronunciate, gli zigomi, oppure seni che sembrano un po' da Barbie. Ecco, com'è possibile?
0: Non è vero, Nicoletta. Dico quello che ho detto in televisione 1720 volte. siamo portati a vedere tutto quello che non è nella norma. Cioè la cosa esagerata si nota subito, mentre invece le cose giuste e normali non si notano.
1: Quindi se si vedono,
0: dico sempre a Nicoletta che se tu andassi alla festa delle tue compagne di scuola eccetera, tu diresti: ma guarda come sta bene la Paola, ma guarda come è fortunata la Giovanna, ma guarda come è carina la Bruna, ma la Paola, la Giovanna e la Bruna hanno fatto delle cose corrette di cui tu manco ti accorgi, mentre invece ti accorgi della Susanna, che è quella che ha due labbra grosse così. Allora,
1: ma io mi chiedo,
0: la chirurgia estetica non è quella, è quella delle cose che non si notano.
1: Va bene, ma io mi chiedo, com'è possibile allora?
0: Cosa succede? Succede che la prima manovra un po' violenta che fai sulla tua faccia o sulle tue mammelle, già ci metti un attimo e la metabolizzi, poi fai quella subito successiva e poi la rimetabolizzi. Arrivi a un certo punto che sei quasi un fenomeno da baraccone, ma che tu queste cose le hai metabolizzate un po' alla volta.
1: Certo.
0: Quindi nella
1: però
0: tua
1: c'è
0: zucca
1: anche qualcuno...
0: ti guardi allo specchio e pensi di essere normale.
1: Sì, però
0: gli altri fanno un salto indietro.
1: Io lei ho capito, ma credo che ci sia. Abbiamo parlato di equilibrio, di armonia, di gusto, di proporzione.
0: C'è anche
1: i lunghi
0: che lo rispettano, esatto. Okay.
1: Allora, come possiamo capire che il professionista a cui ci affidiamo ha a cuore, no, la nostra bellezza unica, speciale?
0: Allora, il sistema
1: nel
0: di base è uno solo, Nicoletta, è il sistema che usiamo nella vita di tutti i giorni. Io se vado a cercarmi una cravatta in un negozio, ho simpatia per quei negozi che mi lasciano scegliere la cravatta e guardarmi intorno, e non per quelli che mi guardano con i segni dei dollari in mezzo agli occhi, che mi propongono altre 27 cose differenti. E quando sono di fronte a uno che fa un mestiere differente dal mio, mi accorgo. Allora, tutti lavoriamo per vivere,
1: certo,
0: però c'è modo e modo di farlo. Allora, se tu sei abbastanza sgamato, te ne accorgi se c'è qualcosa che non ti torna già nel primo approccio. Se ti fai irretire, ti lasci cadere dentro una trappola, che è una trappola che diventa infernale, invece non è così. Cioè,
1: qual è la cosa che è la parola, la frase, il riconoscimento che ha ricevuto da una sua paziente, da un suo paziente, che le è rimasto nel cuore?
0: Mille, però ti dico l'ultimo.
1: Sì.
0: Cioè, ho una fila di biglietti a casa che sono dei chili di biglietti, ognuno più romantico, più affezionato dell'altro, ti giuro che
1: lei
0: ti sciolgono.
1: È
0: impossibile, è impossibile, però ti giuro, uno più bello dell'altro. Però l'altro giorno ho ricevuto questo bigliettino da una paziente di cui non dico il nome, che aveva degli esiti labiopalatoschisi e che è stata da noi operata per rimettere a posto il labbro, rimettere a posto il naso, quindi voi potete capire come una ragazzina si senta con un limite di quel genere lì. Lei mi ha scritto per salutarmi, per ringraziarmi, per dirmi: professore, dopo il suo intervento mi sono anche fidanzata. E poi adesso, cuore, le dico la verità, mi sposo. È stata una cosa che mi ha fatto così battere il cuore che non è che ho risposto al messaggio, ho preso il telefono e l'ho chiamata.
1: Grazie a Marco Klinger per essere stato con noi, grazie prof. C'è Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo, ci vediamo, ci sentiamo, intanto passatevi una buona giornata.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 14 settembre. L'alta pressione delle Azzorre torna sull'Italia. Il tempo risulterà stabile, soleggiato su gran parte del paese, col cielo che si potrà vedere solo localmente irregolarmente nuvoloso. Da segnalare qualche isolato rovescio sui rilievi del Triveneto e sulle zone interne della Sicilia. Temperature in lieve aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
16: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
18: PIMCO vi presenta
13: Tre fatti dall'estero dominano la scena: l'attacco russo a un treno al confine con la Polonia, che rischia di estendere la guerra, la sostanziale conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi nello Yemen, che spinge al rialzo le quotazioni del petrolio, un più 2,2% solamente questa mattina, le elezioni in Svezia con l'arretramento dell'ultradestra e la probabile vittoria del centrosinistra, anche se le due coalizioni sono molto vicine, le cose potrebbero cambiare. Il mondo guarda anche all'allarme lanciato dai vertici dell'azienda dell'AI sui rischi per il mondo della corsa e l'intelligenza artificiale. In Italia si osserva la legge elettorale e la manovra in arrivo. Nel centro-sinistra pesano invece le parole di Conte e Schlein: chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
18: Scusa, ma se cominci così di lunedì, ma come ci arrivi a venerdì?
13: Male, male, cioè.

Oh, visto che qualcuno si lamenta sempre, oh, ma non ci sono mai buone notizie. Guardate, non è facilissimo trovarle. Non amo le piccole cosette di cronaca, tipo signore trova il portafoglio e lo pieno di soldi e lo riporta al commissariato, mentre invece mi piacciono molto di più notizie come quelle che potevate trovare sul Sole 24 Ore di ieri. In un bel pezzo di Giovanni Negri, nelle mie amate pagine di Norme e Tributi, si riportava il fatto che negli ultimi 7 anni i tempi per chiudere una causa civile in tribunale si sono dimezzati. E in un paese come il nostro è una notizia eccellente, non solo perché migliora la vita di tutti noi, di tutti coloro che devono avere a che fare con la giustizia civile, ma anche perché è uno dei grandi problemi storici dell'Italia per attrarre investimenti dall'estero, cioè una giustizia troppo lenta. Dunque, il titolo del pezzo di Giovanni Negri era "Meno di un anno per chiudere una causa civile in tribunale", e questo calo dei tempi riguarda tutti i gradi di giudizio: primo grado, appello e Cassazione. E secondo me la cosa migliore di questa notizia sono le motivazioni. Cosa è successo? Si penserà, sono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno consentito di assumere altro personale. In realtà non è solamente questo, è il fatto che c'è stata una linea di continuità di lavoro dei governi per arrivare a questo risultato. Nel 2014 fu istituito l'ufficio del processo, che era un ufficio che è un ufficio che deve supportare il giudice nell'istruzione di questo processo, nel decidere sostanzialmente, no, deve preparare il materiale. Però era rimasto quasi lettera morta. La ministra Cartabia ha accelerato la realizzazione dell'ufficio del processo. Il ministro Nordio ha tenuto e ha implementato questa riforma. E poi sì, ci sono ovviamente tanti altri elementi che hanno inciso. Però, come vedete, quando si lavora sotto traccia, non pregiudizialmente, non su temi che spaccano e dividono, a volte solo per fare teatrino davanti alle telecamere, le cose si possono far funzionare.

Oh, per il resto, care ascoltatrici e cari ascoltatori, mi tocca non essere proprio, non gettare tutto questo ottimismo sul piatto stamattina, purtroppo. Le 6:35 minuti di lunedì 14 settembre, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra... No, ma che Luca Ferrero? Oh ragazzi, questa stagione devo ancora abituarmi, l'ottima Marta Borghese che... Ho fatto l'abitudine, sapete, sono quelle cose che uno dice in automatico quasi, e quindi...

0: Il signor Paolo dice che ci perdiamo in notizie secondarie. Caro Paolo, avete rotto le scatole. Allora, due per due motivi. Innanzitutto perché questa trasmissione dura 2 ore e in 2 ore ci occupiamo, santa pazienza, di tutto. Alle 6:45 avremo ospite un'esperta di Yemen, perché è chiaro che quella è una delle notizie rilevanti. Ma se per lei, caro signor Paolo, il fatto che una persona che va in tribunale con 1.300.000 cause pendenti in Italia non ritenga rilevante il fatto che si dimezza il tempo della sua vita dedicato a quella causa, caro Paolo, non ha capito niente. Oh, così iniziamo il lunedì male, con un po' di nervi, che se no... Allora, veniamo alle cose importanti, spero, secondo Paolo, spero di accontentarlo naturalmente. E sicuramente la più importante, direi, almeno spero, se Paolo è d'accordo naturalmente, della giornata di oggi è così, Carmelo, si inizia male oggi. Allora, è il conflitto che si avvicina all'Europa e ci si avvicina in maniera drammatica. Ieri i russi hanno colpito al confine tra Polonia e Ucraina. Ma non hanno solo colpito, perché non è solamente questo, una stazione di servizio a Iaoyodin è stata colpita durante un massiccio attacco di droni, provocando un vasto incendio. Quello che è stato attaccato è un convoglio. Qual è il punto? Che da quello stesso punto, da quella stessa area, era passato un convoglio all'interno del quale c'erano dei diplomatici europei. Ed è esattamente questo il tema e questo il fronte di preoccupazione. Mosca conferma attraverso il Ministero della Difesa che i bombardamenti russi hanno colpito infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, ma appunto da quelle parti era passato anche questo convoglio di diplomatici, tra i quali c'era anche un diplomatico italiano. Zelensky riferisce che solo questa settimana la Russia ha lanciato circa 2.100 droni contro l'Ucraina, 1.700 bombe aeree guidate, 78 missili di vario tipo. È questo il quadro. Il ministro degli esteri polacco definisce quello che è successo un'escalation. Dovremo raddoppiare i nostri sforzi, dice, per sostenere le vittime dell'aggressione. Questo è il quadro, ed è un quadro nel quale Donald Trump torna a far sentire una voce non dissimile da quella che aveva fatto sentire in passato. Sentite queste parole.
1: Well, I say this, look, we're leading China in AI.
0: No, non queste parole qua, non queste parole. Ha sollecitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. I raid ucraini impattano sulle forniture globali del greggio russo, facendo aumentare i prezzi, ha detto Donald Trump, ma naturalmente non ha detto una parola sui bombardamenti russi. Jared Kushner, intervenuto in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy, tenutosi a Kiev, ha detto questo: se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin, avremmo già un accordo. Grazie Jared Kushner, grazie, perché non l'avevamo pensato. Sul fronte, questo ci porta, direi, direttamente sul fronte italiano, laddove la spaccatura all'interno del centrosinistra su questi temi è stata resa evidente ieri alla festa del Fatto. L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato molto chiaro su quali ritiene i termini essenziali dell'accordo.
2: È chiaro che dovremo preventivamente precisare qualche punto fermo, perché non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un altro soggetto, un'altra candidata, candidato, e a quel punto lì si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Quindi questo lo chiariremo preventivamente.
0: Così dunque Giuseppe Conte, ed è chiaramente una frattura in una giornata nella quale alla festa dell'unità Elie Schlein dice: continueremo a sostenere con l'Europa il popolo ucraino ingiustamente invaso dall'offensiva militare di Putin, la pace giusta non è la resa all'aggressore. E poi sfida Meloni, dice: prima si vota meglio è.
3: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
0: Così dunque Schlein, e però il mondo ci racconta anche e molto altro, a partire da quello che sta succedendo nello Yemen, sul quale arriveremo tra poco. Gli sciiti, i ribelli sciiti, gli Houthi, hanno sostenuti dall'Iran, hanno sostanzialmente conquistato lo stretto di Bab el Mandeb, creando una nuova strozzatura nel mercato del petrolio, soprattutto per quanto riguarda il petrolio saudita. E stanno tra l'altro colpendo l'Arabia Saudita, la quale ha chiesto supporto agli Stati Uniti, un supporto che non è arrivato e che non sta arrivando. Si sarebbe dovuto svolgere un incontro tra i paesi del Golfo e l'Iran, che poi è saltato, per gestire invece lo stretto di Hormuz, e però politicamente è ovviamente una testimonianza del fatto che l'allineamento tra i paesi del Golfo e l'agenda di Donald Trump non sono esattamente coincidenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, all'inizio di luglio un gruppo di falchi all'interno delle forze armate iraniane lanciò attacchi contro le navi a Hormuz senza il consenso dei leader iraniani, e forse dietro questo riavvicinamento tra i paesi del Golfo e l'Iran c'è anche questo elemento. L'ulteriore questione che ci arriva dall'estero, ma in realtà è una questione che riguarda tutti noi, è quello dell'intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni diversi big dei colossi tecnologici dell'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic, hanno manifestato una serie di timori sullo sviluppo non controllato dell'AI e hanno lanciato una sorta di appello affinché tutti quanti ci si limiti un po'. Senza misure di sicurezza l'AI potrebbe controllare internet in 6 mesi, ha detto il fondatore di Anthropic, Amodei, che dice anche in un'intervista alla CBS: dobbiamo rallentare, we need to slow down.
4: It doesn't mean we need to panic today, it doesn't mean we need to shut it all down. What I would say,
5: why not?
4: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure.
0: Anthropic, tra l'altro, aprirà i propri sistemi a esperti indipendenti e auspica che si crei un ente terzo e funga da controllore. Propone anche un coordinamento tra le aziende. Altman e Musk sembrano voler accettare. Chi ha rigettato tutto questo è il presidente americano Donald Trump, che dice: siamo all'avanguardia rispetto alla Cina, siamo il paese più avanzato del mondo, francamente voglio che rimanga così, perché chi vince nel campo dell'AI vince su tutti. Da quel che si è appreso, questa posizione sarebbe stata elaborata anche in forza di una telefonata avuta con l'amministratore, il fondatore di Meta, che è la società che è proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, il quale ha chiesto al presidente americano di abbandonare ogni piano per limitare lo sviluppo dell'AI. Infine la Svezia, allora, non abbiamo ancora il risultato definitivo, però diciamo qualcosa dal punto di vista, se non delle conclusioni, quantomeno di quello che abbiamo in termini di notizie, si può tracciare, ed è quello che la coalizione guidata da Magdalena Andersson di centrosinistra è in testa sugli avversari di centrodestra guidati dal premier uscente Ulf Kristersson, anche se il risultato è molto in equilibrio. Di certo quello che è successo è che i democratici svedesi, che è la formazione di ultradestra che forniva un appoggio esterno al governo svedese, si è fermata al 17,2% rispetto al 20,5% delle precedenti elezioni. Il traffico.
6: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.
7: Un buon inizio di giornata e di settimana anche da parte nostra. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade in direzione Trieste. Traffico in deciso aumento intorno ai principali centri urbani per gli spostamenti del mattino, tra l'altro in una giornata di ripresa anche delle attività scolastiche in diverse regioni. Code si verificano in Lombardia sull'A4 alla barriera di Milano Est in direzione Torino e alle porte di Roma sulla diramazione Roma Sud della 1 all'allacciamento con il grande raccordo anulare in entrata nella capitale. Vi segnaliamo infine all'estremo nord che alle porte di Domodossola, la statale 33 del Sempione, è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente in galleria Monte Crevola. Chi proviene da Gravellona deve uscire a Crodo. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra un'ora circa.
5: 24 mattino.
8: Spezia, oggi è lunedì.
0: Hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
9: Buongiorno. Mi è sempre più chiaro perché il governo giallo-verde è stato creato. Perché quei due vanno d'accordo, si vede, hanno gli amici all'est.
0: Non so quanti amici all'est abbiano, però è indubbio, caro ascoltatore, che le posizioni sul tema dell'Ucraina siano spesso coincidenti, quella tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, quella tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, mi pare ovvio, evidente. Però andiamo su un altro fronte estero, quello dello Yemen, un paese in realtà in guerra da anni, nel quale 22 milioni di persone hanno bisogno di assistenza, sono gli ultimi dati. Ci sono stati 4 milioni di sfollati all'inizio della guerra. L'ultimo dato ufficiale sulle vittime di questa guerra è del 2021 ed è sottostimato, 370.000 vittime. E gli Houthi, questo movimento sciita sostenuto dall'Iran, che avanzano. Avanzano e arrivano di fatto ad occupare lo stretto di Bab el Mandeb, che è diciamo un altro elemento di rotta strategica non solo del petrolio ma di gran parte del commercio mondiale, perché è quello che dà ovviamente l'accesso al Mar Rosso e poi a Suez, al Mediterraneo e via dicendo. Buongiorno a Laura Silvia Battaglia, che è giornalista, esperta di Yemen, specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2007. Laura, benvenuta, eccoci.
10: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, a cosa innanzitutto dobbiamo questa nuova offensiva degli Houthi?
10: Beh, la dobbiamo al fatto che gli Houthi sono in un momento in cui si giocano tutte le loro carte per essere riconosciute a livello internazionale. Ricordiamo che il governo dello Yemen, quello con cui dialoghiamo, di cui ci sono le rappresentanze, le ambasciate, i consolati, non è quello del nord dello Yemen, è quello che ha sede ad Aden, in una separazione che nasce sostanzialmente dall'inizio della guerra che citavate prima, quindi 2014-2015. E l'obiettivo, un obiettivo che viene dichiarato più volte, poco fa ha parlato il loro ministro della difesa, ma è un obiettivo antichissimo che risale agli anni 70, è quello di trasformare lo Yemen da repubblica in imamato, cioè farlo tornare ad essere una monarchia come la monarchia dei Saud, come l'Emirato, gli Emirati Arabi Uniti, come il Sultanato dell'Oman. Quindi questo è un obiettivo interno molto importante, che ovviamente significa che gli Houthi vogliono riprendersi lo Yemen. Nello stesso tempo fanno un'operazione in cui restituiscono all'Iran la cortesia, diciamo, di averli aiutati in questi anni economicamente, militarmente, trasferendo il know-how militare nell'uso dei droni, eccetera. E quindi, diciamo, questa saldatura è importante perché dal punto di vista strategico, se si chiude Hormuz da una parte, dall'altra si conquista Babelmanda, l'isola in particolar modo di Mayun, che è quella che è stata conquistata qualche giorno fa, e poi da lì c'è un corridoio che brevemente porterebbe verso Aden. Diciamo che si tratta di una mossa strategica che sicuramente mette sotto scacco il commercio internazionale. Insomma, si vogliono far sentire e si stanno facendo sentire.
0: Oh, non è un caso, naturalmente, Laura, che il loro principale obiettivo in questo momento, al di là di quelli, mi viene da dire, standard, che sono Israele e gli Stati Uniti, sia l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ha sostenuto attivamente fin dall'inizio di questa guerra, anche con armamenti, il governo centrale, no?
10: Beh, allora la questione è questa: gli yemeniti vogliono risolvere le loro problematiche con gli yemeniti, quindi il fatto che l'Arabia Saudita abbia un atteggiamento, perché non è anche questa cosa nuova, decisamente coloniale nei confronti dello Yemen, è qualcosa che gli yemeniti, soprattutto al nord, non possono sopportare. Nonostante, questa è una cosa che non si dice quasi mai, le tribù degli Houthi al nord dello Yemen sono anche imparentate con delle tribù che appartengono allo stesso gruppo, ma si trovano sul fronte saudita, cioè nella regione del Jizan, che è quella che è all'interno dell'Arabia Saudita, motivo per cui chi vive nel Jizan non va mai a combattere contro gli Houthi, perché andrebbe a combattere con i cugini. Quindi in realtà loro imputano ai sauditi soprattutto la fedeltà agli Stati Uniti, il legame con gli Stati Uniti, il fatto che dagli anni 70 con il petrolio si siano compromessi, che abbiano accettato diciamo così l'azione di Israele sui palestinesi, che non abbiano mosso un dito e così via di seguito. E quindi è un atteggiamento, diciamo così, possiamo definirlo non ontologico ma politico, molto meno religioso di quanto non possa sembrare ai nostri occhi. Ecco.
0: Senti, che cosa, diciamo, quale può essere il loro obiettivo finale, il punto di caduta? Perché ovviamente il nostro, diciamo, l'interesse dell'Occidente, l'interesse del mondo è sulla questione dei commerci, su Bab el Mandeb, su quello che può succedere da quelle parti. Allora, dicevi un obiettivo di riconoscimento, e quello ce l'hai detto chiaramente all'inizio. Cos'altro?
10: Beh, conquistare tutto lo Yemen, restaurare una diciamo così un imamato sciita, che in realtà non esiste, esisteva, diciamo, ma non esiste al momento attuale. E secondo me, nel caso in cui l'Iran, intendo le guardie repubbliche islamiche, quindi diciamo così tutto quel sistema che nasce col 79, venisse a mancare, costituire, possiamo dire, una nascita di una nuova realtà sciita dominante nell'area, che potrà avere un futuro. Non bisogna dimenticare che questa è la milizia più fresca dell'asse della resistenza, quella più motivata in assoluto, quella più guerriera in assoluto, più resiliente in assoluto, e nulla toglie il fatto che l'abbiamo sottostimata per tutti questi anni costituisce poi sostanzialmente la sua forza anche ideologica.
0: Quanto sono dipendenti gli Houthi dalle scelte dell'Iran? Intendo, quanto comanda l'Iran su di loro e quanto sono indipendenti?
10: E diciamo che è un misto, nel senso che tutte le milizie dell'asse della resistenza, quindi compresi gli Houthi, hanno un'agenda regionale e un'agenda locale molto importante. Il legame con l'Iran è un legame legato soprattutto alla visione del mondo, alla visione dell'Islam e soprattutto all'atteggiamento anti-americano e anti-israeliano. Il legame è quindi di natura ideologica, sicuramente di natura politica, imitano la struttura della governance, la struttura di controllo a partire dai quartieri, però poi una delle caratteristiche è il fatto che il mutuo soccorso avviene sotto il profilo economico, sotto il profilo militare e soprattutto sotto il know-how. Una volta che l'Iran ha passato tutto il know-how, soprattutto militare, agli Houthi, diciamo che nel momento in cui loro sono in grado eventualmente di riprodurre homemade, quindi in casa, una serie di componenti o di avere una componentistica, sono in grado di assemblarlo ormai. Quindi diciamo questi 12 anni li hanno resi abbastanza forti, sicuri su quello che vogliono e anche competenti. Certo, diciamo così, senza soldi non si canta messa, per usare una nostra espressione, e quindi se non avessero altre fonti, che poi ce li hanno, perché comunque questi gruppi fanno tanto contrabbando, naturalmente se non li avessero i soldi avrebbero dei problemi a mantenere, diciamo così, il loro assetto, però hanno anche tanto sostegno popolare, perché hanno anche mantenuto la popolazione isolata dal resto del mondo, quindi la propaganda interna è molto forte, l'orgoglio tribale di gruppo è molto forte, l'orgoglio yemenita lo è ancora di più.
0: Grazie Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen, che è specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2007. Grazie per essere stata con noi e averci aiutati a capire qualcosa di più di quello che sta succedendo nello Yemen. Una piccola ultima nota. Guardi, ha ragione Paolo, se ancora è in ascolto, forse ho un po' esagerato, ma è lunedì mattina per tutti, abbia pazienza. Ha ragione anche lei a criticare, le critiche in realtà fanno bene. Buona giornata, ci sentiamo dopo il GR.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Ah, che stress.
15: Pac.
14: Non ho tempo per fare nulla.
15: Pac.
14: Troppi pensieri per la testa.
15: Pac.
14: Cosa?
16: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
14: Pack!
16: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Una telefonata di notte.
21: Una fiammata improvvisa.
22: Dio mio, adesso?
21: La fuliggine.
22: Tutto nero, gran fumo.
23: Probabilmente una scintilla.
24: La produzione ferma.
25: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
22: Grazie anche a loro.
24: Non si vede più nulla del disastro.
26: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
27: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
28: Puoi dirlo forte.
27: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
28: Sì.
29: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
27: Scegli ora ING Business Banking.
29: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
30: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
31: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
32: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
33: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi.
0: Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: Sono le 7.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
1: Prezzi del petrolio in ulteriore rialzo sui mercati asiatici dopo l'avanzata degli aiuti, stallo sui negoziati, salta l'incontro di oggi in Oman. Le big tech americane dell'intelligenza artificiale vogliono rallentarne lo sviluppo, troppi rischi dicono, ma Trump boccia l'idea. Scontro fra barche nella laguna di Venezia, lui muore, lei è dispersa. In Serie A, KO della Juventus con il Sassuolo, mentre il Napoli vince in casa con il Bologna, altra vittoria per la nazionale agli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo con le notizie che arrivano dalle borse asiatiche, dove i prezzi del petrolio sono in ulteriore rialzo di fronte ad una situazione di stallo totale nell'area del Golfo Persico.
3: I prezzi del petrolio sono balzati di oltre 3 dollari all'apertura dei mercati, dopo i nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran, che avanzano rapidamente nello Yemen. La scorsa settimana il gruppo ribelle yemenita ha conquistato la strategica isola di Perim, all'imboccatura del Mar Rosso, insieme alla città portuale di Mocha, nel tentativo di assumere il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, una via energetica fondamentale. Poco tempo dopo, il principale oleodotto dell'Arabia Saudita, che lo ha utilizzato finora come alternativa allo stretto di Hormuz, è stato chiuso dopo un attacco di droni provenienti dall'Iraq. La diplomazia resta in stallo. Gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, riporta la CNN, ma Teheran chiarisce che la disponibilità a discutere è legata alla soluzione della questione dello stretto di Hormuz, compresa la revoca del blocco navale americano ai porti iraniani. Rinviato, fa sapere il ministro degli esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, anche il vertice previsto per oggi nel paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Cambiamo argomento. Donald Trump ha criticato i leader di Anthropic e OpenAI, le aziende americane specializzate in intelligenza artificiale, che hanno lanciato un appello per rallentare lo sviluppo della tecnologia. Siamo all'avanguardia rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale e voglio che rimanga così, dice Trump. Ma c'è anche chi pensa che alimentare la paura sia un modo, una strategia per fare percepire la tecnologia come molto potente, quindi di fatto una mossa di marketing.
4: L'intelligenza artificiale cresce troppo in fretta. In 6 mesi potrebbe impadronirsi del web. Dopo Sam Altman, CEO di OpenAI, a rilanciare l'allarme sui modelli di frontiera, e anche Dario Amodei. Rallentiamo, prendiamoci più tempo per sperimentazione, sicurezza e controllo dei sistemi, scrive il capo di Anthropic, riferito ai diversi incidenti avvenuti durante i test dei big del settore.
5: The companies need to work together to set standards.
4: Collaboriamo fra aziende, concordiamo limiti e standard operativi, l'appello di Amodei, intervistato dalla CBS all'indomani anche della denuncia di un suo ex ricercatore sul pericolo AI per la sopravvivenza stessa del genere umano. Attacchi hacker, propaganda, ricerche biologiche, droni kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Le ultime parole di Trump arrivano dall'Irlanda, dove il presidente americano si trova in queste ore.
6: I'm gonna stay and watch Shane win, and he did win. Infervorato dalla sua passione per il golf, il presidente Trump consegna il trofeo al vincitore dell'Irish Open e a tutti gli altri una sequela di dichiarazioni. Chi vince la gara all'intelligenza artificiale vince su tutto, ha detto Trump, accelerando una corsa tecnologica che alcuni fondatori stessi dell'AI, forze negative le chiama lui, vorrebbero ora rallentare. Dal suo resort di Dunbeg in Irlanda non risparmia Zelensky, che, lo sollecita, deve smettere di colpire le raffinerie russe. E rassicura, a far scendere il prezzo del petrolio sarà la fine della guerra in Iran, subito dopo le elezioni di metà mandato negli USA. Ma nella sua due giorni irlandese, Trump è particolarmente compiaciuto della sua uscita sulla riunificazione dell'isola d'Irlanda. Una miccia che ha innescato per oggi un vertice eccezionale a Cardiff, tra i leader nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che firmeranno un impegno congiunto a rivendicare il loro diritto di indire un referendum per staccarsi da Londra, incrinando di fatto un regno che oggi sembra meno unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Il conflitto russo-ucraino per Varsavia, gli attacchi vicini al confine polacco di ieri rappresentano un'escalation nella guerra da parte di Mosca.
7: Droni russi ieri sull'Ucraina a un passero al confine polacco, colpita e incendiata una stazione di servizio a Yaudin, nella regione di Volinia, a pochi chilometri dalla Polonia. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, per fortuna evacuato per tempo. Tutti illesi, secondo chi in realtà Mosca puntava a colpire un treno partito poco prima con a bordo Boris Johnson e alcuni diplomatici europei, tra cui il nostro Fabrizio Saggio, che rientravano da Kiev. Treno per sicurezza fermato e poi fatto ripartire, una volta cessato la allarme. La Polonia parla di minaccia reale e di escalation, l'Ucraina di terrore russo che bussa le porte di UE e NATO, mentre l'Estonia esorta ad aiutare Kiev a colpire la Russia in profondità. Tensione alle stelle ieri anche in Lituania, che ha chiuso lo scalo di Vilnius e fatto alzare un caccia NATO per l'avvistamento di un drone poi rivelatosi uno stormo di uccelli. La Russia, dopo aver spiegato di aver colpito infrastrutture per il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, ha fatto qualche concessione alla diplomazia, affermando di non escludere la ripresa dei colloqui con Kiev e Washington ad ottobre. L'inviato di Trump Kushner ha nel frattempo esortato l'Ucraina ad accettare l'idea di cedere territori, mentre Donald Trump ha sollecitato Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché, a suo dire, impattano sul prezzo del greggio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo notizie di poco fa che arrivano da alcuni territori in guerra. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana, come mostrano alcuni video girati da testimoni oculari. Prosegue con lentezza lo spoglio del voto in Svezia, dove ancora testa a testa tra le due coalizioni rivali. Il vantaggio del centro-sinistra, previsto dagli exit poll, si è assottigliato nelle proiezioni. L'unica indicazione chiara è il calo dell'estrema destra, che appoggiava il governo conservatore uscente. Con il 75% circa delle schede scrutinate, i quattro partiti della coalizione di centro-sinistra sono al momento al 49,4% dei voti, rispetto al 49,2% dei quattro partiti della coalizione opposta. Siamo in Italia con la politica. La segretaria del PD, Eli Schlein, lancia la sfida alla maggioranza di governo, ma anche dentro il centro-sinistra. Se faremo le primarie le vinceremo, dice Schlein, che non cita mai Conte, ma manda messaggi ai 5 Stelle sull'alleanza, che va tenuta, dice, più larga possibile. E anche su Kiev: continueremo a sostenere con l'Unione Europea il popolo ucraino, dice la leader del PD alla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. E intanto ci sono confronti accesi anche all'interno della maggioranza con l'esecutivo, che ora guarda la prossima legge di bilancio.
8: Al lavoro sugli aiuti contro il caro carburanti, il governo si prepara anche ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Oltre agli ecobonus al 65%, tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani, ipotesi confermata dal ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea comunque la necessità di tenere i conti in ordine.
9: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
8: Nella maggioranza intanto alimenta tensioni la richiesta leghista di potenziare l'operazione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli contro la criminalità servono nuove norme, dice il ministro della difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco sulla legge elettorale. Dalla festa dell'unità la segretaria del PD Schlein chiede anche al campo largo di accelerare sul programma e lancia la sfida alla premier Meloni sulla data del voto.
10: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo. Prima è, meglio è per il paese.
8: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La bandiera dell'Unione Europea sulla bara, i fiori e l'affetto delle migliaia di persone che ieri si sono presentate in Campidoglio a Roma per l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa sabato a 78 anni. La Camera Ardente riaprirà oggi, domani, i funerali di Stato. La cronaca da Venezia. Lui è morto, lei è dispersa nella laguna. Sposi da 3 mesi, il barchino su cui viaggiavano si è scontrato sabato all'alba con un taxi d'acqua al largo dell'isola di Tessera.
11: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, il pescatore di 25 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo, avvenuto all'alba di sabato nel canale di Tessera, tra Venezia e l'aeroporto Marco Polo. Dopo 6 ore di esami e osservazione, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre ne ha dichiarato ufficialmente la morte. Continuano invece le ricerche della moglie, Gabriella Querino, 26 anni, di origini brasiliane, dispersa dal momento dell'incidente. Vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori hanno scandagliato per ore la laguna con il supporto di moto d'acqua ed elicottero, ma finora senza risultato. Le operazioni riprenderanno. Sean e Gabriella si erano sposati appena 3 mesi fa e vivevano a Burano. Secondo gli inquirenti, la donna era con il marito sul barchino al momento dello schianto. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.

0: Il tuo italiano vince a Madrid. Anche lo spagnolo è molto il solito. Si chiama Marc Márquez e mette le manine sul mondiale, ora pure col certificato della classifica, mentre gli italiani si sdraiano, subito Bezzecchi e poi Bagnaia, che ormai è un comprimario. Figura che tocca pure a Martin, solo quinto, e alla Aprilia, che ora vede sciogliersi il sogno. Cosa che a Madrid succede subito ad Hamilton, problemi ai freni. Norris è scalognato con una safety, Leclerc si tiene il comando e le stesse gomme hard per un sacco di giri. Kimi Antonelli sorveglia e controlla, tenendosi dietro un combattivo Verstappen e un veloce quanto scornato Norris. Una piccola botta di fortuna che aiuta gli audaci. L'audace si prende l'ottava stagionale, un altro bel pezzo di mondiale, con Russell quinto dietro a Carletto il ferrarista, e un garofano rosso da Papa Marco. In Plaza de Toros si usa così, e il piccolo Kimi è il grande matador di questa Formula 1. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Le 7:13 minuti, passiamo al tennis. Il tedesco Alexander Zverev ha vinto gli US Open.
2: 6 anni fa aveva pianto di rabbia e delusione dopo essere stato rimontato da Thiem in una finale che comandava 2-7-0. Ieri Alexander Sasha Zverev ha chiuso i conti con gli US Open, battendo il beniamino di casa Ben Shelton e alzando al cielo di New York il secondo titolo slam di un 2026 straordinario, l'anno migliore della sua carriera, con la prospettiva di poter insidiare nel ranking ATP da qui a novembre il primo posto di Jannik Sinner. Zverev ha vinto in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. I fantasmi del passato sono stati spazzati via in fretta. Shelton ha giocato un torneo straordinario, ma si è dovuto arrendere davanti a un avversario che ora ha convinzione oltre al talento. Il successo segue quello del Roland Garros, in mezzo alla finale persa a Wimbledon contro Sinner, che ora dista dal tedesco solo 1810 punti. Sembrano tanti, non lo sono, anche perché il numero uno ne deve difendere una montagna, 3550 da Pechino alla fine della stagione. Lavora per superare i problemi fisici e tornare in campo per il tour asiatico e le finals di Torino. Il tennis mondiale, insomma, ha trovato il terzo uomo tra Jannik e Alcaraz, ed è significativo che sia successo non appena Zverev si è tolto di dosso l'etichetta dell'eterno perdente. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La domenica della quarta di Serie A ha visto la vittoria del Napoli e il KO della Juventus, e oggi tocca Como, Roma e Inter.
3: Napoli promosso, Juventus bocciata. È l'esito degli esami di riparazione che hanno affrontato già la quarta giornata a settembre azzurri e bianconeri. Al Maradona gli uomini di Allegri ringraziano la precisione di Lobotka e l'energia di Favasuli, che a metà ripresa costruiscono il gol dello slovacco che piega così 1-0 il Bologna. 3 punti preziosi dopo 3 KO di fila, certifica Allegri a Dazon.
4: Ragazzi, veramente hanno fatto una bella partita sul piano tecnico, poi non era facile, comunque c'era sempre questa mezza paura di non fare risultato.
3: La Juventus a Reggio Emilia cade in modo folle per 3-2 contro il Sassuolo di Aquilani. Partita che si infiamma nella ripresa. Prima Sebastiano Esposito, poi Zegrova, poi Bowie, poi ancora Zegrova. Juventus senza logica avanti all'ultimo arrembaggio, ma in contropiede ecco il 3-2 firmato da Azic. Gioiello bianconero in prestito ai neroverdi. Luciano Spalletti.
5: Brucia eccessivamente perché la squadra da ultimo la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita.
3: In coda Pesa, il 3-2 del Lecce sul Monza con doppietta di Koulibaly. Oggi alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, alle 20:45 Inter Udinese. Sullo sfondo lo scontro diretto tra i giallorossi e i campioni d'Italia, sabato prossimo alle 18 all'Olimpico. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Agli europei di pallavolo, terzo successo di fila per l'Italia, che a Modena ha battuto 3-1 la Slovacchia, approda così agli ottavi di finale. Oggi per gli azzurri giornata di riposo. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 7:59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Il network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma

0: completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: 24 mattino.

0: Beh, abbiamo visto che Conte è già sicuro di perdere le primarie del centro-sinistra, e quindi ben vengano queste primarie ed evviva il campo largo che si restringe.
1: Ma ci rendiamo conto che Trump sta ricattando tutto il mondo mettendo la fine di questi prezzi assurdi del petrolio legati alle elezioni di midterm? Cioè, è un ricatto morale a tutto il mondo.
2: Dunque, è lunedì 14 settembre, sono le 7:19 minuti e 44 secondi. C'è Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, anche se, diciamo, ogni tanto mi lascio andare. Prima è successo, chiedo scusa. Ho sentito anche prima un ascoltatore in audio che ha mandato un Simone pentito.
3: Allora, Simone, però stai calmo, lunedì sì, mattina,
2: hai ragione,
3: stai calmo.
2: Hai ragione, fratello, hai ragione. Allora, le aperture dei giornali di oggi, al microfono sempre Simone Spezia, il Sole 24 Ore del lunedì, sull'istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del piano nazionale di ripresa e resilienza, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Ci arriveremo tra poco. Sole 24 Ore dedica anche una bella pagina di Serena Uccello alla guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra, quindi non solo gli esseri umani naturalmente, ma anche appunto l'ambiente. Attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati europei, molti giornali aprono su questo, lo fa anche questo è il titolo del Messaggero, lo fa anche il Quotidiano Nazionale, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, il Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa, anche se tecnicamente l'apertura, che è il titolo insomma più in alto, i timori sull'intelligenza artificiale, in sei mesi può controllare il web, Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince, guerra sul confine dell'Europa e anche l'apertura della stampa. La Repubblica sceglie la politica con Schlein che sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere. Il Fatto Quotidiano anche sulla politica, ma dall'altro lato Conte, perché ha parlato alla festa del Fatto, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Domani sempre su Schlein, vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte, la destra. Libero si dedica all'agenda economica del governo, sulla quale poi arriveremo tra poco. Tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani. La sauna svedese fa sudare l'Europa, è il titolo della Verità ed è dedicato appunto alle elezioni in Svezia. La destra arretra secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Arriveremo come sempre alle grandi questioni internazionali, ma prima vi vorrei dar conto di un'intervista che mi ha colpito, perché in questi giorni, dopo la morte di Emma Bonino, la storica leader radicale che è scomparsa venerdì, non solo sui social ma anche su qualche giornale, penso alla Verità che ha fatto un titolo abbastanza, direi piuttosto brutto, che era Fine vita, si sono diffusi dei messaggi molto duri nei confronti di Bonino. Per le battaglie che ha combattuto in favore dell'aborto, del rispetto della legge 194, per la fine vita, eccetera, eccetera. E dunque, l'intervista che c'è oggi sul Quotidiano Nazionale, a pagina 6, che è l'intervista all'arcivescovo Vincenzo Paglia, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, e quindi l'uomo che dal punto di vista ideale dovrebbe essere esattamente l'opposto di Emma Bonino, è una bella intervista. Emma era nostra sorella, è il titolo. Non voglio fare nessuna polemica sulle idee, in quanto, dice a Giovanni Panettiere, in quanto di fronte a una persona che muore sento il dovere di pregare di accompagnarla con umanità come posso. Emma Bonino non è stata solo una sostenitrice dell'aborto, anzitutto era una figlia di Dio, non so se le sarebbe piaciuta questa definizione, e perciò sorella nostra. Dunque parla Vincenzo Paglia e dice questo: che rapporti ha avuto con lei? Gli chiedono: nessun legame personale, non sempre ero d'accordo con lei per esempio sull'aborto, ma sulla lotta contro la fame nel mondo aveva il mio pieno consenso, così come sul tema delle carceri, del no alla pena di morte e sulla richiesta di giustizia per le stragi nei Balcani. E Panettiere gli ricorda la foto divenuta celebre, quella di lei accanto a Papa Francesco, quella visita che Francesco le fece. Non mi ha scandalizzato quell'incontro. Nei momenti di fragilità e dolore erano due persone anziane, negli ultimi tempi della loro vita terrena suscita affetto il vedere che si salutano. Almeno noi cattolici non cediamo all'odio, ovviamente senza cedere sui principi. Così dunque Monsignor Paglia. Ho omesso nel rivedere le prime pagine dei quotidiani, quella del Giornale, perché è il quotidiano dal quale partiremo, con questo titolo: Il Cudri e la Jihad, voglio vendetta e la sinistra si spacca. Perché parliamo dell'attentatore di Modena, diciamo, quello che si è scagliato con l'auto sulla folla. La vicenda la conoscete: il 16 maggio scorso, attentato che è costato la vita di una donna, Monica Esposito, che era là che passeggiava tranquilla. Perché con Fausto Biloslavo il Giornale entra in possesso di una serie di video realizzati da quest'uomo prima di quell'attacco, e ne trae le conclusioni Biloslavo, ne trae le conclusioni anche il Giornale, che siano collegati, se non alla Jihad, quantomeno ad un odio anti-occidentale. E il Cudri dice testualmente in inglese: noi distruggiamo l'Italia. E poi, rivolto ad un ipotetico fratello, aggiunge: no, tu distruggi l'Italia, per non parlare della distruzione della Lombardia, dei Veneti. Dice: noi abbiamo bisogno di distruggere la Lombardia e le persone di Venezia, perché sono dei ratti. E dice: voglio vendetta, sono stanco. Parla in inglese, si scaglia contro gli ebrei definendoli disgustosi. Si rivolge a una serie di persone immaginarie, i fantasmi della sua mente, persone tra cui Elettra Lamborghini, non si sa esattamente perché, e poi anche con Chiara Ferragni. E dice il suo difensore che in realtà non viene mai citato Dio, l'Islam, Allah o il profeta, però non c'è neppure alcun riferimento alla frustrazione e disoccupazione lavorativa che lo avrebbero mosso, secondo alcune letture. E ci sono le parole di Matteo Renzi, siamo sempre a pagina 3 del Giornale, che dice: sono stato premier negli anni degli attentati terroristici che insanguinavano l'Europa e non accetto ricostruzioni semplicistiche. Il killer che ha ucciso a Modena non può essere definito banalmente un caso psichiatrico. È ovvio che un terrorista è anche un caso psichiatrico, ma qui ci sono dinamiche identiche a quelle tedesche o francesi, da cui non si può prescindere. Quello a Modena potrebbe essere un attentato legato all'odio antioccidentale, dice Renzi, che presenterà oggi una nuova interrogazione parlamentare sul caso. Ci prendiamo una pausa e poi andiamo su quello che è successo ieri al confine tra Ucraina e Polonia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Cosa fa Oscillo Cucino?
8: Cosa fa Oscillo Cucino?
9: Cosa fa Oscillo Cucino?
10: Cosa fa Oscillo Cucino?
11: Cosa fa Oscillo Cucino? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucino è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucino da Buaron.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai ai ai,
22: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
21: evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Tempo in diretta.
24: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 14 settembre. L'alta pressione delle Azzorre torna sull'Italia. Il tempo risulterà stabile, soleggiato su gran parte del paese, col cielo che si potrà vedere solo localmente irregolarmente nuvoloso. Da segnalare qualche isolato rovescio sui rilievi del Triveneto e sulle zone interne della Sicilia. Temperature in lieve aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
25: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
3: State ascoltando un programma offerto da Pimco. 24 mattino.
4: Allora, come dicevamo, è una situazione che sembra progressivamente farsi più preoccupante, anche se dalle parti della NATO e dalla parte dei paesi europei c'è ovviamente una grande ed estrema cautela. Il fatto di ieri è sicuramente rilevante in termini di dove e come può colpire la Russia e quante provocazioni può mettere in atto la Russia. Dunque, i fatti. È successo ieri che un drone russo ha colpito sul confine polacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. A bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi, sempre sulla stessa tratta, c'erano consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus, di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy di Kiev. A bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Tusk a convocare una riunione d'emergenza. Sto leggendo da Marta Serafini sul Corriere della Sera a pagina 2. Zelensky accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio vicino al confine. Il ministero della difesa russo sostiene invece di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di merci militari provenienti da paesi europei e rivendica bombardamenti contro centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, soprattutto nella regione di Odessa. Il Marco Galluzzo, sempre sul Corriere della Sera, raccoglie le impressioni riferite, così sembra, dello stesso Fabrizio Saggio, che è consigliere diplomatico della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il virgolettato dice questo: è chiaro che i russi sapevano esattamente chi stava dove, in quale treno e forse anche in quale vagone. Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, da qualche tempo anche advisor, come nei paesi anglosassoni, per la sicurezza nazionale, è appena rientrato a Roma. Ne parla con i suoi, insieme a lui c'era il suo numero 2, Pietro Sferra Carini, con cui ha condiviso la brutta esperienza e quanto è accaduto. Se non ti fa paura, comunque ti invita a riflettere, fa un certo effetto. Le sensazioni del diplomatico sono quelle di tutti coloro che hanno preso un treno ucraino che viaggia di notte tra Kiev e il confine polacco. Politici, giornalisti, ex capi di governo, agenti di servizi, scorte. Viaggiare di notte con l'incubo di un drone russo non è il massimo, ma in questo caso il livello della tensione ha raggiunto il massimo. Prima hanno fermato il treno per un allarme aereo, ha raccontato, e siamo rimasti fermi vicino al confine. Poi, quando l'allarme è rientrato e siamo arrivati in territorio polacco, hanno colpito il treno che ci seguiva. Naturalmente, in questo quadro, le cancellerie, le cosiddette cancellerie, quindi i vertici europei, sono estremamente cauti, anche se la NATO potenzia la difesa. Nicola Pinna, pagina 3 del Messaggero, ne scrive: 2 chilometri sembrano pochi, ma possono essere tantissimi, almeno nella mente di chi deve studiare la strategia militare europea. L'esplosione del drone russo a ridosso della Polonia impone 2 obblighi, la prudenza e la massima allerta. E tutto, il rischio di escalation compreso, si gioca in quei chilometri. Una distanza troppo breve per non far scattare l'allarme, ma ancora abbastanza lunga per consentire alle cancellerie europee di scegliere la prudenza. Il bersaglio è stato centrato in territorio ucraino, vicino alla frontiera polacca, nessuna violazione dello spazio della NATO, dunque è proprio su questa distinzione si misura la reazione europea. Condannare l'attacco, rafforzare la sorveglianza, prepararsi a nuove incursioni, ma senza trasformare un episodio di questa guerra in uno scontro diretto con Mosca. Il margine è sottile e ogni decisione deve evitare di far salire ancora la temperatura. Quindi si rafforzano le difese, soprattutto aeree, naturalmente. Ma mentre sul confine si rafforzano le difese, nelle cancellerie prevale la prudenza. Intercettare una minaccia è una cosa, colpire un bersaglio russo è un'altra. La NATO vuole proteggere il proprio territorio senza trasformare ogni incidente in un'escalation. La linea resta appunto sottile, alzare lo scudo senza avvicinare lo scontro diretto con Mosca. Il problema è che ogni confine, che oggi il confine fra incidente, provocazione, attacco deliberato è sempre più difficile da leggere. Un drone può perdere la rotta, può essere abbattuto, può essere diretto verso un obiettivo e ogni volta la NATO deve decidere quanto rapidamente reagire senza oltrepassare quella linea che le cancellerie europee vogliono tenere sotto controllo. La prudenza diplomatica non significa abbassare la guardia, significa al contrario, scrive ancora Pinna, aumentare la protezione evitando che la protezione diventi escalation. E che questo confine sia estremamente sottile, non il confine tra Polonia e Ucraina, ma il confine tra un atto di guerra e un atto che non lo è, tra una provocazione e un atto di guerra ibrida, è evidente da molti fatti che si sono raccolti in quest'ultimo periodo. Scrive Giulia Pompili sul Foglio. Non serve invadere un paese NATO per mettere alla prova l'alleanza, e questo è il punto debole sul quale il Cremlino insiste sempre di più con metodo progressivo. Qualche giorno fa Reuters ha svelato che la scorsa primavera un'operazione congiunta fra Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti ha intercettato e bloccato un'operazione navale clandestina russa che simulava l'impiego di una tecnologia capace di mettere fuori uso i cavi sottomarini senza lasciare tracce. Londra aveva già avvertito la Russia di essere in grado di monitorare i suoi sottomarini impiegati in attività malevole, anche se non tutti sono stati attribuiti ufficialmente alla Russia. Fra il 2024 e oggi sono oltre 20 i cavi sottomarini che nelle regioni del Baltico e dell'Artico hanno subito danneggiamenti. Segue in questo pezzo di Giulia Pompili, che come sempre nell'edizione del Foglio del lunedì si articola, il pezzo di apertura quindi si articola su 3 pagine, molto lungo, una lunga intervista a Carlo Masala, spero di aver messo giusto l'accento, Masala, direttore del Center for Intelligence and Security Studies di un'università di Monaco e professore di politica internazionale, che ha scritto un libro intitolato Se la Russia attacca l'Occidente, edito da Rizzoli. Il primo problema per la NATO non è necessariamente l'invasione di un paese membro, ma tutto ciò che può accadere sotto la soglia dell'articolo 5. Ed è esattamente quello che dicevamo, no? La provocazione, il drone a 2 chilometri dal treno pieno di diplomatici, eccetera, eccetera. Tutto questo che non fa scattare l'articolo che impone, l'articolo della NATO che impone la mutua difesa tra paesi membri dell'alleanza, ma rimane esattamente sotto soglia. Infatti il pezzo di Pompili si intitola La guerra sotto soglia. Se ne volete un altro elemento, ieri la TV tedesca RTL ha messo in onda un documentario investigativo nel quale 2 giornalisti, in particolare una che si chiama Angelina Gray, se non vado errato, no, Angelique Gheray, che era già nota per essersi infiltrata e aver fatto saltare un'organizzazione terroristica neonazista, si è finta una persona a disposizione dei russi. Ne dà conto Tonia Mastrobuoni a pagina 11 del quotidiano La Repubblica, e racconta come si sia sostanzialmente infiltrata fingendo una grande passione per la Russia. Il racconto è questo: ingaggiati per pochi spicci per iscriversi alla CDU, considerato il partito più dannoso per la Russia, e girare al Cremlino documenti interni, o per ritirare misteriosi pacchi, o arruolarsi in un'importante ONG che protegge dissidenti russi e vittime dei crimini di guerra, e accaparrarsi i loro indirizzi, altrimenti per fotografare droni e missili alla più importante fiera tedesca delle armi e procurare a Mosca nomi e indirizzi degli imprenditori. Spesso si tratta di persone assoldate per 150 euro a missione e pagate in bitcoin. Il risultato è un micidiale affresco, scrive Mastrobuoni, della facilità con cui il Cremlino prepara gli attacchi ibridi che stanno affliggendo il continente, come quello dell'aeroporto di Lipsia dello scorso anno, replicato con i droni poco più di un mese fa. Dal film emerge la manovra degli utili idioti, come li chiamano con disprezzo gli uomini dell'intelligence russa, anche in Italia, menzionata più volte, o in Francia. Vedremo, non smetterà, credo, di far parlare di sé questa storia e questa vicenda. A chiudere questa parte passiamo ad altro, poi ritorneremo naturalmente con Paolo Mieli a parlare di quello che succede con gli UTI. Segnalo solamente una cosa, ancora dal Corriere della Sera. Abbiamo parlato prima alle 6.45 degli UTI e del fatto che hanno di fatto conquistato lo stretto di Bab el Mandeb e quindi controllano questa nuova strettoia. I risultati li stiamo vedendo questa mattina con l'impatto sul prezzo del greggio, ma abbiamo dato anche conto del fatto che è saltato il vertice sul petrolio fra l'Iran e gli stati del Golfo. Francesco Battistini sul Corriere della Sera, e questo è un altro tema interessante, pone l'accento sulle milizie irachene, in questo caso nelle milizie sciite irachene, perché venerdì scorso il governo saudita ha annunciato la chiusura dell'oleodotto est-ovest colpito da droni, e sotto accusa ci sono esattamente appunto i proxy iracheni dell'Iran. Ma naturalmente avremo modo di tornarci, in una situazione in estrema evoluzione. Il Sole 24 Ore oggi ci porta in questo giorno di riapertura delle scuole su come sono messe le scuole italiane. È arrivata una spinta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, scrivono Eugenio Bruno e Michela Finizio, ma un edificio su tre richiede lavori urgenti. E le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sempre sono state sfruttate come avrebbero dovuto. Prendono origine questi dati dal rapporto annuale di Legambiente Ecosistema Scuola, che il Sole 24 Ore anticipa. Però per darvi l'idea, per quanto riguarda le scuole nuove, su 206 progetti solo 4 hanno visto la luce, il 37,9% in fase di collaudo, il 58,7% è in piena esecuzione dei lavori. E poi ci sono questi dati sui quali io rimango sempre, non so come dire, ogni volta che li vedo divento matto. Allora, solo il 53,5% degli edifici scolastici in Italia ha il certificato di agibilità, cioè poco più della metà. Meno della metà, il 47,7%, ha fatto un collaudo statico. Diciamo, non è che siamo proprio un paese sismicamente tranquillo. Quindi, solo il 47% degli edifici scolastici ha impianti per lo sport. E però è un buon numero in media quelli che hanno il servizio di mensa scolastica, il 72%. Una nota positiva, perché sennò poi è tutto brutto, tutto orribile, sempre a pagina 3 del Sole 24 Ore e sempre sulle scuole: sono ai minimi da 10 anni le scuole affidate ad un preside reggente. Vi ricordate tutte le storie che avevamo raccontato dei presidi che devono gestire 3-4 scuole insieme? Bene, siamo ai minimi da 10 anni, naturalmente con grandi differenze tra le province. Massa Carrara ha il 32% di reggenze, Vercelli il 26%, ma ci sono anche luoghi come Palermo dove sono all'11%, Siena all'11% e via dicendo. Il traffico.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Aermec, campioni del clima,
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Partiamo dalla Campania e segnaliamo code per chi esce da Napoli utilizzando il raccordo A3 a causa di un incidente all'altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio. Segnalato un altro incidente sull'asse di supporto tra Gricignano e Carinaro in direzione Castel Volturno. Traffico molto intenso intorno ai centri urbani per gli spostamenti del lunedì mattina, anche in una giornata in cui riaprono diverse attività scolastiche. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, un incidente provoca code di 3 km tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e code sempre verso Firenze tra la Strassigna e Scandicci per un veicolo in avaria. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, code a tratti per un precedente camion in panne tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione Bologna. È tutto, fate buon viaggio!
7: 24 mattino.
4: Oh, siamo già un po' in vista della manovra. Caro Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, vicesegretario della Lega, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, partirei dritto con questa storia della flat tax per i giovani, la proposta di una flat tax al 5% per 5 anni per i datori di lavoro che assumono giovani. Quanto costa, a che platea si rivolge, che idea ha lei?
9: Allora, noi negli anni precedenti abbiamo fatto oggettivamente un intervento molto forte per far assumere giovani donne sul lavoro con incentivi molto, molto importanti, ma abbiamo visto che oggettivamente il problema principale è il salario dei giovani, e quindi abbiamo fatto questa proposta di legge a prima firma Toccalini in Parlamento, dove praticamente si evince che questo 5% non è ai datori di lavoro, ma bensì all'IRPEF, che paga una tassa piatta il lavoratore, quindi avere un incremento molto importante del proprio stipendio. Questo nasce appunto poi per 5 anni, in modo che anche l'impresa può fidelizzare il ragazzo che entra e può formarlo e può quindi costruire un percorso importante in questa fase, quando il giovane purtroppo vede più all'estero o altri lidi, insomma, quello che è la loro funzione futura. Ecco.
4: Senta, Durigon, il problema è passati i 5 anni, perché uno per 5 anni c'ha la flat tax al 5%, poi passati 5 anni, boom, arriva la tramvata dell'IRPEF.
9: Sicuramente questo è un tema, però oggettivamente credo che non si può passare per tutti, però pensi senza questi 5 anni quanto pagherebbe il giovane, quanto è spiato andarsene. Noi speriamo che oggettivamente si fidelizzi al proprio paese, si fidelizzi alla propria azienda, si formi, possa avere poi degli incentivi maggiori. Il problema vero dei giovani è l'ingresso sul lavoro. Una volta passato l'ingresso, oggettivamente sarà compito anche del datore di lavoro mantenerlo e quindi aumentare il livello e quindi anche la sua retribuzione.
4: Ne avete parlato con gli alleati di questa proposta o l'avete semplicemente messa sul tavolo?
9: Ma noi l'anno scorso l'abbiamo già messa sul tavolo, non abbiamo dato le risorse all'ultimo per poterla mettere, e credo che questa sia un'altra proposta che oggettivamente può dare risposte a un malessere che noi abbiamo, cioè i giovani che vanno all'estero e i giovani che hanno un salario basso in questo momento di contesto storico-economico.
4: Ma piace ai vostri alleati, Durigon, questo o no?
9: Ma io non abbiamo parlato, quindi però penso che non ci sia nulla di contrario, anche perché parliamo di giovani, parliamo di dare soldi ai giovani, parliamo di ingresso dei giovani, penso che debba piacere a tutti.
4: Senta, dall'altra parte gli anziani, si fa per dire naturalmente, nessuno si offenda, tra le sue proposte in questa 2 giorni della Lega, che si chiama A Tua Difesa, organizzata in vista della manovra di bilancio, La proposta è per l'estensione della pensione anticipata a 64 anni, anche usando il TFR, e riguarda le persone che hanno una storia contributiva precedente al 1996, quelle che hanno il misto, no? Retributivo e contributivo. Quali sarebbero i requisiti per accedervi? E la domanda è, queste persone però si troverebbero una pensione molto più bassa o no?
9: Ma allora, intanto è una possibilità, una flessibilità di scelta in uscita che si danno a dei lavoratori con 64 anni, che oggettivamente è anche un efficientamento aziendale, perché le aziende oggettivamente devono dare risposte diverse proprio all'intervento importante che sta arrivando oggi in Italia, ma nel mondo, che si chiama intelligenza artificiale. E quindi questo oggettivamente prevede un efficientamento con giovani che possono entrare, e quindi è collegato molto alla norma precedente. 64 anni, una scelta, non è un obbligo. Normale, si entra nel sistema contributivo, come tutti quelli del dopo 96 sono nel sistema contributivo, con una legge nata nel 96 dalla legge Dini. Credo che sia un'opportunità importante. Dopodiché lei mi dice che si perdono i soldi. Io le dico, se vuole possiamo lavorare fino a 80 anni, dopo da 81 anni prenderebbero di più, perché perso più contributi, e secondo i contributi che versano, quindi è normale.
4: Una
9: scelta.
4: Si stima che costi comunque 1,5 miliardi, anche sì, delimitata a 3 anni.
9: Allora, diciamo che questa potrebbe essere una scelta, intanto, quindi le previsioni di...
4: Che sì, delimitata a 3 anni.
9: Allora, diciamo che questa potrebbe essere una scelta, intanto, quindi le previsioni di spesa, quando si tratta di scelta, non sono così conclamate, e costa 1,5 miliardi, si può rivolgere a circa 80.000-85.000 persone l'anno di pensioni in più, 1,5 miliardi per 3 anni, sì, su per giù quello, 1,5 miliardi, 2 miliardi per 3 anni, 5 miliardi, 6 miliardi circa in 3 anni, insomma, questa è l'evoluzione di una fase sperimentale di efficientamento aziendale, di una appunto di una possibilità di avere dei giovani che entrano sul mondo del lavoro.
4: Ultimo punto, anzi uno degli ultimi punti che volevo sottoporre è quello che riguarda l'innalzamento della flat tax, quella diciamo ormai tradizionale, quella per le partite IVA, da 85 a 100.000 euro. È possibile, perché ci sono anche dei vincoli europei su questo, c'è un rischio di riduzione del gettito?
9: Allora, questo è un altro tema importante, credo che stiamo combattendo da più di un anno con la Commissione europea per far alzare questo vincolo. È normale che è utile anche questo meccanismo, perché se il potere d'acquisto è diminuito per il salario, diminuisce anche per le partite IVA. Se noi vogliamo dare delle risposte appunto ai salari mediani, in questo caso da 85 a 100.000, perché ricordo tutti che è un fatturato, è oggettivo che dobbiamo trovare una posizione anche qui flessibile da parte di un'Europa che oggettivamente, con i suoi vincoli e le sue regole, pone. Siamo in trattativa, credo che questo sarà il tema principale anche di questa finanziaria. Dobbiamo dare risposte al ceto medio e risposte ai salari bassi. Questi sono interventi mirati che hanno una riqualificazione delle persone con la possibilità di flessibilità in uscita, hanno la possibilità di far entrare i giovani con un IRPEF adeguata in questo momento, e quindi innalzamento del salario, e hanno la possibilità anche sulle partite di avere risposte applicabili per un fisco più equo.
4: Grazie Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e politiche sociali, vice segretario della Lega, per essere stato con noi. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100.

0: 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo, informazioni e programma su comune.milano.it.
5: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
6: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
7: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
10: Secondi alle 8.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Prezzi del petrolio in ulteriore rialzo sui mercati asiatici dopo l'avanzata degli Houthi. Stallo nei negoziati, salta l'incontro di oggi in Oman. Le big tech americane dell'intelligenza artificiale vogliono rallentarne lo sviluppo, troppi rischi dicono, ma Trump boccia l'idea. Scontro fra barche nella laguna di Venezia, lui muore, lei è dispersa. In Serie A, KO della Juve con il Sassuolo, mentre il Napoli vince in casa con il Bologna. Altra vittoria per la nazionale agli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo con le notizie che arrivano dalle borse asiatiche, dove i prezzi del petrolio sono in ulteriore rialzo di fronte ad una situazione di stallo totale nell'area del Golfo Persico.
12: I prezzi del petrolio sono balzati di oltre 3 dollari all'apertura dei mercati, dopo i nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran, che avanzano rapidamente nello Yemen. La scorsa settimana il gruppo ribelle yemenita ha conquistato la strategica isola di Perim, all'imboccatura del Mar Rosso, insieme alla città portuale di Mocha, nel tentativo di assumere il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, una via energetica fondamentale. Poco tempo dopo, il principale oleodotto dell'Arabia Saudita, che lo ha utilizzato finora come alternativa allo stretto di Hormuz, è stato chiuso dopo un attacco di droni provenienti dall'Iraq. La diplomazia resta in stallo. Gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, riporta la CNN, ma Teheran chiarisce che la disponibilità a discutere è legata alla soluzione della questione dello stretto di Hormuz, compresa la revoca del blocco navale americano ai porti iraniani. Rinviato, fa sapere il ministro degli esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, anche il vertice previsto per oggi nel paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Cambiamo argomento. Donald Trump ha criticato i leader di Anthropic e OpenAI, le aziende americane specializzate in intelligenza artificiale, che hanno lanciato un appello per rallentare lo sviluppo della tecnologia. Siamo all'avanguardia rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale e vogliamo che rimanga così, dice Trump. Ma c'è chi pensa anche che alimentare la paura sia un modo, una strategia per fare percepire la tecnologia come molto potente, quindi di fatto sia una mossa di marketing.
13: L'intelligenza artificiale cresce troppo in fretta. In 6 mesi potrebbe impadronirsi del web. Dopo Sam Altman, CEO di OpenAI, a rilanciare l'allarme sui modelli di frontiera, e anche Dario Amodei. Rallentiamo, prendiamoci più tempo per sperimentazione, sicurezza e controllo dei sistemi, scrive il capo di Anthropic, riferito ai diversi incidenti avvenuti durante i test dei big del settore.
14: The companies need to work together to set standards.
13: Collaboriamo fra aziende, concordiamo limiti e standard operativi. L'appello di Amodei, intervistato dalla CBS all'indomani anche della denuncia di un suo ex ricercatore sul pericolo AI per la sopravvivenza stessa del genere umano. Attacchi hacker, propaganda, ricerche biologiche, droni kamikaze, già oggi gli algoritmi sono la nuova arma nei conflitti dall'Ucraina all'Iran. Il grido d'allarme di Anthropic, condiviso anche da Elon Musk, chiede inoltre al Congresso americano un intervento regolatore e che non favorisca troppo la Cina. E c'è chi, come Demis Hassabis, cofondatore di Google DeepMind, propone una governance internazionale dell'intelligenza artificiale, un organismo di esperti indipendenti sul modello dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Le ultime parole di Trump arrivavano dall'Irlanda, dove il presidente americano si trova in queste ore.
15: Infervorato dalla sua passione per il golf, il presidente Trump consegna il trofeo al vincitore dell'Irish Open e a tutti gli altri una sequela di dichiarazioni. Chi vince la gara all'intelligenza artificiale vince su tutto, ha detto Trump, accelerando una corsa tecnologica che alcuni fondatori stessi dell'AI, forze negative le chiama lui, vorrebbero ora rallentare. Dal suo resort di Dunbeg in Irlanda non risparmia Zelensky, che, lo sollecita, deve smettere di colpire le raffinerie russe. E rassicura, a far scendere il prezzo del petrolio sarà la fine della guerra in Iran, subito dopo le elezioni di metà mandato negli USA. Ma nella sua 2 giorni irlandese, Trump è particolarmente compiaciuto della sua uscita sulla riunificazione dell'isola d'Irlanda. Una miccia che ha innescato per oggi un vertice eccezionale a Cardiff, tra i leader nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che firmeranno un impegno congiunto a rivendicare il loro diritto di indire un referendum per staccarsi da Londra, incrinando di fatto un regno che oggi sembra meno unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
10: La guerra fra Ucraina e Russia. Per Varsavia, gli attacchi vicino al confine polacco di ieri mattina rappresentano un'escalation nella guerra da parte di Mosca. Nelle ultime ore segnalati attacchi ucraini nella città russa di Sochi, che hanno provocato incendi ed esplosioni nell'area urbana. Sul fronte opposto, aerei russi hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Nella notte si sono registrati nuovi attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, Israele ha bombardato con l'artiglieria la città di Addata. Prosegue con lentezza lo spoglio del voto in Svezia, dove è ancora testa a testa tra le due coalizioni rivali, ma con un vantaggio del centro-sinistra che è arrivato a 176 seggi conquistati rispetto ai 173 del centro-destra. L'unica indicazione chiara è il calo dell'estrema destra che appoggiava il governo conservatore uscente. I risultati definitivi potrebbero arrivare fra alcuni giorni, dopo lo spoglio dei voti provenienti dall'estero. Siamo all'Italia con la politica. La segretaria Dem Schlein lancia la sfida alla maggioranza di governo, ma anche dentro il centro-sinistra. Se faremo le primarie le vinceremo, ha detto alla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Confronti accesi anche dentro la maggioranza.
16: Al lavoro sugli aiuti contro il caro carburanti, il governo si prepara anche ad aprire il cantiere della nuova legge di bilancio. Oltre agli ecobonus al 65%, tra le misure allo studio c'è anche una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani, ipotesi confermata dal ministro dell'economia Giorgetti, che sottolinea comunque la necessità di tenere i conti in ordine.
17: In questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
16: Nella maggioranza intanto alimenta tensioni la richiesta leghista di potenziare l'operazione Strade Sicure. La presenza di più militari in strada non deve avere solo motivi estetici. Per utilizzarli contro la criminalità servono nuove norme, dice il ministro della difesa Crosetto. Le opposizioni invece restano all'attacco sulla legge elettorale. Dalla festa dell'unità la segretaria del PD Schlein chiede anche al campo largo di accelerare sul programma e lancia la sfida alla premier Meloni sulla data del voto.
18: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo. Prima è, meglio è per il paese.
16: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: La bandiera dell'Unione Europea sulla bara, i fiori e l'affetto delle migliaia di persone che ieri si sono presentate in Campidoglio a Roma per l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa sabato a 78 anni. La Camera Ardente riaprirà oggi alle 10, domani i funerali di Stato. La cronaca da Venezia: lui è morto, lei è ancora dispersa nella laguna di Venezia dopo che la barca su cui viaggiavano si è scontrata con un taxi acqueo.
19: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, il pescatore di 25 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo, avvenuto all'alba di sabato nel canale di Tessera, tra Venezia e l'aeroporto Marco Polo. Dopo 6 ore di esami e osservazione, la commissione medica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre ne ha dichiarato ufficialmente la morte. Continuano invece le ricerche della moglie, Gabriella Querino, 26 anni, di origini brasiliane, dispersa dal momento dell'incidente. Vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori hanno scandagliato per ore la laguna con il supporto di moto d'acqua ed elicottero, ma finora senza risultato. Le operazioni riprenderanno. Sean e Gabriella si erano sposati appena 3 mesi fa e vivevano a Burano. Secondo gli inquirenti, la donna era con il marito sul barchino al momento dello schianto. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. La dinamica resta ancora da chiarire. L'unico testimone diretto sarebbe il conducente del taxi acqueo. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
10: Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni in altre 10 regioni. Sono le 8:09, siamo allo sport, partiamo dai due dominatori della Domenica dei Motori.
20: Uno spagnolo, ma in realtà sono 6 i primi all'arrivo, vince in Italia a Misano, il solito italiano vince a Madrid. Anche lo spagnolo è molto il solito, si chiama Marc Márquez e mette le manine sul mondiale, ora pure col certificato della classifica, mentre gli italiani si sdraiano, subito Bezzecchi e poi Bagnaia, che ormai è un comprimario. Figura che tocca pure a Martin, solo 5º, e alla Aprilia, che ora vede sciogliersi il sogno. Cosa che a Madrid succede subito ad Hamilton, problemi ai freni. Norris è scalognato con una safety, Leclerc si tiene il comando e le stesse gomme hard per un sacco di giri. Kimi Antonelli sorveglia e controlla, tenendosi dietro un combattivo Verstappen e un veloce quanto scornato Norris. Una piccola botta di fortuna che aiuta gli audaci. L'audace si prende l'ottava stagionale, un altro bel pezzo di mondiale, con Russell 5º dietro a Carletto il ferrarista, e un garofano rosso da Papa Marco. In Plaza de Toros si usa così e il piccolo Kimi è il grande matador di questa Formula 1. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
10: Siamo al tennis. Il tedesco Alexander Zverev ha vinto gli US Open.
21: 6 anni fa aveva pianto di rabbia e delusione dopo essere stato rimontato da Thiem in una finale che comandava 2-7-0. Ieri Alexander Sasha Zverev ha chiuso i conti con gli US Open, battendo il beniamino di casa Ben Shelton e alzando al cielo di New York il secondo titolo slam di un 2026 straordinario, l'anno migliore della sua carriera, con la prospettiva di poter insidiare nel ranking ATP da qui a novembre il primo posto di Jannik Sinner. Zverev ha vinto in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. I fantasmi del passato sono stati spazzati via in fretta. Shelton ha giocato un torneo straordinario, ma si è dovuto arrendere davanti a un avversario che ora ha convinzione oltre al talento. Il successo segue quello del Roland Garros, in mezzo alla finale persa a Wimbledon contro Sinner, che ora dista dal tedesco solo 1810 punti. Sembrano tanti, non lo sono, anche perché il numero uno ne deve difendere una montagna, 3550, da Pechino alla fine della stagione. Lavora per superare i problemi fisici e tornare in campo per il tour asiatico e le finals di Torino. Il tennis mondiale, insomma, ha trovato il terzo uomo tra Jannik e Alcaraz ed è significativo che sia successo non appena Zverev si è tolto di dosso l'etichetta dell'eterno perdente. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Il calcio, la domenica della quarta di Serie A ha visto la vittoria del Napoli e il KO della Juventus. Oggi tocca a Como, Roma e Inter.
0: Napoli promosso, Juventus bocciata. È l'esito degli esami.

0: gioiello bianco-nero in prestito ai nero-verdi. Luciano Spalletti.
1: Brucia eccessivamente perché la squadra da ultimo la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita.
0: In coda, Pesa, il 3-2 del Lecce sul Monza, con doppietta di Koulibaly. Oggi alle 18.30, Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45, Inter-Udinese. Sullo sfondo, lo scontro diretto tra i giallorossi e i campioni d'Italia, sabato prossimo alle 18, all'Olimpico. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Agli europei di pallavolo, terzo successo di fila per l'Italia, che a Modena batte 3-1 la Slovacchia e approda così agli ottavi. Oggi per gli azzurri, giornata di riposo. Le 8:13 minuti 30 secondi, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 8:59.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: 24 mattino.
8: Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno, ciao.
9: Oh, ci siamo, le elezioni.
8: Sei lontano dal microfono, però sei lontano dal microfono.
9: Ma che lontano?
8: Ecco. Oh, no, invece eri lontano, me ne sono accorto. Vai, vai.
9: Allora, ieri si sono svolte le elezioni in Bassa Sassonia. Comincio da questo, non dalla Svezia. E gli ascoltatori si chiedono: ma tutte le settimane parli della Sassonia? Perché di Sassonia in Germania ce ne sono tre, quella della settimana scorsa, la Sassonia-Anhalt che ha come capitale Magdeburgo, la Sassonia che ha Dresda, la Bassa Sassonia che ha come capitale Hannover, e leggo stamattina sul Tagesspiegel che la CDU ha vinto, c'è stata un'avanzata dei neonazisti, chiamiamoli così, dai, per semplificazione, ma insomma non hanno avuto un risultato clamoroso come quelle che avevano avuto nella Sassonia-Anhalt. Perché comincio dalla Bassa Sassonia e non dalle elezioni più importanti della Svezia? Perché c'è qualcosa di poco chiaro nelle elezioni svedesi, nel senso che ci vuole un conteggio ulteriore dei voti e sembra che i risultati si sapranno solo mercoledì. Aftonbladet, che è il principale quotidiano della Bassa Sassonia, dice che c'è un vantaggio, e questo sembra innegabile, dei socialdemocratici, quindi lì tra l'altro a me la leader socialdemocratica della

0: Bassar Sonia Magda, per tutti Magda, in realtà si chiama Magdalena Anderson. Sta
1: sì, stai parlando di Svezia, però perché stai continuando a dire Bassa sì. Sassonia con tutte ste Sassonie, con tutte ste Sassonie, hai detto la leader della Bassa Sassonia. Sì.
0: Ah, scusami, allora sono tornato alla Svezia. Dico, mi sta simpaticissima perché è una secchiona, una che ha studiato a Harvard, e che la sua frase di la prima capo di governo, nonostante il suffragio universale, lo racconta bene Irene Soave oggi sul Corriere della Sera, sia stato introdotto 100 anni fa, è la prima capo di governo, la Meloni svedese, e la sua frase che mi è sempre più piaciuta è che lei dice: a me non me ne frega niente di tutto il resto, non distingo tra Tom Hanks e Brad Pitt. Questo per dirti che tipo è, non distingo tra Tom Hanks e Brad Pitt, è una frase di una che non vuole catturare la simpatia degli elettori. Insomma, sembra che lei abbia vinto, però stavo dicendo, per tornare al dunque, che nella notte invece sono diffuse voci per cui il partito di estrema destra, che è ben diverso perché non ha i caratteri neonazisti di quelli della Sassonia Anhalt, scusate, che continua a giocare fra Sassonia e Svezia, dicevo, questo partito è ben diverso, però ugualmente di estrema destra, e che era già al governo, sosteneva il governo, ma non aveva ministri, e contava di avere un successo enorme per portare ministri nel governo, questo partito sarebbe rimasto indietro. Ma, ti ripeto, sorpresa, nella notte dicono che i voti per questo partito stanno aumentando, per cui aspettiamo mercoledì addirittura che siano tutti scrutinati e sapremo. Però fra la Bassa Sassonia e la Svezia, la notizia di questa settimana è che l'onda nera, quella di cui abbiamo parlato praticamente tutta la settimana scorsa, si sarebbe fermata. Però la prossima settimana ci sono le elezioni in Germania, sempre in Mecklenburg-Pomerania. Sì. E anche lì si rischia un'avanzata dell'estrema destra. Ho dato un chiaro quadro dell'estrema destra nelle regioni o negli stati del nord Europa, sì, mi sembra di sì. Insomma, il test è su quanto avanza l'estrema destra, sì. Va bene? Sì. E poi su quella lì che non distingue Magda fra Tom Hanks e Brad Pitt, che sì, mi sta molto simpatica. Tu distingui fra Tom Hanks e Brad Pitt?
1: Un
0: sì,
1: un pochino, sì. penso di
0: vabbè,
1: sì.
0: È inutile che ti dai tono. Allora, la seconda notizia del giorno, che è in realtà degli ultimi 2 o 3 giorni, è che gli Houthi, come è noto, stanno dando guerra all'Arabia Saudita direttamente, gli Houthi dello Yemen. L'Arabia Saudita chiede disperatamente aiuto agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti dicono: no, guarda, noi abbiamo un sacco di rogne, sì, in Iran, lasciamo perdere. Ma è una cosa molto strana per almeno 58 motivi, i cui primi sono: primo, che l'Arabia Saudita è il bastione occidentale da quelle parti; in secondo luogo, che se quelli chiudono anche Bab el Mandeb, i prezzi del petrolio schizzano, quadruplicano, e quadruplicano alla vigilia delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
1: Sì, sì, guarda, Paolo, se ti può esserti di supporto, battono in questo momento le agenzie notizia che il WTI, con consegna ad ottobre, che il petrolio quotato a New York, è a $102.7, con un rialzo del 2,68% rispetto all'ultima quotazione.
0: Sembra poco, 2, ma non è poco, perché rialzo su rialzo, non è rialzo alzo su certo, un prezzo base. E terzo, perché noi lo sappiamo come ha fatto Bin Salman, cioè quello ci mette 2 minuti a cambiare alleanze. Già 6 mesi fa, con la benedizione della Cina, aveva avuto avuto incontri con l'Iran, insomma sono paesi, incontri pacificatori con l'Iran, sono paesi la cui fedeltà ai valori atlantici è molto dubbia, capisci? Quindi potrebbe essere la vigilia di un cambiamento. I giornali americani sdrammatizzano il Wall Street Journal, però gli danno importanza, e nello stesso tempo il New York Times dice che in Iran, incoraggiati da questi risultati, cioè il fatto che a Hormuz stiamo al punto di partenza, cioè al punto di partenza, anzi no, al punto d'arrivo della prima fase della guerra, cioè che è ancora mezza chiusa, che Bab el-Mandeb resta di essere chiusa dagli Houthi, sostiene il New York Times che gli oltranzisti in Iran hanno il sopravvento e dicono: ma chi ce lo fa fare di fare la pace adesso? Stiamo vincendo la guerra, stiamo mettendo in ginocchio Trump e gli Stati Uniti. Trump stesso è stato costretto durante il weekend a dire che la soluzione lì la si troverà dopo le elezioni dei midterm. Ti assicuro che è una frase molto così, insomma, sì, che ha lasciato tutti molto perplessi, e significa che non si vedrà la fine del tunnel prima di chissà quando, dopo le elezioni di midterm. Per quello che riguarda invece l'Italia, guarda, ieri la giornata ha ruotato intorno alla festa del Fatto Quotidiano e poi in margine alla festa dell'Unità a Reggio Emilia. Perché ha ruotato intorno alla festa del Fatto Quotidiano? Partiamo da un episodio minore. Uno è la famosa storia di Natalia Potenza, che è la moglie argentina di madre dei suoi due figli, di Lavitola, sì, la quale è stata interrogata per 10 ore, cioè, riassumo tutti i fatti del weekend, e durante queste 10 ore, secondo i cronisti che a mio avviso sono i più attenti su questa vicenda, Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino sul Giornale, avrebbe detto che Lavitola ha dato dei soldi a Ranucci, che ci sono stati affari tra i due. Poi 10 ore, vedrai che da quelle 10 ore verrà fuori qualsiasi cosa, anche perché lei ha deciso di parlare, perché ha detto che Lavitola è un porcone, perché una sua fidanzata ha dato un'intervista al Libero, mi sembra, dove ha detto: l'amore della mia vita, quella non conta, lui ci sta insieme solo per i figli. Ma questa qui si è arrabbiata terribilmente, anche perché l'ha sostenuto negli anni più difficili, quelli in cui hanno fatto i due figli, insomma, è andata dai giudici, ha parlato per 10 ore. E alla festa del Fatto Quotidiano, per un caso, appunto, mentre lei aveva appena detto queste cose, c'era Ranucci che ha detto: mai preso neanche un euro dalla Vitola, e quindi si vedrà chi c'ha ragione, chi ha torto. E però ha fatto male a definirlo porcone, perché in fondo
1: ognuno
0: una
1: sceglie.
0: Scappatella coniugale può capitare a chiunque.
1: Dipende.
0: Vabbè, tu sei non vorrei essere quando torni a casa, ma insomma,
1: ecco, è il contrario, è il contrario, cioè io sono un ma insomma, dicendo io non scappatello.
0: L'avevo interpretato male quel ma insomma.
1: No,
0: va bene. Comunque la festa del Fatto Quotidiano, ti ripeto, questa storia di Ranucci è marginale, perché la vera cosa che è accaduta, che è l'apertura del Fatto Quotidiano, è che Conte ha messo le condizioni a Schlein, leggo dall'articolo di Luca De Carlis, e dice: con noi mai armi all'Ucraina, capito? Non vedremo in che contesto.
1: Sì.
0: Anzi, nei giorni precedenti aveva detto che lui è obbligato a dire ogni volta: c'è un aggressore, un aggredito, ma lo dice come un refrain, capito? Non gli dà valore a queste parole. C'è un aggressore, un aggredito, come a dire: fermo restando che, sai quando si comincia, fermo restando che.
1: Guarda Paolo, facciamo una cosa, te lo faccio proprio sentire, sentiamolo Conte, vai Carmelo, vai.
2: È chiaro che dovremo preventivamente precisare qualche punto fermo, perché non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un altro soggetto, un'altra candidata, candidato, e a quel punto lì si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno.
1: Quindi è un po'
2: questo lo chiariremo preventivamente.
1: Eccolo qua, Paolo.
0: Preventivamente. E contemporaneamente, come ti dicevo, Ali Schlein ha parlato alla festa della Reggio Emilia, e Wanda Marra, sempre sul Fatto Quotidiano, dice che ha detto avanti col sostegno a Kiev e io sono candidata. Qual è la morale che traggo? E aspetta, le posizioni di Conte sono state poi sostenute da un dibattito successivo dove c'erano Pietrangelo Buttafuoco, la Basile, quell'ex ambasciatrice, Rovelli, sì, il fisico, dove hanno detto che la guerra è tutta colpa degli occidentali e sono, insomma, si sono scatenati sulle ragioni a favore, più o meno direttamente a favore delle ragioni dei russi. E qual è il succo? Mi sembra che di capire tra le righe che Conte abbia rinunciato alla leadership della coalizione, che si sia rassegnato al fatto che la leader della coalizione, che si presenterà come leader della coalizione sempre che passi la legge elettorale, ma la do per come per passata, sarà la Schlein, e quindi lui comincia a mettere delle condizioni durissime, e vuol dire anche, faccio notare, che questi passi avanti, quelli dicono sempre prima il programma, qui stiamo a metà settembre, ma quando lo fanno questo programma in cui si capisce?
1: Dagli tempo, Madonna.
0: Ah, questo è come c'hai una fretta, prima, Madonna, dagli tempo.
1: Hai fretta, vuoi questo programma? Vedrai.
0: Ma non è che siccome lo hanno detto che prima di fare le primarie devono fare il programma, però, vuol dire che ci mettono secoli a fare il programma, poi il programma significa fissare quei due o tre punti chiari, non è che devono fare un programma.
1: Ma lascia, poi sono le vacanze di Natale, dai tempo, fai, no, non c'è fretta.
0: Comunque si sta preparando anche Grillo. Io annuncio, oggi c'è un retroscena sul Corriere della Sera di Claudio Bozza, che annuncia che farà un podcast, credo.
1: Sì, parteciperà al podcast di Fedez, da quel che ho capito parteciperà al podcast di Fedez e annuncerà una sua lista, non so, o forse una ridiscesa in campo, non lo so.
0: Comunque dice, l'ultima tentazione di Grillo, fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione, e siccome i 5 Stelle stanno facendo una battaglia per la raccolta delle firme semplificata a favore di Onorato,
1: sì,
0: non sto a annoiare gli ascoltatori, Onorato è quello che contende il posto di moderato nel centro-sinistra a Renzi, e questa battaglia potrebbe facilitare questo intervento, questa ascesa in campo di Grillo. Ti faccio notare che la Meloni ovviamente, sì, soffia sul fuoco, dice, noi faremo di tutto per dare armi all'Ucraina, e quindi insomma, no, la Meloni si schiera con la Schlein, te lo faccio notare. Ultima cosa di cui voglio parlare sono i postumi di Venezia, del Festival della Decina di Venezia, dove c'è una grande discussione, ma che dura da due o tre giorni, sul fatto che, come sai, tutti i film italiani sono stati buttati fuori, non premiati, nonostante fossero dei film notevoli, o almeno accolti dalla critica e dal pubblico con standing ovation e anche la critica molto lodati. Il critico più autorevole, Paolo Mereghetti, sul Corriere della Sera ieri ha scritto: adesso bisognerà elaborare la disfatta nazionale, un argomento su cui non si dovrà tirare in ballo solo la fragilità produttiva di casa nostra, ma anche certe scelte dei selezionatori e del direttore. Cioè, come a dire, sono i selezionatori di film e il direttore della mostra che hanno fatto scelte del piffero. Ma allora dico una cosa, innanzitutto queste scelte del piffero hanno riguardato Nanni Moretti, che si diceva non viene al festival dopo da 37 anni, il film succederà questa notte. Quando loro l'hanno recensito, non Merighetti che è il più cauto e più prudente, ma insomma i critici e i giornalisti li hanno trattati come dei capolavori e hanno messo in rilievo come questi film erano quello di Moretti su un libro di racconti, sì, di Ascolmievo, quello Il fuoco che ti porti dentro su un libro di Antonio Franchini, che è un vincitore del Campiello, sceneggiato da Francesco Piccolo, che è un vincitore del premio Strega, interpretato da Vanessa Scalera, che è stata salutata come la nuova Anna, sì, Magnani, quello altri. Cioè, la cosa che io mi domando è: ma quando questi film, che evidentemente, secondo quello che ha scritto Merighetti, sono stati mal selezionati, e voi non lo potevate dire giorno dopo giorno? Ripeto, non ce l'ho con Merighetti, che è prudente, non, sì, voglio dire che... Ma non potete voi, quando compaiono, quando questi film vengono proiettati, trattarli come se fossero dei capolavori, come se fossero, sì, delle cose. Barbera se la cava, il presidente della Mostra del Cinema, dicendo: vedrete, nelle sale poi avranno il successo che noi gli abbiamo dato qui a Venezia. Ma se nelle sale avranno questo successo e se sono meravigliosi, un premiolino anche a Nanni Moretti, poveretto, se n'è andato via scornato, torna dopo 37, sì, anni, e o sono di qualità o non sono di qualità. Se voi li sottoponete a una giuria e neanche uno, ripeto, premi Strega, premi Campiello, registi di fama mondiale che hanno vinto altri festival, strano, no?
1: Sì,
0: nessuno, sì, hanno avuto dei premi di consolazione, Scamarcio, sì, mi sembra una cosa ma veramente minima. Ma loro, quindi decidetevi, e da oggi in poi, quando scrivete le critiche cinematografiche, date qualche bastonata in modo da
1: aiutare, da aiutare i selezionatori. Va bene.
0: Bravissimo, senti, l'hai detto. Questa mi è piaciuta.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani, eh. Buona giornata.
0: Ciao, grazie. Ciao.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: 99? 99? Non è possibile!
10: Tesoro? Tutto ok?
9: 99? Puma! Microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99? Puma!
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
19: State ascoltando un programma offerto da
20: PIMCO. 24 mattino.
1: Buongiorno e bentornato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia. Buongiorno Tajani.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Appena tornato dalla missione in Sud America con le imprese italiane, tra un attimo ne parleremo, ma vorrei partire in realtà da quello che è successo ieri al confine tra Polonia ed Ucraina, questo bombardamento russo che ha colpito un convoglio e, come abbiamo ricordato, proprio pochi minuti prima era passato là un convoglio con una serie di diplomatici europei, compresi gli italiani. Che cosa rappresenta quest'atto russo, Tajani?
21: È un altro segnale della Russia che dice: attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi europee agli ucraini. Certamente la Russia manda segnali, fa provocazioni, testa le reazioni dell'Occidente. In questo caso bisogna sempre essere fermi, ma senza perdere mai l'obiettività, la capacità di serietà, di mediazione, di dialogo. Quindi fermi nella risposta. È chiaro che la Russia non può continuare con questa aggressività dopo aver attaccato l'Ucraina e mandare segnali all'Europa. Certamente non ci facciamo intimidire, ma siamo sostenitori di una forte azione di pace. Ci auguriamo che i colloqui si possano realizzare tra Putin e Zelensky, e magari con la mediazione americana, o ben vengano anche mediazioni dell'India e della Cina. Importante che si raggiunga la pace. Sì. A noi
1: siamo invece,
21: continuiamo a sostenere l'Ucraina.
1: Siamo invece più vicini ad una guerra, secondo lei, ministro?
21: No, io non credo che ci sarà una guerra. C'è una grande tensione, ma io credo che nessuno abbia intenzione di fare la guerra, anche la Russia non credo che abbia intenzione di fare alcuna guerra, perché saprebbe ben di perderla contro l'Occidente e la Russia verrebbe sconfitta. Quindi non credo che convenga alla Russia fare una guerra, quindi dobbiamo continuare a lavorare per la pace. La Russia usa alcuni strumenti militari per rinforzare la sua posizione e anche per inviare il Cremlino messaggi interni al paese, far vedere che è forte, che non ha paura, perché in realtà la guerra non la sta vincendo in Ucraina. Dopo quattro anni stanno sempre al punto di partenza, questa è la verità.
1: L'altro fronte, mi scusi, sempre su questo, così poi transitiamo verso il Medio Oriente, sono le parole di ieri del presidente americano Donald Trump, che è tornato a parlare con toni simili a quelli che abbiamo visto in passato. Cioè ha detto: Zelensky dovrebbe smetterla di colpire le raffinerie russe perché questo fa male al prezzo del petrolio. Kushner ha detto: beh, se l'Ucraina consegnasse tutti i suoi territori alla Russia, finirebbe tutto subito. Viene da dire grazie, però non pensa che gli americani possano essere un ostacolo in questo momento?
21: Ma io non credo che gli americani abbiano interesse a una sconfitta dell'Ucraina, giocano una partita cercando di mediare, però certamente l'Ucraina non può cedere i suoi territori, quindi bisogna trovare un altro tipo di compromesso, a mio giudizio. Quindi sulle raffinerie, è chiaro che gli attacchi alle raffinerie russe provocano danni anche al prezzo del petrolio, ma i danni al prezzo del petrolio vengono soprattutto da quello che accade a Hormuz e a Bab el-Mandeb, sul fronte medio orientale.
1: A proposito di questo, che preoccupazione c'è per l'avanzata degli Houthi, che ormai hanno conquistato Bab el-Mandeb bloccando quell'altra strettoia, e che cosa si può fare, se può fare qualcosa l'Europa, perché a quanto pare là gli americani al momento alle richieste di aiuto dei sauditi stanno rispondendo picche?
21: Noi abbiamo condannato con grande fermezza l'attacco anche ai sauditi da parte degli Houthi, e come sapete c'è una missione militare navale europea con una grande presenza italiana, della guida militare italiana, la missione Aspides, che serve a proteggere i cargo, che le navi mercantili che passano attraverso Suez, attraverso il Mar Rosso e poi Bab el-Mandeb per andare verso Oriente, verso il sud, anche verso l'Africa. La nostra missione continuerà ad andare avanti, nella speranza di non dover intervenire, ma ci sarà una close protection, cioè un'azione di forte controllo, di forte protezione vicina ai nostri mercantili, perché è guai a bloccare il mercato mondiale, guai a bloccare la libertà di navigazione. Già c'è una situazione complicata a Hormuz, evitiamo che ci sia anche a Bab el-Mandeb. È chiaro che gli iraniani stanno forzando la mano attraverso i loro proxy, cioè gli Houthi, gli Hezbollah, Hamas, per cercare di dimostrare la loro forza e convincere gli americani a lasciar perdere il conflitto. Infatti attaccano le basi americane in Arabia Saudita, in Giordania, negli altri paesi, in Kuwait, dove ci sono appunto militari statunitensi.
1: Il traffico, poi torniamo con lei, parleremo appunto di questa missione in Sud America che mi sembra abbia avuto un discreto successo, e poi anche un po' di politica italiana, ce lo consentirà.
0: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A13 Bologna-Padova, per un veicolo fermo, code tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code di 3 km per un incidente tra un camion e un furgone tra Bivio a 15 e Parma in direzione Napoli. E sul tratto campano della 1, incolonnamenti per un altro incidente tra tangenziale di Napoli e Napoli Porto verso Napoli. A Roma, sul grande raccordo anulare, code anche qui per incidente tra Aurelia e autostrada per Fiumicino in carreggiata esterna. Infine in Piemonte, sulla A4 Torino-Milano, un altro incidente provoca code a tratti tra Brandizzo e Settimo Torinese in direzione Torino. È tutto, fate buon viaggio.
0: 24 mattino.
1: Oh, a vedere i risultati della missione in Sud America, ministro Tajani, mi viene da pensare questo, che alla fin fine forse questi dazi non sono stati così male, perché ci hanno costretto e hanno costretto tutti i paesi, anche tradizionalmente alleati degli Stati Uniti, a cercare nuove rotte, a cercare nuove strade.
21: Ma guardi, noi dall'inizio, 2 anni fa abbiamo cominciato a, cioè dall'anno scorso abbiamo cominciato a dar vita ad una strategia italiana per favorire le esportazioni, che rappresentano nel nostro paese tra il 30 e il 40% del prodotto interno lordo, quindi rappresenta una parte importante della nostra struttura economica, anche perché siamo un paese industriale, seconda potenza europea, e siamo un paese votato al commercio, quarta potenza commerciale mondiale, risultato che abbiamo raggiunto durante questo governo. Sapevamo quello che probabilmente sarebbe successo e abbiamo usato una strategia che si basa su una parola: diversificazione. Il mercato europeo e il mercato americano rimangono due obiettivi prioritari assolutamente, e nonostante i dazi le cose sono andate nella giusta direzione, perché sono aumentate le esportazioni. Però noi possiamo incrementare le nostre esportazioni puntando su grandi mercati, pensa a quelli dell'America Latina, ma c'è l'India, grazie anche agli accordi che ha sottoscritto l'Europa, quello con i paesi del Mercosur è fondamentale, e l'Italia è stata determinante per l'approvazione di questo accordo, perché i francesi non lo volevano, sì. Ma siccome non c'è il voto all'unanimità nelle politiche commerciali, noi siamo stati veramente fondamentali, e di questo ce ne rendono grazie gli argentini, i brasiliani. Andare in Argentina, in Brasile con oltre 100 imprese, eravamo con Confindustria, ICE, SIMEST, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, cioè tutta la struttura, le Camere di Commercio, tutta la struttura che accompagna le esportazioni, abbiamo avuto un grande successo, perché siamo stati i primi europei ad andare con una missione operativa a Buenos Aires e a San Paolo del Brasile, anche con un forte consenso politico da parte argentina. Il presidente Milei ha avuto un colloquio quasi di un'ora e mezza con me, e io ero accompagnato anche dal ministro Valditara, ma anche dal presidente di Confindustria, quindi un riconoscimento anche al ruolo del nostro paese, che in tanti settori, dalla farmaceutica alla difesa, ai macchinari, all'agroalimentare, è un paese che è in grado di offrire prodotti di grande qualità. E poi non dimentichiamo che in Argentina e in Brasile ci sono due grandissime comunità italiane o di origine italiana, e questo agevola la nostra presenza con i prodotti che esportiamo, ma anche agevola i nostri investimenti, perché vogliamo anche internazionalizzare le nostre imprese, non soltanto esportare, ma nello stesso tempo, e concludo, abbiamo in questa missione invitato anche argentini e brasiliani a venire a investire da noi, perché l'Italia è un paese stabile dove ci sono regole certe, e stiamo lavorando per ridurre il fardello burocratico. Insomma, una missione molto ma molto positiva.
1: Visto che abbiamo gettato un occhio sull'economia, si sta già ragionando intorno alla legge di bilancio. Naturalmente molto verrà definito dal 22 settembre, quando si saprà se effettivamente rimaniamo, diciamo così, la semplifico all'estremo, in procedura di infrazione per deficit eccessivo, e quindi quante risorse eventualmente si liberano. Nel frattempo però la Lega sta mettendo sul piatto alcune proposte. Ieri il ministro Giorgetti è tornato a parlare di questa ipotesi di una flat tax sui salari dei giovani. La convince oppure no?
21: Ma direi che Forza Italia ha messo sul piatto una serie di proposte prima delle altre forze politiche, penso anche a quella sui giovani, per ridurre le tasse sui giovani fino a 34 anni, cioè fino ai 35 anni. Sì. Quindi sono proposte che di fatto sono in sintonia con quelle che abbiamo fatto noi, quelle per i giovani. Ieri c'era si è conclusa la grande festa dei giovani di Forza Italia, e questa proposta viene proprio dal nostro movimento giovanile, ma noi abbiamo fatto altre proposte per aiutare il ceto medio, la riduzione dell'IRPEF fino al 33% e con una base di 60.000 euro, abolizione del bollo auto e del bollo moto, riduzione delle tasse sulle tredicesime con l'abolizione per quelli che hanno i 6 più basso, una flat tax premiale per chi produce di più, un cashback, cioè la possibilità di detrarre dalle tasse le spese sanitarie nell'anno in cui vengono effettuate, non nell'anno successivo. Insomma, abbiamo una serie di proposte da mettere sul tavolo per discutere, non tutte si potranno realizzare quest'anno, ma nel prossimo anno certamente si potrà aggiungere alcune di queste proposte nella manovra. Insomma, abbiamo una visione, una strategia per aiutare il ceto medio a ridurre le tasse, perché se si riducono le tasse aumentano i consumi, se aumentano i consumi aumenta la produzione, se aumentano i consumi e produzione arrivano anche attraverso l'IVA più soldi nelle casse dello Stato.
1: Sul piatto, scriveva ieri il Sole 24 Ore, c'è anche un bonus potenziato al 65%, un eco bonus per le prime case potenziato al 65% per gli infissi, per l'efficientamento energetico, insomma per queste solite cose. Ce lo conferma questo oppure no?
21: Ma sul piatto ci sono tante proposte, questa è una di quelle fattibili, ma noi dobbiamo inviare anche all'Unione Europea, proprio perché abbiamo ottenuto la flessibilità, quindi abbiamo circa 14 miliardi da utilizzare in materia ambientale, non per tagliare le accise, ma per fare politica ambientale.
1: No, ma infatti i soldi, no? Il denaro per questo bonus verrebbe esattamente da quei 14 miliardi, da quel che capisco, no?
21: E questa è una delle ipotesi, ne presenteremo più di 20, quindi questa è una, ma ce ne sono tante altre che potranno essere utilizzate proprio per ridurre la pressione fiscale e per agevolare i nostri cittadini. Questa è certamente una delle scelte sulle quali discuteremo insieme al ministro Pichetto, insieme al ministro Giorgetti, per far sì che questi 14 miliardi che abbiamo ottenuto di flessibilità grazie alla credibilità del nostro governo possano servire a ridurre il fardello sulle imprese, sui cittadini, e quindi anche permettere di migliorare per esempio la casa, perché è un bene prezioso, inalienabile, e non ci piacciono alcune regole che Bruxelles sta discutendo, per esempio per decidere se la mia casa di proprietà la posso affittare con affitti brevi, affitti non brevi. Insomma, ci sono delle cose che noi respingiamo e non possono certamente essere parte di una politica europea della casa.
1: Ultima questione, pura politica. Ha annunciato la candidatura per Milano di Matteo Perego di Cremnago, ho visto nella giornata di ieri la candidatura a sindaco di Milano, ma con gli alleati ne ha parlato, non ne ha parlato, o è la proposta di Forza Italia e basta?
21: Con gli alleati ne abbiamo parlato, e noi ai nostri alleati proponiamo la candidatura di un giovane, perché è un giovane membro del governo, un quarantenne che ha già esperienza in materia di sicurezza, perché è sottosegretario alla difesa, e a Milano il problema numero uno si chiama sicurezza. È un milanese doc, milanese da almeno 15 generazioni, ha lavorato a Milano, conosce l'economia milanese perché è stato non soltanto un giovane imprenditore ma anche manager di una grande multinazionale, quindi è un uomo profondamente radicato nella città di Milano, conosce le periferie perché ci è andato spesso, legato anche alle forze dell'ordine con la quale ha uno straordinario rapporto, quindi è secondo noi la persona adatta per governare la città di Milano con un forte cambiamento, un uomo giovane che può anche costruire il futuro di una Milano diversa rispetto all'attuale, più sicura, più verde a dimensione umana, puntando anche ancora di più sul ruolo di capitale economica, pensa al ruolo della borsa di Milano che non deve essere sottovalutata, al ruolo delle imprese milanesi. Ecco, secondo noi Matteo Perego è il miglior candidato possibile, poi saranno i nostri alleati insieme a noi a decidere se sarà lui il candidato del centrodestra, ma io credo che abbia molte chance di esserlo proprio per le sue qualità e la sua capacità di garantire sicurezza a Milano e di essere un giovane che ha profonda conoscenza della città di Milano.
1: Grazie. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, segretario di Forza Italia, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
3: PIMCO vi ha presentato

0: siamo stati alluvionati.
1: L'azienda era compromessa.
2: Fiume di fango, detriti.
3: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Sono le 9.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Prezzi del petrolio in ulteriore rialzo sui mercati asiatici dopo l'avanzata degli Houthi. Stallo nei negoziati, salta l'incontro di oggi in Oman. Testa a testa nelle elezioni in Svezia, centrosinistra in vantaggio, in calo l'estrema destra. Scontro fra barche nella laguna di Venezia, riprendono le ricerche della donna dispersa da sabato, morto il marito. Agli europei di pallavolo, altra vittoria per la nazionale che conquista gli ottavi. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Iniziamo con le notizie che arrivano dalle borse asiatiche, dove i prezzi del petrolio sono in ulteriore rialzo di fronte ad una situazione di stallo praticamente totale nell'area del Golfo Persico.
1: I prezzi del petrolio sono balzati di oltre $3 all'apertura dei mercati, dopo i nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran, che avanzano rapidamente nello Yemen. La scorsa settimana il gruppo ribelle yemenita ha conquistato la strategica isola di Perim, all'imboccatura del Mar Rosso, insieme alla città portuale di Mocha, nel tentativo di assumere il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, una via energetica fondamentale. Poco tempo dopo, il principale oleodotto dell'Arabia Saudita, che lo ha utilizzato finora come alternativa allo stretto di Hormuz, è stato chiuso dopo un attacco di droni provenienti dall'Iraq. La diplomazia resta in stallo. Gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, riporta la CNN, ma Teheran chiarisce che la disponibilità a discutere è legata alla soluzione della questione dello stretto di Hormuz, compresa la revoca del blocco navale americano ai porti iraniani. Rinviato, fa sapere il ministro degli esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, anche il vertice previsto per oggi nel paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: La guerra fra Ucraina e Russia. Nelle ultime ore segnalati attacchi ucraini nella città russa di Sochi, che hanno provocato incendi ed esplosioni nell'area urbana. Sono 5 le persone ferite. Sul fronte opposto, aerei russi hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Nella notte si sono registrati nuovi attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese, Israele ha bombardato con l'artiglieria la città di Addata. Prosegue con lentezza lo spoglio del voto in Svezia, dove ancora testa a testa tra le due coalizioni rivali, ma con il centro-sinistra in vantaggio.
2: Un paese diviso in due, con un testa a testa tra i due blocchi, quello di sinistra, guidato da Magdalena Andersson, che al momento dovrebbe conquistare 176 seggi ed è quindi in leggero vantaggio, e quello di destra del governo, guidato dal primo ministro Kristersson, che secondo i risultati non ancora definitivi conquisterebbe 173 seggi. Solo una manciata di voti a dividere le coalizioni, un margine che potrebbe risentire del risultato del voto all'estero, che non arriverà prima di mercoledì. Due i dati certi: l'affluenza record e il calo dell'estrema destra, i democratici svedesi, che appoggiavano esternamente l'esecutivo uscente e che registrano meno 3% rispetto alle precedenti elezioni, diventando terzo partito per consensi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: È stato dichiarato il decesso di Sean Michieli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo uno scontro con una barca taxi avvenuto sabato mattina all'alba nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione assieme alla moglie Gabriella Querino di 26 anni. La donna risulta ancora dispersa e le ricerche riprenderanno a breve. Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Stando al bollettino per l'aviazione, la nube sprigionata dal vulcano potrebbe raggiungere un'altezza di circa 4 km. Al momento comunque la circolazione, il traffico aereo è regolare. Siamo all'apertura delle borse in Europa. In diretta c'è Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti. Intanto l'apertura per le borse europee questa mattina è negativa. Sta per aprirsi una settimana calda sul fronte macroeconomico, con le grandi banche centrali, dopo la BCE della scorsa settimana, pronte ad annunciare le proprie decisioni di politica monetaria che potrebbero influenzare le borse, ma soprattutto quel mercato obbligazionario molto nervoso da diversi giorni. C'è mercoledì la Federal Reserve, la Banca Centrale d'Inghilterra giovedì 17 settembre, venerdì si chiude questa settimana con la riunione della Bank of Japan, e nonostante Donald Trump sia ritornato a chiedere con forza una riduzione dei tassi di interesse a Kevin Warsh, è probabile che invece l'orientamento della Federal Reserve questa settimana sarà diverso. Andiamo a vedere l'andamento delle borse. Abbiamo Parigi a meno 0,39%, Francoforte meno 0,24%, peggio di tutte Milano, in calo dello 0,53%, le materie prime energetiche, il Brent a Londra ha sfondato i 107 dollari e mezzo, il greggio americano a 102 e soprattutto il gas ad Amsterdam a 83 euro al megawattora. A Piazza Affari partono bene Campari più 3, Eni più 1,40, Diasorin più 1,23, i peggiori titoli Prismian meno 4,48, STM meno 3, in ribasso di oltre un punto Azimut, Buzzi e Stellantis. Per ora è tutto.
20: Abbiamo un'ultima ora che arriva da Taranto. Dopo l'assemblea davanti allo stabilimento ex Ilva, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il ritorno all'eco bonus potenziato al 65% è sul tavolo del governo, come scrive oggi il Sole 24 Ore, ma in tema di agevolazioni per interventi su immobili, chi non vuole affidarsi alla prossima legge di bilancio può muoversi subito.
0: Da qui a fine anno c'è ancora tempo per intercettare i bonus casa. Anche chi decide solo adesso di avviare un intervento agevolato dal fisco può tentare una mossa last minute, sfruttando nei prossimi 100 giorni il bonus ristrutturazioni o l'ecobonus delle 36-50% per i lavori di piccola taglia, dall'installazione di una porta blindata alla sostituzione delle finestre, dalla messa a norma dell'impianto elettrico alla posa di una rampa per disabili. Mini o micro lavori, riportati sul Sole 24 Ore di oggi, che non è difficile completare e pagare entro il prossimo 31 dicembre. Evitando così di scivolare nel 2027 e affidarsi alla prossima legge di bilancio, che potrebbe sì prorogare le attuali detrazioni, oltre a elevare l'ecobonus al 65% su alcuni lavori selezionati, ma sarà messa nero su bianco solo più avanti. I pagamenti effettuati entro fine anno, invece, consentono di far partire la detrazione già dal modello 730 o redditi presentato l'anno prossimo. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Un'ultima notizia di sport: agli europei di pallavolo, terzo successo di fila per l'Italia, che a Modena batte 3-1 la Slovacchia e approda così agli ottavi. È tutto per questa edizione, la prossima alle 10.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: 1, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Microfono che non funziona. Ecco, buongiorno, è lunedì mattina. Qui c'è questo cavo anche settimana
2: è
1: scorsa.
2: È quello sotto,
1: no?
2: È il cavo sotto.
1: Ah, il cavo sotto,
2: mamma
1: vedi
2: mia,
1: ma io sono più alto.
2: Mamma mia, vuole condurre
1: qua
2: la trasmissione e non sa neanche gestire
1: qui c'è
2: un
1: lo
2: cavo.
1: Scotch, c'è lo scotch electrical tape, quella nera, no? Che avevano messo tipo un anno e mezzo fa. È ancora qui, è molto bello. Dovremmo decorarlo. Buongiorno
2: that's
1: a tutti.
2: America! Anzi no, that's Italy.
1: That's Italy, definitely.
2: Molto bene.
1: Bene.
2: Buongiorno, Andrew Spannaus.
1: Good morning.
2: E viene qua a lamentarsi. È lunedì, si lamenta, lo scotch, il microfono.
1: No, ma lunedì mi piace, possiamo parlare di sport, poi le dichiarazioni dei politici durante il weekend. Divertentissimo.
2: Mamma mia, l'ironia non forzata di Andrew Spannaus. Te la do io una brutta notizia. Guarda chi c'è in regia. Paolo Corleoni.
1: Ah, avevo visto.
2: Signore e signori. Dove sono le tue groupies che ti sei portato?
1: Come sta
2: dietro,
1: bene
2: mamma.
1: Oggi, vivace, lo vedi, in piedi poi,
2: in piedi.
1: Io sì, sono seduto.
2: In piedi perché sennò non sa gestire, non sa vedere tutti i pulsanti contemporaneamente, quindi deve stare in piedi in tensione per 2 ore, lo devono poi, devono dare un ricostituente a Paolo Corleone dopo 2 ore di regia, vabbè. Signore e signori, c'è anche Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi e c'è Andrew Spannaus per l'appunto. Come sta la tua mente? Ah, attenzione col pizzetto, potete vedere sempre il canale 6.3 del digitale terrestre.
1: 6.3, fammi scrivere ancora, 6.3.
2: 6.3.
1: Seconda settimana
2: 6-3.
1: Di pizzo.
2: Sì. Primo set, 6.3.
1: 6-3. Andate così, quasi un americano ha vinto, dai.
2: Da quanti anni è che un americano non vince?
1: Dal 2003, una statistica che sentiamo molto spesso. Dal 2003 che un americano non vince
2: il US Open,
1: sì,
2: di tennis. Vabbè.
1: Avete
2: fatto vincere.
1: Però grande Ben Shelton, dai.
2: Il miracolato Sasha.
1: Andata bene a Sinner che non ha partecipato, va.
2: Vabbè. Allora, signore e signori, siamo qui riuniti. Voi potete scriverci al 349-238-6666. Potete anche chiamarci. Forza, forza. Ieri ero di ritorno da Lodi Vecchio. Ho fatto l'orazione civile a Lodi Vecchio. L'ultimo tratto della Milano-Bologna c'era coda perché molta gente è rientrata ieri, visto che le scuole partono.
1: Oggi. Sì.
2: Alcune sono partite venerdì, altre partono domani, altre. Insomma, comunque sono i giorni in cui c'è la ripresa.

0: Hai mai sentito parlare di Tupac Shakur?
1: Sì.
0: Ah, ecco.
1: No, infatti mi stava venendo quello, però sai, hai seguito il processo?
0: No, non ho seguito il processo, però so
1: c'è stato un processo adesso.
0: Emilia Lucchetti, guarda con che
1: sì, ma Tupac Shakur quando è che ha fatto la musica Tupac Shakur? Gli anni 90, giusto?
0: Vabbè.
1: E io negli anni 90 proprio è un buco per me enorme. Intanto andavo a sentire l'opera, e poi sono venuto in Italia, mi sembrava essere fuori dal mondo, non c'era ancora internet, non capivo niente.
0: Anch'io ero in Italia, ma Tupac lo conoscevo.
1: Ho capito, perché io andavo alla Scala da giovane e tu andavi

0: Mauro scrive: vi vedo sul canale 63 ma è senza audio, come mai? Mauro, magari non lo so, magari il telecomando ha un...
1: Ma senti.
0: No, non lo so, sentilo. Magari c'è un problema tecnico, non lo so, salutiamo anche il
1: Mauro,
0: nostro...
1: Mauro, sto con te,
0: regista Lorenzo Malinverni, salutiamolo. Però, che ne so, magari banalmente, Mauro, qualcuno ti ha fatto lo scherzetto.
1: A Lorenzo Tupac non piace, quindi te l'ha tolto.
0: Allora, prima domanda, il tema è politico, di stretta politica italiana. Mi sono svegliato con questo pensiero, ma onestamente come fanno nel campo largo a stare insieme Elly Schlein e Antonio, io mi chiamo sempre Antonio Conte.
1: Giuseppe!
0: Va bene, e Giuseppe Conte, come fanno a stare insieme Schlein e Conte? Sei su un tema così pregnante, quello degli aiuti all'Ucraina, Conte dice mettiamo preventivamente nel programma no armi all'Ucraina e la Schlein il contrario. Sentiamo Conte.
2: Perché non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un altro soggetto, e a quel punto lì si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Quindi questo lo chiariremo preventivamente.
0: Oh, lo chiariremo preventivamente. Senti Schlein.
3: E io penso che l'Unione Europea debba avere una politica estera sola, univoca, forte, che rappresenti tutti i 27. È quella che si fa quando in quella discussione c'è il popolo che ha subito un'invasione criminale, ma c'è anche accanto un'Unione Europea unita e compatta a difendere gli interessi di sicurezza europei ed ucraini. Bisogna prendere un'iniziativa politica e diplomatica mentre continuiamo a sostenere un popolo che purtroppo continua a subire aggressioni.
0: Tra l'altro su questo devo dire c'è una lamentela formale di Lorenzo Nespoli che prende gli audio eccetera, dice beh, un concetto da parte di Elly Schlein in meno di 30 secondi non si riesce. Noi che lavoriamo in radio vorremmo più sintesi, facciamo un appello alla segretaria del PD, se possibile, no vabbè non ce la faremo, in 10-15 secondi lo stesso concetto, no vabbè però non si riuscirà.
1: Però Conte comunque dice che la Schlein è molto più aggressiva, diciamo, dal suo punto di vista rispetto a Meloni e questo governo. Insomma,
0: sì, teniamo, ma
1: quindi bisogna fare, cosa... bisogna mandare molte più armi, secondo Conte, questa è la posizione di Schlein, e mi sembra anche che...
0: Ma su cosa si potranno mettere d'accordo? Ho scritto io su Facebook, sui vernissage delle mostre del sabato?
1: C'è tanta altra roba,
0: sì, certo,
1: però non fare questa cosa che alla fine l'idea è che se votano contrario su qualcosa allora bisogna...
0: Ma no,
1: no, tutti
0: voglio
1: devono
0: dire,
1: contrari.
0: Allora ci sono tanti altri elementi, ma questo è un elemento... in questo momento storico
1: stesso,
0: abbastanza centrale, no?
1: Tu stesso hai fatto notare, la Lega, scusa, Salvini mantiene pubblicamente la sua posizione sulla Russia, poi vota quando deve votare perché deve stare insieme al governo.
0: Ecco, si vede che sono un po' più abili a mascherare, insomma, le divisioni o non sono così marcate, perché cosa ha detto Conte? Lo metteremo preventivamente nel programma. Cioè parte male una coalizione così.
1: Ottimo.
0: Parte male.

0: Così. Vabbè, vabbè, questa è la prima domanda. La seconda domanda è tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, alla fine, sull'intelligenza artificiale, e qui entri in campo tu, caro Andrew, ci hai raccontato, l'hai fatto anche nel podcast.
1: That's America!
0: Vabbè, molto bene. In varie puntate, tra l'altro, sia quella sull'intelligenza artificiale, sia l'ultima sui data center.
1: Sui data center, sì, è proprio uscito pochi giorni fa, mercoledì, giovedì scorso, proprio ho parlato della battaglia, di come gli americani percepiscono l'intelligenza artificiale, sì, che spesso è nella pratica con i data center che vengono costruiti intorno alle loro case.
0: Però siccome la memoria non ci difetta ancora, io ricordo che qualche mese fa Donald Trump era stato il primo a mettere dei dubbi sulla potenza dell'intelligenza artificiale, no, perché adesso sta dicendo il contrario. Quindi
1: Donald Trump ha subito delle pressioni, ricordiamo, Trump insomma è stato sempre da questa seconda amministrazione grande promotore dell'idea che noi dobbiamo vincere con l'intelligenza artificiale. Però siccome uscivano queste preoccupazioni e esce la pressione della base, cioè della popolazione americana, allora ha fatto un ordine esecutivo dicendo: dovete dare a noi la possibilità di controllare i vostri sistemi preventivamente. E poi loro hanno detto no caro, no. Ho detto vabbè, allora sarà volontario.
0: Oggi però dice niente. Forse si sente sull'Air Force One.
2: Say this: look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world, and frankly I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
0: Insomma, siamo avanti sulla Cina, perché questo è il tema, e chi vince questo vince tutto.
1: Vince in generale.
0: Sì, ma attenzione, si diceva prima di andare in onda, è lo stesso concetto della corsa agli armamenti atomici. Dobbiamo farlo noi, se no lo fa la Russia, o meglio l'Unione Sovietica. E poi siamo andati a un passo così dalla guerra nucleare, ti ricordi?
1: Ma abbiamo avuto grandissimi progressi nell'energia, per esempio nella medicina e in tantissime altre cose, e nonostante questi momenti che chiaramente ho empatizzo per la paura, per fortuna ha bloccato anche le guerre più ampie per tutti questi anni.
0: Ma come ha bloccato?
1: Cioè, purtroppo la paura nucleare ha significato che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica non sono andate in guerra.
0: Sì, però il tema è che
1: non è poco, eh?
0: Vabbè,
1: sarà controverso, no, le bombe sono terribili, però ha funzionato per molto tempo.
0: Sì, però se il tema è dobbiamo vincere noi o vince la Cina, mi spaventa questo discorso. Perché
1: spaventa, ti piace la competizione?
0: Ma non è questione che voglio che vinca la Cina o voglio che vinca l'America. Se lo spirito è questo, cioè dobbiamo farlo a tutti i costi perché sennò prevale la Cina, vuol dire le altre problematiche, quelle etiche, le mettiamo da parte. L'importante è battere la Cina.
1: Ti rassicuro su qualcosa, perché una cosa è quella che dice Trump così e riportano i giornali, eccetera. In realtà, al vertice di Pechino di giugno, mi sembra, tra Trump e Xi, una delle cose che hanno cominciato a discutere è proprio AI, perché la Cina è disposta a parlare con gli Stati Uniti e di mettere dei guardrail intorno ad AI, quindi hanno creato una commissione congiunta per discutere proprio tra Stati Uniti e Cina su come cominciare a mettere delle regole AI.
0: Allora, andiamo
1: quindi,
0: invece
1: dietro le quinte succede qualcosa, poi non ve lo raccontano.
0: No, va bene, vediamo. Secondo Enrico Pagliarini, ne parlavamo, il nostro esperto, per lui è anche una grande mossa di marketing delle big tech che gestiscono l'intelligenza artificiale, cioè creare questo allarme per dire però usatela.
1: E tra l'altro
0: potrebbe essere anche questo una grande mossa di
1: marketing. Distruggere qualcuno.
0: Vabbè. Allora, parliamo dell'altro tema che è sulle prime pagine dei giornali a livello di geopolitica internazionale, e cioè quello che sta succedendo nella penisola arabica, nello specifico nello Yemen, dove gli Houthi, che sono la milizia considerata filo iraniana, stanno conquistando spazio, terreno, città, stretti. Allora, Angela Stefania Bergantino torna con noi, insegna economia a Bari. Buongiorno professoressa, eccoci.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, Hormuz ormai è un gran casino, giusto per dare un editoriale molto stringato, e lo mettiamo da parte. Adesso, se aprite la carta geografica, vi spostate un po' a ovest e un po' più a sud, c'è quest'altro stretto di Bab el Mandeb, che era un'alternativa.
1: Ti piace dirlo, Bab el Mandeb.
0: Bab el Mandeb era una possibile alternativa con la chiusura o con i problemi dello stretto di Hormuz. Ora lì gli Houthi si stanno avvicinando sempre più al controllo. No, professoressa, questo cosa significa dal punto di vista delle nostre economie quotidiane, così i nostri ascoltatori che sono in macchina lo capiscono.
3: Sì, allora in termini tecnici è un disastro, nel senso che da quello stretto passa il 12% del commercio mondiale che arriva nel Mediterraneo.
1: Che viene dal canale di Suez,
3: non solo,
1: no?
3: Esatto, esatto, è l'accesso a sud del canale di Suez, bisogna necessariamente passare da lì per far arrivare le merci, e quindi non stiamo parlando solo di petrolio, di prodotti petroliferi, di gas, ma stiamo parlando anche delle navi container, e quindi l'alternativa a Bab el-Mandab è il passaggio dal Corno d'Africa, e quindi scendere giù fino a circumnavigare tutto il continente africano e rientrare nel Mediterraneo. Esatto, è molto lunga, sono 14 giorni in media di navigazione aggiuntiva. Devo dire che proprio ad agosto alcune delle grandi compagnie di navigazione, la Maersk, la MSC, avevano ripreso i traffici dal canale di Suez, perché per lungo tempo avevano mantenuto comunque le rotte già deviate più lunghe, ma mi pare che questa riorganizzazione dei traffici abbia avuto vita molto breve.
0: Però faccio questa provocazione, così la offro anche a Andrew Spannaus, che essendo americano è il re del turbocapitalismo. Allora, ma forse questa è la soluzione, riscoprire un po' la lentezza, non avere la merce che uno clicca su un sito a caso Amazon e ti arriva in quattro giorni, ma ti arriva in Cina. Ma perché potrebbe depotenziare il valore di quegli snodi essenziali e anche di queste milizie che lo fanno, perché sanno che così controllano un po' il turbo capitalismo.
1: È vero che il nostro mondo è basato su uno spostamento di merci finite, semifinite, che è pazzesco, nel senso, abbiamo visto durante la pandemia cosa significa quando non arriva tutte le cose. Oddio, non abbiamo i nostri aggeggi.
0: Ho capito,
1: resto
0: ma
1: del mondo.
0: Ci ha detto la professoressa 14 giorni, cosa sono nelle vite nostre 14 giorni in più nello spostamento?
1: Dovremmo sopravvivere. La domanda che io ho per la professoressa è questo: è quanto sono capaci di spostare i flussi sul Mediterraneo? Perché io so che la Siria, per esempio, è sofferta, adesso c'è un'autostrada nel deserto lì che passa il petrolio in continuazione, migliaia di camion tutti i giorni. Se anche l'Arabia Saudita, insomma, riescono a spostare in qualche altra parte, o sarebbe proprio, ma lei ci ha già detto, un disastro?
3: In Arabia Saudita c'è l'oleodotto, il gasdotto, no, est-ovest, che però è stato
1: colpito da un drone.
3: No, quindi chiaramente sarà rimesso sicuramente in funzione, ma il rischio degli attacchi rimane, e quindi non è una soluzione strutturale. E chiaramente si stanno attrezzando altri canali, ma che comunque passano per zone dove c'è una forte tensione geopolitica, e quindi tutte le infrastrutture non mobili, cioè tutte le sia strade sia riorganizzazione dei flussi, sono soggetti a un rischio molto elevato. Il rischio è un costo perché ci sono motivi assicurativi, perché sono comunque grandi le grandi navi, ma comunque anche la realizzazione delle infrastrutture è un investimento rilevante, e quindi un qualunque attacco anche da un singolo drone può generare dei danni.
0: Certamente
3: alzare i costi,
1: consumiamo meno, dai. Hai ragione.
0: Per carità, i costi sono, infatti anche Gabriele scrive, certo, 14 giorni di navigazione non è solo un tempo maggiore, ma sono costi maggiori, ma è chiaro, dovremmo essere disposti a rivedere il mondo e pagare magari le merci un po' di più e attenderle anche un po' di più. Perché l'Arabia Saudita, che è in grave difficoltà su questo, ci ha spiegato anche la professoressa Bergantino, ha chiesto aiuto a Washington, chiedo a Andrew Spannaus, e Washington, Donald Trump, ha detto no, contro gli Houthi in questo momento non interveniamo?
1: Abbiamo già fatto l'anno scorso, abbiamo bombardati per un po', non è andato
0: benissimo, visto che sono espansi.
1: Intanto non abbiamo abbastanza dei missili e dei intercettori. Quando loro cominciano a sparare Israele, per esempio, questo è un grosso problema per gli Stati Uniti. Si è parlato tanto, e non solo i Patriot, ma anche gli altri tipi. Ci mancano, quindi i missili arrivano più a destinazione quando l'Iran li spara. Però perché, scusa, se loro non attaccano noi, perché dobbiamo difendere tutti?
0: Beh,
1: cioè,
0: non
1: cioè prima
0: noi,
1: fate voi la guerra, poi
0: commercio,
1: perché non fate la guerra?
0: Ma se attaccano il commercio globale,
1: siamo
0: e il petrolio
1: del,
0: forse
1: e noi siamo i difensori del mondo, non ho capito, siamo poliziotti del mondo.
0: Attaccano anche voi, fa l'ironico.
1: Beh, creerebbe, l'ironico, diciamo sì. Che se bloccassero, per adesso mi risulta, e chiediamo alla professoressa che aiuti, non stanno bloccando tutte le navi, ce l'hanno con Israele, ce l'hanno, stanno attaccando l'Arabia Saudita, ma non bloccano tutte le altre navi. Mm. Se dovessero effettivamente farlo, allora l'effetto sarebbe ancora più grande.
0: Professoressa, ci spieghi.
3: Sì, allora diciamo che la portata standard, diciamo passaggi di navi, transiti sono diciamo in tempi normali circa 70, massimo 77 al giorno. E questo però prima della guerra, cioè degli attacchi anche su Hormuz, perché chiaramente tutta quella zona è in qualche modo collegata. Fra l'altro adesso si è arrivati a circa 26 navi al giorno, quindi questo diciamo a giugno ancora erano una quarantina, cioè il flusso, il transito si sta riducendo significativamente. Il problema e di nuovo è quello del rischio del passaggio, cioè si rischia che una nave che costa
1: dell'assicurazione, smettono di
3: non so, esatto, le assicurazioni, la vita delle persone a bordo, diciamo ci sono una serie di conseguenze che chiaramente fanno riflettere alle compagnie di navigazione, perché poi riorganizzare i flussi nel momento in cui diciamo c'è una pianificazione e le catene diciamo, logistiche si adeguano, no? Sono sufficientemente resilienti, è successo quando si è bloccata l'Evergiven, quindi neanche per un motivo diciamo, di guerra. Il problema è questi cambi continui, no? E questa incertezza che si genera, che a un certo punto diventa quasi una certezza. E poi invece tornare indietro e poi riprendere è molto più costoso. Sì, tra l'altro si sta verificando, c'è stato questa è la prima, diciamo, quest'anno c'è stato il picco degli attacchi dei pirati nel Golfo di Aden, perché le missioni e le navi europee che facevano parte della missione Aspides e anche altre missioni che ci sono lì, chiaramente sono state deviate a supporto di quello che sta succedendo a Hormuz, e per le compagnie di navigazione i pirati sono un elemento ulteriore di incertezza e di costi.
0: Sì, anche perché da lì bisogna passare, se si passa allo stretto di Hormuz, se si vuole poi andare al canale di Suez, da lì bisogna passare, quindi dalla Somalia, dallo Yemen, dalle acque che insistono, esatto, su questi paesi.
3: Ma anche dalla Cina, cioè dai paesi, come dire, tutti i traffici che vengono verso l'Europa, dall'India,
1: mi piace la certezza dell'incertezza, lo userò sicuramente nei discorsi, ma prima di chiudere le devo chiedere di risolvere un problema per noi. Come si dice il nome di questo stretto? Io ho visto Mandeb, Mandab, El Mandab, Al Mandeb. Ce lo dica lei nel modo preciso, per favore. E se c'è un H per gli italiani,
3: questa
1: lo metta
3: questa,
1: se
3: è una
1: c'è un H
3: difficile.
1: Perché
3: sì. Babel Mandeb, io direi.
1: El Mandeb, ok.
0: Vabbè,
1: va bene. Vabbè, prendete nota, giornalisti, però televisioni.
0: No, dobbiamo chiamare qualche arabo.
1: Così parlò Angelo Stefani Bergantino.
0: Grazie, professoressa, ovviamente, per essere stata con noi, come sempre. Ripeto, insegna economia a Bari, signor fellow dell'ISPI. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità, poi parliamo di scuola, per l'appunto partono le scuole, scuola italiana, back to school, oggi sulle 24 ore.
1: Vacanza di 4 mesi.
0: Mamma mia, ma sei venuto qui a far polemica sullo scotch, sul microfono,
1: oggi proprio
0: il regista.
1: Da quando non hai usato un H nel parlare di tutte queste cose, adesso mi sento ancora più carico.
0: Mamma mia.
1: Carico.
0: Molto bene, vai Paolo.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sarafael Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Ah, che stress.
14: PAC.
13: Non ho tempo per fare nulla.
14: PAC.
13: Troppi pensieri per la testa.
14: PAC.
13: Cosa?
14: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
13: Pack!
14: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
16: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
19: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno dottor Milan, per fare stare insieme la Schlein e il Giuseppe ci vuole tanta colla vinilica,
1: Sì, dai, intanto non è difficilissimo, impariamo il nome Schlein, no, Schlein, cioè non si può sentire, caro ascoltatore, sì, Schlein. Non è difficilissimo, anche se sì, non sappiamo il tedesco.
2: È un vaso di Pandora sta cosa, stai
1: cosa?
2: Attento,
1: cosa?
2: Stai attento. Cominci a correggere la pronuncia.
1: No, vabbè, però almeno di un leader politico che si candida così.
3: Si fa notare sommessamente che Schlein ha parlato di sostegno all'Ucraina e non di inviare armi a go-go.
4: Vabbè. La terza guerra mondiale è in atto da molti anni a pezzi. Ci sono più paesi adesso in guerra che durante la seconda guerra mondiale. Non capisco quale dovrebbe essere la terza, quella con quando schiacciano i bottoni, quella la finale. Va bene, ok, ci arriveremo, perché se andiamo avanti così.
2: Quando sono Stati Uniti e Europa contro Cina e Russia, quello può essere un po' più.
1: Il catastrofismo, no? Come lo chiamate in inglese? Doomismo.
5: Dottor Spannaus,
2: sono io.
5: Colpa sua e dei suoi americani del BIP che avete votato questo che ci fa aumentare ogni giorno di più il gasolio. Invece di fare gli spiritosi, ecco, ha mandatelo a casa.
1: Lo spiritoso, vieni qua a fare lo spiritoso. Sì, vieni qua a fare lo spiritoso col presidente che ti ritrovi. E questo è. Adesso vuol fare anche il polemico. Dobbiamo parlare di scuola. Io segnalo che oggi il Sole 24 Ore mette in primo piano l'analisi di Legambiente su 9.500 progetti finanziati col PNRR scolastici, conclusi solo 4 nuovi istituti su 206.
2: Ho visto.
1: E soprattutto dice un edificio su 3, quindi una scuola su 3 avrebbe bisogno di lavori urgenti. Ma la polemica di Spannaus, l'americano, eccolo qua,
2: alcuni di voi hanno reagito dicendo sì, ma le vacanze lunghe, insomma vi punzecchio, va bene, lo so che non avete l'aria condizionata, quindi meglio non andare a scuola troppo a giugno, ok, però c'è una grande discussione in altri paesi, a partire dagli Stati Uniti, sul fatto che le vacanze di 3 mesi in realtà sono un danno accademico. No? Ci sono delle scuole che fanno solo delle pause di 6 settimane, cioè di 3 settimane, e poi riprendono. C'è una discussione, ditemi, ma su serio, dico, senza fare solo la polemica.
1: Stai schiacciando un vespaio.
2: Sarebbe meglio fare più vacanze durante l'anno e meno l'estate, o no?
1: Noi le facciamo durante l'anno.
2: Con tutto Daniele rispetto per Coluzzi, la villeggiatura.
1: Daniele Coluzzi, buongiorno, docente, buongiorno, divulgatore culturale. L'abbiamo chiamato per altri motivi, perché lui, insomma, in classe ci va. Adesso parliamo dell'indagine.
2: Lavora anche d'agosto, sappiamo.
1: L'indagine OCSE, che tutti gli anni dice che i nostri studenti non sono a livello dal punto di vista della lettura, della comprensione. Però, se vuol dirci anche una cosa sulle vacanze, insomma, il nostro americano. No, eccolo qua.
6: Oddio, veramente volete che io apra questo vespaio e parli di questa cosa? Perché ogni volta che ci provo anche sui social, insomma, diventa un caos. Guardate che noi docenti italiani siamo tra i docenti che fanno più giorni di scuola durante l'anno di tutta Europa. Quindi questo mito per cui noi andiamo poco a lavorare,
1: i dobbiamo docenti
6: togliercelo dalla testa.
1: Però gli studenti,
2: parlavamo di studenti, dell'istruzione.
6: No, e gli studenti anche fanno più di 200 giorni di scuola, quindi stanno molto. Basta guardare i dati europei. Il discorso è un altro, che noi condensiamo tutte le vacanze, le pause didattiche nel periodo estivo, mentre tanti altri paesi magari fanno, che ne so, tot settimane in classe, tot settimane a casa, poi tot in classe, eccetera. E se vai a stanno più a casa loro che noi.
1: Perché il ministero dice 200 giorni di scuola.
2: Qual è migliore per la computazione?
6: Quindi diciamo che bisognerebbe soltanto capire come, se proprio si vuole intervenire, rimodellare insomma le pause, se ci mettete condizionatori nelle aule e ci fate sopravvivere, ne possiamo anche discutere, ma io ho fatto gli esami di recupero adesso a fine agosto, l'ultima settimana di agosto ero in classe e c'era da sentirsi male, insomma, ragazzi li abbiamo fatti gli abbiamo fatto recuperare i debiti in condizioni terribili, insomma, in cui non erano nemmeno lucidi. Quindi questa cosa, io immagino, trasformarla in lezioni vere e proprie diventa una follia. È un problema reale.
1: Ah, è un problema che c'è. Allora, Daniele Coluzzi, che tra l'altro ha scritto il suo ultimo libro, è Così si arriva alle stelle, che non è una frase di Coluzzi, poi dopo ce la spiegherà tra un attimo. Però prima vorrei farle una domanda sul tema, su queste indagini che periodicamente escono e che impietosamente dicono che, per esempio, i nostri ragazzi e le nostre ragazze non riescono più a leggere, non riescono a stare concentrati più di tot minuti. No, come si fa? Io dico sempre, forse la scuola dovrebbe prendere atto del fatto che abbiamo una generazione diversa rispetto a quella di 10 o 15 anni fa e dovrebbe adeguarsi, se no questi ragazzi sono perduti dal punto di vista della lettura, della comprensione, o no?
6: Allora, guarda, è un dibattito aperto tra di noi, non è che non ne parliamo e che non ci lavoriamo. Stiamo cercando di adattarci in tutti i modi possibili. Noi docenti negli ultimi anni facciamo tanti corsi di formazione, per esempio sul digitale, adesso cominceremo anche con l'intelligenza artificiale, ci formiamo. Il problema è che cominciamo anche a chiederci, ma è questa forse la direzione? Io personalmente comincio a chiedermelo. Io sono stato un grande supporter della didattica digitale, insomma, io sono nato anche sui social attraverso il mio canale YouTube per fornire materiale di riparo aggiuntivo, quindi insomma io mi sono schierato a favore della didattica digitale al 100% inizialmente, perché ho visto un'occasione anche di dialogare con delle nuove generazioni, con i loro strumenti per fare uscire la lezione dalle aule, dalle accademie, va bene tutto. Ora cerchiamo di trarre un po' le conclusioni. Possiamo andare avanti così? Adattarsi è la soluzione? Perché, per esempio, vi segnalo che sui dati che stiamo commentando, noi italiani rispetto a tanti altri paesi europei e nel mondo siamo in una posizione migliore. Cioè,
2: però è relativa, anche le cose, è relativa questa posizione,
6: sì,
2: a livello,
6: sì,
2: assoluto, cioè, certo, comunque è una discesa, sì, o no?
6: Allora, a livello, dipende che cosa intendiamo, internazionale sicuramente, a livello italiano siamo in un buon, diciamo, punteggio. Io parlo soprattutto della lettura, perché lettura. Sono un docente di lettere, sì. Quindi fatemi parlare di quello che so. Ecco, per quanto riguarda la lettura, io insomma segnalo che i dati sono in realtà incoraggianti. Leggevo prima che il 76% degli studenti riesce a comprendere un testo di media difficoltà e certo, se proprio vogliamo cercare le cose negative, appena il 4-5% riesce a comprendere un testo molto complesso. Vabbè. E questo è un problema, perché il nostro mondo è fatto di testi complessi, il nostro mondo di adulti. Ok, che adesso abbiamo l'intelligenza artificiale che ci aiuta a capirli, però aiuto.
1: La complessità.
6: Quindi diciamo che i dati sicuramente non vanno malissimo, il ministro ha esultato, insomma io posso anche capire che, ecco, potevamo sicuramente essere messi peggio. Secondo me, che cosa ha funzionato, se mi chiedete un parere proprio da chi in classe ci sta? Ha funzionato il fatto che noi docenti abbiamo cercato e cerchiamo tutti i giorni di unire la novità, il digitale, l'intelligenza artificiale con i vecchi strumenti che non sono da demonizzare, la lezione digitale, la scrittura a mano, i libri cartacei, cioè non possiamo dimenticarceli. E poi quando proviamo a dirlo ci danno dei conservatori, ci danno, sì, di una classe,
1: no, ragazzi,
6: che
1: libri,
6: non vuole migliorare,
1: libri,
6: che non vuole cambiare.
2: Quindi a livello totale i social, internet non stanno avendo un impatto negativo a livello totale, se riuscite voi,
1: esatto, perché io ho letto una tua dichiarazione a dire rieduchiamo alla lentezza questi nostri ragazzi, non è facilissimo.
6: Il problema è la soglia dell'attenzione, non ce lo nascondiamo, però non soltanto per i ragazzi, dobbiamo essere onesti anche per noi adulti. La soglia dell'attenzione si è abbassata troppo, cioè non riusciamo più a guardare un film senza fare delle pause per il telefono, non riusciamo più a leggere un libro oltre le 10 pagine, ci dobbiamo fermare. Cioè, questa cosa non è possibile, fa male al nostro cervello, soprattutto a dei ragazzi che stanno formando in quel momento la propria struttura, il proprio modo di guardare il mondo. Quindi i social stanno danneggiando. Io ripeto, insomma, sono molto disilluso rispetto a quando ho iniziato questo percorso, perché vedo che stanno danneggiando praticamente, proprio nel concreto, la capacità di stare attenti e quindi di dedicarsi alla complessità, dedicarsi alla lentezza, che invece è l'unica cosa attraverso la quale passi per imparare qualcosa, perché senza la lentezza e la complessità non impari niente.
1: Veniamo alla frase e il titolo del libro, dicevo prima, non è di Daniele Coluzzi la frase "così si arriva alle stelle. Di chi è questa frase?
6: Chiaramente è una traduzione, ma è di Virgilio, no? Insomma, non sarei così bravo a dare titoli, quindi ho usato una frase di Virgilio perché è una raccolta di frasi, parole, citazioni latine e greche commentate, illustrate, che cercano, diciamo, di aiutarci nell'affrontare la nostra vita presente. Secondo me nel passato classico c'è ancora la possibilità di trovare proprio un manuale di come si sta al mondo, e quindi ho raccolto frasi, parole, citazioni, etimologie che ci aiutano a stare nel mondo di oggi, anche se sono molto antiche, e così si arriva alle stelle, una delle tante frasi che compongono il libro.
1: No, per dire che sono frasi prese da poi libri, dalla cultura classica, che è la base.
6: Da quella più classica che c'è.
2: Da poemi.
1: Che invece, sì, se io chiedessi magari a un figlio, direbbe: ah sì, no, è di TikTok questa frase. Eppure,
6: sì, adesso va di moda. Ecco, io capisco, insomma, guardate, educhiamoci anche noi alla complessità, ok? È bello che ci sia sui social una riscoperta del mondo della cultura, del mondo classico. Io ho cominciato nel 2019 addirittura, i social erano pieni soltanto di balletti e di intrattenimento, per carità, tutto molto divertente, ma la cultura mancava. Io e tanti altri ci siamo messi lì a parlare di frasi latine e greche, di letteratura, di storia, e questa cosa è importante perché avvicina. Però mi raccomando, ricordiamoci che non basta, cioè poi il libro bisogna aprirlo, poi bisogna approfondire, poi bisogna studiare. Invece quello che vedo è che oggi la cultura si limita soltanto a quei 60 secondi di Reel o di TikTok, e questo danneggia la cultura e la nostra
2: mente. Solo dirlo, la cultura si limita al Reel.
1: Sì.
6: No, esatto.
1: Grazie Daniele Coluzzi, ovviamente buona scuola perché inizia un nuovo anno con tutte le solite complessità. Ovviamente si fa notare che ci sono anche tutto il tema degli insegnanti precari. Tutti gli anni la scuola riparte con gli stessi problemi, le strutture in alcuni casi fatiscenti, il tema dei precari, tutte. Il tema dei supplenti, i docenti che mancano, le cattedre vuote.
2: Ci vorrà ancora un mese prima che arrivino alcuni docenti, no?
1: È sempre così. E i dibattiti su
2: far siete usare, intelligentissimi voi italiani.
1: Far usare il cellulare, sequestrare il cellulare. Tutti gli anni la scuola propone le stesse tematiche perché sono complesse e non c'è una facile risoluzione. Allora, voi chiamateci, è 800 24 00 24. Abbiamo messo già vari temi, se volete parlare di politica, il campo largo. C'è anche la novità di Beppe Grillo, che esce di fatto tra una settimana, anche se ha già registrato un misterioso podcast con Fedez.
2: Stiamo aspettando
1: cosa dirà,
2: cosa farà,
1: Grillo,
2: creerà una lista sua.
1: Boh, traffico.
7: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
8: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, un incidente da poco avvenuto in corsia di sorpasso tra un'auto e una moto provoca code tra Ravenna e Imola in direzione Bologna. Al confine tra Emilia e Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per un altro incidente tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. A Milano, sulla tangenziale ovest, anche qui per incidente in colonnamenti tra Innesto A1 e Valtidone in direzione Laghi. A Roma, sul grande raccordo anulare, code per la rimozione di veicoli tra Aurelia e autostrada per Fiumicino in carreggiata esterna. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, si sono formate code per un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Sarno e Nocera Pagani verso Salerno. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta, tornerà tra un'ora circa.
7: Nessuno. 100 Milan.

0: Milan, ti dico solo una cosa, mia figlia ha 9 anni, quarta elementare, 9 libri di testo, peso complessivo 15 kg, io non lo so, tutto a posto?
1: C'è anche questo tema che si ripropone ogni anno, gli zaini che sono degli zaini da alpino della Brigata Giulia per conquistare.
2: Ho messo le ruote per, sì, per vero, portare, ci sono le bisogna ruote. Fare i compiti con tutti questi libri tutti i giorni, senso, perché non si possono lasciare a scuola una scrivania con il posto per lasciare le cose e porti a casa
1: tema.
2: Solo quello che ti
1: questo
2: serve.
1: Questo è il grande tema, nelle scuole paritarie, quelle magari dove paghi, c'è l'armadietto. Nelle scuole pubbliche la struttura non lo consente, tu lasci
2: poi
1: il libro,
2: saremmo noi
1: rubano.
2: Capitalisti in America, la scuola pubblica c'ha tutti gli armadietti,
1: eccolo là.
2: Scusa,
1: vabbè, quel che va dato a Cesare,
2: a voi sareste socialisti, no?
3: Pallau, l'America non so i difensori del mondo, hai ragione, allora perché vanno a rompere i coglioni in tutto il mondo? Ma se ne stessero a casa loro, ma che c'entrava che sono andati a fare guerra contro l'Iran? Allora che c'entravano? Dovevano difendere amici loro israeliani, questo è il problema.
1: Questo è il grande dibattito su cui ci scorniamo ogni tanto io e Andrew, perché lui dice, però ogni tanto ci chiamate, tipo adesso l'Arabia Saudita, quando doveva risolvere il problema degli Houthi, ha fatto un numero di telefono, non ha chiamato Meloni, non ha chiamato Bruxelles dicendo venite un attimo che ci abbiamo un problemino, hanno chiamato
2: i portatori
1: Washington,
2: di pace,
1: hanno chiamato Washington.
2: No, noi facciamo un sacco di disastri, la guerra d'Iran è una scelta disastrosa, stupida, inefficace secondo me, poi però da momento che non raddoppiamo la guerra vi lamentate, insomma.
1: Vabbè, dai, la prima ora si conclude qui, c'è il tema giallo, Beppe Grillo. Vuol lanciare forse, dicunt, la lista zero stelle, che potrebbe sottrarre voti a Conte.
2: Dovrebbe cercare
1: e a
2: di sottrarre
1: stelle.
2: 2 stelle, no? Cioè, parte da zero, sì, poi...
1: Come ci insegnava Rino Formica nella famosa frase, socialista. Che la politica è sangue e shit. Così diceva Formica.
2: Così.
1: Ormai la politica è una questione. Pensate se Grillo facesse una lista per togliere dei voti a Conte, cioè capisci che la politica poi è scontro e odi personali.
2: Il più grande nemico spesso è quello più vicino.
1: Ma sì, è così. È una questione di caratteri che si scontrano. Ci fermiamo qui la prima ora. State con noi.
2: See you soon.
4: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
5: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
12: Resta con te.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
9: Ma effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
17: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
20: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
23: Sono le 10.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Prezzi del petrolio in ulteriore rialzo dopo l'avanzata degli aiuti nello Yemen. Stallo sui negoziati, salta l'incontro di oggi in Oman. Testa a testa nelle elezioni in Svezia, centrosinistra in vantaggio, in calo l'estrema destra. Scontro fra barche nella laguna di Venezia, riprendono le ricerche della donna dispersa da sabato, morto il marito. Nuova chiusura per l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. L'Oman ha annunciato questa mattina il rinvio del vertice previsto per oggi nel paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo. Questa notizia, assieme all'avanzata degli Houthi dello Yemen, che controllano di fatto ormai lo stretto di Bab el-Mandeb e hanno costretto i sauditi alla chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest, spingono ad un ulteriore rialzo i prezzi del petrolio. Il WTI, il riferimento americano, sale del 2,2% a $102 al barile. Il Brent segna un rialzo di oltre il 2%, quota 107. La guerra fra Ucraina e Russia. Nelle ultime ore sono segnalati attacchi ucraini nella città russa di Sochi, che hanno provocato incendi ed esplosioni nell'area urbana. Sul fronte opposto, aerei russi hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Nella notte si sono registrati nuovi attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese, Israele ha bombardato con l'artiglieria la città di Addata. Prosegue con lentezza lo spoglio del voto in Svezia, dove ancora testa a testa tra le due coalizioni rivali, ma con il centro-sinistra in vantaggio.
25: Un paese diviso in due, con un testa a testa tra i due blocchi, quello di sinistra, guidato da Magdalena Andersson, che al momento dovrebbe conquistare 176 seggi, ed è quindi in leggero vantaggio, e quello di destra del governo guidato dal primo ministro Kristersson, che secondo i risultati non ancora definitivi conquisterebbe 173 seggi. Solo una manciata di voti a dividere le coalizioni, un margine che potrebbe risentire del risultato del voto all'estero che non arriverà prima di mercoledì. Due dati certi, l'affluenza record e il calo dell'estrema destra, i democratici svedesi, che appoggiavano esternamente l'esecutivo uscente e che registrano meno 3% rispetto alle precedenti elezioni, diventando terzo partito per consensi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: È stato dichiarato il decesso di Sean Michieli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo uno scontro con una barca taxi avvenuto sabato all'alba nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione assieme alla moglie Gabriella Querino di 26 anni. La donna risulta attualmente ancora dispersa. Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. La nube sprigionata dal vulcano ha costretto le autorità alla chiusura dell'aeroporto di Catania al momento per i soli voli in arrivo fino alle 16. In settimana da oggi e nei prossimi giorni inizia in tutte le regioni il nuovo anno scolastico. Per Legambiente, una scuola su tre ha bisogno di interventi urgenti.
0: Questa settimana studenti e insegnanti tornano in classe in altre 17 regioni e nel frattempo arriva al bilancio di Ecosistema Scuola la storica indagine di Legambiente sullo stato di salute dell'edilizia scolastica. Il PNRR ha messo in moto migliaia di cantieri, ma una scuola su tre ancora necessita di lavori urgenti. Una quota, quella degli edifici da sistemare, che sale al 45% al sud e supera il 54% nelle isole. Il PNRR ha finanziato 9.500 interventi per oltre 11 miliardi e mezzo di euro, eppure molti cantieri sono ancora lontani dal traguardo. Secondo il report di Legambiente, sono solo 4 su 206 le nuove scuole previste dal piano e già completate. Va meglio per gli interventi di messa in sicurezza e le riqualificazioni, con quasi il 43% dei progetti conclusi, mentre pesano i ritardi sugli asili nido. Gli sforzi messi in campo intanto migliorano agibilità con laudi statici e certificazioni antincendio, aumenta la quota di scuole dotate dei tre bollini, con risultati però molto diversi tra nord e sud del paese. Salgono al 18,7% le scuole in cui si utilizzano fonti rinnovabili. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Le 10:05 abbiamo concluso, torniamo alle 11.

0: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
4: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
5: Ciao Roberto!
4: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori.
5: I primi 5 ascoltatori che chiamano adesso si aggiudicano un buono spesa IVM da 500 euro, utilizzabile per l'acquisto di un purificatore d'acqua IVM.
4: Acqua buonissima direttamente dal rubinetto di casa, liscia e frizzante, meno bottiglie di plastica e meno casse d'acqua da portare dal supermercato.
5: Esatto, con noi di vmacqua.it puoi scegliere tra tanti modelli, osmosi inversa e non. Ribadisco, oggi i primi 5 che chiamano si aggiudicano un buono da 500 euro da usare presso IVM, uno sconto non convertibile in denaro.
4: Il numero verde è 800 800 813. Regolamento completo e montepremi su ivmacqua.it.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: certo che parlare di cultura in una trasmissione come questa, qualche dubbio mi viene, eh?
1: Va bene, va bene.
2: Qualcuno mi spiega come funziona questa cosa da smettere subito di fornire armi all'Ucraina e ottenere un negoziato da Putin? Cioè io praticamente dico disarmo l'Ucraina, poi vado da Putin e gli dico adesso negoziamo, e lui che motivo ha di negoziare se sa che da lì a poco si riuscirà a prendersi l'Ucraina?
1: Allora, questa è una buona domanda, però attenzione, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 inizia con un Andrew Spannaus che è ancora più agguerrito, perché ha preso spunto da un messaggio di un ascoltatore molto
3: Federico.
1: Cosa ti ha scritto Federico?
3: Federico ha scritto, certo che parlare di istruzione con un americano no, è un ossimero.
1: È un ossimero.
3: O far parlare un americano di istruzione è un ossimero.
1: È un ossimero, sì sì. E l'ha presa un po' in aceto, come si dice a Roma, il nostro Andrew Spannaus, che attenzione, udite, aprite bene le orecchie, vuol farci sapere che...
3: Preparatevi. Intanto io stimo molto gli italiani, la vostra intelligenza.
1: Senti, captazio, benevolenze, eccoci qua.
3: Ecco,
1: però,
3: a parte quante parole dovete usare in inglese, tecniche, in tutti i giorni, perché... Perché abbiamo costruito e creato un sacco di roba.
1: Infatti i francesi l'hanno risolto.
3: Nell'ultimo secolo. Va bene, i francesi, scegliete i francesi. Bene, come dice Vladimir, dice Milan, vai a vivere con Vladimir Putin. Dico, vai a vivere in Francia. Ecco.
1: Va bene, non lo so.
3: Bene, però nella storia siete voi che arrivate dopo. Perché gli intelligenti erano in America. I dati, anche se Milan li vuole mettere un po' in discussione, i dati ci dicono che dal 700 all'800 il tasso di alfabetizzazione in America, compresi pure gli schiavi, era 70-75% metà 800.
1: Sì.
3: Cosa era in Italia? 25%.
1: Allora, io ho due contestazioni. La
3: 25%.
1: Prima, la maggior parte di quelli alfabetizzati.
3: Questo è il metodo di chi non sa niente.
1: No,
3: il bullo ti parla sopra.
1: No, ci hai detto questo dato. Prima contestazione: la maggior parte di quelli alfabetizzati in quell'epoca erano inglesi, tedeschi, italiani.
3: Eravamo già immigrati. Americani da quasi 100 anni, non offendere.
1: Vabbè, però erano i figli e i nipoti.
3: Certo, di... E vi ringraziamo che ci avete mandato con gli intelligenti.
1: Seconda contestazione:
3: anzi, sono andati perché erano intraprendenti.
1: Seconda contestazione: so che qui ti ho messo in difficoltà perché hai controllato. Come si controllava il grado di alfabetizzazione di un americano medio? Cioè, quali erano i test per verificare se fosse alfabetizzato?
3: Sì. Non ti ho raccontato tutto, quindi ti ringrazio della domanda.
1: Come dicono i politici scappati.
3: Allora, in Italia succedeva spesso con il matrimonio.
1: Sì.
3: E quindi se non eri in grado di firmare il nome sul registro matrimonio, mettevi un X, allora eri considerato. In America ti chiedevano al capofamiglia o altri, cioè chiedevano chi è in grado, no, quanti della famiglia non sono in grado di leggere o scrivere.
1: Capite?
3: Ma non è che chiedevano
1: a
3: voce,
1: che livello?
3: Chiedevano sul questionario che dovevi leggere, leggere. Sì. Dal momento che riuscivi a leggere,
1: certo,
3: questa cosa,
1: mandavi uno che sapeva leggere in famiglia, che diceva sì sì, a casa sanno tutti leggere, tutti e sei.
3: I genitori, presumibilmente saranno i genitori, non i bambini che vanno a fare il modo. Quindi Alessandro Milan cerca dei modi di però la realtà è questa. Cioè, poi che ci sia stato un declino.
1: E giustamente, infatti, molti ascoltatori dicono: e poi da quel dato che è successo,
3: esatto,
1: in America? Che,
3: esatto,
1: che tipo di tracollo avete avuto nei successivi?
3: Intanto vi abbiamo mandato i social per farvi dumb down voi. No,
1: sì.
3: È vero, è verissimo che c'è stato un peggioramento negli Stati Uniti. Questo

0: condizionatori.
1: Ecco.
0: Parliamo di condizionatori nelle scuole e io ho fatto un calcolo matematico. Immaginiamo di mettere 10.000 euro per ogni scuola per un impianto di condizionamento minimo, ma sufficiente per coprire. Il numero di comuni in Italia sono 8.000. Si sta parlando di un tema di 80 milioni di euro. Con un PNR da 192 miliardi e un intervento da 14 miliardi per l'energia di adesso, non ne troviamo 80 milioni? Ditemi voi.
2: Lei dice di sì, immagino che...
3: No, abbiamo parlato la settimana scorsa, la realtà è che l'atteggiamento è sempre stato, secondo me, e poi c'è stato anche in altri paesi, cioè se in realtà ci sono due settimane all'anno in cui fa caldo, no, magari a fine maggio, inizio giugno, non è che bisogna fare tutto questo, i ragazzi possono anche sopravvivere un po' di caldo. Se aggiungiamo mettiamo che hanno ragione tutti quanti, aggiungiamo una settimana anche settembre, no, anche se questa settimana già
2: devono
3: caldo,
2: poter soffrire. Poi c'è da dire
3: devono
2: che
3: possono sopravvivere per 3 settimane. Questo mi sembra l'atteggiamento. Quindi non è perché non viviamo ai tropici. Buona parte dell'anno non farà così caldo.
2: Va bene, giustamente allora, Miriam mi dice che se le scuole statali italiane sono 45.668. Sì, c'è da dire che poi il clima che c'è in Val d'Aosta magari non è lo stesso che c'è in Sicilia, anzi, senza il magari. Però va bene, questo è il primo tema. Un ascoltatore, guardate, dice: senti, non ciurlate nel manico, detto che non so se abbia una traduzione, non ciurlare nel manico. Una nazione che vota 2 volte Trump è sotto ogni evidenza sottoculturata e sottodotata cognitivamente, scrive Andrea. Sentiamo Federico dalla provincia di Modena. Federico, buongiorno.
4: Buongiorno, prima di tutto complimenti per l'eccellenza della trasmissione.
2: Grazie, va bene, con i complimenti siamo a posto fino a giugno adesso. Dai, andiamo avanti.
4: Ma siete veramente delle mosche bianche. E un'altra cosa divertente, che la frase dell'accetto su Andrew è stata messa dalla redazione. Comunque, volevo dire, questa cosa è da 30-50 anni o da sempre che c'è questo disguido sulle nomine degli insegnanti, le supplenze, tutto il resto,
2: eccetera. Tutti gli anni.
4: Ma, però è da 10 anni che c'è l'intelligenza artificiale. Abbiamo quasi che paura che finisca con il mondo e non si riesce mica a organizzare
2: i docenti,
4: queste schede qua.
2: Sì, io sono dell'idea, sono dell'idea che se nessuno riesce a risolverla, tendo più a credere che sia un problema difficilmente risolvibile rispetto alla idea non vogliono farlo. No, sono passati i ministri. Evidentemente io non conosco nei meccanismi tutto questo sistema complesso dell'assegnazione delle cattedre, ma evidentemente se nessuno riesce a risolvere e ogni volta c'è questo problema, deve essere un problema se irrisolvibile.
3: Forse qui bisogna tear it down e rifare. Cioè, l'idea che comunque si...
2: Eccolo qua l'americano.
3: L'idea che si decida a settembre, no, come riempire i buchi.
2: Ma non si decide a settembre. Cioè, perché.
3: Nel senso, lo fai. Cioè, quando... la libertà di scelta finisce a maggio. Nel senso.
2: Però se inizia l'anno.
3: Bisogna semplicemente
2: inizia
3: anticipare.
2: L'anno e ti arriva un certificato medico di un docente che è malato, per esempio, cosa devi fare?
3: Okay. Oppure. Quella è una cosa, però mi sembra che ci sia un sottorganico, cioè che non sia solo una questione di malattia. Però anche il certificato medico lo devi presentare un po' prima.
2: Un po' prima, scusa.
3: Vabbè,
2: quando si ammala.
3: Ma non è che quanti si ammalano il giorno prima, cioè la settimana prima, dai, saranno pochi. Non è questo il problema, penso.
2: Questo effettivamente è un problema complesso. Come ci dice il nostro ascoltatore, effettivamente non si riesce a risolvere. Allora, adesso però dobbiamo cambiare registro e vogliamo parlare di una storia che a me ha molto colpito, che è la storia di Denise Cos. Una donna che, come scrive oggi Concita De Gregorio, è forse una delle donne sconosciute diventate più famose di recente. Denise Cosco aveva 35 anni, si è tolta la vita a 35 anni, è la stessa età 35 anni in cui è morta la madre di Denis Cosco, Lea Garofalo.

0: Andrea Garofalo era una collaboratrice di giustizia, aveva avuto la forza di denunciare la 'ndrangheta, nello specifico il marito, fu uccisa dal marito, il corpo fatto scomparire, e Denise Cosco, che ha vissuto una vita in quel contesto, alla stessa età della madre, si è tolta la vita. Questa è l'ipotesi numero uno, anche se c'è un'inchiesta ovviamente in corso. Io voglio salutare e lo ringrazio il procuratore di Napoli, ma sapete, grandissimo esperto di 'ndrangheta, Nicola Gratteri, che torna con noi. Buongiorno procuratore.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: Le chiedo intanto se lei ha avuto modo di intercettare, incrociare le vite di Lea Garofalo, Denise Cosco, sia personalmente e sia come studioso di 'ndrangheta.
1: No, mi sono interessato perché abbiamo scritto anche in un nostro libro, abbiamo dedicato ampio spazio al dramma e al coraggio di questa grande donna che si è ribellata alla 'ndrangheta e soprattutto si è ribellata come altre donne nate e cresciute in famiglie di 'ndrangheta non volevano che i figli facessero la stessa fine loro. Questa è stata la grandezza di queste donne, è proprio quello di rischiare la vita, come poi è accaduto, come poi è avvenuto, di rinunciare alla vita per salvare le figlie, per salvare i figli. Questa è la grandezza, la bellezza di questa, nella drammaticità, la bellezza di queste storie.
0: È però davvero drammatica, perché come ha scritto Saviano, la protezione dello Stato mette in salvo il corpo, ma non la tua vita. Cioè le vite di queste persone che collaborano con lo Stato, fanno questo strappo enorme con le proprie famiglie, poi come vengono ricostruite?
1: Ma guardi, ad esempio io posso parlare, certo in passato l'ufficio protezione, l'ufficio collaboratore di giustizia e testimoni di giustizia ha avuto grandi problemi anche dal punto di vista organizzativo. Oggi le posso dire che a capo dell'ufficio protezione c'è un grande generale che sta molto vicino e ha riorganizzato, ha rifondato l'ufficio protezione e c'è un supporto anche psicologico da parte dello Stato. È ovvio che sono drammi, per parlare proprio di questa ragazza che Denise, posso dirle che questa, dobbiamo tenere conto che questa bambina ha vissuto, ha respirato la violenza, il dramma dell'esistenza sulla sua pelle. Le immagini quando ha dovuto riconoscere dai pezzi del corpo, dai brandelli del corpo della mamma, riconoscere il corpo della mamma, cioè come si fa a cancellare dalla mente quei momenti drammatici, a vedere quel terrore.
0: Sì, sì.
1: Cioè è difficile, parliamo di ricostruzione di una vita, ma è molto difficile, quindi io capisco, sento il dramma di questa bambina, di questa ragazzina e poi diventata donna, e quindi lei non è riuscita sicuramente a superare quel dramma, a superare quel trauma di vedere i pezzetti, i resti del corpo della mamma.
0: Sì.
1: La mamma che
0: anche perché dopo, scusi, dopo quella vicenda lei è tornata a vivere temporaneamente nella famiglia, cioè con il padre, che poi è stato condannato per essere l'esecutore dell'uccisione della madre.
1: Sì.
0: Cioè, pur sapendo, ha dovuto per all'inizio quantomeno vivere un po' in quella famiglia prima di riuscire.
1: E poi anche la storia del fidanzato, no? Che poi si è aiutato a capire, a scoprire, però il fidanzato di Denise che sostanzialmente, cioè, questa bambina, questa ragazzina è stata bombardata da tradimenti sul piano proprio degli affetti da parte del padre, da parte del fidanzato. Cioè, mettiamoci nella testa di questa bambina, di questa ragazzina, cioè non possiamo assolutamente giudicare, non possiamo assolutamente fare i censori di nessuno, quindi il supporto psicologico, la vicinanza c'è stata, ma sicuramente non è stata sufficiente, sicuramente non è stata capita da chi ha seguito la famiglia, sia la mamma che la figlia.
2: Ma se allarghiamo la questione al sociale, la cultura in generale, sono anni, decenni che si parla, no, manifestazioni di giovani, programmi, cambiamo la cultura, no, la cultura interna alla criminalità organizzata, però vediamo in questo caso che c'è ancora, c'è una ragazzina che comunque rimane lì, ma da tutte le parti trova un,
0: porte chiuse,
2: una cultura che sostiene, che la ostricizza in un certo senso, perché, no, perché non è in linea.
1: Ma, ovvio, ma per questo la ragazzina, l'allora ragazzina poi è stata spostata, è entrata nel programma di protezione e poi è uscita, perché poi si è rifatta una vita, ha cambiato cognome, si è sposata, ha avuto un bambino. Ci sono stati dei cambiamenti nella sua vita. Evidentemente, anche malgrado questi cambiamenti, si è portato addosso, appresso questo trauma che non è riuscito a superare.
2: Quindi gli strumenti ci sono da parte dello Stato.
0: Sì, dopodiché le storie personali.
1: Certe volte non sono sufficienti, certe volte inadeguati, tutto quello che volete, però è capitato, può capitare. Parlare di, come dice lei, allargando il campo, è ovvio che parlare di cultura, della legalità, parlare, è ovvio che ci vuole, bisogna anche investire un po' di più nel volontariato, nel terzo settore, aiutare chi fa volontariato. Il volontariato non è gratuito, perché ci sono le strutture, bisogna pagare le strutture, la luce, l'acqua, l'IMU, cioè. Se io trovo 5 insegnanti che fanno dopo scuola gratuito nel pomeriggio, però dobbiamo trovare un posto dove farlo questo dopo scuola, o i preti che vanno a, come ci sono qui a Napoli tanti preti che aiutano per evitare che i bambini non vadano a scuola, o per i bambini, per evitare la dispersione scolastica, o aiutare proprio anche economicamente queste famiglie povere, marginate, che sono facile preda, carne da macello, garzoni della camorra.
0: Lei ha citato Napoli, procuratore, allora le facciamo una domanda, perché lei in un'intervista ha denunciato la carenza di 10 giudici per le indagini preliminari, 10 GIP, per cui ha detto ci sono ferme 1300 misure cautelari a Napoli. Ma qual è il problema? Nel senso che sono posti di ruolo che dovrebbero essere coperti?
1: Allora, il problema è che questa carenza di magistrati all'ufficio GIP ormai dura da anni. E allora bisogna riempire, è ovvio che il Consiglio Superiore della Magistratura pubblica i posti tenendo conto delle medie nazionali, no? Delle percentuali, cioè non può coprire tutti i posti a Napoli, perché ci sono altri posti, poi verrebbero meno in altri, anche se a dire il vero, se vogliamo essere onesti fino in fondo, ci sono uffici dove la pianta organica è al completo e magari non c'è l'emergenza che c'è a Napoli, ma questa è una questione di strategia politica del Consiglio Superiore di Magistratura, pubblicare posti da una parte o dall'altra, perché se, altrimenti non si spiega perché certi uffici sono da anni sono sempre pieni e altri uffici da anni manca sempre il 20%. Allora a Napoli ci sono queste ordinanze di custodia cautelare, richieste di custodia cautelare ferme anche di 2 anni, anche più, per reati di mafia, per reati di
0: 2 anni, persone che da 2 anni dovrebbero essere fermate,
1: indagati per reati, indagati per reati gravissimi. E allora io cosa proponevo? Proponevo di ridurre i numeri dei collegi al tribunale e mettere da subito 10 giudici, togliere dal tribunale e mettere immediatamente all'ufficio GIP, e far lavorare di più il giudice del tribunale, siccome molti collegi alle 13, alle 13:30 finiscono di fare udienza, continuano fino al pomeriggio alle 17, alle 18, e quei 10 giudici che vengono tolti al tribunale possono andare al GIP a scrivere queste richieste.
0: Questa cosa, procuratore, questa cosa ha colpito molto Andrew Spannau, che è americano, e stamattina mi ha detto non lavorano al pomeriggio.
2: No, ho letto appunto una dichiarazione sua, un articolo sul giornale, dicendo: sappiamo che i GIP lavorano tantissimo, però devono lavorare anche il pomeriggio. Lavorano tantissimo.
1: Lavorano tantissimo quelli dell'ufficio GIP.
0: Ok.
2: Dell'ufficio GIP,
1: quelli del tribunale.
0: Ok.
2: Ma ci sono altri.
1: Siccome nei tribunali del distretto c'è Napoli Nord, Santa Maria Capovetere, Torre Annunziata,
0: finiscono alle 13.
1: Finiscono alle 17:18, facciamo lavorare anche quelli di Napoli, facciamo lavorare fino a pomeriggio.
2: È un'organizzazione.
0: E chi è
2: perché
0: chi è
2: non
0: che...
2: lavorano al pomeriggio?
0: Esatto. Chi è che è contro?
2: Manca la ricondizionata.
1: Non lo so, questo è un problema secondo me di direzione. Ora mi auguro che la nuova presidente del tribunale, che proprio quel giorno io in occasione del saluto ho ricordato questa situazione, e sicuramente metterà mano.
2: Fanno altro o fanno altro, hanno altri compiti, esatto. o basta?
1: Non lo so, qualcuno ha scritto su Facebook, dice: ma i giudici devono fare anche le camere di consiglio.
2: Chiediamo scusa.
1: Anche quelli di Napoli Nord, di Torre Annunziata e di Santa Maria Capovetere fanno le camere di consiglio, eppure fanno udienza dibattimentale anche fino a tardo pomeriggio.
0: Staremo a vedere. Tanto grazie procuratore, grazie Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. E vabbè, insomma, anche lui non ha
2: risolto
0: risposta,
2: tutti i dubbi, ecco.
0: Non ha una risposta su cosa faccia.
2: Non lo sa.
0: Vabbè, Deborah Rosciani, tu sai invece, tu sai tutto.
2: Deborah lavora fino a tardi.
3: C'è
2: 18.
3: Una domanda specifica?
0: No, non lo so. Tu sai in generale, tu sai.
3: Io
0: punto.
3: So tutto.
0: Tu sai, oh, brava, tu sei onnisciente. Come Mauro
3: come Mersi. Tutti i giornalisti, ovviamente, che pretendiamo, esatto, sempre di avere un parere tutto. Su tutto.
0: Ma per carità, no? Invece io ho dubbi su tutto.
3: Anche
0: io,
3: guarda, per carità.
0: Allora, tranne che sui valori
3: sulla
0: della
3: borsa. Qualche cosina la so stamattina, vabbè. Sì.
0: Allora, vai Deborah Rosciani, salutaci anche il plurisscudettato e vincitore di Champions League, Mauro Meazza.
3: Da Juventina devo solo stare zitta stamattina.
0: Beh, effettivamente, stamattina sì. Vai.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Il network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata, da Deborah Rosciani. Parte decisamente male la settimana sui mercati finanziari, a pesare ancora una volta il contesto di continue tensioni nel Golfo, con i rendimenti obbligazionari in salita, ma soprattutto con una nuova salita delle quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra supera i $108 al barile, vicino ai 103,5 il greggio di riferimento americano. Siamo alle solite, quindi, nel tema che sta generando maggior apprensione tra gli operatori finanziari per l'effetto sui prezzi, sull'inflazione e le conseguenti decisioni che dovranno prendere le banche centrali. E questa settimana è proprio calda sul fronte delle riunioni delle banche centrali, perché saranno tre le grandi che raduneranno appunto i loro board e decideranno in termini di politica monetaria: la Federal Reserve mercoledì 16 settembre, la Bank of England giovedì 17 e la Bank of Japan venerdì 18. Intanto andiamo all'andamento delle borse, con peraltro l'euro che scivola sul dollaro a 1,1536 proprio nella prospettiva di un aumento dei tassi americani. Parigi in calo dello 0,75%. Francoforte meno 0,65, Milano perde quasi un punto percentuale per le vendite che in questo momento riguardano in particolar modo Prismian in ribasso di quasi 6 punti, meno 5 STM, meno 2,6 Avio, meno 1,8 Stellantis, meno 1,31 Mediobanca, in calo di oltre un punto Finecobank, Monte dei Paschi, Enel, Buzzi, Azimut e tante società. In positivo Campari più 4, a distanza segue col più 0,9% l'Automatica e Poste Italiane. È tutto.
15: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
17: ai ai ai,
18: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
17: Evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
22: Piacere! Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
25: Nessuno. 100 Milan.

0: Andrew, good morning. Ricordati che se siete intelligenti è perché discendete dagli europei.
1: Come ti ho detto prima,
2: i messicani asiatici, loro sono tutti ignoranti.
3: In passato gli americani erano tutti super alfabetizzati perché erano tutti appena venuti dall'Europa.
1: E due.
4: Vi do una notizia sensazionale. Il problema delle supplenze non si risolve perché la scuola inizia a settembre e ad agosto sono tutti in ferie nei ministeri dove devono fare le nomine. Ecco, è così semplice, non ci voleva tanto.
2: Facessero a giugno.
1: Eccoci qua, allora il nostro Andrew Spannaus non l'ha capito. Tra l'altro non so se vi rendete conto, potete anche chiamarci all'800 24 00 24. Ha insultato tutti gli italiani, il classico che sputa nel piatto in cui mangia da anni. Sì, da quando sei qui in Italia?
2: Un po' di tempo.
1: Perfetto. Ha insultato tutti i contadini prima, c'è una massa di contadini, ci ascoltano tantissimi contadini che potrebbero sciorinarti una poesia di Leopardi, potrebbero raccontarti.
2: Bravi. Fate, mandateci una poesia, raccontate una poesia, dai. Vabbè.
1: Mi illumino di mezzo.
2: Ecco. Nel mezzo del cammino, com'è che...
1: Sì. Va bene, è fatto così. In tutto ha un presidente... Un presidente che arriva in... Dov'è che è andato? Dov'è che era?
2: In Irlanda.
1: No, dov'era?
2: No, in Irlanda ha un suo, ma era lì per il golf.
1: Sì, certo.
2: Perché lui è proprietario di campi da golf.
1: Sì. Cioè, gli piaceva fare, invece che andare a Mar-a-Lago, voleva andare a fare due tiri.
2: Sì, ma c'era un torneo a cui assisteva. Poi, se avesse giocato lui, avrebbe vinto. Stranamente lui vince ogni torneo in cui entra. In questo caso non ha giocato.
1: È arrivato lì e nel giro di mezz'ora, con una dichiarazione molto semplice, ha creato un panico generale. Qual è la dichiarazione?
2: Ha detto sarebbe fantastico se l'Irlanda del Nord e la Repubblica dell'Irlanda dovessero unificarsi.
1: Ma perché? Cioè, nel senso, ma intanto cosa gliene frega lui? Nel senso,
2: come così ne frega?
1: No, di entrare così nel...
2: Se qualcuno
1: in questioni
2: gliela chiesto,
1: così importanti, ma, storiche,
2: ma a volte
1: politiche.
2: I giornalisti eccetera, qualcuno gli chiede qualcosa, poi fa notizia perché te l'hanno chiesto, hai risposto. Comunque io dico, vabbè, capisco che vi crea tutti questi problemi, però anticoloniale sempre. E per quanto mi riguarda, questa dichiarazione è stata simpatica, ha provocato tra l'altro una riunione subito tra Galles, Irlanda del Nord e la Scozia, parlando di rifare il referendum.
1: Sì.
2: E invece Burnham, come si chiama?
1: Burnham.
2: Andy Burnham ha detto no, non c'è sostegno per un referendum. Hai capito? Lui ha deciso già. Ha detto non ci sarà un referendum finché non ci sarà sostegno.
1: Ma
2: hai
1: questo
2: capito?
1: È il problema.
2: Ma forse ha capito, proprio ha invertito la questione. Secondo me non possono vincere, quindi non li facciamo votare.
1: Ma eccolo là, quello che il popolo deve votare su tutto.
2: Anticoloniale sempre.
1: Cioè, il tema è non Trump che dichiara delle cose, il tema è perché andargli dietro. Cioè, arriva lì, è lì al golf, gli è passato per la testa di rispondere a questa domanda e adesso tutti i capi di Stato fanno le riunioni, i capi di governo. Ma non andategli dietro.
2: Ma forse non aspettavano altro questi.
1: Chi lo sa.
2: Beh, Scozia lo sappiamo, c'è il movimento.
1: Sì.
2: Wales... Anche
1: si chiama Galles da noi.
2: Sì, da voi, ecco. Si chiama come si decide a Milano,
1: No, ma anche a Torino, anche a Palermo.
2: Va bene.
1: Poi c'è quest'altra polemica. Attenzione, ricordiamo che uno ci ha mandato una mail e ha ribadito quello che in realtà gli ribadiamo noi tre volte al giorno. Ma perché i cittadini degli Stati Uniti si arrogano il diritto di chiamarsi americani, noi americani? Perché il Brasile dov'è? Il Messico
2: nel
1: dov'è?
2: Sud America. Come si chiama il Brasile?
1: Noi sudamericani, vabbè.
2: Il nostro paese formalmente si chiamano gli Stati Uniti d'America, quindi abbiamo la parola. Questo Aldo ci ha scritto.
1: Dovreste chiamarvi noi statunitensi d'America.
2: Sì, vabbè.
1: Certo. Sì. Noi statunitensi americani.
2: Aldo ci ha scritto a thatsamerica@radio24.it.
1: Dicendo, quindi, perché Aldo, vi chiamate americani?
2: Io dico, noi abbiamo nel nome della nostra nazione Stati Uniti d'America, quindi ci abbiamo pensato bene a mettere dentro formalmente il nome, quindi piace o no, abbiamo più titolo a utilizzare questa parola. Funziona. Ma ti voglio rassicurare che tra americani in realtà si dice molto più US. Per esempio, tu mi dici vai in America quest'estate, tra un americano mi direbbe are you going to the US this year? Usiamo molto più US di quello che pensi, che pensi e quello che usate voi. Ma io faccio la controprovocazione.
1: Attenzione.
2: L'Europa?
1: Sì.
2: Scusate, ma l'Europa cosa rappresenta? Ci sono un sacco di paesi che geograficamente sono in Europa che non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi dice dobbiamo dare più Europa, più l'Europa deve decidere, vabbè, questo. Pure la Russia, per il 25% fa parte dell'Europa geograficamente. Quindi non è che potete usare la parola Europa,
1: ma
2: infatti quando vi riferite.
1: Noi, diciamo, noi siamo europei.
2: No, ma voi dite.
1: Cioè, siamo europei.
2: Politicamente l'Europa deve fare questo o quell'altro. Riferendosi all'Unione Europea.
1: Sì, ho capito, ma
2: vedi,
1: il tema è che
2: fate, fate anche voi
1: noi italiani non ci chiamiamo gli europei, per dire come cittadini dell'Italia. Gli europei sono quelli che stanno in Europa, no? Voi invece capito. Gli americani.
2: Come
1: gli
2: si riferisce alla politica dell'Unione Europea di solito? L'Europa. Quindi
1: niente, non ci hai convinto. Poi non devi convincere me, sono gli ascoltatori che giustamente ti massacrano e continuano a massacrarti. Nonostante ciò, ascoltate il podcast
2: That's America.
1: Molto bene, andiamo al traffico. Va.
5: Strade in diretta.
6: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra Innesto A1 e Valtidona in direzione Laghi. E sulla TEM, incolonnamenti per un altro incidente tra Liscate e Innesto Brebemi in direzione A4. Al confine con l'Emilia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, permangono code tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia per la rimozione di veicoli incidentati. Sono invece, per lavori sempre verso Brescia, le code tra Bronistradella e Castel San Giovanni. Sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, un incidente con camion coinvolto provoca code tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. E sempre verso Bologna, code a tratti per un incidente risolto tra Faenza e Imola. Infine in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra l'innesto con la 7 e Pegli in direzione Ventimiglia. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, il nostro Angelo Spannhauser è combattivo, vuole rispondere a un'ascoltatrice.
1: No, Alessandra ha ragione, dice che perché la Groenlandia dovrebbe essere degli USA allora se gli altri sono liberi.
0: O il Canada,
1: sono,
0: anche.
1: Sono contrarissimo a queste cavolate di Trump, quindi anticoloniale, anche se il nostro presidente cerca di fare imperiale coloniale. Quindi d'accordo con
0: sentiamo
1: te.
0: Roberto dalla provincia di Bergamo, buongiorno Roberto.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Allora, io trovo un po' stucchevole questa diatriba, questo contro, qualcosa sempre contro. Allora, si sono mischiate le patate con le carote e le cipolle. Allora, un conto è la cultura di un popolo, un conto l'intelligenza, un conto l'istruzione. Quindi io credo che fino al 600-700 sottostavamo alla stessa cultura millenaria. Dopodiché gli americani hanno sviluppato nuove opportunità, territorio nuovo, sfide nuove, e hanno sviluppato una loro cultura, una loro intelligenza che li distingue dagli altri, gli indiani, quelli che hanno avuto questa cultura, gli europei, gli arabi, più o meno. Chi è più intelligente? Boh, intelligente sa che ha la capacità di sinapsi.
0: Infatti
2: no?
0: Abbiamo parlato di grado di alfabetizzazione che è certificato dalle statistiche, non l'intelligenza.
1: Gli italiani, senza dubbio, lo dico sempre, hanno un'intelligenza politica nel capire certi processi che è superiore alla media americana, nonostante tutti i film sui thriller, eccetera. Perché avete anche comunque una lunga storia di queste
0: tradizione.
1: Cose, solo che la differenza da parte americana è che noi siamo più pratici nel mettere in atto poi.
2: Assolutamente, quindi non è una questione di chi più e chi meno, è diversa, e approfittiamo nell'uno dell'altro, cioè arricchiamoci. Mi sembrano stucchevoli questi americani contro europei,
1: ma
2: contro
1: sì, ma c'è chi vuole fare polemica,
0: ma
1: qua,
0: no,
1: capisci?
0: Ma non è contro Roberto, un po' ci abbiamo anche giocato, però i dati sull'alfabetizzazione, non tanto sull'intelligenza, che è un concetto effettivamente diverso, sono quelli. Però ha fatto bene a puntualizzare, a richiamarci all'ordine sul non essere stucchevoli. Grazie Roberto della provincia di Bergamo. Allora, l'ultima che ha fatto Donald Trump nella famosa convention MAGA di Dallas in Texas, quella nella quale ha promesso, non te ho neanche chiesto, sono passati due giorni, $5,000 a ogni adulto americano, anche per Andrew Spannhauser. Sei adulto?
1: Sì, sì.
0: Sei americano?
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: so anche firmare il mio nome.
0: Chiedi il dividendo, quant'è che hanno calcolato che potrebbe costare questo alle casse?
1: Qualche miliardo, sì.
0: Ma
1: insomma,
0: sì.
1: Però non è neanche troppo, per tutti i soldi che buttano via.
0: Vabbè. Che cosa ha fatto Trump in quella convention a Dallas? Cosa ha preteso da tutti i presenti?
1: Di fare un giuramento prima delle elezioni.
0: Alla bandiera?
1: No,
0: alla nazione.
1: È simile alla bandiera. Dice, allora, ha detto alzate la mano destra.
0: Sì, molto bene. Alziamo.
1: Giuro fedeltà al più grande presidente nella storia degli Stati Uniti.
0: E chi è? E chi è?
1: Hai capito? No, loro dovevano giurare.
0: Ma chi è il più grande?
1: Vabbè, lui, ovviamente. Che ci ama così tanto che non riesce neanche a respirare.
0: Cosa c'entra? Si ama. Ma che
1: esempio? Forse ha problemi respiratori. Che io uscirò con la mia famiglia, con i miei amici, in qualsiasi modo. Non mi importa. Non mi importa se sono registrato o no, ma io fregherò, barerò, come lo fanno anche gli altri. Non sono mai stati i cheaters, insomma.
0: Cheaters, il truccatore.
1: Truccatore come gli altri. Loro se ne fregano, quindi anch'io prenderò tutti, andremo a votare il 3 novembre o anche prima. Quindi ha fatto davvero raccontare, cioè ovviamente è un po' scherzosa la cosa qua.
0: Sì, dai, in questo caso è chiaro che è molto...
1: Ma se uno scherzasse tu reciteresti così, se la tua amica Sclane. O Grillo...
0: Ma non è mia amica. Ma non è mia amica.
1: Ripeteresti tu?
0: Ma no, ma è chiaro che dai, in questo caso è scherzoso, però è vero che quello che dice Trump è talmente, a volte, anche quando sembra serio, è veramente scherzoso, e quindi non si capisce mai la differenza.
1: Sicuramente pensa di essere più grande.
0: Allora, comunicazione di servizio prima di chiudere. Molti ci segnalano che sul canale 6-3 chi non ci ascolta l'audio, ma come vi ho girato, non vi vedo. Dovete probabilmente rifare la risintonizzazione dei canali, perché se prima non c'eravamo, magari la TV è rimasta sintonizzata con i canali precedenti. Quindi per favore fate una risintonizzazione dei canali, è gratis, è gratuita, la fa la TV, voi non dovete fare niente. Risintonizzazione dei canali e ci rivedrete sul canale 63 del Digitale Terrestre. terrestre. Dovevo dire questo. Noi adesso abbiamo da registrare, come ogni lunedì, un grande podcast che è
1: That's the United States.
0: Ecco, infatti sembrava. In realtà il titolo originale è
1: That's America.
0: Oh, così ti vedo più grintoso.
1: Bene.
0: Dai, ci troviamo domani alle 9.

0: I ricercatori suonano l'allerta, gli esperti di sicurezza informatica si interrogano, le grandi banche iniziano a prepararsi, si avvicina il Q-Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa oggi tutta la sicurezza informatica. Buongiorno da Maurizio Melis, molti ascoltatori ricorderanno il Millennium Bug e la paura che tutti i sistemi informatici andassero a rotoli allo scattare del nuovo millennio. A livello di previsioni catastrofiche il Q-Day è forse anche un po' peggio e non ha una data precisa. Quello che sappiamo è che fino a un paio di anni fa sembrava una prospettiva remota, ma una serie di scoperte recenti lo hanno avvicinato moltissimo e ora si parla di 10 o 20 anni. Può sembrare molto, ma non lo è, perché a essere messe a rischio non saranno solo le transazioni future, ma anche molti dati sensibili registrati negli anni precedenti e quindi anche oggi. Del Q-Day, di cosa aspettarci e di come scongiurarlo parleremo nel corso di tutta questa settimana di Smart City. A partire da stasera l'appuntamento, come sempre, è alle 20:45 qui su Radio 24. Vi aspetto, buona giornata.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI.
13: Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
14: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
16: Sono le 11.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Nucleare, Washington esclude il capo della delegazione iraniana dalle trattative dell'agenzia internazionale. Ex Ilva, i lavoratori dell'appalto in sciopero fino alle 7 di domani. Conflitti e ambiente, oltre il 5% delle emissioni totali di gas sono il prodotto delle guerre. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. In primo piano la crisi protratta e la guerra naturalmente nel Golfo. Poco fa il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e la sua delegazione sono stati di fatto esclusi dagli Stati Uniti dalla partecipazione alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna e sono dunque rientrati a Teheran. Ovviamente ci saranno approfondimenti. Sul fronte internazionale ancora un tentativo chiaro di spaventare i paesi occidentali, così il commento dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas a Rovaniemi in Finlandia sull'attacco al treno che viaggiava da Varsavia a Kiev e che in territorio ucraino è stato colpito circa 2 chilometri dopo l'ingresso in territorio ucraino. Penso, dice Kallas, che dovremmo aumentare il sostegno, dovremmo agire esattamente in chiave contraria a questo attacco. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, a partire dalle 9 di questa mattina fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno anche occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta. La sequestrata per diverse ore in cantina, l'ha costretta a subire ripetute violenze fisiche e atti sessuali ricorrendo a percossi e minacce. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, dunque in provincia di Napoli, ad una ragazza poco più che maggiorenne che aveva conosciuto l'uomo di 26 anni tramite social. Lui l'ha attirata con l'inganno e ha appunto messo in atto le violenze. Le guerre dunque che segnano anche questa edizione di GR24, le devastazioni con gli effetti anche sull'ambiente. Sentiamo.
1: Ucraina e Russia, Palestina e Israele, la tensione in atto tra Iran e USA sullo stretto di Hormuz, l'Iraq, l'invasione del Kuwait, scivolando indietro nel tempo le guerre mondiali, conflitti che hanno contato, oltre all'enorme costo umano, svariate tonnellate di macerie, detriti e territori devastati in parte mai risanati del tutto. Per Gaza, ad esempio, sono stati stimati 61 milioni di tonnellate di detriti, un ordine di grandezza paragonabile a circa 10 grandi piramidi di Giza, tanto che la rimozione di tutte queste macerie potrebbe costare circa 1,9 miliardi di dollari. Dalla terra al cielo si calcola che il 5,5% delle emissioni globali di gas è attribuibile al comparto militare. Ciò significa che se questo fosse uno Stato sarebbe tra i maggiori emettitori mondiali. A mettere insieme questa mappa della devastazione è il saggio appena pubblicato dal titolo Guerra e Clima, edito dal Saggiatore, firmato da Stefania Divertito, saggista e giornalista investigativa esperta di ambiente. Sereno Cello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un flash in chiusura, il Consiglio dei Ministri ha deliberato i funerali di Stato per Emma Bonino, la delibera di fatto era l'unico punto all'ordine del giorno e dunque i funerali si terranno nel pomeriggio nella Cattedrale di San Donato a Mondovì nel Cuneese. È tutto per questa edizione di GR24, adesso l'appuntamento consueto con Due di Denari, GR24 torna alle 12.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
3: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
0: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
6: Ma in quanto europeo, visto che tutti questi aumenti, aumento dei tassi, aumento dell'inflazione, aumento delle materie prime, lo dobbiamo al simpaticone che abita la casa, quella bianca in ristrutturazione di Washington, i 5.000 dollari non può darli anche agli europei?
7: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Però non quei soldi degli americani, così è troppo comodo. Dai dividendi dei soldi che ha fatto lui con tutti i suoi magheggi. Allora sì.
9: E niente, ogni sua sortita scatena tutti, non c'è niente da fare. È sempre troppo divertente. Adesso voglio proprio vedere se questi 5.000 dollari li stacca come assegno personale per tutte le famiglie americane.
10: Ma sono subordinati. E poi comunque, Deborah, buongiorno, ben arrivata.
9: Buongiorno e buon inizio settimana.
10: Mi fa piacere che tu sia qui con me anche in questa
9: sono
10: settimana.
9: Sono affezionata a questo lavoro, cosa vuoi che ti dica?
10: No, dicevo, noi avevamo tanti anni fa questa cosa di dare la scarpa, una scarpa e l'altra scarpa poi a voto. Come dire, espletato.
9: Sì?
10: Sì, è una cosa.
9: Quindi tu stai millantando che a ridosso del midterm lui si sarebbe avventurato nel fare queste promesse così per esigenze elettorali, ma sei proprio maligno, guarda.
10: Ma insomma,
9: cose mai viste.
10: E peraltro, guarda che ha anche scomodato gli ultimi, per così dire, perché ha detto comunque chi non vota va all'inferno.
9: Ecco.
10: Così si è fatto anche, secondo me, capo della Chiesa,
9: e
10: già
9: certo,
10: che c'era.
9: Così, certo, sarà contento Papa Prevost. Senti, a proposito di tutte le sue dichiarazioni sempre così
10: roboanti.
9: Esattamente, adesso non l'ha di nuovo mandata a dire al presidente della Banca Centrale Americana, ha richiesto di ridurre i tassi di interesse e sarà molto divertente vedere quello che farà questa settimana Kevin Warsh, il presidente della Federal Reserve, perché è la settimana delle banche centrali, ma racconteremo tutto ai nostri ascoltatori tra poco. Back to school.
10: Sì.
9: Partiamo si torna a scuola. Copertina.
10: Si torna a scuola perché oggi è il primo giorno di scuola in molte regioni. Cioè, sì. Le scuole in altre regioni sono già iniziate, però il ritorno a scuola, diciamo così, in molta parte d'Italia coincide proprio con la giornata di oggi.
9: E il più divertente lo ha vissuto una insegnante che ha dovuto prendere servizio in che giorno?
10: Nel giorno del suo matrimonio, perché è arrivato, diciamo, il matrimonio con la convocazione come docente di sostegno.
9: E l'aveva fissato per il 1° settembre, ma non sapeva appunto che questa scuola l'avrebbe chiamata, e quindi si è dovuta recare a prendere servizio con l'abito da sposa.
10: Eh sì, perché poi non si faceva più a tempo. No. Allora, alle 8 lei è andata già, come dire, abbigliata, truccata, in modo acconcio, come di solito si presentano le spose.
9: Comodo.
10: E così alle 12 era pronta, dopo avere preso servizio come docente di sostegno, per il matrimonio a mezzogiorno, appunto. Infatti. È una docente siciliana questa che è stata la protagonista di questa vicenda.
9: Ma noi siamo ben contenti per lei, appunto, che abbia potuto prendere servizio a scuola e quindi, come dire, quantomeno avere la garanzia di un anno di lavoro, di un anno scolastico, speriamo pieno, speriamo anche a tempo indeterminato. E invece un tema che abbiamo affrontato nella prima puntata della nuova stagione dei Due di Denari, proprio lunedì prossimo: quanto costerà quest'anno alle famiglie italiane il ritorno a scuola, il back to school, quindi libri, materiali e dotazione tecnologica, rendono settembre uno dei momenti più impegnativi per i bilanci familiari. Ce lo ricorda la FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, che ha richiamato l'attenzione sull'educazione finanziaria come competenza concreta di cittadinanza, strumento per comprendere il valore delle scelte quotidiane e di pianificazione delle spese. Parlare di denaro a scuola, speriamo che tante scuole si impegnino quest'anno in queste iniziative, non significa introdurre una nozione astratta, quante volte, Mauro, noi lo diciamo, ma entrare nel vivo delle decisioni che riguardano la vita di ogni giorno, quindi confrontare i prezzi, distinguere tra bisogni e desideri, valutare acquisti digitali, riconoscere il peso delle spese obbligate e comprendere come piccole decisioni, se ripetute nel tempo, possono incidere sul benessere personale e familiare. E prima si comincia, meglio è, così quando arriverà il lascito della donna, magari della nonna, magari di un rudere che noi non vogliamo, sappiamo come poterlo gestire. Senti che collegamento che ti
10: magari,
9: ho fatto.
10: Magari, che ne sai, ti viene a mancare uno lontano parente che ti lascia un terreno,
9: certo, a Piacenza,
10: che non si sa bene dov'è, però insieme magari ci sono anche dei debiti, però c'è anche un po' di contante da un'altra parte, insomma un pasticcetto di quelli che succedono proprio in questi casi. Mi immagino quanti abbiano avuto questioni, specialmente quando le famiglie poi si sono diradate, per dir così, in tanti filoni,
9: immobili frazionati tra tanti eredi, esatto.
10: E allora che si fa? Si convoca un notaio?
9: Per forza. E
10: noi ce l'abbiamo.
9: E l'abbiamo fatto questa mattina, la convocazione di prima mattina subito per...
10: Abbiamo un notaio di valore mondiale,
9: sì,
10: vorrei
9: esatto.
10: dire.
9: Sì, esatto. Allora, il notaio Paola Bottini, Consiglio Notarile di Milano, la salutiamo, grazie.
11: Buongiorno a tutti.
9: E allora è pronta questa mattina a ricevere tutte le intemperanti, mi sono inventato un termine, dichiarazioni di considerazione dei nostri ascoltatori, che immaginiamo possono aver vissuto, stiano vivendo in questo momento, casi come quello capitato al signore di Milano che si è ritrovato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ad aver ricevuto in eredità ben 28 terreni nel Piacentino, ma lui non li vuole, ha provato a regalarli al sindaco di questo paese, ma in questo momento le pubbliche amministrazioni non possono ricevere queste disposizioni. Ci faremo ricordare dal notaio Bottini le ragioni per cui non è possibile farlo. E allora che cosa si fa in questi casi se appunto riceviamo un'eredità che non desideriamo? Sappiamo che resiste l'istituto della rinuncia all'eredità, ma bisogna vedere anche come è composta, magari una parte ci interessa, una parte no, e quindi le situazioni si complicano. Allora chiamiamo subito gli ascoltatori.
10: Sì, perché non è cambiato il modo di raggiungerci. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, è gratis perché è un numero verde, e il 349 238 6666 invece è il numero per messaggi, sms, whatsapp. Già la citazione di Trump ha scatenato qualche ascoltatore. Allora lo ripeto: 349 238 6666, ma vi aspettiamo anche sul numero verde se avete casi particolarmente intricati, magari non pretendiamo di risolverli, ma certamente il notaio Paola Bottini ci può indicare le norme generali che devono guidare le nostre considerazioni. Dopodiché io mi permetterei forse una visita dal notaio, specialmente quando ci sono delle situazioni, certo, di passaggi generazionali, di passaggi di proprietà, anche per poco valore che sia,
9: certo,
10: forse ci starebbe sempre bene, no? Che dice?
11: Altamente opportuno.
10: Ecco, poche parole, come diceva il mio professore di italiano, doctis pauca verba. Allora,
9: ma senti, ma di immobili secondo te si parlerà?

0: fisso, la serratura, la porta blindata, insomma tutta una serie di voci su cui si potrebbe sfruttare questo finale d'anno.
1: Esatto, un countdown da 100 giorni.
0: Sì, in attesa che arrivi la manovra per il 2027.
1: Perché ce ne hanno già promessi di tanti altri in arrivo, o comunque è una rivisitazione di iniziative che già conosciamo.
0: Vedo che non ti è sfuggito il Sole 24 Ore di ieri, di domenica, perché effettivamente lì si è cominciato a parlare di che cosa potrebbe entrare nella manovra. Come ha indirettamente confermato anche il vice ministro Tajani questa mattina da Simone Spezia, c'è questa disponibilità dell'Unione con 14 miliardi a favore dell'ambiente e dell'efficientamento della transizione, diciamo così in termine generico. E allora lì si pensa di rialzare un pochino gli sconti per alcune ristrutturazioni in casa.
1: Anche perché, caro Mauro, con l'inverno che ci aspetta, con le quotazioni del petrolio, abbiamo bisogno di edifici sicuramente ad alto risparmio energetico, così come anche impianti da installare che siano molto efficienti, perché io non oso pensare alle bollette che ci arriveranno. Speriamo che l'autunno e l'inverno siano miti, perché sennò saranno dolori per il portafoglio, e il petrolio a $108 stamattina a Londra ci preannuncia già una stagione difficile.
0: Comunque tu fai così, per non saperne leggere né scrivere,
1: sì,
0: come si dice,
1: so già dove vuoi andare a parare:
0: il sole24ore.com/telefisco-alto settembre, perché devi sapere, ma forse te l'ho già detto, che giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13 speciale Telefisco. Se vi iscrivete, lo volete seguire in diretta, è a gratis. Non si dice a gratis, si dice gratis. L'importante è che non si paga. Se invece volete avere maggiore disponibilità a vederlo in altri momenti, allora c'è anche una formula che si chiama Advanced e che dà diritto anche ad altre cose, non solo a vedere l'evento in differita, a vederlo e rivederlo, magari vedere dei passaggi che non sono stati seguiti al momento. Quindi Telefisco 24 settembre, ho detto che è gratis.
1: L'hai detto che è gratis, sì. Ma ribadirlo, nel caso qualche secondo fa fosse sfuggito a qualche ascoltatore, hai fatto bene a ribadirlo, come peraltro stiamo anche preparando una stagione di Digital Roundtable veramente molto intensa. La prima partirà il 30 settembre, io inizio a dirlo già, e tratteremo il tema della longevità. Chiusa parentesi.
0: Allora, 24 settembre Telefisco, 30 settembre la nostra tavola rotonda digitale. Abbiamo detto tutto, vediamo un po' come vanno le borse oggi.
2: Meteo Borsa.
3: Nessuno si deve preoccupare per quello che dice Donald Trump.
4: Conduttori, da noi, se non sbaglio, si chiama voto di scambio.
1: Guarda, siete tutti maligni veramente questa mattina. Io non lo so per quale motivo dobbiate avere questo pensiero così malevolo nei confronti dell'iniziativa del presidente americano. Ma insomma, a parte tutti gli scherzi, andiamo agli argomenti seri di questa settimana, che sono molti, e già qualche cosa di abbastanza significativo lo stiamo vedendo questa mattina. L'abbiamo ribadito anche nei collegamenti di borsa della mattinata: il petrolio torna a scaldarsi insieme al gas ad Amsterdam, il Brent a Londra a $108, il greggio americano è poco sotto i 104. Tutto questo sta generando molto nervosismo tra i listini azionari, tutti in calo. Milano in particolar modo perde l'1,22%. C'è l'allarme sull'intelligenza artificiale e ci sono tutte le banche centrali più importanti, dopo la BCE di settimana scorsa, che questa settimana invece si riuniscono pronte ad intervenire con iniziative di politica monetaria. Marco Piersimoni, co-head of multi asset euro di Pictet Asset Management, bentornato a Due di Denari, alla stagione autunno-inverno, come la chiamiamo noi. Eccoci qua.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Da che cosa cominciamo? Allora, Federal Reserve con il meeting del Federal Open Market Committee che si conclude mercoledì. Poi giovedì la Bank of England e venerdì, per chiudere in bellezza, la Bank of Japan. Siamo preparati per tutte e tre ad interventi sui tassi di interesse, Piersimoni?
5: Direi tutte e due, nel senso che è molto verosimile che la Banca Centrale Americana rialzi mercoledì, così come verosimile che la Banca Centrale Giapponese...
1: Piersimoni, aspetti lì, la sentiamo malissimo, ripristiniamo in due secondi il collegamento, perché c'era questa situazione metallica che non ci piace, e quindi poi do anche a Mauro gli altri elementi di borsa di questa mattina, perché si sono riallargati un po' gli spread e sappiamo che c'è anche ancor più nervosismo sul mercato obbligazionario con i tassi che stanno salendo su tutte le scadenze. L'euro è scivolato stamattina a 1,1536 e, come già anticipava Piersimoni, questo rapporto di cambio indica già questo intervento sui tassi americani
0: che poi dovrà essere spiegato, Trump, esatto, dovrà essere spiegato al,

0: Occidente, sì, perché infatti effettivamente ha dato segnali inequivoci di intervento di tutt'altra natura.
1: Allora, ancora ce l'abbiamo, Pier Simoni?
0: Abbiamo Pier Simoni.
1: Pronto?
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
1: Perfetto, molto meglio.
2: Ecco, mi sentite?
1: Sì,
2: perfetto,
1: sì.
2: Perfetto.
1: Allora,
2: dicevo, rialzo della Fed, rialzo della Bank of Japan, mentre la Bank of England per questo giro dovrebbe passare.
1: Allora, sì, adesso parlavamo delle schermaglie scatenate sempre, come sappiamo, è abituato a fare da Trump nei confronti, in questo caso, anche dell'amico Walsh, che ha messo lì perché insomma era considerato molto vicino alle sue posizioni di politica monetaria espansiva e non restrittiva, ma appunto Walsh un intervento lo dovrà fare. Se sarà nelle condizioni di doverlo giustificare al presidente, e il mercato cosa dice?
2: No, il mercato si aspetta intervento assolutamente, anzi, dato che i tassi di interesse stanno tanto a cuore al presidente, perché sono importanti per i mutui e per mille altre ragioni, effettivamente, paradossalmente, se la Fed dovesse non alzare i tassi, il mercato potrebbe rimanere deluso, perché potrebbe vedere la Fed come condizionata dall'amministrazione. E questo per il mercato obbligazionario sarebbe una brutta notizia, per cui io direi che il modo, per quanto possa sembrare paradossale, il modo migliore per calmare il mercato obbligazionario che si attende un rialzo è di dare questo rialzo, altrimenti potrebbero mettersi in atto dei meccanismi perversi.
1: Certo. Un'altra situazione senza freni, Mauro, è quella del petrolio. Bisogna vedere anche in questo caso il mercato che livelli è disposto a testare ulteriormente, quanto è in grado di sopportare ancora.
0: E anche perché la Banca Centrale Europea ha appena deciso un rialzo dei tassi, appunto temendo questo carico maggiore derivante dall'energia, dall'approvvigionamento del petrolio. Peraltro, Pier Simoni, tutti dicono che questi di rincari di settembre non saranno gli ultimi dell'anno, quindi dobbiamo aspettarci che la situazione dal punto di vista dei finanziamenti alle imprese, dei mutui, vada a peggiorare prima del nuovo anno.
2: Ah beh, per quanto riguarda la comunicazione della Banca Centrale Europea, è stata estremamente aggressiva e ha lasciato chiaramente intendere che effettivamente non è finita qui. Ci potrebbe benissimo essere un rialzo a ottobre e addirittura un altro a dicembre, per cui ancora 50 punti base, mezzo punto percentuale di rialzo dei tassi. Questi sono certamente fattibili da parte della Banca Centrale Europea, la quale sostiene che l'economia, tutto sommato, se la sta cavando, ma l'inflazione è troppo alta, per cui la strada è quella dei rialzi, e addirittura ce ne saranno probabilmente due quest'anno e almeno un altro l'anno prossimo.
1: Vorrei spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori quello che lo abbiamo fatto in altre puntate, ma forse vale la pena ribadire questa dinamica, perché il mercato obbligazionario è così nervoso. Lo chiedo perché sappiamo che soprattutto i risparmiatori italiani amano investire in titoli di Stato, e sappiamo anche come con le recenti operazioni del Ministero dell'Economia molte famiglie italiane si sono riportate in maniera massiccia proprio sui titoli governativi del nostro paese, e sicuramente in molti stanno vedendo in questo periodo un calo del loro capitale proprio per questo aumento dei tassi, appunto, che si sta generando su tante scadenze. E con fare preoccupato guardiamo anche a quello che sta accadendo soprattutto sulle scadenze più lunghe. Ci ribadisce un po' questa dinamica Pier Simoni per farla comprendere agli ascoltatori, che se devono liquidare il capitale adesso magari per qualcuno è un problema, se poi lo si vuole portare a scadenza rispetto alle emissioni che si hanno in portafoglio è un altro discorso, però certo che qualche perplessità per molti c'è.
2: Beh, effettivamente c'è da dire questo, sia il risparmiatore italiano è storicamente affezionato alle obbligazioni, al reddito fisso, ovviamente a quelli domestici, ma questi titoli non sono privi di rischio. Chiaramente più si allunga la scadenza, più la sensibilità dei movimenti dei tassi aumenta, per cui un BTP a 10 anni di fronte a un movimento dei tassi di 0,10% ha delle oscillazioni di prezzo molto importanti, e quello che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, ci ricorda assolutamente che anche le obbligazioni, se si guardano su base quotidiana, hanno delle oscillazioni di prezzo che non sono affatto indifferenti, per cui un portafoglio fatto solo di obbligazioni non è detto che sia un portafoglio che ti fa dormire sonni tranquilli necessariamente, nel senso è un portafoglio che va monitorato.
1: Esatto.
0: Più che altro va capito lo strumento, mi viene da pensare, no, Pier Simoni? Cioè, se ho fatto un investimento nella speranza di vederlo apprezzarsi nel tempo breve, magari l'obbligazione, il reddito fisso non è la voce più indicata.
2: Beh, no, nel tempo, allora, mettiamola così, c'è sempre uno scambio tra rendimento e rischio, nel senso che chi ha il lusso di poter investire i propri soldi per lo studio dei figli, per poter comprare una casa ai figli con un orizzonte di 20 anni, ecco, io direi che lo strumento è lo strumento azionario per eccellenza, nel senso che non bisognerebbe neanche pensarci, si comprano solo azioni e non ci si pensa più. Se invece le necessità sono più di breve termine, si può investire su scadenze brevi del mercato obbligazionario sapendo che si guadagna poco, che si guadagna molto poco, per cui esiste proprio nei mercati finanziari sempre un certo equilibrio, un investimento più rischioso ha bisogno di più tempo per dare i propri frutti, e un investimento meno rischioso si può considerare anche per orizzonti di investimento più brevi, ma chiaramente le soddisfazioni sono molto minori.
1: Esatto, e poi insomma anche i titoli di Stato ci hanno abituati in questi anni a momenti di forte anomalia, come succedeva 5 anni fa, quando addirittura avevamo su determinate scadenze rendimenti negativi, anche lì una condizione mai vista, adesso siamo all'esatto contrario. Grazie a Marco Pier Simoni, Pictet Asset Management, buona giornata e buona settimana, presto.
2: Buona giornata a tutti.
3: Meaz and Roshani, they look after your money.
0: Allora, sai che già ci stanno arrivando diversi quesiti. Allora, io ripresento il notaio Paola Bottini del Consiglio Notarile di Milano. Che
1: buongiorno.
0: Buongiorno, l'abbiamo convocata, diciamo, sulla scia di alcune notizie di cronaca. C'era questa notizia dei terreni ereditati nel Piacentino, che però rappresentano più un problema per chi li ha ricevuti in eredità che non un vantaggio. C'è la discussione anche del maestrone del testamento di Guccini, e già questo farei una prima domanda anticipando poi tutte quelle che potranno arrivare dagli ascoltatori. Ricordo 800 24 00 24, che è il numero verde se volete intervenire in diretta, o 349 238 6666 per mandare messaggi. Il secondo testamento sostituisce integralmente il primo. Questa è la regola che non viene mai, a cui non si viene mai meno. Quindi nel caso di Guccini tutte le vicende della casa di via Paolo Fabbri vengono risolte dal secondo testamento che sostituisce integralmente quello precedente.
4: Nel caso concreto il secondo testamento sostituisce il precedente perché l'autore l'ha scritto, l'ha fatto scrivere al notaio, perché hanno revocato ogni precedente disposizione testamentaria e quindi il precedente testamento è come non averlo scritto. Se invece non avesse avuto cura di inserire questa locuzione, ci sarebbe stato il tema di dover confrontare due testamenti per capire se qualcosa del primo sopravviveva al secondo.
0: Quindi la cosa diventava ancora più intricata. Io ricordo che quando mancò Pavarotti ci furono addirittura 3 testamenti a un certo punto che circolavano e di cui non si capiva più bene a chi andava cosa, insomma.
1: D'altronde qua c'è tutta la complicazione del diritto d'autore sulle canzoni, che rende, immagino, più complesso anche l'esame del testamento, non lo so, notaio, d'accordo?
4: Ma in realtà no. Non ho letto il testamento, no, ma certo. Leggendo le notizie di stampa lui è stato molto chiaro, nel senso che per evitare discussioni tra la seconda moglie, anzi la moglie, perché la madre di sua figlia non l'ha mai sposata, e la figlia, ha lasciato la gestione, quindi tutte le decisioni in capo alla moglie.
1: Allora, diciamo che il caso di Guccini è abbastanza raro, potrebbero essere molto più frequenti invece i casi simili a quello che è capitato al signore di Milano. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, ha ricevuto in eredità questi 28 terreni sparsi in un comune del Piacentino. Lui ha detto no grazie, non so che cosa farmene, e questo è quello che abbiamo letto naturalmente dalla cronaca. Noi non andiamo ad indagare sul caso specifico, andiamo ad indagare però nella situazione di chi magari, visto che Come dire, Mauro, l'abbiamo scritto anche noi, nei prossimi anni si consumerà un trasferimento di ricchezza immobiliare pazzesco nel nostro paese. Sarà bene prepararsi per tempo e cercare di capire se i nostri nonni, gli zii, i parenti hanno intenzione di lasciarci qualcosa che a noi non interessa di immobile, che come tale si fa fatica a liquidare, a vendere e o magari anche a donare. Bisogna vedere anche come è composta tutta l'intera eredità.
0: E poi voglio fare il secchione: da quest'anno è anche cambiata la norma per la alienazione di un bene ricevuto in eredità, per cui prima si era, per così dire, scoraggiati alla donazione fatta in vita dal decuius, perché poi le successive cessioni potevano essere condizionate.
4: Confermo che dal 18 dicembre 2025 l'alienazione di un bene ricevuto per donazione non ha più alcun problema, perché è stato espressamente previsto che gli eventuali legittimari lesi non possono più andare a inseguire il bene anche dei terzi aventi causa e soprattutto dalle banche, ma si possono andare a inseguire soltanto il coerede che ha ricevuto il bene in donazione, ma dai terzi aventi causa non possono andare, quindi io ricevo in donazione e vendo senza problemi.
0: Allora, data questa buona notizia, invito ancora tutti a farsi avanti, a mandare i loro messaggi. Devo dirle, notaio, devo anticipare che arrivano già dei messaggi un po' da emicrania, ma vedo che lei è lì armata col codice civile, come possono vedere anche i nostri ascoltatori al canale 63 del Digitale Terrestre.
1: C'è
0: allora
1: anche Deborah. Giordano dalla provincia di Ravenna, il numero verde, guarda, dobbiamo sbrigarci, faccio una borsa telegrafica.
0: Allora, dici come vanno le borse e via.
5: Back, back. PEC.
6: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
15: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
16: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
21: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta... Borse in diretta.
1: È la settimana delle banche centrali, una giornata di altri rialzi importanti per il petrolio e quindi borse tutte negative. Parigi meno 0,8, Francoforte meno 0,7, Milano peggio di tutte in calo dell'1,23% per le vendite molto significative su Prysmian meno 7,35, STM meno 6, Avio meno 3,26, calo di oltre 2 punti di Saipem, meno 1,8% per Mediobanca e Stellantis, in positivo Campari sale del 4,8% a distanza abbastanza seguono. Di Assorin più 0,8, l'automatica più 0,7%. Il rapporto euro-dollaro incorpora già l'intervento sui tassi della Federal Reserve questa settimana e scivola sul biglietto verde a 1,1541. Torniamo subito con due di denari.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
24: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
25: Via, via.
24: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a €4,90. Scopri di più su conad.it.
26: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
28: Due di denari.

0: e ha fatto testamento.
1: Una coppia sposata senza figli. Se muore uno dei due in assenza di testamento, tutti i beni di quello che rimane, il morto, vanno alla moglie direttamente o bisogna diseredare qualcuno?
2: Contento. Cominciamo con una situazione semplice, coniugi senza figli, quindi la situazione più lineare del mondo.
3: E anche qui la risposta è semplice, dipende, nel senso che se i coniugi hanno dei fratelli o ancora i genitori, occorre fare testamento, altrimenti due terzi effettivamente vanno al coniuge, ma un terzo va alla famiglia di origine. Quindi, fermo restando che i genitori sono dei legittimari, ma che nell'ordine naturale delle cose non dovrebbero sopravvivere i propri figli, il testamento serve onde evitare che il coniuge vada a doversi ricomprare la casa dai fratelli.
4: O dai genitori del decuius, esatto. Come sempre. A caso opposto Nicola, un ascoltatore, ci sottopone l'ipotesi di un genitore che non vuole lasciare alcuna eredità, e che precisa di appartamenti e di terreni ai figli, ma invece vuole donare il suo patrimonio o venderlo alla compagna. E dice, ma i figli possono poi perseguirlo per legge? Cioè, insomma, possono reclamare qualcosa di quello che non è stato lasciato loro?
3: Allora, i figli, o in generale i discendenti in linea retta, hanno un diritto a un qualcosa che si chiama quota di legittima. Quindi, se io dono tutto a mia moglie o alla mia compagna, loro possono impugnare quella donazione il giorno in cui non ci sarò più. Se io vendo, purtroppo magari una finta vendita con un finto giro di denaro alla mia compagna, poi quel denaro va trovato nel patrimonio, a meno che venga speso, e quindi di nuovo posso impugnare l'operazione chiedendo una quota del denaro.
2: Volevo ritornare, Mauro, prima di ascoltare Giordano da Ravenna che sta aspettando da un po', a cui si è aggiunto Agostino da Bari, ritornare per un attimo sul caso del Piacentino e 28 terreni ricevuti in eredità da parte di questo signore di Milano che però non li vuole. Notaio Buttini, notaio, il punto è, lui avrebbe avuto ad un certo punto anche il desiderio di regalarli al comune o comunque appunto nel territorio in cui questi terreni si trovano, ma il comune ha detto di no. Avrebbe potuto farlo?
3: Sì, se il comune avesse detto di sì e avesse assunto le opportune delibere comunali di adozione e approvazione dell'operazione, sicuramente avrebbe potuto farlo. Se non ho capito male, il comune non ha neanche risposto, perché in effetti credo che siano dei terreni...
2: Silenzio dissenso.
3: Sì, sono dei terreni, da quanto ho capito, talmente sparpagliati l'uno dall'altro che non hanno veramente nessun valore economico e quindi il comune non è interessato a prenderli in carico.
2: Che cosa ne può fare questo signore? Venderli sarà difficile, il comune non li vuole, se li tiene sul gruppone ci paga le tasse e basta. E che tipo di fiscalità ci
3: versa? Una volta avrebbe potuto fare la rinuncia alla proprietà.
2: Ecco.
3: Fino al 31 dicembre 2025.
2: E quindi alla rinuncia dell'eredità.
3: E quindi sarebbe la rinuncia alla proprietà, di quei beni lì.
2: Ah, ok.
3: E quindi sarebbero andati quei beni, quei pezzi di terra, allo Stato. Il tema è che poi la finanziaria di quest'anno ha modificato questo tipo di atto e ha preteso, a pena di nullità, che venga allegato all'atto un'attestazione che letteralmente attesti la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica. Purtroppo è una frase talmente generica che rende impossibile compiere questi atti dal primo di gennaio.
2: Allegare qualunque tipo di documento.
3: No, non si sa, quindi siccome la sanzione è la nullità, di fatto è impossibile rinunciare al singolo bene. Si può rinunciare all'eredità se ne ricorrono le condizioni.
4: Certo. Però in toto, cioè in se toto, insieme tutto. Ai 23 terreni ci sono, che so, dei contanti su un conto corrente.
3: Non si può rinunciare a una parte o tutto o niente.
2: Con quei contanti ci paghi la fiscalità che va, esatto, pagata su quelle proprietà. Lo so che è molto frustrante, però.
3: E poi magari ci pensi tu a fare un testamento con il quale vedi di lasciare questi beni magari al comune, quello che non li aveva voluti.
4: Ah, e con in quel il caso testamento? Il comune se li deve tenere, però a quel punto, se uno li lascia come testamento.
3: Potrebbe rinunciare, però si deve accorgere di doverlo fare, deve ricordarsi.
2: Non può fare che non risponde.
3: No, ecco. Non può fare che non risponde.
2: Ecco qua, hai visto? Ah, questa allora. È un colpo di scena che non mi aspettavo, vedi? Quindi fai il testamento.
4: Sì, però nel frattempo, insomma, le tasse, per quanto su un bosco non è che devi pagare chissà che cosa, però nel frattempo le tasse ti toccano pagarle.
3: Esattamente.
4: Giordano dalla provincia di Ravenna, scusi, l'abbiamo fatta attendere. Prego.
5: Ah, buongiorno. Io telefono perché la mia compagna ha ricevuto in eredità una quota parte di un diritto reale su cosa altrui, cioè di un usufrutto. Quindi si trova in questa comunione ereditaria con le sorelle e questo sta creando problemi di rapporti su come gestire questa situazione. Quindi la domanda era, al di là della richiesta di scioglimento della comunione o della rinuncia, se decidesse di vendere la propria quota, al di là della difficoltà oggettiva di trovare un potenziale acquirente, ma se decidesse di vendere la propria quota, se l'eredità, lo stato attuale, che è stata espressamente ricevuta per testamento, sia già considerata divisa e quindi non trovi applicazione l'articolo 732 della prelazione ereditaria, o se invece debba considerare con gli altri cosufruttuari, concedere agli altri cosufruttuari il diritto di prelazione.
2: Che secchione, Giordano!
4: Ma Caspita, lei è un professionista del diritto? Avvocato, notaio? Scusi,
5: no,
4: eh?
5: Sono un semplice agente di assicurazione, ma provo questa passione.
2: Ha provato a studiarsela bene.
4: Però, insomma, un pochino di queste cose come agente di assicurazione probabilmente le ha intercettate. Però. Notaio Bottini.
3: Allora, a parte che il 732 si applicherebbe soltanto alla vendita della quota di eredità, non del singolo bene compreso nell'eredità. Però la vicenda si complica perché esiste anche un problema di vendita della quotina, che vuol dire vendita della quota di uno dei tanti beni compresi nell'asse ereditario, che per la Cassazione non avrebbe efficacia immediata perché sarebbe subordinato al fatto che io riceva effettivamente quel bene in sede di divisione ereditaria. Quindi di fatto la vendita della quota magari di un terzo dell'usufrutto di un bene, oltre al fatto che economicamente vale poco, la vedo anche proprio difficile nel caso concreto, però può rinunciare alla quota di usufrutto su quel singolo bene.
2: La rinuncia quindi dell'usufrutto?
5: La rinuncia, certo, alla vendita. Mi interessava capire se...
3: Sì, sì, se trova valore. Qualcuno che glielo compra e vede di capire se, nel caso concreto non posso saperlo, c'è un tema di quotina o meno, si può fare però.
2: Qua mi pare di capire che ci sono dei dissapori tra sorelle. Le sorelle potrebbero essere i candidati e le candidate più naturali all'acquisto di questa quota. Avete provato?
5: Pare che non siano interessate, quindi mi chiedevo se dovessero comunque avere il diritto alla prelazione oppure la vendita... puramente linea teorica, potesse essere effettuata senza riconoscere alle sorelle il diritto di prelazione.
3: Dipende, è l'unico bene previsto in successione?
2: Giordano.
5: No, erano nel testamento anche altri quindi beni, questa, valori
3: e quindi secondo me,
5: eccetera.
3: Da come me lo sta mettendo, no, però poi dovrei vedere il testamento in caso concreto.
2: Certo. Vabbè, allora, andiamo a Bari, va, da Ravenna.
4: Ad Agostino. Agostino, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. La possibilità di rinuncia da parte della sorella che riceve in eredità una quota di terreno. L'esercizio della rinuncia, siccome la sorella, nel caso mia madre, ha oltre i figli, nipoti, eccetera, eccetera, deve prevedere per forza l'esercizio della rinuncia anche degli altri chiamati all'eredità, cioè degli eredi dell'erede, oppure può essere esercitato poi se domani io mi ritengo leso da questa rinuncia che ha fatto mia madre, poi eventualmente andare a rincorrere mia madre.
2: Avevamo avuto un'anticipazione diversa, Agostino, avevamo capito che nell'ambito della sua domanda ci fosse un minore e la presenza di un giudice tutelare per
6: No, ci sono anche dei minori, tra gli eredi, cioè tra gli eredi dell'erede, cioè i miei figli, i miei nipoti, quindi ecco perché la storia è molto lunga.
2: Certo.
4: Allora quindi... aspetti
3: però posso
4: Agostino.
3: Provare a rispondere.
2: Dopo il traffico.
4: Certo, ma dopo il traffico.
7: Airmec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, un incidente provoca code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. E sul tratto Milano-Venezia della A4 code per un altro incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. In Emilia, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Bivio Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Risolto l'incidente sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, permangono code tra Cesena e Forlì in direzione Bologna. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, per un mezzo pesante in panne, permangono code tra Innesto A7 e Pegli verso Ventimiglia. Infine, sul tratto irpino della A16 Napoli-Canosa, per lavori e per un precedente camion in avaria, code tra Lacedonia e Ballata verso Napoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in Diretta, tornerà tra un'ora circa.
7: Due di denari.

0: Io e le mie sorelle abbiamo ereditato un terreno dai nostri genitori, che era di mio padre e che è in un posto sperduto dagli uomini e da Dio in Sicilia. È subentrato uno che gli prestava mano d'opera, si è costruito una casa, è una persona poco raccomandabile, ci ha anche minacciato quando siamo andati lì per chiedergli di liberare il terreno. Noi gli abbiamo anche offerto di comprarselo, lui addirittura glielo volevamo regalare pur di disfarcene, ma lui non ne vuol sentire né di liberare il terreno né di comprarselo. Come possiamo fare per liberarci di questo terreno? Grazie.
1: Sono pronipote di un pittore abbastanza famoso. Tutti i diritti sono bloccati verso SIAE, perché alla morte dell'artista questo aveva una moglie, non avevano figli. Quindi tutto passa alla moglie e da lì poi discende il ramo. Però SIAE vuole sapere se esisteva un testamento pubblicato o meno. Non si riesce a risalire, è morto nel 61 questa persona, né riesco a risalire se questa persona avesse fratelli. Come si esce da questi inghippi?
2: Gliene abbiamo servite due sul piatto, notaia Bottini, cioè però, veramente incredibili.
3: Però non vorrei lasciare senza possibile risposta Agostino. Perché diceva, bisognerebbe capire.
4: Allora, bisognerebbe capire il rapporto di parentela tra sua madre e il defunto. Se sua madre era la cugina del defunto, sua madre rinuncia e lì si ferma. Se sua madre era la sorella del defunto, lei rinuncia, poi per rappresentazione subentrano i figli di lei e i suoi fratelli, se anche voi rinunciate subentrano i vostri figli. Se c'è un minore, effettivamente bisogna ottenere l'autorizzazione a compiere un atto di straordinaria amministrazione. Il problema è che va giustificato a questo atto di rinuncia. Il giudice vorrebbe la documentazione che dimostrasse un'eredità passiva, ad esempio. E dalla riforma Cartabia anche i notai possono fare la rinuncia, l'autorizzazione, possono redigere l'autorizzazione rispetto agli atti che loro stessi devono stipulare, ma anche un notaio avrebbe bisogno della giustificazione per cercare di capire perché si vuol far rinunciare un'eredità a un minore. Se è passiva non c'è problema, se è attiva la legge prevede lo strumento dell'accettazione con beneficio di inventario.
3: Certo. Allora, le sorelle, il terreno
2: abitato dal signore poco raccomandabile,
3: occupato,
2: che minaccia,
3: occupato con le due K, come si descriveva una volta.
4: E lì purtroppo la via di uscita non c'è, perché se il signore che lo occupa non vuole né comprarlo né riceverlo in donazione, e abbiamo spiegato prima che non si può più di fatto fare la rinuncia in modo tale che vada allo Stato, quello che si potrebbe pensare è fare una causa, passare tramite mediazione per cercare di dimostrare che questo signore è più di 20 anni che utilizza l'immobile come se fosse suo, però è poco raccomandabile. Non so quanto
3: anche per cercare una mediazione con un soggetto che viene definito poco raccomandabile. Mi scusi, però questo mi fa sorgere una curiosità, cioè l'usucapione cosiddetta, cioè poiché esistono questi casi in cui qualcuno si è occupato di un immobile, un terreno, forse più spesso un terreno, una proprietà, insomma, per conto di qualcun altro, e dopo anni e anni e anni scatta questa, è possibile che scatti questa usucapione?
4: Sì, dopo 20 anni che un soggetto utilizza un bene immobile come proprio, comportandosi, si dice la letteratura, uti dominus, cioè come il padrone, può fare domanda giudiziale per vedersi riconosciuta la proprietà sull'immobile.
2: Anche se in questo frattempo le sorelle in questione hanno più volte rivendicato la proprietà di questo terreno.
4: No, deve essersi comportato come dominus e gli altri se ne devono essere disinteressati.
2: In questo caso magari lui non può far valere allora questo diritto, ipoteticamente, visto che le signore hanno...
4: O forse lui non vuole risultare da nessuna parte.
2: Esatto. Andiamo invece al nipote del pittore.
3: È il nipote del pittore, il quale dice, ma io come faccio a sapere se questo signore è deceduto all'inizio degli anni 60... ha fatto un testamento, ci sono altri eredi in giro, però sono passati anche così tanti anni, mi viene da dire, ancora operano questi vincoli a così tanta distanza?
4: Sì, la gestione della SIAE effettivamente, no, me ne sono occupata un paio di volte, ma è molto complicato. Dopodiché, per sapere se un soggetto ha fatto testamento, quello che si può fare è, tramite gli archivi notarili distrettuali, interrogare il registro generale testamenti per vedere se sia mai stato pubblicato un testamento o se risulti depositato presso un un notaio presso un archivio un testamento pubblico. Sugli olografi è un po' più difficile vedere di capire se è mai stato depositato, anche perché se il parente è morto negli anni 60, un qualsiasi notaio che lui avesse potuto conoscere
2: da qualche cassetta di sicurezza l'ha tirato fuori.
4: Esatto, e comunque un notaio che lui conosceva ormai è defunto pure lui, quindi
3: presumibilmente ci ha lasciati anche il notaio.
4: Esatto, per capire se aveva parenti, se si vuole essere più realisti del re, si interrogano gli archivi degli anagrafi comunali.
3: Scusi, ma una domanda da ingenuo, ma se manca il notaio, i testamenti che sono stati a lui affidati non vanno dispersi, immagino?
4: Assolutamente no, vengono consegnati all'archivio notarile di appartenenza nel momento in cui lui va in pensione. Si consegna tutto, quello che viene dato al notaio non va mai perso.
2: Mm-hmm. Senta, notaio Bottini, allora qua il punto è che molti ascoltatori non capiscono il principio della legittima, nel senso che molti ci stanno chiedendo, ci sono tanti casi, li sintetizzo per tutti, di per esempio coppie sposate senza figli, i cui avere vorrebbero destinare a chi decidono loro, escludendo magari i rami della famiglia. Vogliamo spiegare che non è sempre possibile, anzi è molto raro che possa essere possibile se c'è una discendenza.
4: Se c'è una discendenza non si può escludere tutti. Allora, cos'è il concetto di legittima? Il concetto di legittima è che ognuno di noi ha una parte del proprio patrimonio di cui può fare quello che vuole e una parte che invece è riservata a determinati soggetti. Questi soggetti sono il coniuge o l'unito civile, i discendenti in linea retta e, in assenza di discendenti in linea retta, gli ascendenti in linea retta. I fratelli, cioè l'amo collaterale, non fanno parte della legittima. Quindi, se io non faccio testamento e non ho figli, loro ereditano, ma se io faccio testamento, loro non possono dire niente.
3: C'è una possibilità ulteriore: lascio al comune un locale in condominio. È possibile, cioè si tratta, viene trattato come gli altri terreni, ammesso che poi il comune lo voglia, come sempre.
4: Sì. Locale non so se intendeva dire locale in comunione o un locale all'interno di un condominio. Comunque qualsiasi bene immobile può essere lasciato
3: all'interno di un condominio, era la domanda di Caterina.
2: E quindi, insomma, possiamo dare delle regole generali di comportamento, ma poi quando dobbiamo parlare di testamenti, eredità, successioni eccetera, ogni caso fa storia a sé, non c'è niente da fare, bisogna prendere visione in maniera molto dettagliata delle situazioni notaio personali.
4: Assolutamente, e il mio consiglio ovviamente è quello di rivolgersi al notaio di fiducia, cioè farsi spiegare che tipo di testamento può essere anche più adatto al caso.
2: Esatto,
4: concreto.
2: E guardate che i notai possono fare anche una consulenza preliminare, quindi non ne pensiate sempre male che noi raccomandiamo di andare dal notaio per spendere chissà che cosa.
4: Oggi non abbiate paura.
2: C'è anche tutta un'attività di consulenza preliminare molto molto interessante.
3: Che poi è la cosa che abbiamo cercato anche di fare qui. Ringraziamo il notaio Paola Bottini del Consiglio Notarile di Milano. Naturalmente noi le ritiriamo il passaporto, va bene che è su Milano, però le facciamo una specie di DASPO al contrario, non può lasciare la città senza il nostro
2: permesso.
3: Guarda
2: che c'è Paolo che ci sta sgridando. Arrivederci notaio, presto, grazie.
4: Arrivederci, grazie a voi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
23: Sono le 12.
24: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Elezioni in Svezia per il risultato finale, le schede dal voto estero. Intanto l'estrema destra arretra. La guerra nel Golfo, il capo del nucleare iraniano escluso da Trump dal vertice di Vienna. Emma Bonino, domani funerali di Stato, cerimonia laica in Campidoglio. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Martin Garramone in regia. C'è un'ultima ora che ci riporta invece a un'altra vicenda, che è quella del caso Roggero. Poco fa il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero. Ricordate il gioielliere cuneese 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia, e in subordine la richiesta della difesa ancora era la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Il no dunque al differimento della pena, poi torneremo ad approfondire senz'altro. Dicevamo nei titoli d'apertura, ancora diciamo l'onda lunga, non tanto l'esito del voto in Svezia. Per vederlo, per saperlo, sarà necessario attendere mercoledì, giornata del conteggio del voto all'estero, ma sentiamo il punto.
1: Con il 94% delle schede scrutinate, solo tre seggi al momento dividono il risultato del blocco di centro-sinistra, guidato dalla Anderson, in vantaggio, e quello di destra, guidato dal premier uscente Kristersson. 176 a 173 seggi. La leader dei socialdemocratici, 59 anni, sogna così di tornare alla guida dell'esecutivo e si dice pronta a governare. Ma restano circa 200.000 schede da scrutinare. Il risultato è tutt'altro che definito. Il conteggio dei voti anticipati e dall'estero comincerà solo mercoledì. Due al momento i dati certi, l'affluenza record e l'arretramento dell'estrema destra. Il Partito dei Democratici Svedesi, alleato della coalizione al governo, porterebbe a casa un meno 3% rispetto alle scorse elezioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Golfo, dunque, l'avete sentito nei titoli, il capo del nucleare iraniano, la delegazione di fatto esclusa dagli incontri di Vienna.
2: Tramontata almeno per il momento la via diplomatica con il rinvio del vertice in Oman tra l'Iran e le altre potenze del Golfo e lo stop di Teheran a un dialogo sul nucleare con gli USA prima di risolvere il nodo Hormuz, la tensione torna a salire. Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e la sua delegazione sono stati esclusi dagli Stati Uniti dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna e sono rientrati a Teheran. Il quadro nell'area è sempre più complesso, con i prezzi del petrolio in salita libera dopo gli attacchi degli Houthi allineati con l'Iran contro l'Arabia Saudita, il più grande esportatore al mondo, e contro il suo oleodotto chiave est-ovest lungo 1200 chilometri, poi chiuso temporaneamente nel fine settimana, bloccando così una delle vie alternative allo stretto di Hormuz. Ed è sempre più a rischio anche lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta delle lacrime che controlla l'imboccatura del Mar Rosso, dopo che gli Houthi yemeniti hanno conquistato la strategica isola di Perim. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli attacchi russi dello scorso fine settimana, uno dei quali contro un treno vicino alla frontiera polacca, hanno come obiettivo quello di intimidire, scoraggiare e soprattutto dividere gli alleati europei. Così il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. E a proposito di posizioni europee su quanto accaduto, stamattina il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani era ospite a 24 Mattino.
3: Un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina, poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi europee agli ucraini. Certamente la Russia manda segnali, fa provocazioni, testa le reazioni dell'Occidente, in questo caso bisogna sempre essere fermi, ma senza perdere mai l'obiettività, la capacità di serietà, di mediazione, di dialogo. Quindi fermi la risposta, è chiaro che la Russia non può continuare con questa aggressività dopo aver attaccato l'Ucraina e mandare segnali all'Europa. Certamente non ci facciamo intimidire, ma siamo sostenitori di una forte azione di pace. Ci auguriamo che i colloqui si possono realizzare tra Putin, Zelensky e magari con la mediazione americana, o ben vengano anche mediazioni dell'India, della Cina. Importante che si raggiunga la pace, ma noi in
0: Siamo invece.
3: attesa continuiamo a sostenere l'Ucraina.
0: La Camera Ardente per Emma Bonino a Roma, sentiamo.
4: Sono venuto a dire grazie e salutarla.
5: C'è ancora una lunga fila di persone commosse venute a omaggiare Emma Bonino in Campidoglio. Appoggiata sulla bara della senatrice morta a Roma venerdì scorso a 78 anni, la bandiera dell'Europa. In tanti la ringraziano, in molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto al feretro, circondato da tre grandi corone floreali della presidenza del Senato e della Camera di Palazzo Chigi, oltre a quella di Radio Radicale. La Camera Ardente della leader dei radicali è stata allestita nella sala della Promoteca. Chiuderà alle 19 quando è prevista una commemorazione laica e pubblica in ricordo di Bonino con amici e compagni di lotte in Piazza del Campidoglio, attesi diversi esponenti della politica e della società civica, previsti domani sempre in Campidoglio i funerali di Stato. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso è tempo di anticipare Melog, Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a te. Oggi faremo un sondaggio con i nostri ascoltatori. Chiederemo, dopo l'esperienza di quest'estate, avete cambiato idea sul riscaldamento globale? A tra poco.
0: Grazie, bella domanda. La condividiamo e naturalmente diamo appuntamento a GR24 a Melog immediatamente e a Effetto Giorno alle 13.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H. Non è Tron.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Se fino adesso non avete ancora avuto un minuto di tempo per fermarvi, fatelo con me adesso. Facciamo un bel respiro. Abbiamo tutti i motivi e i vantaggi biologici per farlo. Con me in studio Daniel Lumera, biologo, naturalista, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione. Bentornato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Daniel, c'è una frase dello psicoterapeuta Alexander Lowen che fotografa la nostra quotidianità. Lui dice: tutti sanno che chi non respira è morto, ma pochi sanno che più si respira più si è vivi. E allora la domanda è: perché passiamo le nostre giornate in apnea?
2: Perché non conosciamo la letteratura scientifica che ci spiega quanto è importante saper respirare. Per esempio, chi sa respirare, chi respira consapevolmente in diversi momenti del giorno, ha la capacità di riequilibrare CO2 e ossigeno e quindi di ottimizzare ad esempio la funzione del cervello, del sistema cardiocircolatorio, oppure la temperatura del corpo e quindi del sistema immunitario. È veramente un farmaco naturale importantissimo. Impariamo a respirare.
1: Fermati e respira è il titolo di uno dei tuoi libri, dove accompagni il lettore per mano per conoscere i vantaggi della respirazione. Proprio cambiano anche proprio tutta la nostra chimica e la biochimica del nostro corpo e migliora la qualità della nostra vita.
2: Se le persone sapessero quanto potente è conoscere delle tecniche di respirazione per potenziare la motivazione, la lucidità, la creatività, gli stati di presenza, la memoria o semplicemente per incrementare la produzione di noradrenalina nel corpo, quindi è come alcune tecniche di respirazione equivalgono a una doccia fredda di 2 minuti. Se tu ti vuoi rigenerare anziché scrollare al telefono che ti spegne, fermati e respira. Bastano 2 o 3 minuti per cambiarti l'intera giornata.
1: Andiamo allora.
2: Allora, un esercizio semplice che propongo a tutti, una sfida, è quello di fare un doppio sospiro ciclico. 2 inspirazioni dal naso, 2 espirazioni dalla bocca. Lo facciamo 5 o 6 volte insieme e lo dovete fare 21 volte da soli ogni volta che avete bisogno di rigenerarvi. Pronti?
1: Sì.
2: 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Inspirate profondamente e liberate. Questo per 21 volte, vedrete quanto ossigeno arriva al cervello. Mi raccomando, non lo fate se state guidando, fermatevi un attimo, respirate e riprendete molto meglio di prima.
1: Grazie a Daniel Lumera per averci accompagnato. Mi raccomando, posologia di questo farmaco straordinario?
2: Posologia, allora, 21 respiri 3 volte al giorno in un momento in cui vi fermate da qualche parte.
1: Grazie Daniel Lumera, lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog, state bene, fermiamoci e respiriamo, avanti tutta.

0: this world. Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Il conto alla rovescia è già iniziato. La soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale indicata dall'accordo di Parigi come limite da perseguire sarà probabilmente superata entro pochi anni.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record, con conseguenze atmosferiche distruttive.
3: Quest'estate abbiamo provato un caldo devastante che è destinato a ripetersi.
4: L'ultima balla, quella del caldo. Non è vero che tutta l'Italia brucia, che tutta l'Europa brucia, che moriremo tutti. Si chiama procurato allarme.
5: Oggi vorrei non fare la solita trasmissione sul riscaldamento climatico. Chiamiamo un esperto, in cui la gente poi dice chiami solo un esperto a senso unico, perché non chiami uno che dice qualcosa di diverso, perché ho letto su internet, io ho capito, io ho visto e via dicendo.

0: qualcosa che dipende dall'avvicendarsi comunque delle ere climatiche. In passato sono già stati, staranno ancora. Terzo, è tutta una cazzata, basta, che è sta roba, fa parte comunque dell'ideologia i woke, come questa ultima signora che ha parlato, è un falso allarme, via dicendo. Beh, abbiamo passato tutti un'estate che obiettivamente ci ha permesso di registrare qualcosa sul piano dell'esperienza di diverso. Ora, ripeto, da un punto di vista scientifico le vostre e le nostre esperienze personali non hanno nessun tipo di valore, però vi dico due cose banalissime. Io l'estate la passo di solito in uno o tre posti, quasi sempre quelli, una casetta in montagna, 1500 metri in Abruzzo, un periodo in campagna, nelle colline umbre, in mezzo al verde, e magari vado una settimanella al mare in un'isoletta della Toscana, fine, faccio sempre quello, sono abitudinario, non amo cambiare. Quindi posso vedere la variazione rispetto a queste tre situazioni. Beh, posso dire, in tutte queste tre situazioni, che erano posti dove uno va l'estate per stare bene, per stare fresco, soprattutto in montagna, figuriamoci, si sta benissimo, ho registrato, a parte un caldo che non ricordavo nella mia vita, ma questo, ripeto, vale come esperienza personale, non assoluta. Ma ho visto che le persone cominciano a installare i condizionatori, o dicono, installeremo il condizionatore per l'anno prossimo. Ora, quando lo vedi fare in una città come Roma, dici, vabbè, ancora non c'è il condizionatore, come fai a vivere? A Roma non si vive più senza condizionatore. Io non potrei vivere e lavorare in questa città se non avessi il condizionatore. Questo è un dato nuovo. Io quando ho ristrutturato la casa in cui sto adesso, sanno, 15 anni fa, mi disse l'architetto, ma se vuoi risparmiare che lo fai fare il condizionatore, apri le finestre, stai in un posto fresco e via dicendo. No, per fortuna mise dei buoni condizionatori, oggi mi hanno permesso di fare questa trasmissione, la faccio tuttora con il condizionatore, no, adesso lo spento, se no interferirà, no, è acceso, senza questo condizionatore non potrei fare la trasmissione, se anche apro la finestra non mi basta, per quanto sia una persona che tollera il caldo, a Roma senza condizionatore non si vive più da giugno a avanzato settembre. Il 15 settembre un condizionatore acceso lo trovo una cosa allucinante, ma è acceso. Ma persino nel paesino di montagna e in mezzo alla campagna, dove c'erano case coloniche ristrutturate, gente che vi fa la vita di paese, hanno cominciato a installare i condizionatori, anzi dopo quest'estate ci metteremo i condizionatori. Quindi per me qualcosa è cambiato, mi rendo conto che c'è una percezione diversa di quello che è il clima. Accade anche per voi? Avete ribadito una vostra convinzione? Siete ancora più convinti che comunque faccia parte di una sorta di bias collettivo, che se abbiamo un pregiudizio e pensiamo così, quindi sentiamo caldo, pensate che passerà o non passerà? Beh, oggi questo lo voglio testare attraverso l'antico, immarcescibile strumento del sondaggio di Mellock, perché un fondo di verità l'ha sempre rivelato rispetto al sentire comune. 800240024, sondaggio.
1: All'inizio di questa estate vi era ancora parte dell'opinione pubblica che metteva in dubbio l'effettiva esistenza del cambiamento climatico. Ma il caldo record riscontrato nel mondo e in Italia in questi mesi è stato ampiamente percepito e le previsioni sul lungo termine sono sempre più allarmanti. Si ripetono gli appelli di esperti e scienziati rivolti alla politica e ai governi per intervenire in modo drastico. Oggi però vogliamo soprattutto interpellare il nostro pubblico. Chiamate ora l'800 24 0024 e diteci qual è oggi il vostro atteggiamento rispetto al climate change tra questi tre. 1. Sono sempre più preoccupato. Il riscaldamento globale con le sue drammatiche conseguenze è un fatto inoppugnabile. Ha cause antropiche e bisogna correre ai ripari, non solo accendendo l'aria condizionata. 2. Il cambiamento climatico c'è, ma non dipende dall'attività umana, quindi dobbiamo solo imparare a conviverci. 3. Ho ancora molti dubbi in merito. D'estate ha fatto sempre caldo o molto caldo, e quando arriverà l'inverno già ce ne preoccuperemo molto meno.

bella musichetta, però ma sai, se la togliete guadagniamo minuti preziosi, visto che ne abbiamo talmente pochi. Allora, tre condizioni per rispondere a questo sondaggio in cui potete collocarvi. Sono tre posizioni ben distinte e da come rispondere

0: naturalmente vi mettete in una o nell'altra categoria di ascoltatori. Prima risposta: è il preoccupato per causa umana. Il riscaldamento globale è un fatto inoppugnabile, di origine antropica, servono contromisure vere, non basta mettere l'aria condizionata. E questa è la prima posizione. Seconda posizione: è il negazionista soft, dice sì, c'è un cambiamento climatico, ma non è per colpa nostra, bisogna soltanto adattarsi, fa parte, diciamo, dell'evoluzione del globo terrestre. Terza posizione: è lo scettico che rimuove, fa sempre caldo d'estate, il problema sarà dimenticato appena arriva l'inverno. Come al solito, come ha detto la signora nella clip d'inizio, è tutto basato da una sorta di clima ideologico, tende a convincerci che stiamo facendo dei disastri. Io non discuto, non prendo posizione, siete liberi di pensare quello che volete. Io mi sono semplicemente limitato a dire quanto avete episodi presi da questa estate, come io che ho visto la signora con la casetta in mezzo al bosco dire metterò l'aria condizionata, o il signore con la casetta di pietra nel paesino di montagna metterò l'aria condizionata. Per me sono segnali. Può essere che sia un discorso di marketing collettivo che della lobby dei venditori di condizionatori, pensate quello che volete, ma avete degli episodi chiave rispetto a questa estate, che è stata un'estate torrida, oggettivamente torrida, la più calda pare dal 1950, ci sono stati dei cambiamenti bestiali, poi vi dico anche dal punto di vista scientifico cosa si dice. Ecco, voi invece ne avete avuto un'esperienza diretta e raccontatemi quali sono questi episodi e ditemi in che parte di questo sondaggio vi collocate. 800240024. Allora, la Terra è già 1,4 più calda del periodo preindustriale. Questo è uno scenario che andrà peggiorando, perché si arriverà a 1,8. Il limite che si era posto, quello almeno che leggo nei dati chiave del rapporto ONU di Parigi, era quello di 1,5 gradi. Se il mondo aumenta rispetto all'epoca industriale di 1,5 gradi, cominciano casini bestiali. Già adesso sta ondate di calore in tutta Europa, siccità, incendi, monsoni asiatici più intense, temperature al di sopra della media. Il Niño che comincia a fare più casino di quello che ha sempre fatto nel passato. Ma ci sono dei punti di non ritorno che, se si sciolgono, diciamo, i ghiacci in Groenlandia, nell'Antartide occidentale, si alzano i mari e cominciano veramente i problemi apocalittici. Cambiano tutte le correnti oceaniche nell'Atlantico. L'Amazzonia, che è stato il nostro polmone, comincia a diventare anche lei una fonte di emissioni. Quindi, diciamo, le persone, per farci passare un autunno sereno, dicono: vi siete lamentati, calda quest'estate, ma figuratevi, nulla sarà nei confronti della prossima estate. Primo ascoltatore, Rodolfo da Genova, buongiorno.
1: Buongiorno Nicoletti. Guardi, allora, io abito in una frazione di Genova immersa nel verde, e nel 2003 ero riuscito a salvarmi, perché appunto ho la camera che dà a nord, la zona un pochino più fresca, diciamo, eccetera, ma quest'anno è stato veramente devastante, cioè, per cui io sono assolutamente...
0: Quindi ha notato una differenza vera, non diciamo...
1: Una vera differenza anche dal 2003, che tutti dicono, oh, ma il 2000... No, io ho visto una grandissima differenza, perché nel 2003 tutti si lamentavano, ma io no. Perché effettivamente, avendo studiato, avevo preso questa casa appunto un po' più fresca e tutto, però quest'anno è stato impossibile.
0: Quindi lei, rispetto al sondaggio, è un preoccupato rispetto a una possibile causa umana?
1: Assolutamente sì, cioè assolutamente. Io sono uno di quelli che ha sempre rifiutato i condizionatori, perché vabbè, comunque riuscivo a sopportarlo. Ma no, adesso è impossibile sopportarlo, cioè, mi dispiace, cioè, purtroppo.
0: Quindi, diciamo, il primo ascoltatore è risposta 1 al nostro sondaggio: sono sempre preoccupato, è un fatto inoppugnabile il riscaldamento globale, bisogna correre ai ripari, bisogna cominciare a ridurre le emissioni di CO2, fare tutto quello che ci viene consigliato di fare, che molte volte ne è preso come un falso allarme. Sentiamo Luca da Rovigo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ascolto.
2: Pronto?
0: Sì, l'ascolto.
2: Sì, no, l'opzione 2 mi sembra la meno intransigente, la più equilibrata. Io credo, per carità, a prescindere, l'uomo deve fare tutto il possibile per limitare l'inquinamento, però credo che sono sulle posizioni di Rubbia, sulle posizioni anche di Zecchicchi, quando l'opera umana incide per la variazione climatica in una minimissima parte, poi quindi io sono convinto di questo. Quindi
0: secondo lei stiamo passando un'era diciamo di riscaldamento terrestre che è fisiologica e quindi ci dobbiamo abituare.
2: Così come sono passate altre ere, così come i romani, Cartagine, Annibale ha superato le Alpi, quindi credo che eravamo di fronte non magari a delle glaciazioni importanti, altrimenti gli elefanti, e questo ci consegna la storia, non sarebbero transitati. Ecco, per carità, io credo che l'uomo debba fare i conti.
0: Solo per capire bene, lei ha registrato un'estate diversa rispetto alle altre? Per lei un'estate letante, calda? Sì, un po' caldo, è stato molto caldo, ma non passate di peggio, questo è il suo atteggiamento? Luca da Rovigo. Non so cosa sia successo a Luca da Rovigo, evidentemente ha avuto un problema, non lo sentiamo più. Comunque mi sono due ascoltatori, diciamo, intanto due posizioni, nessuno che esclude che qualcosa stia cambiando, ma mi sembra piuttosto equilibrato la risposta del pubblico. Una persona dice sì, sta cambiando tutto e è preoccupato perché nella sua casetta di Genova è cambiato tutto, era abituato con la stanza a mezzanotte, con il fresco è cambiato. L'altro dice sì, ma sono sulle posizioni di Rubbia, di Zecchicchi, che cita, diciamo, dei dissidenti rispetto alle posizioni ufficiali della scienza, dice ma sì, perché preoccuparsi, l'uomo che c'entra, quando in realtà però i dati scientifici dice che c'entriamo, e tanto, perché il cambiamento è cominciato in epoca post-industriale, quando abbiamo cominciato a emettere in maniera decisa, e questo sta accadendo sempre con un aumento formidabile delle emissioni, e cominciamo a pensare, ma se si sciolgono i ghiacci, ho visto quello che è accaduto in Nepal, quando un pezzo di Himalaya è caduto, dico, ma com'è possibile che caschi un pezzo di quella che è la montagna considerata più grande del mondo, so benissimo di cosa stiamo parlando, mi fa pensare. Sentiamo allora Edoardo da Firenze, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ti devo mettere un po' in difficoltà per questo. Io sta facendo una cosa seria e te, tu sei una persona seria. Io non so come si fa a compatire il personaggio, purtroppo non so se potrà dare un parere tuo perché è un tuo collega, il Cruciani, che sbandiera da mesi, da anni a questo punto, che il cambiamento climatico non c'è, allineandosi a quello che dice Trump.
0: È la sua opinione, scusi, ma è bello perché nella stessa radio sono persone con opinioni diverse, mi sembra un dato positivo.
3: Opinioni diverse, ma di fronte a queste sciagure come si fa a dire una cosa del genere?
0: Ma lo chiede a Cruciani, lo chiede a me, che ne so io, ognuno chiede a lui perché prende questa posizione, ma io figurati, mi piace ascoltare tutte le posizioni, non è che dico uno non deve parlare, non deve, esprime quello che è un punto di vista di persone che probabilmente ascoltano anche questa trasmissione. Come fa? Che ne so. Ogni giorno incontro persone che pensano in maniera diversa di me, ma da tutto, da quello che si mangia a tavola a come ci si veste a quello che andrebbe detto o non detto. Se dovessi con tutti porre un problema, ma vivrei malissimo. Guardi, l'ho detto più volte, la cosa di cui più vado fiero è che sono capace di rivedere il mio punto di vista radicalmente ogni mattina quando mi sveglio, fare un reset totale e ripensare diversamente senza sentirmi in colpa o vergognarmi. Dico, ma ho avuto altri elementi. Al momento su questo tema non ho altri elementi che mi hanno fatto cambiare idea. Io penso che sia di origine antropica il cambiamento climatico. Fine. Questa estate che ho passato in maniera terribile in posti dove la gente prende i condizionatori della prima, dice, ma sono ancora più convinto, ma non è che il mio parere deve influenzare quello degli altri. Sentiamo Andrea da Lecco.
4: Pronto?
0: L'ascolto.
4: Ah, buongiorno. Sì, io sono un normale cittadino, abito a Merate, provincia di Lecco. Sono estremamente preoccupato di quello che sta succedendo. perché sta andando sempre peggio e andrà ancora peggio. Per cui bisogna assolutamente spingere sul comportamento delle persone, sul comportamento di tutti, bisogna bruciare meno, perché bruciando si produce anidride carbonica.
0: Sì, adesso non voglio dar lezioni di cosa bisogna fare, vorrei esperienze personali. Mi scrive un'ascoltatrice: vivo a Reggio Calabria, conosco bene il mare, l'acqua non è mai stata così calda come quest'anno, veramente impressionante, è vero, il mare è caldissimo. Sentiamo, vi do il primo risultato del sondaggio, poi do l'informazione della borsa. Impressionante, è vero, il mare è caldissimo. Sentiamo, vi do il primo risultato del sondaggio, poi do l'informazione della borsa. Prima categoria: assolutamente, il cambiamento climatico c'è, di origine antropica. Ho visto anche, ho avuto anche un'esperienza personale, quello che sta cambiando quest'estate, 60%. Seconda categoria: c'è un mutamento climatico, ma non c'entrano niente gli uomini, è una cosa fisiologica che deve accadere, 30%. Terza categoria: sono tutte cazzate, 10%. Ci sentiamo dopo la borsa.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto. Ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Il nuovo forte aumento delle quotazioni del petrolio spinge a ribasso i listini continentali in questa prima seduta della settimana, una settimana che sarà caratterizzata in particolar modo dalle riunioni di tre grandi banche centrali. Mercoledì termina la due giorni della Banca Centrale Americana con un probabile aumento dei tassi di interesse, poi avremo la Bank of England attesa non fare nulla sul fronte tassi e poi invece l'intervento della Bank of Japan venerdì. Nel frattempo parlavamo del petrolio, volato oltre i 108 dollari a Londra, adesso riduce a 107, siamo intorno ai 102 per il greggio americano. Intanto anche sul rapporto euro-dollaro si notano i segnali che preallertano su un aumento dei tassi americani, la valuta europea è scesa a 1,1540 sul biglietto verde. L'andamento dei listini: Parigi -0,6, Francoforte -0,4, la peggiore di tutte Piazza Affari, in calo dell'1,23% sul FTSE MIB, un calo importante pesante di oltre 6 punti per STM Prysmian, meno 3 per Avio e Saipem, meno 2 per Stellantis, meno 1,8 per Italgas, Mediobanca e Monte dei Paschi, mentre in positivo, sulla scia anche degli alcolici

0: dalla Francia a Londra, Campari segna più 5,70% e poi Diasorin a distanza segue con un rialzo dell'1,6%, ma c'è forte nervosismo appunto sui mercati azionari questa mattina. Per ora è tutto.
1: Ah, che stress.
2: Pac.
1: Non ho tempo per fare nulla.
2: Pac.
1: Troppi pensieri per la testa.
2: Pac.
1: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
1: Pac.
3: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Skylog.
1: Allora, stiamo parlando di riscaldamento globale, di cambiamento climatico. Abbiamo messo un sondaggio a disposizione del nostro pubblico. Se volesse partecipare può esprimere quello che è il suo giudizio rispetto a quello che sta accadendo, ma alla luce dell'esperienza dell'estate passata, da come avete notato alcune mutazioni durante questa torrida estate, vi siete avete ribadito una vostra convinzione o siete rimasti dell'opinione di prima riguardo al riscaldamento globale, o continuate a essere scettici, continuate a essere preoccupati? Tre sono le possibili risposte al sondaggio. Risposta 1: sono preoccupato e la causa è sicuramente umana. Seconda posizione: sono un negazionista del fatto che sia un problema umano. Il clima sta cambiando, ma è fisiologico che cambi il clima. Quindi risposta 2 è quello che dicono: sì, è più caldo, ma è più caldo perché deve essere più caldo, che c'entrano gli uomini. Terzo, quelli che dicono: è una marea di propaganda woke, chiamatela come volete, contro lo sviluppo dell'umanità e via dicendo, quindi sono cazzate. Adesso comincia l'inverno e fra un po' passa l'idea del caldo, cominceranno a dire: vedete, avete messo il cappotto, dov'è il riscaldamento globale? Ecco, cominceremo così. Al momento prevale, diciamo, la prima posizione. Confermiamo i dati che abbiamo dato prima delle informazioni della borsa. Al 60% sono i preoccupati che attribuiscono il cambiamento a una causa umana, il 30% sono quelli che si rendono conto che è più caldo, dice, ma che c'entra l'uomo, non c'è nulla da fare, sentiamoci il caldo perché fa parte, non so, Annibale con gli elefanti, queste cose qua che ogni tanto tirano fuori, come nella storia è accaduto già questo, accadrà anche questa cosa qua. Il 10% sono quelli che tengono duro sulla posizione, ma sono tutte cazzate, lasciate divertire le persone che vanno a fermare le automobili per strada, che bloccano le autostrade, che sono concordo che siano degli scappati di casa, concordo, è la maniera proprio per inasprire l'idea che sia tutta una montatura, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora andiamo alla nostra puntata. Prima volevo ringraziare i colleghi che mi stanno seguendo: Martin Garramone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini a Roma. Andiamo ai nostri ascoltatori. Mauro da Cervia.
2: Ciao, buongiorno. Io sono molto preoccupato, al quadrato. Sono la 1 al quadrato. E sono un geologo, mi sono laureato 40 anni fa e già ai tempi si parlava di questa prospettiva. E ti dirò che faccio un mestiere legato all'educazione ambientale e al turismo. I peggiori scenari si stanno
1: anche verificando. Mario Tozzi nasce come geologo, infatti uno dei divulgatori scientifici più conosciuti, che parla appunto di questo fenomeno.
2: È terribile. Guarda, io abito al mare, abito a Cervia, la costa romagnola, vado in spiaggia per mia fortuna tutti i giorni quasi. E per la prima volta nella storia, ho fatto più bagnino, avevo uno stabilimento balneare da giovane, per la prima volta nella storia la gente viene al mare senza andare in spiaggia. Infatti lo slogan di questa stagione sarà alberghi pieni, spiagge vuote.
1: Cioè stanno con l'aria condizionata, poi escono, vanno a fare il bagno e tornano subito in albergo.
2: Oppure nella piscina dell'albergo, oppure vanno a fare un giro. È stata una cosa incredibile a noi che lo facciamo di mestiere, che siamo andati qui.
1: Sì, in effetti stare in spiaggia anche sotto l'ombrellone era abbastanza problematico. Io di natura non mi piace starci, quindi io faccio il bagno e poi me ne torno da dove sono venuto. Ma però l'ho sempre fatto, io da sempre, perché non mi piace la vita di spiaggia. Ma lei parla di spiagge che hanno come caratteristica anche la socializzazione da stabilimento, quindi è molto difficile. Questo è un dato. Sentiamo Giovanni da Torino.
3: Sì, buongiorno, mi sente?
1: Sì, certo.
3: Buongiorno, sì, anch'io sono ovviamente preoccupato, un'estate calda così penso di non ricordarla, sono rimasto colpito che poco prima di partire per le vacanze sono uscito da casa di un amico, intorno a mezzanotte c'erano 39 gradi a Torino, una cosa che è assurda. E ricordo anche delle estati passate in Liguria di quando ero un ragazzino che la sera, delle volte con l'arietta di mare un po' più di fresco, c'era da avere la felpa o le maniche lunghe. Cioè quest'anno anche al mare in Liguria c'è stato un clima tropicale, quindi sicuramente
1: conferma le, per me molto... interessava le persone, le allora, non che, a cui do un valore assoluto di dato scientifico, provo a capire se veramente, come è successo a me, quest'estate mai avuto degli indicatori, c'era qualcosa di diverso rispetto alle altre estati. Sì, caldo, ma mai visto comprare da nelle campagne in mezzo a un bosco dell'Umbria il condizionatore o in una montagna dell'Abruzzo. Sentiamo Fabio da Verona, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, grazie per l'opportunità. Anch'io molto preoccupato da quello che sta succedendo e mi aggancio a quello che dicevano anche gli altri ascoltatori, che quest'anno è stato proprio un anno molto particolare. Io sono un appassionato di trekking, mi piace andare in montagna e guardando il livello dello zero termico mi accorgo che si alza sempre di più, per cui tutte le volte che decido di fare una camminata, la neve tra virgolette si alza sempre di più.
1: E lei da quanti anni pratica questa attività sportiva per vedere un cambiamento così radicale?
0: Ma considerato anche che vivo in una zona vicino alle montagne, perché Verona è relativamente vicina, e basta guardare all'orizzonte si vede subito la differenza anche d'inverno, tra un inverno e l'altro. Io la pratico da parecchi anni e le posso dire che insomma le differenze si sentono, e mi allaccio anche al discorso della temperatura notturna, che sempre di più c'è poca differenza tra la media durante il giorno e la media praticamente di temperatura durante la notte, che poi ci dà tutta una serie di criticità anche.
1: No, questo è quello che chiedevo agli ascoltatori. Lei è perfetto perché ha anche, diciamo, una precisione nei dati. Sono dei segnali che noi abbiamo avuto nelle nostre esperienze individuali, che questa è stata un'estate in cui sono accadute le cose che non accadevano prima, al di là di sentire più o meno caldo. Intanto vi ridò il sondaggio, è al 70% la prima posizione, quella che dei preoccupati, che include l'ascoltatore che sta parlando, al 20% la seconda posizione, quindi sono aumentati quelli che sono nella prima posizione rispetto ai negazionisti soft, quelli che dicono sì è caldo ma che c'entra l'uomo. Rimane fisso al 10% quella dei super scettici, tutta una cazzata. Marco da Udine.
4: Sì, buongiorno, grazie dell'opportunità. Beh, diciamo che l'ascoltatore prima di me mi ha anticipato, ma anch'io pratico sci estivo da quando sono ragazzo, e adesso lo fanno anche i miei figli per motivi agonistici, e devo dire che quest'anno vedere l'arretramento dei ghiacciai e vedere la chiusura di tutte le stazioni estive, da Plateau Rosat sul Cervino allo Stelvio, ad altre località.
1: Dove si sciava l'estate? Io mi ricordo, sullo Stelvio ci sono anche andato tantissimi anni fa, l'estate era bello andarci, adesso là c'è niente, solo terra e roccia.
4: Sì, diciamo il ghiacciaio si sta arretrando, il ghiacciaio in sofferenza, quindi anche il colore, diciamo, è scuro, quindi fa proprio impressione vederlo con questi rigagnoli di acqua, e quindi perché lo zero termico si è alzato tantissimo. Ma volevo anche fare un altro, se mi permette, un altro esempio. Come abbiamo fatto il cappotto sul nostro palazzo, e io trascorro l'estate al mare, quando sono rientrato c'è stata questa settimana di pioggia, settimana scorsa di pioggia, e le temperature sono scese a 20 gradi, ma per raffreddare la casa non era più sufficiente aprire le finestre, ero costretto a far partire i condizionatori. Quindi
1: no,
4: è vero, sono
1: dei forni,
4: le
1: case sono dei forni, indubbiamente, no, è impossibile. Ma guardi che anche a Roma, fino all'altro ieri sarà una giornata fresca, uscire di notte era soffocava, ma eravamo al 12 settembre, 11 settembre, sembra impossibile. Stanno chiamando tanti sciatori estivi confermando questo dato. Allora, adesso diamo le informazioni del traffico. Faccio una specifica, servisse mai. Guardate che accettiamo le telefonate di tutti, chiami chi pensa che sia tutta una costruzione, che non sia vero, sennò sembra che orientiamo le telefonate. Mandiamo le telefonate, ci stanno arrivando nella percentuale in cui sta arrivando, non arrivano telefonate degli scettici totali. Invece ne vorrei sentire qualcuno, è interessante, ci sentiamo fra un istante.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, è chiusa per incidente l'uscita di Busalla provenendo da Genova. Prudenza perché si verificano code nel tratto finale della Galleria dei Giovi. In Emilia, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, permangono incolonnamenti per un veicolo in panne tra Bivio Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Vi ricordiamo che fino alle 17 la panoramica è chiusa per lavori verso Milano tra Barberino e Rioveggio. Al confine tra Emilia e Lombardia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per lavori tra Bronistradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Segnaliamo infine disagi in Umbria per un incidente che sta bloccando il traffico sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza della Galleria Prepo in direzione Bettolle. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.

0: Kelog. 980024 0024, ripeto i tre punti del sondaggio per chi fosse messo soltanto ora in ascolto. Parliamo di riscaldamento globale, di percezione di un cambiamento climatico, tre domande. Sei preoccupato alla base delle esperienze di questa estate e pensi che sia un fatto inoppugnabile che ci sia un cambiamento climatico di origine antropica per comportamenti umani? Prima risposta. Due, sei preoccupato del cambiamento climatico, cioè non sei preoccupato che pensi che il cambiamento climatico, sì, cioè è oggettivo il cambiamento climatico, sta avvenendo, ma non c'entra niente l'uomo, è fisiologico che avvenga. Terza risposta, no, pensi che sia tutta una cazzata, una costruzione, fa parte delle solite parole di passo woke che vorrebbero bloccare lo sviluppo dell'umanità e dicono che c'è il riscaldamento climatico, ma è una roba da folli tipo la Thunberg che è già cambiato, comunque parla di altre cose. Nello da Salerno, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, mi scuso per la voce ma purtroppo sono raffreddato.
0: Allora, vabbè, mica è colpa sua. Colpa del cambiamento climatico, perché è cambiato radicalmente il clima e adesso si è raffreddato.
1: Vabbè, il clima cambia a seconda di come, non è colpa di nessuno, non c'è una motivazione ben precisa per come la vedo io, perché io facendo riferimento, guardi, come ho questo ricordo come se mi fosse successo ieri. Ricordo i primi giorni di lavoro quando io avevo 18 anni, io sono un elettricista e ricordo all'ora di pranzo andavamo col Despino a mangiare, diciamo, a casa, no? Ricordo io insieme col mio amico dovevamo mettere le mani al volto perché l'aria era così bollente che ci bruciava proprio letteralmente la
0: questo
1: pelle.
0: dove accadeva, in che parte d'Italia?
1: A Sarno, in provincia di Salerno. E poi
0: e quanti anni fa era più o meno, per solo per capire?
1: 18 anni, io mi ero appena diplomato, era l'88.
0: Quindi secondo lei ci sono stati già dei momenti nella nostra storia in cui c'è stato un caldo simile, quindi l'allarme è del tutto esagerato?
1: Guardi, signor Nicoletti, io lo ricordo come se fosse ieri, cioè noi camminavamo sul Vespino con le mani davanti al volto perché l'aria era così bollente che ci bruciava il viso. E poi, per non dirle, quando andavamo al mare, che noi facevamo i salti proprio sulla sabbia, cioè ci ustionavamo.
0: Sì, quello lo ricordo anch'io, se uno va con la sabbia a piedi nudi e la sabbia scotta. Sì, solo una cosa, poi figurati, questa è la sua opinione, non ho nessun elemento per contraddirla, se non il fatto, dice, ma però non c'è nella storia della meteorologia scritto che rispetto sul ricordo a Sarno negli anni 80 si cominciassero a liquefare i ghiacciai, ad alzarsi il livello del mare, a crearsi situazioni diffuse dell'aumento di 1,4 gradi in tutto il globo terrestre, che stiamo arrivando alla soglia massima. Lei rimanga chiaramente la sua opinione, però c'è chi rileva i dati e dice qualcosa sta accadendo, che non accadeva però nel 68 con la sabbia calda e con il vento caldo quando si va in Vespina. Luca da Udine.
2: Buongiorno.
0: L'ascolto.
2: Allora, io faccio una piccola premessa. Nessuno si ricorda quello che è accaduto nel 2010-2011 col terremoto di Fukushima. Praticamente tanti geologi hanno detto che la causa di quel forte terremoto c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre. E gli stessi geologi hanno detto che cambiando l'inclinazione della Terra, i raggi solari avrebbero colpito il nostro pianeta in maniera diversa, provocando l'aumento del clima, l'aumento del caldo. Quindi di questo fatto qua nessuno ne parla, nessuno ne dice più niente. Per quanto riguarda la persona che ha chiamato prima da Torino, che c'era tutta quella alta temperatura durante le serate in estate, quanti alberi ci sono in meno nelle città? Quanto sole assorbe l'asfalto e la sera lo emana, lo butta fuori? Quanti condizionatori abbiamo attaccato che portano fuori l'aria calda delle abitazioni e le mettono nell'atmosfera? Quindi c'è tutto, diciamo, come il cane che si morde la coda, è tutto un insieme di cose che fa aumentare le temperature, ma non solo, tra virgolette, inquinamento o tutto o quello che si può far capire che comprando le macchine elettriche questo non accadrà, o c'è un cambiamento climatico del 90% dovuto dall'uomo. Qualcosa è dovuto all'uomo, ma c'è anche la natura che fa la sua parte, tutto qua.
0: Sì, questo spostamento di 10 centimetri dell'asse terrestre dopo il terremoto di Fukushima, se ne è parlato molto, il calcolo l'aveva fatto un geofisico della NASA, però ancora non c'è nessuna validazione scientifica che sia stato questo spostamento, almeno così nella ricerca che ho fatto velocemente, e non c'è nessuna attribuzione da parte della comunità scientifica che questo spostamento abbia cambiato il cambio, questo presunto spostamento abbia cambiato il clima sulla Terra. Luca da Udine ha parlato?
2: Sì.
0: No, ha parlato. Beh, la saluto, buona giornata, grazie del contributo. Abbiamo registrato quelle sono sensazioni personali, non abbiamo nessun intento di dare delle spiegazioni scientifiche, ma c'è un sentire generale rispetto al nostro sondaggio che qualcosa stia cambiando, perché ci sono degli indicatori individuali di situazioni che non si erano presentate prima, che danno l'idea che la gente sta cominciando a preoccupare un po' più di prima, passata questa estate. A domani.

0: così quando pensi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
9: Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, Trump esclude il capo del nucleare iraniano dal vertice di Vienna, rinviati i negoziati su Hormuz e tornano a crescere i prezzi di gas e petrolio. Centrosinistra in vantaggio in Svezia alle elezioni politiche, manca il voto dall'estero, ancora incerta la coalizione di governo. Sequestrata e violentata per ore da un uomo conosciuto sui social a Castellammare di Stabia, arrestato un 26enne. Ex Ilva, sciopero e strade bloccate a Taranto, i lavoratori dell'indotto protestano contro la chiusura dell'area a caldo. Etna, allerta rossa per le ceneri del vulcano, arrivi sospesi fino alle 16 di questo pomeriggio all'aeroporto di Catania. Calcio, Serie A, dopo la sconfitta della Juventus nei posticipi di questa sera, Inter, Roma e Como possono allungare. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano la situazione per quanto riguarda il Medio Oriente, con la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento tra est e ovest, ma anche il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Due notizie che fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il Brent è scambiato sopra i $107 al barile, gas in aumento ad Amsterdam del 4%. Sentiamo.
2: Gli Houthi yemeniti, gruppo ribelle sostenuto dall'Iran, affermano di aver lanciato un attacco su larga scala con missili balistici e droni contro la base aerea saudita King Khalid a Khamis Mushait e confermano di aver esteso la propria area di controllo nel Mar Rosso con la presa di altre due isole, Anish Maggiore e Anish Minore, situate a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Lo riporta Associated Press. La presa delle due isole dopo la precedente conquista la strategica isola di Perim è avvenuta mentre nel weekend appena trascorso le forze filogovernative tentavano di riorganizzarsi per fronteggiare l'offensiva lanciata negli ultimi giorni dagli Houthi. Un'evoluzione del quadro che mette l'Arabia Saudita con le spalle al muro, impedendo di fatto al più grande esportatore di petrolio, dopo l'attacco al suo oleodotto chiave est-ovest, l'accesso alle rotte commerciali alternative allo stretto di Hormuz. Uno stallo che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio dalle prime ore di oggi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero. Nella notte si sono registrati nuovi attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, Israele ha bombardato con l'artiglieria la città di Adatà.
3: A un mese e mezzo dalle elezioni in Israele, il governo Netanyahu sembra voler mostrare la sua faccia sempre più aggressiva. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, continuano gli attacchi dell'esercito israeliano nel Libano meridionale. Israele ha bombardato con l'artiglieria il distretto di Bint Shbeil durante la notte. Tensioni anche in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha arrestato 4 palestinesi nel governatorato di Betlemme, zona A, quindi sotto il controllo palestinese. In tutto questo da registrare anche la notizia che il ministro della cultura israeliano Miki Zohar ha dichiarato che avvierà le procedure per la revoca della cittadinanza ai registi israeliani Yuval Avraham e Rachel Shior dopo che il loro documentario Nazza ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. In un post su X, Zohar ha accusato i registi di aver danneggiato il paese. Il film documenta l'uso da parte di Israele di sistemi basati sull'intelligenza artificiale per commettere omicidi di massa premeditati contro i palestinesi di Gaza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Svezia ora è testa a testa alle elezioni legislative. Si registra un arretramento del partito di estrema destra, che invece era dato per favorito. La coalizione di sinistra invece potrebbe tornare al governo.
4: Con il 94% delle schede scrutinate, solo 3 seggi al momento dividono il risultato del blocco di centrosinistra guidato dalla Anderson in vantaggio e quello di destra guidato dal premier uscente Kristersson, 176 a 173 seggi. La leader dei socialdemocratici, 59 anni, sogna così di tornare alla guida dell'esecutivo e si dice pronta a governare. Ma restano circa 200.000 schede da scrutinare. Il risultato è tutt'altro che definito. Il conteggio dei voti anticipati e dall'estero comincerà solo mercoledì. Due, al momento i dati certi, l'affluenza record e l'arretramento dell'estrema destra. Il Partito dei Democratici Svedesi, alleato della coalizione al governo, porterebbe a casa un meno 3% rispetto alle scorse elezioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo in Italia con la politica, legge elettorale, ne parliamo tra un attimo, però andiamo prima alla scadenza prossima del taglio delle accise. Il governo deve decidere rapidamente se rinnovarle ancora una volta oppure se cambiare ed adottare misure più selettive.
5: I prezzi dei carburanti continuano a salire nonostante la proroga del taglio delle accise, con uno sconto di 17 centesimi sul gasolio. Al self-service sulla rete stradale, secondo l'osservatorio del Ministero dell'Industria, il costo medio della benzina è sopra i 2,10 euro al litro e quello del gasolio si attesta a 2,21 euro. Giovedì scade la nuova proroga sul taglio delle accise, 10 centesimi al litro e quello del gasolio si attesta a 2,21 euro. Giovedì scade la nuova proroga sul taglio delle accise, il governo deve decidere ancora una volta se rinnovarlo o varare misure più mirate per i settori più colpiti dal caro energia. Fra le ipotesi allo studio c'è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE, ma all'interno della maggioranza non tutti sono d'accordo. La Lega boccia la soglia ISEE e rilancia la proposta di un contributo da chiedere alle banche sul caro energia perché, dice Matteo Salvini, hanno oltre 50 miliardi di utili. Critici anche i consumatori. Per assutenti le misure assistenziali sulla benzina non sono la strada giusta. Il bonus da 100 euro, sottolinea il Codacons, penalizza il ceto medio. E contro il caro carburanti l'opposizione propone di tassare le grandi società energetiche perché, dice la segretaria del PD Elish Line, è giusto chiedere un contributo straordinario a chi si è arricchito anche in mezzo a questa crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sono ripresi questa mattina in Senato i lavori sulla riforma elettorale, con in particolare la votazione degli emendamenti. Domani il testo sarà in aula.
6: Rush finale della legge elettorale che il Senato dovrebbe licenziare domani. Al centro dello scontro ancora l'innalzamento delle firme da 1.500 a 6.000 per collegio per le liste non presenti in Parlamento. Le opposizioni hanno ribadito con forza la loro contrarietà, definendola una misura salvacasta che punta a penalizzare le minoranze. Un attentato alla democrazia, dicono PD e 5 Stelle. E nel pomeriggio, fuori dall'aula, sit-in di protesta organizzato da Alessandro Norato e la sua Progetto Civico Nazionale davanti a Palazzo Madama. Bocciato questa mattina l'emendamento del PD che proponeva la raccolta via digitale delle firme necessarie per correre alle elezioni. Bocciato, ricordiamo, anche il ballottaggio, per cui resta il premio di maggioranza a chi raggiungerà il 42%. Resta anche l'introduzione del meccanismo delle preferenze con i capolista bloccati, mentre l'ultima modifica definita dai tecnici dei quattro partiti di maggioranza è la soglia per ottenere il seggio dove risiedono le minoranze linguistiche, che scenderebbe dal 20 al 15%. Chiusa la partita in Senato, la legge elettorale dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. È lì che sarà battaglia con le opposizioni che tenteranno di far leva sul voto segreto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto.
7: 24 ore di sciopero sino a domani mattina alle 7 da parte dei lavoratori delle imprese appaltatrici e dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. È la protesta in corso oggi a Taranto su iniziativa delle sigle sindacali FIM CISL, FIOM CGL, WILM e USB. Si protesta perché con la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria, che arriverà entro fine ottobre dopo l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che venerdì ha sostanzialmente confermato questa fermata, tra indotto e appalti c'è il rischio di molti licenziamenti, oltre che un massiccio ricorso alla cassa integrazione. L'associazione di imprese AIGI ha già annunciato 2.500 licenziamenti collettivi per conto di 28 aziende associate e Confapi stima che tra licenziamenti e cassa integrazione ci saranno altre 1.700 persone coinvolte solo per le imprese aderenti alla stessa Confapi. Dopo l'assemblea di stamattina un corteo si è mosso verso il centro di Taranto ed ha presidiato il municipio. Il sindaco sindaco Piero Bitetti ha ricevuto una delegazione ed ha annunciato che premerà sul governo affinché gli incontri a Palazzo Chigi riprendano al più presto. Fermare subito i licenziamenti è la richiesta che Michele De Palma, segretario FIOM CGIL, ha rivolto alla premier Giorgia Meloni e ammortizzatori sociali di tipo straordinario che tutelino i lavoratori, e anche la richiesta che viene da Taranto. Domenico Palmiotti.

0: Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: La cronaca ora: i carabinieri di Napoli hanno arrestato oggi un uomo di 26 anni sulla base di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata. L'uomo avrebbe adescato su un social network una ragazza, poco più che maggiorenne, l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina, sequestrata per diverse ore e costretta a ripetute e gravi violenze fisiche e sessuali. I fatti sono avvenuti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e risalgono alla notte tra il 2 e il 3 di agosto. A Venezia invece sono riprese le ricerche della donna dispersa nello scontro che è avvenuto ieri in laguna tra due barche, scontro nel quale è morto anche il marito della donna. Un ragazzo di 22 anni residente a Rivarolo Mantovano è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cremona dopo essere stato colpito con un pugno durante una festa in provincia di Cremona. L'aggressione sarebbe avvenuta per motivi legati alla fidanzata del 22enne. Il presunto aggressore è stato identificato dai carabinieri. Ha riaperto questa mattina la Camera Ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Domani è prevista la cerimonia laica per le esequie di Stato.
2: Sono venuta a dire grazie
3: e salutarla.
4: C'è ancora una lunga fila di persone commosse venute a omaggiare Emma Bonino in Campidoglio. Appoggiata sulla bara della senatrice morta a Roma venerdì scorso a 78 anni, la bandiera dell'Europa, in tanti la ringraziano, in molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto al feretro, circondato da tre grandi corone floreali della presidenza del Senato e della Camera di Palazzo Chigi, oltre a quella di Radio Radicale. La Camera Ardente della leader dei radicali è stata allestita nella sala della Promoteca. Chiuderà alle 19 quando è prevista una commemorazione laica e pubblica in ricordo di Bonino con amici e compagni di lotte in piazza del Campidoglio. Attesi diversi esponenti della politica e della società civica, previsti domani sempre in Campidoglio i funerali di Stato. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È di nuovo allerta rossa intanto sull'Etna per le emissioni di cenere che sono in corso. Secondo il bollettino per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, muovendosi verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta quindi la chiusura del settore C1 dell'aeroporto, con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali nell'aeroporto fino alle 16 di oggi pomeriggio. E ora alle 13:12:30, la pagina sportiva. Stasera torna anche la Serie A di calcio. Dario Ricci, ciao Dario.
5: Eccoci qua Alessio, ben ritrovati dopo una domenica, la chiamerei la domenica dei fenomeni, quelli dei motori, Kimi Antonelli, ma anche Marc Marquez, eppure Sasha Zverev che nel tennis conquista gli US Open dopo aver vinto anche Roland Garros e aver perso Wimbledon in finale contro il nostro Jannik Sinner. E poi c'è il campionato, come giustamente sottolinei, con un lunedì, come dicono quelli bravi, sicuramente non banale, perché in campo c'è buona parte della nostra pattuglia Champions. Alle 18:30 il Como riceve il Parma, poi la Roma che fa visita al Torino, trasferta da non sottovalutare. Alle 20:45 chiude l'Inter che ospita al Meazza l'Udinese. Tutto questo particolarmente interessante sia per i risultati di ieri, e fa ancora rumore il tonfo, sia per l'entità sia anche per la modalità della Juventus sul campo del Sassuolo, una Juventus già in crisi di gioco, risultati e anche uomini, visti gli infortunati. Ma tutto questo va letto sullo sfondo di quello che arriverà nel prossimo settimana, e faccio riferimento a sabato pomeriggio ore 18 all'Olimpico, sarà Roma-Inter, quindi questo lunedì peserà moltissimo su quello che sarà comunque una sfida al vertice che è lì in arrivo.
1: Grazie Dario Ricci, noi ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Ma effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live

0: coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente: Trump esclude il capo del nucleare iraniano dal vertice di Vienna, rinviati i negoziati su Hormuz e torna a crescere il prezzo del petrolio. Centro-sinistra in vantaggio in Svezia, le elezioni politiche, manca ancora il voto all'estero, incerta la coalizione di governo. Sequestrata e violentata per ore da un uomo conosciuto sui social a Castellammare di Stabia, arrestato oggi un 26enne. Ex Ilva, sciopero e strade bloccate a Taranto, i lavoratori dell'indotto protestano contro la chiusura dell'area a caldo. E poi il calcio, Serie A, dopo la sconfitta della Juventus nei posticipi di questa sera, l'Inter, la Roma e il Como possono allungare in classifica. Eccoci qua, 13:17:30 in questo momento, effetto giorno, ben ritrovati cari ascoltatori, 349-238-6666, come sempre potete stare con noi in questa ora di effetto giorno, scrivere e commentare tutte le notizie di oggi su WhatsApp. Ripartiamo da uno dei titoli principali. Dall'esito delle elezioni in Svezia c'era un po' di attesa, una fase questa, ci sono parecchie elezioni importanti in Europa e non solo, basta pensare al midterm americano, alle elezioni a fine ottobre in Israele, ma all'interno dell'Europa, dopo il risultato netto, l'affermazione dell'estrema destra in Germania, si guardava alla Svezia e l'estrema destra era data comunque in crescita. Ebbene, il risultato un po' a sorpresa premia invece il centro-sinistra. I protagonisti sono Magdalena Andersson, leader socialdemocratica, che quindi ottiene questa sorta di affermazione in parte inaspettata, Ulf Kristersson, che era il leader moderato uscente alla guida del governo uscente, e poi Jimmy Åkesson alla guida dei democratici svedesi, l'estrema destra che appunto in qualche modo viene un po' arginata e cresce comunque meno delle attese. È con noi un analista di ritorno tra l'altro dalla Svezia, Gabriele Catania, specializzato proprio nei paesi nordici. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Eccoci qua per commentare e cercare di capire un po' questo voto. Intanto la prima cosa che ti chiedo è questa, perché il dato non è ancora definitivo, ci sono in ballo, abbiamo letto i voti che sono stati dati in anticipo, i voti dall'estero, potrebbero cambiare l'esito, e qual è l'esito fotografato oggi del Parlamento svedese?
2: Grazie. Allora, prima di tutto mi scuso con tutti voi, ho la voce un po' bassa proprio perché sono di ritorno dal nord e dal nord Europa mi sono preso parecchia pioggia e vento. Allora, al momento siamo al 94% dei voti scrutinati e sembra che la coalizione di centrosinistra conduca 176-173. Sembra difficile un ribaltone. È chiaro che è una maggioranza molto, molto esile e che sarà complesso per i socialdemocratici che perdono voti, perdono un 2% e qualcosina rispetto al 2022, non sarà facile creare un governo, però si può governare in Svezia anche con un governo addirittura di minoranza, lo abbiamo visto proprio col governo di Ulf Kristersson, dove i democratici svedesi non facevano parte della compagine di governo pur avendo votato appunto il governo di centrodestra.
1: Ecco, c'era una sorta di sostegno dall'esterno dell'estrema destra rispetto al governo dei moderati, adesso appunto potrebbe esserci questo ribaltone. Quanto era stato non previsto questo esito delle elezioni, cioè quanto si discosta da quelle che erano le attese, perché si parla comunque in questi mesi, in queste settimane, di un'onda lunga ancora dell'estrema destra, l'abbiamo visto in Sassonia-Anhalt, e forse c'era un'attesa un po' anche per quanto riguarda

0: la Svezia.
1: Sì, allora diciamo che i sondaggi sono stati parzialmente smentiti. Si stimava una vittoria molto più netta del centrosinistra. La destra, l'estrema destra dei democratici svedesi ha perso il 3%, quindi è un fiasco, una battuta d'arresto forte. Hanno fatto abbastanza bene i moderati, appunto guidati dall'attuale statsminister, l'attuale primo ministro Ulf Kristersson. Hanno fatto anche molto bene i socialisti, proprio il partito di sinistra, che ha cresciuto dell'1,5%, che sono, si collocano più a sinistra rispetto ai socialdemocratici, che hanno scelto un approccio abbastanza centrista e pacato. Questo anche per catturare voti dal centro. Diciamo che è stato premiato, credo, il governo economico da parte dei moderati, perché il PIL svedese quest'anno cresce, è cresciuto bene l'anno scorso, vado a memoria, ma era l'1,5, dovrebbe crescere dell'1,8 quest'anno, quindi l'economia tiene abbastanza, però è un'economia che non distribuisce adeguatamente i risultati, la crescita, ed ecco perché lo slogan dei moderati era per una Svezia più giusta. I moderati hanno capito che qualcosa andava cambiato. Diciamo che la grande, io non parlerei di un'onda nera, non mi sembra un po' troppo apocalittico come narrativa. Diciamo che in Svezia, io sono passato anche di recente, peraltro per coincidenza, in Sassonia-Anhalt, le persone votano soprattutto sulla base delle necessità, delle aspirazioni e anche magari voto di protesta. Colpisce per esempio che nel nord della Svezia, a Kiruna per esempio, che è un distretto minerario, dove c'è anche, lo sa bene Emilio Cozzi, la capitale spaziale della Svezia,
0: sì.
1: Ecco lì per esempio il secondo partito sono i democratici svedesi, che raggiungono quasi il 20%, i socialdemocratici sono al 36%. Questo perché nei territori magari che si sentono o traditi o anche solo dimenticati, una parte della popolazione dice: da anni abbiamo i socialdemocratici moderati, non cambia granché, proviamo a votare questi qua nuovi, che non sono mai andati al governo.
0: Ecco, visto che lo accennavi, parlaci un po' di questo partito, i democratici svedesi. Oggi la destra, ma non così estrema come l'AfD in Germania, diciamo, questa è un po' l'analisi che si fa. Oggi c'è una analisi, per esempio, di Lars Tragard sul Corriere della Sera, intervistato, dice la Svezia, la sua interpretazione è che la Svezia abbia un po' cambiato pelle nel 2015, anche in relazione all'arrivo dei siriani, alla crisi siriana. Ha chiuso un po' le sue frontiere, diciamo, irrigidendo quel modello di welfare, di integrazione basato sul lavoro e un welfare per tutti, e in quel momento non solo la destra ma anche il centro e la sinistra hanno fatto un bagno di realismo sui temi dell'immigrazione, anticipando un po' i tempi di oggi e quindi prevenendo una corsa a destra. Ecco, i democratici svedesi che partito sono, avendo a mente quello che è stato detto in questi giorni rispetto all'AfD, per esempio, Gabriele Catania?
1: Sì, allora, i democratici svedesi sono nati nel sud della Svezia, che è da sempre un territorio dove, me l'hanno confermato appunto anche a Malmö per esempio, dove c'è sempre una forte passione per la politica. Sono un partito che ha sì radici di ultradestra, anche ci sono stati nella sua storia in passato elementi neonazisti, loro si sono scusati, hanno fatto un po' ammenda. È chiaramente un partito di estrema destra, secondo me non lo definirei, come è stato definito da alcuni, neonazista o neofascista, lo definirei un partito retropico, un partito cioè che canta, che sogna, che propaganda una Svezia del tempo che fu appunto una retropia, un'utopia del passato che forse non è mai esistita, e che fa leva su un elettorato che magari non riesce a tenere il passo con una Svezia dove l'economia più dinamica è un'economia ad altissima intensità tecnologica, dove per integrarsi bene nel mercato del lavoro bisogna ovviamente parlare l'inglese, ma bisogna avere competenze digitali e manifatturiere avanzatissime. Loro sono un partito di protesta, sono un partito che è riuscito, sì è vero, a spostare il dibattito pubblico a destra, però voglio anche dire una cosa: la Svezia di oggi non è la Svezia degli anni Ottanta, è una Svezia multietnica, è una Svezia, certo, dove gli svedesi di origine extraeuropea sono un po' anche protagonisti. Io ho conosciuto, per esempio, sul treno che ho conversato con una signora siriana di 40 anni, 5 figli, il figlio più grande ha 18 anni, fa il meccanico, il marito lavora, lei parla svedese fluentemente, lei mi dice: io in Svezia mi trovo bene. Poi è chiaro che queste persone sono preoccupate per l'ascesa di questa estrema destra retropica e un po' passatista. A Rosengård, per esempio, quel quartiere di Ibrahimovic, io ci sono stato anni fa, è un quartiere di Malmö molto multietnico e giovane, vada a memoria, il 45% ha votato socialdemocratici e il 46% ha votato sinistra. Quindi voglio dire, è chiaro che i nuovi svedesi un po' sono preoccupati per un partito che dice rendiamo la Svezia di nuovo Svezia. La Svezia è stata tipicamente una terra di accoglienza. I socialdemocratici si sono un po' allineati, un po', non del tutto, al discorso per esempio che si fa in Svezia, scusate, in Danimarca, perdon, dove la Frederiksen è sicuramente molto dura sul tema immigrazione. È anche vero, però ribadisco, che i migranti trovano spazio, crescono e lavorano nella Svezia di oggi.
0: Chiaro. Io mi fermo qua, ringrazio Gabriele Catania per questo racconto di ritorno da Stoccolma dopo il voto in Svezia per queste elezioni politiche. Nei prossimi giorni vedremo che coalizione di governo di centrosinistra nascerà in questo paese. Adesso invece con un rapporto importante che ci parla di scuola. Oggi riparte la scuola. Sono 8 milioni gli studenti attesi nelle classi. Oggi si torna in Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, quasi tutti sostanzialmente ripartono. Il rapporto è ecosistema scuola di Lega Ambiente, lo anticipa oggi il Sole 24 Ore. Il titolo è Scuola sprint dal PNRR, ma un edificio su tre richiede lavori urgenti. È con noi Claudia Cappelletti, responsabile scuola di Lega Ambiente, che saluto e ringrazio, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, io leggo molte ombre e qualche luce in questo rapporto, così come l'ho anticipato il Sole, ma il rapporto esce oggi. Cappelletti, non so, possiamo cominciare come preferisce, forse dalle luci. Ci sono dei dati che migliorano. Poi ce ne sono molti altri di cui parliamo che invece arrancano veramente tanto sull'edilizia scolastica.
2: Sì, iniziamo con le notizie positive. Le notizie positive sono che aumentano le certificazioni di sicurezza e questo è un aspetto molto importante. Noi fotografiamo la situazione dei comuni capoluogo di provincia e dal 2024 al 2025 crescono per esempio di 6 punti percentuali, quindi dal 47% sono presente sul 53,5% degli edifici. Naturalmente resta sempre un edificio scolastico su due che ancora non ne ha, e aumentano anche gli interventi di efficientamento energetico, e sappiamo in questa estate che è caratterizzata da grandi ondate di calore, dove la scuola è finita già con temperature altissime e è ricominciata con alte temperature, come sia importante lavorare su questo fronte.
0: Quasi il 20% degli edifici scolastici interessati da interventi di efficientamento energetico, per fornire il dato di quello che stava parlando lei, Cappelletti. Però invece ci sono anche molti aspetti veramente inquietanti sui lavori urgenti che arrancano, quasi un edificio su tre li necessita e non si fanno, ma anche sulla realizzazione di nuove scuole e di asili nido. Sono veramente pochi i progetti che avanzano.
2: Sì, la situazione, allora, sugli interventi di manutenzione c'è ancora una necessità di un edificio scolastico su tre che ne necessita di interventi urgenti, e la cosa particolare è che comunque l'Italia sappiamo che è caratterizzata tra forti divari tra il nord e le zone del mezzogiorno, e al sud Italia per esempio questa esigenza riguarda un edificio scolastico su due. E quindi un grande altro aspetto importante è quello legato alla verifica di vulnerabilità sismica. Siamo un paese che sappiamo a forte rischio sismico e abbiamo un 57% di edifici scolastici in cui non è stata ancora effettuata la verifica di vulnerabilità sismica.
0: Insomma, sono dati, ma poi ci sono dati, intanto vi invito sul Sole 24 Ore oggi, ma poi in rete trovate tutti i dettagli, tutti i particolari. Per esempio c'è le nuove scuole, solo l'1,9% delle nuove scuole sono stati conclusi, 4 su 206. Per gli asili nido, su 3.841 progetti avviati, con 4,3 miliardi di euro stanziati, anche sono fondi questi anche del PNRR, quasi un progetto su due risulta ancora in fase realizzativa. Io mi devo fermare qua, ringrazio però Claudia Cappelletti di Lega Ambiente per essere stata con noi in questa fotografia abbastanza rapida. Il tempo a disposizione non era moltissimo, però vi ricordo, se siete interessati, sul Sole 24 Ore di oggi trovate tutte le infografiche con tutti i dati, ci sono due pagine proprio su questo, oppure in rete trovate i dati diffusi poco fa. Ci fermiamo, c'è il break, a tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta... Borse in diretta.
12: Borse europee in caduta in attesa dei verdetti delle banche centrali e mentre gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale arrivati dai vertici delle società del settore mettono in dubbio le prospettive di un comparto che ha alimentato il rally dei listini. A sostenere l'avversione al rischio è anche il nuovo rialzo del prezzo del petrolio, ormai ben oltre i $100 al barile a causa degli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Il FTSE di Piazza Affari cede così l'1,13% a metà giornata e accusa la peggiore prestazione tra i listini continentali. Tra i principali titoli milanesi è in controtendenza Campari, che guadagna oltre 5 punti percentuali grazie al giudizio degli analisti di Morgan Stanley e UBS, che vedono prospettive positive sull'andamento delle vendite. Tempesta invece sul settore tecnologico colpito dalle vendite in tutta Europa. ST Microelectronics perde il 6,27% e Prysmian il 5,85%. Paolo Paronetto da Radio Corp Radio 24 sulle 24 ore.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
14: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
15: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
16: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
17: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
20: ai ai ai,
21: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
20: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
23: In collaborazione con
24: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
25: Effetto mondo.
26: Am Ende bleibt sie stärkste Kraft, verliert allerdings etwas. Auch in Niedersachsen legt die AfD kräftig zu. Der CDU-Landesverband zeigt auf Berlin.
27: Auch wir haben den Unmut über Berlin gemerkt. Sie wissen, dass wir da ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, was wir sicherlich auch...
28: Giulia, buongiorno.
29: Buongiorno.
28: Eccoci qua.
29: Ieri si è votato in Niedersachsen, che non è la Sassonia-Anhalt, è un land più piccolo, non erano edizioni per il locale Bundesrat, ma erano delle comunali. Comunque un altro test elettorale, anche perché poi domenica prossima si vota a Berlino. Però qui si era temuto di nuovo un'affermazione come quella della domenica scorsa della AfD. La CDU ha perso qualcosa, ma ha tenuto e resta il primo partito, ha tenuto persino la SPD, che invece in altri Länder è di fatto sparita, quindi quasi certamente si confermerà l'alleanza tra questi due grandi partiti, e poi la AfD comunque intorno al 18%. Ha guadagnato qualcosa, cioè sono percentuali assolutamente di cui naturalmente l'AfD è soddisfatta. I giornali tedeschi lo vedono come l'ennesimo test per Friedrich Merz, che in questo momento ha un po' la strategia dell'opossum, cioè dopo le dichiarazioni fatte nei giorni successivi al voto di Sassonia-Anhalt e le dichiarazioni che abbiamo sentito in Parlamento per la finanziaria, è un po' sotto traccia, è partito per un viaggio ufficiale, il primo da quando è tornato dalle ferie estive, per la Finlandia, e i giornali tedeschi sono più concentrati sulle dichiarazioni finali del vertice BRICS, perché naturalmente erano presenti sia la Russia che l'India, e forse è giusto dare attenzione a questa alleanza, anche perché naturalmente è un'alleanza che si contrappone ormai formalmente a tutto l'Occidente, diciamo, sviluppato.
0: Certo.
29: E quindi questo è molto interessante. In Francia si accende,
0: sì,
29: ma proprio infuocata la corsa alle presidenziali, anche lì si incrocia con la presentazione della finanziaria. Il primo ministro Le Cornu dovrà procedere speditamente nelle prossime settimane, e intanto Marine Le Pen gira la Francia, è in piena campagna elettorale e sta, secondo i sondaggi, sta crescendo molto anche Reconquête, che è quel partito fondato da Éric Zemmour, che è di destra, ancora più a destra di Le Pen, esatto, e la sua segretaria generale, nonché parlamentare europea, a chi adesso sentiamo, sta presentando, è appena pubblicato un libro e lo sta presentando, e la loro posizione sulla armi all'Ucraina e in generale finanziare guerre all'estero è nettissima e contrarissima, perché la tesi è: togliamo veramente soldi ai francesi in un momento, appunto parlando di finanziaria, in cui la coperta è cortissima. Ma sentiamola.
30: Dans lequel on leur a fait croire que tout était gratuit, que leur santé était gratuite, que l'école était gratuite, que la culture était gratuite, et finalement, on s'aperçoit que ça n'est pas gratuit, mais que c'est hors de prix. Et il y avait ce sentiment un peu partout dans la population française, c'est-à-dire, où va l'argent ? On sait qu'on paye beaucoup d'impôts,
29: E quindi appunto non abbiamo sempre pensato che comunque il nostro Stato fosse molto generoso, che la cultura, la scuola, la sanità fossero gratis. Poi abbiamo visto esplodere il deficit e il debito del nostro paese e contemporaneamente però tantissime risorse sono andate per esempio appunto negli aiuti all'Ucraina, e questo ai francesi non può più andare bene, io lo spiego, l'argent, il denaro non può più essere speso così. È una posizione... Certo, un po' diciamo semplifica un po' la situazione, perché molti sono preoccupati e come per quello che significa un'eventuale sconfitta dell'Ucraina e il rafforzamento della Russia, però certo i momenti di austerità sono discorsi che fanno molta presa, tant'è che appunto questo partito cresce nei sondaggi.
0: Dove ci porti adesso, Giulia?
29: Nel Regno Unito, dove la Financial Times ha una fotonotizia dedicata a Marine Le Pen e poi però torna sull'allarme sull'intelligenza artificiale lanciata dai fondatori rispettivamente di OpenAI e di Anthropic, e Dario Amodei, che ha dato anche un'intervista molto interessante alla CBS. Uno dei commenti è che sulla posizione di Donald Trump, che si è subito affrettato a dire che considera questi allarmi esagerati, che in realtà sull'intelligenza artificiale si gioca la supremazia mondiale ed è la Cina quella da sconfiggere. Molti fanno notare che ha parlato, pare, due volte al telefono con Mark Zuckerberg, che sappiamo è fondatore di un'azienda che quando l'ha fondato Facebook, che poi è diventata Meta, di intelligenza artificiale generativa e di algoritmi di quel tipo non si parlava neppure. Quindi forse un consiglio nemmeno tanto velato a Donald Trump ad ascoltare più Amodei che Mark Zuckerberg, però insomma vedremo.
0: È una vicenda questa di cui si parlerà.
29: Tra l'altro un altro tema interessante è una ci torna l'Economist, è sull'allarme dei matematici sul tema dell'intelligenza artificiale, perché è chiaro che molti teoremi, molte operazioni matematiche possono essere fatte egregiamente da super dei computer.
0: Ci sono algoritmi che stanno lavorando a teoremi finora irrisolti e
29: esatto.
0: Piano piano arrivano a dama.
29: È come se i matematici dicessero: ma anche la matematica sì, è una scienza esatta, sì, però se ci lavora solo il computer si perde tutto quell'aspetto molto umano che possono dare i matematici. Insomma, sappiamo che molti matematici sono anche, in un certo senso, hanno poi sconfinato nella filosofia e viceversa, quindi anche questo è, secondo me, difficile. Certo, è
0: un dibattito affascinante.
29: Sì, molto.
0: Ascolta, però dobbiamo chiudere. Se hai un flash, una notizia?
29: Sì, potete immaginare le reazioni negli Stati Uniti alle ultime dichiarazioni di Donald Trump, sia sull'Irlanda e sia sullo stretto di Hormuz. Tutto finirà quando, dopo le midterm, e purtroppo sappiamo
0: attesa.
29: Quante volte ha detto che la guerra era vinta e finita.
0: Giulia Crivelli, grazie, è tutto, la puntata di oggi con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti e buona giornata.

0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo traffico temporaneamente bloccato con conseguenti code a causa di un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre sulla 7 code per un altro incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre verso Milano, chiusa in seguito a questo evento l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia per la presenza di un veicolo fermo in carreggiata. Incidente con code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Modena Nord per chi viaggia verso Milano. Nella stessa direzione tra il Bivio per la direttissima e Sasso Marconi si viaggia incolonnati a causa di un veicolo in avaria. Queste le principali notizie, a più tardi.
4: Hashtag autotrasporti.
5: Hashtag autotrasporti, rieccoci con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica il lunedì qui su Radio 24. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Beh, in queste settimane non siamo stati particolarmente originali con le aperture. La cronaca del caro carburanti, così potremmo definirla, infatti continua ad imporsi. Scattato alla fine di luglio, lo sconto complessivo di 17 centesimi sul litro di gasolio è stato prorogato ancora, scadrà giovedì. Poi stop ad aiuti generalizzati e si passerà a interventi mirati a favore quindi dei ceti meno abbienti e delle categorie più esposte al caro carburanti. Carburanti che nel frattempo proseguono la loro impennata spinti dalla quotazione del greggio, e le prospettive, come abbiamo sentito anche in effetto giorno, sono preoccupanti. Il primo ospite di oggi è Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto Confcommercio. Buongiorno, ben ritrovato a Radio 24.
6: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, lo sconto di 17 centesimi è stato prorogato, ma di fatto viene annullato da questi continui aumenti, e nel frattempo il governo ha stanziato nuove risorse per finanziare il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ma come dicevo prima le prospettive indicano scenari ancor più difficili. Uggè.
6: Innanzitutto dobbiamo riconoscere che l'accordo sottoscritto a Palazzo Chigi il 27 maggio con la Premier Meloni e col Ministro Salvini ed altri sta avendo i propri effetti dal punto di vista dello stanziamento, perché siamo arrivati a oltre 400 milioni di euro che sono stati messi a disposizione dell'autotrasporto. Il problema è la spendibilità, e qui la funzionalità della burocrazia, degli strumenti che la burocrazia ha, perché questi strumenti tecnologici complicano le cose, e questo vuol dire che gli autotrasportatori ad oggi non hanno ancora ricevuto quello che dovrebbero ricevere per ristorare questi incrementi dei costi. Però da un lato la positività, dall'altro un elemento che ci induce a dover pensare come intervenire. Giusto quindi che il governo si occupi del mondo dell'autotrasporto, che non dimentichiamo non è mai fine a se stesso, ma produce benefici al sistema produttivo del paese, e quindi noi dobbiamo trovare insieme, questo è un lato invece negativo, e lo strumento era stato individuato Palazzo Chigi, cioè la consulta, che non è stata ancora, ahimè, costituita, non si sa il perché, forse da fastidio a qualcuno. Beh, lì modo di confronto con il governo per studiare le soluzioni migliori, perché se la questione gasolio va avanti, beh, bisogna trovare una soluzione, perché non dimentichiamoci mai che l'autotrasporto garantisce il funzionamento, la competitività del sistema paese, del sistema produttivo, proprio attraverso la propria attività.
5: E a proposito del credito d'imposta, lo ricordiamo, per le imprese di autotrasporto c'è tempo fino alle 23.59 di domani per presentare le domande per ottenerlo. Domande che vanno inviate alla piattaforma creata ad hoc dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ecco, Uge, venendo agli interventi mirati che sono allo studio del governo per calmierare appunto il prezzo dei carburanti, a vostro giudizio quale potrebbe essere un provvedimento efficace per sostenere le imprese di autotrasporto?
6: Ma faccio un esempio: in Spagna hanno trovato una soluzione per la quale all'incremento del gasolio è prevista, adesso semplifico, una fatturazione a parte che diventa immediatamente esecutiva laddove il committente non riconosce questo incremento. Ora, noi sappiamo che le grosse realtà riescono ovviamente a trovare intese con il proprio committente, ma ci sono le piccole imprese, che sono il 50% se non più del sistema autotrasporto, che fanno fatica. Ecco, noi dobbiamo studiare un meccanismo simile, poi io non dico che dobbiamo applicare tale quale quello della Spagna, ma lavorare perché ci sia la possibilità per le imprese di avere il ritorno di un costo che non dipende oggettivamente da loro.
5: Il problema di fondo, come sottolineiamo, è la debolezza contrattuale di quel 50% delle imprese che possono ribaltare l'extra costo solo se esiste una norma automatica. Imprese che oltretutto pagano a caro prezzo anche gli effetti delle speculazioni immancabili dentro questi scenari, Uge.
6: Esatto, perché poi anche qui i controlli vengono effettuati alle pompe, ma io faccio l'esempio dell'extra rete: ha avuto degli incrementi che non hanno riscontro, quindi vuol dire che qualcuno sta facendo il furbo, e a pagare le conseguenze sono le imprese di autotrasporto.
5: Alla luce di questa situazione, come leggiamo ormai da settimane nelle cronache dei territori, ci sono imprese davvero allo stremo.
6: E questa è una realtà che ovviamente è stata incrementata da questa situazione, ma dall'altro dobbiamo sempre ritornare al punto fondamentale: è necessario il confronto con il sistema produttivo, è necessario che sulle regole che si trovano tra le parti sia poi garantito, assicurato l'intervento da parte di coloro che devono effettuare i controlli, perché così noi creiamo un sistema che funziona, che tutela coloro che effettuano l'attività di autotrasporto, siano essi conducenti, siano essi imprese che hanno alle loro dipendenze dei conducenti.
5: Paolo Uge, Conf Trasporto, Conf Commercio, grazie e buona giornata.
6: Grazie a voi.
5: Incentivi all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari, cosiddetti padroncini. Il Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha incrementato la dotazione finanziaria di 405.000 euro. Lo ha fatto utilizzando le risorse disponibili sul capitolo 1294 del MIT per il 2026. Il contributo previsto è pari a 15.000 euro per ciascun operatore. L'aumento dei fondi consente quindi di ammettere altre 27 imprese che nella precedente graduatoria risultavano idonee ma non ancora beneficiarie del contributo. E ora il punto sul mercato dei veicoli commerciali, quindi quelli sotto le 3,5 tonnellate, in sostanza parliamo di furgoni. Ci sono i dati delle immatricolazioni di luglio e agosto, e allora do il bentrovato a Radio 24 ad Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno e grazie dell'invito.
5: Allora, partiamo dai dati di luglio e agosto.
7: Sì, abbiamo avuto un mese di luglio in negativo e un mese di agosto in positivo, un segno positivo diciamo intorno al 5% contro il meno 10 di luglio, però il mese di agosto pesa la metà rispetto a luglio.
5: E allora come commentiamo questo dato?
7: Beh, lo commentiamo che sicuramente è figlio di un effetto incentivi. C'è stato il 29 di luglio l'ennesimo click pay per le prenotazioni dei bonus, e peraltro esaurite in meno di un'ora, e quindi ovviamente si sono riscontrati nel mese di luglio l'effetto di attesa opportunistica, e nel mese di agosto la breve fiammata che consegue alla possibilità di immatricolare i veicoli in pronta consegna.
5: Leggendo il vostro rapporto con i dati delle immatricolazioni, ripeto, stiamo parlando di veicoli commerciali, quindi sotto le 3,5 tonnellate, emerge una buona performance degli elettrici.
7: Sì, gli elettrici, ai quali è riservato il 40% del fondo complessivo stanziato per questi incentivi, ovviamente ne hanno risentito in positivo ad agosto e in negativo a luglio, che ha avuto una quota di penetrazione di mercato inferiore a quella di luglio 2025. Diciamo che in generale gli incentivi hanno alterato la normale dinamica del mercato. Il problema di questi incentivi, come di tutti quelli che li hanno preceduti, è proprio l'assenza di un quadro pluriennale e di dotazioni sufficienti, congrue rispetto alla capacità di assorbimento del mercato, per cui si alternano queste lunghe fasi, dico lunghe perché li stavamo aspettando da quasi 2 anni, di attesa opportunistica alle successive fiammate. Poi il saldo complessivo rimane praticamente inalterato, come se gli incentivi non ci fossero stati.
5: Quindi ribadite la necessità di interventi strutturali, condizione fondamentale per voi per dare impulso al rinnovo delle flotte?
7: È assolutamente necessario, se non c'è un orizzonte chiaro e ripeto, dotazioni congrue, perché questi 40 milioni annui sono largamente insufficienti, nessun operatore riesce a pianificare le proprie decisioni di acquisto.
5: E questo tanto più in un tempo segnato da pesanti incertezze.
7: C'è incertezza nel quadro macroeconomico, c'è anche incertezza nel quadro regolatorio europeo, c'è un cantiere aperto da 2 anni quasi per la revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, e tutto questo sicuramente non fa bene al mercato, non fa bene al mondo della clientela, sia quella consumer sia quella aziendale, e soprattutto non fa bene agli operatori del settore.
5: Andrea Cardinali, URAE, grazie e buona giornata anche a lei.
7: Grazie, arrivederci.
5: Hashtag autotrasporti, accostiamo, diamo strada al breve GR delle 14. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
8: Hashtag autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed è Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km. Rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: Il segnale orario vi è offerto da
5: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
6: Sono le 14.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Ben ritrovati, ecco le principali notizie. L'attacco con un drone contro un treno nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia è un'escalation calcolata da parte del presidente russo Putin per instillare paura all'Europa. Lo ha detto poco fa il ministro della difesa tedesco Pistorius dopo una condanna, quasi con le stesse parole, anche da parte dell'alto rappresentante europeo Kallas. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov risponde dicendo: le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo. Medio Oriente. Trump ha deciso di escludere il capo del nucleare iraniano e la sua delegazione dal vertice di Vienna. La conferenza, cioè, sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, una notizia che riaccende le preoccupazioni dei mercati assieme allo stallo sui negoziati sullo stretto di Hormuz. Tornano a crescere i prezzi di gas e petrolio, il petrolio sopra i $107 al barile, al Brent. Centro-sinistra in vantaggio in Svezia, le elezioni politiche, manca ancora il voto degli svedesi dall'estero e resta incerta la coalizione che sarà guidata con ogni probabilità però dalla leader del socialdemocratica Magdalena Andersson. In Italia con la cronaca, sequestrata e violentata per ore da un uomo conosciuto sui social a Castellammare di Stabia, è stato arrestato con questa accusa un 26enne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Ex Silva, sciopero di 24 ore, strade bloccate a Taranto. I lavoratori dell'indotto protestano contro la chiusura dell'area a caldo. E poi c'è un'allerta a Catania per le ceneri del vulcano dell'Etna che stanno salendo fino a 4 km di altezza, partenze e arrivi sospesi dall'aeroporto di Catania fino alle 22 di questa sera. In chiusura il calcio alla Serie A, dopo la sconfitta della Juventus ieri nei posticipi di questa sera, l'Inter, la Roma e il Como in campo possono allungare in testa la classifica. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
2: Ah, che stress!
3: Pac!
2: Non ho tempo per fare nulla!
3: Pac!
2: Troppi pensieri per la testa!
3: Pac!
2: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
2: Pack!
3: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Non so come analizzare questa partita, io inizierei per evitare inevitabilmente.
11: Piangere, non piangere.
10: No, non lo sto piangendo, si figuri se piango. Sto facendo le domande, non... Posso farla? Posso iniziare, sì.
12: Dobbiamo convocare la banda.
13: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Tini Antonelli vince il Gran Premio di Spagna ed è il primo italiano a vincere questo Gran Premio.
2: Marquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
3: Sacha Zverev vince l'Open degli Stati Uniti.
4: Per Tamberi, direi che non ce n'era più, vince con 2.37, si porta a casa l'Ultimate Championship.
5: 24-19, finisce così, 3-1 alla Slovacchia e sono 9 punti l'Italia aritmeticamente agli ottavi di finale.
6: Oggi ragazzi veramente hanno fatto una bella partita sul piano tecnico, abbiamo concesso, a parte quando abbiamo dormito sulla punizione del fuorigioco, poi non era facile, comunque c'era sempre questa mezza paura di non fare risultato e questo sicuramente ci ha dato una grossa mano.
7: Lo vedo sorridente perché è arrivata anche la prima vittoria al Maradona, quindi...
6: Ho detto speriamo di vincere una, meno male stasera abbiamo vinto.
8: Per vincere la Sassuolo Azic, proprio Azic.
9: È una partita sanguinosa perché ci costa molto, sia a livello di entusiasmo, sia a livello di classifica, sia a livello a qualsiasi livello. Però era quello che gli chiedevo e loro hanno tentato di metterlo in pratica, magari esagerando, ma questa cosa di voler ribaltare questo risultato a me della storia è piaciuta.
10: L'ho detto molte volte, lo ripeto, il secondo weekend di settembre ha un che di magico, infatti è pieno di sport. Una volta era il momento in cui iniziava il campionato di calcio e c'era il Gran Premio di Monza, adesso i calendari dicono dell'altro, però è lo stesso, un grande lunedì e soprattutto un lunedì grandi firme, ma soprattutto un'occasione per rivedere anche fisicamente qui vicino a me, cari radioascoltatori o telespettatori del Sole 24 Ore TV, Luigi Garlando. Ciao Gigi, grazie.
11: Ciao caro, no, grazie a te dell'invito.
10: C'è un motivo specifico che ho in mano ed è questo, i telespettatori lo vedono, a chi ascolta adesso glielo racconto. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
12: Ciao. Ciao a tutti.
11: Ciao Pier.
10: Sei divertito? Bene. Sei divertito nel weekend?
12: Sì. Sì, dai, poi ancora mica è finito, eh?
10: No, anzi, mica... sappiamo che il weekend è lunghissimo, non è che...
12: Il weekend è ancora lungo.
10: Faccio il weekend lungo, comincio venerdì e lunedì torno a lavorare, no, nello sport il weekend lungo dura dal venerdì al venerdì successivo e poi si ricomincia.
12: La FIA paga voche, no? Ti ricordi, cioè, quando in Germania mi pare che fu Volkswagen la prima, sbaglio, adesso se mi sente Baritoni che sto sbagliando mi cazzierà, c'era stata la settimana di 4 giorni, l'esperimento della settimana lavorativa, sì, di 4 giorni, Fiat Tagovoc, qui è 4 giorni di weekend,
10: 4 giorni.
12: Calcistico, sì, e sportivo.
10: E poi il martedì si ricomincia, perché se non ci sono le coppe c'è la, sì, Coppa Italia, poi c'è
12: Coppa
10: tutto
12: Italia,
10: il resto,
12: sì,
10: non si smette mai, salvo quando poi arriva la nazionale a darci un po' di respiro. Oh! Ho qui un libro che si intitola Luce a San Siro ed è bellissimo. L'autore è un mio amico, si chiama Gigi Garlando. Gigi, cosa c'è dentro questo libro?
11: Quanto?
10: Cosa c'è dentro questo libro?
11: Allora, è il racconto di un secolo di San Siro. E sabato 19 compie 100 anni il nostro vecchio San Siro. E allora, insomma, il mio regalo di compleanno è questo e tutto quello che è successo in questa scatola magica. Partite di calcio, ma non solo, concerti epici come quelli di Bob Marley nell'80, gli All Blacks sono passati, e quindi partite, emozioni, un ricordo, ecco, ripeto, di, sì, questa splendida cattedrale, questo splendido teatro che è il nostro San Siro.
10: Un sacco di bellissime fotografie.
11: Sì, sono bellissime.
10: Ma sì, ma facendo due didascalie poi è scritto.
11: Esatto.
10: È scritto un volume abbastanza enciclopedico. No, io credo che San Siro, Pier, poi parliamo delle partite di ieri e tutto il resto, però San Siro sta allo sport e alla cultura italiana. Pensavo prima come il Madison Square Garden sta a New York alla cultura americana. Sei d'accordo?
12: Sì, ma sai, è un posto magico, è un posto meraviglioso, Il libro è bellissimo, per merito di Luis. No, ma la verità è anche, devo dire, per merito delle foto, nel senso che veramente è un grande, è un bellissimo oggetto, cioè è uno di quei libri da vedere, da sfogliare, da leggere, da mettere sul tavolo nel salotto, perché fa anche arredamento, ma nel senso buono, cioè è un libro di quella categoria lì, no? dei libri da collezione. E il dibattito su San Siro è un dibattito invece assolutamente vivo, e che in qualche modo è il grande tema dei nostri tempi, cioè il trovare un punto di equilibrio fra il rispetto di una storia, di una tradizione, il valore, anche il valore commerciale, perché la parola San Siro è famosa in tutto il mondo, quindi ha anche un valore economico, commerciale, non soltanto diciamo esistenziale e romantico, e
10: il futuro
12: e le necessità dei club, le necessità delle federazioni, le necessità delle leghe, e quindi è chiaro che su San Siro il dibattito è particolarmente forte, perché non si sta andando nella stessa direzione di quello che è stato fatto ad esempio al Bernabeu, che poi non ha molto del vecchio Bernabeu, però è ancora lì fisicamente. Esatto. Qui ci sarà faticosamente una soluzione poi di compromesso, che è quella di tenere comunque un pezzo di storia, tenere comunque quel luogo, perché anche il luogo ha una sua rilevanza, ovviamente, e però di cambiare completamente lo stadio, e quindi insomma con tutti i dibattiti che sono stati fatti, affrontati mille volte con argomentazioni rispettabili, devo dire, da una parte e dall'altra, però è vero, cioè io ho detto tante volte, da romano, quindi da persona che adesso si affaccia alla finestra, dalla finestra vede lo stadio olimpico, lo vedo proprio in questo istante, dopo ti mando una foto, ed è chiaramente lo stadio della mia infanzia e della mia vita, dire che mi ricordo le prime telecronache a San Siro, le prime volte che ci sono state, ancora oggi, cioè potrei raccontarti Inter-Napoli di una settimana fa, e l'effetto che fa questo stadio è straordinario, perché è brutalista dal punto di vista dell'architettura, è una cattedrale maestosa, magnifica, imponente, è una grande forma di architettura contemporanea, ed è soprattutto il luogo al quale sono legati i ricordi.
10: Certo,
12: veramente.
10: Spegnere luci su San Siro, luce a San Siro, titolo del libro. Spegnere le luci su San Siro equivarrà a spegnere le luci anche su una parte di noi o del nostro passato, però io non riesco a essere nostalgico. Tu lo sai, perché secondo me è ora di procedere per il bene di tutti, anche del nostro calcio.
11: Sì, no? Sì. È il luogo, io dico, più emozionale di Milano. È chiaro che il Duomo ha una forza iconica superiore, però se ci pensi, nel Duomo non ci siamo mai baciati, non ci siamo mai abbracciati per un concerto, per un gol, non abbiamo mai pianto per una sconfitta. Quindi è veramente il cuore di Milano, no? E non a caso sta nella parte sinistra della mappa di Milano, dove sta il cuore. E una cosa carina, cioè anche emozionante, che ti voglio dire è: io ho premesso due pensieri di due inquilini storici eccellenti di San Siro, che sono Javier Zanetti e Franco Baresi. E a Franco avevo un po' il pudore, sapevo che stava male, ma veramente pochi giorni prima che morisse gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto, gli ho chiesto: guarda, se vuoi, sto facendo questa cosa, mi ha risposto con un messaggio in cui anche lui diceva: mi spiace, sono legato a questi ricordi, ma dobbiamo guardare avanti, quello che interessa è il futuro e che pensarci adesso. Lui non aveva già più futuro, e ha avuto questo pensiero, ed è un modo, anche queste poche righe, 10 righe, per capire la grandezza di Franco Baresi. C'era qualcuno che aveva bisogno di lui, che gli ha chiesto un piacere, ha risposto. Franco era questo, insomma.
10: Sì, infatti è bellissimo lì e altrove ricordarlo, perché i ricordi anche altrove li abbiamo visti di recente, sono danno la misura del personaggio che è stato. Ragazzi, poi torniamo a parlarne anche con l'ausilio dei nostri ascoltatori, 800 24 00 24, su tutto quello che volete, ma il presente e il futuro dicono, Gigi, che esistono vari modi di farsi del male. La Juventus ha scelto il più eclatante, direi.
11: È stato veramente impressionante, e quando hai in mente il vecchio concetto di Juve incompatibile con quello che hai visto contro Sassuolo, la Juve che va in vantaggio, non la prendi più, si blinda, invece due volte recupera e prende il gol da un ex, no? È andato a Sassuolo a prendersi Cardinale, e invece ha beccato il gol da Aziz che ha mandato a Sassuolo. È veramente...

0: Nel calcio può succedere qualunque cosa, ma non può succedere che prendi un gol a tempo scaduto dopo che a tempo scaduto hai pareggiato e lo prendi in contropiede in quel modo lì.
1: Esatto.
2: Sì, allora innanzitutto sul discorso degli eroi per caso, ieri eravamo a cena ovviamente con i tablet accesi su Sassuolo Juve, DAZN e Sky insieme, quindi c'era Giaccherini, c'era Giorgia Rossi, c'era Federico Sarri,
0: una grande
2: Riccardo Gentile, c'era altro, sì. E c'era altro, sì, ma
0: le larghe
2: guerra, la guerra, la Pax, no, e c'era Aldo Serena che da calciatore ha detto una cosa molto, molto giusta, se vuoi una curiosità poi parliamo del resto, cioè la sfiga di Zegrova, nel senso che Zegrova ieri fa la partita della vita e questa partita della vita poi di fatto questa doppietta resterà inutile, anche se magari sarà utile a lui per guadagnarsi qualche posizione all'interno delle gerarchie, però questa è una annotazione così a margine. Sul resto è vero, cioè io capisco quello che dice Spalletti e in qualche modo lo condivido anche, nel senso che sull'azione che poi porta al 3-2 del Sassuolo, sappiamo la Juve è nell'area di rigore avversaria, Colomani ha una buona possibilità, gli rubano il pallone e da lì parte il contropiede, quindi questa voglia di provare a vincere la partita, soprattutto nel calcio dei tre punti, dove quindi la differenza fra un pareggio e una sconfitta è minore rispetto alla differenza fra un pareggio e una vittoria, scontri diretti esclusi ovviamente, è giusto che Spalletti la colga come un segnale positivo, poi però c'è tutto il resto. Poi ci sono i buchi difensivi, ci sono le amnesie, se anche due giocatori come Bremer e Kalulu, che sono veramente la parte migliore della Juve, anche se Kalulu ha iniziato in maniera un pochino frenata, a me piace la matti lui, però ha iniziato in maniera un pochino, è ancora un po' in rodaggio in questa stagione, ho questa sensazione, e se anche loro tradiscono a quel punto le cose si mettono male.
0: Beh, ma la grammatica dello sport, non solo del calcio, ti dice che in quel momento lì devi fermarti, se non ti fermi quasi ti vai a cercare la punizione che sta in quel gol di Azic. Adesso continuiamo a parlare di
2: nel senso
0: era non lo so, finita la partita, Piero.
2: Io penso che se la Juve si fosse messa lì a difendere il 2-2 oggi,
0: mancava un minuto e mezzo, cioè,
2: sì, no, certo, per come è finita non c'è dubbio, però io quello che voglio dirti è che se anche la Juve si fosse messa lì a difendere il 2-2 il processo ci sarebbe stato comunque, no? Sulla squadra che non solo va sotto due volte,
0: sì,
2: ma
0: no,
2: alla fine
0: sì, certo.
2: La vecchia Juve
0: certo. Partita. Sì, ma lì era una partita di quelle che insomma football americano, prendi la palla, ti inginocchi, la partita è finita perché doveva essere finita lì. No, così vuol dire un po' in questo momento andarsi a cercare dei problemi. Invece di Juve tra poco continuiamo a parlare, anche Zampini che arriva, chissà qual è l'umore. Però ieri anche prima lezione napoletana di cortomusismo, caro Gigi Garlando, no, che poi parlo di cortomusismo di Allegri, poi leggo le parole, secondo me abbastanza inopportune, di De Zerbi che dice: non ho preso gol per due partite in Italia, santo subito, sarei stato fatto santo subito. Zero, non ha preso gol nelle ultime due partite, le ha prese in quelle prima, ha fatto due punti in quattro gare.
1: Sì, poteva,
0: senza mai segnare, peraltro. Beh, ma quanto ad Allegri?
1: Ma Allegri, sai, è vero che avevo un Bologna veramente in minimi termini, l'ho visto veramente male, anche preoccupante, quindi non ha rischiato tanto, non ha dovuto neanche fare grosse barricate, però insomma non è questa partita che ci dice cosa sarà il Napoli, comunque anche contro una squadra così in difficoltà, alla fine ha fatto 3 tiri in porta, e sono un po' pochini, senza tornare alla partita con l'Arsenal, e comunque l'atteggiamento non lo so, non vedo insomma ancora grandi certezze neanche nel cantiere del Napoli.
0: Pier, tu le hai commentate quasi tutte, compresa quella di ieri, quelle del Napoli. Due volte a fare la gerarchia e il ranking delle partite, quella di ieri forse la peggiore?
2: Quella di ieri la peggiore? No. Napoli? No, ieri forse non so se sia la migliore, però ieri il primo tempo è stato bruttino, però poi il secondo tempo il Napoli, secondo me, la partita l'ha vinta, ha meritato di vincerla. No, ma io credo che ci sia un'esagerazione, come sempre, su Allegri. Ragazzi, ma in un senso o nell'altro, perché poi delle volte sono pure abbastanza ridicoli. I difensori a sparatratte di Allegri sono altrettanto così maldestri. E allora, il Napoli ha avuto un calendario oggettivamente molto complicato. La differenza fra una classifica di livello e la classifica del Napoli sta in quel momento sliding doors con Anghissa.

0: Al 90° si mangia il gol del 3-2. Stiamo parlando di questo. Poi che la squadra non sia brillante, questo è evidente. La sconfitta con l'Arsenal, sì, la sconfitta ne parlavamo giorni scorsi. È stata una partita nella quale ti dà un senso di impotenza, però. Il Napoli l'anno scorso, mentre qua intanto suona il citofono, i tanti avranno capito, e vado anche a rispondere.
1: Ci sono dei
0: facciamo
1: pacchi.
0: Radio Verità.
1: Sì,
0: posso rispondere al mio autorizza?
1: Sì, rispondi.
0: Eccoci, dica Radio 24. Ecco, abbiamo. No, dico il Napoli non lo so, spero non sia un malvivente. No, voglio dire, il Napoli viene da una stagione nella quale è uscita dalla Champions League, è la partita chiave. No, sono due cancelletti, capito? Sono due. Non è facciamo le cose semplici.
1: No.
0: Spero sia sempre la stessa persona, che non sia un malvivente. Dica, eccoci qua. Adesso lascio addirittura la porta aperta. Se è un malvivente,
1: sperando che non sia un malvivente, naturalmente, no, certo.
0: Sì, e in caso potete allertare.
1: In caso allertiamo, sì. Certo, siamo aperti
0: subito. grazie, schiattone, pronta lì col telefono in mano. No, l'anno scorso Napoli esce dalla Champions League, la partita chiave contro il Chelsea, che secondo me non vale l'Arsenal di oggi. Sappiamo come la gioca il Napoli, una partita champagnona, anche piena di esuberanza, ma che finisce male. Cioè, io credo che sia un cantiere. E che ancora sono d'accordo, non è che la partita di ieri regali chissà quali certezze sul futuro. Fra l'altro la prossima partita a Firenze sarà una partita complicata, perché la Fiorentina ha recuperato energia, però io credo che tutto lo scetticismo, comunque la polarizzazione di toni in un senso o nell'altro, sia dovuta al fatto che Allegri è polarizzante, e quindi
1: certo.
0: Questo è, ieri a me non è dispiaciuta sinceramente, ha meritato di vincere,
1: sì, no, ma ha meritato, però insomma è stata una partita di grande tensione, di grande difficoltà, ma com'è normale che sia visto il momento, perché puoi dire quello che vuoi, ma se ieri non vinci la partita, e allora sono casini, perché Allegri sta, come fanno tutti gli allenatori, le vittorie in questo caso valgono del tempo, cioè tu vinci e guadagni il tempo, altrimenti il tempo non ce l'hai più e cominci ad andare in rosso su quel conto corrente lì. Stamattina ha parlato, tornando alla Juventus, a Radio Anch'io, Carnevali, sentiamo due battute.
2: Mister Spalletti, che io ritengo un allenatore straordinario, perché vedendolo allenare sul campo veramente è un allenatore, io penso che sia un allenatore più bravi che ci possano essere, per cui siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti. Nello mio spirito non è quello di cambiare allenatori così in modo frequente, non ci penso assolutamente. Io penso che noi dobbiamo cercare di programmare, di costruire. Se qua non si programma e si cambia facilmente tutto, non riusciamo a costruire niente. Sapere che dovremo ingoiare bocconi amari, sì, ma poi dopo troveremo anche qualche soddisfazione anche da parte nostra. Vlahovic, io non ho mai parlato con ragazzo, ma anche perché appena arrivato so che era stata fatta una proposta molto importante, non accettata dal giocatore, per cui non sono la persona che va a correre dietro ai ragazzi. Assolutamente immagino che Vlahovic sia stato molto rispettoso dalla maglia della Juventus, ci mancherebbe altro, però io, fai la proposta, non viene accettata, da quello che mi è stato detto, punto, basta, per me finisce.
1: Così, Carnevale, Radio Anch'io, Rai. Avvocato Zampini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Come sta lei oggi?
3: Ma quando mi chiamate voi il mio umore è sempre certo. Bellissimo, perché parlo con voi, ma è il segnale che qualcosa è andato male.
1: Assolutamente, giorno. Perché noi abbiamo l'abitudine, la sana abitudine, di chiamare i nostri amici, i tifosi, quando la loro squadra perde, perché sennò non ci divertiamo, naturalmente.
3: Esatto.
1: Ma
3: come
1: qualcosa com'è? Da rimproverare a Spalletti? Con chi ce l'hai oggi più di tutti?
3: Ma guarda, io non sono quello, devo dire, non sono il tifoso che poi c'ha il bersaglio. Per esempio, le parole di Carnevali a me sono piaciute. Cioè, io nel giorno in cui tutti gli juventini ce l'hanno con l'allenatore, e anche io non ho apprezzato la Juve scriteriata degli ultimi minuti di ieri, e anche alcune parole, cioè non c'è bisogno ieri di andare a beccare Zegrova perché non difende bene, nel giorno in cui comunque fa due gol, abbiamo escluso. Cioè, non colgo bene il messaggio a volte che diamo anche ad alcuni ragazzi. Però detto questo, a me piace quello che dice Carnevali. Voi lo sapete, io vengo qua da un po' a dire che se la Juve pensa di cambiare dirigenti, allenatore e mezza squadra ogni sei mesi, ho l'impressione che interverrò spesso a tutti i convocati dopo le singole sconfitte.
1: Ah, guarda, idea. Per noi, ma solo perché ci fa piacere vederti e sentirti.
0: Volevo fare una precisazione.
1: Sì?
0: Volevo fare una precisazione, che io ho invitato Zampini per anni a Tiki-Taka, sì. Io quando facevo Tiki-Taka la Juve vinceva, no, cioè non è che ci sia un nesso, però è la, diciamo, dal punto di vista strettamente temporale, gli anni, certo, in cui conducevo Tiki-Taka, penso che solo la Juve abbia vinto lo scudetto, io invitavo Zampini, quindi,
1: No, io invece sono diventato molto amico,
0: io
1: sono stronzo, ma lo ammetto, ma certo, ma lo faccio apposta. Infatti io frequento molto Zampini negli ultimi anni, prima gli volevo solo bene ma lo chiamavo di meno. No, io volevo chiedere a Gigi Garlando, che Spalletti lo conosce, beh, direi benino, come valuti questo momento della sua carriera, perché mi sembra un po' confuso il ragazzo.
4: Ma secondo me l'anno scorso aveva lavorato comunque bene e aveva fatto anche tesoro magari degli errori che aveva commesso in nazionale, no? Quindi era partito con un altro passo e adesso, insomma, sembra che si sia un pochino incartato, però, e questo è il mio pensiero personale, l'errore a monte è stato di lavorare poco sul mercato a centrocampo. E io continuo a pensarla lì, e quindi ha messo a posto la difesa, Lukumi è arrivato, avrebbero dovuto spuntare i gol con Columoni, ma per me è lì in mezzo che manca veramente, cioè la coppia Cassi-Ederson per esempio avrebbe fatto un'altra Juve. Io continuo a dire, mi spiace per l'infortunio, ma che Locatelli ha avuto in questi anni delle responsabilità tecniche superiori alle sue capacità tecniche. E lì è la Juve che ha un grande potenziale davanti, ma non riesce ad arrivarci. È quel ponte che manca lì in mezzo che secondo me frena tanto la Juventus. Quindi non tanto gli errori di Spalletti, ma secondo me c'è questo peccato originale in costruzione alla fonte del gioco. Si doveva inserire qualità.
1: Sì, ieri abbiamo visto Massimo il centrocampo degli invenduti, cioè quelli che la Juventus ha comprato a caro prezzo e non è riuscita a vendere.
4: Per me il grande investimento doveva essere fatto lì, il grande investimento.
3: È così, il centrocampo è sicuramente la chiave, e devo anche dire, solo per contestualizzare, non è ovviamente un alibi, però a me sembra sempre corretto contestualizzare, la Juve ha tre infortunati che neanche a sceglierli un nemico, tra virgolette, per 3, 4 e 6 mesi. Tu hai due centrocampisti titolari l'anno scorso, hai fuori il Diz, che comunque è un po' la stella, e poi ci sono i McKennie, che sono quelli che rendono di più negli ultimi anni, che da un po', da qualche settimana non ci sono. Ripeto, se diventa un alibi è tragico.
4: No, però è giusto inseguito.
3: Però mi sembra corretto contestualizzare. Certo. Ieri avevi 7 giocatori nuovi in campo. È un po' complicato. D'altro canto, Carlo, se noi siamo di nuovo alla quarta giornata con buona parte degli juventini che pensano abbiamo capito che stagione sarà, io penso che tutte le componenti devono farsi qualche domanda. Ci vuole pazienza, come dice Carnevali, però un po' di autocritica, autoanalisi va fatta di tutti, da chi fa il mercato, all'allenatore, che sicuramente anche le sue scelte, i giocatori anche, responsabilizziamoli un po', che qua la Juve cambia allenatore ogni 6 mesi,
1: sì, sono d'accordo.
3: E i giocatori sembrano sempre indenni ad ogni critica.
1: Sono d'accordo.
4: Sì, anche il discorso, anche scusami Carlo, della personalità in questi momenti è fondamentale.
1: Assolutamente.
4: Allora, la Roma è una squadra di capitani. Quest'anno Gasperini non è andato a prendere i fenomeni, è andato a prendere De Ron, è andato a prendere
1: Valerdi,
4: esatto, e quelli servono in un momento così. La Juve non ha capitani.
1: Sono d'accordo, questo è un male che la Juventus si porta dietro da un po'. Grazie Massimo, alla prossima.
3: Ciao, ragazzi,
1: spera per
3: voi.
1: Te che sia
3: ciao.
1: Tra un pezzo.
3: Bravo. Ci sentiamo a Natale. Ciao.
1: No, prima, ciao. Naturalmente prima. Ci fermiamo per la borsa, Pia sta lì, che poi continuiamo a chiacchierare con Gigi altri 10 minuti.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Una seduta piuttosto pesante per i listini europei e Wall Street fra un'ora dovrebbe aprire di nuovo in calo, sotto pressione il Nasdaq, il settore tecnologico, dopo le notizie che si sono avvicendate nelle ultime giornate. Diversi top manager delle più grandi aziende che stanno investendo in intelligenza artificiale, abbiamo OpenAI, Anthropic, hanno chiesto di rallentare il ritmo dello sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza. Tutto questo quest'oggi sta incidendo anche in Europa, anche se per la verità in Europa pesa molto di più il forte nuovo aumento delle quotazioni del petrolio. Siamo vicini a 109 dollari a Londra, siamo vicini ai 104 a New York. Questo cosa significa per gli listini continentali? Cali diffusi, meno 0,94% a Parigi, Francoforte meno 0,66%, ma la peggiore è Milano, meno 1,7% sul FTSE MIB. Tutto questo per le vendite che si stanno scatenando su Prysmian, meno 7,27, su STM meno 6,86, Avio meno 3,85, Stellantis meno 3,42%, Morgan Stanley ha abbassato la raccomandazione sul titolo dell'automotive. In positivo abbiamo Campari, il miglior titolo da stamattina, più 5,5 dopo la promozione di giudizio da parte degli analisti di UBS e Morgan Stanley, poi di Assorin più 1,44, rialzo di mezzo punto per ricordati Eni e l'8. È la settimana delle banche centrali, in particolare mercoledì la Banca Centrale Americana aumenterà i tassi di interesse, anche se non è assolutamente un'iniziativa desiderata, anzi al contrario, dal presidente Trump, circostanza già incorporata dal rapporto di cambio euro-dollaro a 1,15,35. È tutto.
22: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger. ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
23: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
2: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Back, back, back.
4: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
24: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
25: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
26: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.

0: Il pesce puzza dalla testa. Elkan out. Elkan out.
1: La Juve un capitano ce l'aveva. Era Danilo.
2: Whatsappatori 349-238-6666, come sempre molto chiari e un po' velenosi. Gigi Garlando ancora qui vicino a me per altri 5-6 minuti. Questo è Lucio San Siro e ve lo consigliamo con tutto il cuore. E Pierluigi Pardo, a me sembra, parlavo prima con Gigi, Milan e Juventus sono un po' simili, no? Non ovviamente come squadre, ma nei loro tratti a me sembrano le due outsider, perché ce ne sono quattro in questo momento più forti di loro.
3: Sì, calcio italiano vive, visto che oggi parliamo di storia di San Siro, di tre grandi squadre del nord che hanno vinto, non lo so, l'80% degli scudetti. Due di queste tre in questo momento sono in difficoltà e l'altra è dominante. Cioè, questa è fredda cronaca, però questo spiega secondo me molto dello stress, della tensione che si vive in casa Juve e in casa Milan. Sulla Juve io credo che ci sia sicuramente un tema di infortuni in questo momento, che non è un alibi, e poi c'è un vecchio discorso, cioè due anni fa è stata sbagliata la rivoluzione, perché poi se tu pensi a quanto è stato speso per Douglas Luiz, a quanto è stato speso per Kopp Meiners l'avrebbe preso a occhi chiusi, voglio essere molto molto chiaro da questo punto di vista, all'investimento che è stato fatto per Di Gregorio, cioè l'origine del problema sta lì. La mia sensazione è che la campagna acquisti, in qualche modo Spalletti l'ha anche detto, non abbia risolto i problemi, i dilemmi. Sono d'accordo sul fatto che a centrocampo c'è una carenza di qualità per quella che dovrebbe essere la dimensione di una squadra dominante. E poi il resto è cronaca, quindi ci può essere la partita che ti viene meglio, la partita che ti viene peggio. Sì, l'inizio non è sicuramente brillante. Ieri comunque alla fine una partita pazza, si è consumato una sconfitta che in questo momento pesa anche dal punto di vista psicologico. Ci sarà un'altra partita complicata contro l'Atalanta, anche l'Atalanta non se la passa benissimo in questo momento, secondo me. E, insomma, in prospettiva io vedo dei margini di miglioramento, però è chiaro che la tensione comincia a salire, così come è salita per il Napoli con quel calendario così difficile e con le tre sconfitte in fila, e come sarebbe sicuramente cresciuta se Moreira non fosse riuscito in qualche modo a cambiare la strada di una partita che era per certi versi ancora peggiore di quella del primo tempo del Milan di ieri, ancora peggiore della partita giocata dalla Juve, non so come dirti, al netto dei meriti della Lazio sui quali potrei scrivere delle tesi di laurea, no?
2: Ha lasciato aperto anche tanti temi, a cominciare da quello di Modric, che è un caso di scuola sulla confusione che c'è anche al Milan. Prima si diceva, Gigi, queste due squadre che sono due outsider in qualche modo hanno anche problemi accomunabili, cioè sono due squadre che hanno fatto rivoluzioni in panchina così come di governo in ufficio per anni consecutivi, esatto. Hanno quei problemi lì, no? Che sembrano quasi strutturali.
4: Sì, il Milan soprattutto, il Milan è passato dalla filosofia di Allegri a una più propositiva, coraggiosa, annunciata dallo stesso Amorim, però non è così facile e non puoi farla con gli stessi uomini, non è che chi fa il pompiere può fare anche l'incendiario. Il caso Modric è un caso scuola. Se prima avevi Modric protetto da una linea 5, schiacciato dietro davanti alla difesa, aveva un suo senso. Se adesso chiedi alla squadra di correre in avanti, di aprire gli spazi, lui è, insomma, 40 anni, non può più fare. Mi ricorda proprio la stessa situazione di Gasperini all'Inter. Arriva Gasperini all'Inter con la sua mentalità e dice a Cambiasso: guarda che adesso non ti fermi più davanti alla difesa, devi farmi 30 metri d'aggressione in avanti. E lui aveva le sue riserve, diceva: io ho conquistato il mondo con le triplette stando fermo lì, perché devo cambiare. E non è facile, devi avere gli uomini giusti. Aveva senso confermare Modric? Non lo so, adesso la domanda si impone.
2: L'anno scorso, come ti dicevo prima,
4: era un altro modo di giocare.
2: Era un altro modo di giocare, gli restringeva il campo. Esatto, giocava in un campo, metti di 30 metri quadrati. Quest'anno gioca in un campo di 70 metri quadrati, è fisiologico che faccia fatica. Comunque, ragazzi, oggi giocano tutte quelle forti.
4: Sì.
3: Sì.
5: Oggi giocano.
2: Chi rischia di più? Inter in casa con l'Udinese, Roma a Torino, Como in casa con il Parma dopo la grande e meravigliosa sbornia di gioia della Champions. Chi rischia?
4: La Roma.
2: Secondo me, a Torino?
5: Sì, la Roma sicuro. Beh, insomma, la forza delle avversarie. Cioè, la Roma gioca fuori casa, è l'unica delle tre che gioca fuori casa. Anche se Como Parma, ricorderete, l'anno scorso fu una partita tutt'altro che semplice, un momento di grande positività del Como nel rush finale. E il Parma, secondo me, è una squadra che potrebbe anche. Insomma, voglio dire, ha delle caratteristiche, poi magari il Como la sblocca subito e finisce tanto a poco, ci può stare. Però sì, delle tre direi che la Roma è quella che rischia qualcosa in più. Detto questo, secondo me è probabile che vincano tutte e tre.
4: Sì, oggi Como scopre un pianeta nuovo. Cosa vuol dire? Certo. Tornare in campionato dopo aver avuto una notte euforica di Champions. Non l'ha mai provato. Anche questa reazione a livello di motivazione, di metterci una corsa in più, bisogna vedere, è una bella risposta che darà oggi.
2: C'è un mio amico che si chiama Gigi Garlando che la settimana scorsa ha scritto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport un'elegia, un elogio allo 0-0, questo scomparso. In questa giornata 26 gol.
5: Nostalgia.
2: No, poi in realtà, come diceva e adesso dirà, non abbiamo affatto nostalgia. In questo turno di campionato 26 gol e mancano all'appello le tre squadre più forti, cioè quelle che segnano di più.
4: Difficile che venga fuori uno 0-0.
2: Difficile.
4: No? Però ma adesso, una volta che l'abbiamo detto, saranno 3-0. Ma intanto abbiamo salutato il primo rigore, quindi qualcosa si è mosso.
2: Qualcosa si muove anche su quel fronte lì.
4: Sul fronte orsato.
2: Sul fronte orsato. Vabbè, ragazzi, io vi saluto tutti e due. Vi ringrazio.
4: Grazie,
2: moltissimo,
4: Carlo.
2: Gigi Garlando. E il libro è qui ed è da avere. Ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani.
5: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Gigi, torna a trovarmi.
4: No? Volentieri, molto volentieri.
2: Non aspettate di scrivere un altro libro.
4: No, mi riposo un po'.
2: Se no viene lunga. Noi siamo sempre qua, mi fa un sacco di piacere. Grazie Gigi.
4: Grazie a te.
2: Grazie. Ci fermiamo per il traffico. Poi un altro mio amico, cioè il Serna Giotto, perché c'è la Formula 1, c'è Kivi Antonelli che ha suonato l'ottava.
6: Allora il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666. Strade in diretta.
8: Bentrovati, partiamo dalla A7 Milano-Genova dove in seguito ad un incidente con mezzo pesante coinvolto l'autostrada è chiusa tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano con code all'interno del tratto chiuso e sul tratto precedente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Disagi anche sulla A4 Torino-Trieste, segnaliamo lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia per un veicolo fermo in carreggiata, mentre per incidente si verificano code tra Cessalto e Sanstino di Livenza per chi viaggia verso Trieste. Incidente con code anche sulla A22 del Brennero, tra Mantova Sud e Nogarolo Rocca in direzione del Brennero. Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori in corso, si viaggia a rilento tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Non è il modo in cui vuoi vincere sicuramente, però ci è andata male due volte quest'anno, questa volta ci è andata bene, sai, la ruota gira sempre, quindi magari ricapiterà che ci va un po' di sfiga. L'importante è essere sempre lì, però credo che oggi il risultato che mi meritavo era secondo.
1: Allora, Kimi, oggi si prende le prime pagine dei tre giornali sportivi italiani: Real Kimi per il Corriere dello Sport, Fuga Kimi per la Gazzetta, Kimi Colpo Mondiale per Tutto Sport, oltre ai servizi d'apertura di tutti i giornali generalisti. Giorgio Sernagiotto si finisce in prima pagina. Ciao Giorgino.
2: Buongiorno, ciao Carletto e ciao a tutti i radio e telespettatori.
1: Senti, Kimi suona l'ottava, forse ci stiamo quasi abituando, posso dire.
2: Beh, noi italiani abbiamo questa tendenza a dare tutto per scontato. Ieri, effettivamente, per citare una delle curve famose del famoso Madrid Ring, il nostro Antonelli ha avuto un monumentale colpo di fortuna, per non dire altro.
1: Sì.
2: E quindi effettivamente è una vittoria che fa un po' meno specie, fa un po' meno emozionare confronto a quella di Monza. Però, ragazzi, io vorrei anche dire una cosa: ottava vittoria, 81 punti di vantaggio, 20 anni, italiano, c'è solo che da godere, e soprattutto ha sfoderato un'arma incredibile, ovvero una monumentale fortuna che è tipica dei grandi campioni.
1: Sì, è vero. È vero, no, ma stavolta vinci in modo diverso, cioè all'opposto di Monza, a Monza in rimonta furibonda all'arrembaggio, e in questo caso all'opposto, dicevo, di pazienza, di attesa, di controllo e di culo. È così.
2: Effettivamente colpo di fortuna che ha avuto ieri, ragazzi. Poi che ce la vogliono raccontare che ha mollato un po' nel giro di rientro perché sapevano che sarebbe venuto fuori la full cursiello, tutto bene, però effettivamente la fortuna è stata tanta, e sono quelle fortune che capitano ai grandi campioni quando tutto ti gira bene, e alla fine della fiera fa parte anche quello del gioco, e fa anche parte essere al posto giusto al momento giusto, e lui sinceramente è sempre lì a cogliere l'occasione.
1: Ah, e tu di corsa alla Norris ne avrai perso un po', no? Cioè, alla fine ieri meritava lui, però come dite voi quando perdete, voi piloti, sono le corse, sono le gare, o no?
2: Lo accetti, anche se questo regolamento secondo me andrebbe un po' modificato, perché effettivamente va a rovinare effettivamente quello che è il valore sportivo, sì, della gara stessa. Già di sportività nella Formula 1 moderna ne vediamo sempre meno. Se riusciamo a gratis, così Domenicali è contento, a modificare una regolina che tendiamo a tenere un po' più di sportività, sarebbe contento lui, così il suo va bene, e saremmo contenti anche noi, così godiamo un po' meno. Perché ieri, se vogliamo dirla tutta, ho visto più EBITDA che divertimento in questa gara, perché sì, c'è stata una monumentale rottura di balle durante la gara.
1: Beh, colpa anche di vabbè, ragazzi, però fanno questa pista nuova con tutti, con l'intelligenza artificiale, tutti i computer del mondo disegni le piste così perché diventa spettacolari. Hanno fatto una pista che non si può guardare, onestamente.
2: Ma ragazzi, dai, cioè, non si può. E soprattutto, come dice Sainz e come ha detto Verstappen, se devi disegnare una pista nuova, fai un colpo di telefono a qualcuno, manda un WhatsApp a qualche pilota. Ragazzi, ma dov'è che voi vorreste mettere una frenata, una staccata? Dov'è che si può infilare il naso della macchina? Se non lo fanno, se non c'è questa considerazione nei piloti, a me fa girare monumentalmente le palle.
1: Sì, no, ma io ti capisco, perché la prima cosa che fa interpelli gli attori, no? Gli attori protagonisti. E chiedi un loro parere. Poi, se vuoi fare delle cose molto belle, molto fighe, molto pettinate, eccetera, le puoi pure fare. Però poi va bene per fare la sfilata dei carri e non le corse di Formula 1, giusto?
2: È proprio quello il discorso. Se senti anche le interviste di tutti i team principal, tutti ad elogiare l'organizzazione, gli eventi, gli spazi, la logistica. Tutti si dimenticano che alla fine questo dovrebbe essere uno sport prima di un business, e noi che eravamo davanti alla televisione ci siamo fatti una pennica importante, sì, ci siamo svegliati durante il podio che c'erano le ballerine di flamenco carine, tra l'altro, quindi sì, le ho apprezzate,
1: sì.
2: Però insomma, dai ragazzi, non è questo la Formula 1 che ci piace, anche se è una Formula 1 che ci sta facendo godere grazie a Kimi.
1: Sì, no, non alla Ferrari invece, capitolo rossa, freni rotti per Lewis, prima volta che succede in questa stagione a Hamilton di non completare una corsa, inutile corsa di testa sperando nei problemi altrui, anche questo fa un po' discutere, no? Speriamo che qualcuno finisca fuori, che arrivi una rossa, una safety eccetera, così la domenica di Leclerc all'insegna del speriamo che succede qualcosa.
2: Sì, ok, e poi quando succede che esce una full corsiello, tu non cogli l'occasione e rientri il giro dopo, quindi perdi anche l'opportunità di rimanere nella track position tua. Quindi veramente stenderei un velo rosso sul weekend ferraristico spagnolo, perché veramente c'è poco da dire.
1: Ma se dicono che il passo c'è, ti dicono, no, ma il passo ce l'abbiamo.
2: Sì, certo ce l'hanno, è che noi non lo vediamo e neanche i risultati lo vedono. Adesso io voglio bene i ragazzi della Ferrari, ma insomma non basta il passo, cioè, insomma,
1: e dicono no, tutto ok, il passo c'è, tutti dicono vabbè.
2: Che cazzo è in Veneto. E quindi secondo me devono mettere a posto delle cose. Secondo me stanno lavorando tanto in azienda dentro a Maranello, stanno riorganizzando molto. Alla Binotto stanno, secondo me, già pensando alla prossima stagione.
3: Sì. Dobbiamo capire, tu stai dicendo, dobbiamo capire.
2: E stanno cercando di capirsi. Ci sono stati dei gossip pesantissimi dopo Monza che dicevano addirittura Vasseur fuori, John Elkann arrabbiato, Vigna arrabbiato. Io me lo auguro che si siano arrabbiati, perché sarebbe un po' il nostro stato d'animo.
3: Sì.
2: E sarebbe anche quello che ci vuole ogni tanto, qualche bel pugno sul tavolo per dire ragazzi, spostiamo l'asticella, anche se sbagliamo, ma almeno facciamo vedere che abbiamo il coraggio. Cioè, esce la full corsiello, esce la bandiera gialla, la virtual safety, dentro subito, coraggio, sbagliamo, va bene, non importa, ma non fa sempre la figura di quelli che per non sbagliare non lo faccio, chissà poi forse... ho sbagliato, porco
1: cane. dimmi l'ultima cosa, 30 secondi. Vabbè che siamo italiani, ma più 81 di Kimi sulla concorrenza, è difficile non pensare a una Imola in festa il 6 di dicembre, quando non è ancora ufficiale, ma si correrà lì l'ultima corsa della stagione. Ma è difficile, no, a questo punto. Facciamo gli scongiuri, tocchiamo tutto quello che bisogna toccare, ma è difficile non pensare a quella roba lì.
2: 81 punti, se domani Antonelli si rompe la falange di un dito e salta tre gare, è ancora primo in classifica. Sinceramente c'è poco da dire. In questa Formula 1, con la sceneggiatura di qualche grande regista hollywoodiano, può succedere di tutto, quindi stiamo sul pezzo, però dovremmo veramente perderlo a tutti i costi. Quindi incrociamo le dita, forza Kimi, 6 dicembre tutti a Imola, andiamo alla ricerca del biglietto per il Gran Premio del Qatar.
1: Ciao Giorgino, alla prossima, abbraccio.
2: Ciao, grazie Giorgio Carletto.
1: Grazie a Giorgio Sernagiotto, sempre molto chiaro, sempre molto chiaro, esaustivo direi. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani alle 2.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
20: Sono le 15.
21: GR24, il Sole 24 Ore.
20: Regno Unito, i leader di Scozia, Ulster e Galles invocano il diritto di autodeterminazione. Scuola una su 3 inagibile, anche dopo i fondi del PNRR, secondo Legambiente. Camera ardente in Campidoglio oggi per Emma Bonino, domani le esequie di Stato. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, le nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, hanno firmato oggi un atteso documento comune di sfida al governo centrale britannico, nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione.
3: Con il porto di Cardiff a fare da sfondo, seduti uno di fianco all'altro, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord uniscono le forze per una causa comune, l'indipendenza da Londra. Una causa sempre più impellente e concreta, ora che per la prima volta nella storia del Regno Unito, tutte e tre le nazioni britanniche sono guidate da governi devoluti indipendentisti, SNP, Plaid Cymru e Sinn Féin. Questo è un momento storico nel nostro percorso costituzionale verso l'autodeterminazione, hanno detto i leader, siglando un memorandum d'intesa per collaborare anche su energia, costo della vita e di riavvicinamento all'Europa dopo la delusione della Brexit. Vogliamo rompere i lacci di Westminster e fare che siano i nostri cittadini e non Londra a decidere del loro futuro. In altre parole, parte ufficialmente la corsa alla disgregazione del Regno e al referendum che Sinn Féin vuole già nel 2030, nell'anniversario degli accordi del Venerdì Santo che hanno riportato la pace nella tormentata isola d'Irlanda. Un'Irlanda che anche il presidente Trump vorrebbe ora vedere riunificata. Una sfida diretta a Andy Burnham, che il primo ministro scozzese John Sweeney chiama già l'ultimo primo ministro del Regno Unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
20: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota verso sud, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1-B3, cioè sono sospese in pratica le attività di volo sia in arrivo sia in partenza dall'aeroporto di Catania, e questo fino alle 22 di stasera. Presentato oggi il rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente, una scuola su tre necessita ancora di lavori d'urgenza, mentre la costruzione di nuove scuole è ferma all'1,9% del previsto e per gli asili nido il 45% è ancora in fase realizzativa. Crescono ma lentamente le certificazioni di sicurezza. Claudia Cappelletti, responsabile scuola di Legambiente, sentiamo.
4: Le notizie positive sono che aumentano le certificazioni di sicurezza dal 2024 al 2025 dal 47% al 53,5% degli edifici. Naturalmente resta sempre un edificio scolastico su due che ancora non ne ha. E aumentano anche gli interventi di efficientamento energetico. Gli interventi di manutenzione, c'è ancora un edificio scolastico su tre che necessita di interventi urgenti e al Sud Italia questa esigenza riguarda un edificio scolastico su due. Altro aspetto importante è quello legato alla verifica di vulnerabilità sismica. Siamo un paese che sappiamo a forte rischio sismico e abbiamo un 57% di edifici scolastici in cui non è stata ancora effettuata la verifica di vulnerabilità sismica.
20: Ha riaperto questa mattina la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Domani è prevista la cerimonia laica per le esequie di Stato. Ecco alcune voci raccolte da Mimosa De Simone.
5: Molte donne sono vive grazie a lei.
22: Un esempio per tutti noi per molti decenni sull'importanza di queste battaglie per i diritti civili come condizione per veramente non solo per la democrazia ma per la vita quotidiana di molti di noi.
23: Credo che sarà per sempre un esempio di coraggio e di determinazione da seguire.
24: Poi indipendentemente da tutto uno può essere d'accordo o meno su certe cose, ma indubbiamente ha fatto tanto per l'Italia.
25: E ci ha insegnato che per far valere i propri diritti civili bisogna resistere, bisogna manifestare.
20: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
6: Da piccolo le sue scarpe avevano sempre dei buchi nella suola, così gli amici, come soprannome, scelsero Due Buchi, che in dialetto brindisino si pronuncia Dobusci.
7: Non mi perdono di non essergli stato vicino quando lui soffriva, cosa che lui per me l'aveva fatto. Cioè, mi è spezzato il cuore.
6: Storie di persone in difficoltà e di arrivi in massa, in una puntata che si intitola Vi ricordate gli albanesi?
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Arben è un nostro ascoltatore che ci ha mandato una storia bellissima, bellissima, che racconta un sacco di cose. Racconta del suo viaggio dall'Albania all'Italia da ragazzino per cercare una vita migliore, e racconta soprattutto una cosa che non si racconta a proposito di ripetizioni, ed è dell'enorme solidarietà che lui trovò nella città di Brindisi all'inizio degli anni 90, quando insieme dei suoi amici ragazzini arrivarono e trovarono qualcuno che gli diede una casa, qualcuno che cucinava per loro a turno per sfamare questi ragazzini affamati. E oltre a questo racconta di questo amico Dobushi, che, perdonatemi la pronuncia, chiedo venia a tutti quelli che vivono a Brindisi o che parlano il dialetto brindisino. Dobushi vuol dire due buchi, perché aveva sempre dei buchi nelle scarpe. È una storia bellissima di amicizia, di solidarietà, di vicinanza, e come diceva Dobushi, noi siamo fratelli, noi siamo uguali, no? Perché, come dice il mio amico poeta Cristiano Poletti, abbiamo tutti la stessa storia, Poi questo programma ci racconta anche, diciamo, un dettaglio più preciso, ed è che all'interno della stessa storia noi poi viviamo vite ovviamente completamente diverse rispetto a dove viviamo, dove nasciamo, alla nostra estrazione sociale, alle scelte della nostra vita, alle casualità che accadono nella nostra vita, ma abbiamo tutti la stessa storia. Nasciamo, abbiamo fame, desideriamo delle cose, ci innamoriamo, abbiamo degli amici, non ce li abbiamo più, moriamo, abbiamo tutti la stessa storia. Grazie a Cristiano per ricordarmelo ogni volta, e grazie soprattutto ad Arben per averci mandato questa storia bellissima che ha toccato tutti quando l'abbiamo letta. La raccontiamo, lo ascoltiamo, e poi vi raccontiamo un'altra storia scritta da Massimo Cirri ormai 10 anni fa, che è incredibilmente attuale, che si intitola con lo stesso titolo che abbiamo deciso di dare a questa puntata. Vi ricordate gli albanesi? Benvenuti.

0: Si chiamava Antonio, ma a Brindisi per tutti era Dobusci. Era 3-4 anni più grande di noi. Ci raccontò che da piccolo le sue scarpe avevano sempre dei buchi nella suola. Così gli amici, come soprannome, scelsero quello più semplice, due buchi, che in dialetto brindisino si pronunciava Dobusci. Come molti giovani della città era disoccupato, lavorava solo saltuariamente. Insieme alla Francesca, sua sorella di 7-8 anni, vivevano dalla loro nonna materna. La loro era una casa modesta, di un piano, in uno dei tanti incroci della via Taranto. Sua madre faceva le pulizie in un albergo, lavorava molto giorno e notte, l'ho vista poche volte. Del padre Dobusci non ne parlava mai.
1: Siamo partiti da Tirana verso Durazzo perché erano gli ultimi giorni del nostro regime, diciamo, in Albania. Si era sparsa la voce che c'era una nave che poteva partire per l'Italia. Arrivati al porto a Durazzo, siamo saliti, c'era questa nave battente bandiera panamese, si chiamava Legend la nave. Praticamente siamo entrati nella nave con la forza, perché anche i poliziotti, l'esercito si erano ritirati un po', visto che c'era tanta gente, eravamo in 5.000 più o meno.
0: Eravamo vicini di casa con lui. La notte che sbarcammo in Italia, tra il 7 e l'8 marzo del 91, un professore di francese ci raccolse per strada. Facevo l'autostop fuori dal porto con due miei amici. Eravamo dei profughi che puzzavano dalla testa ai piedi, senza soldi, con capelli lunghi e vestiti sporchi. Avevamo solo dei sogni e nient'altro. Sogni per una vita migliore.
1: Non voleva partire il comandante, il capitano, perché sai, era una nave che aveva imbarcato, aveva del zucchero. Solo che tra di noi c'erano anche molti soldati albanesi che erano scappati, fuggiti, disertati, diciamo. E qualcuno aveva soldati del militare del genio, avevano anche del dinamite addosso e hanno costretto, accendevano le mice davanti al capitano, là gli dicevano o parti per l'Italia o qua saltiamo in aria tutti. Il tipo è stato costretto a partire, le autorità hanno chiuso un occhio perché dopo un mese erano le prime elezioni libere in Albania, allora hanno detto meglio che se ne vanno questi qua che voteranno contro il sistema.
0: L'insegnante ci ospitò in una vecchia casa che aveva acquistato come investimento. Per noi, ragazzi giovani, quella casa di mattoni grandi in via Taranto 36, tanto semplice quanto carina, era meglio di un hotel. Erano le donne del quartiere che pensavano al nostro vitto. Quasi facevano a gara per chi ci portasse prima da mangiare. Un giorno cucinava Laura, la parrucchiera a fianco, un altro la mamma di Adelaide. Poi, secondo un grafico, a noi pensava Anna Maria, la moglie, insegnante anche lei del professore di francese, la mamma di un calciatore, Benarrivo, che poi più tardi giocò nel Parma e nel 1994 fu vice campione del mondo. La fidanzata di Marcello, che aveva un'officina e aggiustava le macchine, insomma, tante altre persone ci aiutavano. Perfino una giovane bionda con un fisico da ballerina, il marito della quale faceva l'ingegnere nella base NATO di Brindisi, lei era una delle nostre cuoche volontarie. Ragazzi, vi è piaciuta la pasta? E la carne? Sì, troppo buono, ma per favore, la prossima volta vorremmo un po' più di sale. Ragazzi, il sale fa male al cuore. Ma noi non eravamo mai sazi. Forse perché giovani o forse perché non eravamo abituati alla pasta. Il nostro pensiero era il pane, quello nero integrale, quello che ti pesava nello stomaco e ti riempiva la pancia. Invece in Italia il pane era bianco, leggero come una schiuma e non faceva per noi. Non si poteva inzuppare nel brodo quel pane. Allora si andava da Dobusci, il nostro protettore. Lui aveva personalità da vendere. Aveva una faccia quasi poco raccomandabile per chi non lo conoscesse, ma anche un cuore enorme quanto un palazzo, sempre a difendere gli altri dalle ingiustizie. Lo trovavamo lì nel suo angolo a fumare le sigarette, a discutere di calcio. Infatti, oltre alla compassione per la nostra situazione di profughi, eravamo diventati amici anche grazie alle nostre conoscenze del calcio italiano. Dobusci, abbiamo mangiato ma abbiamo ancora fame. Il buon Dobusci lasciava tutto e tutti e partiva verso casa sua. E noi, come dei pulcini che seguivano la chioccia, subito dietro di lui.

Quando voi avere fame, diceva usando i verbi tutti all'infinito per farci capire meglio l'italiano, avere fame anch'io, capite? Sì, capire molto bene, noi fame, tu fame, noi no fame, tu no fame. E poi, in albanese, ridendo tra noi, dicevamo che il no fame era solo teorico. Cosa state dicendo? Chiedeva. Che per tua sfortuna siamo capitati sempre fame e non no fame. Chi se ne frega, io vi capisco. Sai, Dobushi, noi cercavamo di pareggiare i conti. Nella seconda guerra mondiale, dopo la capitolazione dell'Italia fascista, al popolo albanese dare da mangiare a soldati italiani. E si rideva, tutti. Appena fatti quei 50 metri fino a casa sua, lui apriva la porta senza bussare. Era una casa sempre pulita, sempre in ordine. Al profumo dei detersivi si univa sempre un odore di sugo o di qualcosa di buono che era sul fuoco. Nonna Daniela era sempre piegata su una spianatoia di legno, attenta a fare la pasta fresca. Con due mani che le tremavano dalla vecchiaia, sembrava una di quelle alunne delle elementari che non hanno fatto i compiti a casa e hanno paura della maestra. «Nonna!» diceva Dobushi. «I miei fratelli albanesi hanno

Dopo vi darò il pane e il vostro sale. Alla fine rimanemmo un mese a Brindisi. Poi andammo via in altre città, dove trovammo lavoro. Negli anni persi i contatti con Dobushi, ma non lo dimenticai mai. Poi, grazie a Facebook, ci ritrovammo di nuovo. Fummo contenti come dei bambini. Dobushi era rimasto sempre quel ragazzo generoso e premuroso che avevo conosciuto quasi 30 anni fa. Gli raccontai la mia vita e lui mi raccontò la sua. Ci promettemmo di incontrarci appena fosse possibile. Ma la sorte non era con lui. Non vedendolo più su Facebook, il suo account era stato chiuso, e non rispondendo più al telefono scrissi a sua sorella, Francesca. «Antonio è morto», mi rispose piangendo. «Ma cosa stai dicendo? È morto Dobushi?» Sentii un vuoto nel cuore. Il buon Dobushi si era spento nel giro di pochi mesi, a causa di un male incurabile. Era morto uno che, quando io ero un povero Cristo, arrivato da un altro mondo, appena sbarcato dalla nave della speranza, mi ripeteva sempre: «Tu essere mio fratello». Questo era il mio amico brindisino, Dobushi. Scusatemi, il mio fratello.

0: Loro sono gli Strokes. Luca Micheli ha scomodato addirittura The Strokes Lonely in the Future per chiudere la bellissima storia che ci ha mandato Arben e per introdurre subito, non vedo l'ora, la chiacchierata con lui. Pronto, ciao Arben, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, ciao Matteo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Arben, senti, prima di andare a parlare di Dobushi e di capire il rapporto che avevate e il dispiacere che tu hai provato per il fatto di non avere saputo e non avere potuto stargli vicino, mi racconti un po', voi quando siete arrivati, voi, quanti eravate innanzitutto? Eravate in tre o in quattro insieme?
1: Eravamo in tre, in poi tre. Siamo rimasti in due.
0: Okay.
1: All'inizio eravamo in tre. Sì.
0: E avevate più o meno 16-17 anni?
1: No, avevamo 25 anni.
0: Ah, ok, eravate già maggiorenni. Senti, quando siete arrivati, voi vi siete stupiti di tutta la solidarietà e della vicinanza delle persone di Brindisi? Cioè, ve l'aspettavate che le persone vi dessero un posto dove vivere e vi portassero da mangiare con questa alternanza di donne che preparavano per voi?
1: No, era una cosa inaspettata per noi. Sapevamo, diciamo, che gli italiani erano generosi, però quando abbiamo visto, quando abbiamo toccato con le nostre mani la solidarietà, siamo rimasti stupefatti in positivo.
0: Senti, quanto siete rimasti lì a Brindisi e quindi quanto tempo avete vissuto in quella casa?
1: Siamo rimasti un mese e mezzo in quella casa in via Taranto 36.
0: E ci siete più tornati poi? Tu ci sei più tornato a visitare, a trovare le persone?
1: Io sono tornato da Brindisi, sono andato a lavorare a Bari per 3 anni e mezzo.
0: Okay.
1: E sono tornato qualche volta, sì, ho visto Dobushi. Poi sono salito a Reggio Emilia Nord nel 95. Uh-huh. E da quell'anno là non ci siamo più visti.
0: Tu vivi a Reggio anche adesso, giusto?
1: Sì, vivo in provincia di Reggio Emilia, sì.
0: E cosa fai, Arben? Che lavoro fai tutti i giorni?
1: Faccio il metalmeccanico.
0: Ed è quello che hai cominciato a fare quando sei arrivato? Hai fatto questo per tutto questo tempo?
1: Sì, sì, sì, per tutto questo tempo ho fatto il metalmeccanico qua in provincia di Reggio.
0: Arben, ne approfitto ancora della chiacchierata con te per chiederti un po' di cose che mi incuriosiscono, perché tu sei davvero un punto di osservazione interessante. Tu sei arrivato 30 anni fa, hai avuto l'accoglienza che ci hai raccontato. Com'è cambiato il modo che gli italiani hanno di vedere le persone che arrivano dall'Albania in questi 30 anni? È migliorato, è peggiorato, è rimasto lo stesso, o a un certo punto semplicemente non è più nemmeno una notizia il fatto che una persona che lavora con te, che conosci, che frequenti è albanese, semplicemente è una persona con cui condividi un pezzo della tua vita? Cioè, come si è sviluppato?
1: Sì, sì, no, esattamente sono 35 anni,
0: 35.
1: Sono arrivato,
0: okay,
1: nel 90, sì, sì, nel 91. No, nell'inizio ci è stato dato una grossa mano da tutti gli italiani, poi siamo andati a lavorare in diverse città, perché eravamo sui 5.000

0: a Brindisi, e sai, finita la solidarietà iniziale, poi c'è stato, come per tutti diciamo, una calma, cioè praticamente dopo forse c'è stato anche un po' di un altro pensiero dalla parte degli italiani, cioè sai, sono successo, purtroppo sono successe anche delle cose non positive, ma all'inizio, dopo io posso dire adesso che vivo a Reggio Emilia, cioè la nostra reputazione è delle migliori, grazie anche al lavoro nostro, a tanti ragazzi anche di seconda generazione che sono nati qua
1: e vivono qua.
0: Nati, sono cresciuti, vivono e niente, cioè, ci sentiamo, certo. a parte che abbiamo il passaporto italiano, siamo diventati italiani nel frattempo, però ci siamo integrati benissimo. Io penso che la nostra comunità è una delle più integrate in Italia.
1: Sì, cioè anche i dati lo dicono chiaramente, e tra l'altro ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità nella seconda parte di raccontare una storia scritta da Massimo Cirri, che ha a che fare proprio con l'arrivo degli albanesi, delle persone albanesi 35 anni fa, che è molto molto interessante, ed è proprio interessante rispetto al tuo racconto. Torniamo al protagonista, Arben, di questa storia, torniamo a Dobushi. Quanti anni aveva in più rispetto a voi e che tipo era?
0: Ma avrà avuto, noi avevamo 25 anni, lui era 3-4 anni più grande di noi, 28-29 anni. Era un ragazzo che abitava vicino in quella casa in via Taranto dove alloggiavamo noi. Era un ragazzo, in apparenza sembrava, aveva una faccia poco raccomandabile, ma dietro quella maschera da uomo duro si nascondeva l'anima di una persona generosa. Era una persona serio, molto sensibile verso le ingiustizie, era sempre dalla parte dei più deboli, infatti stava sempre con noi, però era un tipo rispettato da tutti i ragazzi, i suoi amici, tutti si fidavano di lui. Era un solidare, era un altruista, era un bravo ragazzo. Io posso dire solo spendere delle belle parole per lui, perché l'abbiamo toccato sulla nostra pelle, la sua sensibilità, generosità.
1: Arben, ti ringrazio davvero tantissimo per questa storia e per tutto il contesto che ci hai raccontato. In bocca al lupo per tutto e mandaci altre storie che le leggiamo molto molto volentieri.
0: Senz'altro, grazie Matteo.
1: A presto.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao Arben, anche a te. Ciao, ciao.

0: Silver Juice canta People. Ora, dopo la chiacchierata con Arben, le borse in diretta, poi torniamo a raccontare una bellissima storia scritta tempo fa da Massimo Cirri.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Info Progetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
8: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
9: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Lo dicevamo un'ora fa, l'apertura per Wall Street, come da pronostici, è negativa ed è particolarmente pesante sul Nasdaq, -1,6%, l'indice della tecnologia, per le nuove nubi all'orizzonte che si profilano per l'intelligenza artificiale, quello che è stato considerato fino a questo momento il vero e proprio motore per il mercato azionario, ma adesso sta subendo una pressione molto forte anche per le preoccupazioni che dai massimi vertici delle società più impegnate nel campo appunto dell'intelligenza artificiale stanno emergendo per lo sviluppo tumultuoso e per certi versi non più controllabile appunto di questo ambito, come indicato nel weekend da Dario Amodei di Anthropic, da Sam Altman per OpenAI e quindi i grandi gruppi che appunto stanno dicendo forse dobbiamo ridimensionare il trend di crescita. Abbiamo un calo anche degli altri indici, -0,28% per il Dow Jones, Standard & Poor's -0,7% nella settimana in cui cui peraltro aggiungiamo la Banca Centrale Americana aumenterà i tassi di interesse. Lo sapremo mercoledì al termine della due giorni di meeting della Federal Reserve. Gli indici europei da stamattina negativi, subiscono invece le pressioni dell'aumento del prezzo del petrolio. Parigi meno 0,8, Francoforte meno 0,49, Milano perde un punto e mezzo, le quotazioni del greggio altissime, siamo vicini ai $109 a Londra, siamo vicini ai 104 a New York. A Piazza Affari acquisti su Campari più 5,49%, Diassorin più 2,26, rialzo di un punto per Lottomatica più 0,5% per Recordati ed Eni, mentre da questa mattina i cali più significativi, abbiamo un ribasso di oltre 7 punti per Prysmian ed STM, Avio meno 4, Saipem meno 4, Stellantis meno 3. Per ora è tutto.
15: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
17: evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
19: Perché?
20: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
21: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Suzuki.
24: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
23: Dual Motor. Dual Desire.
24: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
25: Yuhu! C'è nessuno?
26: Yeah! Uno c'è!
25: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
26: Piacere! Calzolone!
25: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
26: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
28: Matteo Caccia racconta.
0: Sono passati 35 anni da quando al porto di Bari arrivò una nave che si chiamava Vlora. Era l'estate del 91 e la Vlora era carica di persone che cercavano una vita migliore e in alcuni casi cercavano di non morire di fame. Erano persone che arrivavano dall'Albania e in poco più di una notte avevano attraversato l'Adriatico ed erano arrivati qui in Italia. Erano 20.000 e, per capirci, in Italia all'epoca di immigrati regolari registrati ce n'erano 40.000. E si parlava solo di loro, si parlava solo degli albanesi. Tutto quello che accadeva di male in Italia era colpa loro. 8 anni fa Massimo Cirri ha scritto un pezzo che è attualissimo anche oggi, che si intitola Che fine hanno fatto gli albanesi, che dopo la storia di Arben, secondo me, è perfetto e ve lo raccontiamo volentieri. State con noi. Ve li ricordate gli albanesi? Arrivarono all'improvviso, molti anni fa. Vennero tutti insieme. Prima non c'erano e poi, di colpo, erano tutti qui. Vennero su delle navi ed erano talmente in tanti che le navi quasi non si vedevano più. Come un albero di Natale fatto bene, con le decorazioni, le pale luccicanti, le luci belle che lo ricoprono tutto e tu non vedi più l'abete sottostante. Gli alberi di Natale ricchi. Ma non erano ricchi gli albanesi, erano una montagna di persone povere. Stavano aggrappati ovunque. Erano tanti gli albanesi ed erano venuti tutti qua. E adesso? Dicevano i giornali e dicevamo un po' tutti noi. E adesso che ne facciamo degli albanesi? Dove li mettiamo? Come li sistemiamo? Ce l'abbiamo il posto? Non sarebbe meglio rimandarli a casa loro in Albania? Alcuni li rimandarono, ma tornarono. Oppure, se proprio bisogna fare qualcosa, non sarebbe meglio aiutarli a casa loro, che così non stanno a venire qui da noi? Perché qui da noi abbiamo già un sacco di problemi nostri e non possiamo metterci ad integrarli, gli albanesi. E poi, dicevano tanti, provaci te a integrare un albanese. Perché gli albanesi sono albanesi, capite? Lo sapete che nel 300 un albanese ha pestato un piede a un altro albanese e da allora si uccidono regolarmente tra di loro, di padre in figlio, di nipote in nipote per vendetta, lo sapete? E si ammazzano pure tra cugini. La vendetta albanese, altro che integrazione. Sono violenti gli albanesi, sono cattivi, dicevamo. Altro che integrazione. Questa è un'invasione, una minaccia, un pericolo e dobbiamo difenderci. Erano dappertutto gli albanesi, sui giornali, nei porti, ai semafori, in cima alle nostre preoccupazioni. E adesso, pensateci, sono spariti. Quando è stato che se ne sono andati? E dove sono adesso? Sono ancora tra noi, sono 400.000. Sono tra le comunità di extracomunitari più numerose presenti sul territorio nazionale. Però, siamo onesti, gli albanesi sono spariti.

Non sono più nei giornali, non sono più nei porti aggrappati alle navi o in cima alle nostre preoccupazioni. L'ultimo albanese di cui ho letto su un giornale è stato Altin Prenga, un cuoco famosissimo. Lui lo racconta. Racconta che è arrivato in nave, che si ricorda il giorno in cui ha deciso di partire. Un mio compagno di scuola, passando in macchina con suo fratello maggiore, mi ha urlato se volevo andare in Italia. Corro a dirlo a casa. Mia madre piangeva, mentre io mi sono preparato in un'ora e ridevo facendo il coraggioso. Appena ho girato le spalle alla mia mamma, però, le labbra mi tremavano in un misto di dolore, gioia ed emozione. Altin Prenga racconta del peschereccio su cui è salito insieme ad altre 150 persone. Ricorda la puzza del gasolio e quella del vomito. Racconta di aver lavorato duro nelle cucine dei ristoranti italiani, cominciando come lavapiatti. Era clandestino. Lo racconta Altin perché è la sua vita, gli piace farci partecipi di quello che ha sopportato per diventare quello che è diventato, di avercela fatta. Ma adesso di questo a noi sembra importare poco. Adesso da lui vogliamo solo sapere come si impiatta. Ci siamo dimenticati che è albanese, non ci importa più degli albanesi. Che fine hanno fatto gli albanesi? In questo paese sono cresciute intolleranze e fastidi, però non si trova più uno che faccia un po' di razzismo contro gli albanesi. Nei dépliant del Fertility Day, quelli con i buoni da una parte e i brutti e cattivi dall'altra, tra i cattivi non c'era nemmeno un albanese. Quasi un'ingiustizia. Com'è che sono spariti gli albanesi? Si sono diluiti? Si saranno mica integrati? Se incrociamo i dati, si capisce che hanno cominciato a sparire gli albanesi dalla crocefissione mediatica, dal centro del problema, dal continuo soffriggere su cosa ne facciamo degli albanesi, quando semplicemente sono cambiate alcune leggi e andare e venire dall'Albania all'Italia è diventata una cosa un po' più normale. Che si poteva fare comprando un biglietto o salendo su un traghetto. Una nave normale, in cabina o passaggio ponte, non una nave sommersa di corpi e a rischio di affondare. Perché affondavano, anche le navi degli albanesi. E morivano gli albanesi. Adesso non muoiono più. Vanno, vengono, si muovono, aprono ristoranti, come Altin Prenga, impiattano. E allora possiamo dire che l'integrazione più difficile dei nostri giorni, la possibilità di integrazione di chi arriva da un altro luogo, cambia un po', smette di essere un problema, quando dai luoghi si può andare e venire. Che integrazione è andare e venire, umanamente, banalmente, con il mal di mare, ma senza morire.

0: Loro sono New Order, si chiama Brotherhood questo pezzo, mentre prima ho detto che ha 8 anni questo pezzo di Cirri, no, mi sbagliavo, ha 10 anni, perché è dell'11 ottobre del 2016, era uscito per il Post e si intitola Che fine hanno fatto gli albanesi. Se avete voglia di andare a cercarlo lo trovate, che poi in realtà quello che dice Cirri in fondo, cioè che alla fine è semplicemente bastava poter andare e venire senza problemi, forse è quello che si intende quando si parla di remigrazione, cioè che uno può andare a casa, poi tornare, poi ritornare, poi andare a casa. Forse semplicemente non abbiamo capito il significato del termine remigrazione, cioè tipo vai in vacanza, poi remigri e torni a casa e poi ritorni in vacanza, più o meno. Ma forse no, ma noi non facciamo questo, noi raccontiamo storie. Ringraziamo Massimo Cirri per questa storia bellissima, Le strade in diretta, e poi torniamo a raccontarvi la storia di Marco Pannella, tratta dal podcast. Marco, sai chi era Pannella?
1: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, situazione invariata sulla 7 Milano-Genova, dove in seguito ad un incidente l'autostrada è ancora chiusa tra Vignole Borbera e Serravalle in direzione Milano, con conseguenti code all'interno del tratto chiuso e sul tratto precedente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo a causa di lavori incolonnamenti tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria si sono formate delle code tra Reggio Emilia ed il bivio per la A22 del Brennero in direzione Bologna. Sulla tangenziale est di Roma, per incidente segnaliamo code tra Corso Francia e Via dei Campi Sportivi in direzione Viale Castrense. Sulla A16 Napoli-Canosa si verificano code per lavori in corso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Passiamo sul tratto pugliese della A14 Bologna-Taranto, per incidente si registrano code tra Molfetta e Trani per chi viaggia in direzione Pescara. A più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Ripartiamo anche questa settimana da un video podcast di 24 ore podcast, che è una coproduzione Radio 24 e Il Sole 24 ore. Gli autori e i conduttori del video podcast sono due voci e due volti note a tutti i nostri ascoltatori, sono Simone Spezia, che ogni mattina conduce 24 mattino qui su Radio 24, e Daniele Bellasio, che è vice direttore del Sole 24 ore. Il video podcast si chiama Marco, sai chi era Pannella? È stato pubblicato nel maggio di quest'anno, perché proprio il 19 maggio del 2026 ricorrevano i 10 anni dalla morte di Giacinto Pannella, detto Marco, come era scritto sulle schede elettorali, e chi ha la mia età, insomma, se lo ricorda certamente. Marco Pannella è stato un leader storico, radicale, volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro paese per più di mezzo secolo, innovatore fuori dagli schemi, dotato di una potenza comunicativa unica. Marco Pannella ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro paese, che va oltre le vittorie dei referendum sul divorzio e aborto, per cui viene spesso ricordato. Di Pannella si ricorda spesso la fisicità, il portamento, lo sguardo penetrante, l'uso del corpo come strumento di lotta politica con gli scioperi della fame e della sete, l'incatenarsi o imbavagliarsi per protestare. Daniele Bellasio e Simone Spezia hanno scelto in questo video podcast di partire da questo corpo fisico per raccontare Pannella. E gli episodi del video podcast si intitolano proprio Occhi, Corpo, Cuore e Testa. Oggi Sergio Orovasio, esponente radicale e segretario di Marco Pannella, ricorda proprio la resistenza fisica di Marco Pannella nei tanti scioperi della fame e della sete che ha fatto per dare voce alle proposte radicali. Ma nei ricordi c'è spazio anche per il rapporto coi media, da Enrico Mentana a Pippo Baudo.
4: Beh, il corpo però veniva usato anche per una politica che oggi definiremmo spettacolo, nel senso che Marco viene anche interpretato come un po' l'antesignano della politica spettacolo, non nel senso negativo che noi oggi diamo. Ci ricordiamo i corpi nudi al teatro
5: Flaiano.
4: E poi
5: sì, qua no, cosa sto guardando
4: la rassegna.
5: Sto guardando questa immagine della pubblicità politica del Partito Radicale con, diciamo, ci sono cinque fantasmi che sono tutti Marco, questi, no? Sei tu.
6: È sempre Marco, sì, è stata una foto moltiplicata per cinque. Sì. Tra l'altro questo fantasma l'avevo fatto io con un lenzuolo che avevo comprato nel negozio sotto in via Vittorio Argentina. Ed era una tribuna politica autogestita di, credo, 15 minuti, di cui aveva diritto la lista Pannella, perché qui era la lista Pannella che si presentava alle elezioni, e Pannella, per denunciare il fatto che i radicali erano ormai diventati i fantasmi perché censurati, non si parlava di loro, in televisione non venivano citati sui media, decise in quei 15 minuti di autogestione di mettersi questo lenzuolo a mo' di fantasma per parlare appunto dei fantasmi della politica, che erano i radicali.
4: E ve l'hanno lasciato fare tranquillo?
6: Ci furono dei problemi, ma
4: poi alla fine era autogestione.
6: Dopo mezz'ora di telefonate con la direzione, eccetera, disse: quelli sono i 15 minuti di Pannella.
5: Senti, a proposito di digiuni, io qua sempre giro di rassegna stampa, no? Qua c'ho i leader in processione da Pannella, è una pagina del quotidiano La Stampa, sabato 15 novembre 1997. D'Alema il Cavaliere interrompi lo sciopero della fame. Il pezzo lo firma Filippo Ceccarelli, altro grande, grande firma, gran collega giornalista. Io un po' di domande, innanzitutto su come si svolgevano queste telefonate, perché insomma immagino ci siano stati degli episodi anche interessanti, e poi anche una cosa personale: quando è che te la sei vista più brutta? Cioè nel vedere Marco che non mangiava, che non beveva, ancora peggio, ci sono stati dei momenti nei quali diciamo la preoccupazione ha raggiunto livelli particolarmente alti?
6: Allora sì, sullo sciopero della fame no, perché Marco nella sua straordinaria fisicità aveva questa capacità di cucinare per noi che lo andavamo a trovare o che lo assistevamo in casa alla panetteria. Lui poi lo raccontava e se ne vantava, per noi era molto imbarazzante, ma lui magari al 10° o 20° giorno di sciopero della fame si metteva lì a cucinare per noi 2 spaghetti e ci faceva da mangiare, guardava, sentiva gli odori. Questa era una delle cose straordinarie che anche Mirella Paracchini, la sua storica compagna, racconta spesso. Noi che eravamo più vicini a lui, che gli facevamo fare le analisi, facevamo fare i controlli, veniva il medico a visitarlo, controllavamo la pressione, facevamo il comunicato stampa, telefonava il primo politico, poi veniva l'altro politico a trovarlo, e c'era sempre questa processione di personalità che andavano a vedere come stava e che cercavano anche loro di intervenire sulle cause per le quali Marco si batteva, che erano quelle della censura e del non dare spazio al Partito Radicale e alle lotte del Partito Radicale. La cosa più brutta, credo più terribile, che abbia visto è stato quando al 7° giorno di sciopero della sete, che lui ogni tanto all'improvviso decideva: adesso passo dallo sciopero della fame allo sciopero della sete, perché lo sciopero della fame lui ha sempre deciso e ha sempre impostato questa iniziativa non violenta prendendo 3 cappuccini al giorno, perché questo gli permetteva di avere quel minimo di energie per poter parlare, per poter muoversi, per poter scendere dalla panetteria, prendere un taxi e andare magari ad una riunione del Partito Radicale. Quando invece decideva di passare allo sciopero della sete, era ancora più terribile per lui ovviamente, ma anche per noi, perché lì voleva dire un'assistenza ancora maggiore. Questa cellula di crisi, che noi chiamavamo così, lavorava quasi H24 per coordinare tutto quanto, e ci fu una volta in cui arrivò al 7° giorno di sciopero della sete in cui stette male. Col medico, con Claudio, il suo medico di fiducia, si decise di chiamare un'ambulanza e farlo ricoverare. L'ospedale più vicino era il San Giacomo, credo che adesso sia un ospedale che non c'è più, vicino a Piazza del Popolo, all'inizio di Via del Corso. Arrivati lì trovammo un ambiente piuttosto ostile. In realtà, per fortuna, i professori del pronto soccorso capirono che la situazione effettivamente era gravissima. Gli volevano mettere la Flevo per dargli del liquido immediatamente, perché era completamente asciutto. Era impressionante, c'è qualche foto da qualche parte, per la verità poco, dove si vedono proprio le ossa, eccetera. E provate a immaginare io, noi, 3, 4 che gli stavamo vicino, eccetera, in che condizione eravamo. Era veramente una situazione molto complicata. A un certo punto lui si avvicina chiamò Mentana, che era direttore del TG5, e disse: senti, ma se noi facessimo una diretta dall'ospedale potrebbe essere utile permettere a Marco di sospendere lo sciopero della sete? Io andai da Marco, gli susserrai all'orecchio, ho detto: guarda Marco, c'è Mentana al telefono, dice che vorrebbe la diretta, eccetera, mandala a fanculo. Dico: allora guardi Claudio, un attimo solo, magari la richiamo io tra poco. Poi andai da Marco, Marco, forse è il caso di farlo, visto che sei così, facciamo venire qui Mediaset, sono disposti a fare addirittura la diretta. Ci pensò, disse: va bene, digli di sì. Chiamai Mentana, arrivò l'esercito di Mediaset con furgoni, eccetera, che bloccarono tutto, e riuscì ad andare in diretta al TG5, dove al settimo giorno, ricoverato in ospedale, cercò di parlare della questione che era per lui fondamentale sulla, non mi ricordo se era sulla Corte Costituzionale o se era sulla censura sui referendum. Il giorno dopo lui continuava a rimanere in ospedale, a un certo punto mi fece chiamare, io ero fuori, seduto per le scale, chiama Pippo Baudo. Allora chiamai il medico, dissi: guarda Marco è partito di testa. Tu come chiamare? Ha detto di chiamare Pippo Baudo. Che si fa? Che si fa? Che si fa? Chiamai la RAI, alla fine decisi di fare di testa mia. Ho bisogno di parlare urgentemente con Pippo Baudo. Chi è lei? Sono l'assistente di Pannella. Pannella è in ospedale. Questo mi chiuso il telefono. E richiamai. Ho detto: se Pannella muore, lo avrete sulla coscienza. Questa fu la frase che dissi alla centralinista. Mi disse: aspetti un momento. Alla fine, Pippo Baudo, mi passarono in qualche modo Pippo Baudo, che non era in RAI, ma trovarono un modo di farmici parlare. E gli dissi: Marco ha detto che la vuole vedere. Lui prende, va all'ospedale e riuscì a ottenere da Pippo Baudo, dall'ospedale, di fare la diretta anche a Domenica Inn. Uscì dall'ospedale firmando e andò di persona a Domenica Inn in quelle condizioni. La fisicità di Marco era questa.

0: Loro sono Islands che cantano Do You Remember the Times. Grazie ancora a Daniele Bellagio e Simone Spezia che ci permettono di raccontare il loro podcast, il loro video podcast. Andate a guardarvelo o ad ascoltarvelo per intero sui canali di 24 ore podcast o ovunque ascoltate o guardiate i vostri video podcast. Grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design e grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
14: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
15: Ciao Roberto!
14: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori. Acqua buonissima, direttamente dal rubinetto di casa tua, liscia e frizzante. Meno bottiglie di plastica e meno spese al supermercato.
15: Esatto, con IVM puoi avere a casa tua un depuratore d'acqua ad osmosi inversa al prezzo più conveniente del mercato. Con soli 180 euro l'anno, contratto minimo triennale, hai il tuo purificatore d'acqua ad osmosi inversa e il prezzo già include il materiale per le manutenzioni annuali.
14: E spendendo molto meno rispetto all'acqua che compri al supermercato.
15: Esatto, è comodo e pratico, riduce la plastica, cambia abitudini.
14: Chiama adesso IVM 800 800 813. Info su ivmacqua.it.
16: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
17: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
18: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 16.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Leone rialza gli stipendi dei cardinali del 10% dopo il taglio di Papa Francesco. Mario Roggero resta in carcere, il tribunale rigetta il differimento della pena. Ex Ilva, sciopero e strade bloccate a Taranto per i lavoratori dell'indotto. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Dunque, Papa Leone ha deciso di rialzare gli stipendi dei cardinali precedentemente tagliati da Papa Francesco. Con un motu proprio, Leone ha abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Bergoglio, rialzando gli stipendi anche dei cardinali che erano stati decurtati del 10%. Le misure prese a causa del Covid, scrive Prevost, possono ora essere superate. Le istituzioni della Santa Sede e del Vaticano proseguiranno con altri strumenti l'impegno a garantire la sostenibilità economica. E c'è un messaggio di Mattarella proprio al Papa in occasione del suo compleanno. Il capo dello Stato scrive che le nuove tecnologie dischiudono la possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, riferendosi anche all'intelligenza artificiale. E allargando, ha scritto ancora Mattarella, disparità sociali ed economiche già in essere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza del gioielliere di Grinzane e Cavour, Mario Ruggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per i due rapinatori uccisi e il terzo ferito. Sentiamo.
23: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha sciolto la riserva e rigettato l'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia. Il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, detenuto nel carcere di Bollate nel Milanese, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo in seguito alla rapina nella sua attività del 28 aprile del 2021. L'avvocato Stefano Marcolini aveva chiesto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e in subordine la detenzione domiciliare. Istanza bocciata che segue al rigetto della richiesta urgente pronunciato il 22 luglio dal magistrato di sorveglianza. Due decisioni intervenute in fasi diverse del procedimento, entrambe relative al differimento della pena. Resta distinta la domanda di grazia sulla quale è chiamato a pronunciarsi il capo dello Stato. Marco Spadavecchia, Radio 24, il sole 24 ore.
21: L'attacco con un drone contro un treno nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia rappresenta un'escalation calcolata da parte del presidente russo Putin per instillare paura in Europa. Lo ha detto il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Dopo la condanna, arrivata con parole simili anche dall'alto rappresentante europeo Kallas, da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato: le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati FIM, FIOM, WILM, USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto.
0: 24 ore di sciopero sino a domani mattina alle 7 da parte dei lavoratori delle imprese appaltatrici e dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. È la protesta in corso oggi a Taranto su iniziativa delle sigle sindacali FIMCISL, FIOMCGL, UILM e USB. Si protesta perché con la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria, che arriverà entro fine ottobre dopo l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che venerdì ha sostanzialmente confermato questa fermata, tra indotto e appalti c'è il rischio di molti licenziamenti, oltre che un massiccio ricorso alla cassa integrazione. L'associazione di imprese AIGI ha già annunciato 2.500 licenziamenti collettivi per conto di 28 aziende associate, e Confapi stima che tra licenziamenti e cassa integrazione ci saranno altre 1.700 persone coinvolte solo per le imprese aderenti alla stessa Confapi. Dopo l'assemblea di stamattina un corteo si è mosso verso il centro di Taranto ed ha presidiato il municipio. Il sindaco Piero Bitetti ha ricevuto una delegazione ed ha annunciato che premerà sul governo affinché gli incontri a Palazzo Chigi riprendano al più presto. Fermare subito i licenziamenti è la richiesta che Michele De Palma, segretario FIOMCGL, ha rivolto alla premier Giorgia Meloni, e ammortizzatori sociali di tipo straordinario che tutelino i lavoratori è anche la richiesta che viene da Taranto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
21: È tutto, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: È la geopolitica bellezza tra ridisegni e insicurezza. Le interviste esclusive di Nessun Luogo. Benvenuti alla nuova puntata.
10: Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: By the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is taking place right now.
12: The Houthis now control the entire west coast of Yemen, which is the gateway to the Red Sea.
13: Poland has condemned a Russian drone attack on a Kyiv to Warsaw passenger train near its border in Ukraine.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano, ben ritrovati. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo. In console, come sempre, c'è Valeria Bernardi. Per la parte televisiva, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp. Siamo su tutti i social, li conoscete, c'è la nostra pagina Facebook, il canale Instagram e vi ricordo naturalmente il canale 63 del Digitale Terrestre. e 40 secondi in questo esatto istante, qui in Viale Sarca a Milano, le 17.08 e quasi 50 secondi nello stretto di Bab al-Mandeb, controllato dagli

0: Le parole di oggi per capire cosa sta accadendo in questo pazzo mondo sono due: sicurezza e geometrie. Partiamo dalla sicurezza, con quel raid russo su un treno nell'est dell'Ucraina al confine con la Polonia. I barbari russi sono già alle vostre porte, questo è l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea dal ministro degli esteri ucraino Sibia. Le autorità di Kiev hanno denunciato vari raid appunto anche al confine con la Polonia. Non è la prima volta che il paese europeo fianco est della NATO viene lambito e toccato dal conflitto. Il ministero della difesa di Mosca dice: non abbiamo colpito obiettivi civili, abbiamo semplicemente colpito infrastrutture che portano armi. In realtà però le parole di Volodymyr Zelensky e l'ansia di molte cancellerie occidentali smentiscono la versione russa, perché è stata colpita, incendiata una locomotiva di un treno e danneggiata una stazione. Poco prima, in quella stessa stazione, era transitato un treno su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale d'Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Peraltro, a seguire un terzo convoglio portava l'ex direttore della CIA, David Petraeus. I due hashtag, le due parole che tengono insieme il mosaico di quest'oggi sono appunto sicurezza e geometrie. A proposito di geometrie, attenzione, non geometrie qualunque, geometrie variabili, perché le alleanze, i consessi internazionali in un momento di caos evidentemente provano a rimettere ordine. Ed è interessante tornare a quello che è stato il weekend con la riunione dei BRICS, che ha avuto alcuni esiti a dir poco incredibili. Lo ricorderete, i BRICS fin dalla loro nascita avevano avuto delle divergenze di visione, delle agende anche molto personali, dovevano rappresentare il cosiddetto sud del mondo, poi chiamato sud globale, si sono poi ampliati, sono diventati i BRICS Plus, hanno 11 membri. Ecco bene, ampliandosi e con un collante fortemente anti-occidentale, hanno messo insieme anche attori statali, stati, che avrebbero parecchio da dirsi, ma non con toni rassicuranti e pacati. Beh, allo stesso tavolo si sono trovati, pensate, Iran ed Emirati Arabi Uniti, per esempio. Si sono trovati Cina e India, tutti attori che hanno contenziosi in ballo, tutti attori che addirittura, nel caso per esempio Emirati Arabi Uniti e Iran, sono in uno stato di guerra di fatto. La straordinaria diplomatica abilità di Narendra Modi, il premier indiano, è riuscito in qualche modo, pensate, persino a mettere in piedi un bilaterale a fianco dei BRICS con Mohammed bin Zayed e il presidente iraniano Pezeshkian. Poi c'è stato il meeting tra Xi Jinping e Modi. A proposito di meeting e di geometrie completamente impazzite in questo strano mondo che raccontiamo qui nel suo luogo lontano ormai da alcuni anni, ebbene, quell'altro incontro, quello fra Xi Jinping e Donald Trump, potrebbe non avvenire nel momento in cui, promette così la Cina, gli Stati Uniti e altri alleati occidentali dovessero continuare a rifornire di armi Taiwan. In queste geometrie variabili, geometrie impazzite in cui la diplomazia dà i suoi sforzi per mettere ordine in questo caos, succede che, a proposito di caos, forse dovremmo aggiungere la terza parola, mentre vi parlo, a Cardiff, in Galles, c'è un vertice molto molto importante dei, chiamiamoli, indipendentisti. Scozia, Galles, Irlanda del Nord, nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, che in qualche modo dicono: con la Brexit le cose sono andate molto molto peggio e quindi vorremmo magari tornare del referendum, vorremmo alimentare la nostra spinta all'autodeterminazione. Alcuni di loro, vedi la Scozia per esempio, non nascondono affatto il desiderio di tornare nell'Unione Europea. Se le sei contee dell'Irlanda del Nord poi si staccassero dal Regno Unito, diventerebbero sostanzialmente parte della Repubblica d'Irlanda e quindi automaticamente dentro all'Unione Europea. In questo weekend appena trascorso, e vi preannuncio, la settimana sarà altamente caotica. Stiamo provando a mettere un po' di ordine, usando due parole appunto. Una è sicurezza, quella che in tanti invocano, in tanti vorrebbero, ma che forse manca in alcune zone del mondo. E l'altra è geometrie. Geometrie perché stiamo ridisegnando il puzzle delle relazioni internazionali. Vi ho parlato di Unione Europea. Un'Unione Europea che fa un colpaccio, perché mercoledì, sulla carta, stiamo a vedere quanto corposo, e poi sempre geopoliticamente parlando, allora mercoledì c'è il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Carney, premier canadese, non nasconde affatto la propria ambizione, guardate un po', di diventare membro associato dell'Unione Europea. Insomma, un'Unione Europea che potrebbe rispondere in qualche modo ai BRICS diventando una UE Plus. Cosa vuol dire diventare membri associati? Beh, dal punto di vista geopolitico vuol dire un'Unione Europea che in un momento di debolezze, di crisi, guarda oltreoceano. Ed è interessante perché la fa non soltanto in funzione antirussa, o meglio, antiminaccia russa, ma anche in funzione anticaos americano, visto che Washington, Donald Trump, non è un interlocutore affidabile, visto che Carney condivide con l'Europa le stesse perplessità rispetto alla politica ondivaga di Donald Trump. Carney, che come sapete porta avanti la tesi delle medie potenze unitevi da parecchio tempo, dice all'Unione Europea: beh, sapete che c'è, io potrei sedermi al tavolo di Bruxelles. Peraltro, con una serie di ricadute politiche, militari e anche economiche molto molto importanti, si parla di commercio, abbattimento dei dazi doganali, si parla di progetti di riarmo, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, in questo caos che proviamo a sintetizzare e a raccontare, vi do conto anche del fatto che le elezioni in Svezia stanno per giungere a un punto fondamentale, nel senso che probabilmente mercoledì si avrà la parola fine sul conteggio dei seggi, sul conteggio delle schede. Il centro-sinistra, una coalizione che fino adesso con i centristi più o meno aveva governato la Svezia, si è difesa dagli attacchi dell'estrema destra e per il momento è avanti di 3 seggi. Ma come vi dicevo, dobbiamo parlare di sicurezza e quindi torneremo a parlare di Hormuz, torneremo a parlare di Bab al-Mandeb. La domanda che tutti si fanno è: quanto possono reggere gli Houthi? Oggi in esclusiva nel suo luogo lontano ve lo preannuncio, 2 interviste pazzesche. La prima, un comandante dei Pasdaran che ha addestrato per 2 anni i ribelli Houthi. Cercheremo di capire qual è stato il trasferimento di know-how militare da parte degli iraniani rispetto appunto agli Houthi stessi. E poi parla ai microfoni nel suo luogo lontano in esclusiva la vicepresidente di Taiwan. Perché tutto si tiene insieme? Perché stiamo parlando di sicurezza e geometrie, stiamo parlando di stretti, e quando dici Taiwan evidentemente parli di sicurezza, sicurezza taiwanese evidentemente, longamanus, minacce della Cina che vuole riunificarsi, e dello stretto di Taiwan, che è un altro dei choke points, dei cardini del commercio mondiale, che potrebbe essere messo a repentaglio da una mossa militare cinese, che lo sapete, non nasconde il fatto di qui a pochi anni ricongiungersi con Taiwan. Tantissima carne al fuoco, lo sapete, lo avete sentito, e allora scaldate per bene i polpastrelli. 349-238-6666 per stare con noi in diretta. Noi iniziamo a parlare di quel treno colpito dai raid russi e andiamo a sentire la voce di Radoslav Sikorski, perdonatemi, ministro degli esteri polacco.
1: Questa è un'escalation, è un'altra grande sfida per l'Ucraina e per le ipotetiche future vittime della Russia. E questo significa che dobbiamo raddoppiare lo sforzo per aiutare le vittime delle aggressioni russe.

Tantissime reazioni al 349-238-6666 e avete ragione a salterare da un argomento all'altro, perché oggi stiamo veramente provando a raccontare quello che succede nel mondo mettendo insieme pezzi apparentemente lontani. Qualcuno scrive:

0: ordinare di geografia politica economica, Università Ca' Foscari a Venezia, dirige la Ca' Foscari School for International Education, è visiting professor al Collège d'Europe di Bruges, dove insegna geopolitica. Professoressa, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie di questa opportunità di parlare di cose, come dice lei, che forse sembrano geograficamente lontane, ma sono assolutamente collegate fra di loro.
0: Sono collegate fra di loro e niente di meglio che una studiosa di geografia politica economica può aiutarci a capire questa sottile linea rossa che tiene insieme tanti pezzi di mondo nel caos e lontani da noi. Però partiamo dalla Polonia, che è abbastanza vicina, anche se, come dire, il termometro politico di alcuni paesi rispetto alla questione russa, vedi Portogallo, vedi anche Italia, è molto diverso da quello polacco o da quello dei paesi baltici. Lei è proprio di ritorno da Varsavia, professoressa, e oggi parliamo di Polonia, parliamo di sicurezza anche europea. Che clima politico e strategico ha trovato in Polonia?
1: Diciamo, sicuramente la guerra è molto più vicina, e non solo dopo questo ultimo ennesimo attacco, è molto più vicina, è molto più sentito, però sarebbe forse banale in qualche modo affermare che il clima si sente in un'altra maniera solo per la prossimità geografica, e anche perché, diciamo, la minaccia russa è incombente, cioè gli attacchi ibridi di tutti i tipi, da attacchi cibernetici, attacchi su infrastrutture critiche, cavi sottomarini nel Baltico, altre infrastrutture come ospedali sono giornalieri. Il Ministero dell'Interno recentemente ha pubblicato questo rapporto che dice oltre 1000 attacchi al giorno, che sono in qualche modo arginati. E come ben sapete, perché ne avete anche parlato in questa trasmissione, diciamo, o droni o pezzi di drone, pezzi di missile ormai cadono in territorio polacco da tempo, i caccia si alzano letteralmente un giorno sì e un giorno no. Allora, la guerra è molto vicina. Ho passato adesso una settimana a Varsavia insegnando alla scuola di amministrazione pubblica. Abbiamo ricevuto diversi avvertimenti di così, sperimentazione delle sirene dell'antiaereo, è una cosa molto presente. Però ovviamente la discussione politica è anche condizionata dal fatto che, cioè, tornando alla questione degli attacchi ibridi, c'è una pressione fortissima, fortissima della Russia sul dibattito pubblico e politico in Polonia. Polonia, che in qualche modo è stato da sempre uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina, però anche lì vediamo
0: Professoressa, la interrompo perché la linea non ci soccorre. Siccome il ragionamento è importante e complesso, vorrei che fosse pienamente intelligibile. Proviamo a recuperare un collegamento degno di questo nome. La professoressa, la voce che avete ascoltato fino adesso, era quella di Luisa Bielasewicz, Università Ca' Foscari, ma anche Collège d'Europe di Bruges. 349-238-6666. Qualcuno scrive in maniera anche piuttosto brutale: la Russia è cosciente che è mossa come una marionetta dalla Cina, che sta facendo solo i suoi interessi. Non sarei così tranchant nel suo giudizio, caro ascoltatore, perché è vero che, come dire, siamo di fronte a un peso massimo e a un peso medio, ma è anche vero che la Federazione Russa ha una sua agenda molto molto chiara. La Cina ha questo comportamento particolarmente smaliziato di stare alla finestra e far accadere tutto quello che in qualche modo le può essere utile. Se l'indebolimento europeo a causa della pressione russa è qualcosa che può essere utile alla Cina, beh, la Cina lascia correre e lascia fare, perché ha dei disegni sempre basati sul lunghissimo termine. Sergio scrive, giustamente condividendo un po' di preoccupazioni che peraltro, lo ricorderete, profeti di sventura, lo dicevamo già da giugno, gli UTI sono molto più organizzati di quello che sembra, consiglio di vedere come hanno attaccato con droni gli avversari nella loro controffensiva, prepariamoci al peggio nei commerci, gli Stati Uniti hanno perso il controllo, verrebbe da dire in maniera un po' amara, hanno mai avuto il controllo in quella zona gli Stati Uniti? Perché Hormuz francamente ci ha consegnato che cosa? Che a vincere quella guerra per il momento è stata la geografia, l'Iran, insieme a, vediamo, l'Oman come se la giocherà. E dall'altra parte, allo stesso tempo, l'attualità ci consegna notizie per cui una milizia ben organizzata, foraggiata, ricordiamoci che ha resistito per 7 anni agli assalti di una coalizione internazionale guidata dai sauditi che spalleggiavano il governo yemenita regolare riconosciuto dalla comunità internazionale, e non soltanto non hanno vacillato, ma hanno conquistato buona parte dello Yemen. E quindi basta poco, tra mille virgolette naturalmente, per posizionarsi in punti geograficamente chiave per

0: scusate il gioco di parole, prendere quella chiave e chiudere a doppia mandata lo stretto di Bab el-Mandeb. Staremo naturalmente a vedere. Nel frattempo abbiamo recuperato il collegamento con la professoressa Bielasiewicz. Professoressa, ecco, ci stavamo chiudendo il ragionamento su quello che è un po' la percezione della sicurezza, un po' la vicinanza anche del conflitto e la frequenza con la quale la Federazione Russa mette pressione al fianco est dell'Europa.
1: Sì, diciamo, credo che questa è una cosa difficile da percepire forse da lontano. Allora, penso che il clima è assolutamente diverso ed è una cosa che permea gli spazi urbani, e non si tratta solo, diciamo, delle sirene antiaeree che vanno in funzione per testarle, ma anche c'è proprio una serie, diciamo, di segni nel paesaggio che sono molto visibili, da delle gigantografie dei nuovi F-35 che il governo polacco ha appena acquistato, a tutta una serie, diciamo, di segni che la guerra è vicina, come l'aeroporto che in maniera abbastanza regolare viene chiuso. Ma penso che la cosa importante qui, come accennavo, non so se era comprensibile prima che abbiamo perso il collegamento, è il fatto che sarebbe troppo banale.
0: Purtroppo non solo, allora, era comprensibile prima, adesso un po' meno. Professoressa, riproviamo a ripristinare il collegamento, evidentemente oggi la sorte non ci sta arridendo. Riproviamoci. 349-238-6666. Tra pochissimo con la professoressa proviamo a ragionare delle risposte europee che alcuni ascoltatori, poi non so quantificare perché nel gran numero che segue Nessun Luogo Lontano, poi c'è una minoranza che scrive naturalmente. All'interno di questa minoranza che scrive c'è una minoranza particolarmente veemente che bolla come isterismo europeo tutti questi allarmi che vengono lanciati. Se si va in altri paesi, evidentemente è esattamente il contrario. Dicono: ma quale isterismo? Qua il pericolo è reale e concreto. Cosa fa intanto l'Europa? Da una parte rafforza il fianco est, naturalmente, dall'altra parte sta omaggiando, o sta per omaggiare, quella che fu l'appello di Mark Carney, il premier canadese, neopremier, che vuole dare maggior peso geopolitico a chi? A chi non ce l'ha. Lui dice: siccome non siamo gli Stati Uniti, siccome non siamo la Repubblica Popolare Cinese, ma siamo delle medie potenze, beh, le medie potenze messe insieme potrebbero davvero dire da loro. Cosa dice Carney? Condividiamo gli stessi valori, abbiamo le stesse priorità, abbiamo punti di forza complementari, e poi se avremo tempo torneremo a quegli incastri, non soltanto economici, ma anche tecnologici e dell'industria militare, che farebbero comodo sia a Bruxelles che naturalmente allo stesso Canada. Come vi dicevo, 349-238-6666. Qualcuno scrive: Tommaso da Milano, bisognerebbe portare in Polonia tutti quegli italiani e europei che accusano i media di fare terrorismo psicologico e fomentare il crescente sentimento antirusso, bollando come fake news tutti gli attacchi ibridi portati avanti dai russi. Questi un po' di messaggi, appunto, al 349-238-6666. Vi anticipo che nella seconda parte, in Nessun Luogo Lontano, non solo continueremo il ragionamento, ma ci metteremo dei carichi da 90, perché avremo un'intervista esclusiva alla vicepresidente di Taiwan e un'intervista esclusiva a un membro dei Pasdaran. Abbiamo recuperato, speriamo, incrocio le dita, la professoressa Bielasiewicz, geopolitica, Bruges, ma anche Cafoscari. Eccoci qua, professoressa. Parlavamo della diversa sensazione, sentimento e percezione del pericolo dei vari paesi europei.
1: Assolutamente, penso che questa è una cosa molto importante da tenere tutta attenzione, soprattutto adesso, quando ci avviciniamo a vari appuntamenti elettorali, perché proprio queste diverse percezioni che saranno, diciamo, il target anche delle strategie russe, inclusa la Polonia. Penso che la cosa più interessante che è emersa questa ultima settimana lì, nelle conversazioni con colleghi del Ministero, anche frequentanti del corso di geopolitica, era proprio il fatto che anche un paese come la Polonia, come dicevamo, che è un sostenitore da sempre fermissimo dell'Ucraina, anche lì c'è una pressione crescente, ci sono partiti di estrema destra che stanno aizzando l'odio contro gli ucraini in Polonia, mettendo in dubbio il sostegno polacco. Cito solo questa cosa, cioè proprio fuori in centro, due giorni fa, davanti al Palazzo della Cultura vicino alla stazione centrale, un presidio, un gazebo contro il nazionalismo ucraino, chiaramente un messaggio per alimentare sospetto, alimentare comunque dubbi. E questo è solo uno dei fronti che si sta aprendo anche in Polonia. Non so se avete seguito, c'era un incidente a fine agosto, un finto incidente di confine fra la Polonia e la Repubblica Ceca. Finto nel senso messo insieme con una campagna social, raccontando dei piani polacchi per riprendersi un pezzo del territorio ceco, assolutamente un racconto falso, sì. E poi meno male smentito, tra l'altro contestato dalle comunità locali del confine, se vogliamo pensare come, diciamo, la rivincita della geografia locale, sì, che in qualche modo ha smantellato questo racconto, perché questa è la nuova strategia russa, anche puntare su relazioni bilaterali,
0: sì,
1: o dell'Ucraina con paesi dell'Unione Europea, o anche relazioni bilaterali fra i paesi membri dell'Unione Europea. Cioè sono tattiche nuove, ma lo schema è più o meno lo stesso.
0: Professoressa, devo interromperla, però ci diamo un appuntamento nei prossimi giorni, torniamo a parlare del fianco est europeo, così sensibile, così importante. Grazie mille intanto per essere stata con noi, la professoressa Biala Siewicz, Ca' Foscari, Bruges. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, velocissima, andiamo sulle borse e poi torniamo.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro, le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Oltre alle turbulenze nel settore tecnologico, da questa mattina in realtà stiamo monitorando con forte attenzione l'andamento delle quotazioni del petrolio, sempre più alti. Il Brent a Londra ormai a $109 al barile, il greggio americano è a 104. Questa circostanza questa mattina ha generato molto nervosismo da questa mattina tra i listini europei, e poi nel pomeriggio il nuovo allarme sugli investimenti nell'intelligenza artificiale lanciato dai massimi manager e dirigenti appunto delle più grandi aziende di questo settore, da Anthropic a OpenAI, ed è questa la circostanza che oggi invece genera molto malumore. A Wall Street il Nasdaq in calo dell'1,3%, lo Standard & Poor's meno 0,7%, Dow Jones meno 0,4%, nella settimana in cui peraltro la Banca Centrale Americana aumenterà i tassi di interesse, lo vedremo mercoledì sera. Andiamo all'Europa, Parigi in calo di un punto, Francoforte meno 0,8%, da stamattina il listino più negativo Milano meno 1,7% in questo momento sulle FTSE MIB, a salvarsi dalle vendite pochi titoli. Campari più 5,7% con la promozione del giudizio di alcune case di investimento, in particolar modo UBS e Morgan Stanley. In rialzo di Assori in più 0,8%, più 0,7% per Recordati, mentre abbiamo uno scivolone molto significativo da questa mattina su alcuni gruppi, meno 7% per Prismian ed STM, meno 4,5% per Avio. L'euro a 1,1535 sul dollaro. È tutto.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana, tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
20: In collaborazione con
21: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
22: Nessun luogo è lontano

0: sicurezza e geometrie, le due parole chiave per capire e leggere la grande attualità internazionale. Questa è la proposta che vi facciamo quest'oggi qui a Nessun Luogo è Lontano. Vi stiamo raccontando di fatti anche piuttosto gravi che accadono nei quattro angoli del mondo, ma che sono legati in qualche modo da queste due parole. Da un lato c'è un bisogno crescente di sicurezza, dall'altro lato ci sono attori che minacciano quella sicurezza, e quindi le geometrie variabili della diplomazia, e quindi trovi persone, attori, premier, presidenti che cercano alleanze che magari non ti aspetti. È il caso per esempio di Mark Carney, e staremo a vedere con Ursula von der Leyen, con l'Europa, se si stringerà questa relazione in maniera ancora più fattuale. Di certo non era proprio rosea, diciamo, la relazione, se avessimo avuto un termometro in questo weekend appena trascorso tra Bruxelles e Pechino. Perché? Perché la vicepresidente taiwanese Xiaobi Kim è arrivata in Italia con un volo di Stato, è arrivata a Ventotene, tra poco vi racconto meglio, volo di Stato tenuto segreto fino all'ultimo. Sapete che le misure di sicurezza per i vertici Taiwan sono sempre molto molto elevate, soprattutto per evitare interferenze, mica attacchi, per carità. Però tant'è. Cosa è successo? Il weekend appena trascorso ha visto anche la celebrazione della conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Ebbene, è arrivata la numero 2 di Taiwan e sono arrivate le proteste evidentemente della Cina. Proteste che sono arrivate venerdì formalmente sia all'Italia che anche all'Unione Europea per la presenza in Italia della vicepresidente e per il suo incontro con chi? Con la vicepresidente del Parlamento Europeo, cioè Pina Picerno. Alcuni esponenti taiwanesi cercano l'indipendenza di Taiwan sollecitando il sostegno straniero con il pretesto della democrazia e della libertà. Comportamento vergognoso e inutile. Questa la risposta durissima del Ministero degli Esteri cinese, in particolare la portavoce Mao Ning. Piccata anche la risposta dello stesso tenore della Picerno. In quell'occasione il nostro Antonio Taglia è andato a raccogliere un po' di voci, un po' di testimonianze e in esclusiva anche la voce della vicepresidente di Taiwan, Xiaobi Kim. Allora, lei peraltro è esponente del Partito Democratico Progressista, lo sapete, a Taiwan, che è una democrazia compiuta a tutti gli effetti, ci sono anche partiti molto più vicini a Kuomintang, per esempio a Pechino, e a una potenziale riallaccio migliore dei rapporti, non dico riunificazione, insomma le anime della politica taiwanese ci sono tante, sono sfumate, hanno temperature e colori molto diversi. Ma cosa hanno a che fare Bruxelles e Taipei? Quali possono essere i punti di incontro tra Taiwan e l'Unione Europea? E così capiamo anche le ragioni di questa visita. Questa è la domanda che Antonio Taglia ha rivolto a Xiaobi Kim, sentiamo.
1: Taiwan and Europe to a shared situation.
2: Taiwan e l'Europa condividono una stessa situazione, il che conduce non solo verso nuove sfide, ma significa anche che abbiamo molti interessi in comune. Abbiamo un interesse comune nell'assicurarci che le divergenze vengano risolte pacificamente e abbiamo un interesse comune nell'assicurarci che le aspirazioni democratiche siano rispettate e che i paesi più grandi non decidano del futuro di paesi più piccoli esercitando coercizione e minacce. Che si tratti di Ventotene o di Taiwan, penso che nessuna isola sia troppo piccola per far sentire la sua voce e che non ci siano isole troppo piccole o società troppo piccole da non meritare rispetto. Ecco perché per Taiwan è molto importante far parte di questa conferenza. Se guardiamo al futuro, Taiwan e l'Europa stanno lavorando insieme per difendere quei valori che riteniamo importanti. Taiwan non è solo un titolo di testa buono per la sezione di geopolitica dei media. Taiwan è fatta di persone come quelle che sto vedendo qui in Italia, persone capaci, generose, accoglienti, che si battono per la dignità umana e per la libertà.
0: Le interviste di Nessun Luogo Lontano in esclusiva, il microfono di Antonio Taglia, la voce della vicepresidente di Taiwan, Xiaobi Kim, che traccia quella linea rossa sottile che collega tanti dossier diversissimi a distanze siderali nel mondo, quello del futuro della sicurezza europea, quello del futuro della sicurezza di Taiwan. E poi c'è quasi quel rimbrotto, no? A dire non trattare Taiwan come un dossier geopolitico, eppure è importantissima da quel punto di vista. Lo stretto di Taiwan fa girare tantissimo dell'economia mondiale, tutta l'industria manifatturiera taiwanese è concentrata sui semiconduttori, insomma da ciò capite l'importanza di quell'isola, di quell'arcipelago, anzi per essere per essere più precisi. E proprio in quell'arcipelago vi porto con la voce di Xiaobi Kim. Perché? Perché le esercitazioni militari cinesi a largo delle coste ormai si fanno incessanti, spesso ci sono anche provocazioni, e molti analisti e commentatori dicono: guardate che quello che è accaduto tra Russia e Ucraina potrebbe essere il prodromo di quello che potrebbe accadere tra Cina e Taiwan, perché si dice la comunità internazionale non ha fatto granché per impedire l'invasione russa in Ucraina, anzi non ha fatto nulla per impedirlo, tranne qualche tentativo diplomatico che non è andato a buon fine. E quindi qualcuno potrebbe dire: beh, si è spianata la strada all'ok alla Cina, alla riunificazione. Sentite.
1: We hear many international analysis and comparisons between Ukraine and Taiwan.
2: Sentiamo molte analisi internazionali, molti paragoni tra l'Ucraina e Taiwan. La situazione dell'Ucraina rappresenta un monito molto doloroso per noi. Ci ricorda che dobbiamo fare di più per accertarci che Taiwan non diventi la prossima Ucraina. Per noi la guerra non è un'opzione. Dobbiamo fare di più per assicurarci che la pace prevalga. Il nostro governo si è dotato di una serie di pilastri politici per garantire il mantenimento della pace. Il primo consiste nell'aumentare ed estendere le nostre capacità di difesa. Il secondo nel continuare il rafforzamento della nostra posizione economica, incluso il mantenimento di un ruolo indispensabile nello sviluppo tecnologico su scala globale. Il terzo si manifesta nel perseguimento di partnership capaci tanto di mantenere uno status quo pacifico e stabile, come quello attuale, quanto di prevenire ribaltamenti unilaterali dello status quo attraverso la forza e la coercizione. Il quarto pilastro consiste nel mantenere una posizione di principio nelle relazioni con l'altro lato dello stretto, ossia che noi non lanceremo provocazioni, ma allo stesso tempo non chineremo il capo di fronte a pressioni volte a cambiare le nostre libertà e il nostro stile di vita. Questo perché, come governo, abbiamo la responsabilità di preservare, proteggere e difendere la nostra democrazia.
0: La vicepresidente di Taiwan, una delle esponenti di spicco del Partito Democratico Progressista, ospite della seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, il microfono di Antonio Italia, che l'ha incontrata personalmente, le grandi interviste in nessun luogo lontano, oggi tantissima carne al fuoco. Allora, la seconda parte dell'intervista, che è molto molto interessante e che parla fra l'altro dell'incontro tra Trump e Xi, che potrebbe saltare, ve la facciamo sentire domani, perché adesso, subito dopo il traffico, dobbiamo spostarci e andare su Hormuz e Bab el-Mandeb. Cosa sta accadendo? La riassumo brutalmente: da una parte l'Iran, dall'altra parte i proxy dell'Iran hanno chiuso fondamentalmente i due portoni fondamentali del commercio mondiale, e lo hanno fatto anche a doppia mandata. Cosa succede ai paesi del Golfo? Quale di questi paesi perde peso geopoliticamente? Chi invece lo guadagna? Traffico, poi torniamo.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati. Sulla 91 Roma Fiumicino si verificano code per incidente tra lo svincolo per l'aeroporto e l'allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia in direzione del grande raccordo anulare. Sempre per incidente sulla 14 Bologna Taranto si registrano code tra il raccordo Casalecchio e l'allacciamento con la 1 in direzione di quest'ultima. Sulla 13 Bologna Padova si viaggia incolonnati tra Altedo e Ferrara Sud, per chi viaggia verso Padova anche in questo caso per incidente. Passiamo sulla 4 Brescia Padova, code per un veicolo in avaria. Si verificano tra Desenzano e Peschiera direzione Venezia. Un aggiornamento sull'incidente sulla 7 Milano-Genova, ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle verso Milano, con conseguenti code sul tratto precedente la chiusura tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. A più tardi.
3: Nessun luogo è lontano.

0: Sicurezza e geometrie, queste le due parole scelte per spiegare quello che sta accadendo. Un caos gigantesco, direte voi, e avete ragione, aggiungerò io. Però se guardiamo questi due drive, c'è da un lato quegli attori che anelano, ricercano spasmodicamente la sicurezza, e quegli attori che la minano insieme a geometrie. Cosa intendiamo con geometrie? Relazioni internazionali, alleanze, diplomazie che si continuano a rimescolare. Il Canada che vuole diventare membro associato dell'Unione Europea, la visita tra Xi e Trump che potrebbe saltare, Taiwan che in qualche modo pesta i piedi sul muro, gli Emirati Arabi Uniti che parlano con l'Iran all'ultimo vertice dei BRICS in India. Insomma, non ci si capisce più moltissimo se si usano le vecchie lenti. Ora bisogna cambiare lenti, bisogna gettare uno sguardo nuovo su questo caos per provare a trovare un ordine e una razionalità. Ci soccorre che cosa? Beh, andare a analizzare quello che è accaduto a Hormuz e Bab al-Mandeb. Le due porte sono chiuse. Tutti gli sforzi di sauditi e altri paesi del Golfo di bypassare quei due choke points sostanzialmente rimangono o stanno per diventare completamente vani. E allora cosa accade a questi paesi? Come cambia il loro peso geopolitico? Il prezzo del petrolio è alle stelle, lo sappiamo. Proviamo a fare il punto con il professor Oliviero Baccelli, responsabile area trasporti, centro di ricerca Green, Università Bocconi. Buongiorno, ben ritrovato professore. E mi sa che però non ci sente. Quest'oggi non siamo particolarmente fortunati con i collegamenti. Riprovo, vediamo se ci sente il professor Baccelli della Bocconi. Eh no, mi sa di no. Allora, facciamo così. Siccome ho preannunciato questa intervista particolarmente importante, siamo riusciti infatti a raggiungere uno dei membri delle forze speciali dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, ma nel frattempo abbiamo raggiunto il professor Baccelli. Professore, buongiorno. Non so se ha sentito la domanda che provavo a mettere in piedi, se no gliela ripeto.
1: Mi scusi, non ho sentito.
0: Ecco sì, forse le devo ripetere la domanda perché non l'ha accolta. Allora, ci stiamo chiedendo, professore, se i paesi del Golfo, con le due porte sostanzialmente chiuse dall'Iran e dai proxy iraniani, quindi Bab al-Mandeb, Houthi, Hormuz dall'Iran stesso, che peso geopolitico acquisiscono o perdono, per meglio dire, i paesi del Golfo? Perché anche le pipeline alternative sostanzialmente adesso sono state rese vane, parlo di quella saudita e di quella emiratina. E adesso che dilemma geopolitico hanno i paesi del Golfo?
1: Sostanzialmente il loro obiettivo sarà quello di cercare di trovare delle soluzioni terrestri che però sono particolarmente complesse e difficili da sviluppare, o attraverso l'Arabia Saudita o con la collaborazione dell'Iraq oppure di Israele e Giordania. Quindi sono temi particolarmente complessi. Chiaramente la prima soluzione sarebbe quella di valorizzare le relazioni all'interno dell'Arabia Saudita, ma che è vittima di continui attacchi indiretti anche, quindi con sabotaggi da parte degli Houthi. Mentre la soluzione, quella che è prevista poi anche nel medio-lungo periodo da accordi internazionali attraverso Israele, Giordania e Iraq, è sicuramente fattibile, ma con volumi decisamente inferiori rispetto a quelli che possono essere trasportati via mare. Pertanto sono soluzioni solo per flussi molto ridotti.
0: Chiarissimo, come sempre, il professor Baccelli, Università Bocconi. Professore, qua siamo di fronte a un paradosso gigantesco, cioè abbiamo pesi massimi dell'economia e della geopolitica mondiale messi in crisi da attori statali spregiudicati o addirittura in alcuni casi attori non statali, perché è vero che gli Houthi adesso regnano, governano su una larga parte di Yemen, ma alla fine sono attori non statali, sono quelle milizie, quelle tribù del nord, sciite, riiette per Sanaa per tanto tempo, che poi marciano sulla capitale e diventano il nuovo Yemen, non riconosciuto dalla comunità. È molto strano tutto questo, no?
1: Sì, diciamo che c'è stata una forte sottovalutazione della capacità dell'Iran di influenzare in maniera diretta e indiretta questo tipo di guerriglie, e le conseguenze, che sono tutte dirette nelle questioni trasportistiche e logistiche, ma poi indirette su temi energetici, di inflazione, dei tassi di interesse, e che mettono in crisi veramente in maniera particolarmente forte le aree più del sud-est asiatico, sono assolutamente da prevenire con forme di peacekeeping e alleanze anche da parte dell'Occidente, che devono trovare soluzioni molto più rapide.
0: Certo. Professore, l'ultimo telegramma che le chiedo prima di ringraziarla e darci la promessa reciproca che ci risentiremo, perché i temi sono fondamentali. Qui sta vincendo la geografia o sta perdendo l'economia in questo momento così drammatico dell'attualità internazionale?
1: sta perdendo l'economia perché dipende troppo da alcuni colli di bottiglia, i famosi choke point nel settore del trasporto marittimo, che sono molto più vulnerabili di quanto si pensasse. Inoltre, il settore energetico continua a dipendere ancora troppo da combustibili fossili con origini in territori che dal punto di vista geografico hanno pochissime alternative a pochi stretti o pochissimi oleodotti. Pertanto diversificazione delle fonti energetiche, diversificazione degli ambiti geografici sono un must per tutte le economie avanzate.
0: Grazie mille per questo telegramma, professor Baccelli, Università Bocconi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ci risentiamo con più calma naturalmente. Io voglio darvi almeno un assaggio di quest'altra intervista fondamentale. Riascoltatevi il podcast, tutte le principali piattaforme, il sito di Radio 24. Lui lo chiameremo Bahram, è un 32enne, membro delle forze speciali dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. Per 2 anni si è stato impiegato nell'addestramento degli Houthi e ci racconta cosa ha fatto.
2: Sono stato impegnato per circa 2 anni nell'addestramento militare degli Houthi, che in Yemen sono noti come Ansar Allah. I miei turni di addestramento erano abbastanza di breve periodo. Ad esempio, ho addestrato le loro forze all'impiego dei mortai in 5 corsi, ognuno dei quali durava tra 4 e 6 mesi. Il personale era formato principalmente da individui che si erano uniti agli Houthi di recente e volevano partecipare ai combattimenti. Sono stato in Yemen a più riprese dal 2018 al 2024, anche se, come ho detto, ogni turno era relativamente breve. Una parte del personale yemenita aveva già esperienze di combattimento e una certa familiarità con diversi tipi di armi, ma usare un mortaio era una cosa nuova per la maggioranza di loro. All'inizio ci siamo concentrati soprattutto sul prendere la mano con l'equipaggiamento, ma anche sulla disciplina di corpo, sul coordinamento tra i soldati e sulla sicurezza. Abbiamo condotto le esercitazioni passo dopo passo, in modo che il personale acquisisse familiarità con le difficili condizioni della zona. Addestrare gli Houthi è stata una delle esperienze più difficili della mia carriera, ma allo stesso tempo una delle migliori, perché sono tra i guerriglieri più determinati che ho incontrato nel corso dei miei anni di servizio. Dal mio punto di vista, vogliono liberare il loro paese dalle interferenze straniere e riunificarlo. Complessivamente è stata un'esperienza molto diversa da altre esperienze di servizio. Le differenze culturali, le condizioni geografiche, la complessità del contesto militare e politico dello Yemen hanno reso ogni turno di addestramento pieno di sfide e ne sono tornato con un'esperienza notevole.
0: E se volete c'è anche una lettura in parte geopolitica. Un membro dei Pasdaran dice: ho addestrato gli Houthi, dal mio punto di vista è stato un successo, perché gli Houthi combattono per un Yemen libero dalle interferenze straniere, dalla pressione saudita, dagli occhi di altre potenze regionali. E poi aggiungiamo noi, naturalmente, per completezza di lettura, in questo modo gli Houthi diventano la longa manus di Teheran, dell'Iran, che riesce così, in un colpo solo, tra mille virgolette, a chiudere Hormuz con i Pasdaran e Bab al-Mandeb con invece i ribelli Houthi. 349-238-6666, rispondo giusto a Luca a carta, che scrive: ma i separatisti del sud dello Yemen che gioco stanno facendo? Grazie mille, mi coglie semi impreparato. Io credo che non ci sia più nulla di quel movimento, di quel consiglio transitorio. Ricordiamo che lo Yemen del sud era indipendente fino al fine anni 80, fino al 90, e poi lì nel sud dello Yemen c'era questo gruppo separatista e c'era anche una discreta base di Al-Qaeda che poi fu sconfitta e sostanzialmente fatta evaporare. Adesso la grande dinamica è governo regolare riconosciuto, forze regolari yemenite e ribelli Houthi che ormai hanno tutta la costa occidentale. Tempo davvero scaduto, noi ci risentiamo domani, lo sapete cosa ci piace, le opinioni sì, meglio se ben informate. Niente più metal, viva! Quello fatto, dobbiamo farlo tornare domani perché sennò gli ascoltatori si arrabbiano. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani, ore 16.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
14: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
15: Sono le 17.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Come argine all'intelligenza artificiale, basto io, ribadisce Trump via social, critiche ai big dell'AI anche da Pechino. Il conflitto russo-ucraino, plauso del Cremlino per il coinvolgimento di Cina e India per la pace. L'esercito israeliano ordina un'indagine sulla fuga di notizie sul docufilm Nazza, premiato a Venezia. Serie A stasera tocca Como, Roma e Inter. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'unico controllo o argine di cui l'IAE ha bisogno è un presidente forte e intelligente con un quoziente intellettivo elevato, e gli Stati Uniti ne hanno uno e come. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che l'amministrazione Trump ha impedito a certi personaggi dell'IAE di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che ora finge di essere un angioletto perfetto, e continueremo a farlo. Così Trump, che aggiunge che è in atto una cospirazione malata contro l'IAE e i data center, e l'unico paese a rallegrarsene la Cina. Teorici del complotto, state in guardia, scrive il presidente americano. Eppure anche la Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'IAE, tra cui appunto lo stesso Amodei, Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk di SpaceX, per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'IAE, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. E proprio Cina e India potrebbero svolgere, con il beneplacito del Cremlino, un ruolo attivo nella ricerca di una pur sempre difficile pace tra Russia e Ucraina. Sentiamo.
17: Vladimir Putin è disperato, pensa di poterci dividere, ma si sbaglia. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte dopo l'attacco russo ieri a un treno ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il passaggio di un altro convoglio su cui viaggiavano diplomatici europei. Non ci lasciamo spaventare e aumenteremo il sostegno a Kiev, dichiarano compatte Londra e Parigi, seguendo l'auspicio di Kaya Kallas, mentre Berlino parla di un'escalation di Mosca. Non credo a una minaccia diretta, alla voglia della Russia di fare una guerra, ma la guerra la sta facendo ibrida, ha detto il vice premier Tajani, quando la Polonia adombra forme inedite di sabotaggio russo volte a estendere la guerra verso altri paesi europei. Stiamo svolgendo i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueremo a farlo, ribatte Mosca, che intanto plaude alla richiesta fatta da Trump a Zelensky di fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Nuova grana intanto nell'UE sull'estensione delle sanzioni alla Russia, la Slovacchia la sta bloccando chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. I 27 hanno tempo fino a domani per rinnovare le sanzioni, pena la scadenza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E ora in Medio Oriente, dove non si placano le polemiche dopo la premiazione alla Mostra di Venezia del docufilm Nazza, che racconta le operazioni dell'esercito israeliano a Gaza.
18: Un documentario di 80 minuti sta provocando un terremoto in Israele a un mese e mezzo dalle elezioni. Parliamo di Nazza, il documentario di Yuval Avraham e Rachel Shor, che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Nel governo, dopo il ministro Ben-Gvir, si è mosso anche il ministro della cultura israeliano, Miki Zohar, che ha dichiarato che avvierà le procedure per la revoca della cittadinanza ai due registi. Nazza, acronimo ebraico che sta per danno collaterale e che raccoglie le testimonianze di 24 tra soldati e ufficiali dell'intelligence israeliana che raccontano la pianificazione di attacchi nella striscia di Gaza, in realtà non è stato visto da nessuno in Israele, non avendo ancora trovato una distribuzione nelle sale. In Italia esce il 28 di settembre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Aeroporto di Catania chiuso fino alle 22 di oggi, lo ricordiamo, causa l'attività vulcanica dell'Etna. E chiudiamo con il calcio, con le tre partite in programma oggi che vanno a completare il programma della quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 i campioni d'Italia dell'Inter ospitano l'Udinese. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Fra pochi istanti Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR 24 torna alle 18.00.

0: Colesterolo? O ti senti così?
1: Ah!
0: O ti senti ACT?
1: Ah.
0: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi ratezzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire. Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
7: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre, questo serve il promo, no?
6: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
7: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
6: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
7: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
6: È fatto.
8: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
9: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
8: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
9: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
8: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
9: Tutto inutile, tutto inutile.
10: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, uno è un tema molto immaginabile, diciamo così. Purtroppo, dopo quello che è successo nel fine settimana, il doppio blocco a questo punto, non c'è solo Hormuz, c'è anche il Mar Rosso, ma c'è l'oleodotto saudita, quell'oleodotto da 1200 km da cui transitavano 4 milioni di barili al giorno, che dici perché c'entra col Mar Rosso? Perché in realtà, forse ho visto molte domande che sono arrivate. Attenzione, Bab el Mandeb è lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. E il fatto che sia stato occupato dalle milizie Houthi le isole Anish, maggiore e minore, e l'isola strategica di Mayun e il porto di Mocha, tu dici vabbè, ma cosa c'entra? Perché l'oleodotto saudita sbucava, diciamo così, molto più a nord, praticamente sul porto che da cui venivano poi caricate le petroliere. Ma attenzione, quelle petroliere nella stragrande maggioranza dei casi poi passa il porto su Mar Rosso, si chiama Yanbu, tornavano indietro, cioè ripassavano lo stretto, perché quel petrolio lì, nella maggior parte dei casi, serviva proprio all'Asia, Cina, India, su tutti. Quindi se tu blocchi Bab el Mandeb, hai il problema che non riesci a far entrare, ma neanche a far uscire, le petroliere che dovevano andare poi verso l'Oceano Indiano, per capirci, ed erano transitate nel secondo trimestre dell'anno, cioè da dopo l'attacco all'Iran, 8 milioni di barili al giorno, per cui possiamo immaginare, adesso con un calcolo un po' spannometrico, che 4 fossero quelli che arrivavano dall'Arabia Saudita e che spesso andavano poi verso l'Oceano Indiano, cioè tornavano indietro, e gli altri sono invece traffico che poi passava per Suez. La prima stima, quindi abbiamo l'oleodotto saudita che è stato, diciamo, in questo momento a livello precauzionale dopo alcuni attentati bloccato, che sono 4 milioni di barili al giorno, il 4% di tutta l'offerta globale di petrolio, e complessivamente a rischio, quello è stato bloccato, a rischio i passaggi a Bab el Mandeb che valevano 8 milioni di barili di petrolio al giorno. Se aggiungiamo che Hormuz, non dico che sia chiuso perché qui le informazioni che arrivano sono le più varie, però sicuramente non è operativo al 100%, in molti giorni neanche al 50%, beh, è facile immaginare quella che alcuni hanno chiamato la tempesta perfetta, perché stai bloccando praticamente l'intera area. Ora la vera domanda, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, è, e lo dico senza nessuna provocazione ma come dato di fatto, è come mai il petrolio sia ancora così calmo. Lo so che può sembrare una battuta di cattivo gusto nel giorno in cui il WTI ha fatto più 4%, siamo a $104 il barile, e il Brent è vicino ai 110, a 109, più 4,5%. E stiamo parlando di un petrolio che è del 50% più caro rispetto al 27 febbraio e del 56 WTI più caro, con la benzina che è sopra 2,1 euro, così do anche il dato della benzina, e il gasolio sopra i 2,2. Attenzione, se non vi fosse stato, se non fosse stato rinnovato il taglio alle accise sul gasolio, i 17 centesimi, il gasolio sarebbe a 2,384 euro al litro, quindi insomma non a 2,2, avrebbe superato i 2,3. Tant'è che insomma siamo, da inizio anno la benzina è un più 26%, il gasolio un più 28%, ma ripeto, incorpora il taglio delle accise del 17%. Ora, dicevo, attenzione, perché può sembrare una provocazione, ma un petrolio a 104 o 110 il Brent è ancora più basso del picco toccato, diciamo, tra il 29 e il 30 aprile, è arrivato a 126 il Brent, che era il picco del 2022, è più basso del picco che toccò nel 2022, anche se lì si trattava, tra virgolette, solo del petrolio russo, oltre che del gas russo, ed è più basso del picco che toccò nel 2008, prima di Lehman Brothers, a $140. Che cosa voglio dire? Che molti osservatori, non il sottoscritto, che si limita a riportare quello che legge, quello che capisce,
in molti casi. Diciamo, molti osservatori dicono, guardate che le scommesse, se tu vai a vedere i futures, quindi quanto si scommette costerà il petrolio fra un anno, i futures sul 2027 sono i $10 più bassi, del 28 anche di più. Ora, quindi c'è una scommessa del mercato, parlo di scommessa volutamente, però non è che le scommesse vengano fatte in maniera irrazionale, ne parleremo, non è che gli speculatori hanno tanti difetti, ma non sono irrazionali gli speculatori, cercano di scommettere sulla base dei dati che hanno, dei ragionamenti che fanno. Insomma, la scommessa è che alla fine, vuoi perché la Cina ha attinto molto le sue riserve e sta riducendo i consumi, vuoi perché c'è molto petrolio in giro, perché alla fine non convenga, mettiamola così, scommettere su un prezzo del petrolio più alto nei prossimi mesi, e addirittura il prezzo del petrolio viene visto non di tantissimo, ma di $10, mi sembra più basso a 2027. Questa, se vogliamo trovare la notizia, la vera anomalia, non il fatto che aumenti il prezzo del petrolio quando chiudi anche, diciamo, il gas, l'oleodotto che serviva in parte l'Arabia Saudita a mantenere la produzione. L'estrazione dell'Arabia Saudita è scesa ai livelli più bassi dal 1990, quando minacci anche più che minacci, hai preso delle posizioni strategiche che ti permettono di decidere cosa fare dello stretto di Bab el-Mandeb. Per il resto c'è tutto quello che vediamo oggi assolutamente nelle cose, diciamo così, borse negative e nemmeno di poco. Questa mattina l'Asia aveva chiuso in calo dello 0,50%, ma adesso Milano sta perdendo l'1,80%, e Milano devo dire tra le peggiori oggi, nel senso che sono tutte negative ma non come Milano. Parigi perde lo 0,90%, Francoforte meno 0,70%, Dow Jones meno 0,40%, Standard & Poor's meno 0,70%, Nasdaq meno 1,15%. L'euro è sceso molto nei confronti del dollaro rispetto a quelli che sono i movimenti normali del 1,15,40, quindi dopo che viaggiava a 1,16,20 tutta la settimana scorsa. C'è una scommessa forse che a questo punto la BCE ha già aumentato i tassi di interesse, che toccherà la Federal Reserve, anche perché il dato sull'inflazione americana della settimana scorsa era in linea, ma era una linea alta, 3,4%, cioè un'inflazione più alta della nostra. E questo per quello che riguarda il primo tema. L'altro tema, beh, lo avrete letto nel fine settimana, è successo di tutto dopo le dimissioni del ricercatore, di cui avevamo già parlato. È partito un allarme di tutti, cioè Amodei, da un lato, Altman, ChatGPT, quindi Anthropic da un lato, ChatGPT dall'altro, Altman, lo stesso Elon Musk, che nel passato aveva detto no, sono tutte cavolate, gli allarmi lanciati su un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricordo anche, ma ne parleremo, che era arrivato

perché pensano solo a massimizzare i profitti, l'interesse per sé, ma non alla collettività. E questo è valso in tanti casi nell'impero britannico, cito sempre Standard & Poor's Corporation, Rockefeller. Qualcuno mi dice: ma è cambiato il mondo? È cambiato perché in questo momento non solo Stati Uniti e Cina non vogliono fare da regolatori, ma Stati Uniti, Trump ieri è intervenuto dicendo: ah, sono tutti allarmismi, in qualche modo dando l'impressione che vengano creati ad arte per indebolire, ma ne parleremo, lo stato molto avanzato della ricerca americana, lì si gioca il futuro. Quindi non solo non ha detto sì, ma ha detto proprio no. Dopodiché lui è molto amico di questi. Attenzione però, stavolta l'allarme è arrivato proprio da chi ci sta guadagnando, perché quando tu vedi che Anthropic rinuncia alla quotazione perché dice non è il momento giusto e lancia l'allarme, quindi non è arrivato da osservatori statali, da università, è arrivato dagli stessi produttori, ma sappiamo che il presidente americano è molto sensibile a questo. Tra l'altro le due cose si intrecciano, perché non sfugge a nessuno che il non aver dato l'appoggio all'Arabia Saudita, ha torto ragione, ma si è occupato dell'Irlanda, della riunificazione irlandese, lasciamo stare. Parleremo di questo perché l'allarme è serio. Alcuni, lo dico già, ipotizzano che vi sia dietro anche, non dico solo, una strategia di marketing, e cioè dire: se tu continui a dire che questa macchina poi si libera dal controllo umano e va avanti da sola, vuol dire che è una macchina potentissima, quindi il ragionamento può essere: beh, perché non averla se è una macchina così potente? Ci può essere anche un elemento di marketing, non faccio la demi-vierge. Però attenzione, l'allarme è stato lanciato anche da 1000 ricercatori interni e le dimissioni sono reali del ricercatore, non è marketing in questo caso, a meno che non ipotizziamo che le sue dimissioni siano state pagate dall'azienda per fare un'operazione di marketing. Però tornando al mercato, quindi faremo petrolio, crisi diciamo degli stretti e l'allarme sull'intelligenza artificiale. C'è un tema con cui vorrei chiudere, che è un tema positivo, se no oggi la puntata parte, diciamo, tra petrolio e intelligenza artificiale non leggerissima. Sono arrivati i dati del turismo nel secondo trimestre e anche dell'estate, e sono dati complessivamente buoni, quindi anche sul fronte italiani, più contenuto, più 2,7% nel secondo trimestre e più 4,6% invece gli stranieri. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Attenzione perché il canale 63 oggi è partito, sono le 24 ore TV, quindi con il palinsesto autunnale, quindi non posso raccontarlo tutto, ci sono i programmi che già vi sono, ma ci sono anche nuovi programmi, alcuni programmi della radio, anche programmi che già vi sono, quindi un nuovo palinsesto arricchito. Tra l'altro c'è alle 20.45 il punto sera sulle notizie del giorno, ci sono gli approfondimenti per il fisco e per gli scenari internazionali, focus e macro, e anche i conti in tasca per i consumi realizzati con i giornalisti del gruppo Sole 24 Ore. Questo per quello che riguarda il canale 63, andiamo con le altre notizie in breve.

Oh, vedo i messaggi sul turismo. Guardate, ci sono i dati dell'Istat del secondo trimestre in cui c'era comunque un incremento di turisti stranieri e anche gli italiani, seppure più contenuti, rispetto al secondo trimestre del 2025. Poi ci sono i dati invece diffusi dal ministro, perché ci sono 5 milioni quest'estate e mezzo di presenze in più rispetto all'anno scorso. Le grandi piattaforme online vedono l'Italia, il famoso tasso di saturazione, oltre al 62%, più alto

del 14% l'anno scorso, ma soprattutto 17 punti più alto della Francia e 7 sopra la Spagna. Poi anche un 6% nei borghi, che sarebbe importante per avere appunto una diversificazione del turismo. E quindi il trimestre giugno-agosto fa un più 2% sullo stesso periodo, comparto domestico più 2% di arrivi, stranieri più 1,9% come arrivi e più 2,3% come presenze, per un totale di 5.500.000 presenze in più rispetto all'anno scorso. Tornando alla borsa, dicevo della giornata non bella, meno 1,70% per quello che riguarda i titoli. Allora faccio prima dire oggi chi cresce: bene Campari più 5,20%, poi basta, nel senso che Diasorin in più 0,80%, Recordati più 0,70%, Generali più 0,35%. È una giornata di vendite su tutti i tecnologici, lo dico. Il Nasdaq adesso perde l'1%. A Milano vanno male praticamente soprattutto Prismian, meno 6,90%, di Steam Electronics particolarmente male, meno 6,60%. Poi non mi chiedete perché Saipem perde il 3,70% e Tenaris il 3,60%, perché con il petrolio a questi record di solito i titoli crescono, ma anche Eni perde lo 0,25%, forse qualche realizzo perché notizie di mercato vanno in un'altra direzione. Avio meno 3,50%, Monte dei Paschi meno 3,40%, Intesa meno 2%, Enel meno 2,5%. Allora, sul fronte del risico bancario, c'è un'intervista oggi del ministro delegato del Monte dei Paschi, Lovaglio, Luigi Lovaglio, ha detto: noi vogliamo, il nostro progetto vuole unire, non dividere, il governo riconosce il valore del Monte dei Paschi, la questione delle partecipazioni incrociate con le generali, i generali riceverebbero le azioni nell'ambito di un'offerta di scambio, non comprandole sul mercato, offriamo valore oggi e domani. Fanno notare alcuni operatori che le offerte del Monte dei Paschi sarebbero ancora a sconto se calcolate prima dell'OPAS di Intesa San Paolo, che ha fatto da traino. Il Monte dei Paschi comunque stima 1,4 miliardi di sinergie dall'operazione col banco BPM, 400 milioni da banca generali. L'offerta definita irrevocabile anche e non sono subordinate a mancato perfezionamento dell'offerta di Intesa San Paolo. Non chiuderemo sportelli BPM né ridurremo la rete di banca generali. Alcuni analisti fanno notare che però il comunicato di Monte dei Paschi non ha fornito nuovi elementi risolutivi sui rischi industriali. Altri analisti dicono che l'offerta di Intesa San Paolo avrà la meglio. Insomma, queste sono le obiezioni per dovere di cronaca complessiva. Poi l'altra operazione che abbiamo seguito è l'offerta di Poste Italiane su TIM. L'adesione alla fine dell'OPAS è stata al 66%, porta le Poste al 66,6% di TIM, e poi ci sarà anche la seconda parte dell'offerta, ha detto Del Fante. A quel punto avremo una percentuale che sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.

Veniamo sempre, restando sui mercati, abbiamo parlato nelle settimane scorse del rischio titoli di Stato americani, o meglio, di quanto il rendimento dei titoli di Stato americani stia incamerando una certa dose di rischio. Più alto è il rischio percepito, più devi offrire come tasse di interesse. Allora, in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve che arriverà mercoledì, il rendimento dei titoli di Stato americani si è mosso poco oggi, però attenzione, è al 5%, è la prima volta dal 2023. Sappiamo che quando i T-bond vanno sopra il 5% inizia a esserci un campanello d'allarme, e allo stesso tempo anche i BTP, quindi l'OT francese, i BTP francesi a 10 anni hanno superato su poco il 4,5%.

0: Dunque, vorrei chiudere con, poi magari darò qualche dato anche sul, su quello che ha dichiarato oggi il sottosegretario del lavoro Durigon al microfono di Simone Spezia. Sul, allora, attenzione, adesso è chiaro che si è entrati nella campagna elettorale, c'è da fare la manovra finanziaria. Se il deficit ricalcolato definitivo dovesse essere sotto il 3%, anche al 2,9%, a questo punto usciremo dalla procedura di infrazione, e lo dico male, ma insomma ci sarebbero 10 miliardi in più per la manovra. Lo dico perché le proposte sono tante. Adesso noi facciamo ascoltare Durigon, faccio notare che all'inizio di una campagna elettorale, prima di una manovra finanziaria, è chiaro che vi sarà un elemento elettorale, non solo nella manovra ma anche nelle dichiarazioni, quindi semplicemente da prendere con le pinze, vediamo se poi diventeranno legge. E oggi Durigon ha commentato la proposta di legge che prevede una tassazione al 5% per i nuovi contratti a tempo indeterminato per chi ha meno di 30 anni, per 5 anni. Sentiamo diciamo, l'obiettivo.
1: Il problema principale è il salario dei giovani, e quindi abbiamo fatto questa proposta di legge a prima firma Toccalini in Parlamento, dove praticamente si evince che questo 5% non è ai datori di lavoro, ma bensì all'IRPEF, che paga una tassa piatta il lavoratore, quindi avere un incremento molto importante del proprio stipendio. Questo nasce appunto poi per 5 anni, in modo che anche l'impresa può fidelizzare il ragazzo che entra e può formarlo, e può quindi costruire un percorso importante. Noi speriamo che Gentile si fidelizzi al proprio paese, si fidelizzi alla propria azienda, si formi e possa avere poi degli incentivi maggiori. Il problema vero dei giovani è l'ingresso sul lavoro. Una volta passato l'ingresso, oggettivamente sarà compito anche del datore di lavoro mantenerlo, e quindi aumentare il livello e quindi anche la sua retribuzione.

0: Oh, vedo molti messaggi, bolla, intelligenza artificiale, non lo so, non lo so, non lo so, adesso ne parliamo. Poi molti messaggi che dicono, ma quando Trump ha scatenato l'attacco all'Iran non ha considerato che l'Iran e i suoi proxy erano in grado di bloccare Hormuz e Bab-el-Mandeb? Cosa le devo dire? Io ho fatto anche dei video su questo, lasciamo stare Bab-el-Mandeb, che è un problema anche da anni, che sarà in parte risolto, l'ha tornato un po' di circolazione sul Mar Rosso. No, la sensazione che abbiamo avuto tutti noi è che, diciamo, nessuno avesse previsto che più che l'arma nucleare, la vera arma in mano all'Iran era il blocco dello stretto di Hormuz. E adesso sta lì con il gallone che viaggia a 5 dollari, anche negli Stati Uniti, l'inflazione che sta al 3-4%. Poi si occupa di Irlanda, per carità, perché è un tema dirimente. Non so, ma qualcuno ha spiegato cosa hanno i troubles a Trump? È anche in inglese la parola. Due notizie in breve. C'è stato il blocco di strade all'Ilva, è indietro uno sciopero di 24 ore fino alle 7 di domani. Poi i blocchi sono stati rimossi e i sindacati attengono loro una convocazione a Palazzo Chigi. Mirafiori, stop produttivo anche domani per il primo turno. Mancano i pezzi per la 500, l'abbiamo raccontato. Ibrida. Infine, visto che poi parleremo di una buona notizia come il turismo, se ce la facciamo, vorrei dare un'altra buona notizia, perché dopo anni di forti cali sono tornate a crescere le iscrizioni per i corsi di laurea in infermieristica, 21.500 candidati più 14%, a fronte di 20.600 posti disponibili. È una buona notizia perché sappiamo, e i dati ce li dà sempre il sindacato Nursing Up, che le domande erano calate molto in questi anni, come effetto anche forse del Covid, rendendola meno appetibile, insomma erano calate del 10%, 7, 8, 10% dal 2023 al 2024. Però attenzione, nel 2010-2011 erano 46.000, quindi c'è stato un recupero, anche non da poco, ma siamo a metà delle domande, diciamo, per corsi post diploma di infermiere rispetto a quegli anni. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul meteo e la pubblicità.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile sulla Sicilia meridionale con temporali. Qualche veloce pioggia potrebbe interessare i rilievi del Triveneto e la Calabria meridionale. Tempo parzialmente soleggiato altrove. Domani giornata più instabile al sud, con rovesci sparsi e tempo più soleggiato al centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Focus Economia.

0: Allora, andiamo con ordine. A parte che c'è un ascoltatore che mi dice: lei fino a ieri insultava, denigrava le infermiere straniere dicendo che non sono competenti. Ma lei fino a ieri ascoltava un altro programma. Lei. Andiamo. Allora, era una delle ultime puntate di Focus Economia, 26 luglio, in realtà la notizia diffusa un po' dopo. Emerge che in un addestramento, lo dico male, di OpenAI, che doveva restare confinato in una stanza virtuale, OpenAI riesce a uscire dalla gabbia, dalla stanza, e tenta 17.000 azioni per hackerare Hugging Face, che è una piattaforma open di testi, è una enorme biblioteca digitale, dico male, ma per far capire, cioè sfugge al controllo, vediamo di far capire tutti, sfugge al controllo. Lì tutti abbiamo avuto il sospetto, ma non è che lo fanno per marketing, per dire che è così brava, che sfugge al controllo. Peccato che però un giorno dopo, in una lettera dal titolo Pacing the Frontier, viene pubblicato un appello che aveva inizialmente 1.000-1.200 firme, poi si aggiungono altre centinaia di ricercatori. Tra i firmatari figurano Dario Modei, fondatore di Anthropic, numerosi ricercatori di Anthropic, di OpenAI, di Google DeepMind, di Meta, dicendo che cosa? Chiedendo ai governi di avere un coordinamento globale per rallentare la ricerca sui modelli di intelligenza artificiale in grado di migliorarsi da soli, quelli che autoapprendono, diciamo così. Ovviamente no, l'Europa, devo dire, su questo si è mossa, a Casa Bianca zero. Ma adesso arrivo, perché è uscita una notizia poco fa che te la dice lunga sulla Casa Bianca, io non so più cosa fare con quella. Allora, andiamo avanti. Il 9 settembre, siamo ai giorni nostri, si dimette Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni, ricercatore di Anthropic, dicendo una cosa: Anthropic e OpenAI stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Le persone che sviluppano l'AI credono sinceramente che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una mossa di marketing. Nessun'altra attività umana comporta un tale livello di pericolo. Presto si tratterà di sistemi sovraumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi settore dall'oggi al domani e acquisire potere e risorse reali. E Anthropic ha dichiarato poi di aver bloccato diversi tentativi da parte di scienziati di utilizzare la sua tecnologia per ricerche che potrebbero contribuire allo sviluppo di armi biologiche. Alcuni utenti da paesi cui è vietato l'accesso: Russia, Cina e Iran. Tre democrazie, mica da ridere. OpenAI dice di essere disposta a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, come anche ChatGPT, e si è unito Elon Musk. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha chiesto a OpenAI di tenere sotto controllo i modelli più avanzati. Poi viene fuori qualche giorno fa che altri agenti di AI avevano preso di mira un altro sito prima dell'incidente di luglio. Elon Musk e Sam Altman dicono a Modei e Anthropic: Dario Modei ha ragione, bisogna rallentare lo sviluppo dell'AI. E rimanda lo sbarco in borsa di Anthropic, ci concentreremo di più sulla sicurezza. E poi Sam Altman, quindi invece OpenAI, scusatemi, Anthropic rimanda la cosa, ma Sam Altman di OpenAI dice: ci sono almeno due modalità in cui potrebbe evolvere in maniera negativa. Uno dei modi riguarda la perdita di controllo sul futuro dell'intelligenza dell'AI, definita inaccettabile. E poi arriva il genio, che prima dice: sono in azione, mi riferisco a Donald Trump, in azione forze negative. Possiamo introdurre siamo forme di salvaguardia, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione. E poi ha detto: noi siamo in vantaggio rispetto alla Cina, siamo il paese più avanzato del mondo, voglio che restiamo così, chi vince la sfida sull'AI vince tutto. Pochi istanti fa ha detto, sempre con Truth: l'unico motivo per cui è in corso il boom dell'AI, dei data center, è che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, per lui che li ha tutti amici, che ha le digital. E poi l'appello, adesso lo facciamo sentire. Intanto saluto il professor Luciano Floridi, che è direttore della Fondazione Digital Ethics Center dell'Università di Yale. Buonasera, Floridi.
1: Buonasera, come state?
0: Bene, lei si trova proprio nella tana del lupo, che sarebbe eccessivo, e a Yale, fine, il presidente americano, non è forse il suo presidente, ha detto è la gallina dell'uovo d'oro. La pensa un po' diversamente, però, del caso, lo stesso Dario Amodei.
2: But in terms of the dangers of the technology, I won't lie to you, there are real dangers.
3: Per quanto riguarda i pericoli di questa tecnologia, non vi mentirò. Ci sono pericoli reali. E penso che per troppo tempo l'industria abbia nascosto alle persone il fatto che questa tecnologia comportasse dei rischi. Si è cercato di presentarla nel modo più positivo possibile. Noi non l'abbiamo mai fatto, ma buona parte dell'industria sì. Per questo bisogna partire dalla verità. E la verità è che i rischi esistono, sono reali. Ma anche voi potete avere voce in capitolo su come affrontarli. Stiamo facendo tutto il possibile per collaborare con i governi e creare un sistema adeguato di controllo su questa tecnologia, in modo che gli elettori e i rappresentanti politici possano contribuire a decidere come verrà utilizzata. E vogliamo collaborare con loro il più possibile. Vorrei che tutti potessero beneficiare delle straordinarie opportunità offerte da questa tecnologia, ma anche avere la possibilità con la propria voce e con il proprio voto di contribuire a decidere come verrà utilizzata. Non è una decisione che può essere lasciata nelle mani di poche persone. È una decisione che riguarda tutti ed è una decisione importante. Non vi mentirò dicendo che la posta in gioco non è alta. Questo è uno degli eventi tecnologici fondamentali nella storia dell'umanità e tutti noi dobbiamo avere un ruolo in questo processo.
2: This is one of the seminal technological events in human history, and we all have to have a part in it.

0: Allora, così Dario Amodei, fondatore di Anthropic. È vero, non solo Trump ha detto alla gallina dell'uovo d'oro non perdiamo il nostro vantaggio, poco fa anche Xi Jinping ha detto ma si tratta di allarmismi. Quindi, professor, direttore Floridi, dopo il traffico, io vorrei sapere, loro invocano un'autorità superiore, la Commissione Europea pure, hanno accettato un appello nel dire ci deve essere un coordinamento, la lettera tra i vari stati, un'autorità magari statale di vigilanza. Chi è l'autorità? E cioè Xi Jinping e Trump dicono no, no, qui chi arriva primo prende il banco. La sua opinione dopo il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Airmec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati, sulla tangenziale nord di Milano segnaliamo lunghe code in smaltimento tra Sesso San Giovanni e Nova Milanese in direzione della Milano Meda a causa di un incidente risolto pochi minuti fa. Sulla A9 Lainate Chiasso un altro incidente provoca code tra Lainate ed Uboldo in direzione della Svizzera con ripercussioni sulla A8 Milano Varese dove si viaggia incolonnati tra Lainate ed il bivio per la A9 in direzione Varese. Ancora disagi sulla A7 Milano Genova dove per un incidente da qualche ora l'autostrada è chiusa tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano con lunghe code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Sulla 13 Bologna-Padova per un altro incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Focus Economia.

0: professor Floridi condivide l'allarme che è arrivato dalla lettera, da Modei, da Altman, da Musk, o sente puzza di marketing? E soprattutto, chi dovrebbe fare il regolatore, come nelle varie rivoluzioni industriali, e invece dice no, andate avanti? Mi riferisco sia a Trump che a Xi Jinping.
1: Sento puzza di ipocrisia, perché sono 3 anni che ce lo dicono, ogni 6 mesi, grosso modo qualcuno strilla dicendo fermatevi, fermateci, dobbiamo, e poi continuano con gran gusto a produrre esattamente quello che dicono, che ci sta distruggendo, finirà il mondo. Insomma, o l'uno o l'altra, o ci credono veramente, allora dovrebbero smettere, oppure non ci credono, in realtà è molto marketing, e anche se vuole un po' di precauzione, così quando qualcosa di brutto succederà potranno dire io ve l'avevo detto. Allora la realtà secondo me è un pochino, se vuole, diversa, cioè servirebbe una legislazione, ad esempio negli Stati Uniti, che potrebbe fare la vera differenza, non tanto l'Europa, federale, cioè Washington decide di legiferare su tutto questo. Non ci vuole tanto, però ci vuole la buona volontà. Allora, lei immagini questi signori molto potenti che facessero un po' di lobby, poca poca, su Washington, decidendo fate una buona legislazione federale. Non sta avvenendo, non lo stanno facendo, non lo stanno chiedendo, e le ricordo che l'ultima volta che a Altman gli hanno detto guardi che arriva l'AI Act, lo sa qual è stata la reazione? Ha detto noi usciremo dall'Europa perché non possiamo fare compliance, essere in allineamento con una simile legislazione. Poi ci ha ripensato subito dopo, perché non sembrava proprio una gran battutona, visto il fatto che loro stessi dicono legiferate, fermateci. Insomma, molta ipocrisia mi sembra, un po' di credulità. Ricordo, mi dica proprio, mi dia un secondo, ricordo 2 cose. Uno, a quelli che escono dalla Chiesa non chiedete se credono ai miracoli, perché ci devono credere, per coerenza. Io mi aspetto che ci credano. Quindi non chiedete a chi sta costruendo questa roba se ci crede, perché ovviamente ci devono credere. 2, per favore, quando queste affermazioni vengono fatte, andate a controllare chi ne trarrebbe vantaggio. Se lei fa un'analisi di quel testo che adesso Amodei ha fatto circolare e lo guarda con un po' di attenzione, cosa sta dicendo? Che l'industria che sta producendo tutta questa straordinaria tecnologia si deve autoregolare. Sta chiedendo esattamente quello che noi non dovremmo fare, e cioè di dare loro lo spazio che serve per fare le cose più in ritardo, con più tempo, con i controllori interni, eccetera, eccetera. Invece quello che va fatto è una buona regolazione esterna, è la società che deve regolarli.
0: Quindi, insomma, se ho ben capito, fuori di lei dice, da un lato ogni 6 mesi arriva sto appello, se veramente sono preoccupati per la fine del mondo, anche perché Xi Jinping e Trump hanno 80 anni, loro sono giovani, quindi magari la fine del mondo gli interessa ancora di più, perché non si muovono prima. Secondo, ogni volta che si è provato c'è stata una certa resistenza. Terzo, mettono le mani avanti in caso di casini futuri, aggiungo io con un po' di malizia, potrebbero mettere le mani avanti anche perché sono un po' in ritardo loro, però, e quindi regolateci, perché stiamo un po' annaspando. Ma io non ho capito una cosa, direttore, ma lei è preoccupato per questa, per la forma di intelligenza artificiale che si autogenera, diciamo così, oppure ritiene che appunto ci sia un po' di ipocrisia e basta?
1: Ecco, mi passi questa analogia un po' brutale. Loro dicono che è un cancro ai polmoni, io dico che è tubercolosi. Lo capisce che è una bella differenza? Certo. Non stiamo bene, è un problema, sì, ma la cura è completamente diversa. Allora, alla risposta, ci dobbiamo preoccupare sì o no? Sì, ma per ragioni diverse. Questo oligopolio che loro hanno è veramente preoccupante. Il fatto che...
0: Cioè prima sono loro a essere preoccupanti, non...
1: Ma sono loro il problema. Il fatto che, ad esempio, abbiamo visto, lei l'ha riportato giustamente, quegli agenti che sono usciti, vuol dire che ci sono dei pezzi di software che loro non hanno voluto controllare, non sono stati in grado di controllare. Ma allora fate attenzione. Lei immagini, no? Cioè, io faccio un frullato, metto male il coperchio, viene fuori un pasticcio nella cucina, me la riprendo col frullatore o con me stesso che non ho messo il coperchio? Ecco, io uso queste analogie per far capire che il problema c'è, è gravissimo, ma non è quello che ci presentano loro. Non sono i 4 cavalieri dell'Apocalisse, per favore. In realtà, quando dicono è come l'atomica, è come l'atomica, ma l'atomica la sgancia qualcuno, non gira con le gambe sue.
0: Sì. Allora, però, favore, e quindi lei è d'accordo che chi è che c'è dietro. L'ha già detto, non che vengano loro a autoregolarsi, ma che vi sia un intervento esterno federale, nel caso degli Stati Uniti, che dica guardate, queste sono le regole, queste sono le procedure.
1: Come in Cina. Andiamo a vedere. La Cina ha più regolamentazione degli Stati Uniti, ma di gran lunga. Come mai questi, lei ha visto, questi pasticci, come mai sono avvenuti tutti all'interno di aziende americane? Perché non sentiamo mai, no, pasticci simili che arrivassero
0: in Europa? Qualcosa era successo, poi è stata colpa del pipistrello, però adesso la Cina...
1: Però lei immagina, questi, ma no, cioè, può immaginare quanto io sia favorevole al clima cinese, però ricordiamoci che di fatto c'è molta, ma molta più regolamentazione, cioè il governo cinese ha un controllo ferreo sulle sue industrie, cosa che non succede in America. E questo noi lo paghiamo in termini di mancanza di legislazione. Lei consideri che al momento l'America ha molta, ma molta più legislazione dell'Europa su tutto questo a livello di Stato per Stato.
0: Ma non federale, cioè, ma non federale.
1: Ma non federale. E quello che sta facendo Washington è cercare di bloccare la legislazione a livello di Stato per Stato in modo che non ci sia assolutamente alcun vincolo, chiaro. Come Trump ha detto recentemente. Lasciate che la
0: mi dice una battuta che devo andare su Gere e poi le deve lasciarci, visto che ha Yelma. Invece lei ha AI Act europeo, va in quella direzione secondo lei, cioè a livello di sovrastato?
1: Sì, e diamoci una mossa, non rimandiamolo ulteriormente, perché prima o poi qualche pasticcio avverrà sul serio, cioè questi pezzi di software un po' in grado di fare le cose per conto loro, ma lei pensi letteralmente al suo antivirus, ma lei il suo antivirus lo lascerebbe fuori per girare in ogni... Ovviamente no, è un attrezzetto che fa un sacco di cose, è pericolosissimo lasciarlo senza controllo, cosa che non andrebbe fatta, purtroppo lo stiamo facendo, andremo a riparare quando i buoi saranno usciti dalla stalla, come si dice.
0: No, ma è molto chiaro il suo giudizio anche sull'ipocrisia di questi quattro cavalieri dell'Apocalisse, potrebbero fermarsi senza tanti appelli, poi sulla lentezza invece americana nel fare una legge federale, e qui c'è il ruolo di Trump. Grazie, la riavremo ospite, grazie al direttore del Digital Ethics Center dell'Università di Yale, Luciano Floridi. GR24, e poi cambiamo tema proprio dalla quarta rivoluzione industriale alla seconda, parliamo del petrolio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: PEC. Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
6: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: Ah, che stress.
9: PAC.
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: PAC.
8: Troppi pensieri per la testa.
9: PAC.
8: Cosa?
10: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pack!
10: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico.
20: Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera.
21: ElysiumRegenera.it.
22: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
23: Riconosci questo ticchettio?
0: è l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Per le idee che fanno discutere.
23: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
24: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
25: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
26: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
27: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
26: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
28: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
29: Il segnale orario vi è offerto da
30: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
31: Le 18 e 2 minuti.
32: GR24, il Sole 24 Ore.
31: Il dibattito sull'intelligenza artificiale, Mattarella, grande opportunità, ma la centralità dell'essere umano è a rischio. Trump, l'Iran vuole un accordo, ma deciderò io se avviare un confronto. Motu proprio di Papa Leone, stipendi dei cardinali riadeguati del 10% dopo i tagli varati da Francesco durante la pandemia. Ora è ufficiale, gli Oasis suoneranno a Roma il 29 e 30 luglio 2027. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Monito del presidente Mattarella sull'uso delle nuove tecnologie che, sottolinea, dischiudono possibilità inusitate ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Il passaggio è contenuto nel messaggio inviato dal Capo dello Stato a Papa Leone in occasione del compleanno del Pontefice, che cade proprio oggi, e fa riferimento al richiamo contenuto nell'enciclica Magnifica Humanitas, parole che arrivano nei giorni del dibattito mondiale sullo sviluppo dell'AI, in cui interviene anche Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. La strada italiana è ambiziosa sull'innovazione, ma rigorosa sulla tutela delle persone e soprattutto, sottolinea Butti, consapevole che la vera sovranità tecnologica passa dalla capacità di governare queste tecnologie invece di subirle. Intanto la Cina bolla come allarmismi gli appelli dei leader americani sull'intelligenza artificiale.
33: La Cina critica gli appelli lanciati dai big americani dell'intelligenza artificiale, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX, per rallentarne lo sviluppo. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri. Qualche ora prima il ministro della sicurezza di Stato Chen Yixin aveva sollecitato l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza, definendo l'intelligenza artificiale la nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze. Parole che arrivano a poca distanza dall'incontro il 24 settembre a Washington tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, che parla di cospirazione malata contro la tecnologia e aggiunge: l'unico paese a rallegrarsene è la Cina, l'unico controllo o argine di cui l'AI ha bisogno, ha scritto Trump sui social, è un presidente forte e intelligente e gli Stati Uniti ne hanno uno. Intanto gli osservatori più lucidi denunciano il marketing dell'apocalisse come strumento perfetto per un'industria che chiede al mercato investimenti mai visti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
31: Donald Trump, che è intervenuto sempre via social anche sulla crisi con l'Iran, un paese in crisi, vuole concludere un accordo accordo in fretta e male. Deciderò io se gli Stati Uniti scenderanno o meno sul campo per avviare un confronto, un'ipotesi a cui siamo aperti, ha sottolineato il presidente americano. E a proposito di Papa Leone, con un motu proprio ha abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Papa Francesco nel marzo 2021 in occasione della pandemia. Stipendi dei cardinali che recuperano così il 10%.
2: Addio all'austerity da pandemia, revocata la stretta sugli stipendi vaticani di cardinali e capi di dicastero. Con un motu proprio, Papa Leone ha infatti abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Papa Francesco, rialzando gli stipendi anche dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%, tagli decisi da Bergoglio durante la pandemia, quando il deficit della Santa Sede era peggiorato. A colpire in particolare il bilancio vaticano fu all'epoca la prolungata chiusura dei musei vaticani, che ogni anno, con oltre 7 milioni di visitatori, portano alle casse pontificie circa 150 milioni di euro. Allora ci fu anche il blocco degli scatti biennali per tutto il personale in servizio, ma nel caso di quello laico riguardava i dipendenti dal quarto livello in su. Grazie all'impegno dello stesso Bergoglio, la situazione delle finanze vaticane è poi migliorata. Le misure prese a causa del Covid, si legge nella motivazione del provvedimento di Leone, possono essere ora superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, misure che, puntualizza lo stesso pontefice, non sono comunque retroattive. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
31: E chiudiamo con la musica, ora è ufficiale, sempre via social. Gli Oasis hanno annunciato le date del loro tour mondiale 2027, che farà tappa nel Regno Unito, in Europa con Roma, unica sede italiana, negli Stati Uniti e in Irlanda. Gli Oasis suoneranno così allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Fra pochi istanti ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna alle 19. No.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta e come dicevamo nella prima ora del programma, oggi veramente ci dividiamo tra i rischi, gli scenari, le problematiche della quarta rivoluzione industriale. Quindi abbiamo appena terminato di parlare di tutto l'allarme lanciato e anche le risposte della Casa Bianca, della Cina, su un'intelligenza artificiale che rischia di andare fuori controllo. E adesso invece torniamo al più classico dei temi del Novecento, della seconda rivoluzione industriale: il petrolio, l'energia, le rotte petrolifere, le rotte commerciali. Allora, molti di voi chiaramente le notizie le hanno lette, ma vediamo di capire. Qua la situazione si sta assolutamente complicando, perché sappiamo che già Hormuz era chiuso, parzialmente aperto, poi con varie dichiarazioni americane mai suffragate, che alcune navi passavano, ma comunque si era creata una rotta alternativa. Rotta alternativa vuol dire il 4% di tutto il petrolio mondiale, in particolare quello saudita, che passava dove? Dall'oleodotto est-ovest, sono circa 4 milioni di barili al giorno, lungo 1200 chilometri, attraversa tutta la penisola arabica in territorio saudita, appunto da est a ovest, e quindi dalla regione dei pozzi petroliferi di Abqaiq al porto sul Mar Rosso a Yanbu. Allora, ecco perché tutto si tiene, perché molti mi hanno chiesto: ma cosa c'entra se l'oleodotto arrivava sul Mar Rosso? Perché è un problema quello che è successo con gli Houthi, quindi che di nuovo hanno minacciato, o meglio, si sono posizionati su aree, isole strategiche del Mar Rosso, per potendo bloccare lo stretto di Bab el Mandeb. Perché quel petrolio saudita arrivava sì sul Mar Rosso, a Yanbu, ma veniva caricato da navi che attraversavano lo stretto di Bab el Mandeb, andavano lì, caricavano il petrolio e riuscivano, perché sappiamo che buona parte di quel petrolio va soprattutto in Cina e in India. E ecco perché tutto si tiene, perché se tu hai gli Houthi che diciamo minacciano di nuovo di bloccare lo stretto e lo controllano dal punto di vista strategico e geografico, hai avuto degli attentati sull'oleodotto, hai bloccato l'oleodotto anche perché c'è il rischio che le navi non possono più caricare. Faccio notare che nei secondi tre mesi del 2026 dallo stretto di Bab el Mandeb, è vero che molte navi ancora girano per il Sudafrica, ma sono comunque transitati 8 milioni di barili di petrolio al giorno, quindi i 4, diciamo, dell'Arabia Saudita che vengono caricati o venivano caricati a Yanbu, e altri milioni che invece passavano, andavano verso Suez. Quindi, per riepilogare, Hormuz è, non dico chiuso, ma quasi chiuso. L'oleodotto est-ovest è stato colpito da attentati e per precauzione l'Arabia Saudita l'ha chiuso. Bab el Mandeb vede gli Houthi in una posizione, diciamo, strategica, sostenuti dall'Iran, e poi è stato rimandato un incontro previsto oggi tra Iran e alcuni rappresentanti degli stati arabi del Golfo, tra cui l'Oman, dove essere, per discutere della situazione nello stretto di Hormuz. Poi raid sauditi in tre distretti a nord dello Yemen, e insomma il risultato: a rischio sono 10 miliardi di dollari al giorno di commercio globale. Il risultato l'abbiamo visto sui mercati, lo raccontavamo prima, il petrolio e per quello che riguarda il WTI stabilmente sopra i 103-104 dollari, e il Brent a un passo dai 110, poi si muove su e giù, ma insomma quello è l'orizzonte, 110 dollari al barile. Allora, questo scenario è lo scenario della doppia strozzatura. So che sto facendo un'operazione di grande masochismo, vista la situazione, nell'invitare chi già, diciamo, non è sempre, anzi non è quasi mai portatore di buone notizie. Mi riferisco al presidente di Nominismo Energia, Davide Tabarelli. Buonasera, Tabarelli.
1: Grazie dell'introduzione.
0: L'introduzione ci voleva, perché dopo la doppia strozzatura non vorrei arrivare alla terza. Allora, Tabarelli, al di là delle battute, oggettivamente comunque la giri, è difficile parlare A di un miglioramento, B di una stabilizzazione. Ho detto che buona parte di questo petrolio poi usciva di nuovo dallo stretto per andare verso Cina e India. È da lì che arriveranno i maggiori problemi, Cina e India?
1: Sì, ma mi lascia ribaltare la visione, nel senso che voglio vedere l'aspetto positivo. No, ma noi dobbiamo baciarci i gomiti, perché il prezzo è 108,9 oggi, non è 200, perché, ma, lo ripeto da me, ma non solo io, ovviamente, sulle agenzie specializzate lo diciamo, lo dicono da mesi, da sei mesi, cioè qua c'è un ammanco che rispetto a quelli degli anni 70 è molto più grave, e i prezzi sono sì aumentati 50-60%, che è grave, per carità, ma non sono. Uno, non siamo davanti a un triplicarsi come ci si poteva aspettare, pertanto le cose sì stanno messe male, stanno peggiorando, però io non, come me molti non riusciamo a capire come mai i prezzi non siano più alti, perché 110 oggi è già stato raggiunto ad aprile, ma 120 era stato nel 2022, era stato come dice lei spesso 140 anche nel 2008,
0: sì, sì.
1: Pertanto insomma siamo di fronte a una crisi, sì, poi è vero, finora la Cina soprattutto ha fatto qualcosa che è inaspettato, ha usato questa montagna di scorte che aveva accumulato negli anni passati, che non, nessuno sa bene quanto siano, ma per il momento ci ha salvato molto molto quello, anche oltre qualcosa che veniva fuori da Yanbu, di nascosto, da Hormuz, però e soprattutto la Cina, se la Cina ricomincia a comprare per le sue scorte, perché anche lei comincia a dubitare che Trump finisca velocemente, perché non so, non vogliono tornare a esportare prodotti, ecco, lì arriveranno i problemi maggiori, oh. Come del resto sono sempre venuti negli ultimi 30 anni, cioè chi cresce nel mondo è l'Asia, in particolare la Cina.
0: Allora sì, allora, vedo già molti messaggi al 349-238-6666. Devo dire che adesso al di là delle battute io sono d'accordo, come non è l'analisi di Tabarelli, è quello che, come diceva Tabarelli, tutti gli esperti si chiedono a livello internazionale. Guardate, qui è inutile, nessuno sta dicendo che è bello avere la benzina o diciamo il petrolio a 104, a 110, si sta solo dicendo che abbiamo superato questi livelli per molto meno. Voglio dire, Tabarelli ricordava cosa è successo nel 2022 e lì era solo il problema del petrolio russo, tutto il resto girava tranquillamente, ricordava anche il livello raggiunto nel 2008 prima degli Lehman Brothers, perché c'era una forte domanda internazionale, e in effetti le spiegazioni, oltre a quella che lei ricordava, cioè che la Cina abbia un po' ridotto i consumi e abbia attinto alle riserve, altri paesi hanno attinto alle riserve in India, ma non solo, anche in parte d'Europa. C'è un'altra spiegazione che viene avanzata a Tabarelli, che mentre una volta il prezzo del petrolio lo faceva effettivamente chi lo estraeva e chi lo comprava, adesso da molti anni, essendo tutto il mercato dominato dai futures, cioè da speculazioni carta su carta, cioè tu non vai veramente a comprare quei barili, non te li porti a casa, scommetti sul prezzo del barile, e questa sia una scommessa del mercato che prima o poi tutto verrà riassorbito, cioè che non sia più un prezzo stabilito da estrattori e compratori e intermediari, ma un prezzo tutto finanziario.
1: Sì, però anche qua devo spezzare una lancia a favore dei futures, che ricordo partono nel petrolio nel 1983, ma nelle commodity agricole esistono negli Stati Uniti da 150 anni, poi certo. Sono degli strumenti che nel commercio, nelle attività mercantili,

0: casa anche, perché questa è una situazione talmente incredibile, questa chiusura della vittoria dell'Iran, degli Houthi che prendono il controllo del Mar Rosso, degli Stati Uniti che smollano l'Arabia Saudita al suo destino, cosa che non è accaduta da 70-80 anni, che su tutto questo periodo il rapporto era super cementato da che cosa? Dal petrolio. Ecco, siamo di fronte a una crisi epocale, ovviamente siamo disorientati, anche i mercati lo sono. Per il momento ribasso, e di questo è estremamente positivo, perciò sto parlando bene della finanza, che una volta è una speculazione, speculare, cioè guardare nello specchio nel futuro, speculazione ma ribasso questo momento, perché anch'io me lo auguro, perché se no è veramente un cataclisma.
1: Cioè, lei dice, meno male che paradossalmente che i mercati speculativi, come sono tutti i mercati dei derivati, dei futures, stanno speculando su prezzi che non potranno restare così alti, o meglio, che sia inutile scommettere, faccio per dire, su $150-180 perché rischi di bruciarti, e allora non stanno schizzando le quotazioni futures. Lei ricordava giustamente che ad un anno il petrolio è visto anche più basso di adesso. Quanto lei citava la risposta della Casa Bianca di Trump alla richiesta di aiuto dell'Arabia Saudita, sì, ha ragione, gli ha inviato 200 consiglieri. Ci sono varie analisi su perché la Casa Bianca, che è già impantanata in Iran, non voglia impantanarsi a una guerra per procura. Dopodiché, con una battuta, non potrebbe dire che il presidente americano Trump, che ha questa visione molto lucida di politica estera, il problema è che la capisce solo lui, era più impegnato a creare un casino nel Regno Unito, immaginando una riunificazione dell'Irlanda. Forse nessuno gli ha spiegato cosa c'è in Irlanda del Nord, cosa sono stati i Troubles, che finite solo con gli accordi di Dublino, cosa sono i protestanti, che c'è anche una comunità cattolica, ma tutte cose che magari lui non ha avuto il tempo di approfondire, perché insomma la situazione, come dice lei, in cui siamo entrati, ancora dobbiamo capire quale fosse la strategia, è oggettivamente si sta ingarbugliando, non voglio usare il termine ancora più pessimista, ingarbugliando sempre di più. Senta, però qualche studio, Tabarelli, per concludere, ci sarà. Adesso abbiamo visto, io non ho capito come mai gli Houthi abbiano preso così facilmente queste isole, non conosco la parte, diciamo, militare sul territorio. Però, insomma, quanto si può andare avanti con la doppia strozzatura?
0: Teoricamente poche settimane, ma questo lo diciamo da 6 mesi, che non si poteva andare avanti se non qualche settimana. Però a Muz invece si vede che c'è tantissimo petrolio in giro, ripeto, c'è finanza. Noi ci siamo sbagliati nel essere così pessimisti finora, pertanto in realtà possiamo andare avanti di più. Guardavo adesso i prezzi, che ne so, del gennaio 28, sono $70 il prezzo del petrolio, cioè grazie. $30-35 in meno, pertanto forse è il caso di comprare gennaio 28, però manca poi del petrolio sottoterra nel mondo, a partire dalla nostra Basilicata, è piena. Ecco, vede una grande differenza rispetto agli anni 70, quando ci furono gli shock a cui noi ci attacchiamo sempre per decifrare quello che sta accadendo. Ecco, la grande differenza è che allora c'era un senso di scarsità terribile, gli anni del limite allo sviluppo, non c'era più da mangiare, materie prime, metalli.
1: Ma non è, Tabarelli, per concludere, ma non è che in quegli anni l'offerta fosse più rigida perché proveniva soprattutto dalla penisola arabica e poi qua, mentre adesso è più diversificata. Faccio un esempio: c'è il fracking e il petrolio statunitense, il Venezuela rientrerà potentemente sul mercato, cioè che ci sono più accessi.
0: Sì, anche quello certamente ha aiutato, però ricordo che allora eravamo a 60 milioni di barili al giorno, adesso tranne quest'anno andiamo a 105 l'anno prossimo, cioè è quasi raddoppiata la domanda, però l'offerta è aumentata di più, e dietro di cosa c'è? C'è la tecnologia, e uno dei casi più eclatanti è proprio il fracking che citava lei.
1: E questo potrebbe spiegare il perché dello scetticismo, della prudenza degli speculatori, che guardate, vedo molti messaggi. La speculazione ha tanti difetti, ma non, sicuramente non è irrazionale, cioè è cinica, quello che volete, appunto è speculativa, ma non è irrazionale. Cioè, quando tu punti dei soldi, li punti per vincere, non per perdere, quindi hai fatto dei ragionamenti, non li punti per idiosincrasie o per affinità politiche, i punti perché vuoi guadagnare.

0: E allora, se razionalmente, con tutti gli elementi di cui dispongono, gli speculatori sul petrolio, quindi future sul greggio, restano tutto sommato tranquilli, cioè con livelli non diciamo da crisi, probabilmente stanno facendo il calcolo che sia troppo rischioso scommettere su un petrolio così alto, e Tavalli ci dà le cifre anche sul 2028, sull'anno prossimo, come prezzi. Speriamo che questa volta la finanza speculativa abbia ragione. Grazie anche a Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia.
1: Grazie a voi.

0: Allora, chiudiamo una puntata particolarmente, insomma, tra intelligenza artificiale, minacce, petrolio, due stretti bloccati, con una buona notizia che in realtà riprenderò domani, faccio solo un accenno, perché non è tanto il dato dell'Istat sui flussi turistici nel secondo trimestre, era un -0.8, ma attenzione, ci stavamo ancora interrogando se vi sarebbe stato no il cherosene a proposito di Hormuz, e quindi c'era molta tensione. No, sono arrivate le anticipazioni del comunicato del ministro Mazzi sull'estate, con 5 milioni e mezzo di presenze in più, se ho ben capito, e il dato che a me interessa molto è che c'è una crescita, oltre che un'occupazione più alta nel tasso di saturazione misurato dalla Lotta, 62%, 17 punti sopra la Francia e 7 sopra la Spagna, ma anche il comparto domestico più 2,1% e straniero più 1,9%. Chiedo un commento riassuntivo, poi lo avremo ospite domani al presidente di Federturismo, Massimo Caputi. Buonasera Caputi.
1: Buonasera.
0: Ve le aspettavate, ma soprattutto rispetto agli anni scorsi, se posso permettermi, la notizia mi sembra che riguardi anche il comparto domestico.
1: Sì, guardi, quest'anno sicuramente è stato un anno molto importante, anche perché si è aperto finalmente a due fattori fondamentali, i nuovi turismi e la destagionalizzazione. Tutti i numeri sono in crescita, ma la forza è anche di alcuni settori che fino ad oggi sono stati poco identificati. Pensiamo al settore degli eventi. Il settore degli eventi quest'anno in Italia ha avuto un boom di milioni di presenze. Va bene, il mercato domestico. Sicuramente abbiamo avuto una fortissima crisi dell'outgoing, cioè gli italiani non sono andati all'estero, questo ha generato nei nostri colleghi che operano nel settore dei problemi, li sta generando, bisognerà capire, ma quindi di contro abbiamo avuto un riscontro positivo sul mercato domestico, quindi diciamo tutto bene, e la destagionalizzazione finalmente avanza nel paese, lo dimostrano i numeri previsionali di settembre-ottobre, speriamo anche.
0: Beh, lì c'è anche Caputi, c'è anche il caldo, uno destagionalizza un po' per forza, però ho capito cosa vuole dire, cerchiamo di spalmarlo più sul resto dell'anno. Domani vorrei riprendere anche un altro tema a cui lei ha fatto un accenno, perché c'è una crescita del 6% dei borghi, ossia dei piccoli centri turistici, giusto? Quelli che spesso... Mi dica...
1: Sì, no, lei ha detto una cosa giustissima, e su questo proprio oggi abbiamo fatto un interessante meeting sul tema di come raggiungere meglio i borghi, perché molti borghi non sono raggiungibili in treno, che oggi è diventato uno degli assi più importanti del turismo italiano, ma si stanno valorizzando sempre più le reti di autobus, che erano state un po' cancellate. I nuovi bus sono molto moderni, efficienti da un punto di vista dei consumi e permettono di raggiungere quel 90% del territorio italiano che i turisti non ancora frequentano.
0: E domani ripartiamo da qua, guardate, non è una cosa sui borghi, il problema è che noi abbiamo due problemi, avevamo due problemi soprattutto, uno la stagionalizzazione, tutto si concentrava negli stessi mesi, l'altro è che solo il 10% scarso veniva coinvolto dai flussi turistici stranieri, quindi avevi over tourism a Venezia, Firenze, Roma, in parte anche a Milano, e poi intere parti del paese dimenticate. Da qui vorrei ripartire, perché più si spalma la presenza in vari mesi e più si spalma anche in altri luoghi, forse vinciamo tutti, le città non soffocano e i borghi meno valorizzati hanno una ricaduta economica. Domani do appuntamento, da domani, al presidente di Federturismo Massimo Caputi. È tutto per questa puntata di Focus Economia, appunto domani dalle 17 in poi una nuova.

0: l'ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, caldeggiata dai leader del settore, manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi dagli investimenti nel settore tecnologico e trascina a ribasso le borse europee, dove la peggiore è quella di Milano, meno 1,7%, ma anche le altre chiudono con ribassi intorno all'1%, messe sotto pressione dalla corsa del petrolio, con il barile ormai a ridosso dei $110 e quello dei rendimenti sui titoli di Stato. A Piazza Affari le vendite così trascinano al ribasso Prysmian meno 7,1% ed ST meno 6,5%, in rosso quasi tutti i titoli del FTSE MIB, dall'industria ai bancari, tra le poche eccezioni Campari più 5,5%, che brinda alle promozioni degli analisti. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
11: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai,
15: vai su agenti.it,
14: rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it.
15: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
16: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating natural stone for 60 years.
17: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
18: Dual Motor. Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Patto di non concorrenza violato?
20: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
19: Axerta.it.
7: Vi presenta...
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
22: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
23: Ma che cazzo è Sabbatai?
24: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
22: E i discendenti stanno ancora oggi. Il Braibrit.
24: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
22: Ma voi siete i discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
24: Ma mia moglie.
7: La zanzara.
25: Tutto il resto è gioia.
22: Sabbatai Zevi era un pedofilo.
23: Ma che...

0: Allora, io ho la fortuna di avere una doccia multiuso, nel senso che io, come ho già detto, faccio la mattina la prima colazione,
1: sì,
0: poi evacuo e poi faccio sempre la doccia.
1: Sì, ma il dito che pulisce, come ha detto il proctologo, lo usi o non lo usi?
0: No, nessuno. C'è l'acqua che viene dall'alto e poi ho una speciale
1: una spugnetta,
0: maniglia. No, una maniglietta che uno può in qualche modo utilizzare e mettere dove deve mettere, con un getto d'acqua molto molto importante.
1: Cioè, non ho capito, tu ti pulisci il culo con un getto?
0: No, scusami,
1: ti pulisci, questo mi stai dicendo che ti stai pulendo il culo con un getto? Con un getto forte intorno?
0: Un getto da... no, intorno.
1: Ma
0: non
1: no.
0: Intorno.
1: Dentro.
0: Cioè, un getto... della mia doccia ho l'acqua che viene dall'alto come tutti,
1: sì, e poi?
0: Poi ho un manico, sì, una doccia,
1: sì, ho capito,
0: estraibile, sì, estraibile, che è fatta in modo tale che ha un getto fatto apposta
1: che pulisce,
0: che
1: il buco del culo,
0: destinato alle parti intime.
1: Benissimo.
0: Esattamente.
1: Fermi tu.
2: Crux, scusa, io non ho capito, il principino si sveglia a 6:15, fa la colazione con la vestaglia, poi va ad evacuare, fa la doccia e si infila un tubo su per il culo per pulirselo. È così?
3: È così? Che schifo, schifo, schifo.
0: Con un getto d'acqua molto, molto importante.
1: Cioè, non ho capito, tu ti pulisci il culo con un getto? Con un getto?
4: Con un getto? Con un getto?
5: Con tutti questi discorsi su come ci si pulisce l'ano, siete riusciti a farmi pensare alla zanzara tutte le volte che vado a cagare. Andate a fare in culo.

0: Amici miei, con una notizia drammatica, una notizia tremenda, una notizia tremenda. Mario Roggero, no. Mario Roggero.
1: Sta in carcere, è un criminale, arrivederci, un assassino, via.
0: Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, come sapete, condannato.
1: Che ha fatto ancora?
0: Ignominiosamente dallo Stato a 14
1: omicidio.
0: Anni e 9 mesi per duplice omicidio, correttamente,
1: duplice.
0: Corretto quello che dici, corretto.
1: Duplice omicidio.
0: Al quale è stata negata, fondamentalmente è stata negata,
1: duplice
0: sono stati
1: omicidio.
0: Negati i domiciliari in attesa della grazia. Cioè la notizia
1: credo.
0: È, resta in carcere.
1: Ma per forza,
2: per
1: come tutti.
2: Non interferire
1: duplice
2: su possibili
1: omicidio.
2: Decisioni del Quirinale.
1: Ma
2: ora.
1: Bene.
2: Ragazzi, niente domiciliari per Mario Roggero, 72
1: ma
2: anni
1: forza,
2: di età.
1: Due omicidi,
2: calma,
1: due.
2: calma. 72 anni di età. Io non voglio farvi un paragone con quello che è accaduto nei giorni scorsi.
1: Ecco,
2: non
1: appunto,
2: ve lo
1: non c'entra
2: faccio
1: niente.
2: Il paragone.
1: Non ve lo faccio il paragone.
2: Non lo faccio, anche se qualcuno lo fa. Non lo faccio questo paragone. Roggero, in carcere. 72 anni, ha ucciso due rapinatori che lo hanno assalito, eccetera, eccetera, eccetera, preso dal panico, quello che volete, 14 anni e 9 mesi, condannato ingiustamente, un bangladino, dicono alcuni, ma non ve lo faccio questo paragone, un bangladino palpeggiatore seriale, si è pentito, dice di essersi pentito, ed è stato rilasciato. Questo
1: c'entra?
2: È accaduto. Questo
1: un palpeggio vergognoso con la morte, con l'uccisione di due persone.
2: Io sto dando due notizie.
1: Tu commenti e dai puttanate, non dai nessuna notizia tu.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Se la prendono molto in questi giorni con degli youtuber cosiddetti di destra. Adesso hanno scoperto che c'è una rete di youtuber o di influencer di destra che va a rompere i coglioni nelle città, naturalmente, no? E sono mobilitati gli antifa, i cosiddetti antifa. E dunque se la prendono con questi youtuber, con quelli che vanno a fare delle ronde, comunque vanno a presidiare il territorio, certo fanno dei filmati, vanno sull'internet, ricevono dei like, ricevono delle visualizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questi qua vanno a denunciare che cosa? Questi youtuber, tra cui c'è anche un nero, uno che è venuto, un negro direbbe lui, uno di Jolly Time che è venuto qui ospite di questa disgraziata trasmissione ovviamente. Questi che cosa fanno alla fine? Denunciano il degrado, lo spaccio, la delinquenza. Quelli che li attaccano ovviamente che cosa fanno? Danno dei fascisti a questi youtuber. Ma cosa fanno poi concretamente contro il degrado, contro lo spaccio e contro la delinquenza? Nulla, almeno questi youtuber stanno lì e presidiano il territorio. I Carabella, se vuoi, i vari Carabella, i Jolly Time, i Cicalone, eccetera eccetera. Non li voglio difendere, per carità di Dio, qualche volta esagerano, ma quelli che si oppongono a questi youtuber, che cazzo fanno contro il degrado e contro la delinquenza? Niente.
1: Mamma mia.
0: Hanno pignorato lo stipendio della dottoressa Salis.
1: Una parte Salis, aspetta, l'eurodeputata, non l'ottima sindaca
0: Ilaria,
1: di Genova.
0: Esatto. Per la causa di lavoro persa con due collaboratori, ricorderete, no? 300.000 euro. L'hanno pignorato, hanno 7.000 di spese legali, 3.000 di spese legali, eccetera. Lei non era stata informata del processo, attenzione, dunque non si è potuta difendere, secondo lei. Secondo lei, un processo a sua insaputa, quello dei collaboratori. Ma qui il punto non è questo. La sinistra una volta era contro i licenziamenti. Invece lei si sta comportando giustamente da padrona, non si fida dei suoi collaboratori, si è comportata da padrona, non si fida dei suoi collaboratori, li ha giustamente cacciati. Li ha cacciati, direbbe qualcuno. Li ha cacciati perché non si fidava più dei suoi collaboratori. Tipico atteggiamento dei padroni, grazie alle leggi di adesso che ti permettono di cacciare uno. Ma questa sinistra, la sinistra La Salis, una volta non voleva i contratti a tempo indeterminato? Non voleva l'impossibilità di licenziare? Adesso ti becchi la causa. Adesso, cara Salis, ti becchi la causa. Infine una cosa voglio dire che è venuta fuori nei giorni scorsi, caro David, ed è la multa per la bestemmia, no? Cioè, a Venezia c'è un ragazzo di 22 anni che alla guida di uno scooter ha evitato di un soffio un pedone
2: a Lido durante il festival e ha bestemmiato. Ovviamente è ovviamente una cosa terribile, cioè una cosa terribile, cioè una cosa di cattivo gusto, chiamala come ti pare. Io odio le bestemmie, come sai.
1: C'era
2: la polizia locale ed è stato multato con una multa di 102 euro.
1: Benissimo. 102 euro.
2: Ma non c'è uno Stato laico? Scomparso lo Stato laico.
1: Senti, non è scomparso.
2: Persona a margine generalizzata. Senti la formalità della motivazione della multa. In presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Le divinità venerate dalla religione di Stato?
1: È un po' iraniana come multa. Una multa un po' iraniana.
2: Ma non rompete
1: però
2: i coglioni. Una bestemmiata evitando, io non lo farei mai, evitando
1: multa,
2: un pedone.
1: Non è una frustrata, non è euro. Non ha frustato, eh?
2: Dai, da Roma a Davide Apparenzo.
1: No, io siccome ormai vedo che ti occupi soltanto di cronaca praticamente, cioè fai diventare i casi di cronaca. A Castellammare di Stabia è stata segregata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social.
2: Italiano, dici?
1: Italiano. Sì,
2: questo
1: esatto,
2: vuoi
1: esatto.
2: dire, tu vuoi dire
1: bravo,
2: questo, tu vuoi dire bravo, questo, che era italiano.
1: Bravo. No, io non mi occupo di cronaca. Di cronaca si occupa il dottor Nuzzi e soprattutto anche il dottor Infante.
2: Sì,
1: Infante,
2: sì,
1: che fammi dire, fa un programma che si chiama Ore 11. Cazzo,
2: sì,
1: lo so che ora è, perché me lo devi dire, Ore 11.
2: Esatto.
1: Chiamalo la cronaca in diretta. No, piccola polemica,
2: vabbè,
1: ma per
2: allora
1: carità di Dio, ma va benissimo. Uno vuole fare un programma che si chiama Ore 11, lo può fare, ma a quell'ora uno dovrebbe guardare le chiacchiere. Ma comunque non importa, non è questo. Non volevo parlare di questo,
2: allora,
1: perché Infante gli voglio veramente un bene dell'anima. Ma dico, non essendo questa la trasmissione del dottor Infante. Il fatto che a Castellammare sia stata segregata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social italiano, per te non è una notizia, tant'è che non l'hai detto. Cioè questo sei tu, il palpeggiatore, che non so neanche di che etnia sia, perché non mi interessa se è bangladino, se è indiano.
2: No,
1: mi interessa che è stato un molestatore. Mi interessa il reato, non la supposta adesione a una religione.
2: Tu non vuoi
1: a un gruppo
2: parlare di queste cose, allora ti becchi
1: zero,
2: una che chiama. Ti
1: perché
2: becchi
1: non
2: questa
1: hai parlato
2: qua
1: di Castellammare?
2: Tu
1: perché
2: ti becchi una che chiama Lano.
1: Spiegami.
2: Ana. Tu ti meriti una che chiama Lano.
1: La
2: Ana.
1: 22enne tenuta in ostaggio fosse stata tenuta in ostaggio da un
2: irregolare
1: africano,
2: sarebbe diverso.
1: Cosa
2: se fosse,
1: avresti fatto?
2: Da un irregolare sarebbe ti molto
1: devi
2: diverso.
1: Semplicemente vergognare.
2: Tu ti meriti
1: perché
2: questa.
1: Per la 26enne, poverina, non fa nessuna differenza.
2: No,
1: che
2: fa
1: sia
2: differenza.
1: Un clandestino
2: o un
1: italiano.
2: No, fa differenza.
1: È un reato talmente schifoso che non fa differenza a quella povera vittima. Fa differenza a te, a Vannacci e alle destre eversive che avanzano.
2: Ti meriti questa, tu.
3: L'ANA comunica in profondità con la utera, la vagina e la clitorida. È connessa al perineo e all'osso sacro. Quindi la sua tensione influenza anche tutte queste altre zone.
4: Devi combattere, tigre, combatti!
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati, sulla 7 Milano-Genova si registrano code per 9 km tra Isola del Cantone e Vignolo e Borbera in direzione Milano a causa del tratto chiuso per incidente tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 4 Torino-Milano un altro incidente provoca incolonnamenti tra Balocco e Greggio per chi viaggia verso Milano. Passiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo fermo si sono formate delle code tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per incidente tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno verso Trieste. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, i lavori in corso causano code tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A più tardi.
6: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Aparenzo, ma vattene a fanculo, non bisogna dire che è congolese, non bisogna dire che è nigeriano, non bisogna dire che è bengalese. Quelli come te che vanno i porti spalancati a gente che entra a cazzo de cane, vi dovete ricordare una cosa, che ogni persona che entra è una bocca che deve magnà, è un culo che deve cacà, è un cazzo che deve scopà, e questi sono i risultati.
2: Crooks, io ti dico il mio metodo per pulirmi il culo dopo che sono andato a cagare. Mi sono fatto stampare qualche fotografia di Parenzo. Io mi pulisco il culo con la foto della faccia di Parenzo, e visto che è un leccaculo, lui mi lecca anche il buco del culo. Non mi serve nemmeno fare il bidet, esco completamente pulito.
3: De Gustibus, come ci si pulisce il culo alcuni, sì, con la fotografia di Parenzo. Ora, ti pare carità. Normale che...
4: ieri ero a una cena, sì, molto importante a casa, sì, di amici, solito, e sì, una,
3: non
4: una
3: con
4: persona...
3: operai, non con operai, immagino.
4: No, no, c'erano autori televisivi, c'era un'importante scrittrice, sì, che peraltro è la persona
3: imprenditori,
4: che...
3: Ha... Imprenditori,
4: sì, sì, sì, anche, sì, un importante
3: banchieri,
4: imprenditore del
3: banchieri,
4: settore del tennis. No, sì, quello purtroppo no. Ah no, c'era un gestore di fondi. Sì, sì, sì, c'era un gestore di fondi. Eravamo 8-9 persone, una misa un plus molto bella, tre camerieri che servivano, insomma, veramente una bella, sì, una cena.
3: Chi
4: bella
3: pagava? Chi pagava? Beh, tu no?
4: No, no, no, eravamo ospiti a casa di queste persone, quindi non,
3: vabbè, okay,
4: ospiti.
3: Dunque?
4: Arrivo, sì, vino bianco, vabbè, allora... gelato, buonissimo, bollicine, vabbè, dunque... tutto perfetto. Una persona mi ferma, che peraltro tu conosci pure,
3: sì, vabbè, allora...
4: e mi lascia questo messaggio che ti vorrei far sentire per te. Questo.
5: Io sono una vecchia ascoltatrice della Zanzara, una storica, vabbè, ascoltatrice della Zanzara, che purtroppo ha dovuto disintossicarsi ormai, ecco, diciamo un annetto fa, quasi, sì, siamo arrivati a un, sì, annetto, perché ascoltando io la Zanzara in podcast la mattina,
3: sì, vabbè, dunque,
5: poi dopo mi rodeva il culo e mi portavo questo rodimento di culo, sì, tutto il giorno, e questo non è pensabile, e a causa, comunque, a causa della fascistaggine di Giuseppe Luciani, perché vorrei sottolineare, esatto, questo dato importantissimo. Voglio vedere se lo sceglieranno il mio audio quei vostri autori,
3: no,
5: di merda,
3: pure.
4: Allora, io vorrei concentrare, non posso dirti chi è, ma forse la voce tu l'hai riconosciuta.
3: No, non l'ho riconosciuta.
4: È una scrittrice, beh, insomma, dai.
3: Non l'ho riconosciuta, non l'ho riconosciuta, che ti devo dire?
4: Insomma, dai, non fammi parlare.
3: Ma non parlare, non parlare allora, se non vuoi parlare, non parlare.
4: Insomma, dai, possiamo riascoltarlo un attimo? Perché sono due concetti importanti. Uno, autori di merda, primo, molto importante.
3: E l'altro è la fascistizzazione, quest'altra cazzata.
4: Sentiamolo un attimo perché è molto ben argomentato. Ultima volta, sì, sentiamolo per l'ultima volta, molto ben argomentato.
3: È una rottura di coglioni, dai, Davide, è una rottura di coglioni.
4: Come ti permetti, poveretta?
3: No, no, ma chi se ne frega? Do ordine alla regia di non andare avanti. Ecco, brava, bravissima. Allora, devo dirti la verità. Allora, questo Ben-Gvir ha rotto i coglioni adesso, ma anche quest'altro ministro della cultura. Vogliono revocare la cittadinanza. Dicono,
4: sì,
3: siete una vergogna.
4: Ai
3: registi, ai registi, signor, di questo film Nazza, di questo film Nazza, che ha carpito delle notizie, sì, riservate, sì, dei, sì, soldati,
4: no,
3: israeliani.
4: Bisogna vedere quello. Bisogna vedere se è vero. Beh,
3: è vero. Che cazzo vuol dire? Hanno fatto un, no, documentario.
4: Bisogna vedere. Con fatto documentario. Io posso fare un documentario e metto delle persone anonime col volto coperto. Che posso fare anch'io un documentario.
3: Ma che cazzo, cioè, vuol dire? Dai, è materiale riservato.
4: Ho detto, per carità, non ho detto che è falso. Oh, materiale riservato.
3: Ma no, non me ne frega nulla a me.
4: No,
3: figurati.
4: Ma che cazzo sei, Ranucci, adesso, no, improvvisamente, che giudichi anche i documentari?
3: Sto dicendo.
4: Comunque, io massimo rispetto per
3: Nazza. Vogliono togliere la cittadinanza a quei due.
4: Io guardo, posso, chiedimi. Lo guarderai Nazza? No, io guardo Fauda,
3: sì,
4: ma chiedimelo.
3: Ma
4: chiedimelo.
3: Vogliono togliere la cittadinanza a quei due,
4: e sbagliano. Sono due registi israeliani che non hanno il diritto di fare questo film. Mi aspetto che due registi palestinesi facciano un film che si chiama Hamas. per denunciare quello che fa un'organizzazione terroristica, anziché un esercito regolare ed etico come AIDF.
3: Etico, dai.
4: Che etico?
3: Etico un po' troppo. Etico un po' troppo.
4: Sono pronto a dimostrarlo per tabula.
3: Etico un po' troppo.
4: Che poi, ovviamente, in uno scenario drammatico di guerra come quello, vengono commessi degli errori drammatici. Degli errori e delle cose drammatiche. Perché la guerra è merda. Ma l'esercito israeliano ha delle regole di ingaggio molto, molto precise.
3: Il dottor Iacchetti si vergogna per Vannacci e per il programma di Vannacci. Senti.
4: Sì,
3: nazifascismo. Li ricorda il nazifascismo. Ahia che. E dai, e basta.
6: Mi vergogno per lui, per il programma. Mi vergogno.
7: Per il programma.
6: E ti spiego perché.
7: Sì.
6: Forse la gente che approda in questi sondaggi che lo danno super, super vincitore dell'estrema destra si è dimenticata il passato del fascismo, si è dimenticata il passato del nazismo, si è dimenticata la mancanza dei diritti.
3: Alessio da Mantova, l'unica cosa che unisce Parenzo e Iacchetti, pensa te, Alessio da Mantova, vai.
8: Ciao ragazzi,
3: dimmi, hai forza.
8: Allora,
3: dimmi.
8: Medaglia d'oro al valore civile a Mario Roggero, medaglia d'oro al valore civile, lui ha sventato la rapina del giorno dopo e altre 10 rapine, a battere chi ti entra in casa.
3: Beh,
8: non è
3: che...
8: non dovrebbe essere solo un diritto, dovrebbe essere una legge, un dovere, se ti entrano in casa.
3: Dunque
8: lì
3: ha fatto bene, dunque ha fatto...
4: io credo che questo...
8: Delinquenti futuri, i prossimi delitti, perché la prossima volta ci può scappare il morto e non è uno di loro due.
3: Alessio da Mantova sostiene che è giusto abbattere i ladri anche in situazioni fuori dalla gioielleria, fuori dall'abitazione, eccetera.
4: Sì. Abbattere intanto un termine orribile, si abbattono
3: due persone,
4: i cinghiali,
3: si fanno
4: gli
3: fuori
4: animali,
3: due persone pericolose per la società. Questo
4: scusami,
3: punto.
8: Dovere civile dovrebbe essere, non solo un diritto
4: per
8: che
4: favore.
8: In Italia manca.
4: No,
8: guarda
4: per favore.
8: Che adesso ci metto l'asso, perché io sono di sinistra, ho sempre votato sinistra.
3: Eccolo.
4: Vedi? Non ha mai votato a sinistra questo schifoso. Questo qui non ha mai votato a sinistra. Ma non votavi
8: PC.
4: Bertinotti non è mai stato del PC. Sei confuso. E vedi, via via sei degenerato. Ma sei una persona confusa. No, sei un coglione. Sei un imbecille. Le persone non si abbattono. I cinghiali si abbattono. Non le persone, idiota.
3: Usa le parole. Fermo.
9: Schifo. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
14: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
21: Sono le 19.
22: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump annuncia che Mosca e Kiev avrebbero accettato di non colpire più le raffinerie. Corre il prezzo del petrolio, l'oleodotto saudita colpito sarà fuori servizio per diverse settimane. Papa Leone revoca i tagli di Bergoglio e alza gli stipendi dei cardinali. Serie A, Roma, Como e Inter in campo per allungare al vertice. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il prezzo del petrolio ancora in crescita e le due guerre ancora in stallo. Poco fa l'intervento del presidente americano Trump.
1: Attraverso il suo canale preferito, Truth, dove nelle ultime ore sta postando messaggi frequentissimi, Donald Trump fa sapere che Russia e Ucraina hanno accettato di fermare i raid sulle reciproche raffinerie. L'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale, dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, non all'Iran, scrive il tycoon, che non deve aver avvertito le parti, vista la risposta a stretto giro di Zelensky, che si dice d'accordo, ma solo se anche la Russia farà altrettanto, affermando di attendere a riguardo dettagli concreti dai partner. Londra, Parigi, Berlino, Roma compatte hanno intanto condannato l'attacco russo di ieri al treno ucraino vicino al confine polacco, promettendo maggiori aiuti all'Ucraina. Putin è disperato, pensa di poterci dividere ma si sbaglia, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte, mentre la Polonia parla di forme inedite di sabotaggio russo, volte ad estendere la guerra ad altri paesi europei. Stiamo svolgendo i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueremo a farlo, ha ribattuto Mosca, mentre, si apprende, sono in corso pressioni sia a livello NATO che a livello UE su Spagna e Grecia perché forniscano a Kiev missili Patriot in vista dell'inverno. Bruxelles ha intanto prorogato le sanzioni alla Russia in scadenza domani fino al 22 settembre, dopo che la Slovacchia ha bloccato l'estensione delle misure restrittive chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Trump è intervenuto anche sul fronte della guerra all'Iran. Intanto il prezzo del petrolio schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen.
2: Serviranno da 3 a 6 settimane per rimettere in funzione l'oleodotto saudita est-ovest chiuso dopo l'attacco con droni subito giovedì scorso attribuito a milizie filo-iraniane dall'Iraq. Lo rivelano funzionari sauditi alle agenzie di stampa internazionali. Nel frattempo gli Houthi filo-iraniani continuano ad avanzare nello Yemen verso un completo controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, la via verso l'Asia del petrolio saudita dal porto di Anbu sul Mar Rosso. L'oleodotto est-ovest marginale prima della guerra all'Iran nei mesi scorsi ha veicolato 3/4 dell'export di petrolio saudita. Ora il blocco è totale, Hormuz, Bab el-Mandeb e l'oleodotto, il 4% dell'export mondiale, fermo. Il prezzo del petrolio Brent è arrivato oggi a sfiorare i $110 dai 67 prima della guerra e il gas al TTF ha superato gli €82 dai 31 di febbraio. Senza freni anche gli aumenti dei carburanti in Italia, €2,107 al litro la benzina self, €2,216 il gasolio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora attacchi israeliani sul Libano meridionale, nel distretto di Nabatie, mentre non si allenta la tensione su Cisgiordania e Gaza, dove oggi sono stati uccisi due palestinesi ad opera di quelli di F che ordina un'indagine. Su Naza, il film premiato a Venezia che racconta la distruzione sistematica di Gaza anche grazie all'intelligenza artificiale, indagine per divulgazione non autorizzata di materiale classificato. Poco fa è intervenuto su questo anche il premier israeliano Netanyahu, che appunto ha attaccato Naza.
3: Un documentario di 80 minuti sta provocando un terremoto in Israele a un mese e mezzo dalle elezioni. Parliamo di Naza, il documentario di Yuval Avraham e Rachel Shore, che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato utilizzato nella produzione del film, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Nel governo, dopo il ministro Ben-Gvir, si è mosso anche il ministro della cultura israeliano, Miki Zohar, che ha dichiarato che avvierà le procedure per la revoca della cittadinanza ai due registi. NAZA, acronimo ebraico che sta per danno collaterale e che raccoglie le testimonianze di 24 tra soldati e ufficiali dell'intelligence israeliana che raccontano la pianificazione di attacchi nella striscia di Gaza, in realtà non è stato visto da nessuno in Israele, non avendo ancora trovato una distribuzione nelle sale. In Italia esce il 28 di settembre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con lo scrutinio fermo in Svezia al 94%, i risultati del voto di ieri sembrano certificare il freno alla crescita dell'ultradestra. Per avere i risultati definitivi bisognerà aspettare almeno domani, ma lo scarto fra i due blocchi sarebbe soltanto di 28.000 voti ed è quindi impossibile sapere se il premier conservatore uscente Kristersson otterrà un secondo mandato o se sarà la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson a ricevere l'incarico. I capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico.
4: Con il porto di Cardiff a fare da sfondo, seduti uno di fianco all'altro, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord uniscono le forze per una causa comune, l'indipendenza da Londra. Una causa sempre più impellente e concreta, ora che per la prima volta nella storia del Regno Unito, tutte e tre le nazioni britanniche sono guidate da governi devoluti indipendentisti, SNP, Plaid Cymru e Sinn Féin. Questo è un momento storico nel nostro percorso costituzionale verso l'autodeterminazione, hanno detto i leader, siglando un memorandum d'intesa per collaborare anche su energia, costo della vita e di riavvicinamento all'Europa dopo la delusione della Brexit. Vogliamo rompere i lacci di Westminster e fare che siano i nostri cittadini e non Londra a decidere del loro futuro. In altre parole, parte ufficialmente la corsa alla disgregazione del Regno e al referendum che Sinn Féin vuole già nel 2030, nell'anniversario degli accordi del Venerdì Santo che hanno riportato la pace nella tormentata isola d'Irlanda. Un'Irlanda che anche il presidente Trump vorrebbe ora vedere riunificata. Una sfida diretta a Andy Burnham, che il primo ministro scozzese John Sweeney chiama già l'ultimo primo ministro del Regno Unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Il Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Governo intanto al lavoro sulla legge di bilancio.
5: Misure per il ceto medio, giovani, energia. Il governo inizia a tracciare il profilo della manovra, l'ultima del governo Meloni, prima delle elezioni del prossimo anno, senza però perdere di vista l'equilibrio dei conti pubblici. Fra le misure allo studio c'è la flat tax al 5% sugli aumenti salariali per i giovani, proposta apprezzata da Forza Italia, mentre la Lega rilancia l'idea di un'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni da sperimentare per un triennio. Costo 1,5 miliardi l'anno, dice a Radio 24 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.
6: È una flessibilità di scelta in uscita che si danno a dei lavoratori con 64 anni che oggettivamente è anche un efficientamento aziendale. Si può rivolgere a circa 80.000-85.000 persone l'anno.
5: Il governo intanto è al lavoro sul caro carburanti. Giovedì scade la nuova proroga sul taglio delle accise con uno sconto di 17 centesimi per il gasolio. L'esecutivo deve decidere se rinnovare ancora una volta il taglio delle accise o varare misure più mirate per i settori più colpiti dal caro energia. Fra le ipotesi allo studio c'è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE, misura che non convince la Lega, scettica sull'uso di bonus legati all'ISEE, critiche anche le associazioni dei consumatori. Le misure assistenziali, dice Assutenti, non sono la strada giusta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Papa Leone cancella il contenimento salariale imposto da Papa Francesco, dunque gli stipendi dei cardinali recuperano il 10%.
7: Addio all'austerity da pandemia, revocata la stretta sugli stipendi vaticani di cardinali e capi di dicastero. Con un motu proprio, Papa Leone ha infatti abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Papa Francesco, rialzando gli stipendi anche dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%, tagli decisi da Bergoglio durante la pandemia, quando il deficit della Santa Sede era peggiorato. A colpire in particolare il bilancio vaticano fu all'epoca la prolungata chiusura dei musei vaticani, che ogni anno, con oltre 7 milioni di visitatori, portano alle casse pontificie circa 150 milioni di euro. Allora ci fu anche il blocco degli scatti biennali per tutto il personale in servizio, ma nel caso di quello laico riguardava i dipendenti dal quarto livello in su. Grazie all'impegno dello stesso Bergoglio, la situazione delle finanze vaticane è poi migliorata. Le misure prese a causa del Covid, si legge nella motivazione del provvedimento di Leone, possono essere ora superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, misure che, puntualizza lo stesso pontefice, non sono comunque retroattive. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Chiusa in questi minuti la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio, morta venerdì a 78 anni. Domani, sempre in Campidoglio, alle 12.30, funerali di Stato in forma laica della leader radicale. Sequestrata e violentata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, la ragazza era stata adescata sui social. Arrestato un 26enne.
8: Ha adescato sui social una ragazza e, quando i due si sono incontrati in un comune del napoletano, l'ha rinchiusa per ore in una cantina isolata, le ha sottratto il cellulare e l'ha costretta a subire violenze, atti sessuali, anche minacciandola di morte. È quello che hanno ricostruito i carabinieri, coordinati dalla procura di Torre Annunziata. I fatti riscontrati sono avvenuti a Castellammare di Stabia nella notte tra il 2 e il 3 agosto. La denuncia della vittima ha permesso di arrestare un 26enne con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Secondo il giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare, l'indagato è socialmente pericoloso e avrebbe potuto reiterare i reati. Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Due operai sono precipitati da un'altezza di 4-5 metri ad Ostia, sul litorale romano. Uno dei due è morto sul colpo, aveva 46 anni, l'altro è ferito. Si sarebbe rotto il braccio meccanico della gru sulla quale stavano lavorando. Aeroporto di Catania chiuso fino a questa sera alle 22 a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Arrivi e partenze dirottati su altri scali. Quello che stiamo vivendo ha dell'eccezionale, ha detto il commissario straordinario di ENAC Carlo Mearelli. Per Catania è chiaro che un backup strutturato sarà indispensabile. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito, travolto da un autobus a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Daniel Maldini ha mostrato sui social l'esito negativo del test tossicologico. In un primo momento alcuni media avevano parlato di esito positivo. Dopo l'incidente nella notte fra sabato e domenica a Milano, per il calciatore del Cagliari resta comunque sospesa la patente a causa del risultato, questo sì, positivo dell'alcol test. Restiamo più o meno in tema calcio. Tre le partite oggi a chiudere il programma della quarta giornata di Serie A. Ci racconta tutto Dario Ricci.
9: Sì, buonasera da San Siro. Alle 20.45 il calcio d'inizio di Inter-Udinese, campioni d'Italia che guardano con estremo interesse alle sfide delle 18.30 che vedono protagoniste Como e Roma, entrambe in vantaggio quando siamo poco oltre il 40° di gioco su entrambi i campi. Al Sinigaglia, Como avanti 1-0 sul Parma grazie alla rete in mischia di Ramon, che sfrutta il tiro cross di Nico Paz. Pochi istanti fa, un paio di minuti fa, il vantaggio giallo-rosso a Torino, 1-0 per la Roma, in gol ancora Malen, cecchino pressoché infallibile per l'attacco giallorosso. La rete al 40°, ma già in precedenza l'olandese in testa, in tuffo, aveva sfiorato il vantaggio. Quindi Como 1, Parma 0 al Sinigaglia, all'Olimpico grande Torino, Torino 0, Roma 1, qui al Meazza. Alle 20.45 il calcio d'inizio di Inter-Udinese.
0: Grazie a Dario Ricci. Gli Oasis saranno allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027. L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dai social della band britannica. Non ci sarà una vendita ufficiale. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti bisognerà registrarsi entro il 17 settembre sul sito degli Oasis. E prima di chiudere parliamo un po' di noi. Al via oggi la nuova stagione del Sole 24 Ore TV sul canale 63 del digitale terrestre, dal quale potete seguire anche in video gran parte dei nostri programmi radio, fra cui La Zanzara, a cui cedo il microfono, perché è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani.
10: GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase è solo per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
18: Crucio, ma fai proprio schifo. Ruggero non volevi neanche che andavi in galera, ha ammazzato due persone e la terza l'ha ferita. Mentre quell'altro si è fatto 17 anni e vuoi la certezza della pena. Ma fai pace col cervello, brutto testa di cazzo.
19: E come mai nella democraticissima Israele Ben-Gvir attacca due registi, quelli che hanno fatto il film Nazza, e il ministro della cultura gli vuole togliere la cittadinanza, eh? E come mai democraticissima Israele? Ma vaffanculo Parenzo, ci sei rimasto solo tu a difendere sti figli di puttana.
20: Ho detto che
19: perché anche
20: no,
19: Cruciani si è defilato e si vede.
20: La democrazia rimane una grande democrazia. Provvedimento che non verrà mai attuato, quello di togliere la cittadinanza a due registi, un provvedimento idiota, stupido e assolutamente da condannare su tutta la linea. Dopodiché, se mi dite se io lo vedo, io ho qualche dubbio su alcune cose di quel documentario, qualche dubbio sull'inchiesta del Guardia.
21: No,
20: qualche dubbio legittimo. Dopodiché tutto ciò che ha commesso l'esercito di sbagliato, ci sono procedimenti in corso all'interno dell'esercito per individuare i militari che hanno sbagliato. Perché così no, succede da succhiare. Dopodiché, se tu mi chiedi tra Nazza e Fauda cosa guardi, io guardo Fauda.
21: Allora, posso dirti
20: che
21: una
20: sia
21: cosa?
20: Ancora legittimo,
21: sì, a
20: questo
21: a proposito
20: no,
21: dell'Islam, ti voglio dire due cose.
20: Devi decidere tu cosa devo guardare io.
21: Ma guarda quello che ti pare, dei bei
20: personaggi. Posso scegliere di guardare Fauda
21: e non guardare quello Nazza. Che vuoi, guarda quello che vuoi. Allora, posso dirti però una semplice cosa a proposito dell'Islam. Allora, succede che a Trieste una ragazza pakistana di 29 anni ha detto di no a un matrimonio combinato ed è stata minacciata dai parenti. Mi hanno detto che sì, mi rifiuto, mi uccidono, eccetera, eccetera. Ovviamente una roba da condannare non severamente. Di più, andare a prendere i parenti e ammanettarli, è chiaro? Per minacce, per istigazione alla violenza, quello che vuoi. Questa è una cosa. L'altra cosa è quella che ha fatto un signore, non so se hai visto.

0: pirata, è uno schifo. Bruciare il Corano è violento, è un atto violento, molto
1: violento.
0: Questo
1: è eterno, questo ragazzino influencer, ovviamente di futuro nazionale. Beh, caro
0: eterno,
1: di futuro nazionale. Di
0: andrebbe,
1: futuro nazionale.
0: Posso dirti, sì, andrebbe arrestato. Andrebbe arrestato. Andrebbe arrestato per vilipendio alla religione, perché la religione non è soltanto il cristianesimo. Ma certo, vilipendio, insulti a 1 milione di musulmani, di cittadini musulmani che vivono in questo paese. E se un esponente del movimento di Vannacci ha bruciato il Corano, se è vero questo,
1: no, è vero, è
0: il generale
1: fatto...
0: Vannacci dovrebbe prendere a calci in culo questa persona e sbatterlo fuori dalla parete.
1: Si è dissociato.
0: Ma deve sbatterlo fuori a calci nel culo, non è che si deve dissociare il generale.
1: Posso dirti, questo qua è chiaramente un coglione, ma più tardi forse te lo presento.
0: Un coglione, ha bruciato il
1: più
0: Corano.
1: Più tardi forse te lo presento. No, ma per me è gravissimo.
0: È un bestemmiatore.
1: È di una gravità enorme. Che peraltro gli procurerà solo guai, perché questo qua chiaramente verrà massacrato sui social.
0: Al di là dei social, anch'io dico che è un coglione, ma mi sembra evidente.
1: Massimiliano dalla provincia di Milano, vai.
2: Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io per stavolta devo dar ragione a Parenzo. Mi spiace, ma devo dargli ragione.
0: Beh, certo, ma è buon senso.
2: Io sono contrario al fatto. Ho il porto d'armi, ma sono contrario alla difesa abitativa e secondo me Ruggero ha sbagliato alla stragrande.
1: Lui è a favore della difesa abitativa.
2: No, io
1: lui
2: non sono
1: a favore. Ma
2: Parenzo
1: è a favore del diritto di difendersi in Israele,
0: sì,
1: come quando vuole, adesso invece condanna Ruggero.
0: Ma che c'entra?
1: Ma voi vi rendete conto della follia?
0: Ma quelli che hanno derubato Ruggero
1: erano dei miliziani
0: della
1: rapina. Spiego anche il perché.
2: Perché se Ruggero avesse fatto la cosa che ha fatto dentro nel negozio, nessuno avrebbe detto niente.
1: Ma questo non c'è dubbio che c'è.
2: Cruciani, immagini lei di camminare per strada con sua figlia per mano e poi ad un certo punto si gira e la vede per terra perché uno è uscito dal negozio sparando all'impazzata.
1: Ma cosa c'entra?
2: Io ho il porto d'armi e le assicuro che nel momento
1: perché
2: in cui...
1: Perché il porto d'armi tu? Perché il porto
2: perché
1: d'armi?
2: Io vado a fare tiro sportivo.
1: Ma ho capito.
2: L'uso delle armi è concepito solo perché sono un ex militare.
1: Sì, ma il tiro sportivo lo puoi fare in un certo ambienti, non è che lo puoi portare in giro la pistola a cazzo di cane, che vuol dire?
2: Io faccio tiro operativo con carabina tattica, fucile a pompa e pistola dentro nelle case. Io sono il primo a dire che una persona che ha la pistola per la difesa personale non ha una responsabilità,
1: ragazzi,
2: ne ha 10 di responsabilità.
1: Sì, ma non c'è dubbio, ma infatti non è che siamo in presenza di persone che ogni giorno sparano all'impazzata in mezzo alla strada, dai,
2: ma
1: tu ragazzi.
2: Ma in mezzo alla strada, ragazzi.
0: Ha preso a calci la testa.
1: Tu non puoi parlare perché sei a favore del diritto di difesa di Israele.
0: Ti rendi conto della differenza fondamentale che c'è tra un paese che si difende e un privato?
1: Quei due sono miliziani. Ci ho ragionato bene.
0: Segue.
1: Quei due sono dei miliziani delle rapine. Esattamente, dei miliziani delle rapine. E tu ti dovresti vergognare perché tu difendi il diritto di Israele a difendersi in ogni caso.
0: Ma sicuramente è una roba completamente diversa.
1: Giulio da Pisa, uno
0: Stato che viene messo sotto attacco da un'organizzazione terroristica.
1: Giulio, dimmi.
3: Oh, sudice di merda, ma non ti vergogni a paragonare quel coglione del tifoso della Fiorentina a lamentarti? Due anni sono troppi. Sì. Ha barbato il culo a una imbecille.
1: Ha dato un buffetto come se fosse una cosa normale. Giulio, devi stare tranquillo.
3: Parenzo, a differenza tua, ragiona.
1: Tu stai parlando di quel cretino, possiamo dire, il quale fuori da uno stadio anni fa diede un buffetto davanti alle telecamere a una povera ragazza di un giornalista che stava facendo
0: una scena in
1: una telecronaca, stava riprendendo,
0: una scena, stava lavorando, certo, ma assolutamente passa uno e gli dà una manata nel culo.
1: Ma chi ha detto che va bene? Quello è un coglione, queste cose non si devono fare. Un anno e mezzo,
0: ma è che non
1: due
0: si
1: anni
0: fare?
1: Per,
3: merda.
1: Due anni per questa roba?
3: Hanno fatto bene. E non posso toccare culo alla prima
1: ma
3: e
1: certo
3: che
1: no,
3: fate voi
1: ma due anni.
3: Unti. Andiamo, levati dal cazzo.
1: Ma
3: via,
1: che c'entra?
3: Tu.
1: Levati dal cazzo da dove, cretino? Da
3: che
1: dove?
3: Palle, dai,
1: ma da dove?
3: Decille.
1: Ma che dici?
3: Ma che dici? Come cazzo si fa a promuovere queste cose?
1: Io non sto promuovendo nulla.
3: Se
1: tu ripeti,
3: merda,
1: se tu ripeti che

0: vecchio
1: uomo.
2: La peggio merda, questa ha ragione.
1: Questa è un poveretto, di Vannacci. Questa è la Cleorina di
0: questo
1: Vannacci.
0: Questo è un poveretto. Questo Giulio da Pisa è un poveretto.
2: Oh,
0: questa
2: a me sembra
0: è la
2: lucido. A me sembra
0: perché,
2: lucidissimo.
0: Perché ha detto che io promuovo delle cose. Io non promuovo una beneamata mazza.
2: Tu promuovi la merda. Tu in generale promuovi la merda. Perché io sei l'advisor della merda, tu.
0: Giulio, io ho detto, e te lo ripeto se vuoi capire, che quel gesto lì di dare un buffetto sul culo di una ragazza è sbagliato.
2: È
0: sbagliato. Non
2: no,
0: so.
2: No, ma all'epoca non l'hai condannato. Però.
0: Come no, assolutamente
2: allora,
0: no,
2: andiamo
0: sì.
2: A ripigliare fuori gli
1: altri.
2: Non
1: l'hai condannato,
0: ma ragazzi, ma non diciamo cazzate.
2: Zero.
0: Allora, io lo
2: giustificavi quel gesto.
0: Andiamo
2: a sentire gli audio. Scommettiamo. Domani anche il tuo compleanno. Arrivi ai 60.
0: Sì,
2: età
0: sì. Io non giustificavo.
2: Molto, età peraltro molto complicata.
0: Io non giustificavo
2: età
0: nulla.
2: Età peraltro molto
0: sì,
2: complicata.
0: Certo. Io non giustifico nulla, Giulio. Nulla. Dico semplicemente che l'accanimento giudiziario nei confronti di un signore che ha dato un buffetto sul culo di una cosa
1: ma Cruciani
0: grave,
1: non si fa
2: gravissimo,
1: non
2: gravissimo.
1: Si fa.
0: Ma certo,
1: e hanno
0: al
1: fatto
0: cazzo.
1: Bene
0: musica
1: e
0: musica.
1: Hanno fatto bene
0: musica. Simone da Milano. Simone sì. Da Milano, dimmi.
3: Sì, volevo dire tre cose. Allora, la prima, vabbè, Emma Bonino è morta. Allora, adesso bisogna fare tre cose fondamentali.
2: Una tragedia. Una tabanda è morta, ma non sono morte le sue battaglie. Quelle di cui anche tu un pezzo di merda. Quelle di anche tu un pezzo di merda usi. Il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, i diritti. I diritti che ha fatto anche per uno stronzo come te. I diritti
3: che
2: ha per cui ha lottato per uno stronzo come te. Come diceva Churchill, il tanto che i tanti devono ai pochi. Ascolta che bello, il tanto
0: che i tanti devono ai pochi.
2: Devono ai pochi.
0: Dimmi Simone,
2: pochi.
0: Che vuoi fare?
3: La prima cosa che c'è da fare è intanto processare e andare a cercare tutti quelli che furono i suoi complici in quegli anni, se sono
0: complici
3: ancora
0: di anni,
2: cioè,
0: complici di che cosa?
2: Maledetto.
3: Secondo
0: che cosa?
3: La vergogna di
2: che lo sapevo.
3: Complici di una
2: maledetto.
3: Volta, complici di una strage. La seconda che ancora più grave,
2: che lo sapevo.
3: È il funerale di Stato. È il
2: certo.
3: Funerale di Stato. Come si fa a concedere un funerale di Stato a una donna del genere? E la terza,
0: vabbè, ma uno potrà pensarla diversamente.
3: La legge 194, vabbè, così evitiamo nuove bonifiche.
0: Cioè, tu sei contro l'aborto.
3: Io sono stato uno dei promotori dei firmatari della modifica alla legge sull'aborto.
2: È bravo idiota.
3: Quindi
2: è bravo idiota.
3: Assolutamente
2: è bravo idiota. Bravo idiota.
3: Legge,
0: cioè,
3: legge,
0: Simone, scusa.
3: Questa è una legge contro lo Stato.
0: Vabbè, tu non ho capito, Simone. Tu vuoi che la donna, mentre è in procinto di abortire o comunque ha deciso di abortire, debba sentire il battito del
3: bambino?
2: Ma perché non le facciamo sentire anche la tua voce di merda alla donna mentre sta abortendo? Facciamole sentire la tua voce di merda.
3: La mia voce può essere quello che è, però il problema è che non, ciò non toglie che la Bonino e tutti gli altri hanno fatto dei danni allucinanti, mentre la mia voce non
2: Bonino,
3: ha fatto.
2: Bonino, tu devi
3: male.
2: Baciare per terra per quello che ha portato in Italia quella donna.
3: La vergogna fu addirittura proporla come presidente dello Stato, come
2: minimo.
3: capo di Stato.
0: Simone, però io non condivido una parola di quello che dice il dottor Simone.
2: Simone è osceno.
0: Però posso
2: Simone.
0: Dire una cosa, ha tutto il diritto di essere contro l'aborto e contro la Bonino, ma che volete fare della Bonino? Una specie di
2: Santino.
0: Se
2: ha
0: lui
2: portato
0: non
2: in Italia dei diritti che se lui
0: d'accordo.
2: Vuole può usare, se lui non vuole può usare la forza dei diritti è che
0: sì, ma
2: alcuni diritti tu se vuoi li
0: ma
2: puoi
0: non
2: usare
0: dire cazzate. Simone
2: fermati.
0: Contro l'aborto
2: scusami.
0: Potrà essere
2: Simone
0: contro l'aborto o no?
2: È uno stronzo di merda perché no,
0: ma...
2: Simone
0: ma perché
2: Simone,
0: deve essere per forza a favore dell'aborto?
2: Perché se Simone non vuole usare il diritto
0: ma
2: all'aborto
0: che,
2: di cui dobbiamo dire
0: pensa,
2: grazie a Emma
0: ma,
2: e Marco
0: ma lui pensa che l'aborto sia sbagliato
2: e lo faccio e non lo facesse.
3: Qui il problema è un altro, è evitare che si faccia deliberatamente.
2: Ma non è lo Stato
3: è
2: etico,
3: atto,
2: non
3: è
2: l'Iran,
3: grave,
2: l'Italia,
3: è
2: non
3: grave,
2: è l'Iran,
3: è
2: tu sei grave, tu.
3: Perché
2: tu sei
3: se fosse stato l'aborto, tu non saresti mai nato. Se fosse
0: dunque,
3: stato
0: secondo
3: legale,
0: te, scusami Simone, la donna che abortisce è un'assassina, un omicida.
3: Ma ancora più assassino è il medico che lo pratica, perché la donna non può praticarlo da solo, il medico che lo pratica è molto peggiore.
0: Che pena daresti al medico?
3: Quasi l'ergastolo perché
0: l'ergastolo
3: comunque,
0: al medico l'ergastolo
3: perché va a uccidere una vita
4: continua
3: che non può
4: a sostenere questo
3: modo.
4: Schifo
0: ma io non continuo a sostenere
3: è un bambino
0: ma dirà
3: è un
0: quello,
3: bambino
0: ma
3: è una vita
0: sì ho capito benissimo io non,
3: vita.
0: So, io non sono d'accordo Simone ma avrà il diritto di dire queste cose Simone
4: continua,
0: oppure no
4: continua a sostenere
0: avrà il diritto o no di dirle queste
4: continua,
0: cose
4: continua a sostenere sì. Questo
0: fermo
4: schifo
0: là. Fermo
5: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro
6: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Ma effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
14: Domenica 27 settembre torna Acetaia Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaiaaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'AI caldeggiata dai big del settore manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech e trascina a ribasso le borse europee, con Milano maglia nera meno 1,7% in chiusura. I mercati sono sotto pressione anche a causa del rally del Brent per le tensioni in Medio Oriente e la crisi degli approvvigionamenti, con il barile ormai ridosso dei $110. Sull'azionario a fare le spese di questo scenario sono soprattutto i titoli legati al comparto dei semiconduttori e dell'elettrificazione, mentre gli analisti si chiedono chi pagherà il prezzo della frenata sull'intelligenza artificiale. Prysmian perde così il 7% a Piazza Affari, ST il 6,5%. Sul lato opposto del listino va bene Campari, che brinda con guadagni per il 5,5% alle promozioni di UBS e Morgan Stanley. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: È
1: tornato il concorso per vincere un purificatore d'acqua IVM. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto e Virginia.
2: Ciao!
22: Ciao a tutti!
1: So che oggi avete una sorpresa per chi desidera un purificatore d'acqua IVM e ancora non ce l'ha.
23: Ne mettiamo in palio tre.
22: Tre purificatori d'acqua IVM, destinati all'uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
1: E basta solo chiamare.
23: Sì, i primi tre che fanno squillare il nostro centralino se ne aggiudicano uno.
24: Ma ci sono degli obblighi di acquisto, delle spese?
22: Obblighi no. Si tenga presente però che un purificatore per funzionare bene ha bisogno ogni anno di cambiare i filtri. Bene, questa è manutenzione e non è compresa nel regalo. Il vincitore se ne dovrà occupare a proprie spese.
24: Con voi quanto può costare?
22: Offriamo il pacchetto base a 180 euro l'anno con contratto triennale.
24: Il numero da chiamare adesso per vincere un purificatore è 800 800 813. Info regolamento Montepremi su ivmacqua.it.
25: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
26: State ascoltando un programma offerto da...
27: Abuso permessi legge 104? Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
26: Axerta.it. La Zanzara.

0: pulirsi dopo l'evacuazione. Doccino a spruzzo portatile, niente carta igienica. Parenziano d'oltre manica, vai col tango.
1: Scusa Cruciani, ma secondo me ci sono dei fraintendimenti sull'uso del doccino per lavarsi il buco del culo. Il doccino non va usato a lato del cesso o seduti tipo squat in posizione scomoda. Il doccino va usato prendendo il doccino, infilandoselo in mezzo alle gambe mentre si è seduti sul cesso, in modo tale che il getto potente faccia schizzare i pezzetti in giro, che però poi ritornano nel cesso, e alla fine si finisce, ci si asciuga con la carta igienica, perché altrimenti va acqua e merda dappertutto. Cioè è chiaro che l'uso del doccino è tubo lungo in mezzo alle gambe, in mezzo al
2: mamma mia.
3: Ma ci sono varie tecniche, ma proseguiremo in questo grande racconto popolare. Allora, ho ripreso una tua vecchia dichiarazione, caro David, in cui tu dici: non ho più nulla, tennis, selezioni, girare l'Italia per lo zio. Senti questa dichiarazione, perché mi è venuto in mente, perché mi è venuto in mente un paragone con un film di Banfi. Questo è Parenzo di qualche tempo fa, oberato dalle cose da fare, dalla famiglia, dalla comunità ebraica, sì, per carità, dal tennis, dai compiti dei figli, a portare questo, portare quell'altro, il dentista, il pediatra, eccetera, eccetera. Sentiamo.
4: Non ho più niente ormai, non ho più nulla, quattro figli, il tennis, la piscina, cosa, le lezioni, l'inglese, non ho più niente, non ho più un cazzo, devo stare qui, girare l'Italia, fare gli spettacoli di merda di quello strozzo di Ruffini, perché non ho più niente, porca troia, nulla, nulla, una figlia di 18 anni, il corso di inglese, il corso di danza, il corso di cazzo, non ho più niente, nulla, non ho più, e sono qui costretto a fare Assago, Torino, Brescia, Bergamo, non capisco più un cazzo di quello che succede.
3: Mi ha ricordato questo pezzo del film di Buffy. Sì, senti, senti Buffy.
5: Passo dico io adesso, che c'è la mia dignità, che sono uno stronzo io, un pupazzo. Prendi Mike e portalo di qua, porta Mike alla scuola, vai a prendere Mike dalla scuola, metti Mike a dormire, che poi manco dorme quel disgraziato, ma adesso di tuo figlio, c'è sempre l'occhio, sì, spalanca e sburra la vasca, sì, da bagno, c'ha. Adesso Spartacus, sì, rompe le catene, capito? Io me ne vado da questa casa, sì sì me ne vado, guarda mi sputi in faccia da solo se non me ne vado da qua.
3: Il tuo cane però non si chiama Spartacus,
2: no, Golda.
3: Si chiama Golda, pensa Golda, te. Si chiama Golda. Si chiama Golda.
2: Fa cacca e pipì due o tre
3: posso
2: volte
3: al giorno. Posso farti sentire una delle prestazioni recenti della dottoressa Briganti a proposito di figli?
6: Ogni tanto dicono che il cane è depresso.
3: Chi dice?
6: E allora adesso c'è. No, no, lascia stare. Ma se devo dire, no, oggi lo vediamo un po' depresso. Dico, il cane è depresso. Il cane, come cazzo fa essere depresso il cane? Scusami un attimo. No, dice, sai, oggi mi dicevano, oggi il cane è un po' depresso, lo vedo un po' giù. Il cane giù. Il cane. E ho scoperto, dico sul serio, che c'è lo psicologo del cane.
3: Sì, come no.
6: Dico, certo, guarda, il cane non è depresso. Sono io a cui mi girano i coglioni, perché stamattina ho fatto l'aria che tira. Finita la cosa. Sono in palestra un'oretta, perché sì, 50 anni vado in palestra. Poi sono da doccia a casa, sì, altri tre appuntamenti, subito boom, in radio entro le 17:30. Come fa il cane a essere depresso?
2: Il cane non è depresso, il cane mangia,
3: stai grazie di Dio, dici, stai grazie,
6: ma sta magnificamente quel cane, sta magnificamente. No, oggi lo vedo un po' giù, mi dice mia moglie, lo vedo un po' giù. Il cane lo vedo giù, ma il cane non è giù, sono io che sono giù, che stavo benissimo in vacanza e ho ripreso a lavorare come un forsennato dal 7 di settembre, dalle 7 del mattino fino alle 9:30 di sera. Non il cane. No, ma forse ci ha visto poco, perché eravamo in a me. Ci ha visto poco il cane. Il cane ci ha visto poco.
3: Il cane depresso è bellissimo.
6: Il cane depresso. Ma guarda, davvero, ho scoperto, sono i veterinari,
3: i psicologi dei cani, bisognerebbe chiamarli.
6: Cosa gli dicono al cane? Poi io, guarda, sono curioso di portare la cagnetta nostra dallo psicologo del cane, sì, e registrare tutto il colloquio, mandare tutto in onda alla radio, sì, una puntata intera, due puntate,
3: i psicologi,
6: tre,
3: dei
6: anche
3: cani,
6: otto,
3: sì,
6: il psicologo. Ma cosa gli dice della salute? Dice,
3: ma non può esistere lo psicologo dei cani, dai, non può.
6: Ma
3: tu tu dici che esiste lo psicologo dei cani, dai, non è
2: te
3: possibile.
2: Lo giuro.
3: Ma no,
2: te lo,
3: dai,
2: te lo giuro.
3: Esiste lo psicologo dei cani.
2: Sì, assolutamente.
3: Lo psicologo dei cani. Ma porca, mi fa incazzare pure a me questa cosa. C'è qualcuno che porta il cane dallo psicologo, porca troia.
2: Sì, sì, te lo giuro. Guarda, se vuoi ti do anche il numero, uno.
3: No, per carità di Dio.
2: Sì,
3: ma perché? Allora, ti volevo far sentire a proposito di figli la dottoressa Briganti.
2: Il cane è un po' giù, il cane.
3: Perché se la dottoressa Briganti che sostiene che sia irresponsabile fare i figli. Irresponsabile, anche lei dice questa cosa qua. La denatalità ha una Senti, dottoressa Briganti.
7: La denatalità viene presentata in modo negativo. Invece, secondo me, per il futuro del pianeta, dal punto di vista ambientale, io posso trovare irresponsabile oggi, con lo stato del pianeta, fare 9 figli. Quindi è molto più sostenibile costruire un nucleo familiare con un altro essere vivente come un cagnolino,
3: ecco,
7: piuttosto che
3: vedi,
7: mettere al mondo 9 figli per lo stato del pianeta in questo momento.
3: Signora Briganti, delle cazzate, ma come cazzo si fa a sostenere questa cosa qua? Briganti, ovviamente non ha figli la dottoressa, la mia amica Briganti. Cioè, per lo stato del pianeta è meglio una famiglia con un cagnolino, caro David. Ma hai sentito la Briganti o no la tua amica Briganti?
2: Ho sentito perfettamente. Non sono d'accordo,
3: Francesco,
2: ovviamente,
3: da Brescia. No, perché tu ne hai fatti 4 di figli.
8: Pronto?
3: Dimmi.
8: Sì, allora ascolta, voglio dire a Parenzo che ha fatto una figuraccia sulla verità domenica, perché
3: senso?
8: Ha scritto appunto fine vita della Bonino. Io sono fine vita, ha scritto fine vita.
3: Vabbè, è un gioco di un quotidiano.
8: Lui ha scritto una cagata pazzesca.
2: Sono le tue cagate pazzesche, uno schifo.
8: Perché
2: un titolo schifoso.
8: No, perché lei ha fatto ammazzare i bambini. Tutti scandalizzi se uno tocca il culo.
2: Tu se uno tocca il culo una donna,
8: stracciamoci le vesti, far ammazzare il bambino, quello
2: immondo.
8: No, il bambino che batte il cuore
2: immondo.
8: È il feto, no, c'ha ragione Belpietro, hai fatto una figura tu di merda, hai fatto una figura di merda.
3: Vabbè,
8: per scrivere quella cosa lì,
3: e
8: poi quando ti lavi il culo bisogna lavarsi le mani col sapone, se no fai come gli arabi. Io non gli do più la mano da quando ho scoperto che si lavano in Tunisia.
2: I musulmani, peraltro, si lavano prima di andare, si lavano più di te.
8: Perché quando entrano in moschea si fanno le abluzioni.
2: Ma tu eri in vacanza in Tunisia perché stavi andando a puttane. Perché tu sei un mignottaro.
8: Si lavano col doccino. Poi non si lavano le mani col sapone. E ci sono i coliformi fecali sulle mani.
2: Per chi vota lei?
8: Io per il centrodestra, non per la Meloni.
2: Ma non c'è
8: centrodestra.
2: Quindi Vannacci,
8: e comunque,
2: benissimo.
8: Anche se voto, no, non voto Vannacci. No, non voto Vannacci.
2: Resto fedele alla Lega.
8: Però in ogni caso, però la Bonino è una abortista, me la ricordo quando andava in giro con le mani, è mia e la gestisco io. Faceva l'arrogante e ha fatto fare ammazzare un sacco
3: però
8: di bambini.
3: Scusami, Francesco. Scusami un attimo, io vorrei capire, ma che ne sai che i tunisini, eccetera, non si lavano le mani dopo essersi puliti?
8: Sono stato in vacanza, me l'hanno detto loro.
2: Ma che cazzo vuol dire?
8: Si lavano col doccino, mi dicevano. Non c'era la carta igienica, mi ero fermato nel riso del. In un bar mi hanno detto devo usare solo il decino.
2: Sì, le tue inchieste, eri fermato in un bar.
8: Poi nell'hotel e poi ci ho parlato assieme.
2: No, hai parlato con chi in hotel?
8: Loro si lavano soltanto col doccino.
2: Ma che roba è? Che inchiesta hai fatto?
8: Io non dico di non lavarti col doccino, dico soltanto che poi bisogna lavarsi col sapone le mani, altrimenti.
2: Se andate in vacanza in Tunisia per spendere meno soldi per andare via la vacanza.
8: No, io sto dicendo seriamente.
3: Musica,
8: altrimenti coliformi fecali sulla mano.
3: Coliformi fecali. Alla mia destra, personaggio molto amato da Parenzo, Eyal Mizrachi. Buonasera
9: a tutti.
3: Presidente della Federazione Amici di Israele, ex carrista dell'esercito.
2: Buonasera, presidente.
3: Tutti se lo ricordano per una famosa.
2: Per essere stato linciato da un signore. Linciato.
3: tecnicamente se lo ricordano per una frase che disse agli archetti: definisci i bambini, quello ti definisci bambino. Ma lui non si sottrae a questa cosa, ripete.
6: Perché intendeva dire che alcuni di quei bambini all'età vengono armati da Hamas, ed è dimostrato dai filmati che vedono bambini armati. Poi purtroppo qualche bambino, questo è un dramma, come in tutte le guerre muoiono. Ogni bambino che muore, israeliano e palestinese, è
9: una
6: dramma.
9: Tragedia.
3: Vabbè, alla mia sinistra, alla mia sinistra, Saif Edine Abu Abid. Buonasera.
10: La nuova professione di David, avvocato. Vedo che è diventato avvocato.
6: No,
10: ha ottenuto la laurea in giurisprudenza.
6: Semplicemente verità.
10: Ma
6: semplicemente verità.
10: Ma sai dove te la devi infilare quella verità?
6: Verità.
3: Allora, l'islamico, verità. Direi, più famoso d'Italia, come sapete, autore di un libro, Allah, Padre e Famiglia. Ora, la prima cosa.
6: Complimenti, come Dio, Padre e Famiglia, praticamente.
3: Vabbè, ma sono affari suoi. Se uno dice Allah, Padre e Famiglia, sono con la bandiera palestinese.
6: Io direi che è un fascio islamico, infatti.
10: La prima cosa da fare è questa.
3: È la bandiera palestinese.
10: Davanti a un ex carrista dell'esercito israeliano, davanti al presidente della fondazione questo? Amici di Israele, così vi ricordate bene questi colori, vi ricordate bene l'esistenza e la necessità, bene, e ce ne saranno sempre di più fuori e dentro la Palestina.
3: Allora, però fermi un attimo, Davide, fermi un attimo, tu una volta hai definito questa bandiera come una bandiera nazista, praticamente.
9: Esatto. Sì, perché erano da parte
3: fammi sentire.
9: I palestinesi nella
10: la manda in confusione forse questa bandiera
9: erano
10: la manda in confusione questi colori
9: non
10: la mandano in confusione
9: assolutamente no. Beh. Io so anche da dove arrivano da ma
10: dove
9: non
10: arrivano
9: importa. Non importa
10: da uno stato da libero un altro, da uno stato libero che dovrebbe essere ancora più libero.
6: Come è nata quella
10: questa
6: bandiera
10: è, questa è io. Questo
6: ragazzi,
10: è il segno della libertà, questo è il segno del diritto, questo è
6: il segno
10: dell'autodeterminazione.
6: Non puoi costruire uno Stato ammazzando la gente.
10: Chi?
6: Tu devi
10: come
6: meritare.
10: Voi? Come voi? Come
6: meritare.
10: Fate voi?
6: Noi ci difendiamo.
10: Vi difendete?
6: Sì.
10: Vi difendete? Ma l'ultima inchiesta dice che voi avete assolutamente approvato l'attacco del 7 di ottobre.
6: Inchiesta di
10: Netanyahu, il primo ministro. Come di
6: chi? Allora,
10: chi? Come di chi? Delle vostre fonti di inchiesta interne.
6: E chi sono?
10: Detto noi.
6: No,
10: però, scusate, i vostri giornali, i vostri quotidiani, i vostri militari.
3: Adesso ci arriviamo al 7 ottobre, a quello che è uscito fuori. Però io voglio capire, dare una definizione completa di questa roba qua. Tu consideri questa bandiera, che è conosciuta ormai in tutto il mondo come la bandiera del popolo palestinese, eccetera, uguale al nazismo?
6: No, io ho solo detto che i palestinesi erano schierati con i nazisti nella seconda guerra mondiale. Tutto qua.
9: Il Gran Mufti.
6: Sì,
10: gli occidentali erano schierati con il nazismo.
6: Io ho detto che per me è abominevole la partecipazione di questa bandiera al corteo del 25 aprile, del giorno della memoria.
3: No, perché tu consideri questa bandiera come una bandiera nazista, praticamente.
6: No, assolutamente no. Ma diciamo che l'attacco del 7 ottobre di Hamas assomigliava molto a una sterminio nazista, a un nazista, per cui hanno sporcato questa bandiera che poteva essere una bandiera,
3: invece è diventata
6: è sudicia adesso, è sudicia perché di sangue, di bambini, di donne e di vecchi che hanno dormendo a casa loro in una giornata di festa sono stati sgozzati. Con questa bandiera,
10: cioè dire che questa bandiera qui è sudicia di sangue di bambini da un ex carrista dell'esercito israeliano, secondo me è un complimento.
6: Perché?
10: È un complimento. Cioè,
6: perché?
10: Voi avete non solo le mani sudici, voi siete sudici completamente.
6: Perché?
10: Dentro e fuori
6: perché?
10: Di voi, per quello che avete combinato.
6: Cosa abbiamo
10: in
6: combinato?
10: 70 anni di guerra, solo negli ultimi tre anni.
6: Ma chi ha dichiarato
10: solo negli ultimi
6: guerre?
10: Voi avete dichiarato guerra.
6: Israele
10: sì,
6: non
10: avete
6: ha
10: dichiarato
6: mai
10: guerra
6: iniziato
10: quando
6: una guerra.
10: Avete
6: mai.
10: Limitato l'autodeterminazione dei palestinesi, quando avete negato il diritto di palestinesi
6: i
10: a poter avere uno Stato
6: hanno avuto
10: quando avete impedito
6: occasioni.
10: Ai aspetta. Palestinesi di poter essere un popolo libero e fiero e voi oggi ne state pagando le conseguenze. Mi
6: quale
10: dice
6: conseguenze?
10: Lei Elia, in questi tre anni quanto supporto mondiale voi avete perso sia tra la popolazione sia tra le nazioni.
3: Lui sta dicendo che è cresciuto
10: anche
3: l'odio nei confronti di
6: detto,
3: Israele e del popolo
6: detto,
3: ebraico dopo quello
10: le
3: che è successo.
10: Le potenze occidentali vi stanno abbandonando.
6: Una cosa molto
10: Golda
6: importante.
10: Cioè, che
6: ha detto Golda il cane il
10: non il cane di David.
6: Su cui il nome del cane ha detto è meglio essere odiati che morti. Cioè noi prima di tutto difendiamo
10: Elia,
6: la nostra
10: scusami,
6: vita
10: non vorrei
6: e le nostre
10: dirtelo,
6: famiglie.
10: Ma oggi come oggi
6: solo
10: voi siete sia odiati che combattuti.
6: Che ci pensano
10: voi
6: gli
10: siete
6: altri.
10: Sia odiati che combattuti oggi come
6: in
10: oggi. Quindi io
6: combattuti?
10: Farei attenzione.
6: In che senso
10: io farei
6: combattuti?
10: Attenzione perché quello che è successo il 7 di ottobre vi sta dicendo che la strada che state percorrendo non
6: quello
10: è una strada che vi porterà alla pace.
6: cioè,
10: non vi porterà alla pace questa strada.
3: Tu stai dicendo che il 7 ottobre dunque è un atto di resistenza.
10: Ma lo dico sempre, ma non lo dico solo io. Lo dicono tutti ormai adesso
6: hai
10: anche
9: con questa bandiera.
10: Attenzione,
9: è giusto,
10: attenzione lì, terrorista di Hamas.
9: Sì, se dice che il 7 ottobre
10: attenzione
9: lì
10: perché ti becchi una bella querela, esci da qui con una bella querela.
11: Ma
10: non ti devi permettere,
9: perché lei ha detto che il 7 ottobre
10: oggi come oggi
9: una cosa legittima.
10: Le vostre inchieste interne Arez,
9: quale?
10: Il Times of Israel stanno dicendo che Netanyahu sapeva, Netanyahu era stato informato e nonostante
3: dunque,
10: tutto
3: scusami.
10: Ha voluto che il 7 ottobre accadesse. Tra l'altro scusami
3: dunque,
10: Giuseppe,
3: secondo te dunque quella roba del 7 ottobre
10: ma una roba costruita
3: dagli israeliani, fatta un po' dal governo israeliano per poi scatenare il massacro di Gaza. Questa
10: io
3: è la
10: credo
3: tua tesi.
10: Che io credo che Netanyahu si sia messo a tavola e abbia detto: a noi serve che avvenga questo tipo di evento perché poi la nostra vendetta giustificherà il fatto che riusciamo ad eliminare la popolazione. Ma come
9: è
10: fuori di testa? Lo sta dicendo il mondo intero.
9: Su questo che è un fifone.
10: Tu avresti fatto peggio di quello che ha fatto Netanyahu.
9: Io avrei anticipato.
10: Quindi non è un fifone.
9: Anticipato. Sì. Cioè, per tantissimi anni, per diversi anni.
3: No, però rispondi prima sul 7 ottobre. È una teoria assurda quella che dice lui.
9: Ma sì, ma è come dire che gli ebrei hanno organizzato con Hitler l'assassino di 6 milioni di ebrei per avere il loro stato. È la stessa cosa.
10: Sono 3 anni che lo diciamo e oggi fonti di inchiesta autorevoli stanno dicendo che effettivamente le cose sono andate così.
9: Chi sono fonti autorevoli?
10: Decine e decine di interviste, inchieste, verbali, trascrizioni.
9: E io ce l'ho centinaia.
10: Dovete mettervi l'anima in pace. Voi sapevate e avete voluto che ciò avvenisse.
9: Ma
10: oggi,
9: sei fuori di testa.
10: Oggi non potete fare come
9: testa,
3: musica.
9: È fuori di testa.
3: Giudizio di Parenzo su questa roba del 7 ottobre. Scusami, hai sentito Davide? No?
11: Guarda, l'inchiesta di Arez è fortemente contestata.
3: Rispondi a cosa?
11: Contestata anche
3: Saif,
11: in parte.
3: Lascia perdere.
11: Saif ha detto una cosa gravissima. Cioè, ha detto
3: si
11: che
3: è messo a tavolino per costruire il 7 ottobre. Per
11: bene,
3: poi scatenare.
11: È una vergogna.
10: Ma queste sono fonti di inchiesta.
11: Saif può dire il cazzo che vuole perché ha l'autorevolezza di una carta igienica.
10: Che autorevolezza può avere, non li crede più,
11: sì,
10: manco sua moglie non li crede più.
11: Golda è stata la prima donna
9: invece
11: premier,
9: uno,
11: vabbè,
9: invece
11: la prima
9: uno che
11: donna
9: si
11: socialista,
9: che ha autorevolezza.
11: Socialista, Golda Meir, socialista.
10: Ve lo potete tenere,
11: la cosa grave di Saif è che ha detto sostanzialmente che il 7 ottobre era un atto legittimo.
10: Lo dice mezzo mondo,
11: Io sono un sostenitore dell'ONU.
10: Io sono un sostenitore di Ferenc Puhl.
11: Non dice che il 7 ottobre è un atto legittimo. Non si sente niente.
3: Allora, la cosa fondamentale è questa: tu dici che il 7 ottobre è resistenza.
10: 7 ottobre è resistenza. Perché il 7 ottobre non è che nasce a caso.
9: Ma è un assassino.
10: C'è stato un 6 di ottobre, c'è stato il 5 di ottobre, c'è stato il 4 di ottobre. Hanno ammazzato milioni di palestinesi. Che cosa si aspettavano? Che i palestinesi arrivassero ai confini con i pasticcini?
9: Adesso sono diventati
10: cosa
9: già milioni.
10: Cosa si aspettavano? Che
9: adesso
10: arrivassero i palestinesi con i fiori al confine? Hanno fatto un atto di resistenza dove io ritengo
9: resistenza.
10: Che
9: se
10: quando,
9: è la tua
10: quando si è andato a colpire
9: paese.
10: Quando si è andato a colpire civili innocenti è una barbarie e noi non siamo come Israele. Noi non siamo come Israele che da 3 anni
9: violentare
10: colpisce civili, colpisce innocenti,
9: ammazzare,
10: colpisce bambini. Il documentario Gaza, 25 minuti di applausi, 25 minuti di applausi, hanno denunciato la realtà per cui voi uccidete volutamente i bambini. Voi non potete insegnare nulla a nessuno. Non potete insegnare nulla a nessuno.
3: Tu gli hai detto prima:
10: vergognosi,
3: è un delinquente.
10: Ma sono dei criminali. Ma detto da loro, è come se mi dicesse Pacciani. È come se Pacciani mi dicesse di essere un criminale. È un complimento ricevere da voi di essere un criminale. È un complimento perché voi siete l'apoteosi della criminalità, siete l'apoteosi della violenza, siete dei genocidari, siete delle persone che levano i diritti, siete delle persone che levano i diritti. Perché
11: io
10: dovete vergognare,
11: ma scusa, che gli venga revocata la cittadinanza.
10: Un attimo,
9: io sono appena arrivato da Israele. Sono atterrato
3: come
9: stanotte.
3: Come si stava?
9: Da Dio. Ci sono ebrei arabi,
3: no, ma come si stava come clima? Benissimo,
9: bellissimo, bene,
11: tutto,
9: bene,
11: ma non solo come bene, clima,
3: non solo come si sta sulla terra di altri.
9: Ci sono tutti,
3: come si sta sulla terra di altri, come si sta occupando la terra di altri, come si sta togliendo la terra di altri, come si sta occupando la terra di altri, come si sta colonizzando la terra di altri. Siete solo esclusivamente degli occupanti, siete dei coloni, siete dei terroristi, siete dei violenti, dei criminali, siete solo esclusivamente l'espressione di una forza armata. Non sapete vivere in pace, non sapete vivere in pace.
10: Tu lo definisci colonizzatore, dunque non avrebbe
3: colonizzatori, occupanti, ma non avrebbe diritto di poter occupare, non avrebbe il diritto di poter occupare una terra illegittimamente. Signori, prima del 48 Israele non esisteva. Il 48 è arrivato e militarmente hanno spazzato via migliaia di persone. Allora, hanno spazzato via, Giuseppe, i bisnonni di uno come Yahya Sinwar. Ma cosa
9: Giuseppe,
3: si potevano aspettare?
9: La mia
3: poi
9: mamma
3: Yahya
9: arriva da Marocco,
3: cosa
9: al suo
3: si
9: paese
3: potevano aspettare?
9: È una profuga.
3: E dovevi restare in Marocco. Dovevi restare in Marocco. Tu dovevi restare in Marocco, non andare in Israele.
9: Tu vieni
3: dovevi restare in Marocco.
9: Dovevi
3: benvenuto dove nessuno ti combatteva. Tu sei un violento criminale genocida, uno che non riesce a definire neanche
9: bambino.
3: Sei uno
9: assassino,
3: che non sei in grado neanche di parlare dei bambini. Vieni qui tu a dire a me che sono un amico del terrorismo.
9: Assolutamente sì.
3: Io sono
9: anzi,
3: un amico della resistenza, come Gutierrez. Sono come l'ONU. Io sono un sostenitore dell'ONU. A
9: ma
3: differenza vostra, l'ONU che vi ha permesso di essere oggi quello che siete.
9: Assolutamente
3: l'ONU che vi ha permesso oggi di essere quello che siete. Oggi la disconoscete, oggi la rinnegate. Neanche l'ONU vi riconosce più.
9: L'ONU ha solo riconosciuto di fatto.
3: Io lo dico sempre internamente. Fate fare ad Israele il suo lavoro, perché più Israele fa quello che fa, più il mondo si schiera a favore della Palestina.
9: Una domanda, Saif, una domanda. Scusa, Israele è grande come la Lombardia, ok? È grande come la Lombardia. Ci sono 8 milioni di ebrei. Gli arabi ce l'hanno un territorio
3: ma
9: più o meno mille volte
3: ma
9: più grande.
3: Chi sono?
9: Hanno 400
3: chi
9: milioni.
3: Sono?
9: 400
3: gli arabi
9: milioni,
3: sono giordani,
9: 400,
3: sono libanesi, sono siriani,
9: anche quelli,
3: sono
9: anche i palestinesi.
3: Sono popolazioni.
9: Se tu vedi i palestinesi, arrivano tutti dalla Giordania,
3: dalla Palestina,
9: dall'Egitto.
3: Arrivano dalla Palestina. Non
9: nativi,
3: come voi, voi arrivate dall'Europa, voi arrivate dalla Russia,
9: non c'è quasi nessuno.
10: Perché la Palestina non esiste?
9: Come?
10: La Palestina non esiste secondo te?
9: Non esisteva mai esisteva.
10: Dunque non esiste nemmeno adesso, non dovrebbe esistere.
9: Israele invece sì, non dovrebbe esistere. Ho detto che devono meritarlo, devono guadagnare,
10: meritarlo.
3: Fermi tutti.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il sole 24 ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
20: Suzuki.
21: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Repower.
23: Perché? Perché?
24: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
25: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché?
24: Ecco perché.
25: Non fartela scappare.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
27: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
28: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
29: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
30: La Zanzara.
3: Allora, torniamo in onda, caro Parenzo, dopo questo scontro molto forte tra Mizrachi.
11: No, solo per ricordare, peraltro, che nel 48 è stato offerto ai palestinesi per quattro volte la creazione di uno Stato.
3: Vabbè, dai, non facciamo
11: la storia. Grazie, ma c'è molto di più. C'è molto di... No, l'ONU quattro volte ha detto, volete lo Stato? No, non lo vogliamo. Quattro volte.
3: Vabbè, dai.
11: Dopodiché, a Saif, vorrei dire una cosa molto semplice.
10: Ma tu parli di ONU, David? Ma tu parli di ONU?
11: No, questo ONU non è credibile.
10: Non è credibile?
11: Poco credibile.
10: David, sono 70 anni che non rispettate le...
11: Scusami, Gaza era egiziana.
10: Sono 70 anni che voi...
11: Gaza era Egitto. Scusami, fratello caro, Gaza era Egitto. Perché non te la sei presa?
10: Cominciamo a suddividere Gaza era Egitto.
11: Cosa cazzo vuoi suddividere?
10: Era Giordania.
11: Gaza era Egitto, non esisteva.
10: Ma di cosa stiamo parlando?
11: L'avete inventata voi, Gaza. Poi Sharon, in modo molto magnanimo. Molto magnanimo.
3: Sono tutti coglioni di fare la storia qua. Allora, l'altro giorno c'erano dei coretti. Volevo sapere, Saif, cosa ne pensava del coretto Viva ma se sbolla gloria eterna Nasrallah.
10: Io non condivido assolutamente la violenza, l'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito.
11: Ma sei appena fatto l'elogio dell'attentato della
10: violenza, la violenza è
11: hai fatto l'elogio, hai appena fatto l'elogio,
10: ripeto, ribadisco, voi lezioni morali non potete farne a nessuno, voi siete l'espressione della violenza,
11: voi
10: siete l'espressione della violenza,
11: non potete dare lezioni
10: avanti col minestrone, avanti. Adesso mettiamo in mezzo dentro anche gli islamici. Cosa c'è? Stiamo parlando di Palestina. Allora, la Palestina non è solo islamica. Allora. Voi avete due mesi fa profanato statue cristiane. Voi non avete rispetto neanche dei cristiani. Quindi voi persone di Israele.
11: Lei
10: è una persona
11: che, è
10: che rappresentava Israele. Però non è stato un caso. Non sono stati due casi, ma sono stati più casi. Quindi io ribadisco rispetto alla domanda di Giuseppe.
11: Giuseppe,
10: la tua domanda è legittima. Noi non giustifichiamo assolutamente la violenza. Quindi chi osanna Chi usando?
3: Tu hai detto che però Hamas è resistenza. Hai detto
10: ma non
3: che
10: lo dico solo io, lo dice l'ONU. Ma lo dice l'ONU, Giuseppe. Lo dice l'ONU.
11: No, ma questa è una sponsorizzazione.
10: Dice che Hamas è un'organizzazione di espressione e di resistenza dei palestinesi.
11: Ma sì,
10: quando Gutierrez dirà il contrario, venite da me, io lo dirò lo stesso. Però io non condivido assolutamente questi cori. E però mi chiedo come mai le persone sono arrivate a gridare e a cantare questi cori. Colpa loro.
11: Sono loro che hanno fatto diventare gli avversari dell'Islam e gli avversari della Palestina li hanno fatti diventare
10: amici e sostenitori della Palestina. Stanno facendo tutto loro.
3: Musica. Allora, tu una volta hai detto, Mizrachi, vorrei che lo dicessi davanti a lui, che hanno fatto bene a radere al suolo Gaza, che erano obbligati.
11: Erano obbligati, assolutamente sì.
3: E poi sono io il violento, capisci?
10: 90.000 morti.
11: Allora, per una cosa così grave che hanno
10: fatto un amico dei genocidari. Sei un sostenitore dei genocidari. Sei sostenitore dei genocidari. Voi l'avete subito e oggi lo state replicando. Voi l'avete subito e oggi lo state replicando. Dire questo mare, è vergognoso. Dire che hanno fatto bene a spacciare via Gaza è vergognoso.
11: È una chiamata al genocidio. Voi siete genocidari.
3: Allora, fermo tutto. Tu hai detto una cosa grave, però. Hai detto che hanno subito un genocidio e adesso lo stanno facendo.
10: Assolutamente. Lo stanno replicando. Stanno replicando un genocidio nei confronti dei palestinesi.
11: Hanno 90.000 vittime ad oggi accertate. Solo aumentato di numero i palestinesi. Numeri ONU.
3: È aumentato il numero degli abitanti palestinesi.
11: Nell'ultimo
3: genocidio
11: anni.
3: Non ci può essere.
11: Ma sta scherzando?
10: Benvenga.
11: Che genocidio è? Benvenga. Se aumentano di numero.
10: Benvenga. Fortunatamente i palestinesi continuano a procreare.
11: Nell'ultimo 30 anni si sono decuplicati.
10: Continuano a resistere.
11: Hanno aumentato il numero.
10: Continuano a combattervi.
11: Poco non avranno posto dove mettere i piedi.
3: La carestia non esiste a Gaza, tu dici?
11: La carestia non esiste, non dico che vivono bene, vivono di merda, ok, vivono nelle tende.
10: Gaza è come la California,
11: vivono nelle tende,
10: c'è il sole, c'è il mare,
11: vivono di merda,
10: sono i cocktail.
11: Ma c'è una frase che dice, chi la fa l'aspetta,
10: ecco,
11: hanno
10: questa frase
11: loro
10: si applica proprio
11: Israele.
10: A voi, si
11: hanno
10: applica proprio a voi, si applica proprio a voi, quello che avete fatto oggi vi si sta restituendo,
11: e adesso si fiondono perché
10: è dentro la Palestina,
11: quello... Ho detto che hanno ammazzato 1200 civili, hanno rapito 250 bambini, donne, e adesso piangono perché li abbiamo fatto il culo.
10: Piangono,
11: ma scusa, ti chiedo una domanda, ti faccio una domanda.
10: I palestinesi non piangono.
11: Gli Stati Uniti l'11 settembre
10: vi fanno
11: hanno ammazzato
10: così.
11: 3000 persone.
10: Vi fanno un mazzo così i palestinesi.
11: Hanno ammazzato più di un milione
10: militare
11: di
10: strategica più grande del Medio Oriente. Un piccolo popolo così
11: questo
10: vi sta facendo un mazzo così. Un piccolo popolo così facendo un mazzo
11: andato,
10: così
11: è andato bene. Aspetta. Perché qualsiasi altro paese, per quello che hanno fatto loro, li avrebbe fatto fuori a tappeto, ma a tappeto senza
3: cioè,
11: chiamarli.
3: Sono stati buoni gli israeliani,
11: buoni perché
10: allora, vi hanno fatto un mazzo così.
11: Quale altro
10: vi hanno fatto
11: paese
10: un mazzo così?
11: Chi ha fatto il mazzo?
10: I palestinesi, amore di Israele, un popolo così va fatto un mazzo grosso così.
11: I palestinesi,
10: e continuerà ad essere così, Elia.
11: Ma sono
10: e continuerà ad essere così fino a
11: ma
10: che non vi sederete
11: nessuno.
10: Al tavolo. Fino
11: ma
10: a che non vi sederete al tavolo e tratterete. Terete con Hamas la pace?
11: Ma che
10: voi
11: pace? Col
10: in Israele
11: non si può trattare
10: non
11: di pace.
10: Avrete
11: Hamas
10: un giorno di pace. Questo voi ne siete convinti?
3: Voglio chiedere una cosa.
11: Dall'Europa, dagli Stati Uniti, tutti dicono che è terroristi.
10: Vi stanno disconoscendo tutti. Tutti vi stanno
11: disconoscendo.
3: Voglio chiedere a Eyal una cosa.
10: Di Netanyahu di venire in Italia.
11: Attacchi in Italia.
10: Crosetto lo aspetta in aeroporto con le manette. Di Netanyahu di venire in Italia.
3: Fermi un attimo. Eyal, ti voglio chiedere una cosa. I due registi, qualche ministro, i due registi del documentario, quello dei 25 minuti di applausi o di odio, secondo alcuni, dicono i due ministri vogliono togliere la cittadinanza, dicono che sono dei traditori, tra cui Ben-Gvir.
11: Allora,
3: due registi cosa sono? Me l'hai detto
10: la
3: prima.
10: Libertà e democrazia di Israele.
11: Per
10: la libertà
11: me è
10: di espressione di Israele.
3: Un atto di tradimento.
11: Per me è un atto di tradimento perché in mezzo alla guerra andare a.
10: Questa si chiama libertà di espressione.
11: No, questo si chiama diffamazione.
10: Libertà di espressione. So che non sapete cosa vuol dire.
11: Senza portare nessuna prova.
10: Poi continuano a dirci che è l'unica democrazia del Medio Oriente.
3: Questi due registi sono due teste di cazzo.
11: Sì, assolutamente sì.
3: di sinistra, vabbè, magari. Questo...
1: Come? No, di estrema sinistra. Loro sono di estrema, dichiaratamente di estrema sinistra. Vabbè, ma questo film è stato finanziato dal Guardian, okay, sì, dal, che è di sinistra, sì, e da una famiglia di ebrei,
3: riprende
1: di ebrei americani,
3: che della
1: sono di
3: realtà,
1: estrema sinistra, marxisti.
3: Traditori, traditori, tu dici. Traditori degli Israele.
1: Allora, è un atto di tradimento in mezzo a una guerra, fare una cosa del genere. Allora,
3: galera, che voi avreste
10: avete un problema con la libertà di espressione?
1: Vediamo, vediamo. Adesso stanno indagando. Stanno indagando adesso cosa hanno
11: non
1: fatto.
11: C'è un solo paese arabo liberato.
3: Quando Israele dice vediamo, c'è da preoccuparsi. Quando Israele dice vediamo, c'è da preoccuparsi.
10: Fermi tutti, Eyal, torna presto. Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao, carissimo. Ciao. Musica, dai. Musica.
3: Aspetta, aspetta, c'è uno del camping che ti vuole rompere i coglioni. Alessandro da Massa, fermo, Alessandro. Questo è un personaggio pazzesco. Preparati, preparati all'assalto. Alessandro, dimmi che sei questo. Dimmi, no, Alessandro, che c'è? Dimmi.
2: È andato via il coglione?
3: No,
1: no,
3: sta qua,
1: no,
3: sta
1: stronzo,
3: qua.
1: Sono ancora qua. Dimmi tutto,
3: questo,
1: caro.
3: Figurati, questo,
2: no, allora, caro, lo dice a tua mamma. Se ce l'hai una mamma,
1: no, no, ce l'ho la mamma. Non solo la tua, ma la mia è in buona
3: Alessandro,
1: salute.
3: Stai tranquillo.
1: Dimmi tutto, caro.
2: Allora,
1: parla, non gli avevi paura. Sì, dai, invece... parla.
2: Volevo dire una cosa molto semplice, no? che il grandissimo Iacchetti è stato molto molto bravo.
1: E vedi che fine ha fatto.
2: E dice una frase del genere.
3: Quale frase? Quella sei bambini.
2: La faccia a cazzotti, fino a
1: sei un altro leone da tastiera.
2: Medusa, perché sei un cancro.
1: Un altro leone da tastiera.
2: Hai dimostrato che te e Israele siete un cancro di questo pianeta,
1: sì,
2: e andate con qualsiasi.
1: Ascolta,
2: mezzo,
1: vai, riprendi le tue medicine, che mi sa che sta passando l'effetto. Vai a prendere le tue medicine, dai, che ti fa bene.
2: No, le medicine te le metto nel culo a te, sì, e anche a quella che ti ha creato.
3: No, calma, non c'è qui. Lascia perdere
11: questo,
3: le madri,
11: è violento questo qua,
2: ma non ce l'ha una madre.
3: No, ma Alessandro, che parla di quello che
1: abbiamo una madre, almeno
3: di quello che ha detto. Criticalo per quello che ha detto, non te la prendere con genitori, parenti.
2: Ma ha detto una frase, ha detto una frase.
3: Ma questa è una famosa frase che lui ha spiegato, calma, è una frase, devi sapere che, caro misere Yal, che questo signore qua sostiene di avere un camping dalle parti di Massa, e che avrebbe messo un cartello fuori dal camping cui non vuole far entrare chiunque, anzi forse anche gli ebrei proprio in quanto tali. Adesso non so se
1: un
3: gli ebrei
1: razzista,
3: sbagliato.
1: È un altro sbagliato.
2: Per me ebrei può entrare, c'ho anche le ciotole per fargli bere.
1: È un altro,
11: le
1: un altro razzista.
11: È un nazista.
1: È un altro, sì, sì. Sono i fascisti.
3: Questo mi
1: sembra
3: una volta sei partito dal fatto che non volevi far entrare i sostenitori di Netanyahu, invece adesso hai allargato la questione a tutti gli ebrei. È allargato.
2: No,
11: non ti preoccupare,
2: no,
11: che non ci va nessuno
2: entrare
11: al camping.
2: I fioristi non possono entrare.
3: Ah, sì, come fai a distinguere?
1: Infatti, non è che c'è scritto la maglietta, io sono sionista. Come fai a sapere?
3: Come fai a distinguere?
2: Ma certo, ma guarda, allora per me te poi entra dentro.
11: Sarebbe
2: dentro
11: da andare tutti a cagagli nelle tende. Sarebbe
2: Netanyahu
11: da andare tutti quanti a cagagli nelle tende.
1: Vedi il nazista, vedi il neonazista, le saponette, vedi.
2: So che vedo che è un sionista, gli spacco la faccia.
11: Sarebbe bello andare in massa, guarda, tutti lì, cagargli, pagare ovviamente, sì, pagare, ma cagargli nelle tende e poi andare via.
1: Assolutamente.
3: Fermi tutti. Ciao Alessandro, ciao.
11: Camping.
4: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
7: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
8: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La Zanzara,

0: Hey Crooks, io vivo in Thailand da 15 anni, non conosco nemmeno che aspetto abbia la carta igienica. Doccino con una pressione molto alta, sparato direttamente nel buco del culo, pulisce tutto con il dito, ovviamente mi penetro anche un pochino per rimuovere i residui e sono sempre sempre pulito. Sono anche un po' green perché non uso la carta igienica, come anche da disposizioni del vostro proctologo che è venuto da voi in trasmissione. Ave Crux.
1: Allora, sempre in diretta qui dagli studi di Milano, da Roma, in collegamento ovviamente David Parenzo in carne e ossa a Roma.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo qui un signore, avevo dei dubbi, lo invito.
3: Ma il fascista islamico se n'è andato, il fascista islamico?
1: No, sta qua.
3: Quello che ha scritto il libro si chiama Allah, Patria e Famiglia.
1: Quello che
3: Dio,
1: tu chiami,
3: è un fascista islamico.
1: Quello che tu chiami
3: nazista
1: fascista
3: islamico.
1: Nazista islamico,
3: nazista
1: mi sembra
3: islamico,
1: di esagerare.
3: Fascista islamico,
1: adesso,
3: uguale.
4: E voi della materia siete pratici, voi della materia siete pratici,
3: Allah,
4: di nazismo siete pratici voi.
3: Mo, no, sì, siamo stati vittime del nazismo.
4: Sì, e poi adesso lo
3: mia
4: state replicando.
3: Mia nonna è andata in campo di concentramento.
4: E poi figure. Infatti l'avete conosciuto talmente bene che adesso lo replicate.
3: Io non sto replicando proprio nulla.
4: Chi sostiene Israele
3: io non solo. Io non sono stato così, io sono proprio
1: questo,
3: sionista.
1: Questo un po' esagerato.
3: E sai cosa ti voglio dire?
1: Nazista.
3: Se la leadership palestinese continuerà così, la vedo molto male, sai, fa, caro.
4: Lo dicevi anche 3 anni fa, eppure siamo ancora
3: male,
4: qui
3: tesoro,
4: oggi.
3: Sai?
4: Eppure siamo
3: la
4: ancora qui oggi,
3: male.
4: Dove non riuscite a conquistare la striscia,
3: per quello che hai detto oggi. A te andrebbe tolta la cittadinanza. Hai fatto l'elogio del
4: Io sono italiano.
3: Io sono cittadino italiano.
4: Perché sei qui?
3: Io sono cittadino italiano.
4: Ma
3: io torno, ma dove? Non sono
4: Israele.
3: Nato in Israele, sono cittadino italiano. Però ti posso dire di più. Ho un sacco di cugini nati in Israele che stanno combattendo per la libertà del loro paese.
4: Fiero,
3: un sacco di cugini.
4: Fiero di questo?
3: Ma
4: cioè,
3: sai
4: coloro
3: quanto?
4: Che sparano ai bambini?
3: Ma non sai qua. No,
4: cioè,
3: i bambini non sparano.
4: Che sparano ai bambini?
3: Difendono il paese dal
4: sei
3: terrorismo.
4: Sei fiero di coloro che sparano ai civili innocenti?
3: Io sono italiano.
4: Sei vergognoso.
3: Io sono cittadino italiano.
4: A te dovrebbero veramente toglierti la cittadinanza. Dovrebbero denunciarti. Dovrebbero denunciarti. Dovrebbero denunciarti perché supporti un esercito
3: Hai
4: criminale nazista come quello di Israele.
3: Adesso voglio sentire
4: tu
3: il dottor Piantedosi, se per caso chi fa l'elogio del 7 ottobre è un cittadino italiano.
4: Tu sei
3: italiano.
4: Pericoloso, ma guarda che siamo milioni di persone in giro per il mondo che diciamo che quell'evento lì è stato un evento di
3: resistenza.
4: Ma tu
3: sei cittadino italiano?
4: Togliendo l'aspetto criminoso nei confronti di civili innocenti. L'aspetto criminoso nei confronti di civili innocenti.
3: Ma quanto sei cittadino italiano tu, scusa?
4: Che non va su.
3: Andiamo con calma. Hai
4: io
3: fatto l'elogio di un atto terroristico.
4: Tua. No, chi fa l'elogio sei tu. Che
3: no,
4: si
3: non
4: vanta,
3: aver paura
4: che
3: adesso.
4: Che si vanta di no.
3: Non aver paura.
4: Ma tu
3: non
4: ti vanti
3: paura.
4: Di avere dei cugini che
3: sì,
4: sparano
3: certo.
4: Ai bambini.
3: No, sono dell'esercito.
4: Di avere cugini che sparano ai bambini. Fai
3: no,
4: schifo,
3: non
4: devi. Fai
3: sono
4: schifo. Sei una vergogna.
3: Difendono il loro paese da un attacco terroristico.
4: Sei un filo sionista. E meritate di essere combattuti. Meritate la resistenza. Perché fino a che...
3: Ma io
4: voi,
3: sono cittadino italiano.
4: Perché fino a che voi, no, tu sei un supportatore di Israele.
3: Sì,
4: tu sei
3: vero.
4: Un supportatore di Israele.
3: Assolutamente.
4: E quindi per me sei un criminale,
3: tu sei
4: un genocidario.
3: Tu supporti il terrorismo.
4: Bene,
3: hai appena detto che il 7 ottobre va bene.
4: Ognuno supporterà le sue violenze.
3: Ma
4: tu
3: voglio chiedere,
4: tuo,
3: siccome
4: io
3: sono cittadino italiano, ti voglio chiedere questo. Quando hai preso la cittadinanza? Quando hai preso la cittadinanza italiana?
4: Non è un problema tuo.
3: Ma
4: non
3: ti stai cagando in mano?
4: Non
3: ti
4: è un problema tuo.
3: Mano.
4: Non
3: ti
4: è un problema tuo.
3: In mano per quello che
4: non
3: hai detto.
4: È un problema tuo. Non
3: è
4: un problema
3: no?
4: tuo.
3: Certo
4: rispondi
3: che è un
4: su Israele.
1: Cambiamo
4: rispondi
1: argomento.
4: Sul genocidio. Non entrare in questioni
1: cambiamo
4: personali.
3: Posso
1: fermi
3: dirti
1: tutti,
3: che
1: fermi,
3: secondo
1: fermi.
3: Me.
1: Fermi, fermi. Avete detto quello che dovete dire. Allora, accanto a me un signore che qualche giorno fa, militante di Futuro Nazionale, ha preso un Corano in mano e lo ha bruciato dicendo una parola impronunciabile che non voglio pronunciare.

0: che lo fa, oltre a essere ovviamente un'offesa, ma questo sarà Sandir, per miliardi di persone. Allora, chi ha bruciato quel Corano è qui accanto a me, l'abbiamo già ospitato
1: quello
0: più volte.
1: Una è un'orribile persona. Allora, chi ha bruciato il Corano è una persona orribile, perché l'Islam non è un nemico di nessuno. Chi ha la fede
2: è
1: nel
2: un grande nemico.
1: Tu sei un nemico. Tu sei un nemico. Tu che hai bruciato quel libro sacro,
0: detto eterno,
1: detto l'eterno stronzo, detto l'emorroide di Vannacci.
2: Dei musulmani.
1: Lei è l'emorroide di Vannacci.
2: Ma su che base? Su che prova?
1: Lei ha bruciato un libro sacro. Lei si deve vergognare di quello che ha fatto.
2: Non cominciamo.
0: Allora, un testo fantasy, quello che è, ogni testo ha le sue caratteristiche, le sue cose.
2: Sì, ma sacro per chi?
0: Sacro per miliardi
2: per loro,
0: di persone.
2: Non per me.
0: Beh, certo, capito. Ma io voglio capire una cosa. Perché è grave quello che hai fatto. Ribadisco, io lo considero una cosa gravissima, sia per te, ma soprattutto perché hai offeso, per esempio, hai offeso una persona che in questo momento rappresenta, è un musulmano che sta qui di fronte a te.
2: E penso che tu, il 7 ottobre.
3: Bisognerebbe chiedere davanti a un demente, a uno psicopatico, a un incompetente. Sei un incompetente, sei uno che l'intelligenza non sa neanche dove è di casa. Sei uno che veramente non sa neanche cosa fa. Questo qui praticamente ha voluto fare un gesto eclatante.
2: Sentiamo
3: visto che gli è andata
2: dice.
3: Male a replicare quello che aveva fatto la Sardone, no? Ci ha provato pure lui, è andato in giro a Milano, ha filmato due persone con niqab, dicendo, ha visto che non se l'è calcolato nessuno.
2: Ma voi potete girare così.
3: Quando la Sardone ha fatto quel video su Torino, no? Dove siamo venuti qui a discutere.
0: Sì.
3: Il signorino qui, pensando di voler replicare, è andato in giro a Milano.
0: Sì.
3: Ha trovato due persone, tra l'altro, del golfo, turisti qui,
0: secondo te due persone.
3: Ha molestato e ha ripreso in maniera anche, secondo me, non autorizzata due persone, rivolgendo loro epiteti in una lingua che loro non conoscevano, perché se fossero stati italiani gli avrebbero fatto il mazzo. Ha visto che quella roba lì non è andata in hype, che non se l'è filato nessuno,
0: sì.
3: Ha detto, sai
0: ma
3: cosa?
0: Insomma,
3: allora prova ad alzare un attimo l'asticella. Ed è venuto fuori con questa roba.
2: Il gesto non è che lo faccio per hype.
0: Ma è un gesto, come lo consideri questo gesto?
3: È un gesto demenziale,
0: è un gesto demenziale.
3: Rispetto. Ma io guarda, anche internamente ai miei, gli ho detto, non calcolatelo. Cioè, questo qui è un povero handicappato che non ha capacità. Nel senso che ha una condizione intellettualmente molto bassa, sicuramente inferiore alla media, appunto, della nostra popolazione. E quindi ha detto: sai cosa? Provo a fare questa roba qui. Brucio il Corano, magari mi va bene. Entro in hype e mi calcola o mi fila qualcuno.
0: Cioè, tu dici, chi lo vuole denunciare non lo dovrebbe manco denunciare.
3: Ma non dovrebbero neanche calcolarlo. Io l'ho detto anche ai miei: non fate video di risposta a questo soggetto qui, perché fate solo esclusivamente il suo
0: gioco. Io voglio capire, però.
3: Cioè, il Corano vive da 2000 anni e vivrà altri 2000 anni dopo che Eterno avrà lasciato questa terra.
0: Vabbè, ma i tuoi giudizi sul Corano, i tuoi giudizi sul Corano possono trovare il tempo che trovano. Io voglio capire il gesto Eterno, perché tu puoi fare per me quello che vuoi, puoi fare l'influencer, puoi dire tutto quello che vuoi sull'Islam, eccetera. Ma il gesto di bruciare un testo, che comunque è il testo utilizzato da miliardi di persone nel mondo, è una cosa fortissima.
2: Capisco che se ci fosse stata solamente una copia, ma ci sono tantissime copie. Ho bruciato un libro che ho pagato io con i miei soldi, che per me non rappresenta nulla di identità, di nazione, non rappresenta nulla di legale, perché l'Islam per me dovrebbe essere bandito dall'Italia.
0: Ma che vuol dire bandito?
2: Dovrebbe essere bandito, non
0: ma
2: dovrebbe neanche essere
0: bandito?
2: Concesso. Dovrebbe non essere autorizzato praticare l'Islam in Italia.
1: Perché mai?
2: Sì, perché non c'è accordi neanche con lo Stato italiano. Io non ho paura di dirlo, per me tutti i musulmani, compreso il soggetto qua davanti a me, compreso il soggetto qua davanti a me, sono incompatibili.
0: Dove sei arrivato con gli studi?
2: Cioè, la terza media. Tu cosa sei, dottore? Hai una laurea da dimostrare che sei dottore?
0: Hai preso la terza media.
2: Tu hai il dottorato, oppure da dove sei venuto te non sai neanche cosa sia la terza media. Dai,
3: non c'hai nulla. Arrivi a parlare di intese, di accordi, di testi copiati. Ma di cosa stai parlando?
2: Ce li avete gli accordi?
3: Ma di cosa stai parlando?
2: Ce li avete gli accordi?
3: Sono cose per cui capito, vorrebbero parlare gli adulti, non i bambini.
0: Allora,
3: ma
0: stiamo, puoi parlare magari di cartoni animati.
2: No, però, io scusa, non sto parlando di

0: parlare di cose, so parlare, puoi parlare di cose magari alla, sei, capace della tua età,
1: ognuno parla di quello che vuole,
0: ma di cosa
1: anche,
0: vuol parlare
1: un giovane
0: Giuseppe,
1: di 20 anni,
0: ma di cosa vuol parlare, di accordi, no, ma di lui, accordi tra Islam e Italia,
1: no, lui sta parlando,
0: se
1: però,
0: gli chiedo quando è stata la prima volta in cui i musulmani hanno chiesto l'accordo con l'Italia, non lo saprei dire,
2: ma perché non vi sapete mettere
0: quando
2: d'accordo, non vi sapete
0: stato,
2: mettere d'accordo,
0: quando è stata la prima volta in cui i musulmani hanno chiesto l'accordo con l'Italia,
2: l'avete fatto più volte,
0: quando è stato,
2: l'avete fatto più volte,
0: quando è stato,
1: aspetta, fermati, tu puoi avere tutte le idee che vuoi sull'Islam, ma nessuno te lo proibisce, puoi dire che gli islamici sono incompatibili con lo Stato italiano, che non dovrebbero stare in Italia, mi sembra piuttosto difficile, diciamo,
0: ma lo dice lui che è immigrato,
1: fermo,
0: cioè, tu che sei immigrato vieni a dire a me,
1: aspetta,
0: ma torna a casa tua,
1: Luca,
0: straniero, che non sei altro,
2: sei
0: uno straniero, sei straniero,
2: ma scusami, ma cosa sei, ma
0: tu vieni a dire a me che non vuoi stare in Italia,
2: no, perché siete incompatibili,
0: tu che sei incompatibile.
2: Ma tu stai facendo una cosa, razzista, io non sto parlando di razzismo, no?
0: Stai parlando di te che sei un musulmano
2: che sostieni il 7 ottobre, che sostenete cose indecenti, voi musulmani, sostenete delle cose criminali.
1: Fermi un secondo, allora, secondo te lui andrebbe dunque cacciato dall'Italia?
2: No, non è una questione di cacciarmi, per me è una questione che io ve lo dico onestamente, per me i musulmani buoni non esistono.
0: Il giorno in cui
2: punto.
0: Sei nato.
1: Ok, d'accordo.
2: Quindi
1: musulmani
2: sì.
1: buoni non esistono.
2: Per me il musulmano
1: io ti sto chiedendo,
2: sì, assolutamente sì. Scusami, in Italia senza musulmani staremmo bene. Rimpiango solamente che le crociate non siano state svolte bene.
3: Crociate, ma abbiamo fatto un mazzo così e ve lo rifacciamo.
1: Eterno, ti posso chiedere una cosa, Eterno? Allora, fin qui va tutto bene, cioè uno posso tutto bene. O tutto male a seconda delle opinioni, uno può avere tutte le opinioni che vuole, anche l'idea di un'Italia senza un islamico dentro va benissimo, però certo. Il gesto di bruciare il Corano,
4: un gesto violento,
2: se volete ve lo spiego, io l'ho fatto semplicemente perché
4: non
2: per me dovrebbe
4: spiegare,
2: essere
4: chiedere scusa,
2: non chiedo scusa, non ho neanche il pensiero di chiedere scusa,
1: Luca, ma non è capace di
2: ma assolutamente
1: cioè,
2: no, è una libertà di espressione, ok, se per me uno bruciava la Bibbia, ok, e bruciava il Corano, è uguale, a me non me ne frega un cazzo, ok, a me non me ne, ma l'avete già fatto, avete imbrattato chiese, avete distrutto madonnine, avete pisciato in chiesa Reggio Emilia,
0: non
2: Reggio Emilia, due giorni
0: sacri.
2: Prima che io ho fatto quel gesto, un musulmano è entrato dentro in chiesa e ha pisciato in chiesa, infangate tutti i giorni la religione cristiana, infangate tutti i giorni la religione cristiana, il tuo profeta Maometto prima di morire,
4: per carità, per carità, per carità, per
1: carità,
4: per carità, per carità,
1: sono cose controverse che appartengono a storie millenarie,
2: però è vero, lo dice le fonti
0: islamiche.
2: Aisha dice,
4: evitiamo perché non sa neanche di cosa parla.
2: No, è vero, ha maledetto cristiani e ebrei.
0: Maledetto cristiano.
2: Prima di morire ha maledetto ci odiano dalla natura.
0: Ma sei un pirla, sei solo esclusivamente un pirla. Non conosci nulla, parli del nulla e sei il nulla.
1: Rivendichi quel gesto.
2: Sì, assolutamente sì.
4: Scusa Gociani, questi due non si possono autoeliminare a vicenda.
5: Sono un carissimo amico di Eterno, siamo anche in un'associazione.
1: Sembri la sua ascolta, diciamo, la tua...
5: Io faccio butta fuori di lavoro.
4: Fatto
5: da tanti anni.
4: Che butta merda fa.
5: Davide, perdonami, ti devo dire subito una cosa.
1: Lui ha bisogno di, secondo te, ha bisogno di essere protetto
5: in questo momento? Assolutamente sì. Io leggo tutti i giorni. Assolutamente. Io leggo tutti i messaggi che arrivano da musulmani come lui.
0: Leggo già uno così che legge.
5: Sì,
0: a me mi fa un po', no?
5: Ma
0: mi sembra un po' un
5: simbolo. Io e te già ci conosciamo.
0: Io a te. Uno che è in grado di leggere.
5: Io a te ti palleggio tutti i giorni. Tu sei sparito dalle piattaforme perché sei umiliato tutti i giorni.
0: Non è in grado neanche di pensare.
5: Tu sei umiliato tutti i giorni sulle piattaforme con noi. E viene a dire a me che non sono
2: uno che non è in grado di pensare.
5: Leggiti il Corano, va? Quando ci sono ancora le copie.
1: Fermi tutti, andate a vedere tutti.
2: Eccole qua.
1: Fermi tutti. Allora, le minacce che riceve lui.
2: Sono nelle mie storie.
1: Grazie, tu povero coglione. Vabbè, però ho capito. Andrei in galera per
2: accoltellarti
1: e tutto. Sì, no, ma ci sono.
5: Che cosa ne pensi, Saif? Condanni?
1: No, calma, non ne hai presi abbastanza. Spero ti accoltellano finché non muori, eccetera. Sì, però, per carità, sono cose gravissime anche queste. Ma se tu bruci il Corano, che ti aspetti?
5: No, Giuseppe, perdono.
0: Bravo Giuseppe, bravo Giuseppe. Bravo Giuseppe.
2: Ma che lo fanno, cioè,
5: gli capitava già prima, gli capitava già lui è assediato dai musulmani, la religione di pace, altro che religione. Allora io ti devo dire una cosa, io sono orgogliosamente sionista, infatti ci tenevo a dirtelo questo. A me non interessa, qui abbiamo davanti un musulmano che vuole rappresentare la religione di pace, ma che religione di pace è?
1: Sappiamo manco della tua esistenza,
5: religione di pace.
1: Fermi tu.
6: PEC. Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
13: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
16: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'AI caldeggiata dai big del settore manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech e trascina al ribasso le borse europee, con Milano maglia nera meno 1,7% in chiusura. I mercati sono sotto pressione anche a causa del rally del Brent per le tensioni in Medio Oriente e la crisi degli approvvigionamenti, con il barile ormai ridosso dei $110. Sull'azionario a fare le spese di questo scenario sono soprattutto i titoli legati al comparto dei semiconduttori e dell'elettrificazione, mentre gli analisti si chiedono chi pagherà il prezzo della frenata sull'intelligenza artificiale. Prysmian perde così il 7% a Piazza Affari, ST il 6,5%. Sul lato opposto del listino va bene Campari, che brinda con guadagni per il 5,5% alle promozioni di UBS e Morgan Stanley. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Let's go! Domani The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Yeah, uno c'è!
20: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere, calciolone!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
24: State ascoltando un programma offerto da
25: Concorrenza Sleale.
26: Accert, indaga, documenta, accerta.
25: 800 800 007.
24: La Zanzara.
27: L'eiaculazione femminile, chiamata amrita, è acqua di purificazione allo stato puro. È l'esaltazione e l'apice di ciò che è guarire attraverso il piacere. Perché l'ano continua a essere un tabù? Cosa ci ha fatto di male? Forse perché ci passa la cacca? La nostra ana è un portale energetico, un ponte diretto all'universo, un canale che supporta il rilascio di traumi, paure, sicurezze, un canale che quando è rilassato ci permette di sentirci profondamente radicate in noi stesse. Per il nostro benessere personale, familiare e collettivo è ora di smettere di trattare questa zona come un tabù e reintegrarla nella nostra querpa, dandole dignità e amore, così come facciamo con le nostre mani, piedi, con la pazza, eccetera eccetera.
1: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Senti questa anche, senti questa.
27: L'ano è un portale energetico, una porta letteralmente tra il terreno e il cosmico.
1: Beh,
27: è il nostro
1: buona,
27: primo portale. Prima ancora della vagina c'è l'ano. Se l'ano non funziona, il sistema fisico collassa.
1: Un portale energetico, una porta tra il terreno e il cosmico, prima ancora della vagina. E poi c'è l'ana che collabora con l'utera e con la clitorida, vai.
28: Vabbè.
27: L'ana comunica in profondità con la utera, la vagina e la clitorida. È connessa al perineo e all'osso sacro. Quindi la sua tensione influenza anche tutte queste altre zone.
1: Allora, chi pronuncia queste parole, caro David, è qui di fronte a me, Martina Bellotti. Buonasera.
29: Buonasera.
1: Eccoci qui,
28: buonasera,
1: psicologa,
28: signora.
1: E guida del femminile. Allora, come ti è venuto in mente
28: psicologa
1: di chiamare
28: guida del
1: femminile, guida del femminile?
28: Guida del femminile.
1: Guida del femminile, che cazzo ne so, che cosa
28: sì,
1: significa effettivamente.
28: Ma uno può fare, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, qui ormai stiamo migliorando rispetto a quegli distro, a quello scontro, da quella merda che ha bruciato il Corano, quello schifoso lì, e l'altro, l'altro che ha fatto l'elogio praticamente del setto, cioè, voglio dire, qui non possiamo che migliorare, cioè è difficile fare molto peggio di prima.
29: Che
28: è
29: bello,
28: difficile.
29: Grazie.
28: Oddio.
29: Già iniziamo bene,
28: sai,
29: allora,
28: oddio,
29: la nostra relazione,
28: sai,
29: oggi.
28: Le sorpre- a chi ora, scusami Cruciani, tu che domani compierai 60 anni, a chi ora sei nato?
1: Io sono nato all'una di notte, dunque tra il 14
28: quindi
1: giugno.
28: Domani
1: all'una di notte.
28: Perché so che domani sarai a Roma, e noi volevamo organizzarti anche una cena.
1: Vabbè,
28: sorpresa, però ormai
1: hai
28: saputo tutto, e quindi voglio comunicare il ristorante dove domani saremo con Cruciani a cena.
1: Ma vaffanculo.
28: Dalle 22
1: no. Sì. Musica. Allora, signor Bellotti,
28: troppo facile fare il populista senza invitare il popolo a cena. Come mai non vuoi invitare i tuoi affezionati ascoltatori? Perché non vuoi che si sappia che domani saremo a cena?
1: Giorgio, perché la chiama Ana lei? Perché la chiama Ana?
29: Allora, la chiamo Ana per varie ragioni. Prima ragione, perché il nostro pensiero si crea anche attraverso la parola. E quindi attraverso come comunichiamo e come parliamo, creiamo il nostro mondo interno.
1: Sì, ma è l'ano, però è l'ano.
29: Sì, sì, assolutamente. Io non sto dicendo che grammaticalmente sia sbagliato.
1: No,
29: però,
1: perché Ana, l'ana? Perché?
29: Semplicemente gli abbiamo cambiato una lettera. Tu lo capisci, no? Giusto?
1: No, ho capito,
29: quando io dico Ana, tu.
1: No,
29: ti viene
1: non capisco,
29: in mente
1: l'ana.
29: Che sto parlando di ano o no?
1: No, ma l'utera, per esempio, è l'utero, punto. Perché l'utera?
29: Sì, beh, allora, secondo la grammatica italiana è l'utero.
1: Sì.
29: E questo, su questo siamo d'accordo tutti, ok? Però la grammatica e la comunicazione viene fatta per avere dei significati.
1: Che significato c'è chiamarla utera o chiamarla
29: interni
1: ana?
29: Che esterni.
1: Sì, d'accordo.
29: Quindi,
1: ma se uno la chiama al femminile, sembra il wok, cioè, sembra una roba fatta apposta per.
29: Beh, l'utero è un organo che hanno solo le donne, quindi non vedo perché non possa essere
28: dubbio.
29: Messo al femminile.
28: Su questo non c'è dubbio.
1: Ma ho capito, però uno non è che.
28: Comunque
1: ma si chiama
28: dirti.
1: Utero.
29: E poi quando io ti dico utera, tu ti fermi un momento a pensare.
28: No, mi fermo a pensare che sto per andare a mangiare.
29: No, no, no. Che significato ha per me la mia utera? Che cosa vuol dire? Per me,
28: posso
29: organo.
28: Dirle,
29: che
28: lei può fare il cazzo che vuole, esatto. Ma lei può fare quello che vuole. Io adesso
29: infatti,
28: sono, le 20 e 41 di lunedì. Vado a casa, ho delle tagliatelle ai funghi che mi aspettano.
1: Perché non chiedi a tua moglie?
28: Una insalata, no, mia moglie sta lavorando. Adesso sta lavorando. Ti prego.
29: Comunque, se stiamo andando dal medico, magari diremo la zona uterina o useremo un termine come utero. Però nella mia comunicazione personale e nel mio lavoro, in cui accompagno le donne a sentire maggiormente queste aree del proprio corpo,
1: la chiami utera?
29: La chiamo utera.
1: E anche clitorida?
29: La clitorida la chiamo anche, sì.
1: Invece
29: il clitoride comunque
1: è neutro, diciamo.
29: È neutro, esatto.
1: Però
29: si
1: la
29: chiama anche
1: meglio,
29: la clitoride, però la clitorida mi piace ancora di più.
1: Scusi un attimo, io voglio capire questa cosa qua. Perché l'ano è tutto, secondo lei? Cioè, perché l'ano... Lei dice che è un portale energetico.
29: Sì, l'ano è il nostro primo portale, nel senso
1: tu ci hai mai pensato che il buco di culo è il portale energetico?
28: No, francamente no. Quando io parlo di energia penso all'ENI, all'ENEL, ad A2A, alle grandi aziende che fanno di cose. Non penso a tutto questo. Io penso
29: internamente, non penso che siano le cose a cui uno si aggancia.
1: Che vuol dire un portale energetico? Non ho capito. Cioè, ma ha qualcosa a che fare col sesso anale? Cioè dire, lei consiglia
29: sesso anale,
1: ma lei lo consiglia?
29: Second step.
1: Lei lo consiglia per stimolare un po'?
29: Io consiglio l'avvicinamento a questa zona per la liberazione di traumi, la liberazione di memoria.
28: Non c'è nessun trauma, memoria. Cioè, che c'entra memoria?
29: Nel senso che è una zona che ha tantissima innervazione nervosa e molto connessa al sistema nervoso autonomo, quindi qualsiasi tensione in quest'area si riflette in tensione diretta nel nostro
28: sistema
29: nervoso.
28: C'è nessuna
1: e quale potrebbe essere la tensione dell'area? La tensione dell'area anale.
29: Allora,
28: mi faccia
29: per esempio,
28: capire, signora.
29: Anche
28: scusi,
29: se glielo dico,
28: uno perde la memoria e glielo butto dal culo, ma mi faccia capire.
29: Come
28: ma
29: lo
28: di che
29: senti
28: parla?
29: In questo momento?
28: Ma di che cosa
29: parla?
28: Io lo sento benissimo, signora. Non riesco a capire il paragone.
29: Secondo,
28: non mi focalizzo in alcun modo, signora.
29: Respira.
28: Non mi focalizzo in alcun modo. Non respiro, non focalizzo.
29: Porta la tensione sulla tua area genitale.
1: Lui non, lui non riesce a capire come le tensioni si possano riverberare sul buco del culo.
28: Riesco a capire, no.
29: È un
28: interessa.
29: Collegamento diretto, nel senso che è una soglia neurosomatica molto potente e qualsiasi stress a livello mentale, a livello emotivo, si riporta anche nell'area anale. E allo stesso modo, quando andiamo a stimolare e a rilassare quest'area con intenzione, con ritualità, possiamo anche arrivare a livelli di pace, di tranquillità, di apertura,
1: stimolando l'area anale in un certo modo.
29: In un certo modo,
1: si
29: esatto,
1: riesce,
29: non
1: per esempio, con un dito,
29: così.
1: Che ne so, sì, con un dito si riesce
29: semplicemente
1: a essere
29: anche con un dito, anche la parte esterna per iniziare, perché ci sono alcune persone che non si fanno
28: non riescono
29: anche ad avere un tocco.
1: Sì, esatto. Davide, quando tu sei stressato,
29: quando tu sei stressato, si farebbe molto bene.
28: Mi guardo un film con mia moglie,
29: un massaggio alle spalle.
28: Mi guardo un film.
29: Puoi chiedere a tua moglie di farti un massaggio
28: nella zona anale.
29: Sarebbe un'ottima idea, ti farebbe molto bene.
1: Ma perché? Non ho capito.
28: Io mi guardo Fauda.
29: Comunque, io lavoro principalmente con le donne, però fa benissimo. Anche agli uomini,
1: cioè,
29: anzi,
1: un massaggio nell'area anale parenziana da parte della moglie in un momento di stress potrebbe contribuire, diciamo, a
29: farlo sentire molto più sicuro di sé, molto più radicato, molto più nel proprio potere.
28: Tranquillo, mi sento sicurissimo. Basta che non mi rompete i coglioni con queste cose.
1: Ma non ho capito. Scusi, lei si è mai posta la questione di come pulirsi il buco del culo?
29: Ecco. Con l'acqua si pulisce.
1: Solo con l'acqua. Lei conferma?
29: Conferma, cioè, lei solo con l'acqua.
1: Non usa la carta igienica?
29: Esiste l'acqua ed è fatta.
1: Vedi,
29: per
1: ci sta
29: pulirsi,
1: confermando.
29: Sì,
1: un applauso,
29: assolutamente.
1: Un applauso. Conferma quello che ci ha detto il proctologo.
29: La carta igienica è molto irritante, quindi non è assolutamente consigliata per né per la vagina, la clitorida.
1: Figuriamoci,
29: né
1: la clitoride, né per l'ana, né per l'ana. Molto bene, grazie. Fermi tutti. Italiani!
0: Voi ci dovete far medicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: alle
0: 8,
1: lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
2: Proprietà intellettuale da difendere.
26: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
2: Axerta.it.
24: Vi ha presentato La Zanzara.

0: Strade in diretta.
1: Ben ritrovati sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Si verificano 5 km di coda in diminuzione per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, a causa di una perdita di carico, code tra Guidonia e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso Firenze. Sempre sulla 1 verso Milano, a causa del solo traffico intenso, code tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico. Traffico sostenuto anche sulla 14 Bologna-Taranto verso la 1, code a tratti tra Castel San Pietro e l'innesto con la stessa A1. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. I ricercatori suonano l'allerta, gli esperti di sicurezza informatica si interrogano, le banche, le grandi banche iniziano a prepararsi. Si avvicina il Q-Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa oggi di fatto tutta la sicurezza informatica. Molti ascoltatori probabilmente ricorderanno il Millennium Bug e la paura che c'era che tutti i sistemi informatici andassero a rotoli allo scattare del nuovo millennio. Ecco, a livello di previsioni catastrofiche il Q-Day ci assomiglia, ma non ha una data precisa. Sappiamo che ci sarà e sappiamo anche che non manca moltissimo, ma non sappiamo esattamente né come né quando, quindi più una situazione che ricorda l'attesa per un evento sismico o vulcanico che non l'annuncio di un record tecnologico, annuncio che insomma peraltro quasi certamente nessuno così darà esplicitamente. Negli ultimi mesi poi si rincorrono molte pubblicazioni sulle riviste specialistiche e anche dibattiti che richiamano l'attenzione su questa minaccia, invitando a non prenderla sotto gamba e a prepararsi. Allora ne parliamo in una serie di puntate a partire da questa sera. Iniziamo con l'aiuto di Tommaso Calarco, professore di informatica quantistica all'Università di Colonia, all'Università di Bologna, ma direi che è il quantum man dell'Europa, lasciatemi dire così. Bentornato a Smart City.
3: Bentrovato, sono molto contento di essere qui di nuovo.
2: Allora, cosa significa più di preciso Q-Day e cosa implica?
3: Allora, Q-Day in realtà hai parlato prima di un terremoto, lo chiamerei più un bradisismo, cioè una cosa che si sviluppa lentamente ma con delle implicazioni molto molto ampie e che possono essere, come dire, anche drammatiche, perché quello che implica è la fine della sicurezza degli attuali processi, protocolli di crittografia. In altri termini significa che i dati che oggi sono segreti non lo saranno più. Naturalmente poi nel frattempo ci saranno degli altri
2: metodi. Cioè, per capirsi, uno prende un vecchio hard disk criptato e lo legge, per esempio.
3: Esattamente.
2: Stiamo parlando di questo. Oppure intercetta una comunicazione e la legge.
3: Sì, e purtroppo non solo, ma anche le comunicazioni che facciamo oggi e che oggi non sono leggibili, con un approccio che è chiamato raccogli ora e decodifica domani, harvest now, decrypt later, sarà possibile, se si fa una fotocopia dei flussi di comunicazione odierni, tra quando ci sarà un quantum computer, sarà possibile decodificarli.
2: Mette via i nostri dati sanitari oggi in forma illeggibile, ma un domani diventano leggibili. Ecco, cosa serve in concreto per, insomma, quanto deve essere grosso il computer quantistico per arrivare a questo? E a che punto siamo?
3: Allora, pensavamo fino a non molto tempo fa che servissero centinaia di migliaia o anche milioni di qubit, di bit quantistici, perché bisogna combinarli, fare i qubit logici, la correzione dell'errore, tutta una cosa molto complicata. Però c'è un'evoluzione anche negli algoritmi, come programmare questi computer quantistici, per cui proprio non molto tempo fa, un paio di mesi fa, è apparso un lavoro scientifico che dice che sia possibile, sotto determinate condizioni, anche farlo con solo alcune decine di migliaia di qubit. Mm. E non siamo ancora lì, però diciamo siamo già a situazioni in cui abbiamo diverse centinaia, in alcuni casi migliaia di bit quantistici in macchine che sono disponibili oggi. Quindi il salto non è più gigantesco.
2: Diventa di 10 volte e non di 1000, no? Quindi voglio dire, si capisce che la scadenza si avvicina improvvisamente. Quanto dista quel giorno? È ovvio che non mi sai dare la data, come dicevamo, ma insomma, quanto è realistico che qualcuno ci avverta?
3: Allora, queste sono due domande che purtroppo sono molto diverse, perché in base al progresso scientifico e tecnologico che stiamo avendo, la comunità scientifica si aspetta che questo succeda, diciamo, sulla scala di una decina d'anni, anno più, anno meno, ma comunque non 50. E verremo avvisati, dipende se i primi che realizzano questo saranno delle ditte che lavorano pubblicamente, che commercializzano questi sistemi, e ce ne sono diverse, sia negli Stati Uniti che in Europa, oppure se sono servizi di sicurezza
2: Intelligence.
3: di intelligence che stanno sviluppando naturalmente queste tecnologie anche per conto loro. Devo dire che sono abbastanza ottimista che verremo a saperlo perché, a differenza delle comunicazioni quantistiche, in cui ci sono stati anche una decina, ventina d'anni fa, alcuni importanti gruppi di ricerca che da un giorno all'altro sono scomparsi dal radar, che hanno pubblicato in maniera molto forte per molti anni, poi da un certo momento in
2: Sono
3: poi
2: spariti
3: non hanno più
2: stranamente.
3: pubblicato, sono spariti. Questo non è successo con i gruppi quantistici. Quindi, naturalmente, non possiamo escludere
2: Certo, non
3: che
2: possiamo
3: servizi di
2: escludere
3: sicurezza e
2: nulla.
3: intelligence abbiano creato,
2: Certo, poi
3: però.
2: staremo a vedere. Grazie, grazie mille, Tommaso Calarco.
3: Molto volentieri, grazie a voi.
2: Ci fermiamo qui e ci risentiamo domani. Continuiamo a parlare del Q-Day.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Bloccati dalle ZTL, scoraggiati dai prezzi delle auto nuove, gli automobilisti italiani trovano una possibile via di fuga nel nuovo decreto del MIMIT sugli incentivi al retrofit a gas, una misura da 21 milioni di euro che promette di contribuire all'abbattimento delle emissioni, ma soprattutto di rilanciare un'importante filiera industriale. Sono Massimo De Donato e oggi parleremo di questo e anche di altro con Matteo Cimenti, presidente di Assogas Liquidi Federchimica. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo e grazie dell'invito.
1: Allora, quali sono le vostre aspettative reali sull'impatto di questo stanziamento che tra l'altro, ricordiamo, è quinquennale?
2: Io sono molto positivo e le imprese che rappresentiamo in Assogas Liquidi sono estremamente soddisfatte di questa misura del governo e del MIMIT in particolare, per molti motivi che, se permetti, dico in ordine sparso.
1: Sì. Siamo qui apposta.
2: Innanzitutto, un finanziamento, sappiamo che questi sono dei momenti dove c'è un'estrema attenzione alla spesa, dove vengono richieste al governo spese straordinarie. Quindi io trovo particolarmente significativo che siano state concesse queste risorse al mondo del retrofit. Quindi è stato compreso come queste misure siano strategiche per l'industria, strategiche per i consumatori. È una misura molto positiva perché è di lungo termine, quindi non è un finanziamento così una tantum, ma è un finanziamento che vale dal 2026, si è avviato in estate, non ha fatto l'anno completo, fino al 2030.
1: Guardi, non il solito mordi e fuggi a cui siamo abituati noi, insomma, quando si tratta di contributi per l'auto, vedi il caso degli incentivi. Questo provvedimento però ha un valore, come dire, politico importante, perché significa andiamo a recuperare i veicoli endotermici, andiamo a recuperare gli investimenti per coloro che non hanno la possibilità di cambiare l'auto, ma che vogliono semplicemente renderla più ecologica attraverso un retrofit, quindi attraverso il montaggio di un sistema che la trasforma appunto in un'auto a gas. Quanti aderiranno? Qual è la platea che voi vi aspettate risponderà a questo appello, a questo incentivo?
2: La platea è molto larga, perché noi vediamo tutti i giorni come negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, il costo dell'auto nuova è cresciuto continuamente. Oggi ci sono pochissimi modelli sul mercato sotto i 15.000 euro. Quindi cambiare la macchina è diventato sempre più un problema. Quindi noi stiamo vedendo come sta invecchiando l'età media del parco auto, no? Ma le auto datate sono anche auto più inquinanti. Questa misura quindi, che intanto consente di lavorare su un motore spendendo poche centinaia di euro e avere così un motore che è anche ambientalmente più performante, quindi una misura di buon senso che si va a mettere nella cornice più ampia e non risolta del tema di che visione ha l'Italia, che visione ha l'Europa dell'automobile. L'elettrico è una soluzione, i biocarburanti sono una soluzione, i carburanti sintetici sono una soluzione. Allora, noi rivendichiamo e abbiamo dato un contributo al dibattito che c'è in Europa, sappiamo che in Europa stanno decidendo se riscrivere la normativa comunitaria sulla CO2 auto, e sappiamo che la nostra industria del GPL può dare un contributo alla decarbonizzazione, perché sul mercato, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, sui social, c'è più disponibilità di bio GPL.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo provvedimento, che dai primi numeri già sembra abbia, come dire, in qualche modo conquistato gli italiani che già durante le ferie hanno cominciato ad accedere ai portali del MIMIT per presentare le domande. Seguiremo ancora questo provvedimento sempre in compagnia di Matteo Cimenti, presidente di Assogas Liquidi Federchimica, che salutiamo. Buonasera, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Smart Car torna domani, come al solito, alle 20.55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Ah, che stress.
12: Pac.
11: Non ho tempo per fare nulla.
12: Pac.
11: Troppi pensieri per la testa.
12: Pac.
11: Cosa?
12: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
11: Pac.
12: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
17: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
18: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
19: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
20: In collaborazione con
21: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
22: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
23: Andiamo avanti a votare gli emendamenti come maggioranza e domani mattina alle ore 10 dichiarazione di voto e voto finale, senza sorprese. Abbiamo trovato un'intesa con la maggioranza sul tema delle preferenze, una versione sicuramente non strong ma più light, però insomma le preferenze vengono reintrodotte e quindi di conseguenza questo è un passo in avanti verso quello che i cittadini in qualche modo si aspettano. Ecco.
24: Questa legge elettorale è una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati, con tanti nominati è un numero di firme da raccogliere abnorme ed un premierato nascosto e mascherato. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
0: E chiaramente, care ascoltatrici, cari ascoltatori, due pareri completamente opposti dalla maggioranza di centrodestra e dall'opposizione. Avete sentito prima Romeo della Lega e poi Boccia invece del PD a proposito di legge elettorale, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni. Sappiamo, abbiamo ripetuto più volte, che stabilisce le regole del gioco e quindi da queste poi dipende anche come andranno le cose, chi andrà a governare. E domani è la giornata cruciale, quindi ce ne occuperemo soprattutto domani, perché è il voto finale al Senato, poi passerà alla Camera il 28 settembre ed è lì che potrebbero esserci franchi tiratori, eccetera, eccetera. Quindi le cose potrebbero cambiare poi in un secondo tempo. Ma questa sera ci concentreremo soprattutto sul cuore di queste guerre, dei principali fronti di guerra, che sono la guerra russa contro l'Ucraina e la guerra statunitense contro l'Iran, diciamo il cuore delle conseguenze a livello internazionale, che è la questione energetica. Poi ci occuperemo anche della situazione dell'Etna, che quest'estate è stato piuttosto vivace, va detto, e poi del Papa Leone XIV, che ha deciso basta austerity per i cardinali, ci racconterà il vaticanista del Sole 24 Ore. Per i vostri commenti, riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti, non audio, messaggi scritti a 349-238-6666. Intanto partiamo con la sintesi della giornata. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'oleodotto saudita colpito sarà fuori servizio per diverse settimane, le borse europee chiudono in calo, Milano perde l'1,2%, petrolio verso i $110, anche il gas ai massimi e Trump addossa la colpa al predecessore Biden. Sul calo dei mercati incide anche l'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale caldeggiata dai big del settore, che manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump assicura che sullo stop ai raid su obiettivi energetici c'è il sì di Mosca e anche di Kiev, ma Zelensky commenta: non credo che Putin voglia rispettare alcun accordo. Sicilia, l'aeroporto di Catania resta chiuso fino a domani alle 10 a causa dell'attività dell'Etna. Vaticano, Papa Leone toglie i tagli che aveva fatto Francesco e rialza gli stipendi ai cardinali. Calcio, nelle sfide di Serie A maschile, Como Parma è finita 2-1, Torino-Roma 0-2, in campo adesso a San Siro Inter-Udinese. Partiamo quindi, dicevo, dalle conseguenze internazionali dei due principali fronti di guerra. Il prezzo del petrolio è ancora in crescita e nel tardo pomeriggio c'è stato l'intervento del presidente americano Trump.
1: Attraverso il suo canale preferito, Truth, dove nelle ultime ore sta postando messaggi frequentissimi, Donald Trump fa sapere che Russia e Ucraina hanno accettato di fermare i raid sulle reciproche raffinerie. L'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale, dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, non all'Iran, scrive il Tycoon, che non deve aver avvertito le parti, vista la risposta a stretto giro di Zelensky, che si dice d'accordo, ma solo se anche la Russia farà altrettanto, affermando di attendere a riguardo dettagli concreti dai partner. Londra, Parigi, Berlino, Roma compatte hanno intanto condannato l'attacco russo di ieri al treno ucraino vicino al confine polacco, promettendo maggiori aiuti all'Ucraina. Putin è disperato, pensa di poterci dividere ma si sbaglia, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte, mentre la Polonia parla di forme inedite di sabotaggio russo, volte ad estendere la guerra ad altri paesi europei. Stiamo svolgendo i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueremo a farlo, ha ribattuto Mosca, mentre, si apprende, sono in corso pressioni sia a livello NATO che a livello UE su Spagna e Grecia perché forniscano a Kiev missili Patriot in vista dell'inverno. Bruxelles ha intanto prorogato le sanzioni alla Russia in scadenza domani fino al 22 settembre, dopo che la Slovacchia ha bloccato l'estensione delle misure restrittive chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Trump è intervenuto anche sul fronte della guerra all'Iran. L'Iran che vuole fare un accordo a tutti i costi, ha detto il presidente americano, ma saremo noi, aggiunto, a decidere se dialogare. Intanto il prezzo del petrolio, come dicevamo, schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi, i ribelli Houthi, nello Yemen. Tra poco parleremo anche di questo. E ancora attacchi israeliani sul Libano meridionale, nel distretto di Nabatieh, mentre non si allenta la pressione su Cisgiordania e Gaza, dove oggi sono stati uccisi due palestinesi a opera dell'esercito israeliano, che ordina un'indagine contro Nasa, il film premiato a Venezia che racconta la distruzione sistematica di Gaza, anche grazie all'intelligenza artificiale, indagine per divulgazione non autorizzata di materiale classificato.
2: Un documentario di 80 minuti sta provocando un terremoto in Israele a un mese e mezzo dalle elezioni. Parliamo di Nasa, il documentario di Yuval Avraham e Rachel Shore, che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Nel governo, dopo il ministro Ben-Gvir, si è mosso anche il ministro della cultura israeliano Miki Zohar, che ha dichiarato che avvierà le procedure per la revoca della cittadinanza ai due registi. Nasa, acronimo ebraico che sta per danno collaterale e che raccoglie le testimonianze di 24 tra soldati e ufficiali dell'intelligence israeliana che raccontano la pianificazione di attacchi nella striscia di Gaza, in realtà non è stato visto da nessuno in Israele, non avendo ancora trovato una distribuzione nelle sale. In Italia esce il 28 di settembre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Invece adesso in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, i risultati del voto di ieri sembrano certificare il freno alla crescita dell'ultradestra. Per avere risultati definitivi però bisognerà aspettare almeno domani, ma lo scarto fra i due blocchi sarebbe soltanto di 28.000 voti ed è dunque impossibile sapere se il premier conservatore uscente Kristersson otterrà un secondo mandato o se sarà la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson a ricevere l'incarico. E dalla Svezia alla Gran Bretagna, i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico, nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione.
3: Con il porto di Cardiff a fare da sfondo, seduti uno di fianco all'altro, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord uniscono le forze per una causa comune, l'indipendenza da Londra. Una causa sempre più impellente e concreta, ora che per la prima volta nella storia del Regno Unito, tutte e tre le nazioni britanniche sono guidate da governi devoluti indipendentisti, SNP, Plaid Cymru e Sinn Féin. Questo è un momento storico nel nostro percorso costituzionale verso l'autodeterminazione, hanno detto i leader, siglando un memorandum d'intesa per collaborare anche su energia, costo della vita e di riavvicinamento all'Europa dopo la delusione della Brexit. Vogliamo rompere i lacci di Westminster e fare che siano i nostri cittadini e non Londra a decidere del loro futuro. In altre parole, parte ufficialmente la corsa alla disgregazione del Regno e al referendum che Sinn Féin vuole già nel 2030, nell'anniversario degli accordi del Venerdì Santo che hanno riportato la pace nella tormentata isola d'Irlanda. Un'Irlanda che anche il presidente Trump vorrebbe ora vedere riunificata. Una sfida diretta a Andy Burnham, che il primo ministro scozzese John Sweeney chiama già l'ultimo primo ministro del Regno Unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: E dalla politica britannica a quella italiana, vi dicevo all'inizio, in Senato prosegue il cammino della riforma elettorale. Intanto il governo è al lavoro anche sulla legge di bilancio.
4: Misure per il ceto medio, giovani, energia. Il governo inizia a tracciare il profilo della manovra, l'ultima del governo Meloni, prima delle elezioni del prossimo anno, senza però perdere di vista l'equilibrio dei conti pubblici. Fra le misure allo studio c'è la flat tax al 5% sugli aumenti salariali per i giovani, proposta apprezzata da Forza Italia, mentre la Lega rilancia l'idea di un'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni da sperimentare per un triennio. Costo 1,5 miliardi l'anno, dice a Radio 24 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.
6: È una flessibilità di scelta in uscita che si danno a dei lavoratori con 64 anni che oggettivamente è anche un efficientamento aziendale. Si può rivolgere a circa 80.000-85.000 persone l'anno.
4: Il governo intanto è al lavoro sul caro carburanti. Giovedì scade la nuova proroga sul taglio delle accise con uno sconto di 17 centesimi per il gasolio. L'esecutivo deve decidere se rinnovare ancora una volta il taglio delle accise o varare misure più mirate per i settori più colpiti dal caro energia. Fra le ipotesi allo lo studio c'è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE, misura che non convince la Lega, scettica sull'uso di bonus legati all'ISEE. Critiche anche le associazioni dei consumatori. Le misure assistenziali, dice Assutenti, non sono la strada giusta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A proposito di bilancio, parliamo del bilancio invece vaticano. Papa Leone toglie i tagli che aveva fatto Francesco e rialza gli stipendi ai cardinali, poi ne parleremo nel corso di questa puntata. Siamo invece adesso alla cronaca. Salvatore Ocone è in grado di stare coscientemente in giudizio e quindi di essere processato. È quanto stabilisce la perizia psichiatrica depositata in tribunale a Benevento in vista della prossima udienza, in programma dopodomani, del processo a carico dell'uomo accusato della strage familiare di Pau Pisi il 30 settembre scorso. Uccise a colpi di pietra sua moglie Elisa e suo figlio quindicenne Cosimo, mentre la figlia adolescente Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La vicenda di una ragazza sequestrata e violentata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, era stata adescata sui social, arrestato un 26enne.
5: Ha adescato sui social una ragazza e quando i due si sono incontrati in un comune del napoletano l'ha rinchiusa per ore in una cantina isolata, le ha sottratto il cellulare e l'ha costretta a subire violenze, atti sessuali, anche minacciandola di morte. È quello che hanno ricostruito i carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata. I fatti riscontrati sono avvenuti a Castellammare di Stabia nella notte tra il 2 e il 3 agosto. La denuncia della vittima ha permesso di arrestare un 26enne con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare, l'indagato è socialmente pericoloso e avrebbe potuto reiterare i reati. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: E c'è ancora un incidente sul lavoro. Due operai sono precipitati da un'altezza di 4-5 metri ad Ostia, sul litorale romano. Uno dei due è morto sul colpo, aveva 46 anni, l'altro è ferito, si è salvato aggrappandosi al cestello della gru su cui stavano lavorando, di cui si sarebbe rotto il braccio meccanico. L'aeroporto di Catania è chiuso fino alle 10 di domattina a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Arrivi e partenze dirottate su altri scali. Quello che stiamo vivendo ha dell'eccezionale, ha detto il commissario straordinario dell'ENAC Carlo Marelli. Per Catania dice chiaro che un backup strutturato sarà indispensabile. Forse si parla addirittura appunto di spostare l'aeroporto. Sarà una cosa lunga, ma ne parleremo poi invece con un esperto di vulcanologia. È stata chiusa in serata la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio, morta venerdì a 78 anni. Domani sempre in Campidoglio alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica del leader radicale. A Napoli controlli con metal detector mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della Movida, canali di segnalazione sicuri. Sono le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, d'intesa coi vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale della Campania, in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche nelle scuole. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso, con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli, viene detto, con la prevenzione educativa.

0: Basta cercare solo allegria negli spettacoli, largo la tristezza, con il consueto piglio ironico al limite del nonsense. Elio torna in tour con la rivalutazione della tristezza, un nuovo progetto live che mette al centro un sentimento spesso considerato per l'appunto scomodo da nascondere o schiacciare, ma che ha attraversato secoli di arte, letteratura e musica. Accompagnato dalla band guidata da Alberto Tafuri, Elio porta in scena un viaggio musicale che attraversa generi e atmosfere diverse, mescolando Luigi Tenco, Domenico Modugno, Fabrizio De André, Charles Aznavour, James Taylor, Brecht, Weill, Nino Rota e persino il repertorio di Elio e le storie tese.
1: Fino a quando, poveretto, non è rimasto sopraffatto.
0: Mi è sembrato che il pubblico cercasse solo l'allegria, soprattutto dopo il Covid, spiega Elio. Dove si può ridere arriva tantissima gente. Allora ho pensato, perché non fare qualcosa di molto triste? Per i leader degli Eli è ancora una questione di quote di mercato, dice ridendo. Poi, più serio, aggiunge: la tristezza dà vita a canzoni bellissime che non avevo mai avuto la possibilità di cantare perché ho sempre fatto ridere. Era giunta l'ora di restituire dignità a questo sentimento che spesso viene maltrattato. Regalo intanto questa a Dario Ricci, che è in diretta da San Siro. Non so se c'è da ridere o da piangere lì o da essere tristi, Dario.
2: Beh, dipende per che squadra si tifa. C'è poco da stare allegri per i tifosi dell'Inter, perché siamo al 32esimo di gioco. Udinese a sorpresa in vantaggio per 2-1, Friulani subito avanti all'ottavo minuto col colpo di testa di Abacqua che sorprende i difensori nerazzurri. Al 15esimo, dopo una doppia grande occasione per pareggiare di Thuram, sventata miracolosamente da Okoye, ecco il raddoppio dei bianconeri con Ekelle in campo che approfitta sì di un assist di Davids, ma soprattutto anche della spadataggine e della poca reattività del portiere dell'Inter Martinez. A quel punto l'Inter reagisce e trova al 25esimo con uno splendido sinistro dal limite di Carlos Augusto il gol dell'1-2. Nel frattempo espulso dalla panchina anche Kolarov, il vice di Chivu. Quindi 33esimo di gioco, Inter 1, Udinese 2. Inter che deve rispondere ai successi del Como, che ha battuto per 2-1 il Parma, e soprattutto della Roma, che è passata sul campo del Torino per 2-0 con le reti di Malen e Pisilli, Ramon, Caichi per il Lariani e Romero per il Parma. I marcatori invece al Sinigaglia, qui al Meazze. Chiudo, Inter 1, Udinese 2.
0: Grazie Dario Ricci, poi ci racconterai l'esito quasi finale verso la fine della puntata di questa partita. Intanto piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero

Bene, quindi conclusa la sintesi della giornata, adesso sempre Roberta Giordano con voi, possiamo addentrarci in alcuni argomenti in particolare. Per i vostri messaggi, commenti, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. C'è Maurilio che, a proposito della pagina di cronaca dove abbiamo raccontato appunto di questa ragazza appena maggiorenne violentata da un 26enne che è stato arrestato, che l'aveva adescata su internet, dice: buonasera Roberta, quello che non capisco è che con tutti questi uomini violenti che girano e che ormai è risaputo che è molto pericoloso, ci sono ancora ragazze che si appartano al primo appuntamento con persone conosciute sui social, lo trovo veramente assurdo. Allora, diciamo che purtroppo c'è dell'ingenuità, soprattutto da parte delle più giovani, o magari anche quando non sono più giovani, così per una questione di solitudine, però mai, ovviamente mai colpevolizzare le ragazze e le donne. Purtroppo c'è una grande, grande abbondanza di uomini criminali, di uomini violenti, e certo bisogna mettere in guardia le ragazze, soprattutto certamente non fidarsi, già incontrare, diciamo, magari così un uomo, uno sconosciuto in un bar, ma ancora meno sui social, quindi sicuramente massima prudenza, e c'è sempre l'ingenuità purtroppo. Poi spesso questi criminali, questi uomini si camuffano molto bene, magari si sono incontrati a un bar, in un luogo pubblico, lui sembrava magari così, come si può dire, accogliente, piacevole, tranquillo, e poi invece era tutt'altro. Bene, adesso comunque partiamo con il primo tema. Ormai da tempo ci siamo tutti resi conto, anche in Italia ovviamente, che la principale conseguenza internazionale dei principali fronti di guerra che stiamo seguendo ormai da tanto tempo, quello della guerra russa contro l'Ucraina ormai da 4 anni e mezzo, e poi dal 28 febbraio scorso quello degli Stati Uniti, era iniziata come una guerra israelo-americana contro l'Iran, adesso è soprattutto una guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. La principale conseguenza, dicevo, a livello internazionale, la crisi energetica, basta andare a fare benzina e ci si accorge di questo, e poi a ruota naturalmente tutte le materie prime, e poi anche i beni primari, no? Nel senso che se aumenta il gasolio, aumenta la benzina, chi trasporta queste merci, chi li produce, eccetera eccetera, è tutto un effetto domino. Oggi ulteriore calo delle borse, il prezzo del petrolio al barile che sfiora i $110, e poi c'è, se vogliamo, anche la questione dell'intelligenza artificiale, poiché abbiamo raccontato nei giorni scorsi alcuni ricercatori di questi colossi dell'intelligenza artificiale hanno avvertito sui rischi per l'umanità, anche lì insomma il settore rallenta e quindi ulteriormente giù le borse. Però concentriamoci prima di tutto sulla guerra in Medio Oriente. Eravamo già consapevoli delle conseguenze dovute alla chiusura dello stretto di Hormuz, perché Trump aveva detto: no, ma noi facciamo questa guerra per un cambio di regime che non c'è mai stato, e poi Trump ha riconosciuto che non c'era per niente quell'obiettivo. Anzi, avrete visto anche per esempio le foto di quelle due gemelle iraniane 19enni con loro, prima di essere arrestate, con i loro bellissimi sorrisi, che sono state picchiate, torturate, arrestate, e una condannata all'impiccagione, l'altra in carcere, la quale fanno di tutti i colori, per cui intanto il regime è sempre più sanguinario, e su questo non l'ha toccato di un'unghia la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, anzi. E quindi stretto di Hormuz, che è il risultato che ha portato a casa finora Trump, con i prezzi del petrolio e del gas appunto che continuano ad aumentare, e poi si aggiunge a tutto questo anche il fatto che l'Arabia Saudita impiegherà diverse settimane per aggiustare quell'oleodotto che va da est a ovest nel paese e che serviva poi per esportare comunque il petrolio, a girare la chiusura dello stretto di Hormuz. Poi ci sono i ribelli filo-iraniani, gli Houthi dello Yemen, che hanno annunciato di aver ottenuto il controllo di altre isole chiave per le rotte marittime nel Mar Rosso, quindi un guaio generale. Saluto Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI. Buonasera Matteo, grazie della disponibilità.

0: disponibilità.
1: Grazie, buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Matteo, quindi ci pare che qualcuno potrebbe dire la tempesta perfetta, come la vogliamo definire, con tutto quello che sta succedendo a livello di crisi energetica, di aumento del prezzo. Qualcuno dice ma poteva andare anche peggio, però intanto sì. non ci piace chiaramente, al di là dei morti, dover pagare sempre di più la benzina, il gasolio e poi l'elettricità evidentemente, il gas eccetera.
1: Sì, poteva andare anche peggio, però sì, purtroppo non va bene, nel senso che se vuoi la cosa che non abbiamo detto, perché avete detto perfettamente, no, il problema è che tutto ciò che aggirava lo Stretto di Hormuz in questo momento va male, incredibilmente, paradossalmente lo Stretto di Hormuz è socchiuso, nel senso che diciamo a marzo-aprile di quest'anno passavano sostanzialmente il 10% di quello che passava prima, cioè quasi nulla. Adesso più o meno la metà riesce a intrufolarsi lo stretto. Il problema è che tutto il resto, l'altra metà di cui ci parlavi benissimo, di solito aggirava lo stretto utilizzando un grande gasdotto, oleodotto che è stato colpito 2 giorni fa, quindi sostanzialmente si ritorna punto a capo. Ciò che insomma lo stretto è chiuso, ma tutto il resto è chiuso, e quindi sì, va male, e va male sul prezzo del petrolio, sul prezzo del gasolio e sul prezzo del gas. Purtroppo anche quella cosa lì, adesso che arriva l'autunno, iniziamo a pagarla. Non abbiamo fatto tante scorte, quindi noi in Europa, che l'abbiamo già vista nel 2022-23, ci apprestiamo a un inverno abbastanza pericoloso, perché siamo vicini a livelli, diciamo, proprio da crisi energetica sul gas, e come sapete il gas serve tanto a fare anche l'elettricità, soprattutto in Italia e in Germania, quindi insomma, non benissimo.
0: Già, ecco. Tra l'altro Trump cosa dice? Oggi ha detto ancora, l'Iran è una nazione fallita, vuole fare un accordo velocemente e a tutti i costi, deciderò se gli Stati Uniti sceglieranno o no di dialogare. Poi dice, vedrete che il petrolio crollerà con la fine della guerra in Iran, non ci vorrà molto. In questi giorni aveva detto che crollerà il giorno dopo le elezioni di medio termine, no? A novembre, perché è molto preoccupato per l'esito. Ma come se non bastasse, ha detto sul suo social Truth, ha puntato il dito contro Joe Biden, cioè probabilmente anche l'invasione possibile delle cavallette sarà colpa di Joe Biden. Dice, per gli aumenti dei prezzi in America è colpa di Joe Biden, il suo predecessore. Spero che tutti, ha scritto Trump, si rendano conto che gli aumenti dei prezzi in tutta l'America sono stati causati da Joe Biden e dalla sua amministrazione, non da Trump. Persino il prezzo del petrolio era più alto sotto Biden rispetto a oggi, continua a scrivere Trump. Fatta eccezione per il petrolio, caso temporaneo, i prezzi stanno scendendo drasticamente, il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. E poi dice, il petrolio in realtà scorre attraverso lo Stretto di Hormuz, i paesi del mondo che non ci sono stati di alcun aiuto dovrebbero e rimborseranno gli Stati Uniti d'America, lo stiamo facendo molto di più per gli altri che per noi stessi, e lo abbiamo fatto per generazioni. Vabbè, io non so il rapporto con la realtà ormai di Trump, non so più come definirlo. Prego Matteo Villa.
1: È un po' una Macedonia quello che dice, ma lo sappiamo, siamo abituati, il tutto è il contrario di tutto, ma soprattutto un Trump per una prima volta abbastanza rassegnato, no? Sono mesi che ci dice tranquilli che appena troveremo un accordo il prezzo crollerà. Adesso sembra rassegnato al fatto che no, il prezzo non crollerà molto probabilmente prima dell'inizio di novembre, quando appunto si vota per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e quindi inizia a cercare un po' di capri espiatori dappertutto, persino Biden, che ricordiamo quando ha registrato effettivamente un'altissima inflazione con prezzi della benzina simili a quelli di oggi. Il gasolio invece no, va proprio male, negli Stati Uniti siamo al record, ma in ogni caso quando è accaduto era il 2021, il 2022 ce lo ricordiamo, no? La ripresa post-Covid con l'inflazione dappertutto in Europa e negli Stati Uniti, e poi la guerra della Russia in Ucraina, non diciamo una guerra per scelta come ha fatto Trump. E quindi chiudendo, mi sembra un momento di rassegnazione, anche perché la settimana prossima, lo sapete, sta già iniziando a montare quella polemica sotto traccia. È probabile che con questi prezzi del petrolio e l'inflazione che non rallenta negli Stati Uniti, la nuova Federal Reserve diciamo alzi i tassi di interesse, quando invece Trump aveva detto io metto questo nuovo governatore della Federal Reserve perché voglio che abbassi i tassi. Quindi insomma siamo agli antipodi, ci prepariamo alle ire di Trump, ma d'altronde questa è una crisi che ha creato lui.
0: Ah già, e su questo mi pare che non ci sia alcun dubbio, almeno per chi riesce minimamente a avere contatti appunto con la realtà. Grazie come sempre Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'ISPI. Grazie molte Matteo. Grazie, buona serata. Quindi crisi energetica, l'abbiamo visto che si è accentuata moltissimo con questa guerra voluta da Trump, che è, diciamo, è un disastro generalizzato, e naturalmente il tutto in parte era iniziato anche, ma così si è moltiplicato l'effetto, con la guerra russa contro l'Ucraina. Ieri, che ormai va avanti da 4 anni e mezzo, ieri sapete, un treno con a bordo dei diplomatici, c'era anche un italiano a bordo, diplomatici europei, un consigliere per la sicurezza nazionale italiana, e questo treno è passato appena prima di un altro treno che è stato attaccato andava dall'Ucraina verso la Polonia, da un drone russo. Qualcuno dice è come una specie di avvertimento mafioso, la Russia ha ammesso di avere lanciato questo drone, dice ma noi sì, colpiamo, abbiamo cominciato a colpire le ferrovie, ma soltanto là dove vengono trasportati materiali bellici, no? Adesso c'è anche questo ulteriore campo, settore bersagliato dall'esercito russo. E però oggi in giornata Trump ha detto che è stato raggiunto un accordo tra la Russia e l'Ucraina per non attaccare reciprocamente le infrastrutture energetiche. Allora, sappiamo che è un classico che sta facendo da 4 anni e mezzo la Russia, soprattutto in vista dell'inverno, perché sa che poi in Ucraina la gente rimane al buio, al freddo, freddo veramente rigido in Ucraina, per fare pressione in modo che la popolazione non ne possa più e chieda a Zelensky e quindi al governo ucraino di mollare tutte le cose che Putin vuole, il Donbass e anche altri territori che ancora l'esercito russo non ha invaso. E quindi però Trump dice no, sono sicuro che hanno raggiunto un accordo, ci stanno sia Zelensky che Putin, però in realtà Zelensky dice io ci credo poco che i russi rispetteranno l'accordo, difficile dargli torto, diciamo. E poco fa un'agenzia riporta un articolo del Financial Times che dice che una fonte vicina alla posizione russa ha detto al Financial Times che hanno ripreso i colloqui Mosca e Kiev, tuttavia fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev. Riccardo Alcaro, buonasera, analista di geopolitica dell'Istituto Affari Internazionali.
2: Buonasera,
0: grazie del collegamento. Allora, diciamo, è abbastanza facile credere alla diffidenza di Zelensky. Certo, sarebbe già un grande risultato, no? Se ci fosse, diciamo, intanto precisiamo che l'esercito ucraino ha cominciato a colpire le infrastrutture energetiche russe abbastanza di recente, perché per i primi anni di guerra i paesi che aiutavano, Stati Uniti, europei, con le armi l'Ucraina, le avevano imposto di non arrivare al di là del proprio confine per colpire, cioè soltanto di cercare di difendersi, no, ma senza attaccare il nemico invasore. E invece da qualche tempo l'Ucraina ha capito che quella è una, diciamo, sono mosse strategiche, il fatto di colpire a sua volta le infrastrutture energetiche russe. Ci si deve credere a questo accordo ventilato da Trump?
2: Io non ci credo per due motivi. Il primo l'ha già evocato lei, Roberta: la Russia sotto il governo di Vladimir Putin non ha fino adesso mostrato alcuna flessibilità e continua a insistere su obiettivi massimalisti che ritiene di poter raggiungere sia sul piano diplomatico attraverso un accordo con gli Stati Uniti, oppure o quantomeno dividendo, creando confusione, fomentando divisioni sociali interne al fronte occidentale che sostiene l'Ucraina, magari favorendo indirettamente l'ascesa al potere di partiti meno entusiasti o dichiaratamente contrari rispetto al sostegno che europei e americani, soprattutto poi europei dopo l'insediamento della seconda amministrazione Trump, hanno dato all'Ucraina. E sul campo invece la Russia spinge, tanto più in un momento in cui i sistemi di difesa antimissile, antiaerei ucraini sono, diciamo, deficitari, perché molti di questi sistemi, soprattutto i noti missili intercettori Patriot, sono scarsi di numero perché sono stati impiegati moltissimo nella guerra americana contro l'Iran. Ecco, dicevo, la Russia in questo momento ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti missilistici e droni di obiettivi civili, di infrastrutture energetiche, e queste ultime in particolare diventano tanto più preziose quanto più si avvicina al rigidissimo inverno ucraino. Quindi questo è il primo motivo che mi rende molto scettico sul fatto che Putin voglia fare un simile favore all'Ucraina, perché l'Ucraina sarebbe ben contenta di poter arrestare i bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, sulle sue infrastrutture energetiche. E l'altro motivo è la credibilità, io credo a questo punto del tutto nulla, di un presidente americano come Trump, che da mesi va ripetendo cose sulla guerra in Iran, ma anche sulla guerra in Ucraina, annunciando accordi, annunciando tregue, annunciando massicce campagne militari che avrebbero distrutto questo o quell'altro, e, diciamo, questa o quell'altra capacità militare iraniana, per esempio, che poi puntualmente non si verificano. E proprio in questi ultimi giorni, con l'avanzata degli Houthi in Yemen, che ha portato a un deciso rafforzamento del rischio di un blocco o quantomeno di una destabilizzazione dei traffici commerciali nell'altro stretto critico dell'area, no? Oltre a quello di Hormuz, che lega il Golfo Persico all'Oceano Indiano, c'è quello che passa esattamente Bab el Mandeb, che è lo stretto fra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, che è una via commerciale fondamentale in assoluto, ma tanto più è diventato dopo il blocco dello stretto di Hormuz, perché è lì che sono state riorientate molte delle esportazioni petrolifere e saudite. Ecco, in questo momento in cui, con questa nuova minaccia Houthi che ha portato a un nuovo rialzo del prezzo del petrolio negli Stati Uniti, il prezzo al gallone è salito a $6, e ci si avvia verso le elezioni di midterm, Trump è in difficoltà e deve biasimare qualcuno, e per lui biasimare l'Ucraina a quanto sembra più facile che biasimare la Russia, ma in ogni caso l'obiettivo è allontanare l'attenzione pubblica dal, diciamo, disastro
0: dell'Iran,
2: dal mancato conseguimento di ogni risultato annunciato in anticipo quando ha deciso di attaccare l'Iran a febbraio.
0: Chiarissimo in questo quadro, grazie Riccardo Alcaro dello IAI, grazie molte, buona continuazione.
2: Grazie a lei, arrivederci.
0: Qualcuno scrive: i rendimenti a 10 anni dei bond americani hanno superato quelli italiani, siamo più affidabili di Washington per i mercati, debito pubblico americano che galoppa, anche quello. Ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 15 settembre. Pressione in lieve aumento, giornata nel complesso soleggiata su gran parte del paese. Qualche addensamento nuvoloso sarà più probabile su Alpi e Prealpi, sulle zone interne siciliane e sulla Puglia. Nel pomeriggio rovesci sparsi interesseranno invece Sicilia, Calabria, Basilicata, rilievi pugliesi, Cilento e Salento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
15: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
16: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
19: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
20: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
21: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza, parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora c'è un ascoltatore, tra chi scrive messaggi al 349-238-6666, che chiedeva faceva una domanda che però riguarda il prossimo ospite, mentre adesso parliamo invece di un'altra vicenda.

0: la
1: Baffa. Parliamo dell'Etna, dell'Etna che è sempre vivace, lo ha dimostrato in modo particolare anche quest'ultima estate, un'estate di fuoco per l'Etna, come anche scritto sul suo sito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e con la sua attività eruttiva, fontane di lava, emissione di cenere, colate laviche, e che ha creato però appunto dei problemi all'aviazione, alla circolazione degli aerei. E anche adesso, mentre doveva essere fino a qualche ora di questa mattina il blocco dei voli verso la Sicilia, poi è stato rimandato in realtà alle 22 di stasera. Ora la notizia è che fino domani alle 10 non c'è la possibilità, insomma, di voli aerei sopra il cielo della Sicilia. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica proprio che a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalente in quota, è stato disposto appunto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania fino alle 10 di domani mattina. Questo è l'ultimo aggiornamento, ma intanto saluto con molto piacere Eugenio Privitera, che è coordinatore del centro di pericolosità vulcanica appunto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Privitera, grazie della disponibilità e buonasera.
2: Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
1: C'è un qualche motivo per cui quest'estate l'Etna così ha ripreso vivacità, o diciamo è sempre un po' sotto traccia la sua attività ed è inevitabile che ogni tot, insomma, si faccia un pochino più rilevante?
2: Ma sì, non ci dobbiamo dimenticare che l'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo. Infatti non è solamente un vulcano attivo, ma è un vulcano in attività persistente. Anche quando sembra che l'Etna non erutti, in realtà sotto forma gassosa vengono emesse diverse migliaia di tonnellate di materiali, di gas, anidride carbonica, anidride solforosa, vapore acqueo, quindi l'Etna è sempre in eruzione. Ed è questo, ogni tanto chiaramente c'è un picco massimo, quindi si ha del magma che risale dal profondo, che quindi inizia a pressare sulle parti superficiali del vulcano, e si verificano situazioni come quelle che abbiamo osservato ad agosto, quindi assolutamente normale.
1: A montagna, mi pare che la chiamino i siciliani, no? Al femminile, l'Etna.
2: Sì,
1: Pitera,
2: sì,
1: no?
2: Sì, l'Etna è percepita come femmina, sì.
1: Senta, ma se uno dovesse così cercare di avere un'idea in prospettiva dei prossimi giorni, delle prossime ore, perché qui di ora in ora stanno appunto prorogando il fermo degli aerei. Si può dire già qualcosa? Si può analizzare e capire quale potrebbe essere l'andamento nelle prossime ore, nei prossimi giorni, o cosa, Privitera?
2: No, purtroppo noi non riusciamo a fare delle previsioni su quella che sarà l'attività del vulcano, almeno non con questo intervalli temporali. Riusciamo a capire qualcosa nel brevissimo termine, quindi questioni di ore sostanzialmente. Bisogna considerare, come leggeva lei dal comunicato della SAC, il problema sono sostanzialmente i venti, quindi questa nube di cenere viene dispersa in direzione sud, quindi coinvolge sostanzialmente l'aeroporto di Catania, e quindi nel momento in cui vengono contaminati gli spazi aerei al di sopra dell'unica pista di decollo e atterraggio, chiaramente la SAC è costretta a chiudere lo spazio aereo.
1: Quindi in sintesi l'Etna è sempre vivo, e per capire come andrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, dipende più dai venti, insomma, lui lo si dà per scontato, la sua attività dipende da come si muovono, da dove, verso dove spirano i venti, quindi Eugenio Privitera?
2: Sì, esattamente, a prescindere da quella che sarà l'attività dell'Etna, è fondamentale il quadro meteorologico e quindi la direzione in cui soffieranno i venti. La cosa paradossale, diciamo, è che attualmente l'Etna non è in eruzione. Questa emissione di cenere è dovuto sostanzialmente al crollo dei condotti, perché la colonna magmatica si è abbassata, quindi non sostiene più tutto questo materiale che c'è lì, e questo materiale frana. Come dicevo prima, c'è un'emissione continua di gas, quindi i gas prendono in sospensione questo materiale e provocano questi ceneroni sostanzialmente. Ma attualmente l'Etna non mostra nessun tipo di attività eruttiva, solamente, almeno al di là, diciamo, del degassamento, di questa emissione di cenere.
1: Chiaro, quindi insomma, capiremo e capirà anche la società che gestisce l'aeroporto di Catania come si muoveranno i venti e se è il caso appunto di prorogare ulteriormente questo stop. Intanto grazie per questi chiarimenti a Eugenio Privitera, coordinatore del Centro di Pericolosità Vulcanica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buona continuazione e buona serata. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: C'è la viabilità, poi andiamo insieme.
0: Airmec, campioni del clima. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buona serata, sono i lavori a provocare maggiori disagi al momento, per questo si viaggia in coda sul tratto milanese della 4 tra l'innesto con la tangenziale est e Monza in direzione Torino. Ed è chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina il tratto della 8 Milano-Varese, compreso tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Sempre fino alle 5 di domani chiusa la 13 Bologna-Padova in direzione Padova tra l'innesto con la 14 Bologna-Arcoveggio e nella stessa direzione tra Boara e Monselice. Chiusa anche la 14 verso Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e il raccordo Casalecchio, sempre fino alle 5 di domani mattina. Stesso orario di riapertura per la A1 Milano-Napoli nel tratto in direzione Napoli, compreso tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22. È tutto, buona serata.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, ma cambiamo completamente argomento. Parliamo del Vaticano e di Papa Leone XIV, che praticamente ha detto basta l'austerity in Vaticano e ha deciso di togliere i tagli praticamente che Papa Francesco aveva fatto rispetto agli stipendi dei cardinali, e quindi proprio nel giorno del suo compleanno ha deciso di fare questo regalo ai cardinali ripristinando un più 10% per la loro retribuzione, perché questo taglio c'era stato nel periodo del Covid, che insomma è stato un periodo per tutti oltre che difficile, piuttosto di magra. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ben ritrovato qui a Effetto Notte, caro Carlo.
4: Ciao cara Roberta, buonasera a tutti.
1: Buonasera a te. Quindi come mai questa mossa? Sappiamo che Papa Francesco era per una vita frugale anche per se stesso, no? E quindi a parte il Covid, forse relativamente ai cardinali intendeva anche diminuire strutturalmente il loro stipendio, oppure questa mossa di Leone XIV era scontata?
4: Allora, innanzitutto una cosa, Francesco tagliò lo stipendio a tutti i dipendenti del Vaticano, tutti circa 5.000 dipendenti, graduandoli tra il taglio era del 10, dell'8, chi aveva stipendi bassi in realtà non ebbe tagli, quindi riguardava tutti, e la decisione di oggi di togliere questi tagli riguarda tutti, e questa è la prima cosa. Il 10% riguarda i cardinali, e non solo i cardinali ma anche i capi di castero, quando non sono cardinali sono monsignori o anche laici, in realtà ce n'è almeno un paio. E anche per capire l'ordine di grandezza, un cardinale che lavora in curia, quindi non il cardinale che lavora nelle diocesi e lì lo stipendio se lo fa da solo, perché il cardinale di Milano, di New York, lo stipendio se lo fa da solo, mentre quelli di curia quindi prendono intorno ai 5.000 euro al mese, in cui sono comprese anche le spese per il personale. Qui questo è un po' lo stipendio medio, non è uguale per tutti. Perché? Perché evidentemente questo taglio era stato comunque in Vaticano. Questa è una spiegazione che mi hanno anche dato, e non guadagnano tanto, soprattutto i laici, gli stipendi non sono alti, quindi riguardo a quelli i cardinali che sono in curia una 80-90, quelli sono diciamo un gruppo piccolo. Ha voluto togliere questa austerity perché evidentemente c'è anche una mossa politica, evidentemente lui con la curia ha un rapporto decisamente più buono di come non ce l'aveva con Francesco, e lo si è visto dall'inizio, anche nominando delle persone interne, insomma, E quindi sicuramente c'è una parte economica, una parte anche, come dire, di politica, nel senso di, io aggiungo che quando lui è stato eletto l'anno scorso, reintrodusse il cosiddetto bonus conclave, viene da ridere solo a dirlo, comunque, che è una specie di premio a tutti i dipendenti, che c'era come tradizione, esisteva da diversi anni, e di 500 euro a testa a tutti i dipendenti, che Francesco nel 2013 non aveva fatto distribuire, per esempio. Quindi, mentre Ratzinger, per salire ancora indietro, nel 2005 era stato di 1500 euro a testa. Quindi Leone è stato più, diciamo, più sobrio rispetto a Ratzinger nel 2005, 500 contro 1500, e Francesco invece non fece distribuire nulla. Quindi, diciamo così, ecco, tra le altre cose, una cosa anche forse interessante dal punto di vista politico, è che è vero che Leone è in continuità su molte questioni con Francesco, soprattutto sulle questioni, diciamo, migranti, la povertà, l'ecologia, su tante altre segna costantemente dei cambi di passo, ecco, su questo sicuramente sì, e questo è uno dei tanti, non sono cose enormi in realtà, sono cose piccole, però comunque significative.
1: Vabbè, certo, Francesco non per niente si è voluto chiamare Francesco, insomma, no?
4: Non per quindi, niente si è voluto chiamare Francesco. Voglio Leone, ora io non è che lui, cioè qui non stiamo parlando di una, diciamo, di un Vaticano Bengodi, perché questo in realtà non è neanche vero, perché lui per esempio su alcune questioni è stato molto sobrio, nel senso che alcuni tagli che ci sono stati delle spese dentro il Vaticano le ha mantenute, non di personale ma di altro tipo, blocco delle assunzioni, cioè ci sono tante questioni che perché il Vaticano ha, diciamo così, ha una spending review molto, molto forte. Questa è una questione che ha ripristinato evidentemente le finanze,
1: perché aveva creato anche molto malumore, diciamolo, tra i cardinali e anche probabilmente tra i dipendenti, quindi ha pensato bene, ricreiamo un po' un clima, diciamo, un po' più gratificato. E così hai risposto anche a un ascoltatore curioso che diceva: qual è lo stipendio di un cardinale? Ha detto in media sui 5.000 euro. Insomma, visto che dovrebbe avere tutte queste spese, potrebbe anche essere, diciamo, una buona meno, cifra, non credo che faranno il mutuo ai cardinali,
4: non credo, gli appartamenti lì sono dentro la Santa Sede, ma gli appartamenti non mancano.
1: Non mancano. Quelli altro. Grazie Carlo Marroni, ben ritrovato, Vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao caro Carlo.
4: Ciao Roberto, ciao.
1: Altrettanto. E in dulcis in fondo ci colleghiamo col nostro Dario Ricci proprio in diretta da San Siro, dove prosegue la partita Inter-Udinese. Dici come sta andando a questo punto, caro Dario?
5: 54esimo di gioco qui al Meazza, 2-2 tra Inter e Udinese, nei razzurri che hanno completato la loro rimonta dopo l'inizio shock a favore dei friulani, in vantaggio al nono col colpo di testa di Abankua e al 15esimo al raddoppio con Ekellenkamp, che ha approfittato sì di un assist di Davis ma soprattutto di una dormita generale della difesa dell'Inter a partire dal portiere Martinez. Da quel punto in avanti però l'Inter si è svegliata e prima ha trovato al 26esimo il gol dell'1-2 con uno splendido sinistro dal limite di Carlos Augusto, poi al 35esimo ci ha pensato Niccolò Barella, a parte il primo quarto d'ora sicuramente il migliore in campo, con una percussione delle sue a battere di destro in diagonale uno Coglie, altrimenti insuperabile per gli attaccanti nerazzurri, più volte protagonista di splendidi interventi il portiere friulano. 55esimo di gioco 2-2 al Meazza tra Inter e Udinese. Ricordiamo che l'Inter deve rispondere ai successi del Como 2-1 sul Parma e soprattutto della Roma sulla prossima avversaria sabato all'Olimpico nello scontro diretto giallorossi, che si sono imposti sul campo del Torino per 2-0.
1: Grazie da San Siro, non sto da Ricci, per questi aggiornamenti. I prossimi tra poco.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Per le idee che fanno discutere.
16: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
17: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
15: Per allargare gli orizzonti.
18: La spesa per il PNRR.
15: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 22:02 minuti.
22: GR24, il Sole 24 Ore.
21: E a questo punto della giornata questi fatti principali: il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'oleodotto saudita colpito sarà fuori servizio per diverse settimane, le borse europee chiudono in calo, Milano perde l'1,2%, petrolio verso i $110, anche il gas ai massimi e Trump addossa la colpa al predecessore Biden. Sul calo dei mercati incide anche l'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale caldeggiata dai big del settore, che manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi dagli investimenti nel tech. La guerra russa contro l'Ucraina. Trump assicura che sullo stop ai raid su obiettivi energetici c'è il sì di Mosca e anche di Kiev, ma Zelensky commenta: non credo che Putin voglia rispettare alcun accordo. Sicilia, l'aeroporto di Catania resta chiuso fino domani alle 10 di mattina a causa dell'attività dell'Etna. Vaticano, Papa Leone toglie i tagli che aveva fatto Francesco e rialza gli stipendi ai cardinali. Calcio, nelle sfide di Serie A maschile, Como Parma è finita 2-1, Torino-Roma 0-2, in campo a San Siro Inter-Udinese, per il momento il risultato è solo 2-2. E su questo risultato parziale Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Pietro Lacorte. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Note, lo sapete, è sempre alle 21.

0: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va, andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
7: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

17:09 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, uno è un tema molto immaginabile, diciamo così. Purtroppo, dopo quello che è successo nel fine settimana, il doppio blocco a questo punto, non c'è solo Hormuz, c'è anche il Mar Rosso, ma c'è l'oleodotto saudita, quell'oleodotto da 1200 km da cui transitavano 4 milioni di barili al giorno, che dici perché c'entra col Mar Rosso? Perché in realtà, forse ho visto molte domande che sono arrivate. Attenzione, Bab el Mandeb è lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Il fatto che sia stato occupato dalle milizie Houthi, le isole Anish, maggiore e minore, e l'isola strategica di Mayun e il porto di Mocha. Tu dici, vabbè, ma cosa c'entra? Perché l'oleodotto saudita sbucava, diciamo così, molto più a nord, praticamente sul porto che da cui venivano poi caricate le petroliere. Ma attenzione, quelle petroliere nella stragrande maggioranza dei casi poi passa il porto sul Mar Rosso, si chiama Yanbu, tornavano indietro, cioè ripassavano lo stretto, perché quel petrolio lì, nella maggior parte dei casi, serviva proprio all'Asia, Cina, India, su tutti. Quindi se tu blocchi Bab el Mandeb, hai il problema che non riesci a far entrare, ma neanche a far uscire le petroliere che dovevano andare poi verso l'Oceano Indiano, per capirci, ed erano transitate nel secondo trimestre dell'anno, cioè da dopo l'attacco all'Iran, 8 milioni di barili al giorno, per cui possiamo immaginare adesso, con un calcolo un po' spannometrico, che 4 fossero quelli che arrivavano dall'Arabia Saudita e che spesso andavano poi verso l'Oceano Indiano, cioè tornavano indietro, e gli altri sono invece traffico che poi passava per Suez. La prima stima, quindi abbiamo l'oleodotto saudita che è stato, diciamo, in questo momento a livello precauzionale, dopo alcuni attentati, bloccato, che sono 4 milioni di barili al giorno, il 4% di tutta l'offerta globale di petrolio. E complessivamente a rischio, quello è stato bloccato, a rischio i passaggi a Bab el Mandeb che valevano 8 milioni di barili di petrolio al giorno. Se aggiungiamo che Hormuz, non dico che sia chiuso perché qui le informazioni che arrivano sono le più varie, però sicuramente non è operativo al 100%, in molti giorni neanche al 50%, beh, è facile immaginare quella che alcuni hanno chiamato la tempesta perfetta, perché stai bloccando praticamente l'intera area. Ora, la vera domanda, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, è, e lo dico senza nessuna provocazione, ma come dato di fatto, è come mai il petrolio sia ancora così calmo. Lo so che può sembrare una battuta di cattivo gusto nel giorno in cui il WTI ha fatto più 4%, siamo a $104 il barile, e il Brent è vicino ai 110, a 109, più 4,5%. E stiamo parlando di un petrolio che è del 50% più caro rispetto al 27 febbraio e del 56 WTI più caro. Con la benzina che è sopra 2,1 euro, così do anche il dato della benzina, e il gasolio sopra i 2,2. Attenzione, se non vi fosse stato, se non fosse stato rinnovato il taglio alle accise sul gasolio, i 17 centesimi, il gasolio sarebbe a 2,384 euro al litro, quindi insomma non a 2,2, avrebbe superato i 2,3. Tant'è che insomma siamo da inizio anno, la benzina è un più 26%, il gasolio è un più 28%, ma ripeto, incorpora il taglio delle accise del 17%. Ora, dicevo, attenzione, perché può sembrare una provocazione, ma un petrolio a 104 o 110 il Brent è ancora più basso del picco toccato, diciamo, tra il 29 e il 30 aprile, è arrivato a 126 il Brent, che era il picco del 2022, è più basso del picco che toccò nel 2022, anche se lì si trattava, tra virgolette, solo del petrolio russo, oltre che del gas russo, ed è più basso del picco che toccò nel 2008, prima di Lehman Brothers, a $140. Che cosa voglio dire? Che molti osservatori, non il sottoscritto, che si limita a riportare quello che legge, quello che capisce,
in molti casi. Diciamo, molti osservatori dicono, guardate che le scommesse, se tu vai a vedere i futures, quindi quanto si scommette costerà il petrolio fra un anno, i futures sul 2027 sono i $10 più bassi, del 28 anche di più. Ora, quindi c'è una scommessa del mercato, parlo di scommessa volutamente, però non è che le scommesse vengano fatte in maniera irrazionale, ne parleremo, non è che gli speculatori hanno tanti difetti, ma non sono irrazionali gli speculatori, cercano di scommettere sulla base dei dati che hanno, dei ragionamenti che fanno. Insomma, la scommessa è che alla fine, vuoi perché la Cina ha attinto molto le sue riserve e sta riducendo i consumi, vuoi perché c'è molto petrolio in giro, perché alla fine non convenga, mettiamola così, scommettere su un prezzo del petrolio più alto nei prossimi mesi, e addirittura il prezzo del petrolio viene visto non di tantissimo, ma di $10, mi sembra più basso a 2027. Questa, se vogliamo trovare la notizia, la vera anomalia, non il fatto che aumenti il prezzo del petrolio quando chiudi anche, diciamo, il gas, l'oleodotto che serviva in parte l'Arabia Saudita a mantenere la produzione. L'estrazione dell'Arabia Saudita è scesa ai livelli più bassi dal 1990, quando minacci anche più che minacci, hai preso delle posizioni strategiche che ti permettono di decidere cosa fare dello stretto di Bab el-Mandeb. Per il resto c'è tutto quello che vediamo oggi assolutamente nelle cose, diciamo così, borse negative e nemmeno di poco. Questa mattina l'Asia aveva chiuso in calo dello 0,50%, ma adesso Milano sta perdendo l'1,80%, e Milano devo dire tra le peggiori oggi, nel senso che sono tutte negative ma non come Milano. Parigi perde lo 0,90, Francoforte meno 0,70, Dow Jones meno 0,40, Standard & Poor's meno 0,70, Nasdaq meno 1,15. L'euro è sceso molto nei confronti del dollaro rispetto a quelli che sono i movimenti normali del 1,15,40, quindi dopo che viaggiava a 1,16,20 tutta la settimana scorsa. C'è una scommessa forse che a questo punto la BCE ha già aumentato i tassi di interesse, che toccherà la Federal Reserve, anche perché il dato sull'inflazione americana della settimana scorsa era in linea, ma era una linea alta, 3,4%, cioè un'inflazione più alta della nostra. E questo per quello che riguarda il primo tema. L'altro tema, lo avrete letto nel fine settimana, è successo di tutto dopo le dimissioni del ricercatore di cui avevamo già parlato. È partito un allarme di tutti, cioè Amodei, da un lato, Altman, ChatGPT, quindi Anthropic da un lato, ChatGPT dall'altro, Altman, lo stesso Elon Musk, che nel passato aveva detto no, sono tutte cavolate, gli allarmi lanciati su un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricordo anche, ma ne parleremo, che era arrivata ancora tempo fa la lettera di 1000 ricercatori dei vari gruppi chiedendo che venissero messi dei paletti, dei controlli. Da più parti si evoca anche l'intervento dello Stato come regolatore, e quindi per porre dei paletti, non è problema dei paletti etici, qui la minaccia addirittura di sistemi che vanno fuori il controllo dell'essere umano, non dico che vanno a innescare guerre, ma portano in 10 anni, c'è una possibilità di distruzione dell'essere umano, insomma. Ho ricordato tantissime volte che nel passato, durante le rivoluzioni industriali, a un certo momento interveniva lo Stato come regolatore, perché gli animal spirits, gli spiriti animali del capitalismo, non possono essere lasciati, diciamo così, allo Stato brado, perché pensano solo a massimizzare i profitti, l'interesse per sé, ma non alla collettività. E questo è valso in tanti casi nell'impero britannico, cito sempre Standard & Poor's Corporation, Rockefeller. Qualcuno mi dice, ma è cambiato il mondo? È cambiato perché in questo momento non solo Stati Uniti e Cina non vogliono fare da regolatori, ma Stati Uniti, Trump ieri è intervenuto dicendo, sono tutti allarmismi, in qualche modo dando l'impressione che vengano creati ad arte per indebolire, ma ne parleremo, lo stato molto avanzato della ricerca americana, lì si gioca il futuro. Quindi non solo non ha detto sì, ma ha detto proprio no. Dopodiché lui è molto amico di questi. Attenzione però, stavolta l'allarme è arrivato proprio da chi ci sta guadagnando, perché quando tu vedi che Anthropic rinuncia alla quotazione perché dice non è il momento giusto e lancia l'allarme, quindi non è arrivato da osservatori
statali, da università, è arrivato dagli stessi produttori, ma sappiamo che il presidente americano è molto sensibile a questo. Tra l'altro le due cose si intrecciano, perché non sfugge a nessuno che il non aver dato l'appoggio all'Arabia Saudita, a torto ragione, ma si è occupato dell'Irlanda, della riunificazione irlandese, lasciamo stare. Parleremo di questo perché l'allarme è serio. Alcuni, lo dico già, ipotizzano che vi sia dietro anche, non dico solo, una strategia di marketing, e cioè dire, se tu continui a dire che questa macchina poi si libera dal controllo umano e va avanti da sola, vuol dire che è una macchina potentissima, quindi il ragionamento può essere, beh, perché non averla se è una macchina così potente? Ci può essere anche un elemento di marketing, non faccio la demi-vierge, però attenzione, l'allarme è stato lanciato anche da 1000 ricercatori interni e le dimissioni sono reali del ricercatore, non è marketing in questo caso, a meno che non ipotizziamo che le sue dimissioni siano state pagate dall'azienda per fare un'operazione di marketing. Però tornando al mercato, quindi faremo petrolio, crisi, diciamo, degli stretti, e l'allarme sull'intelligenza artificiale. C'è un tema con cui vorrei chiudere, che è un tema positivo, se no oggi la puntata, a parte, diciamo, tra petrolio e intelligenza artificiale, non leggerissima, sono arrivati i dati del turismo nel secondo trimestre e anche dell'estate, e sono dati complessivamente buoni, quindi anche sul fronte italiani, più contenuto, più 2,7% nel secondo trimestre, e più 4,6 invece gli stranieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Attenzione, perché il canale 63 oggi è partito, sulle 24 ore TV, quindi con il palinsesto autunnale, quindi non posso raccontarlo tutto, ci sono i programmi che già vi sono, ma ci sono anche nuovi programmi, con i programmi della radio, anche programmi che già vi sono, quindi un nuovo palinsesto arricchito. Tra l'altro c'è alle 20.45 il punto sera sulle notizie del giorno, ci sono gli approfondimenti per il fisco e per gli scenari internazionali, Focus e macro, e anche i conti in tasca per i consumi realizzati con i giornalisti del gruppo Sole 24 Ore. Questo per quello che riguarda il canale 63, andiamo con le altre notizie in breve.

del 14% l'anno scorso, ma soprattutto 17 punti più alto della Francia e 7 sopra la Spagna. Poi anche un 6% nei borghi, che sarebbe importante per avere appunto una diversificazione del turismo. E quindi il trimestre giugno-agosto fa un più 2% sullo stesso periodo, comparto domestico più 2% di arrivi, stranieri più 1,9% come arrivi e più 2,3% come presenze, per un totale di 5.500.000 presenze in più rispetto all'anno scorso. Tornando alla borsa, dicevo della giornata non bella, meno 1,70% per quello che riguarda i titoli. Allora faccio prima dire oggi chi cresce: bene Campari più 5,20, poi basta, nel senso che Diasorin più 0,80%, Recordati più 0,70%, Generali più 0,35%. È una giornata di vendite su tutti i tecnologici, lo dico, il Nasdaq adesso perde l'1%, a Milano vanno male praticamente soprattutto Prysmian, meno 6,90%, di Steamac Electronics particolarmente male, meno 6,60%. Poi non mi chiedete perché Saipem perde il 3,70% e Tenaris il 3,60%, perché con il petrolio a questi record di solito i titoli crescono, ma anche Eni perde lo 0,25%, forse qualche realizza perché notizie di mercato vanno in un'altra direzione. Avio meno 3,50%, Montepaschi meno 3,40%, Intesa meno 2%, Enel meno 2,5%. Allora, sul fronte del risico bancario, c'è un'intervista oggi del ministro delegato del Monte dei Paschi, Lovaglio, Luigi Lovaglio, ha detto: noi vogliamo, il nostro progetto vuole unire, non dividere, il governo riconosce il valore del Monte dei Paschi, la questione delle partecipazioni incrociate con le Generali, i Generali riceverebbe le azioni nell'ambito di un'offerta di scambio, non comprandole sul mercato, offriamo valore oggi e domani. Fanno notare alcuni operatori che le offerte del Monte Paschi sarebbero ancora a sconto se calcolate prima dell'OPAS di Intesa San Paolo, che ha fatto da traino. Il Monte Paschi comunque stima 1,4 miliardi di sinergie dall'operazione col Banco BPM, 400 milioni da Banca Generali. L'offerta è definita irrevocabile anche e non sono subordinate a mancato perfezionamento dell'offerta di Intesa San Paolo. Non chiuderemo sportelli BPM né ridurremo la rete di Banca Generali. Alcuni analisti fanno notare che però il comunicato di Monte dei Paschi non ha fornito nuovi elementi risolutivi sui rischi industriali. Altri analisti dicono che l'offerta di Intesa San Paolo avrà la meglio. Insomma, queste sono le obiezioni per dovere di cronaca complessive. Poi l'altra operazione che abbiamo seguito è l'offerta di Poste Italiane su TIM. L'adesione alla fine dell'OPAS è stata al 66,6%, porta le Poste al 66,6% di TIM, e poi ci sarà anche la seconda parte dell'offerta, ha detto Del Fante. A quel punto avremo una percentuale che sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.

Prendiamo sempre l'estate sui mercati. Abbiamo parlato nelle settimane scorse del rischio titoli di Stato americani, o meglio, di quanto il rendimento dei titoli di Stato americani stia incamerando una certa dose di rischio. Più alto è il rischio percepito, più devi offrire come tasse di interesse. Allora, in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve che arriverà mercoledì, il rendimento dei titoli di Stato americani si è mosso poco oggi, però attenzione, è al 5%, è la prima volta dal 2023. Sappiamo che quando i T-bond vanno sopra il 5%,

inizia a esserci un campanello d'allarme. E allo stesso tempo anche i BTP, quindi l'OT francese, BTP francese a 10 anni, hanno superato su quelli poco il 4,5%.

0: Dunque, vorrei chiudere con, poi magari darò qualche dato anche sulla, su quello che ha dichiarato oggi il sottosegretario del lavoro Durigon al microfono di Simone Spezia sul, allora, attenzione, adesso è chiaro che si è entrati nella campagna elettorale, c'è da fare la manovra finanziaria. Se il deficit ricalcolato definitivo dovesse essere sotto il 3%, anche al 2,9, a questo punto usciremo dalla procedura di infrazione, e lo dico male, ma insomma ci sarebbero 10 miliardi in più per la manovra. Lo dico perché le proposte sono tante. Adesso noi facciamo ascoltare Durigon, faccio notare che all'inizio di una campagna elettorale, prima di una manovra finanziaria, è chiaro che vi sarà un elemento elettorale, non solo nella manovra ma anche nelle dichiarazioni, quindi semplicemente da prendere con le pinze, vediamo se poi diventeranno legge. E oggi Durigon ha commentato la proposta di legge che prevede una tassazione al 5% per i nuovi contratti a tempo indeterminato per chi ha meno di 30 anni, per 5 anni. Sentiamo diciamo, l'obiettivo.
1: Il problema principale è il salario dei giovani e quindi abbiamo fatto questa proposta di legge a prima firma Toccalini in Parlamento, dove praticamente si evince che questo 5% non è ai datori di lavoro ma bensì all'IRPEF che paga una tassa piatta il lavoratore, quindi avere un incremento molto importante del proprio stipendio. Questo nasce appunto poi per 5 anni, in modo che anche l'impresa può fidelizzare il ragazzo che entra e può formarlo e può quindi costruire un percorso importante. Noi speriamo che oggi si fidelizzi al proprio paese, si fidelizzi alla propria azienda, si formi e possa avere poi degli incentivi maggiori. Il problema vero dei giovani è l'ingresso sul lavoro. Una volta passato l'ingresso, oggettivamente sarà compito anche del datore di lavoro mantenerlo e quindi aumentare il livello e quindi anche la sua retribuzione.
0: Adesso una breve pausa, pubblicità.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
15: Focus Economia.

0: Allora, andiamo con ordine. A parte che c'è un ascoltatore che mi dice: lei fino a ieri insultava, denigrava le infermiere straniere dicendo che non sono competenti. Ma lei fino a ieri ascoltava un altro programma. Andiamo. Allora, era una delle ultime puntate di Focus Economia, 26 luglio, in realtà la notizia diffusa un po' dopo. Emerge che in un addestramento, lo dico male, di OpenAI, che doveva restare confinato in una stanza virtuale, OpenAI riesce a uscire dalla gabbia, dalla stanza, e tenta 17.000 azioni per hackerare Hugging Face, che è una piattaforma open di testi, è una enorme biblioteca digitale, dico male, ma per far capire, cioè sfugge al controllo, vediamo di far capire tutti, sfugge al controllo. Lì tutti abbiamo avuto il sospetto, ma non è che lo fanno per marketing, per dire che è così brava, che sfugge al controllo. Peccato che però un giorno dopo, in una lettera dal titolo Pacing the Frontier, viene pubblicato un appello che aveva inizialmente 1.000-1.200 firme, poi si aggiungono altre centinaia di ricercatori. Tra i firmatari figurano Dario Modei, fondatore di Anthropic, numerosi ricercatori di Anthropic, di OpenAI, di Google DeepMind e di Meta, dicendo che cosa? Chiedendo ai governi di avere un coordinamento globale per rallentare la ricerca sui modelli di intelligenza artificiale in grado di migliorarsi da soli, quelli che autoapprendono, diciamo così. Ovviamente, no, l'Europa, devo dire, su questo si è mossa, a Casa Bianca zero. Ma adesso arrivo, perché è uscita una notizia poco fa che te la dice lunga sulla Casa Bianca, io non so più cosa fare con quello. Allora, andiamo avanti. Il 9 settembre, siamo ai giorni nostri, si dimette Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni, ricercatore di Anthropic, dicendo una cosa: Anthropic e OpenAI stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Le persone che sviluppano l'AI credono sinceramente che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una mossa di marketing. Nessuna altra attività umana comporta un tale livello di pericolo. Presto si tratterà di sistemi sovraumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi settore dall'oggi al domani e acquisire potere e risorse reali. E Anthropic ha dichiarato poi di aver bloccato diversi tentativi da parte di scienziati di utilizzare la sua tecnologia per ricerche che potrebbero contribuire allo sviluppo di armi biologiche. Alcuni utenti da paesi cui è vietato l'accesso: Russia, Cina e Iran. Tre democrazie, mica da ridere. OpenAI dice di essere disposta a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, come anche ChatGPT, e si è unito Elon Musk. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha chiesto a OpenAI di tenere sotto controllo i modelli più avanzati. Poi viene fuori qualche giorno fa che altri agenti di AI avevano preso di mira un altro sito prima dell'incidente di luglio. Elon Musk e Sam Altman dicono a Modei e Anthropic: Dario Modei ha ragione, bisogna rallentare lo sviluppo dell'AI. E rimanda lo sbarco in borsa di Anthropic, ci concentreremo di più sulla sicurezza. E poi Sam Altman, e quindi invece OpenAI, scusatemi, Anthropic rimanda la cosa, ma Sam Altman di OpenAI dice: ci sono due modalità in cui potrebbe evolvere in maniera negativa. Uno dei modi riguarda la perdita di controllo sul futuro dell'intelligenza dell'AI, definita inaccettabile. E poi arriva il genio, che prima dice: sono in azione, mi riferisco a Donald Trump, in azione forze negative. Possiamo introdurre siamo forme di salvaguardia, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione. E poi ha detto: noi siamo in vantaggio rispetto alla Cina, siamo il paese più avanzato del mondo, voglio che restiamo così. Chi vince la sfida sull'AI vince tutto. Pochi istanti fa ha detto, sempre con Truth: l'unico motivo per cui è in corso il boom dell'AI, dei data center, è che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, per lui che li ha tutti amici, che ha le digital. E poi l'appello, adesso lo facciamo sentire. Intanto saluto il professor Luciano Floridi, che è direttore della Fondazione Digital Ethics Center dell'Università di Yale. Buonasera, Floridi.
1: Buonasera, come state?
0: Bene, lei si trova proprio non una tana del lupo, che sarebbe eccessivo, è a Yale, fine. Il presidente americano, non è forse il suo presidente, ha detto è la gallina dell'uovo d'oro. La pensa un po' diversamente, però, lo stesso Dario Amodei.
2: But in terms of the dangers of the technology, I won't lie to you, there are real dangers.
3: Per quanto riguarda i pericoli di questa tecnologia, non vi mentirò. Ci sono pericoli reali. E penso che per troppo tempo l'industria abbia nascosto alle persone il fatto che questa tecnologia comportasse dei rischi. Si è cercato di presentarla nel modo più positivo possibile. Noi non l'abbiamo mai fatto, ma buona parte dell'industria sì. Per questo bisogna partire dalla verità. E la verità è che i rischi esistono, sono reali, ma anche voi potete avere voce in capitolo su come affrontarli. Stiamo facendo tutto il possibile per collaborare con i governi e creare un sistema adeguato di controllo su questa tecnologia, in modo che gli elettori e i rappresentanti politici possano contribuire a decidere come verrà utilizzata. E vogliamo collaborare con loro il più possibile. Vorrei che tutti potessero beneficiare delle straordinarie opportunità offerte da questa tecnologia, ma anche avere la possibilità, con la propria voce e con il proprio voto, di contribuire a decidere come verrà utilizzata. Non è una decisione che può essere lasciata nelle mani di poche persone. È una decisione che riguarda tutti. Ed è una decisione importante. Non vi mentirò dicendo che la posta in gioco non è alta. Questo è uno degli eventi tecnologici fondamentali nella storia dell'umanità. E tutti noi dobbiamo avere un ruolo in questo processo.
2: This is one of the seminal technological events in human history, and we all have to have a part in it.

0: Allora, così Dario Amodei, fondatore di Anthropic. È vero, non solo Trump ha detto alla gallina delle uova d'oro non perdiamo il nostro vantaggio, poco fa anche Xi Jinping ha detto ma si tratta di allarmismi. Quindi, professor, direttore Floridi, dopo il traffico, io vorrei sapere, loro invocano un'autorità superiore, la Commissione Europea pure, hanno accettato un appello nel dire ci deve essere un coordinamento, la lettera tra i vari stati, un'autorità magari statale di vigilanza. Chi è l'autorità? E cioè Xi Jinping e Trump dicono no, no, qui chi arriva primo prende il banco. Allora, professor Floridi, condivide l'allarme che è arrivato dalla lettera, da Amodei, da Altman, da Musk, o sente puzza di marketing? E soprattutto, chi dovrebbe fare il regolatore, come nelle varie rivoluzioni industriali, e invece dice no, andate avanti? Mi riferisco sia a Trump che a Xi Jinping.
1: Sento puzza di ipocrisia, perché sono 3 anni che ce lo dicono, ogni 6 mesi, grosso modo qualcuno strilla dicendo fermatevi, fermateci, dobbiamo, e poi continuano con gran gusto a produrre esattamente quello che dicono, che ci sta distruggendo, finirà il mondo. Insomma, o l'una o l'altra, o ci credono veramente, allora dovrebbero smettere, oppure non ci credono, in realtà è molto marketing, e anche se vuole un po' di precauzione, così quando qualcosa di brutto succederà potranno dire io ve l'avevo detto. Allora la realtà secondo me è un pochino diversa, cioè servirebbe una legislazione, ad esempio negli Stati Uniti, che potrebbe fare la vera differenza, non tanto l'Europa, federale, cioè Washington decide di legiferare su tutto questo. Non ci vuole tanto, però ci vuole la buona volontà. Allora, lei immagini questi signori molto potenti che facessero un po' di lobby, poca poca, su Washington, decidendo fate una buona legislazione federale. Non sta avvenendo, non lo stanno facendo, non lo stanno chiedendo, e le ricordo che l'ultima volta che Altman gli hanno detto guardi che arriva l'AI Act, lo sa qual è stata la reazione? Ha detto noi usciremo dall'Europa perché non possiamo fare compliance, essere in allineamento con una simile legislazione. Poi ci ha ripensato subito dopo, perché non sembrava proprio una gran battutona, visto il fatto che loro stessi dicono legiferate, fermateci. Insomma, molta ipocrisia mi sembra, un po' di credulità. Ricordo, mi dica proprio, mi dia un secondo, ricordo 2 cose. Uno, a quelli che escono dalla Chiesa non chiedete se credono ai miracoli, perché ci devono credere, per coerenza. Io mi aspetto che ci credano. Quindi non chiedete a chi sta costruendo questa roba se ci crede, perché ovviamente ci devono credere. 2, per favore, quando queste affermazioni vengono fatte, andate a controllare chi ne trarrebbe vantaggio. Se lei fa un'analisi di quel testo che adesso Amodei ha fatto circolare e lo guarda con un po' di attenzione, cosa sta dicendo? Che l'industria che sta producendo tutta questa straordinaria tecnologia si deve autoregolare. Sta chiedendo esattamente quello che noi non dovremmo fare, e cioè di dare loro lo spazio che serve per fare le cose più in ritardo, con più tempo, con i controllori interni, eccetera, eccetera. Invece quello che va fatto è una buona regolazione esterna, è la società che deve regolarli.
0: Invece l'AI Act europeo va in quella direzione, secondo lei, cioè a livello di sovrastato?
1: Sì, diamoci una mossa, non rimandiamolo ulteriormente, perché prima o poi qualche pasticcia verrà sul serio. Cioè questi pezzi di software un po' no, in grado di fare le cose per conto loro, ma lei pensi letteralmente al suo antivirus, ma lei il suo antivirus lo lascerebbe fuori per girare in ogni... Ovviamente no, è un attrezzetto che fa un sacco di cose, è pericolosissimo lasciarlo senza controllo, cosa che non andrebbe fatta, purtroppo lo stiamo facendo, andremo a riparare quando i buoi saranno usciti dalla stalla, come si dice.
0: No, ma è molto chiaro il suo giudizio anche sull'ipocrisia di questi 4 cavalieri dell'apocalisse, potrebbero fermarsi senza tanti appelli, poi sulla lentezza invece americana a fare una legge federale, e qui c'è il ruolo di Trump. Grazie, la riavremo ospite, grazie al direttore del Digital Ethics Center dell'Università di Yale, Luciano Floridi. Cambiamo tema proprio dalla quarta rivoluzione industriale alla seconda, parliamo del petrolio.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché? ecco perché.
5: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
9: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta, e come dicevamo nella prima ora del programma, oggi veramente ci dividiamo tra i rischi, gli scenari, le problematiche della quarta rivoluzione industriale. Quindi abbiamo appena terminato di parlare di tutto l'allarme lanciato e anche le risposte della Casa Bianca, della Cina, su un'intelligenza artificiale che rischia di andare fuori controllo. E adesso invece torniamo al più classico dei temi del Novecento, della seconda rivoluzione industriale: il petrolio, l'energia, le rotte petrolifere, le rotte commerciali. Allora, molti di voi chiaramente le notizie le hanno lette, ma vediamo di capire. Qua la situazione si sta assolutamente complicando, perché sappiamo che già Hormuz era chiuso, parzialmente aperto, poi con varie dichiarazioni americane mai suffragate, che alcune navi passavano, ma comunque si era creata una rotta alternativa. Rotta alternativa vuol dire il 4% di tutto il petrolio mondiale, in particolare quello saudita, che passava dove? Dall'oleodotto est-ovest, sono circa 4 milioni di barili al giorno, lungo 1200 chilometri, attraversa tutta la penisola arabica in territorio saudita, appunto da est a ovest, e quindi dalla regione dei pozzi petroliferi di Abqaiq al porto sul Mar Rosso a Yanbu. Allora, ecco perché tutto si tiene, perché molti mi hanno chiesto: ma cosa c'entra se l'oleodotto arrivava sul Mar Rosso? Perché è un problema quello che è successo con gli Houthi, quindi che di nuovo hanno minacciato, o meglio, si sono posizionati su aree, isole strategiche del Mar Rosso, per potendo bloccare lo stretto di Bab el Mandeb. Perché quel petrolio saudita arrivava sì sul Mar Rosso, a Yanbu, ma veniva caricato da navi che attraversavano lo stretto di Bab el Mandeb, andavano lì, caricavano il petrolio e riuscivano, perché sappiamo che buona parte di quel petrolio va soprattutto in Cina e in India. E ecco perché tutto si tiene, perché se tu hai gli Houthi che diciamo minacciano di nuovo di bloccare lo stretto e lo controllano dal punto di vista strategico e geografico, hai avuto degli attentati sull'oleodotto, hai bloccato l'oleodotto anche perché c'è il rischio che le navi non possono più caricare. Faccio notare che nei secondi tre mesi del 2026 dallo stretto di Bab el Mandeb, è vero che molte navi ancora girano per il Sudafrica, ma sono comunque transitati 8 milioni di barili di petrolio al giorno. Quindi i 4, diciamo, dell'Arabia Saudita che vengono caricati o venivano caricati a Yanbu, e altri milioni che invece passavano, andavano verso Suez. Quindi, per riepilogare, Hormuz è, non dico chiuso, ma quasi chiuso. L'oleodotto est-ovest è stato colpito da attentati e per precauzione l'Arabia Saudita l'ha chiuso. Bab el Mandeb vede gli Houthi in una posizione, diciamo, strategica, sostenuti dall'Iran, e poi è stato rimandato un incontro previsto oggi tra Iran e alcuni rappresentanti degli stati arabi del Golfo, tra cui l'Oman, dove essere, per discutere della situazione nello stretto di Hormuz. Poi raid sauditi in tre distretti a nord dello Yemen, e insomma il risultato: a rischio sono 10 miliardi di dollari al giorno di commercio globale. E il risultato l'abbiamo visto sui mercati, lo raccontavamo prima: il petrolio, e per quello che riguarda WTI, stabilmente sopra i 103-104 dollari, e il Brent a un passo dai 110, poi si muove su e giù, ma insomma quello è l'orizzonte, 110 dollari al barile. Allora, questo scenario è lo scenario della doppia strozzatura. So che sto facendo un'operazione di grande masochismo, vista la situazione, nell'invitare chi già, diciamo, non è sempre, anzi non è quasi mai portatore di buone notizie. Mi riferisco al presidente di Nominisma Energia, Davide Tabarelli. Buonasera, Tabarelli.
1: Grazie dell'introduzione.
0: L'introduzione ci voleva. Perché dopo la doppia strozzatura adesso non vorrei arrivare alla terza. Allora, Tabarelli, al di là delle battute, oggettivamente comunque la giri, è difficile parlare A di un miglioramento, B di una stabilizzazione. Ho detto che buona parte di questo petrolio poi usciva di nuovo dallo stretto per andare verso Cina e India. È da lì che arriveranno i maggiori problemi, Cina e India?
1: Sì, ma mi lasci ribaltare la visione, nel senso che voglio vedere l'aspetto positivo. No, ma noi dobbiamo baciarci i gomiti, perché il prezzo è 108,9 oggi, non è 200, perché, ma, lo ripeto da me, ma non solo io, ovviamente, sulle agenzie specializzate lo diciamo, lo dicono da mesi, da sei mesi, cioè qua c'è un ammanco che rispetto a quelli degli anni 70 è molto più grave, e i prezzi sono sì aumentati 50-60%, che è grave, per carità, ma non sono. Uno, non siamo davanti a un triplicarsi come ci si poteva aspettare, pertanto le cose sì stanno messe male, stanno peggiorando, però io non, come me molti non riusciamo a capire come mai i prezzi non siano più alti, perché 110 oggi è già stato raggiunto ad aprile, ma 120 era stato nel 2022, era stato come dice lei spesso 140 anche nel 2008,
0: sì, sì.
1: Pertanto insomma siamo di fronte a una crisi, sì, poi è vero, finora la Cina soprattutto ha fatto qualcosa che è inaspettato, ha usato questa montagna di scorte che aveva accumulato negli anni passati, che non, nessuno sa bene quanto siano, ma per il momento ci ha salvato molto molto quello, anche oltre qualcosa che veniva fuori da Yanbu, di nascosto, da Hormuz. Però e soprattutto la Cina, se la Cina ricomincia a comprare per le sue scorte, perché anche lei comincia a dubitare che Trump finisca velocemente, perché non so, non vogliono tornare a esportare prodotti, ecco, lì arriveranno i problemi maggiori, oh. Come del resto sono sempre venuti negli ultimi 30 anni, cioè da chi cresce nel mondo è l'Asia, in particolare la Cina.
0: E questa sia una scommessa del mercato, che prima o poi tutto verrà riassorbito, cioè che non sia più un prezzo stabilito da estrattori e compratori e intermediari, ma un prezzo tutto finanziario.
1: Sì, però anche qua devo spezzare una lancia a favore dei futures, che ricordo partono nel petrolio nel 1983, ma nelle commodity agricole esistono negli Stati Uniti da 150 anni, certo. Poi sono degli strumenti che nel commercio, nelle attività mercantili che abbiamo inventato noi italiani nel Medioevo sono sempre esistite, cioè certo. Un pagamento nel futuro, perciò dietro c'è sempre del fisico, è un eccesso adesso di finanza, ma sti mercati chiuderebbero se non fossero in funzione della copertura del rischio di chi produce, chi compra e così via. Detto questo, c'è un eccesso. E questo eccesso di finanza si vede anche adesso in questo ottimismo con cui guardano ai prezzi dei prossimi mesi, dei futuri, come si dice, cioè futures. Se noi guardiamo fra un anno il prezzo è più basso di 10-15 dollari, così il gas anche, perché questa è una situazione talmente incredibile, questa chiusura della vittoria dell'Iran, degli Houthi che prendono il controllo del Mar Rosso, degli Stati Uniti che smollano l'Arabia Saudita al suo destino, cosa che non è accaduta da 70-80 anni, che su tutto questo periodo il rapporto era super cementato da che cosa? Dal petrolio. Ecco, siamo di fronte a una crisi epocale, ovviamente siamo disorientati, anche i mercati lo sono. Per il momento ribasso, e di questo è estremamente positivo, perciò sto parlando bene della finanza, che una volta è una speculazione, speculare, cioè guardare nello specchio nel futuro, speculazione ma ribasso questo momento.
0: Speriamo che questa volta la finanza speculativa abbia ragione. Grazie anche a Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia.
1: Grazie a voi.

0: scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
1: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
0: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
1: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
0: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
1: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì, è estate.
0: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
1: Sì.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: PEC, PEC, PEC.
7: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
8: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
9: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
10: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
12: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: Sono le 23.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Medio Iran, una petroliera prende fuoco nello stretto di Hormuz per aver urtato una mina. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, cauto Zelensky. Serie A, l'Inter fa cinquina e rimonta contro l'Udinese, vincono anche Roma e Como. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, senza tuttavia specificare quanto si sia verificato l'incidente. Intanto il prezzo del petrolio schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen.
17: ci vorranno diverse settimane, lo hanno rivelato funzionari sauditi alle agenzie internazionali, per riaprire l'oleodotto est-ovest, colpito giovedì scorso dai droni delle milizie irachene filo-iraniane e che dopo il blocco di Hormuz era diventato la via principale dell'export di petrolio dell'Arabia Saudita. E proprio gli attacchi agli impianti, oltre che l'offensiva degli Houthi filo-iraniani nello Yemen, hanno indotto l'Arabia Saudita a far saltare il vertice previsto ieri in Oman, dove i paesi del Golfo avrebbero dovuto negoziare con l'Iran una soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz. In mattinata il prezzo del petrolio Brent ha sfiorato i $110 al barile rispetto ai 67 di prima della guerra, per poi riscendere di qualche dollaro. Il gas europeo al TTF ha superato gli 80 euro rispetto ai 31 di febbraio. Senza freni anche gli aumenti di carburanti in Italia: 2,107 euro al litro la benzina self, 2,216 il gasolio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Wall Street chiude a ribasso la seduta odierna, riuscendo tuttavia a contenere le perdite nonostante i timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il Dow Jones perde lo 0,29%, il Nasdaq a forte componente tecnologica cede lo 0,56%, in cala anche lo Standard & Poor's che lascia sul terreno lo 0,48%. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader degli Stati Uniti, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky, cauto silenzio per ora dal Cremlino. Il premier israeliano Bibi Netanyahu attacca in un video NASA, il documentario di produzione israeliana sull'IDF a Gaza, premiato a Venezia. Ne ho sentito parlare. Stiamo combattendo l'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Anche l'esercito israeliano contro il film, il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Una donna è stata ferita a un braccio nel tardo pomeriggio a Roma, poco distante dal Vaticano, da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. La cinquantenne, mentre camminava lungo il marciapiede, ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Rimasta lievemente ferita, si è recata autonomamente in ospedale. E adesso il calcio con i posticipi della Serie A. Ci colleghiamo con Dario Ricci, che si trova a San Siro. Dario.
18: Buonasera da San Siro, in rimonta in goleada, così vince l'Inter contro l'Udinese e tiene il passo della Roma, che ha vinto per 2-0 a Torino, ricordiamo sabato alle 18, scontro diretto tra i campioni d'Italia e giallorossi all'Olimpico. Inter che si impone per 5-3, ma che paura per i nerazzurri dopo un quarto d'ora. Udinese avanti per 2-0 grazie alle reti di Abankwa e Kellenkamp, quest'ultimo approfitta di una dormita generale della difesa nerazzurra a partire dal portiere Martinez. Poi al 26esimo il sinistro di Carlos Augusto, al 35esimo il destro di Barella per il 2-2 nella ripresa. L'Inter dilaga, al 57esimo Turam, al 66esimo Esposito, al 78esimo Bonny firmano la cinquina nerazzurra. Nel finale la rete di Gueye ancora per l'Udinese, 5-3 in un lunedì che vede anche il Como continuare a salire nelle zone alte della classifica. 10 punti per i comaschi, che battono per 2-1 il Parma. A San Siro invece Inter batte Udinese per 5-3. Per il momento è tutto.
15: Grazie a Dario Ricci, era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Se fino adesso non avete ancora avuto un minuto di tempo per fermarvi, fatelo con me adesso. Facciamo un bel respiro. Abbiamo tutti i motivi e i vantaggi biologici per farlo. Con me in studio Daniel Lumera, biologo, naturalista, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione. Bentornato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Daniel, c'è una frase dello psicoterapeuta Alexander Lowen che fotografa la nostra quotidianità. Lui dice: tutti sanno che chi non respira è morto, ma pochi sanno che più si respira più si è vivi. E allora la domanda è: perché passiamo le nostre giornate in apnea?
2: Perché non conosciamo la letteratura scientifica che ci spiega quanto è importante saper respirare. Per esempio, chi sa respirare, chi respira consapevolmente in diversi momenti del giorno, ha la capacità di riequilibrare CO2 e ossigeno e quindi di ottimizzare, ad esempio, la funzione del cervello, del sistema cardiocircolatorio, oppure la temperatura del corpo e quindi del sistema immunitario. È veramente un farmaco naturale importantissimo. Impariamo a respirare.
1: Fermati e respira è il titolo di uno dei tuoi libri, dove accompagni il lettore per mano per conoscere i vantaggi della respirazione. Proprio cambiano anche proprio tutta la nostra chimica e la biochimica del nostro corpo e migliora la qualità della nostra vita.
2: Se le persone sapessero quanto potente è conoscere delle tecniche di respirazione per potenziare la motivazione, la lucidità, la creatività, gli stati di presenza, la memoria o semplicemente per incrementare la produzione di noradrenalina nel corpo, quindi è come alcune tecniche di respirazione equivalgono a una doccia fredda di 2 minuti. Se tu ti vuoi rigenerare anziché scrollare al telefono che ti spegne, fermati e respira. Bastano 2 o 3 minuti per cambiarti l'intera giornata.
1: Andiamo allora.
2: Allora, un esercizio semplice che propongo a tutti, una sfida, è quello di fare un doppio sospiro ciclico. 2 inspirazioni dal naso, 2 espirazioni dalla bocca. Lo facciamo 5 o 6 volte insieme e lo dovete fare 21 volte da soli ogni volta che avete bisogno di rigenerarvi. Pronti?
1: Sì.
2: 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Inspirate profondamente e liberate. Questo per 21 volte, vedrete quanto ossigeno arriva al cervello. Mi raccomando, non lo fate se state guidando, fermatevi un attimo, respirate e riprendete molto meglio di prima.
1: Grazie a Daniel Lumera per averci accompagnato. Mi raccomando, posologia di questo farmaco straordinario?
2: Posologia, allora, 21 respiri 3 volte al giorno in un momento in cui vi fermate da qualche parte.
1: Grazie Daniel Lumera, lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog, state bene, fermiamoci e respiriamo, avanti tutta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Il conto alla rovescia è già iniziato. La soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale indicata dall'accordo di Parigi come limite da perseguire sarà probabilmente superata entro pochi anni.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record, con conseguenze atmosferiche distruttive.
3: Quest'estate abbiamo provato un caldo devastante che è destinato a ripetersi.
4: L'ultima balla, quella del caldo. Non è vero che tutta l'Italia brucia, che tutta l'Europa brucia, che moriremo tutti. Si chiama procurato allarme.
5: Oggi vorrei non fare la solita trasmissione sul riscaldamento climatico. Chiamiamo un esperto, in cui la gente poi dice chiami solo un esperto a senso unico, perché non chiami uno che dice qualcosa di diverso, perché ho letto su internet, io ho capito, io ho visto e via dicendo. Mi sembra che abbiamo invece degli elementi oggettivi in più per farci un'opinione magari basata su un'esperienza personale, se volete empirica, se volete non assoluta, però in qualche maniera le persone che amano rimettere in discussione le proprie idee o ribadire le proprie idee probabilmente può essere utile. Allora, tre sono le posizioni fondamentali rispetto al tema del riscaldamento climatico. È vero, sono molto preoccupato, anzi addirittura sono in ansia, oppure ma sono mediamente preoccupato, però non credo che l'uomo possa far nulla, è qualcosa che dipende dall'avvicendarsi comunque delle ere climatiche, in passato sono già stati, staranno ancora. Terzo, è tutta una cazzata, basta, che sta roba fa parte comunque dell'ideologia woke, come questa ultima signora che ha parlato, è un falso allarme, via dicendo. Beh, abbiamo passato tutti un'estate che obiettivamente ci ha permesso di registrare qualcosa sul piano dell'esperienza di diverso. Ora, ripeto, da un punto di vista scientifico le vostre e le nostre esperienze personali non hanno nessun tipo di valore, però vi dico due cose banalissime. Io l'estate la passo di solito in uno o tre posti, quasi sempre quelli, una casetta in montagna, 1500 metri in Abruzzo, un periodo in campagna, nelle colline umbre, in mezzo al verde, e magari vado una settimanella al mare in un'isoletta della Toscana, fine, faccio sempre quello, sono abitudinario, non amo cambiare. Quindi posso vedere la variazione rispetto a queste tre situazioni. Beh, posso dire, in tutte queste tre situazioni, che erano posti dove uno va l'estate per stare bene, per stare fresco, soprattutto in montagna, figuriamoci, si sta benissimo, ho registrato, a parte un caldo che non ricordavo nella mia vita, ma questo, ripeto, vale come esperienza personale, non assoluta. Ma ho visto che le persone cominciano a installare i condizionatori, o dicono, installeremo il condizionatore per l'anno prossimo. Ora, quando lo vedi fare in una città come Roma, dici, vabbè, ancora non c'è il condizionatore, come fai a vivere? A Roma non si vive più senza condizionatore. Io non potrei vivere e lavorare in questa città se non avessi il condizionatore. Questo è un dato nuovo. Io quando ho ristrutturato la casa in cui sto adesso, hanno 15 anni fa, mi disse l'architetto, ma se vuoi risparmiare che lo fai fare il condizionatore, apri le finestre, stai in un posto fresco e via dicendo. No, per fortuna mise dei buoni condizionatori, oggi mi hanno permesso di fare questa trasmissione, la faccio tuttora con il condizionatore, no, adesso lo spento, se no interferirà, no, è acceso, senza questo condizionatore non potrei fare la trasmissione, se anche apro la finestra non mi basta, per quanto sia una persona che tollera il caldo, a Roma senza condizionatore non si vive più da giugno a avanzato settembre. Il 15 settembre un condizionatore acceso lo trovo una cosa allucinante, ma è acceso. Ma persino nel paesino di montagna e in mezzo alla campagna, dove c'erano case coloniche ristrutturate, gente che vi fa la vita di paese, hanno cominciato a installare i condizionatori, anzi dopo quest'estate ci metteremo i condizionatori. Quindi per me qualcosa è cambiato, mi rendo conto che c'è una percezione diversa di quello che è il clima. Accade anche per voi? Avete ribadito una vostra convinzione? Siete ancora più convinti che comunque faccia parte di una sorta di bias collettivo, che se abbiamo un pregiudizio e pensiamo così, quindi sentiamo caldo, pensate che passerà o non passerà? Beh, oggi questo lo voglio testare attraverso l'antico, immarcescibile strumento del sondaggio di Mellock, perché un fondo di verità l'ha sempre rivelato rispetto al sentire comune. 800240024, sondaggio.
6: Ah. All'inizio di questa estate vi era ancora parte dell'opinione pubblica che metteva in dubbio l'effettiva esistenza del cambiamento climatico. Ma il caldo record riscontrato nel mondo e in Italia in questi mesi è stato ampiamente percepito e le previsioni sul lungo termine sono sempre più allarmanti. Si ripetono gli appelli di esperti e scienziati rivolti alla politica e ai governi per intervenire in modo drastico. Oggi però vogliamo soprattutto interpellare il nostro pubblico. Chiamate ora l'800 24 0024 e diteci qual è oggi il vostro atteggiamento rispetto al climate change tra questi tre. 1. Sono sempre più preoccupato. Il riscaldamento globale con le sue drammatiche conseguenze è un fatto inoppugnabile. A cause antropiche e bisogna correre ai ripari, non solo accendendo l'aria condizionata. 2. Il cambiamento climatico c'è ma non dipende dall'attività umana, quindi dobbiamo solo imparare a conviverci. 3. Ho ancora molti dubbi in merito. D'estate ha fatto sempre caldo o molto caldo e quando arriverà l'inverno già ce ne preoccuperemo molto meno.

0: Bella musichetta, però, ma sai, se la togliete guadagniamo minuti preziosi, visto che ne abbiamo talmente pochi. Allora, tre condizioni per rispondere a questo sondaggio in cui potete collocarvi. Sono tre posizioni ben distinte e da come rispondete naturalmente vi mettete in una o nell'altra categoria di ascoltatori. Prima risposta è il preoccupato per causa umana. Il riscaldamento globale è un fatto inoppugnabile, di origine antropica, servono contromisure vere, non basta mettere l'aria condizionata. E questa è la prima posizione. Seconda posizione è il negazionista soft, cioè sì, c'è un cambiamento climatico, ma non è per colpa nostra, bisogna soltanto adattarsi, fa parte, diciamo, dell'evoluzione del globo terrestre. Terza posizione è lo scettico che rimuove, fa sempre caldo d'estate, il problema sarà dimenticato appena arriva l'inverno, come al solito, come ha detto la signora nella clip d'inizio, è tutto basato da una sorta di clima ideologico, tende a convincerci che stiamo facendo dei disastri. Io non discuto, non prendo posizione, siete liberi di pensare quello che volete. Io mi sono semplicemente limitato a dire quanto avete episodi presi da questa estate, come io che ho visto la signora con la casetta in mezzo al bosco dire metterò l'aria condizionata, o il signore con la casetta di pietra nel paesino di montagna metterò l'aria condizionata, per me sono segnali. Può essere che sia un discorso di marketing collettivo della lobby dei venditori di condizionatori, pensate quello che volete, ma avete degli episodi chiave rispetto a questa estate, che è stata un'estate torrida, oggettivamente torrida, la più calda pare dal 1950, ci sono stati dei cambiamenti bestiali, poi vi dico anche dal punto di vista scientifico cosa si dice. Ecco, voi invece ne avete avuto un'esperienza diretta e raccontatemi quali sono questi episodi e ditemi in che parte di questo sondaggio vi collocate. 800240024. Allora, la Terra è già 1,4 più calda del periodo preindustriale. Questo è uno scenario che andrà peggiorando perché si arriverà a 1,8. Il limite che si era posto, quello almeno che leggo nei dati chiave del rapporto ONU di Parigi, era quello di 1,5 gradi. Se il mondo aumenta rispetto all'epoca industriale di 1,5 gradi, cominciano casini bestiali. Già adesso sta ondate di calore in tutta Europa, siccità, incendi, monsoni asiatici più intense, temperature al di sopra della media. Il Niño che comincia a fare più casino di quello che ha sempre fatto nel passato. Ma ci sono dei punti di non ritorno che se si sciolgono, diciamo, i ghiacci in Groenlandia, dell'Antartide occidentale, si alzano i mari e cominciano veramente i problemi apocalittici. Cambiano tutte le correnti oceaniche nell'Atlantico. L'Amazzonia, che è stato il nostro polmone, comincia a diventare anche lei una fonte di emissioni. Quindi, diciamo, le persone, per farci passare un autunno sereno, dicono: vi state lamentati, calda quest'estate, ma figuratevi, nulla sarà nei confronti della prossima estate. Primo ascoltatore, Rodolfo da Genova, buongiorno.
1: Buongiorno Nicoletti. Guardi, allora, io abito in una frazione di Genova immersa nel verde, e nel 2003 ero riuscito a salvarmi perché appunto ho la camera che dà a nord, la zona un pochino più fresca, diciamo, eccetera, ma quest'anno è stato veramente devastante, cioè, per cui io sono assolutamente...
0: Quindi ha notato una differenza vera, non diciamo...
1: Sì, una vera differenza anche dal 2003, che tutti dicono, oh, ma il 2000... No, io ho visto una grandissima differenza, perché nel 2003 tutti si lamentavano, ma io no. Perché effettivamente, avendo studiato, avevo preso questa casa appunto un po' più fresca e tutto, però quest'anno è stato impossibile.
0: Quindi lei, rispetto al sondaggio, è un preoccupato rispetto a una possibile causa umana?
1: Assolutamente sì, cioè assolutamente. Io sono uno di quelli che ha sempre rifiutato i condizionatori perché ho detto vabbè, comunque riuscivo a sopportarlo. Ma no, adesso è impossibile sopportarlo, cioè, mi dispiace, cioè, purtroppo.
0: Quindi, diciamo, il primo ascoltatore è risposta 1 al nostro sondaggio. Sono sempre preoccupato, è un fatto inoppugnabile il riscaldamento globale, bisogna correre ai ripari, bisogna cominciare a ridurre le emissioni di CO2, fare tutto quello che ci viene consigliato di fare, che molte volte

0: umana incide per la variazione climatica in una minimissima parte, poi quindi io sono convinto di questo. Quindi
1: secondo lei stiamo passando un'era diciamo di riscaldamento terrestre che è fisiologica e quindi ci dobbiamo abituare.
0: Così come sono passate altre ere, così come i romani, Cartagine, Annibale ha superato le Alpi, quindi credo che eravamo di fronte non magari a delle glaciazioni importanti, altrimenti gli elefanti, e questo ci consegna la storia, non sarebbero transitati. Ecco, per carità, io credo che l'uomo debba fare i conti, insomma.
1: Ma solo per capire bene, lei ha registrato un'estate diversa rispetto alle altre, per lei un'estate letante, calda, sì, un po' caldo, è stato molto caldo, ma non passate di peggio, questo è il suo atteggiamento. Luca da Rovigo. Non so cosa sia successo a Luca da Rovigo, evidentemente ha avuto un problema, non lo sentiamo più. Comunque, mi sono due ascoltatori, diciamo, intanto due posizioni, nessuno che esclude che qualcosa stia cambiando, ma mi sembra piuttosto equilibrato la risposta del pubblico. Una persona dice sì, sta cambiando tutto e è preoccupato perché nella sua casetta di Genova è cambiato tutto, era abituato con la stanza a mezzanotte, con il fresco è cambiato. L'altro dice sì, ma sono sulle posizioni di Rubbia, di Zichì, che cita, diciamo, dei dissidenti rispetto alle posizioni ufficiali della scienza, dice ma sì, perché preoccuparsi, l'uomo che c'entra, quando in realtà però i dati scientifici dice che c'entriamo e tanto, perché il cambiamento è cominciato in epoca post-industriale, quando abbiamo cominciato a emettere in maniera decisa, e questo sta accadendo sempre con un aumento formidabile delle emissioni, e cominciamo a pensare, ma se si sciolgono i ghiacci, ho visto quello che è accaduto in Nepal, quando un pezzo di Himalaya è caduto, dico, ma com'è possibile che caschi un pezzo di quella che è la montagna considerata più grande del mondo, so benissimo di cosa stiamo parlando, mi fa pensare. Sentiamo allora Edoardo da Firenze, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ti devo mettere un po' in difficoltà per questo. Io siamo chiamato, siccome tu stai facendo una cosa seria e tu sei una persona seria, io non so come si fa a compatire il personaggio. Purtroppo non so se potrà dare un parere tuo, perché è un tuo collega. Il Cruciani che sbandiera da mesi, da anni a questo punto, che il cambiamento climatico non c'è, allineandosi a quello che dice Trump. Cioè,
1: è la sua opinione, scusa, ma è bello perché nella stessa radio sono persone con opinioni diverse, mi sembra un dato positivo.
2: Opinioni diverse, ma di fronte a queste sciagure come si fa a dire una cosa del genere?
1: Ma lo chiede a Cruciani, lo chiede a me, che ne so io, ognuno chiede a lui perché prende questa posizione, ma io figurati, mi piace ascoltare tutte le posizioni, non è che dico uno non deve parlare, non deve, esprime quello che è un punto di vista di persone che probabilmente ascoltano anche questa trasmissione. Come fa? Che ne so. Ogni giorno incontro persone che pensano in maniera diversa di me, ma da tutto, da quello che si mangia a tavola a come ci si veste a quello che andrebbe detto o non detto. Se dovessi con tutti porre un problema, ma vivrei malissimo. Io non ho mai, guardi, l'ho detto più volte, la cosa di cui più vado fiero è che sono capace di rivedere il mio punto di vista radicalmente ogni mattina quando mi sveglio, fare un reset totale e ripensare diversamente senza sentirmi in colpa o vergognarmi. Dico, ma ho avuto altri elementi. Al momento su questo tema non ho altri elementi che mi hanno fatto cambiare idea. Io penso che sia di origine antropica il cambiamento climatico. Fine. Questa estate che ho passato in maniera terribile in posti dove la gente prende i condizionatori della prima, dice, ma sono ancora più convinto, ma non è che il mio parere deve influenzare quello degli altri. Sentiamo Andrea da Lecco.
3: Pronto?
1: L'ascolto.
3: Ah, buongiorno. Sì, io sono un normale cittadino, abito a Merate, provincia di Lecco. Sono estremamente preoccupato di quello che sta succedendo, perché sta andando sempre peggio e andrà ancora peggio. Per cui bisogna assolutamente spingere sul comportamento delle persone, sul comportamento di tutti, bisogna bruciare meno, perché bruciando si produce anidride carbonica.
1: Sì, adesso non voglio dar lezioni cosa bisogna fare, io vorrei esperienze personali. Mi scrive un'ascoltatrice, vivo a Reggio Calabria, conosco bene il mare, l'acqua non è mai stata così calda come quest'anno, veramente.

0: Impressionante, vero? Il mare è caldissimo. Sentiamo, vi do il primo risultato del sondaggio, poi do l'informazione della borsa. Prima categoria, assolutamente il cambiamento climatico c'è, di origine antropica. Ho visto anche, ho avuto anche un'esperienza personale, quello che sta cambiando quest'estate, 60%. Seconda categoria, c'è un mutamento climatico, ma non c'entrano niente gli uomini, è una cosa fisiologica che deve accadere, 30%. Terza categoria, sono tutte cazzate, 10%.
1: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 15 settembre. Pressione in lieve aumento, giornata nel complesso soleggiata su gran parte del paese. Qualche addensamento nuvoloso sarà più probabile su Alpi e Prealpi, sulle zone interne siciliane e sulla Puglia. Nel pomeriggio rovesci sparsi interesseranno invece Sicilia, Calabria, Basilicata, rilievi pugliesi, Cilento e Salento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
19: Per le idee che fanno discutere.
20: No, la frase no, sono per la legalità.
19: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
21: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
19: Per allargare gli orizzonti.
22: La spesa per il PNRR. No.
19: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Melog.
1: Allora, stiamo parlando di riscaldamento globale, di cambiamento climatico. Abbiamo messo un sondaggio a disposizione del nostro pubblico. Se volesse partecipare può esprimere quello che è il suo giudizio rispetto a quello che sta accadendo, ma alla luce dell'esperienza dell'estate passata, da come avete notato alcune mutazioni durante questa torrida estate, vi siete avete ribadito una vostra convinzione o siete rimasti dell'opinione di prima riguardo al riscaldamento globale, o continuate a essere scettici, continuate a essere preoccupati? Tre sono le possibili risposte al sondaggio. Risposta 1, sono preoccupato e la causa è sicuramente umana. Seconda posizione, sono un negazionista del fatto che sia un problema umano. Il clima sta cambiando, ma è fisiologico che cambi il clima. Quindi risposta 2, quelli dicono sì, è più caldo, ma è più caldo perché deve essere più caldo, che c'entrano gli uomini. Terzo, quelli che dicono è una marea di propaganda woke, chiamatela come volete, contro lo sviluppo dell'umanità e via dicendo, quindi sono cazzate. Adesso comincia l'inverno e fra un po' passa l'idea del caldo, cominceranno a dire, vedete, avete messo il cappotto, dov'è il riscaldamento globale? Ecco, cominceremo così. Al momento prevale, diciamo, la prima posizione. Confermiamo i dati che abbiamo dato prima delle informazioni della borsa. Al 60% sono i preoccupati che attribuiscono il cambiamento a una causa umana, il 30% sono quelli che si rendono conto che è più caldo, dice, ma che c'entra l'uomo, non c'è nulla da fare, sentiamoci il caldo perché fa parte, non so, Annibale con gli elefanti, queste cose qua che ogni tanto tirano fuori, come nella storia è accaduto già questo, accadrà anche questa cosa qua. Il 10% sono quelli che tengono duro sulla posizione, ma sono tutte cazzate, lasciate divertire le persone che vanno a fermare le automobili per strada, che bloccano le autostrade, che sono concordo che siano degli scappati di casa, concordo, è la maniera proprio per inasprire l'idea che sia tutta una montatura, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora andiamo alla nostra puntata. Prima volevo ringraziare i colleghi che mi stanno seguendo, Martin Garramone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Andiamo ai nostri ascoltatori. Mauro da Cervia.
2: Ciao, buongiorno. Io sono molto preoccupato al quadrato. Sono la 1 al quadrato. E sono un geologo, mi sono laureato 40 anni fa e già ai tempi si parlava di questa prospettiva. E ti dirò che faccio un mestiere legato all'educazione ambientale e al turismo. I peggiori scenari si stanno
1: anche
2: verificando.
1: Mario Tozzi nasce come geologo, infatti uno dei divulgatori scientifici più conosciuti che parla appunto di questo fenomeno.
2: È terribile. Guarda, io abito al mare, abito a Cervia, e la costa romagnola, vado in spiaggia per mia fortuna tutti i giorni quasi, e per la prima volta nella storia, ho fatto anche il bagnino, avevo uno stabilimento balneare da giovane, per la prima volta nella storia la gente viene al mare senza andare in spiaggia. Infatti lo slogan di questa stagione sarà alberghi pieni, spiagge vuote.
1: Cioè stanno con l'aria condizionata, poi escono, vanno a fare il bagno e tornano subito in albergo.
2: Oppure nella piscina dell'albergo, oppure vanno a fare un giro. È stata una cosa incredibile a noi che lo facciamo di mestiere, che siamo andati qui.
1: Sì, in effetti stare in spiaggia anche sotto l'ombrellone era abbastanza problematico. Io di natura non mi piace starci, quindi io faccio il bagno e poi me ne torno da dove sono venuto. Ma però l'ho sempre fatto, io da sempre, perché non mi piace la vita di spiaggia. Ma lei parla di spiagge che hanno come caratteristica anche la socializzazione da stabilimento, quindi è molto difficile. Questo è un dato. Sentiamo Giovanni da Torino.
3: Sì, buongiorno, mi sente?
1: Sì, certo.
3: Buongiorno, sì, anch'io sono ovviamente preoccupato, un'estate calda così penso di non ricordarla, sono rimasto colpito che poco prima di partire per le vacanze sono uscito da casa di un amico, intorno a mezzanotte c'erano 39 gradi a Torino, una cosa che è assurda. E ricordo anche delle estati passate in Liguria di quando ero un ragazzino che la sera, delle volte con l'arietta di mare un po' più di fresco c'era da avere la felpa o le maniche lunghe. Cioè quest'anno anche al mare in Liguria c'è stato un clima tropicale, quindi sicuramente
1: conferma le, a me molto... interessava le persone, le allora, non che a cui do un valore assoluto di dato scientifico, provo a capire se veramente, come è successo a me, quest'estate abbiamo avuto degli indicatori, c'era qualcosa di diverso rispetto alle altre estati. Sì, caldo, ma mai visto comprare da nelle campagne in mezzo a un bosco dell'Umbria il condizionatore o in una montagna dell'Abruzzo. Sentiamo Fabio da Verona, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, grazie per l'opportunità. Anch'io molto preoccupato da quello che sta succedendo e mi aggancio a quello che dicevano anche gli altri ascoltatori, che quest'anno è stato proprio un anno molto particolare. Io sono un appassionato di trekking, mi piace andare in montagna e guardando il livello dello zero termico mi accorgo che si alza sempre di più, per cui tutte le volte che decido di fare una camminata e la neve, tra virgolette, si alza sempre di più.
1: E lei da quanti anni fa pratica questa attività sportiva per vedere un cambiamento così radicale?
0: Ma considerato anche che vivo in una zona vicino alle montagne, perché Verona è relativamente vicina, e basta guardare all'orizzonte, si vede subito la differenza anche d'inverno, tra un inverno e l'altro. Io la pratico da parecchi anni e le posso dire che insomma le differenze si sentono, e mi allaccio anche al discorso della temperatura notturna, che sempre di più c'è poca differenza tra la media durante il giorno e la media praticamente di temperatura durante la notte, che poi ci dà tutta una serie di criticità. Anche
1: no, questo è quello che chiedevo agli ascoltatori. Lei è perfetto, perché anche diciamo una precisione nei dati. Sono dei segnali che noi abbiamo avuto nelle nostre esperienze individuali, che questa è stata un'estate in cui sono accadute delle cose che non accadevano prima, al di là di sentire più o meno caldo. Intanto vi ridò il sondaggio, è al 70% la prima posizione, quella che dei preoccupati, che include l'ascoltatore che sta parlando, al 20% la seconda posizione, quindi sono aumentati quelli che sono nella prima posizione rispetto ai negazionisti soft, quelli che dicono sì è caldo ma che c'entra l'uomo. Rimane fisso al 10% quella dei super scettici, tutta una cazzata. Marco da Udine.
4: Sì, buongiorno, grazie dell'opportunità. Beh, diciamo che l'ascoltatore prima di me mi ha anticipato, ma anch'io pratico sci estivo da quando sono ragazzo, e adesso lo fanno anche i miei figli per motivi agonistici, e devo dire che quest'anno vedere l'arretramento dei ghiacciai e vedere la chiusura di tutte le stazioni estive, da Plateau Rosat sul Cervino allo Stelvio, ad altre località.
1: Dove si sciava l'estate? Io mi ricordo, sullo Stelvio ci sono anche andato tantissimi anni fa, l'estate era bello andarci, adesso là c'è niente, solo terra e roccia.
4: Sì, diciamo il ghiacciaio si sta arretrando, il ghiacciaio in sofferenza, quindi anche il colore diciamo è scuro, quindi fa proprio impressione vederlo con questi rigagnoli di acqua, e quindi perché lo zero termico si è alzato tantissimo. Ma volevo anche fare un altro, se mi permette, un altro esempio. Come abbiamo fatto il cappotto sul nostro palazzo, e io trascorro l'estate al mare, quando sono rientrato c'è stata questa settimana di pioggia, settimana scorsa di pioggia, e le temperature sono scese a 20 gradi, ma per raffreddare la casa non era più sufficiente aprire le finestre, ero costretto a far partire i condizionatori. Quindi
1: no,
4: è vero, adesso
1: sono dei forni, le case sono dei forni, indubbiamente, no, è impossibile. Ma guardi che anche a Roma, fino all'altro ieri stata una giornata fresca, uscire di notte era soffocava, ma eravamo al 12 settembre, 11 settembre, sembrava impossibile. Stanno chiamando tanti sciatori estivi confermando questo dato. Allora, adesso diamo le informazioni del traffico. Faccio una specifica, servisse mai. Guardate che accettiamo le telefonate di tutti, chiami chi pensa che sia tutta una costruzione, che non sia vero, sennò sembra che orientiamo le telefonate. Mandiamo le telefonate, ci stanno arrivando nella percentuale in cui sta arrivando, non arrivano telefonate degli scettici totali. Invece ne vorrei sentire qualcuno, è interessante, ci sentiamo fra un istante.
5: Lei ha una qualche ambizione?
6: Ma...
5: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
6: E lei allora, professore, perché rimane?
5: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
7: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Dialog. 980024 0024, ripeto i tre punti del sondaggio per chi fosse messo soltanto ora in ascolto. Parliamo di riscaldamento globale, di percezione di un cambiamento climatico, tre domande. Sei preoccupato alla base delle esperienze di questa estate e pensi che sia un fatto inoppugnabile che ci sia un cambiamento climatico di origine antropica per comportamenti umani? Prima risposta. Due, sei preoccupato del cambiamento climatico, cioè non sei preoccupato che pensi che il cambiamento climatico, sì, cioè è oggettivo, il cambiamento climatico sta avvenendo, ma non c'entra niente l'uomo, è fisiologico che avvenga. Terza risposta, no, pensi che sia tutta una cazzata, una costruzione, fa parte delle solite parole di passo woke che vorrebbero bloccare lo sviluppo dell'umanità e dicono che c'è il riscaldamento climatico, ma è una roba da folli tipo la Thunberg che è già cambiato, comunque parla di altre cose. Nello La Salerno, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, mi scuso per la voce ma purtroppo sono raffreddato.
0: Allora, vabbè, mica è colpa sua. Colpa del cambiamento climatico, perché è cambiato radicalmente il clima e adesso si è raffreddato.
1: Vabbè, il clima cambia a seconda di come, non è colpa di nessuno, non c'è una motivazione ben precisa per come la vedo io, perché io facendo riferimento, guardi, come ho questo ricordo come se mi fosse successo ieri. Ricordo i primi giorni di lavoro quando io avevo 18 anni, io sono un elettricista e ricordo all'ora di pranzo andavamo col Despino a mangiare, diciamo, a casa, no? Ricordo io insieme col mio amico dovevamo mettere le mani al volto perché l'aria era così bollente che ci bruciava proprio letteralmente la
0: questo
1: pelle.
0: dove accadeva, in che parte d'Italia?
1: A Sarno, in provincia di Salerno. E poi,
0: e quanti anni fa era, più o meno, per solo per capire?
1: 18 anni, io mi ero appena diplomato, era l'88.
0: Quindi secondo lei ci sono stati già dei momenti nella nostra storia in cui c'è stato un caldo simile, quindi l'allarme è del tutto esagerato?
1: Guardi, signor Nicoletti, io lo ricordo come se fosse ieri, cioè noi camminavamo sul Vespino con le mani davanti al volto perché l'aria era così bollente che ci bruciava il viso. E poi, per non dirle, quando andavamo al mare, che noi facevamo i salti proprio sulla sabbia, cioè ci ustionavamo.
0: Sì, quello lo ricordo anch'io, se uno va con la sabbia a piedi nudi e la sabbia scotta. Sì, solo una cosa, poi figurati, questa è la sua opinione, non ho nessun elemento per contraddirla, se non il fatto, dice, ma però non c'è nella storia della meteorologia scritto che rispetto sul ricordo a Sarno negli anni 80 si cominciassero a liquefare i ghiacciai, ad alzarsi il livello del mare, a crearsi situazioni diffuse dell'aumento di 1,4 gradi in tutto il globo terrestre, che stiamo arrivando alla soglia massima. Lei rimanga chiaramente la sua opinione, però c'è chi rileva i dati e dice qualcosa sta accadendo che non accadeva però nel 68 con la sabbia calda e con il vento caldo quando si va in Vespina. Luca da Udine.
2: Buongiorno.
0: L'ascolto.
2: Allora, io faccio una piccola premessa. Nessuno si ricorda quello che è accaduto nel 2010-2011 col terremoto di Fukushima. Praticamente tanti geologi hanno detto che la causa di quel forte terremoto c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre. E gli stessi geologi hanno detto che cambiando l'inclinazione della Terra, i raggi solari avrebbero colpito il nostro pianeta in maniera diversa, provocando l'aumento del clima, l'aumento del caldo. Quindi di questo fatto qua nessuno ne parla, nessuno ne dice più niente. Per quanto riguarda la persona che ha chiamato prima da Torino, che c'era tutta quella alta temperatura durante le serate in estate, quanti alberi ci sono in meno nelle città? Quanto sole assorbe l'asfalto e la sera lo emana, lo butta fuori? Quanti condizionatori abbiamo attaccato che portano fuori l'aria calda delle abitazioni e le mettono nell'atmosfera? Quindi c'è tutto, diciamo, come il cane che si morde la coda, è tutto un insieme di cose che fa aumentare le temperature, ma non solo, tra virgolette, inquinamento o quello che si può far capire che comprando le macchine elettriche questo non accadrà, o c'è un cambiamento climatico del 90% dovuto dall'uomo. Qualcosa è dovuto all'uomo, ma c'è anche la natura che fa la sua parte, tutto qua.
0: Sì, questo spostamento di 10 centimetri dell'asse terrestre dopo il terremoto di Fukushima, se ne è parlato molto, il calcolo l'ha fatto un geofisico della NASA, però ancora non c'è nessuna validazione scientifica che sia stato questo spostamento, almeno così nella ricerca che ho fatto velocemente, e non c'è nessuna attribuzione da parte della comunità scientifica che questo spostamento abbia cambiato il cambio, questo presunto spostamento abbia cambiato il clima sulla Terra. Luca da Udine, ha parlato?
2: Sì.
0: No, ha parlato. Beh, la saluto, buona giornata, grazie del contributo. Abbiamo registrato quelle sono sensazioni personali, non abbiamo nessun intento di dare delle spiegazioni scientifiche, ma c'è un sentire generale rispetto al nostro sondaggio che qualcosa stia cambiando, perché ci sono degli indicatori individuali di situazioni che non si erano presentate prima, che danno l'idea che la gente sta cominciando a preoccupare un po' più di prima, passata questa estate. A domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. I ricercatori suonano l'allerta, gli esperti di sicurezza informatica si interrogano, le banche, le grandi banche iniziano a prepararsi. Si avvicina il Q-Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa oggi di fatto tutta la sicurezza informatica. Molti ascoltatori probabilmente ricorderanno il Millennium Bug e la paura che c'era che tutti i sistemi informatici andassero a rotoli allo scattare del nuovo millennio. Ecco, a livello di previsioni catastrofiche il Q-Day ci assomiglia, ma non ha una data precisa. Sappiamo che ci sarà e sappiamo anche che non manca moltissimo, ma non sappiamo esattamente né come né quando, quindi più una situazione che ricorda l'attesa per un evento sismico o vulcanico che non l'annuncio di un record tecnologico, annuncio che insomma peraltro quasi certamente nessuno così darà esplicitamente. Negli ultimi mesi poi si rincorrono molte pubblicazioni sulle riviste specialistiche e anche dibattiti che richiamano l'attenzione su questa minaccia, invitando a non prenderla sotto gamba e a prepararsi. Allora ne parliamo in una serie di puntate a partire da questa sera. Iniziamo con l'aiuto di Tommaso Calarco, professore di informatica quantistica all'Università di Colonia, all'Università di Bologna, ma direi che è il quantum man dell'Europa, lasciatemi dire così. Bentornato a Smart City.
2: Bentrovato, sono molto contento di essere qui di nuovo.
1: Allora, cosa significa più di preciso Q-Day e cosa implica?
2: Allora, Q-Day in realtà hai parlato prima di un terremoto, lo chiamerei più un bradisismo, cioè una cosa che si sviluppa lentamente ma con delle implicazioni molto molto ampie e che possono essere, come dire, anche drammatiche, perché quello che implica è la fine della sicurezza degli attuali processi, protocolli di crittografia. In altri termini significa che i dati che oggi sono segreti non lo saranno più. Naturalmente poi nel frattempo ci saranno degli altri
1: metodi. Cioè, per capirsi, uno prende un vecchio hard disk criptato e lo legge, per esempio.
2: Esattamente.
1: Stiamo parlando di questo. Oppure intercetta una comunicazione e la legge.
2: Sì, e purtroppo non solo, ma anche le comunicazioni che facciamo oggi e che oggi non sono leggibili, con un approccio che è chiamato raccogli ora e decodifica domani, harvest now, decrypt later, sarà possibile, se si fa una fotocopia dei flussi di comunicazione odierni, tra quando ci sarà un quantum computer, sarà possibile decodificarli.
1: Mette via i nostri dati sanitari oggi in forma illeggibile, ma un domani diventano leggibili. Ecco, cosa serve in concreto per, insomma, quanto deve essere grosso il computer quantistico per arrivare a questo? E a che punto siamo?
2: Allora, pensavamo fino a non molto tempo fa che servissero centinaia di migliaia o anche milioni di qubit, di bit quantistici, perché bisogna combinarli, fare i qubit logici, la correzione dell'errore, tutta una cosa molto complicata. Però c'è un'evoluzione anche negli algoritmi, nei come programmare questi computer quantistici, per cui proprio non molto tempo fa, un paio di mesi fa, è apparso un lavoro scientifico che dice che sia possibile, sotto determinate condizioni, anche farlo con solo alcune decine di migliaia di qubit. Mm. E non siamo ancora lì, però diciamo siamo già a situazioni in cui abbiamo diverse centinaia, in alcuni casi migliaia di bit quantistici in macchine che sono disponibili oggi. Quindi il salto non è più gigantesco.
1: Diventa di 10 volte e non di 1000, no? Quindi voglio dire, si capisce che la scadenza si avvicina improvvisamente. Quanto dista quel giorno? È ovvio che non mi sai dare la data, come dicevamo, ma insomma, e quanto è realistico che qualcuno ci avverta?
2: Allora, queste sono due domande che purtroppo sono molto diverse, perché in base al progresso scientifico e tecnologico che stiamo avendo, la comunità scientifica si aspetta che questo succeda, diciamo, sulla scala di una decina d'anni, anno più, anno meno, ma comunque non 50. E verremo avvisati, dipende se i primi che realizzano questo saranno delle ditte che lavorano pubblicamente, che commercializzano questi sistemi, e ce ne sono diverse, sia negli Stati Uniti che in Europa, oppure se sono servizi di sicurezza, di intelligence, che stanno sviluppando naturalmente queste tecnologie anche per conto loro. Devo dire che sono abbastanza ottimista che verremo a saperlo, perché A differenza delle comunicazioni quantistiche, in cui ci sono stati anche una decina, ventina d'anni fa, alcuni importanti gruppi di ricerca che da un giorno all'altro sono scomparsi dal radar, che hanno pubblicato in maniera molto forte per molti anni, poi da un certo momento
1: sono
2: in poi
1: sono spariti,
2: questo non è successo con i gruppi quantistici, quindi naturalmente non possiamo escludere
1: nulla, certo, però staremo a vedere. Grazie mille Tommaso Calarco.
2: Molto volentieri, grazie a voi.
1: Ci fermiamo qui e ci risentiamo domani, continuiamo a parlare del Q-Day.

0: quando la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: A Nonne mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
7: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
8: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
9: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
10: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
11: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
12: Io sono Federico Taddia.
13: Io sono Matteo Bussola.
12: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
13: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
14: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
15: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
16: È mezzanotte.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Trump annuncia la tregua sull'energia, ma restano i dubbi di Zelensky. Scontro sull'intelligenza artificiale, il presidente USA e Pechino, basta allarmismi. Sequestrata per ora da un giovane conosciuto sui social a Castellammare di Stabia. Serie A, l'Inter fa cinquina e rimonta contro l'Udinese, vincono anche Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso.
18: Attraverso il suo canale preferito, Truth, Donald Trump ha fatto sapere che Russia e Ucraina hanno accettato di fermare i raid sulle reciproche raffinerie. L'aumento nel prezzo del petrolio a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, non all'Iran, ha scritto il tycoon, che non deve aver avvertito le parti, vista la risposta a stretto giro di Zelensky, che si è detto d'accordo, ma solo se anche la Russia farà altrettanto, cosa di cui dubita, affermando di attendere a riguardo garanzie dai partner. Riluttante Putin a chiudere un accordo prima dell'inverno, hanno rivelato fonti al Financial Times. Londra, Parigi, Berlino, Roma compatte hanno intanto condannato l'attacco russo al treno ucraino vicino al confine polacco, promettendo maggiore aiuto all'Ucraina. Putin è disperato, pensa di poterci dividere ma si sbaglia, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte, mentre la Polonia parla di forme inedite di sabotaggio russo volte ad estendere la guerra ad altri paesi europei. Continueremo a svolgere i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, ha ribattuto Mosca, mentre si apprende sono in corso pressioni sia a livello NATO che a livello UE su Spagna e Grecia perché forniscono a Kiev missili Patriot che hanno in magazzino in vista dell'inverno. Bruxelles ha intanto prorogato ieri le sanzioni alla Russia, a scadenza oggi, fino al 22 settembre, dopo che la Slovacchia ha bloccato l'estensione delle misure restrittive chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Una petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. Intanto il prezzo del petrolio schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen.
19: Ci vorranno diverse settimane, lo hanno rivelato funzionari sauditi alle agenzie internazionali, per riaprire l'oleodotto est-ovest colpito giovedì scorso dai droni delle milizie irachene filo-iraniane e che dopo il blocco di Hormuz era diventato la via principale dell'export di petrolio dell'Arabia Saudita. E proprio gli attacchi agli impianti, oltre che l'offensiva degli Houthi filo-iraniani nello Yemen, hanno indotto l'Arabia Saudita a far saltare il vertice previsto ieri in Oman, dove i paesi del Golfo avrebbero dovuto negoziare con l'Iran una soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz. In mattinata il prezzo del petrolio Brent ha sfiorato i $110 al barile rispetto ai 67 di prima della guerra, per poi riscendere di qualche dollaro. Il gas europeo al TTF ha superato gli €80 rispetto ai 31 di febbraio. Senza freni anche gli aumenti di carburanti in Italia: 2,107 € al litro la benzina self, 2,216 il gasolio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Wall Street chiude in ribasso la seduta odierna, riuscendo tuttavia a contenere le perdite nonostante i timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il Dow Jones perde lo 0,29%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, cede lo 0,56%. In calo anche lo Standard & Poor's, che lascia sul terreno lo 0,48%.
20: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'AI caldeggiata dai big del settore manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech e trascina a ribasso le borse europee, con Milano maglia nera meno 1,7% in chiusura. I mercati sono sotto pressione anche a causa del rally del Brent per le tensioni in Medio Oriente e la crisi degli approvvigionamenti, con il barile ormai ridosso dei $110. Sull'azionario a fare le spese di questo scenario sono soprattutto i titoli legati al comparto dei semiconduttori e dell'elettrificazione, mentre gli analisti si chiedono chi pagherà il prezzo della frenata sull'intelligenza artificiale. Prysmian perde così il 7% a Piazza Affari, ST il 6,5%. Sul lato opposto del listino va bene Campari, che brinda con guadagni per il 5,5% alle promozioni di UBS e Morgan Stanley. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E continua lo scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani, che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Donald Trump parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io sono l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, afferma anche il ministro degli esteri cinese. Le nuove tecnologie schiudono molte possibilità, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito del presidente Sergio Mattarella. Bufera in Israele su Gaza. Il film documentario su Gaza, che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia, interviene il premier Bibi Netanyahu. Contiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile. Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ordina poi un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusato di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity complice il Covid voluta da Papa Bergoglio. Leone XIV rialza gli stipendi dei cardinali.
1: Addio all'austerity da pandemia, revocata la stretta sugli stipendi vaticani di cardinali e capi di dicastero. Con un motu proprio, Papa Leone ha infatti abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Papa Francesco, rialzando gli stipendi anche dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%, tagli decisi da Bergoglio durante la pandemia, quando il deficit della Santa Sede era peggiorato, a colpire in particolare il bilancio vaticano. Fu all'epoca la prolungata chiusura dei musei vaticani, che ogni anno con oltre 7 milioni di visitatori portano alle casse pontificie circa 150 milioni di euro. Allora ci fu anche il blocco degli scatti biennali per tutto il personale in servizio, ma nel caso di quello laico riguardava i dipendenti dal quarto livello in su. Grazie all'impegno dello stesso Bergoglio, la situazione delle finanze vaticane è poi migliorata. Le misure prese a causa del Covid, si legge nella motivazione del provvedimento di Leone, possono essere ora superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, misure che, puntualizza lo stesso pontefice, non sono comunque retroattive. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
16: Sequestrata e abusata da un giovane conosciuto sui social.
21: Ha adescato sui social una ragazza e quando i due si sono incontrati in un comune del napoletano l'ha rinchiusa per ore in una cantina isolata, le ha sottratto il cellulare e l'ha costretta a subire violenze, atti sessuali, anche minacciandola di morte. È quello che hanno ricostruito i carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata. I fatti riscontrati sono avvenuti a Castellammare di Stabia nella notte tra il 2 e il 3 agosto. La denuncia della vittima ha permesso di arrestare un 26enne con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare, l'indagato è socialmente pericoloso e avrebbe potuto reiterare i reati. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
16: E adesso il calcio con i posticipi di Serie A.
22: Vanno a braccetto a punteggio pieno Inter e Roma verso lo scontro diretto di sabato alle 18 all'Olimpico. Qui a San Siro l'Inter si impone per 5-3 sull'Udinese, ma i friulani spaventano il Meazza. Vanno in vantaggio per 2-0 dopo un quarto d'ora con Abbancua e Kellenkamp, ma poi Carlos Augusto e Barella pareggiano prima dello scoccare del 45esimo. Nella ripresa, i campioni d'Italia dilagano con Thuram, Esposito e Bonnì. Al 90esimo il 5-3 definitivo di Gueye, incerto, e in più di un'occasione il portiere nerazzurro Martinez. La Roma passa a Torino per 2-0 grazie al solito Malen e alla stoccata conclusiva di Pisilli. E al secondo posto il Como aggancia la Lazio 2-1 per gli uomini di Fabregas sul Parma grazie alle reti di Ramon e Caichi di Romero, la rete della bandiera per il Parma. Oggi 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
16: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Pietro Lacorte. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
6: Ma che cazzo è Sabbatai?
7: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
5: E i discendenti stanno ancora oggi, il Braibrit!
7: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
5: Ma voi siete discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
7: Ma mia moglie.
8: La zanzara.
9: Tutto il resto è gioia.
5: Sabbatai Zevi era un pedofilo.
6: Ma scherzava.

0: Allora, io ho la fortuna di avere una doccia multiuso, nel senso che io, come ho già detto, faccio la mattina la prima colazione,
1: sì,
0: poi evacuo e poi faccio sempre la doccia.
1: Sì, ma il dito che pulisce, come ha detto il proctologo, lo uso o non lo usi? No, nessuno.
0: C'è l'acqua che viene dall'alto e poi ho una speciale una spugnetta, maniglia. No, una maniglietta che uno può in qualche modo utilizzare e mettere dove deve mettere, con un getto d'acqua molto molto importante.
1: Cioè, non ho capito, tu ti pulisci il culo con un getto?
0: No, scusami,
1: ti pulisci, questo mi stai dicendo che ti stai pulendo il culo con un getto? Con un getto forte intorno?
0: Un getto da... no, intorno. Non intorno.
1: Dentro.
0: Cioè, un getto... nella mia doccia ho l'acqua che viene dall'alto come tutti,
1: sì, e poi?
0: Poi ho un manico, sì, una doccia,
1: sì, ho capito,
0: estraibile, sì, estraibile, che è fatta in modo tale che ha un getto fatto apposta
1: che pulisce,
0: che
1: il buco
0: è
1: del culo,
0: destinato alle parti intime.
1: Benissimo.
0: Esattamente.
1: Fermi tutti.
2: Crux, scusa, io non ho capito, il principino si sveglia a 6:15, fa la colazione con la vestaglia, poi va ad evacuare, fa la doccia e si infila un tubo su per il culo per pulirselo. È così?
3: È così? Che schifo, schifo, schifo.
0: Con un getto d'acqua molto, molto importante.
1: Cioè, non ho capito, tu ti pulisci il culo con un getto?
4: Con tutti questi discorsi su come ci si pulisce l'ano, siete riusciti a farmi pensare alla zanzara tutte le volte che vado a cagare. Andate a fare in culo.

0: con una notizia drammatica. Una notizia tremenda, una notizia tremenda. Mario Roggero, no. Mario Roggero.
1: Sta in carcere, è un criminale, arrivederci, un assassino, via.
0: Mario
1: dai,
0: Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, come sapete condannato.
1: Che ha fatto ancora?
0: Ignominiosamente dallo Stato a 14
1: omicidio.
0: Anni e 9 mesi per duplice omicidio, correttamente,
1: duplice.
0: Corretto quello che dici, corretto.
1: Duplice
0: il quale, al quale è stata negata, fondamentalmente è stata negata,
1: duplice
0: sono stati
1: omicidio.
0: Negati i domiciliari in attesa della grazia, cioè la notizia
1: credo.
0: È resta in carcere,
1: ma per forza,
2: per
1: come tutti.
2: Non interferire
1: duplice
2: su possibili
1: omicidio.
2: Decisioni del Quirinale.
1: Ma
2: ora
1: bene.
2: Ragazzi, niente domiciliari per Mario Roggero, 72
1: ma
2: anni
1: per forza,
2: di età.
1: Due omicidi,
2: calma,
1: due.
2: calma. 72 anni di età. Io non voglio farvi un paragone con quello che è accaduto nei giorni scorsi.
1: Ecco,
2: non
1: appunto,
2: ve lo
1: non
2: faccio
1: niente.
2: Il paragone.
1: Appunto, ma già,
2: non ve
1: lo
2: faccio il paragone. Non lo faccio, anche se qualcuno lo fa. Non lo faccio questo paragone. Roggero, in carcere. 72 anni, ha ucciso due rapinatori che lo hanno assalito, eccetera, eccetera, eccetera, preso dal panico, quello che volete. 14 anni e 9 mesi, condannato ingiustamente. Un bangladino, dicono alcuni, ma non ve lo faccio questo paragone. Un bangladino palpeggiatore seriale, si è pentito, dice di essersi pentito, ed è stato rilasciato. Questo
1: c'entra,
2: è
1: no?
2: accaduto. Questo
1: un
2: è
1: palpeggio vergognoso
2: dando,
1: con la morte,
2: sto dando,
1: con l'uccisione di due persone.
2: Sto dando due notizie.
1: Due notizie. Tu commenti e dai puttanate, non dai nessuna notizia tu.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Se la prendono molto in questi giorni con degli youtuber cosiddetti di destra. Adesso hanno scoperto che c'è una rete di youtuber o di influencer di destra che va a rompere i coglioni nelle città, naturalmente, no? E sono mobilitati gli antifa, i cosiddetti antifa. E dunque se la prendono con questi youtuber, con quelli che vanno a fare delle ronde, comunque vanno a presidiare il territorio, certo fanno dei filmati, vanno sull'internet, ricevono dei like, ricevono delle visualizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questi qua vanno a denunciare che cosa? Questi youtuber, tra cui c'è anche un nero, uno che è venuto, un negro direbbe lui, uno di Jolly Time che è venuto qui ospite di questa disgraziata trasmissione ovviamente. Questi che cosa fanno alla fine? Denunciano il degrado? Lo spaccio, la delinquenza. Quelli che li attaccano, ovviamente, che cosa fanno? Danno dei fascisti a questi youtuber. Ma cosa fanno poi concretamente contro il degrado, contro lo spaccio e contro la delinquenza? Nulla, almeno questi youtuber stanno lì e presidiano il territorio. I Carabella, se vuoi, i vari Carabella, i Jolly Time, i Cicalone, eccetera, eccetera. Non li voglio difendere, per carità di Dio, qualche volta esagerano, ma quelli che si oppongono a questi youtuber, che cazzo fanno contro il degrado e contro la delinquenza? Niente.
1: Mamma mia.
0: Hanno pignorato lo stipendio della dottoressa Salis. Della dottoressa Salis, una
1: sì,
0: parte
1: Salis, aspetta, l'eurodeputata, non l'eurodeputata, l'ottima sindaca
0: Ilaria,
1: di Genova.
0: Ilaria Salis.
1: Esatto.
0: Per la causa di lavoro persa con due collaboratori, ricorderete, no? 300.000 euro l'hanno pignorato, hanno 7.000 di spese legali, 3.000 di spese legali, eccetera. Lei non era stata informata del processo, attenzione, eh? Dunque non si è potuta difendere, secondo lei. Lei, un processo a sua insaputa, quello dei collaboratori. Ma qui il punto non è questo. La sinistra una volta era contro i licenziamenti, invece lei si sta comportando giustamente da padrona, non si fida dei suoi collaboratori, si è comportata da padrona, non si fida dei suoi collaboratori, li ha giustamente cacciati, direbbe qualcuno, li ha cacciati perché non si fidava più dei suoi collaboratori. Tipico atteggiamento dei padroni grazie alle leggi di adesso che ti permettono di cacciare uno. Ma questa sinistra, la sinistra, la Salis, una volta non voleva i contratti a tempo indeterminato? Non voleva l'impossibilità di licenziare? Adesso ti becchi la causa. Adesso, cara Salis, ti becchi la causa. Infine una cosa voglio dire che è venuta fuori nei giorni scorsi, caro David, ed è la multa per la bestemmia, no? Cioè, a Venezia c'è un ragazzo di 22 anni che alla guida di uno scooter ha evitato di un soffio un pedone a Lido durante il festival e ha bestemmiato. Ovviamente è ovviamente una cosa terribile, c'è cioè una cosa terribile, c'è cioè una cosa di cattivo gusto, chiamala come ti pare. Io odio le bestemmie, come sai.
1: Brutto,
0: c'era
1: brutto.
0: La polizia locale ed è stato multato con una multa di 102 euro.
1: Benissimo.
0: 102 euro. Ma non c'è uno Stato laico? È scomparso lo Stato laico?
1: Beh, senti, non è
0: la
1: scomparso.
0: La persona a margine generalizzata, senti la formalità della motivazione della multa. In presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Le divinità venerate dalla religione di Stato?
1: È un po' iraniana come multa, una multa un po' iraniana.
0: Ma non rompete
1: però
0: i coglioni, una bestemmiata evitando, io non lo farei mai, evitando, evitando
1: multa,
0: un pedone,
1: non è una frustrata, 100 non è una
0: euro.
1: Non l'ha frustato, eh?
0: Dai, da Roma a Davide Apparenzo.
1: No, io secondo ormai vedo che ti occupi soltanto di cronaca praticamente, cioè fai diventare i casi di cronaca. A Castellammare di Stabia è stata segregata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social.
0: Italiano, dici?
1: Italiano? Sì,
0: questo
1: esatto.
0: Tu vuoi dire questo, bravo, tu vuoi dire bravo, questo, che era italiano.
1: No, io non voglio, io non mi occupo di cronaca. Di cronaca se ne occupa il dottor Nuzzi e soprattutto anche il dottor Infante.
0: Sì,
1: Infante,
0: sì,
1: che fammi dire, fa un programma che si chiama Ore 11. Cazzo, sì, lo so che ora è, perché me lo devi dire, Ore 11.
0: Esatto.
1: Chiamalo
0: vabbè,
1: la cronaca in diretta. No, piccola polemica,
0: vabbè,
1: ma perché
0: allora
1: di Dio, ma va benissimo. Uno vuole fare un programma che si chiama Ore 11, lo può fare, ma a quell'ora uno dovrebbe guardare la racchettina. Ma comunque non importa, non è questo. Non volevo parlare di questo,
0: allora,
1: perché Infante gli voglio veramente un bene dell'anima. Ma dico, non essendo questa la trasmissione del dottor Infante. Il fatto che a Castellammare sia stata segregata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social italiano, per te non è una notizia, tant'è che non l'hai detto. Cioè, questo sei tu, il palpeggiatore, che non so neanche di che etnia sia, perché non mi interessa se è bangladino, se è indiano.
0: No,
1: mi interessa che è stato un molestatore. Mi interessa il reato, non la supposta adesione a una religione.
0: Tu non vuoi
1: a un gruppo
0: di queste cose, allora ti becchi
1: zero,
0: una che chiama
1: zero.
0: Ti
1: perché
0: becchi
1: non
0: questa
1: hai parlato
0: roba
1: di Castellammare?
0: Tu
1: perché
0: ti becchi una che chiama l'ano.
1: Spiegami.
0: Tu ti meriti una.

0: unita con la utera, la vagina e la clitorida. È connessa al perineo e all'osso sacro. Quindi la sua tensione influenza anche tutte queste altre zone.
1: Devi combattere, tigre!

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o zappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Amarezzo, ma vattene a fanculo, non bisogna dire che è congolese, non bisogna dire che è nigeriano, non bisogna dire che è bengalese. Quelli come te che vanno i porti spalancati a gente che entra a cazzo de cane, vi dovete ricordare una cosa, che ogni persona che entra è una bocca che deve magnà, è un culo che deve cacà, è un cazzo che deve scopà, e questi sono i risultati.
2: Brooks, io ti dico il mio metodo per pulirmi il culo dopo che sono andato a cagare. Mi sono fatto stampare qualche fotografia di Parenzo. Io mi pulisco il culo con la foto della faccia di Parenzo, e visto che è un leccaculo, lui mi lecca anche il buco del culo. Non mi serve nemmeno fare il bidet, esco completamente pulito.
3: De gustibus, come ci si pulisce il culo alcuni, sì, con la fotografia di Parenzo. Ora, ti pare carità. Normale che...
4: ieri ero a una cena, sì, molto importante a casa, sì, di amici, solito, e sì, una,
3: non,
4: una
3: con operai,
4: persona...
3: non con operai, immagino.
4: No, no, c'erano autori televisivi, c'era un'importante scrittrice, sì, che peraltro è la persona
3: imprenditori,
4: che...
3: Ha... Imprenditori,
4: sì, sì, sì, sì, anche un importante banchieri, imprenditore del banchieri, settore del tennis. No, sì, quello purtroppo no. Ah no, c'era un gestore di fondi. Sì, sì, sì, c'era un gestore di fondi. Eravamo 8-9 persone, una mise en place molto bella, tre camerieri che servivano, insomma, veramente una bella, sì, una cena.
3: Chi pagava?
4: Bella.
3: Chi pagava? Beh, tu no?
4: No, no, no, eravamo ospiti a casa di queste persone, quindi non,
3: vabbè, okay,
4: ospiti.
3: Dunque?
4: Arrivo, sì, vino bianco, vabbè, allora... gelato, buonissimo, bollicine, vabbè, dunque... tutto perfetto. Una persona mi ferma, che peraltro tu conosci pure, sì, vabbè, allora... e mi lascia questo messaggio che ti vorrei far sentire per te. Questo.
5: Io sono una vecchia ascoltatrice della Zanzara, una storica, vabbè, ascoltatrice della Zanzara, mm, che purtroppo ha dovuto disintossicarsi ormai, ecco, diciamo un annetto fa, quasi, sì, siamo arrivati a un, sì, annetto, perché ascoltando io la Zanzara in podcast la mattina,
3: sì, vabbè, dunque,
5: poi dopo mi rodeva il culo e mi portavo questo rodimento di culo, sì, tutto il giorno. E questo non è pensabile. E a causa, comunque, a causa della fascistaggine di Giuseppe Cruciani, perché vorrei sottolineare, esatto, questo dato importantissimo. Voglio vedere se lo sceglieranno il mio audio, quei vostri autori, no, di merda.
3: Pure.
4: Allora, io vorrei concentrare. Allora, non posso dirti chi è, ma forse la voce tu l'hai riconosciuta.
3: No, non l'ho riconosciuta.
4: È una scrittrice. Beh, insomma, dai.
3: Non l'ho riconosciuta, non l'ho riconosciuta. Che ti devo dire?
4: Beh, cioè, insomma, dai. Comunque, non fammi parlare. Beh,
3: ma non parlare,
4: insomma,
3: non
4: dai.
3: Parlare allora. Se non vuoi parlare, non parlare.
4: Insomma, dai. Possiamo riascoltarlo un attimo?
3: No,
4: sono
3: no,
4: due
3: no, no,
4: sì,
3: no,
4: sì,
3: no, no.
4: Due
3: no,
4: concetti
3: no,
4: importanti. Uno, no, autori di merda. Sì. Primo, molto importante.
3: E l'altro è la fascistizzazione, quest'altra cazzata.
4: Sentiamolo un attimo perché è molto ben argomentato. Ultima volta, sì, sentiamolo per l'ultima volta. Molto ben argomentato.
3: È una rottura di coglioni. Dai, Davide, è una rottura di coglioni.
4: Come ti permetti, poveretta?
3: No, no, ma chi se ne frega? Do ordine alla regia di non andare avanti. Ecco, brava, bravissima. Allora, devo dirti la verità. Allora, questo Ben-Gvir ha rotto i coglioni adesso, ma anche quest'altro ministro della cultura. Vogliono revocare la cittadinanza. Dicono,
4: sì,
3: siete una vergogna.
4: Ai
3: registi, ai registi,
4: signor,
3: di questo film Nazza, di questo film Nazza, che ha carpito delle notizie, sì, riservate, sì, dei, sì, soldati,
4: no,
3: israeliani.
4: Bisogna vedere quello. Bisogna vedere se è vero.
3: Beh,
4: bisogna
3: è
4: vedere.
3: Vero. Che cazzo vuol dire? Hanno fatto un, no, documentario.
4: Bisogna vedere. Con fatto documentario. Io posso fare un documentario e metto delle persone anonime col volto coperto. Che posso fare anch'io un documentario.
3: Ma che cazzo, cioè, vuol dire? Dai, è un materiale riservato.
4: Ho detto, per carità, non ho detto che è falso. Oh, materiale riservato.
3: Ma no, non me ne frega nulla a me.
4: No, ma che cazzo sei, Ranucci adesso, no, improvvisamente, che giudichi anche i documentari?
3: Sto dicendo.
4: Comunque, io massimo rispetto per
3: Nazza. Vogliono togliere la cittadinanza a quei due.
4: Io guardo, posso, chiedimi. Lo guarderai Nazza? No, io guardo Fauda,
3: sì,
4: ma chiedimelo.
3: Ma
4: chiedimelo.
3: Vogliono togliere la cittadinanza a quei
4: e
3: due,
4: sbagliano,
3: dai.
4: E sbagliano. Sono due registi israeliani che non sanno.

0: hanno il diritto di fare questo film. Mi aspetto che due registi palestinesi facciano un film che si chiama Hamas per denunciare quello che fa un'organizzazione terroristica, anziché un esercito regolare ed etico come IDF.
1: Etico, dai.
0: Che etico?
1: Etico un po' troppo. Etico un po' troppo.
0: Sono pronto a dimostrarlo per tabulas.
1: Etico un po' troppo.
0: Che poi, ovviamente, in uno scenario drammatico di guerra come quello vengono commessi degli errori drammatici. Degli errori e delle cose drammatiche. Perché la guerra è merda. La guerra è merda. Ma l'esercito israeliano ha delle regole di ingaggio molto, molto precise.
1: Il dottor Iacchetti si vergogna per Vannacci e per il programma di Vannacci. Senti.
0: Sì,
1: nazifascismo. Li ricorda il nazifascismo, ahia che, e dai, e basta.
2: Mi vergogno per lui, per il programma. Mi vergogno.
3: Per il programma.
2: E ti spiego perché.
3: Sì.
2: Forse la gente che approda in questi sondaggi che lo danno super, super vincitore dell'estrema destra, si è dimenticata il passato del fascismo. Si è dimenticata il passato del nazismo, si è dimenticata la mancanza dei diritti.
1: Alessio da Mantova, l'unica cosa che unisce Parenzo e Iacchetti. Pensate, Alessio da Mantova. Vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Dimmi, forza.
4: Allora,
1: dimmi.
4: Medaglia d'oro al valore civile a Mario Roggero. Medaglia d'oro al valore civile. Lui ha sventato la rapina del giorno dopo e altre 10 rapine. Abbattere chi ti entra in casa.
1: Beh,
4: non dovrebbe essere solo un diritto, dovrebbe essere una legge, un dovere. Se ti entrano in casa,
1: dunque ha fatto bene. Dunque ha fatto.
0: Io credo che questo.
4: Futuri, i prossimi delitti, perché la prossima volta ci può scappare il morto e non è uno di loro due.
1: Alessio da Mantova sostiene che è giusto abbattere i ladri anche in situazioni fuori dalla gioielleria, fuori dall'abitazione, eccetera, eccetera.
0: Abbattere intanto è un termine orribile, si abbattono
1: persone,
0: i cinghiali,
1: si fanno fuori animali, due persone pericolose per la società. Questo
0: scusami,
1: punto.
4: Dovere civile dovrebbe essere, non solo un diritto
0: per
4: che in Italia manca.
0: No,
4: e guarda bene che adesso ci metto l'asso, perché io sono di sinistra, ho sempre votato sinistra.
1: Eccolo.
0: No,
1: vedi,
0: non ha mai votato a sinistra, questo schifoso. Questo qui non ha mai votato a sinistra.
4: Ma non votavi PC.
0: Bertinotti non è mai stato del PC. Sei confuso. Vedi, via via sei degenerato. Ma sei una persona confusa. Sei un coglione. Sei un imbecille. Le persone non si abbattono, i cinghiali si abbattono, non le persone. Idiota.
1: Usa le parole. Fermo là, fermo.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
8: La Zanzara.
9: Vai tu, se mi parla al telefono con la Zanzara da pallotto 0024 0024, oppure se mi mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
10: Crucio, ma fai proprio schifo. Ruggero, non volevi neanche che andavi in galera, ha ammazzato due persone e la terza l'ha ferita. Mentre quell'altro si è fatto 17 anni e vuoi la certezza della pena. Ma fai pace col cervello, brutto testa di cazzo.
11: E come mai nella democraticissima Israele Ben Gvir attacca due registi, quelli che hanno fatto il film Naza, il ministro della cultura gli vuole togliere la cittadinanza, eh? E come mai democraticissima Israele? Ma vaffanculo Parenzo, ci sei rimasto solo tu a difendere sti figli di puttana.
0: Ho detto che
11: perché anche no, Cruciani si è defilato e si vede.
0: La democrazia rimane una grande democrazia. Provvedimento che non verrà mai attuato, quello di togliere la cittadinanza a due registi, un provvedimento idiota, stupido e assolutamente da condannare su tutta la linea. Dopodiché, se mi dite se io lo vedo, io ho qualche dubbio su alcune cose di quel documentario, qualche dubbio sull'inchiesta del Guardian. Qualche dubbio legittimo, dopodiché tutto ciò che ha commesso l'esercito di sbagliato, ci sono procedimenti in corso all'interno dell'esercito per individuare i militari che hanno sbagliato, perché così non succede da succhiare. Dopodiché, se tu mi chiedi tra Nazza e Fauda cosa guardi, io guardo Fauda,
1: allora,
0: ma penso che
1: una
0: sia
1: cosa
0: ancora legittimo.
1: Sì,
0: questo
1: a proposito dell'Islam, ti voglio dire due cose.
0: Devi decidere tu cosa devo guardare io.
1: Ma guarda quello che ti pare, dei bei
0: personaggi. Posso scegliere di guardare Fauda?
1: Guarda quello che vuoi. Allora, posso dirti però una semplice cosa a proposito dell'Islam? Allora, succede che a Trieste una ragazza pakistana di 29 anni ha detto di no a un matrimonio combinato ed è stata minacciata dai parenti. Mi hanno detto che se mi rifiuto mi uccidono, eccetera, eccetera. Ovviamente una roba da condannare non severamente. Di più, andare a prendere i parenti e ammanettarli, è chiaro? Per minacce, per istigazione alla violenza, quello che vuoi. Questa è una cosa. L'altra cosa è quella che ha fatto un signore, non so se hai visto, ma sicuramente hai visto, un influencer, un signore che si fa chiamare, che si chiama Venturelli di cognome, il quale si fa chiamare Eterno, non so se hai visto, e che ha bruciato un Corano, non so se hai visto,
0: idiota, folle.
1: Allora,
0: bruciare un testo sacro è una bestemmia.
1: Questo è una bestemmia. Idiozia.
0: Perché gli islamici non sono nemici di nulla. Gli islamici, anzi, come per la Torah, come per il Vangelo. Bruciare il Vangelo è una vigliaccata, è uno schifo. Bruciare il Corano è violento, è un atto violento, molto violento.
1: Questo Eterno, questo ragazzino influencer, ovviamente di futuro nazionale,
0: Posso dirti. Sì, andrebbe arrestato per vilipendio alla religione, perché la religione non è soltanto il cristianesimo. Certo, vilipendio, insulti un milione di musulmani, di cittadini musulmani che vivono in questo paese. E se un esponente del movimento di Vannacci ha bruciato il Corano, se è vero questo, il generale Vannacci dovrebbe prendere a calci in culo questa persona e sbatterlo fuori dalla parete.
1: Si è dissociato.
0: Ma deve sbatterlo fuori a calci nel culo, non è che si deve dissociare il generale.
1: Posso dirti, questo qua è chiaramente un coglione, ma più tardi forse te lo presento.
0: Coglione, ha bruciato il
1: più
0: Corano.
1: Tardi forse te lo presento. No, ma per me è gravissimo,
0: è un bestemmiatore,
1: di una gravità enorme che peraltro gli procurerà solo guai, perché questo qua chiaramente verrà massacrato sui social.
0: Al di là dei social, anch'io dico che è un coglione, ma mi sembra evidente.
1: Massimiliano dalla provincia di Milano, vai.
8: Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io per stavolta devo dar ragione a Parenzo. Mi spiace, ma devo dargli ragione. Io sono contrario al fatto, ho il porto d'armi, ma sono contrario alla difesa abitativa. E secondo me Ruggero ha sbagliato alla stragrande.
1: Lui è a favore della difesa abitativa.
8: No, io non sono a favore.
1: Ma Parenzo è a favore del diritto di difendersi in Israele come quando vuole. Adesso invece condanna Ruggero.
0: Ma vi rendete conto della follia? Ma quelli che hanno derubato Ruggero
1: erano dei miliziani della rapina. Spiego anche il perché.
8: Perché se Ruggero avesse fatto la cosa che ha fatto dentro nel negozio, nessuno avrebbe detto niente.
1: Ma questo non c'è dubbio che c'è.
8: Cruciani, immagini lei di camminare per strada con sua figlia per mano e poi ad un certo punto si gira e la vede per terra perché uno è uscito dal negozio sparando all'impazzata. Io ho il porto d'armi e le assicuro che nel momento
1: perché
8: in cui
1: il porto d'armi tu? Perché il porto
8: perché
1: d'armi?
8: Io vado a fare tiro sportivo.
1: Ma ho capito, non
8: per
1: è
8: me,
1: che
8: per me capito, l'uso delle armi è concepito solo perché sono un ex militare.
1: Sì, ma il tiro sportivo lo puoi fare in certi certi ambienti non è che lo puoi portare in giro la pistola a cazzo di cane, che vuol dire?
8: Io faccio tiro operativo con carabina tattica, fucile a pompa e pistola, entro nelle case.
1: Io sono il primo a dire
8: che una persona che ha la pistola per la difesa personale ha una responsabilità, ragazzi, ne ha 10.
1: Ma sì, ma non c'è dubbio, ma infatti non è che siamo in presenza di persone che ogni giorno sparano all'impazzata in mezzo alla strada, dai, ragazzi.
8: In mezzo alla strada, ragazzi.
1: Ha rincorso due.
0: Comunque, ha preso a calci la testa.
1: Tu non puoi parlare perché sei a favore del diritto di difesa di Israele.
0: Ma
1: come
8: ha sparato in mezzo alla strada?
0: Ti rendi conto della differenza fondamentale che c'è tra un paese che si difende e un privato?
1: Quei due sono miliziani. Ci ho ragionato bene. Segue. Quei due sono dei miliziani delle rapine. Esattamente, dei miliziani delle rapine. E tu ti dovresti vergognare perché tu difendi il diritto di Israele a difendersi in ogni caso.
0: Ma che è una roba completamente diversa.
1: Giulio da Pisa.
0: Messo uno Stato che viene messo sotto attacco da un'organizzazione terroristica.
1: Giulio,
0: dai,
1: dimmi.
12: Oh, sudice di merda, ma non ti vergogni a paragonare quel coglione del tifoso della Fiorentina a lamentarti? Due anni sono troppi. Sì. Ha parpato il culo a una imbecille.
1: Ha dato un buffetto,
12: come se fosse una cosa normale.
1: Giulio,
12: devi
1: stare tranquillo.
12: Differenza tua, ragiona.
1: Giulio, allora stai
0: cambiando il clima, comunque mi pare evidente.
1: Tu stai parlando di che cosa? Tu stai parlando di quel ragazzo, di quel tifoso, di quel cretino, possiamo dire, il quale fuori da uno stadio anni fa diede un buffetto davanti alle telecamere a una povera ragazza di un giornalista che stava facendo
0: una scena
1: una telecronaca, stava riprendendo
0: una scena, stava lavorando. Passa uno e gli dà una manata nel culo.
1: Ma chi ha detto che va bene? Quello è un coglione, queste cose non si devono fare. Un anno e mezzo, due anni per questa roba?
12: E hanno fatto bene, e non posso toccare il culo alla prima
1: ma certo che no,
12: fate voi
1: ma due anni
12: unti. Andiamo, levati dal cazzo,
1: ma
12: via,
1: che c'entra?
12: Tu.
1: Levati dal cazzo da dove, cretino? Da dove?
12: Palle, dai,
1: ma da dove? Ma che
12: becille.
1: Dici?
12: Ma che cazzo ti fa a promuovere queste cose?
1: Io non sto promuovendo nulla.
12: Se
1: tu ripeti,
12: te sei la cleorina di Vannacci, questo è un poveretto.
1: Questo Giulio da Pisa è un poveretto.
0: A me sembra lucidissimo.
1: Perché ha detto che io promuovo delle cose. Io non promuovo una beneamata mazza.
0: Tu promuovi la merda.
1: Chiaro,
0: tu in generale promuovi la merda.
1: Perché io
0: sei l'advisor della merda, tu.
1: Giulio, io ho detto, e te lo ripeto se vuoi capire, che quel gesto lì di dare un buffetto sul culo di una ragazza è sbagliato. È sbagliato.
0: All'epoca non l'hai condannato, però.
1: Come no, assolutamente
0: no, a ripigliare fuori gli altri.
12: Non
0: di
12: l'hai condannato,
1: ma ragazzi, ma non diciamo cazzate.
0: Zero.
1: Allora, io lo
0: giustificavi quel gesto.
1: Andiamo
0: a sentire gli audio.
1: No.
0: Scommettiamo. Domani anche il tuo compleanno. Arrivi ai 60.
1: Sì,
0: età peraltro molto complicata.
1: Io non giustificavo
0: complicata.
1: Io non giustifico nulla, Giulio. Nulla. Dico semplicemente che l'accanimento giudiziario nei confronti di un signore che ha dato un buffetto sul culo di una cosa
12: grave, non si fa.
1: Ma certo, grazie al cazzo.
12: Hanno fatto bene. Musica.
1: Simone da Milano, dimmi.
13: Sì, volevo dire tre cose. Allora, la prima, vabbè, Emma Bonino è morta. Allora, adesso bisogna fare tre cose fondamentali.
0: Una tragedia. Bonino è morta, ma non sono morte le sue battaglie. Quelle di cui anche tu, un pezzo di merda, usi il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, i diritti che ha fatto anche per uno stronzo come te. I diritti che ha per cui ha lottato per uno stronzo come te. Come diceva Churchill, il tanto che i tanti devono ai pochi.
1: Dimmi, Simone, che vuoi fare?
13: La prima cosa che c'è da fare è intanto processare e andare a cercare tutti quelli che furono i suoi complici in quegli anni, se sono
1: complici di che cosa?
13: Secondo, la vergogna di essere complici di una strage. La seconda è il funerale di Stato. Come si fa a concedere un funerale di Stato a una donna del genere? E la terza,
1: potrà pensarla diversamente.
13: La legge 194, così evitiamo nuove Bonino.
1: Tu sei contro l'aborto?
13: Io sono stato uno dei promotori dei firmatari della modifica alla legge sull'aborto.
0: Bravo idiota.
13: Quindi bravo idiota.
1: Simone, scusa.
13: Questa è una legge contro lo Stato.
1: Vabbè, tu non ho capito, Simone. Tu vuoi che la donna, mentre è in procinto di abortire, o comunque ha deciso di abortire, debba sentire il battito del
13: bambino?
0: Ma perché non le facciamo sentire anche la tua voce di merda alla donna mentre sta abortendo? Facciamole sentire la tua voce di merda.
13: La mia voce può essere quello che è, però il problema è che non, ciò non toglie che la Bonino e tutti gli altri hanno fatto dei danni allucinanti, mentre la mia voce non
0: Bonino, tu devi baciare per terra per quello che ha portato in Italia quella donna.
13: La vergogna fu addirittura proporla come presidente dello Stato, come
0: minimo,
13: capo di Stato.
1: Simone, però io non condivido una parola di quello che dice il dottor Simone.
0: Simone è osceno.
1: Però posso dire una cosa, ha tutto il diritto di essere contro l'aborto e contro la Bonino, ma che volete fare della Bonino? Una specie di Santino.
0: Se ha lui portato non ha in Italia dei diritti che, se lui vuole, può usare. Se lui non vuole, può usare la forza dei diritti. È che alcuni diritti, tu, se vuoi, li puoi usare.
1: Ragazzate. Simone, fermati. È contro l'aborto.
0: Scusami.
1: Potrà essere
0: Simone
1: contro l'aborto o no?
0: È uno stronzo di merda. Perché Simone,
1: ma perché
0: Simone
1: deve essere per forza a favore dell'aborto?
0: Perché se Simone non vuole usare il diritto all'aborto, di cui devo dire grazie a Emma Marco,
1: ma lui pensa che l'aborto sia sbagliato
0: e lo fa. E non lo facesse.
13: Qui il problema è un altro, è evitare che si faccia deliberatamente.
0: Ma non è lo Stato etico, non è l'Iran, l'Italia, non è l'Iran, tu sei grave tu.
13: Perché
0: tu
13: se fosse stato l'aborto, tu non saresti mai nato. Se fosse
1: Dunque,
13: stato
1: secondo
13: legale,
1: te, scusami Simone, la donna che abortisce è un'assassina, un omicida.
13: Ma ancora più assassino è il medico che lo pratica, perché la donna non può praticarlo da solo, il medico che lo pratica è molto peggiore.
1: Che pena daresti al medico?
13: Quasi l'ergastolo, perché
1: l'ergastolo
13: comunque
1: al medico, l'ergastolo,
13: sì, perché va a uccidere una vita.
14: Continua
13: che non può
14: a sostenere questo
13: modo.
14: Schifo, guarda.
1: Ma io non continuo a sostenere,
13: è un bambino,
1: ma dirà
13: è
1: quello,
13: un bambino,
1: ma
13: è una vita.
1: Sì, ho capito benissimo, io non sono d'accordo Simone, ma avrà il diritto di dire queste cose Simone
14: continua,
1: oppure no? Avrà il diritto o no di dirle queste cose?
14: Continua a sostenere questo schifo.
1: Fermo.

0: pulirsi dopo l'evacuazione. Doccino a spruzzo portatile, niente carta igienica. Parenziano d'oltre manica, vai col tango.
1: Scusa Luciani, ma secondo me ci sono dei fraintendimenti sull'uso del doccino per lavarsi il buco del culo. Il doccino non va usato a lato del cesso o seduti tipo squat in posizione scomoda. Il doccino va usato prendendo il doccino, infilandoselo in mezzo alle gambe mentre si è seduti sul cesso, in modo tale che il getto potente faccia schizzare i pezzetti in giro, che però poi ritornano nel cesso, e alla fine si finisce, ci si asciuga con la carta igienica, perché altrimenti va acqua e merda dappertutto. Cioè è chiaro che l'uso del doccino è tubo lungo in mezzo alle gambe, in mezzo al
2: mamma mia.
3: Ma ci sono varie tecniche, ma proseguiremo in questo grande racconto popolare. Allora, ho ripreso una tua vecchia dichiarazione, caro David, in cui tu dici: non ho più nulla, tennis, selezioni, girare l'Italia per lo zio. Senti questa dichiarazione, perché mi è venuto in mente, perché mi è venuto in mente un paragone con un film di Banfi. Questo è il Parenzo di qualche tempo fa, oberato dalle cose da fare, dalla famiglia, dalla comunità ebraica, dal tennis, dai compiti dei figli, a portare questo, portare quell'altro, il dentista, il pediatra, eccetera, eccetera. Sentiamo.
4: Non ho più niente ormai, non ho più nulla, 4 figli, il tennis, la piscina, cose, le lezioni, l'inglese, non ho più niente, non ho più un cazzo, devo stare qui, girare l'Italia, fare gli spettacoli di merda di quello strozzo di Ruffini, perché non ho più niente, porca troia, nulla, nulla, una figlia di 18 anni, il corso di inglese, il corso di danza, il corso di cazzo, non ho più niente, nulla, non ho più, e sono qui costretto a fare Assago, Torino, Brescia, Bergamo, non capisco più un cazzo di quello che succede.
3: Mi ha ricordato questo pezzo del film di Buffy. Sì, senti, senti Buffy, senti Buffy, senti Buffy, senti
5: Buffy. Ma sono dico io adesso che c'è la mia dignità, che sono uno stronzo io, un pupazzo. Prendi Mike e portalo di qua, porta Mike alla scuola, vai a prendere Mike dalla scuola, metti Mike a dormire, che poi manco dorme quel disgraziato maledetto di tuo figlio, c'è sempre l'occhio spalanca e il burro alla vasca da bagno, ma adesso Spartacus rompe le catene, capito? Io me ne vado da questa casa, sì sì me ne vado, guarda mi sputi in faccia da solo se non me ne vado da qua.
3: Il tuo cane però non si chiama Spartacus,
2: no, Golda.
3: Si chiama Golda, pensa Golda, te. Si Golda, chiama Golda. Golda, Golda, Golda. Si chiama Golda.
2: Fa cacca e pipì due o tre
3: posso
2: volte
3: farti
2: al giorno.
3: Sentire una delle prestazioni recenti della dottoressa Briganti a proposito di figli?
6: Ogni tanto dicono che il cane è depresso.
3: Chi dice?
6: E allora adesso c'è, no, chi lo dice? No, lascia stare, ma se devo dire, no, oggi lo vediamo un po' depresso. Dico, il cane è depresso? Il cane, come cazzo fa essere depresso il cane? Scusami un attimo, no, dice, sai, oggi mi dicevano, oggi il cane è un po' depresso, lo vedo un po' giù, il cane giù, il cane. E ho scoperto, dico sul serio, che c'è lo psicologo del cane.
3: Sì, come no.
6: Dico, guarda, il cane non è depresso, sono io a cui mi girano i coglioni, perché stamattina ho fatto l'aria che tira, finita la cosa, sono andato in palestra un'oretta, perché sì, 50 anni vado in palestra, poi sono da doccia a casa, sì, altri 3 appuntamenti, subito boom, in radio entro le 17:30. Come fa il cane a essere depresso?
2: Il cane non è depresso, il cane mangia,
3: stai grazie di Dio, dici, stai grazie,
6: ma sta magnificamente quel cane, sta magnificamente. No, oggi lo vedo un po' giù, mi dice mia moglie, lo vedo un po' giù. Il cane lo vedo giù, ma il cane non è giù, sono io che sono giù, che stavo benissimo in vacanza e ho ripreso a lavorare come un forsennato dal 7 di settembre, dalle 7 del mattino fino alle 9:30 di sera. Non il cane. No, ma forse ci ha visto poco, perché eravamo in a me. Ci ha visto poco il cane. Il cane ci ha visto poco.
3: Il cane depresso è bellissimo.
6: Il cane depresso. Ma guarda, davvero, ho scoperto sono i veterinari,
3: i psicologi dei cani, bisognerebbe chiamarli.
6: Cosa gli dicono al cane? Io guarda, sono curioso di portare la cagnetta nostra dallo psicologo del cane, e registrare tutto il colloquio, mandare tutto in onda alla radio, una puntata intera, due puntate,
3: psicologi dei cani, otto.
6: Il psicologo, ma cosa gli dice della salute?
3: Ma non può esistere lo psicologo dei cani, dai, non può.
6: Ma
3: tu tu dici che esiste lo psicologo dei cani, dai, non è
2: possibile. Te lo giuro. Ma no, te lo giuro.
3: Esiste lo psicologo dei cani.
2: Sì, assolutamente.
3: Lo psicologo dei cani. Ma porca, mi fa incazzare pure a me questa cosa. C'è qualcuno che porta il cane dallo psicologo, porca troia.
2: Sì, sì, te lo giuro. Guarda, se vuoi ti do anche il numero, uno.
3: No, per carità di Dio.
2: Sì, ma perché?
3: Allora, ti volevo far sentire a proposito di figli la dottoressa Briganti.
2: Il cane è un po' giù, il cane.
3: Perché se la dottoressa Briganti che sostiene che sia irresponsabile fare i figli. Irresponsabile, anche lei dice questa cosa qua. La denatalità ha una Senti, dottoressa Briganti.
7: La denatalità viene presentata in modo negativo. Invece, secondo me, per il futuro del pianeta, dal punto di vista ambientale, io posso trovare irresponsabile oggi, con lo stato del pianeta, fare 9 figli. Quindi è molto più sostenibile costruire un nucleo familiare con un altro essere vivente come un cagnolino,
3: ecco,
7: piuttosto che mettere al mondo 9 figli per lo stato del pianeta in questo momento.
3: Signora Briganti, delle cazzate, ma come cazzo si fa a sostenere questa cosa qua? Briganti, ovviamente non ha figli la dottoressa, la mia amica Briganti. Cioè, per lo stato del pianeta è meglio una famiglia con un cagnolino, caro David. Ma hai sentito la Briganti o no la tua amica Briganti?
2: Ho sentito perfettamente. Non sono d'accordo,
3: Francesco,
2: ovviamente,
3: da Brescia. No, perché tu ne hai fatti 4 di figli.
8: Pronto?
3: Non sono assolutamente. Dimmi.
8: Sì, allora ascolta, voglio dire a Parenzo che ha fatto una figuraccia sulla verità domenica, perché
3: senso?
8: Ha scritto appunto fine vita della Bonino. Io sono fine vita, ha scritto fine vita.
3: Vabbè, il, è un gioco di un quotidiano.
8: Lui ha scritto una cagata pazzesca.
2: Pazzesca,
8: no?
2: Sui miei social, sì. Ho detto uno schifo, un titolo schifoso.
8: No, perché lei ha fatto vergognoso. Fa ammazzare i bambini, tutti scandalizzati, se uno tocca il culo.
2: Tu sei uno vergognoso,
8: stracciamoci le vesti,
2: ammazzare il bambino, quello immondo.
8: È il feto, no? C'ha ragione Belpietro, hai fatto una figura tu di merda. Hai fatto una figura di merda.
3: Vabbè,
8: per scrivere quella cosa lì. Quando ti lavi il culo, bisogna lavarsi le mani col sapone, se no fai come gli arabi. Io non gli do più la mano da quando ho scoperto che si lavano in Tunisia.
2: I musulmani, peraltro, si lavano prima di andare, si lavano più di te.
8: Perché
2: quando entrano in moschea si fanno le abluzioni prima di entrare. Ma tu eri in vacanza in Tunisia perché stavi andando a puttane. Perché tu sei un mignottaro.
8: Si lavano col doccino. Poi non si lavano le mani col sapone. E ci sono i coliformi fecali sulle mani.
2: Per chi vota lei?
8: Io per il centrodestra, non per la Meloni.
2: Ma non c'è
8: dubbio.
2: Quindi Vannacci,
8: comunque,
2: benissimo.
8: Anche se voto, non voto Vannacci.
2: La Lega, vota la Lega.
8: Resto fedele alla Lega. Però in ogni caso, la Bonino è una abortista, me la ricordo quando andava in giro con le mani, è mia e la gestisco io. Faceva l'arrogante e ha fatto fare ammazzare un sacco
3: però
8: di bambini.
3: Scusami, Francesco. Francesco, scusami un attimo, io vorrei capire, ma che ne sai che i tunisini, eccetera, non si lavano le mani dopo essersi puliti?
8: Ma sono stato in vacanza, me l'hanno detto loro.
3: Ma che cazzo vuol dire?
2: È stato in vacanza lui.
8: Si lavano col doccino, mi dicevano. Non c'era la carta igienica, mi ero fermato nel riso del... in un bar, mi hanno detto devo usare solo il decino.
2: Sì, le tue inchieste, eri fermato in un bar.
8: Poi nell'hotel e poi ci ho parlato assieme.
2: No, hai parlato con chi in hotel?
8: Loro si lavano soltanto col doccino.
2: Ma che roba è? Che inchiesta hai fatto?
8: Io non dico di non lavarsi col doccino, dico soltanto che poi bisogna lavarsi
2: in vacanza in Tunisia,
8: sapone le mani, altrimenti...
2: Sei andato in vacanza in Tunisia per spendere meno soldi per andare via la vacanza?
8: Musica, coliformi fecali sulla mano.
3: Alla mia destra, personaggio molto amato da Parenzo, Eyal Mizrahi. Buonasera
9: a tutti.
3: Presidente della Federazione Amici di Israele, ex carrista dell'esercito.
2: Buonasera, presidente.
3: Tutti se lo ricordano per una famosa.
2: Per essere stato linciato da un signore. Linciato?
3: tutti se lo ricordano per una frase che disse agli archetti definisci i bambini, quello ti definisci bambino, ma lui non si sottrae a questa cosa, ripete,
6: perché intendeva dire che alcuni di quei bambini all'età vengono armati da Hamas ed è dimostrato dai filmati che vedono bambini armati, poi purtroppo qualche bambino, questo è un dramma come in tutte le guerre, muoiono, ogni bambino che muore israeliano e palestinese è
9: una
6: dramma.
9: Tragedia.
3: Vabbè, alla mia sinistra, alla mia sinistra Saif Edine Abu Abid,
10: buonasera. La nuova professione di David, avvocato. Vedo che è diventato avvocato.
6: No,
10: ha ottenuto la laurea in giurisprudenza.
6: Semplicemente verità.
10: Ma
6: semplicemente
10: verità. Ma sai dove te la devi infilare quella verità?
3: Allora, l'islamico, direi più famoso d'Italia, come sapete, autore di un libro Allah, Padre e Famiglia. Ora, la prima cosa.
6: Complimenti, come Dio, Padre e Famiglia, praticamente.
3: Vabbè, ma sono affari suoi. Se uno dice Allah, Padre e Famiglia, sono con la bandiera palestinese.
6: Io direi che è un fascio islamico, infatti.
10: La prima cosa da fare è questa.
3: È la bandiera
10: palestinese. Davanti a un ex carrista dell'esercito israeliano,
9: qual è il problema
10: della fondazione
9: questo?
10: Amici di Israele, così vi ricordate bene questi colori, vi ricordate bene l'esistenza e la necessità, bene, e ce ne saranno sempre di più fuori e dentro la Palestina.
3: Allora, però fermi un attimo, Davide, fermi un attimo, tu una volta hai definito questa bandiera come una bandiera nazista praticamente.
9: Esatto. Sì, perché erano da parte
3: fammi sentire,
9: i palestinesi nella seconda guerra mondiale,
10: la mando in confusione forse questa bandiera. La mando in confusione questi colori?
9: No,
10: la mandano in confusione.
9: Assolutamente no. Beh. Io so anche da dove arrivano.
10: Da
9: ma
10: dove
9: non
10: arrivano?
9: Importa. Non importa.
10: Da uno stato libero. Da uno stato libero che dovrebbe essere ancora più libero.
6: Come è nata quella
10: questa
6: bandiera?
10: Questo è il segno della libertà. Questo è il segno del diritto. Questo è
9: il
10: segno
9: dell'autodeterminazione. Non puoi costruire uno Stato ammazzando la gente.
10: Chi?
9: Tu devi
10: come
9: meritare.
10: Voi? Come voi?
9: Tu
10: come fate
9: meritare.
10: Voi?
9: Noi ci difendiamo.
10: Vi difendete?
9: Sì.
10: Vi difendete?
9: Eh sì.
10: Ma l'ultima inchiesta dice che voi avete assolutamente approvato l'attacco del 7 di ottobre.
9: Inchiesta di
10: Netanyahu, il primo ministro. Come di chi?
9: Inchiesta di chi? Allora,
10: come di chi? Delle vostre fonti di inchiesta interne.
3: Scusate,
10: che
3: mica
10: detto noi.
3: Scusate,
10: i vostri giornali, i vostri quotidiani, i vostri militari.
3: Adesso ci arriviamo al 7 ottobre, a quello che è uscito fuori. Però io voglio capire, dare una definizione completa di questa roba qua. Tu consideri questa bandiera, che è conosciuta ormai in tutto il mondo come la bandiera del popolo palestinese, eccetera, uguale al nazismo?
9: No, io ho solo
3: detto
9: che i palestinesi erano schierati con i nazisti nella seconda guerra mondiale, tutto qua.
6: Il gran mufti,
9: sì,
10: gli occidentali erano schierati con il nazismo.
9: Io ho detto che per me è abominevole la partecipazione di questa bandiera al corteo del 25 aprile, del giorno della memoria.
3: No, perché tu consideri questa bandiera come una bandiera nazista praticamente.
9: No, no, assolutamente no, ma diciamo che l'attacco del 7 ottobre di Hamas assomigliava molto a uno sterminio nazista, a un nazista, per cui hanno sporcato questa bandiera che poteva essere una bandiera,
3: invece è diventata
9: è sudicia adesso, è sudicia perché di sangue, di bambini, di donne e di vecchi che hanno dormendo a casa loro in una giornata di festa sono stati sgozzati. Con questa bandiera,
10: cioè dire che questa bandiera qui è sudicia di sangue di bambini da un ex carrista dell'esercito israeliano, secondo me è un complimento.
9: Perché?
10: È un complimento. Cioè,
9: perché?
10: Voi avete non solo le mani sudici, voi siete sudici completamente.
9: Perché?
10: Dentro e fuori
9: perché?
10: Di voi, per quello che avete combinato.
9: Cosa abbiamo
10: in
9: combinato?
10: 70 anni di guerra,
9: cosa
10: solo negli ultimi tre anni.
9: Ma chi ha dichiarato
10: solo negli
9: le
10: ultimi
9: guerre?
10: Voi
9: chi
10: avete dichiarato guerra.
9: Israele
10: sì,
9: non
10: avete
9: ha
10: dichiarato
9: mai
10: guerra
9: iniziato
10: quando
9: una guerra.
10: Avete
9: mai.
10: Limitato l'autodeterminazione dei palestinesi, quando avete negato il diritto dei palestinesi
9: i
10: a poter avere uno Stato,
9: avuto
10: quando avete impedito
9: occasioni.
10: Ai Aspetta. Palestinesi di poter essere un popolo libero e fiero, e voi oggi ne state pagando le conseguenze. Mi
9: Quale
10: dice
9: conseguenze?
10: Lei, Elia, in questi tre anni quanto supporto mondiale voi avete perso?
3: Fermi tutti.
11: PEC, PEC, PEC.
12: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
13: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: GR24 di mezzanotte. Trump annuncia la tregua sull'energia, ma restano i dubbi di Zelensky. Scontro sull'intelligenza artificiale, il presidente USA e Pechino, basta allarmismi. Sequestrata per ora da un giovane conosciuto sui social a Castellammare di Stabia. Serie A, l'Inter fa cinquina e rimonta contro l'Udinese, vincono anche Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso.
17: Attraverso il suo canale preferito, Truth, Donald Trump ha fatto sapere che Russia e Ucraina hanno accettato di fermare i raid sulle reciproche raffinerie. L'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, non all'Iran, ha scritto il tycoon, che non deve aver avvertito le parti, vista la risposta a stretto giro di Zelensky, che si è detto d'accordo, ma solo se anche la Russia farà altrettanto, cosa di cui dubita, affermando di attendere a riguardo garanzie dai partner. Riluttante Putin a chiudere un accordo prima dell'inverno, hanno rivelato fonti al Financial Times. Londra, Parigi, Berlino, Roma compatte hanno intanto condannato l'attacco russo al treno ucraino vicino al confine polacco, promettendo maggiore aiuto all'Ucraina. Putin è disperato, pensa di poterci dividere ma si sbaglia, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte, mentre la Polonia parla di forme inedite di sabotaggio russo volte ad estendere la guerra ad altri paesi europei. Continueremo a svolgere i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, ha ribattuto Mosca, mentre, si apprende, sono in corso pressioni sia a livello NATO che a livello UE su Spagna e Grecia perché forniscono a Kiev missili Patriot che hanno in magazzino in vista dell'inverno. Bruxelles ha intanto prorogato ieri le sanzioni alla Russia, a scadenza oggi, fino al 22 settembre, dopo che la Slovacchia ha bloccato l'estensione delle misure restrittive chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Una petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. Intanto il prezzo del petrolio schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen.
18: Ci vorranno diverse settimane, lo hanno rivelato funzionari sauditi alle agenzie internazionali, per riaprire l'oleodotto est-ovest, colpito giovedì scorso dai droni delle milizie irachene filo-iraniane e che dopo il blocco di Hormuz era diventato la via principale dell'export di petrolio dell'Arabia Saudita. E proprio gli attacchi agli impianti, oltre che l'offensiva degli Houthi filo-iraniani nello Yemen, hanno indotto l'Arabia Saudita a far saltare il vertice previsto ieri in Oman, dove i paesi del Golfo avrebbero dovuto negoziare con l'Iran una soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz. In mattinata il prezzo del petrolio Brent ha sfiorato i $110 al barile rispetto ai 67 di prima della guerra, per poi riscendere di qualche dollaro. Il gas europeo al TTF ha superato gli €80 rispetto ai 31 di febbraio. Senza freni anche gli aumenti di carburanti in Italia, €2,107 al litro la benzina self, €2,216 il gasolio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Wall Street chiude in ribasso la seduta odierna, riuscendo tuttavia a contenere le perdite nonostante i timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il Dow Jones perde lo 0,29%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, cede lo 0,56%. In calo anche lo Standard & Poor's, che lascia sul terreno lo 0,48%.
19: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'AI caldeggiata dai big del settore manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech e trascina a ribasso le borse europee, con Milano maglia nera meno 1,7% in chiusura. I mercati sono sotto pressione anche a causa del rally del Brent per le tensioni in Medio Oriente e la crisi degli approvvigionamenti, con il barile ormai ridosso dei $110. Sull'azionario a fare le spese di questo scenario sono soprattutto i titoli legati al comparto dei semiconduttori dell'elettrificazione, mentre gli analisti si chiedono chi pagherà il prezzo della frenata sull'intelligenza artificiale. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E continua lo scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Donald Trump parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io sono l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, afferma anche il ministro degli esteri cinese. Le nuove tecnologie schiudono molte possibilità, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito del presidente Sergio Mattarella. Bufera in Israele su Gaza. Il film documentario su Gaza, che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia, interviene il premier Bibi Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile. Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ordina poi un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusato di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity complice il Covid, voluta da Papa Bergoglio. Leone XIV rialza gli stipendi dei cardinali.
20: Addio all'austerity da pandemia, revocata la stretta sugli stipendi vaticani di cardinali e capi di dicastero. Con un motu proprio, Papa Leone ha infatti abrogato le misure di contenimento salariale adottate da Papa Francesco, rialzando gli stipendi anche dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%, tagli decisi da Bergoglio durante la pandemia, quando il deficit della Santa Sede era peggiorato. A colpire in particolare il bilancio vaticano fu all'epoca la prolungata chiusura dei musei vaticani, che ogni anno con oltre 7 milioni di visitatori portano alle casse pontificie circa 150 milioni di euro. Allora ci fu anche il blocco degli scatti biennali per tutto il personale in servizio, ma nel caso di quello laico riguardava i dipendenti dal quarto livello in su. Grazie all'impegno dello stesso Bergoglio, la situazione delle finanze vaticane è poi migliorata. Le misure prese a causa del Covid, si legge nella motivazione del provvedimento di Leone, possono essere ora superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, misure che, puntualizza lo stesso pontefice, non sono comunque retroattive. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
16: Sequestrata e abusata da un giovane conosciuto sui social.
21: Ha adescato sui social una ragazza e, quando i due si sono incontrati in un comune del napoletano, l'ha rinchiusa per ore in una cantina isolata. Le ha sottratto il cellulare e l'ha costretta a subire violenze, atti sessuali, anche minacciandola di morte. È quello che hanno ricostruito i carabinieri, coordinati dalla procura di Torre Annunziata. I fatti riscontrati sono avvenuti a Castellammare di Stabia nella notte tra il 2 e il 3 agosto. La denuncia della vittima ha permesso di arrestare un 26enne con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Secondo il giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare, l'indagato è socialmente pericoloso e avrebbe potuto reiterare i reati. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
16: E adesso il calcio con i posticipi di Serie A.
22: Vanno a braccetto a punteggio pieno Inter e Roma verso lo scontro diretto di sabato alle 18 all'Olimpico. Qui a San Siro l'Inter si impone per 5-3 sull'Udinese, ma i friulani spaventano il Meazza. Vanno in vantaggio per 2-0 dopo un quarto d'ora con Abbancua e Kellenkamp, ma poi Carlos Augusto e Barella pareggiano prima dello scoccare del 45esimo. Nella ripresa, i campioni d'Italia dilagano con Thuram, Esposito e Bonni. Al 90esimo il 5-3 definitivo di Gueye, incerto, e in più di un'occasione il portiere nerazzurro Martinez. La Roma passa a Torino per 2-0 grazie al solito Malen e alla stoccata conclusiva di Pisilli. E al secondo posto il Como aggancia la Lazio 2-1 per gli uomini di Fabregas sul Parma grazie alle reti di Ramon e Caichi di Romero, la rete della bandiera per il Parma. Oggi sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
16: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Pietro Lacorte. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. La Zanzara.
4: Allora torniamo in onda, caro Parenzo, dopo questo scontro molto forte,
5: no,
4: tra
5: solo
4: Mizrachi,
5: per ricordare peraltro che nel 48 è stato offerto ai palestinesi per quattro volte la creazione di uno stato,
4: non facciamo
5: e loro hanno detto di no,
6: grazie,
5: ma c'è molto di più,
6: grazie.
5: C'è molto di qua, no, l'ONU quattro volte ha detto volete lo stato, no non lo vogliamo, quattro volte.
4: Vabbè, dai,
5: dopodiché a Saif vorrei dire una cosa molto
6: ma
5: semplice,
6: tu parli di
5: Gaza,
6: ONU, David,
5: era
6: ma tu parli
5: no,
6: di ONU,
5: no, no,
6: ma
5: quest'ONU
6: tu parli
5: non
6: è
5: credibile,
6: via, non è credibile,
5: poco credibile,
6: David, sono 70 anni che non rispettate le circolari ONU.
5: Scusami, Gaza era egiziana.
6: Sono 70 anni che voi
5: Gaza era Egitto. Scusami, fratello caro, Gaza era Egitto. Perché non te la sei presa?
6: Cominciamo a suddividere. Gaza era Egitto.
5: Cosa cazzo vuoi suddividere?
6: Era Giordania.
5: Gaza era Egitto, non esisteva.
6: Ma di cosa stiamo parlando?
5: L'avete inventata voi, Gaza. Poi Sharon, in modo molto magnanimo. Molto magnanimo.
4: Sono tutti coglioni di fare la storia qua. Allora, l'altro giorno c'erano dei coretti. Volevo sapere Saif cosa ne pensava del coretto Viva ma se sbolla gloria eterna Nasrallah.
7: Io non condivido assolutamente la violenza, l'ho sempre detto, l'ho sempre ripetuto.
5: Ma sei appena fatto l'elogio dell'attentato della
7: violenza, la violenza è
5: hai fatto l'elogio,
7: ripeto, ripeto, ribadisco,
5: ma
7: voi,
5: paura adesso.
7: Voi lezioni morali non potete farne a nessuno, voi
5: sì.
7: Siete l'espressione della
5: voi,
7: violenza,
5: voi
7: siete
5: islamici,
7: l'espressione
5: voi
7: della violenza,
5: non potete dare lezioni
7: avanti col minestrone, avanti. Adesso mettiamo in mezzo dentro anche gli islamici. Cosa c'è? Stiamo parlando di Palestina.
5: Allora,
7: la Palestina
5: tu sei...
7: non è solo islamica. Allora. Voi avete due mesi fa profanato statue cristiane. Voi
5: cosa,
7: non avete rispetto neanche dei cristiani.
5: Voi persone di Israele.
7: Lei è una persona che rappresentava Israele.
5: Tu
7: però
5: sai,
7: non è stato un caso. Non sono stati due casi, ma sono stati più casi. Quindi io ribadisco rispetto alla domanda di Giuseppe.
5: Giuseppe,
7: la tua domanda è legittima. Noi non giustifichiamo assolutamente la violenza. Quindi chi osanna? Ti osanna.
4: Tu hai detto che però Hamas è resistenza. Hai detto
7: ma non lo
4: che
7: dico solo io, lo dice l'ONU.
5: No,
7: ma lo dice l'ONU,
5: non mai
7: Giuseppe.
5: Detto, ma
7: no, dice l'ONU.
5: No, ma questa è una sponsata.
7: L'ONU dice che Hamas è un'organizzazione di espressione di resistenza dei palestinesi.
5: Quando
7: Gutierrez dirà il contrario, venite da me, io dirò lo stesso. Però io non condivido assolutamente questi cori. E però mi chiedo come mai le persone sono arrivate a gridare e a cantare questi cori.
5: Sono loro che hanno fatto diventare gli avversari dell'Islam e della Palestina
7: li hanno fatti diventare amici e sostenitori della Palestina.
4: Stanno facendo
7: tutto loro.
4: Musica. Allora, tu una volta hai detto Mizrachi, vorrei che lo dicessi davanti a lui, che hanno fatto bene a radere al suolo Gaza, che erano obbligati.
5: Erano obbligati, assolutamente sì.
4: A radere al suolo Gaza.
7: E poi sono io il violento. 90.000 morti.
5: Allora, per una cosa così grave che hanno
7: sei
5: fatto.
7: Sei un amico
5: che hanno
7: dei
5: fatto
7: genocidari.
5: Il 7 ottobre. Ma che
7: sei un sostenitore dei genocidari.
5: Ma tu sai cos'è il genocidio?
7: Sei sostenitore dei genocidari. Voi l'avete subito. Voi l'avete subito. E oggi lo state replicando. Voi l'avete subito. E oggi lo state replicando.
8: genocidio.
7: Dire questo è vergognoso. Dire che hanno fatto bene a spacciare via Gaza è vergognoso.
8: È una chiamata al genocidio. Voi siete genocidari.
4: Allora, fermo tutto. Tu stai, hai detto una cosa grave, però. Hai detto che hanno subito un genocidio e adesso lo stanno facendo.
7: Assolutamente. Lo stanno replicando. Stanno replicando un genocidio nei confronti dei palestinesi.
8: Genocidio di miei
7: stivali. Genocidio dei palestinesi.
8: I palestinesi hanno
7: 90.000 vittime ad oggi accertate.
8: Solo ha aumentato di numero i palestinesi. Numeri ONU.
4: Già aumentato il numero degli abitanti
8: dei palestinesi dell'abitante negli ultimi tre anni.
4: Non ci può essere.
8: Ma sta scherzando? Benvenga. Che genocidio è?
4: Benvenga.
8: Se aumentano di numero.
4: Benvenga. Fortunatamente i palestinesi continuano a procreare.
8: Negli ultimi 30 anni si sono decuplicati.
4: Continuano a resistere.
8: Hanno aumentato il numero.
4: Continuano a combattervi.
8: Tra poco non avranno posto dove mettere i piedi.
4: La carestia non esiste a Gaza, tu dici?
8: La carestia non esiste, non dico che vivono bene, vivono di merda, ok, vivono nelle tende.
4: Gaza è come la California,
8: vivono nelle
4: c'è
8: tende,
4: c'è il sole, c'è il mare,
8: vivono di merda,
4: ci sono i cocktail.
8: Ma c'è una frase che dice, chi la fa l'aspetta.
4: Ecco,
8: hanno
4: questa frase si applica proprio a voi, si applica proprio a voi, si applica proprio a voi, quello che avete fatto oggi vi si sta restituendo,
8: e si
4: fuori e dentro la Palestina.
8: Ho detto che hanno ammazzato 1200 civili, hanno rapito 250 bambini donne e adesso piangono perché li abbiamo fatto il culo.
4: Piangono.
8: Ma scusa,
4: i palestinesi piangono?
8: Chiedo una domanda, ti faccio
4: forse
8: una domanda.
4: Forse ti sfugge qualcosa, gli palestinesi non piangono.
8: Gli Stati Uniti l'11 settembre
4: fanno
8: hanno ammazzato
4: così.
8: 3.000 persone.
4: Vi fanno un mazzo così i palestinesi.
8: Hanno ammazzato più di un milione
4: militare
8: di
4: strategica più grande del Medio Oriente. Un piccolo popolo così vi sta facendo un mazzo così. Un piccolo popolo così vi sta facendo un mazzo così.
8: È andato bene. Aspetta. Perché qualsiasi altro paese, per quello che hanno fatto loro, li avrebbe fatto fuori a tappeto, ma a tappeto senza
4: cioè,
8: chiamarli.
4: Sono stati buoni gli israeliani.
8: Buoni perché
4: allora, vi hanno fatto un mazzo così.
8: Quale altro
4: vi hanno
8: paese
4: fatto un mazzo così.
8: Chi ha fatto il mazzo?
4: I palestinesi, a voi di Israele, un popolo così, va fatto un mazzo grosso così.
8: I palestinesi,
4: e continuerà ad essere
8: scherzando.
4: Così, Elia.
8: Ma sono
4: e continuerà ad essere così fino a che non vi sederete al tavolo. Fino a che non vi sederete al tavolo e tratterete con Hamas la pace.
8: Ma che
4: voi
8: pace? Con
4: in
8: Hamas
4: Israele
8: non si può trattare di pace.
4: Avrete un giorno di pace. Questo voi ne siete convinti?
8: Voglio chiedere una cosa. Dall'Europa, dagli Stati Uniti, tutti dicono che è terroristi.
4: Vi stanno disconoscendo tutti. Tutti vi stanno disconoscendo.
8: Voglio
4: chiedere a Eyal una cosa. Di Netanyahu di provare a venire in Italia. Di Netanyahu di venire in Italia.
8: Attacchi in Italia.
4: Crosetto lo aspetta in aeroporto con le manette. Di Netanyahu di venire in Italia.
9: Fermi un attimo. Eyal, ti voglio chiedere una cosa, i due registi, qualche ministro, i due registi del documentario, quello dei 25 minuti di applausi o di odio secondo alcuni, dicono i due ministri vogliono togliere la cittadinanza, dicono che sono dei traditori, sbagliato. Tra cui Ben-Gvir.
8: Allora, detto, non,
9: questi
8: allora,
9: due registi cosa sono? Me l'hai detto
4: la
9: prima.
4: Libertà e democrazia di Israele.
8: Per me è un atto di tradimento.
4: Un atto di tradimento.
8: Per me è un atto di tradimento perché in mezzo alla guerra andare a
4: questa si chiama libertà
8: fare,
4: di espressione.
8: No, questo si chiama diffamazione.
4: Libertà di espressione. So che non sapete cosa vuol dire.
8: Senza portare nessuna prova.
4: Poi continuano a dirci che è l'unica democrazia del Medio Oriente.
9: Questi due registi sono due teste di cazzo.
8: Sì, assolutamente.
9: Di sinistra, vabbè, magari
8: adesso, come? No, di estrema sinistra. Loro sono di estrema, dichiaratamente di estrema sinistra.
4: Vabbè, perché questo
8: film è stato finanziato dal Guardian, okay, sì. che è di sinistra, sì. Ed è una famiglia di
4: questo
8: ebrei.
4: Riprende
8: di
4: immagini
8: che
4: della
8: sono
4: realtà.
8: Di estrema sinistra, marxisti.
9: Traditori, tu dici. Traditori degli israeliani.
8: Allora, è un atto di tradimento in mezzo
4: a una
8: guerra. Fare una cosa
4: di
8: del genere. Allora,
9: galera, che voi avreste
4: avete
9: fare?
4: Un problema con la libertà di espressione?
8: Vediamo. Adesso stanno indagando. Indagando adesso cosa hanno
5: non
8: fatto.
5: C'è un solo paese arabo
4: quando
5: liberato,
4: Israele dice vediamo c'è da preoccuparsi quando Israele dice allora, vediamo c'è da preoccuparsi.
9: Fermi tutti. Eyal, torna presto. Ciao, a presto.
8: Ciao carissimo.
9: Aspetta, c'è uno del camping che ti vuole rompere i coglioni. Alessandro da Massa, fermo Alessandro, questo è un personaggio pazzesco. Preparati all'assalto. Alessandro, dimmi che se questo è. Dimmi Alessandro, che c'è? Dimmi.
10: È andato via il coglione.
8: No, stronzo, sono ancora qua. Dimmi tutto,
9: questo
8: caro.
9: Figurati, questo
10: allora, caro lo dice a tua mamma, se ce l'hai una mamma.
8: Ce l'ho la mamma, non solo la tua, ma la mia è in buona
9: Alessandro,
8: salute.
9: Stai
8: dimmi tutto, caro.
10: Allora,
8: parla, non hai paura, sì, dai, parla.
10: Volevo dire una cosa molto semplice, no? che il grandissimo Iacchetti è stato molto molto
8: ma
10: bravo.
8: E vedi che fine ha fatto.
10: E dice una frase del genere.
9: Quale frase? Ah, quella sei bambino.
10: La faccia a cazzotti fino a
8: sì,
10: che la
8: sì,
10: testa
8: sei un altro leone da tastiera.
10: Medusa, perché sei un cancro.
8: Un altro leone da tastiera.
10: Hai dimostrato che te e Israele siete un cancro di questo pianeta.
8: Sì,
10: e
8: sì, sì.
10: Con qualsiasi
8: ascolta,
10: merda.
8: Vai, riprendi le tue medicine. Che mi sa che sta passando l'effetto. Vai a prendere le tue medicine, dai, che ti fa bene.
10: No, no, le medicine te le mettono nel culo a te sì. E anche a quella che ti ha creato.
9: No, calma, calma, non c'è qui. Lascia perdere le
5: questo,
9: madri, lascia perdere le madri.
5: Questo qua, eh.
10: Ma non ce l'ha una madre.
9: No, ma Alessandro,
10: così,
9: che parla
10: madre.
9: Di quello
8: tutti
9: che
8: abbiamo
9: detto.
8: Una madre,
9: parla
8: almeno
9: di quello che ha detto.
8: Spero.
9: Criticalo per quello che ha detto, non te la prendere con genitori, parenti.
10: Ma ha detto una frase, ha detto una frase.
9: Ma questa è una famosa frase che lui ha spiegato, che ha spiegato, calma. È una frase, devi sapere che, caro misere Yal, che questo signore qua sostiene di avere un camping dalle parti di Massa e che avrebbe messo un cartello fuori dal camping in cui non vuole far entrare chiunque, anzi forse anche gli ebrei proprio in quanto tali, adesso non so se
8: un
9: gli ebrei sbagliato,
8: è un altro
9: sbagliato.
8: Sbagliato.
10: Per me gli ebrei può entrare, ah, ecco. Per me gli ebrei può entrare, c'ho anche le ciotole per fargli bere.
8: È un altro, vabbè, un altro razzista,
5: è un nazista,
8: è un altro, sì, sì,
10: anche le ciotole
8: sono,
10: per
8: sono
10: fargli
8: i fascisti, questo
9: una volta sei partito dal fatto che non volevi far entrare i sostenitori di Netanyahu, invece adesso hai allargato la questione a tutti gli ebrei. È allargato.
10: No,
5: non ti preoccupare,
10: no,
5: che non ci va nessuno
10: entrare,
5: al camping.
10: I fioristi non possono entrare.
9: Ah, sì, come fai?
8: No, infatti, non è che c'è scritto la maglietta, io sono sionista. Come fai a sapere?
9: Come fai a distinguere?
10: Ma certo, ma guarda, allora per me te poi entra dentro.
5: Sarebbe
10: dentro
5: da andare tutti e cagagli nelle tende. Sarebbe
10: Netanyahu
5: da andare tutti quanti e cagagli
8: ecco,
5: nelle
8: ecco,
5: tende.
8: Vedi nazista, vedi neonazista, le saponette, vedi.
10: So che vedo che un sionista gli spacco la faccia.
5: Sarebbe bello andare in massa,
8: guarda,
5: tutti lì, cagargli, pagare ovviamente, sì. Pagare, ma cagargli nelle tende e poi andare via.
8: Assolutamente.
9: Fermi tutti, grazie Yann, fermi tutti. Ciao, ciao Alessà, ciao.

0: e Crooks. Io vivo in Thailandia da 15 anni, non conosco nemmeno che aspetto abbia la carta igienica. Doccino con una pressione molto alta, sparato direttamente nel buco del culo, pulisce tutto con il dito, ovviamente mi penetro anche un pochino per rimuovere i residui e sono sempre sempre pulito. Sono anche un po' green perché non uso la carta igienica, come anche da disposizioni del vostro proctologo che è venuto da voi in trasmissione. Ave Crux.
1: Allora, sempre in diretta qui a qui dagli studi di Milano, da Roma, in collegamento ovviamente David Parenzo in carne e ossa a Roma.
2: Sì, e, sì, sì.
1: Abbiamo qui un signore, avevo dei dubbi, lo invito.
3: Ma il fascista
1: invito.
3: Islamico se n'è andato, il fascista islamico.
1: No, sta qua.
3: Quello che tu chiami, si chiama Allah, patria e famiglia.
1: Quello che
3: Dio,
1: tu
3: padre,
1: chiami
3: è un fascista islamico.
1: Quello che

0: oppure siamo baracquinoni dove non riuscite a conquistare la striscia, dove non riuscite,
1: ma a te andrebbe tolta la cittadinanza,
0: te la dovevano nemmeno dare. Ma visto che te ami tanto Israele, perché sei qui?
1: Io sono cittadino italiano,
0: ma tornate in Israele, ma vai a vivere in Israele.
1: Visto che supporti Israele, però ti posso dire di più, ho un sacco di cugini nati in Israele che stanno combattendo per la libertà del loro paese.
0: Fiero?
1: Un sacco di cugini.
0: Fiero di questo?
1: Ma
0: cioè coloro
1: quanto?
0: Che sparano ai bambini?
1: Ma non sai qua... no,
0: cioè
1: i bambini
0: sei fiero
1: non
0: di coloro che sparano ai bambini?
1: Difendono il paese dal
0: sei
1: terrorismo.
0: Sei fiero di coloro
1: tesoro?
0: Che sparano ai civili innocenti?
1: Io sono italiano.
0: Sei vergognoso.
1: Io sono cittadino
0: a te dovrebbero
1: italiano.
0: Veramente
1: cittadino
0: toglierti
1: italiano.
0: La cittadinanza.
1: No, a
0: dovrebbero
1: te la devono togliere.
0: Dovrebbero denunciarti perché supporti un esercito
1: Hai
0: criminale nazista come quello di Israele.
1: Adesso voglio sentire il dottor Piantedosi. Se per caso chi fa l'elogio del 7 ottobre è un cittadino italiano.
0: Tu sei pericoloso. Ma guarda che siamo milioni di persone in giro per il mondo che diciamo
1: sei,
0: che quell'evento lì è stato un evento di resistenza togliendo l'aspetto criminoso nei confronti di civili innocenti, l'aspetto criminoso nei confronti di civili innocenti che non va assolutamente supportato. E
1: hai
0: io sono il primo a dirlo, a differenza tua. No, chi fa l'elogio sei tu che si vanta di no,
1: non aver paura,
0: ma tu ti vanti di avere dei cugini che sparano ai bambini. Fai schifo, sei una vergogna, sei un filo nazista, sei un filo sionista e meritate di essere combattuti, meritate la resistenza, perché fino a che voi, no, tu sei un supportatore di Israele, tu sei un supportatore di Israele e quindi per me sei un criminale, un genocidario.
1: Bene, quindi
0: ognuno supporterà le sue violenze.
1: Ma voglio chiedere, siccome io sono cittadino italiano, ti voglio chiedere questo: quando hai preso la cittadinanza italiana?
0: Non è un problema tuo.
1: Ma
0: non
1: ti stai cagando in mano?
0: Non è un problema tuo. Non è un problema tuo. Non è un problema tuo. Non è un problema tuo. Rispondi su Israele. Rispondi sul genocidio. Non entrare in questioni personali.
1: Posso dirti che secondo me.
2: Fermi. Avete detto quello che dovevate dire. Allora. Accanto a me un signore che qualche giorno fa, militante di Futuro Nazionale, ha preso un Corano in mano e lo ha bruciato dicendo una parola impronunciabile che non voglio pronunciare. Perché vedete ragazzi, io posso criticare alcuni aspetti dell'Islam, mi capita di farlo anche con Saif, abbiamo combattuto più volte sugli estremismi dell'Islam. Però, caro signore che è qui accanto a me, adesso lo presento, io non prenderei mai un testo sacro che è, diciamo, la base e motivo di culto di tantissimi, di milioni, di centinaia di milioni, di miliardi di persone in tutto il mondo per bruciarlo, cioè sostanzialmente per dire che fa schifo, per non dire altro, le parole che ha pronunciato. E tra l'altro mettendo in pericolo anche se stesso, perché un gesto del genere mette in pericolo la persona che lo fa.
3: Ma chi
2: aspetta, mette in pericolo la persona che lo fa, oltre a essere ovviamente un'offesa, ma questo sarà Sandir, per miliardi di persone. Allora, chi ha bruciato quel Corano è qui accanto a me, l'abbiamo già ospitato
1: quello
2: più volte.
1: Quello è un'orribile persona. Allora, chi ha bruciato il Corano è una persona orribile, perché l'Islam non è un nemico di nessuno. Chi è, ha la fede
4: è
1: nel...
4: È un grande nemico.
1: Tu sei un nemico. Tu che hai bruciato quel libro sacro,
2: detto tu eterno, buonasera.
1: Detto lo stronzo, buonasera. Detto l'eterno stronzo, detto l'emorroide
4: l'odio
1: di Vannacci.
4: Dei musulmani.
1: Lei è l'emorroide di Vannacci.
4: Ma
1: questo
4: su che
1: è
4: base?
1: Lei.
4: Su che base? Su che prova?
1: Ma lei su ha bruciato un libro sacro. Lei si deve vergognare
4: sacro,
1: di quello che ha fatto.
4: Sacro, sacro. No, un testo fantasy.
1: Non per me.
2: Non cominciamo. Allora, testo fantasy, quello che è, ogni testo ha le sue caratteristiche, le sue cose.
4: Sì, ma sacro per chi?
2: Sacro per miliardi
4: per loro,
2: di persone.
4: Non per me.
2: Beh, certo, ho capito. Ma io voglio capire una cosa. Perché è grave quello che hai fatto, ribadisco. Io lo considero una cosa gravissima, sia per te, ma soprattutto perché hai offeso, per esempio, hai offeso una persona che in questo momento rappresenta, è un musulmano che sta qui di fronte a te e
4: che
2: penso
4: sostiene
2: che tu,
4: il 7 ottobre.
0: Penso, ma guarda, l'unica offesa è di stare davanti a un demente, a uno psicopatico, a un incompetente.
4: Sei un incompetente,
0: che l'intelligenza non sa neanche dove è di casa. Sei uno che l'intelligenza non sa neanche dove è di casa. Sei uno che veramente non sa neanche cosa fa. Questo qui praticamente ha voluto fare un gesto eclatante.
4: Sentiamo
0: visto che gli è andata
4: dice.
0: Male a replicare quello che aveva fatto la Sardone, no? Ci ha provato pure lui, è andato in giro a Milano, ha filmato due persone con niqab dicendo, ha visto che non se l'è calcolato nessuno.
4: Ma voi potete girare.

0: fare così.
1: Quando, aspetta, la, quando la Sardone ha fatto quel video su Torino, no? Dove siamo venuti qui a discutere.
2: Sì.
1: Il signorino qui, pensando no, di voler replicare, è andato in giro a Milano.
2: Sì.
1: Ha trovato due persone, tra l'altro,
2: cioè,
1: del golf, diciamo, turisti qui.
2: Secondo te, due persone
1: ha molestato e ha ripreso in maniera anche, secondo me, non autorizzata due persone.
2: Ok.
1: Rivolgendo loro epiteti in una lingua che loro non conoscevano, perché se fossero stati italiani gli avrebbero fatto il mazzo. Ha visto che quella roba lì non è andata in hype, che non se l'è filato nessuno.
2: Sì.
1: Ha detto: sai,
2: ma
1: cosa?
2: Insomma,
1: allora
2: insomma,
1: prova ad alzare un attimo, insomma, prova ad alzare un attimo l'asticella. Ed è venuto fuori con sta roba.
0: È un gesto, non è che lo faccio per hype.
1: Ma è un gesto,
2: certo, ti do la parola.
1: È un gesto.
2: Come lo consideri questo gesto?
1: È un gesto demenziale,
2: offensivo, da denuncia,
1: è un gesto
2: da
1: demenziale
2: denuncia.
1: Rispetto. Ma io guardo anche internamente ai miei, gli ho detto: non calcolatelo, cioè questo qui è un povero handicappato che non
3: beh,
1: ha capacità,
3: non bello,
1: che non
3: quindi
1: ha capacità,
3: beh,
1: nel senso, nel senso,
3: non
1: nel senso
3: molto
1: che
3: onore,
1: nel senso che
3: comunque,
1: nel senso che ha intellettuale, nel senso
3: fa molto
1: una
3: onore,
1: nel senso che
3: ma
1: ha una condizione
3: dai,
1: intellettualmente molto molto bassa, sicuramente inferiore alla media appunto della nostra popolazione, e quindi ha detto sai cosa, provo a fare questa roba qui, brucio il Corano, magari mi va bene, entro in hype e mi calcola o mi fila qualcuno.
2: Cioè tu dici, chi lo vuole denunciare non dovrebbe manco denunciare,
1: ma non dovrebbero neanche calcolarlo. Io l'ho detto anche ai miei: non fate video di risposta a questo soggetto qui, perché fate solo esclusivamente il suo.
2: Allora,
1: gioco.
2: Io voglio capire, però,
1: cioè il Corano vive da 2000 anni e vivrà altri 2000 anni dopo che Eterno avrà lasciato questa terra.
2: Vabbè, ma i tuoi giudizi sul Corano, i tuoi giudizi sul Corano possono trovare il tempo che trovano. Io voglio capire il gesto Eterno, perché tu puoi fare per me quello che vuoi, puoi fare l'influencer, puoi dire tutto quello che vuoi sull'Islam, eccetera. Ma il gesto di bruciare un testo, che comunque è il testo utilizzato da miliardi di persone nel mondo, è una cosa fortissima. Ah,
0: capisco che se ci fosse stata solamente una copia, ma ci sono tantissime copie. Ho bruciato un libro che ho pagato io con i miei soldi, che per me non rappresenta nulla di identità, di nazione, non rappresenta nulla di legale, perché l'Islam per me dovrebbe essere bandito dall'Italia.
2: Ma che vuol dire bandito?
0: Dovrebbe essere bandito, non dovrebbe neanche essere concesso. Dovrebbe non essere autorizzato praticare l'Islam in Italia.
3: Perché mai?
0: Sì. Perché non c'è accordi neanche con lo Stato italiano. Sono io, non ho paura di dirlo, per me tutti i musulmani, compreso il soggetto qua davanti a me, compreso il soggetto qua davanti a me, sono incompatibili, sono incompatibili, sono incompatibili, sono incompatibili.
1: Dove sei arrivato con gli studi?
0: Sono incompatibili.
1: Dove sei arrivato con gli studi? C'è la terza media.
0: Tu cosa sei, dottore? Hai una laurea da dimostrare che sei dottore? Hai un qualcosa da dimostrare che sei dottore?
1: Ma tu hai preso la terza media?
0: Ma tu
1: hai preso la terza media?
0: Tu hai il dottorato?
1: Ce l'hai la terza media?
0: Tu ce l'hai la terza media oppure l'hai fatta da dove sei venuto te? Oppure da dove sei venuto te non sai neanche che cosa sia la terza media, dai.
1: Non c'hai nulla, arrivi a parlare di intesa, di accordi, di testi copiati. Ma di cosa stai parlando?
0: Ce li avete gli accordi?
1: Ma di cosa stai parlando? Ma di cosa stai parlando?
0: Ce li avete gli accordi?
1: Sono cose per cui dovrebbero parlare gli adulti, non i bambini.
2: Allora,
1: bambini puoi parlare
2: allora,
1: magari di cartoni animati,
2: no, però,
1: scusa, puoi parlare di cose, puoi parlare di cose magari alla, capaci della sua età.
2: Ognuno parla di quello che vuole.
1: Ma di cosa vuol parlare,
2: giovane,
1: Giuseppe? Ma di cosa
2: vuol
1: parlare? Di accordi.
2: No, ma
1: di accordi tra Islam e Italia.
2: No, lui sta parlando.
1: Se gli chiedo quando è stata la prima volta in cui i musulmani hanno chiesto l'accordo con l'Italia, non lo saprei dire.
0: Ma perché non vi sapete mettere d'accordo? Non vi sapete mettere d'accordo.
1: Quando è stata la prima volta in cui i musulmani hanno chiesto l'accordo con lo Stato italiano? Quando è stato?
0: Questo l'avete fatto
1: quando
0: più volte.
1: Quando è stato?
2: Oh, aspetta, fermati. Prego. Tu puoi avere tutte le idee che vuoi sull'Islam, ma nessuno te lo proibisce. Puoi dire che gli islamici sono incompatibili con lo Stato italiano, che non dovrebbero stare in Italia. Mi sembra piuttosto difficile, diciamo.
1: Ma lo dice lui che è immigrato.
2: Aspetta,
1: ma lo dice lui che è immigrato.
2: Fermo.
1: Cioè, tu che sei immigrato, vieni a dire a me.
2: Aspetta,
1: ma torna a casa tua, straniero che non sei altro.
0: Sei
1: uno straniero.
0: Scusami, ma cosa sei?
1: Torna a casa tua. Tu vieni a dire a me che dovrei stare in Italia.
0: No,
1: tu che sei
0: siete incompatibili.
1: Tu che sei incompatibile.
0: Ma tu stai facendo una cosa.
1: Io
0: sto parlando di razzismo, no?
1: Stai parlando di te che sei un musulmano
0: che sostiene il 7 ottobre, che sostenete cose indecenti voi musulmani. Sostenete delle cose criminali.
2: Fermi un secondo. Allora, secondo te lui andrebbe dunque cacciato dall'Italia?
0: No, non è una questione di cacciare. Per me è una questione che io ve lo dico onestamente. Per me i musulmani buoni non esistono.
1: Ragione in questo punto.
2: Ok, d'accordo. I musulmani buoni non esistono.
0: Per me
2: i
0: musulmani.
2: Io ti sto chiedendo.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Scusami,
0: in Italia senza musulmani saremmo bene. Rimpiango solamente che le crociate non siano state svolte bene.
1: Crociate, ma abbiamo fatto un mazzo così e ve lo rifacciamo.
2: Ti posso chiedere una cosa, Eterno? Allora, fin qui va tutto bene. Cioè, uno può tutto bene. o tutto male a seconda delle opinioni. Uno può avere tutte le opinioni che vuole, anche l'idea di un'Italia senza un islamico dentro va benissimo, però certo, il gesto di bruciare il Corano,
3: un gesto violento, certo,
0: se volete ve lo spiego. Io l'ho fatto semplicemente perché
3: non
0: per me dovrebbe essere,
3: chiedere scusa,
0: non chiedo scusa, non ho neanche il pensiero di chiedere scusa.
1: Dunque, ma tu
0: non
1: è capace,
0: ma assolutamente no, è la libertà di espressione, ok. Se per me uno bruciava la Bibbia, ok, e bruciava il Corano, è uguale, a me non me ne frega un cazzo, ok, a me non me ne... Ma l'avete già fatto, avete imbrattato chiese, avete distrutto madonnine, avete pisciato in chiesa a Reggio Emilia, non a Reggio Emilia, due giorni sacri, prima che io ho fatto quel gesto, un musulmano è entrato dentro in chiesa e ha pisciato in chiesa, infangate tutti i giorni la religione cristiana, infangate tutti i giorni la religione cristiana. Il tuo profeta Maometto prima di morire,
3: per carità, per carità, per carità, per carità,
2: non chiamiamo in causa cose, per carità, sono cose controverse che appartengono a una storia millenaria,
0: però è vero, lo dice le fonti islamiche. Aisha dice,
3: evitiamo, evitiamo, perché non sai neanche di cosa parla.
0: No, è vero, ha maledetto cristiani e ebrei.
1: Maledetto cristiano,
0: prima di morire ha maledetto tutti, ci odiano dalla natura.
1: Ma sei un pirla, sei solo, esclusivamente un pirla. Allora, non conosci nulla, parli del nulla e sei il nulla.
2: Rivendichi quel gesto.
0: Sì, assolutamente sì.
3: Scusa Cruciani, questi due non si possono autoeliminare a vicenda.
4: Sono un carissimo amico di Eterno, siamo anche in un'associazione.
2: Sembri la sua ascolta, diciamo, della tua...
4: Io faccio butta fuori di lavoro.
3: Che butta merda fa.
4: Davide, perdonami, ti devo dire subito una cosa.
2: Lui ha bisogno di, secondo te, ha bisogno di essere protetto
4: in questo momento? Assolutamente sì. Io leggo tutti i giorni, assolutamente. Io leggo tutti i messaggi che arrivano da musulmani come lui.
1: Leggo già uno così che legge. Sì, a me mi fa un po', no? Mi sembra un po' un simbolo.
4: Io e te già ci conosciamo. Io a te,
1: uno che è in grado di leggere.
4: Ti palleggio tutti i giorni. Tu sei sparito dalle piattaforme perché sei umiliato tutti i giorni.
1: Non è in grado neanche di pensare.
4: Tu sei umiliato tutti i giorni sulle piattaforme con noi. E viene a dire a me che non sono
0: uno che non è in grado di pensare.
4: Leggiti il Corano, va, quando ci sono ancora le coppie.
2: Andatevene tutti, eccole qua. Fermi tutti. Allora, le minacce che riceve lui
0: sono nelle mie storie.
2: Grazie, tu povero coglione. Vabbè, però ho capito. Andrei in galera per
0: Vai avanti.
2: L'arte e tutto, sì, no, ma ci sono,
4: che non cosa ne pensi, presa, Saif,
2: No, calma, non hai preso abbastanza, spero ti accoltellano finché non muori, eccetera. Sì, però, per carità, sono cose gravissime anche queste. Ma se tu bruci il Corano, che ti aspetti?
4: No, Giuseppe, perdono.
1: Bravo Giuseppe.
4: Lui è assediato dai musulmani, la religione di pace. Altro che religione. Allora, io ti devo dire una cosa, io sono orgogliosamente sionista. Infatti ci tenevo a dirtelo. Questo, a me non interessa. Qui abbiamo davanti un musulmano che vuole rappresentare la religione di pace, ma che religione di pace è?
1: Noi siamo assediati dai te,
0: sappiamo manco della tua esistenza.
4: Religione di pace,
2: fermi tutti.
5: L'eiaculazione femminile, chiamata amrita, è acqua di purificazione allo stato puro. È l'esaltazione e l'apice di ciò che è guarire attraverso il piacere. Perché l'ano continua a essere un tabù? Cosa ci ha fatto di male? Forse perché ci passa la cacca? La nostra ana è un portale energetico, un ponte diretto all'universo, un canale che supporta il rilascio di traumi, paure, sicurezze, un canale che quando è rilassato ci permette di sentirci profondamente radicate in noi stesse. Per il nostro benessere personale, familiare e collettivo è ora di smettere di trattare questa zona come un tabù e reintegrarla nella nostra querpa, dandole dignità e amore, così come facciamo con le nostre mani, piedi, con la faccia, eccetera, eccetera.
2: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Senti questa anche, senti questa.
5: L'ano è un portale energetico, una porta letteralmente tra il terreno e il cosmico.
2: Beh,
5: è il nostro
2: buono.
5: Primo portale. Prima ancora della vagina c'è l'ano. Se l'ano non funziona, il sistema fisico collassa.
2: Un portale energetico, una porta tra il terreno e il cosmico, prima ancora della vagina. E poi c'è l'ana che collabora con l'utera e con la clitorida, vai.
3: Vabbè.
5: L'ana comunica in profondità con la utera, la vagina e la clitorida. È connessa al perineo e all'osso sacro. Quindi la sua tensione influenza anche tutte queste altre zone.
2: Allora, chi pronuncia queste parole, caro David, è qui di fronte a me, Martina Bellotti. Buonasera.
6: Buonasera.
2: Eccoci qui, buonasera, psicologa, signora. E guida del femminile. Allora, come ti è venuto in mente
3: psicologa
2: di chiamare
3: guida del,
2: del, del femminile? Guida del femminile.
3: Guida del femminile.
2: Guida del femminile, che cazzo ne so, che cosa
3: sì,
2: significa?
3: Ma
2: effettivamente
3: uno può fare. Guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, qui ormai sì, siamo, cioè, stiamo migliorando rispetto a quegli. Distro a quello scontro da quella merda che ha bruciato il Corano, Corano, quello schifoso lì, e l'altro, e l'altro che ha fatto l'elogio praticamente dal set, cioè, voglio dire, qui non possiamo che migliorare, cioè è difficile fare molto peggio di prima.
6: Che
3: è
6: bello,
3: difficile.
6: Grazie.
3: Oddio, oddio, oddio.
6: Già iniziamo bene, sai, allora, oddio, la nostra relazione,
3: sai,
6: oggi.
3: Le a che ora, scusami Cruciani, tu che domani compierai 60 anni, sì, a che ora sei nato?
2: Io sono nato a l'una di notte, dunque tra il 14
3: quindi
2: giugno.
3: Domani a l'una di notte. Perché so che domani sarai a Roma, sì, e noi volevamo organizzarti anche una cena.
2: Vabbè,
3: sorpresa, però
2: andiamo,
3: ormai
2: andiamo,
3: hai saputo tutto, e quindi voglio comunicare il ristorante dove domani saremo con Cruciani a
2: no,
3: cena.
2: No, ma vaffanculo.
3: Dalle 22
2: no. Sì. Musica. Allora, signor Bellotti,
3: troppo facile fare il populista senza invitare il popolo a cena. Come mai non vuoi invitare i tuoi affezionati ascoltatori? Perché non vuoi che si sappia che domani saremo a cena?
2: Giorgio, perché la chiama Ana lei? Perché la chiama Ana?
6: Allora, la chiamo Ana per varie ragioni. Prima ragione, perché il nostro pensiero si crea anche attraverso la parola. E quindi attraverso come comunichiamo e come parliamo, creiamo il nostro mondo interno.
2: Sì, ma è l'ano però, è l'ano.
6: Sì, sì, assolutamente. Io non sto dicendo che grammaticalmente sia sbagliato.
2: No, però,
6: perché
2: Ana, l'ana? Perché?
6: Semplicemente gli abbiamo cambiato una lettera, tu lo capisci, no? Giusto?
2: No, ho capito.
6: Quando io dico Ana, tu
2: no,
6: ti viene
2: non capisco,
6: in mente
2: l'ana,
6: che sto parlando di ano o no?
2: No, ma l'utera, per esempio, è l'utero, punto. Perché l'utera?
6: Sì, beh, allora, secondo la grammatica italiana è l'utero.
2: Sì.
6: E questo, su questo siamo d'accordo tutti, ok? Però la grammatica e la comunicazione viene fatta per avere dei significati.
2: Che significato c'è chiamarla utero o chiamarla
6: interni
2: Ana?
6: Che esterni.
2: Sì, d'accordo.
6: Quindi,
2: ma se uno la chiama al femminile, sembra il wok, cioè, sembra una roba fatta apposta per.
6: Beh, l'utero è un organo che hanno solo le donne, quindi non vedo perché non possa
3: non
6: essere
3: dubbio
6: messo al femminile.
3: Ah, su questo non c'è dubbio.
2: Ma
3: questo
2: ho capito, però uno non è che.
3: Comunque
2: ma
3: posso
2: si chiama
3: dirti
2: utero.
6: E poi quando io ti dico utera, tu ti fermi un momento a pensare.
3: No,
6: mi
3: fermo a pensare che sto per andare a mangiare.
6: Che significato ha per me la mia utera? Che cosa vuol dire? Dire per me questo
3: posso
6: organo,
3: dirle,
6: che
3: lei può fare il cazzo che vuole,
6: esatto,
3: ma lei può fare quello che vuole. Io adesso sono le 20 e 41 di lunedì, vado a casa, ho delle tagliatelle ai funghi che mi aspettano.
2: Perché non chiedi a tua moglie?
3: Una in sala, no,
2: scuola,
3: mia moglie sta lavorando.
2: Chiama la utera, adesso sta lavorando, ti prego.
6: Comunque se stiamo andando dal medico magari diremo la zona uterina o useremo un termine come utero, però nella mia comunicazione personale e nel mio lavoro in cui accompagno le donne a sentire maggiormente queste aree del proprio corpo,
2: la chiami utera?
6: La chiamo utera.
2: E anche clitorida?
6: La clitorida la chiamo anche, sì.
2: La
6: clitoride, comunque
2: è neutro, diciamo.
6: È neutro,
2: è
6: esatto.
2: Neutro.
6: Si chiama anche la clitoride, però la clitorida mi piace ancora di più.
2: Scusi un attimo, io voglio capire questa cosa qua. Perché l'ano è tutto, secondo lei? Cioè, perché l'ano... Lei dice che è un portale energetico.
6: Sì, l'ano è il nostro primo portale, nel senso
2: tu
6: che...
2: Tu ci hai mai pensato che il buco di culo è il portale energetico, caro
3: no,
2: David?
3: No, francamente
6: è la base,
3: no. Quando io parlo di energia,
6: radice,
3: penso a Leni, all'Enel, ad A2A, alle grandi aziende che fanno... Non penso a tutto questo. Io penso...
6: Internamente non penso che siano le cose a cui uno si aggancia.
2: Che vuol dire un portale energetico? Non ho capito. Cioè, ma ha qualcosa a che fare col sesso anale? Cioè, dire, lei consiglia...
6: Il sesso anale è
2: un
6: second step.
2: Lei lo consiglia per stimolare un po'?
6: Io consiglio l'avvicinamento a questa zona per la liberazione di traumi, la liberazione di memorie.
3: Non c'è nessun trauma, memoria. Cioè, che c'entra memoria?
6: Nel senso che è una zona che ha tantissima innervazione nervosa e molto connessa al sistema nervoso autonomo, quindi qualsiasi tensione in quest'area si riflette in tensione diretta nel nostro sistema nervoso.
2: Cioè, e quale potrebbe essere la tensione dell'area? La tensione dell'area anale.
6: Allora, per faccia esempio, capire, signora, anche nel
3: scusi
6: nostro...
3: se glielo dico, scusi se glielo dico, uno perde la memoria e glielo butto dal culo, ma mi faccia
6: tu
3: capire.
6: Come
3: ma
6: lo
3: di che
6: senti
3: parla?
6: In questo momento?
3: Ma di che cosa
6: anno,
3: io lo sento benissimo, signora, non riesco a capire il paragone.
6: Secondo,
3: non
6: respira.
3: Mi focalizzo in alcun modo, signora.
6: Respira.
3: Non mi focalizzo in alcun modo. Non respiro, non focalizzo.
6: Porta l'attenzione sulla tua area genitale.
2: Lui non, lui non riesce a capire come le tensioni, le tensioni si possano riverberare sul buco
3: non
2: del culo.
3: Riesco a capire, no,
6: è,
3: ma
6: una,
3: non
6: è
3: mi
6: un
3: interessa.
6: Collegamento diretto, nel cioè? Senso che è una soglia neurosomatica molto potente e qualsiasi stress a livello mentale, a livello emotivo, si riporta anche nell'area anale. Nell'area e allo stesso modo, quando andiamo a stimolare e a rilassare quest'area con intenzione, con ritualità, possiamo anche arrivare a livelli di pace, di tranquillità, di apertura,
2: stimolando l'area anale in un certo modo.
6: In un certo modo,
2: si
6: esatto,
2: riesce,
6: non
2: si,
6: è
2: per
6: una
2: esempio,
6: cosa,
2: per esempio con un dito,
6: così.
2: Che ne so, sì, con
6: sì,
2: un dito si riesce
6: semplicemente anche con un dito, anche la parte esterna per iniziare, perché
2: capito,
6: sono
2: David?
6: Alcune persone che non si fanno
3: non
6: riescono anche ad avere un tocco.
2: Sì, esatto, Davide, quando tu sei stressato, quando tu sei stressato la sera che torni e
3: un film.
6: Beh, quando tu sei stressato si farebbe molto bene
3: mi guardo un film con mia moglie,
6: perché un massaggio alle spalle, ci possiamo poi chiedere a tua moglie di farti un massaggio
3: nella zona anale.
6: Sarebbe un'ottima idea, ti farebbe molto bene.
2: Ma perché? Non ho capito,
3: perché noi, io mi guardo Fauda.
2: Sì,
6: comunque io lavoro principalmente con le donne, però fa benissimo anche agli uomini,
2: cioè,
6: anzi
2: un massaggio nell'area anale parenziana da parte della moglie in un momento di stress potrebbe contribuire diciamo a
6: farlo sentire molto più sicuro di sé, molto più radicato, molto più nel proprio potere.
3: Tranquillo, mi sento sicurissimo, basta che non mi rompete i coglioni con queste cose.
2: Ma non ho scusi, lei ha mai, si è mai posta la questione di come pulirsi il buco del culo?
3: Ecco.
6: Con l'acqua si pulisce
2: solo con
6: il buco del culo.
2: Lei conferma?
6: Conferma,
2: cioè,
6: solo con l'acqua.
2: Non usa la carta igienica?
6: Esiste l'acqua ed è fatta.
2: Vedi,
6: per
2: ci sta confermando.
6: Sì,
2: un applauso,
6: assolutamente.
2: Un applauso. Conferma quello che ci ha detto il proctologo.
6: No, la carta igienica è molto irritante, quindi non è assolutamente consigliata per né per la vagina, la clitorida.
2: Figuriamoci,
6: né
2: la clitorida, né per l'ana. Molto bene, grazie. Fermi tutti. Italiani!
7: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
7: alle 8,
2: ragione, lo dica a voce alta.
7: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Hashtag Autotrasporti.
5: Hashtag Autotrasporti, rieccoci con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica il lunedì qui su Radio 24. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Beh, in queste settimane non siamo stati particolarmente originali con le aperture. La cronaca del caro carburanti, così potremmo definirla, infatti continua ad imporsi. Scattato alla fine di luglio, lo sconto complessivo di 17 centesimi sul litro di gasolio è stato prorogato ancora, scadrà a giovedì. Poi stop ad aiuti generalizzati e si passerà a interventi mirati a favore quindi dei ceti meno abbienti e delle categorie più esposte al caro carburanti. Carburanti che nel frattempo proseguono la loro impennata spinti dalla quotazione del greggio e le prospettive, come abbiamo sentito anche in effetto giorno, sono preoccupanti. Il primo ospite di oggi è Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto Confcommercio. Buongiorno, ben ritrovato a Radio 24.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, lo sconto di 17 centesimi è stato prorogato, ma di fatto viene annullato da questi continui aumenti e nel frattempo il governo ha stanziato nuove risorse per finanziare il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ma come dicevo prima le prospettive indicano scenari ancor più difficili. Uggè.
6: Innanzitutto dobbiamo riconoscere che l'accordo sottoscritto a Palazzo Chigi il 27 maggio con la Premier Meloni e col Ministro Salvini ed altri sta avendo i propri effetti dal punto di vista dello stanziamento, perché siamo arrivati a oltre 400 milioni di euro che sono stati messi a disposizione dell'autotrasporto. Il problema è la spendibilità e qui la funzionalità della burocrazia, degli strumenti che la burocrazia ha, perché questi strumenti tecnologici complicano le cose e questo vuol dire che gli autotrasportatori ad oggi non hanno ancora ricevuto quello che dovrebbero ricevere per ristorare questi incrementi dei costi. Però da un lato la positività, dall'altro un elemento che ci induce a dover pensare come intervenire. Giusto quindi che il governo si occupi del mondo dell'autotrasporto, che non dimentichiamo non è mai fine a se stesso, ma produce benefici al sistema produttivo del paese, e quindi noi dobbiamo trovare insieme, questo è un lato invece negativo, e lo strumento era stato individuato Palazzo Chigi, cioè la consulta, che non è stata ancora, ahimè, costituita, non si sa il perché, forse da fastidio a qualcuno. Beh, lì modo di confronto con il governo per studiare le soluzioni migliori, perché se la questione gasolio va avanti, beh, bisogna trovare una soluzione, perché non dimentichiamoci mai che l'autotrasporto garantisce il funzionamento, la competitività del sistema paese, del sistema produttivo, proprio attraverso la propria attività.
5: E a proposito del credito d'imposta, lo ricordiamo, per le imprese di autotrasporto c'è tempo fino alle 23.59 di domani per presentare le domande per ottenerlo, domande che vanno inviate alla piattaforma creata ad hoc dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ecco, Uggè, Venendo agli interventi mirati che sono allo studio del governo per calmierare appunto il prezzo dei carburanti, a vostro giudizio quale potrebbe essere un provvedimento efficace per sostenere le imprese di autotrasporto?
6: Ma faccio un esempio. In Spagna hanno trovato una soluzione per la quale all'incremento del gasolio è prevista, adesso semplifico, una fatturazione a parte che diventa immediatamente esecutiva laddove il committente non riconosce questo incremento. Ora noi sappiamo che le grosse realtà riescono ovviamente a trovare intese con il proprio committente, ma ci sono le piccole imprese che sono il 50% se non più del sistema autotrasporto che fanno fatica. Ecco, noi dobbiamo studiare un meccanismo simile, poi io non dico che dobbiamo applicare tale quale quello della Spagna, ma lavorare perché ci sia la possibilità per le imprese di avere il ritorno di un costo che non dipende oggettivamente da loro.
5: Il problema di fondo, come sottolineiamo, è la debolezza contrattuale di quel 50% delle imprese che possono ribaltare l'extra costo solo se esiste una norma automatica. Imprese che oltretutto pagano a caro prezzo anche gli effetti delle speculazioni immancabili dentro questi scenari, Uge.
6: Esatto, perché poi anche qui i controlli vengono effettuati alle pompe, ma io faccio l'esempio dell'extra rete, ha avuto degli incrementi che non hanno riscontro, quindi vuol dire che qualcuno sta facendo il furbo e a pagare le conseguenze sono le imprese di autotrasporto.
5: Alla luce di questa situazione, come leggiamo ormai da settimane nelle cronache dei territori, ci sono imprese davvero allo stremo.
6: E questa è una realtà che ovviamente è stata incrementata da questa situazione, ma dall'altro dobbiamo sempre ritornare al punto fondamentale. È necessario il confronto con il sistema produttivo, è necessario che sulle regole che si trovano tra le parti sia poi garantito, assicurato l'intervento da parte di coloro che devono effettuare i controlli, perché così noi creiamo un sistema che funziona, che tutela coloro che effettuano l'attività di autotrasporto, siano essi conducenti, siano essi imprese che hanno alle loro dipendenze dei conducenti.
5: Paolo Uge, Conf Trasporto, Conf Commercio, grazie e buona giornata.
6: Grazie a voi.
5: Incentivi all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari, cosiddetti padroncini. Il Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha incrementato la dotazione finanziaria di 405.000 euro. Lo ha fatto utilizzando le risorse disponibili sul capitolo 1294 del MIT per il 2026. Il contributo previsto è pari a 15.000 euro per ciascun operatore. L'aumento dei fondi consente quindi di ammettere altre 27 imprese che nella precedente graduatoria risultavano idonee ma non ancora beneficiarie del contributo. E ora il punto sul mercato dei veicoli commerciali, quindi quelli sotto le 3,5 tonnellate, in sostanza parliamo di furgoni. Ci sono i dati delle immatricolazioni di luglio e agosto e allora do il bentrovato a Radio 24 ad Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno e grazie dell'invito.
5: Allora partiamo dai dati di luglio e agosto.
7: Sì, abbiamo avuto un mese di luglio in negativo e un mese di agosto in positivo, un segno positivo diciamo intorno al 5% contro il meno 10 di luglio, però il mese di agosto pesa la metà rispetto a luglio.
5: E allora come commentiamo questo dato?
7: Beh, lo commentiamo che sicuramente è figlio di un effetto incentivi. C'è stato il 29 di luglio l'ennesimo click pay per le prenotazioni dei bonus, e peraltro esaurite in meno di un'ora, e quindi ovviamente si sono riscontrati nel mese di luglio l'effetto di attesa opportunistica e nel mese di agosto la breve fiammata che consegue alla possibilità di immatricolare i veicoli in pronta consegna.
5: Leggendo il vostro rapporto con i dati delle immatricolazioni, ripeto, stiamo parlando di veicoli commerciali, quindi sotto le 3,5 tonnellate, emerge una buona performance degli elettrici.
7: Sì, gli elettrici, ai quali è riservato il 40% del fondo complessivo stanziato per questi incentivi, ovviamente ne hanno risentito in positivo ad agosto e in negativo a luglio, che ha avuto una quota di penetrazione di mercato inferiore a quella di luglio 2025. Diciamo che in generale gli incentivi hanno alterato la normale dinamica del mercato. Il problema di questi incentivi, come di tutti quelli che li hanno preceduti, è proprio l'assenza di un quadro pluriennale e di dotazioni sufficienti, congrue rispetto alla capacità di assorbimento del mercato, per cui si alternano queste lunghe fasi, dico lunghe perché li stavamo aspettando da quasi 2 anni, di attesa opportunistica alle successive fiammate. Poi il saldo complessivo rimane praticamente inalterato, come se gli incentivi non ci fossero stati.
5: Quindi ribadite la necessità di interventi strutturali, condizione fondamentale per voi per dare impulso al rinnovo delle flotte?
7: È assolutamente necessario, se non c'è un orizzonte chiaro e ripeto, dotazioni congrue, perché questi 40 milioni annui sono largamente insufficienti, nessun operatore riesce a pianificare le proprie decisioni di acquisto.
5: E questo tanto più in un tempo segnato da pesanti incertezze.
7: C'è incertezza nel quadro macroeconomico, c'è anche incertezza nel quadro regolatorio europeo, c'è un cantiere aperto da 2 anni quasi per la revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, e tutto questo sicuramente non fa bene al mercato, non fa bene al mondo della clientela, sia quella consumer sia quella aziendale, e soprattutto non fa bene agli operatori del settore.
5: Andrea Cardinali, URAI, grazie e buona giornata anche a lei.
7: Grazie, arrivederci.
5: Hashtag autotrasporti, accostiamo, diamo strada al breve GR delle 14. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
4: Hashtag autotrasporti,
2: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
8: Col mio allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto, a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale, e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore, e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti, dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore, e poi da lì abbiamo detto: quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
9: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
10: In onda ogni domenica alle 6.30.
9: E in podcast con qualche contenuto in più.
10: Tante voci diverse, quindi.
9: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
10: E due che non cambiano mai.
9: Le nostre.
11: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: GR24 di mezzanotte.
12: Trump annuncia la tregua sull'energia, ma restano i dubbi di Zelensky. Scontro sull'intelligenza artificiale, il presidente USA e Pechino, basta allarmismi. Sequestrata per ora da un giovane conosciuto sui social a Castellammare di Stabia. Serie A, l'Inter fa cinquina e rimonta contro l'Udinese, vincono anche Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso.
13: Attraverso il suo canale preferito, Truth, Donald Trump ha fatto sapere che Russia e Ucraina hanno accettato di fermare i raid sulle reciproche raffinerie. L'aumento nel prezzo del petrolio a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, non all'Iran, ha scritto il tycoon, che non deve aver avvertito le parti, vista la risposta a stretto giro di Zelensky, che si è detto d'accordo, ma solo se anche la Russia farà altrettanto, cosa di cui dubita, affermando di attendere a riguardo garanzie dai partner. Riluttante Putin a chiudere un accordo prima dell'inverno, hanno rivelato fonti al Financial Times. Londra, Parigi, Berlino, Roma compatte hanno intanto condannato l'attacco russo al treno ucraino vicino al confine polacco, promettendo maggiore aiuto all'Ucraina. Putin è disperato, pensa di poterci dividere ma si sbaglia, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte, mentre la Polonia parla di forme inedite di sabotaggio russo volte ad estendere la guerra ad altri paesi europei. Continueremo a svolgere i nostri compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, ha ribattuto Mosca, mentre si apprende sono in corso pressioni sia a livello NATO che a livello UE su Spagna e Grecia perché forniscono a Kiev missili Patriot che hanno in magazzino in vista dell'inverno. Bruxelles ha intanto prorogato ieri le sanzioni alla Russia, in scadenza oggi, fino al 22 settembre, dopo che la Slovacchia ha bloccato l'estensione delle misure restrittive chiedendo delle esclusioni dalla lista nera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Una petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, l'ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. Intanto il prezzo del petrolio schizza di nuovo verso i $110 dopo lo stop all'oleodotto in Arabia Saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen.
14: Ci vorranno diverse settimane, lo hanno rivelato funzionari sauditi alle agenzie internazionali, per riaprire l'oleodotto est-ovest, colpito giovedì scorso dai droni delle milizie irachene filo-iraniane e che dopo il blocco di Hormuz era diventato la via principale dell'export di petrolio dell'Arabia Saudita. E proprio gli attacchi agli impianti, oltre che l'offensiva degli Houthi filo-iraniani nello Yemen, hanno indotto l'Arabia Saudita a far saltare il vertice previsto ieri in Oman, dove i paesi del Golfo avrebbero dovuto negoziare con l'Iran una soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz. In mattinata il prezzo del petrolio Brent ha sfiorato i $110 al barile rispetto ai 67 di prima della guerra, per poi riscendere di qualche dollaro. Il gas europeo al TTF ha superato gli €80 rispetto ai 31 di febbraio. Senza freni anche gli aumenti di carburanti in Italia: €2,107 al litro la benzina self, €2,216 il gasolio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Wall Street chiude in ribasso la seduta odierna, riuscendo tuttavia a contenere le perdite nonostante i timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il Dow Jones perde lo 0,29%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, cede lo 0,56%. In calo anche lo Standard & Poor's, che lascia sul terreno lo 0,48%.
15: L'ipotesi di un rallentamento nello sviluppo dell'AI caldeggiata dai big del settore manda in tilt le previsioni sui ritorni attesi degli investimenti nel tech e trascina a ribasso le borse europee, con Milano maglia nera meno 1,7% in chiusura. I mercati sono sotto pressione anche a causa del rally del Brent per le tensioni in Medio Oriente e la crisi